di sopravvivenza appunto di Cuba. Però dicevo poc'anzi, in pieno momento Covid ci ha mandato i medici, no? Cuba anche oggi ha 500 galenos, no, dal greco galeno, no, praticamente per quanto riguarda la Calabria, come dicevo poc'anzi, e quindi hanno aiutato a mantenere aperti gli ospedali della regione Calabra. E allora l'Italia ha sempre avuto con Cuba un grandissimo legame da un punto di vista storico, da un punto di vista culturale, da un punto di vista anche turistico, perché tante volte siamo andati in quel contesto là. Per carità, io vado a Cuba per le cubane, non tanto per questo ancora oggi ci mancherebbe altro. Gino Donè, quante volte il grande personaggio Gino Donè, insomma, che è stato ospite anche in casa nostra, dicendoci praticamente poco o nulla in riferimento a tutto quello che sicuramente sapeva e ha portato nell'oltretomba, nel senso che ha portato nell'aldilà quel grande personaggio che era stato proprio del gran Manò, l'unico italiano barra unico europeo per quanto riguardava, diciamo, quello che ha compiuto a fianco appunto di Fidel Castro e il grande Che Guevara in quei momenti epici e storici appunto della realtà della storia cubana. Vabbè, ma non solo questo, perché anche Calvino, piuttosto che Mantua, Di Celmo e Colombo, altri personaggi sono legati sicuramente, diciamo, alla sponda italo-cubana. Sta di fatto che comunque l'Italia l'altro giorno si è astenuta, questo lo ha fatto unicamente per mostrarsi leggermente carina nei confronti di Trump dopo quello che è successo in questi ultimi tempi barra istanti di vita. Vabbè, quindi ripeto, veramente schifosa, diciamo, questa Italia che si astiene, ripeto, con praticamente 9 solo voti contrari, diverse astensioni, ma 136 voti favorevoli, quindi la stragrande maggioranza ha votato quindi per sbloccare la situazione in quel di Cuba. Così, ripeto, non è stato fatto da parte italiana. Notizia che comunque non è risaltata più del dovuto, più che altro abbiamo casomai riportato nelle realtà locali la notizia che per quanto riguarda il cin cin del prosecco, la commercializzazione del tutto va che è una meraviglia, tanto che per quanto riguarda il prosecco DOC stiamo passando a 27.500 ettari a 30.500 ettari, questo unicamente puntando l'indice su un'unica direzione, quindi quella birealtà regionale, vuol dire le due regioni Veneto e Friuli e 9 province. Per carità, hanno già alzato le mani dicendoci a tutti quanti noi che non si tratta di nuovi vigneti piantati dal nulla, ma di uno sblocco di diritti e superfici già esistenti. Noi comunque, ovvio, abbiamo assistito sicuramente in questi ultimi anni all'epopea di quel cambio dal mais, altamente irriguo, a coltivazione, per carità, e quindi vuol dire sicuramente tanto utilizzo dell'acqua, ma oggi si prospera veramente con il prosecco Shiro, comunque le aree vitate o comunque visee, nel suo dialetto, appunto, bello dirlo, visee in ogni dove, perché le esigenze di mercato richiamano a questo. Ora, questa notizia sicuramente viene riportata, non tanto quell'altra, e poco anche si sa di questa svolta storica, di una vittoria personale purtroppo di quell'infamone, o comunque insomma di quel terrorista sanguinario genocidario che appunto risponde al nome di Benjamin Netanyahu, per quanto riguarda soprattutto quello che dicevo poc'anzi, quella che viene definita in alcuni titoli, ma non è proprio così, o comunque sì, ma lo dobbiamo mettere tra molte virgolette, per quanto riguarda la fusione tra i due eserciti, quindi l'esercito americano, l'esercito israeliano, militarmente si sono sempre più integrati. Si parla di la sezione 224, vuol dire la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato, leggo, una misura storica che prevede l'integrazione operativa tra le forze armate americane e quelle israeliane, con un focus particolare ad esempio sulle armi cyber e sulle tecnologie critiche. Si tratta di questa sezione 224 del National Defense Authorization Act, in acronimo NDAA. Questa nuova disposizione autorizza quindi il Pentagono a sincronizzare gli sforzi cooperativi per accelerare la ricerca militare bilaterale, loro e che altri, Stati Uniti e Israele per dirla tutta, il testing, la valutazione, l'integrazione di sistema, la cooperazione bilaterale. Si tratta di identificare tecnologie sviluppate congiuntamente o di origine israeliana per una potenziale integrazione nei sistemi statunitensi. Non si tratta, attenzione, di creare reparti che combattono sotto una stessa bandiera, anche se comunque manca poco che l'Aquila vada a atterrare sicuramente nei colori biancazzurri per quanto riguarda la stella 6 punte, quindi quella ebraica barra sionista. Ebbene, dico ancora, non si tratta di creare reparti che combattono sotto una stessa bandiera, ma di un legame profondo e strutturale sulle tecnologie che contano, e quindi già quello che comunque Washington sta sicuramente attuando da parecchio tempo per quanto riguarda il finanziamento che ogni 12 mesi, quindi ogni anno, l'apparato militare israeliano quindi accetta, apre le tasche per sicuramente ricolmarle di circa 4 miliardi di dollari, cioè è quanto Washington, cioè gli Stati Uniti, finanziano oggi l'apparato militare, e quanto siano assolutamente
collusi con quel sistema che sta sicuramente sviluppando un genocidio in quel di Cuba, una violenza altissima in Cisgiordania, piuttosto che il fronte caldo di una guerra che si sta espandendo soprattutto, diciamo, anche nel fronte libanese e così su quello iraniano, in attesa, dire a qualcuno, magari di aprire la questione turca, perché più di qualche voce di corridoio, se avete notato, è lì a dire che ormai ci siamo, perché sapete, sono canegato praticamente alla figura di Benjamin Netanyahu da una parte, quindi a firme israeliane dall'altra per quanto riguarda Erdogan, altro tiranno sicuramente che abbiamo in casa, tradotto in casa NATO, tradotto ancora meglio per quanto riguarda sicuramente colui che comanda oggi in Turchia, sul fronte turco. E si parla spesse volte di Israele che sarebbe pronta quindi ad ampliare ulteriormente, diciamo, il fronte dei conflitti. Poi arriverà sicuramente il pacitologo, come si può chiamare, insomma, il pacifista più che altro, insomma, pacifista, insomma, Trump, perché si è fermato 8 guerre e un quarto, fermare un'altra per lui è cosa di poco conto, così non sarà. Scherzi a parte, abbiamo Israele pronta ad un conflitto con la Turchia, però attenzione, voi avete visto e state notando soprattutto quanto le guerre intanto si stiano trasformando anche attraverso l'utilizzo di armi belliche, per quanto contino ad esempio i droni, intelligenza artificiale e tutto il resto, ma soprattutto quanto contino oggi gli stretti, quelli che da un punto di vista commerciale fanno in campo la differenza. Lo stretto di Hormuz, no, anche stamattina si riecheggia immediatamente in apertura dei telegiornali, ovunque lì si guardi, lì si segua, per quanto riguarda quindi l'Iran che dice l'abbiamo chiuso, l'altro che dice assolutamente no, è ampiamente aperto e comunque saldamente quasi quasi in nostre mani. Va bene, quest'ultimo è Orange Taft e quindi ciuffo arancione, come lo chiamo spesso, che ne spara di tutti i colori, dipende sicuramente da come si alza il mattino per spararla sempre più grossa. Però quando adesso andiamo ad analizzare invece la questione di un eventuale conflitto tra Israele e la Turchia, in riferimento a quello che ho detto poc'anzi e quindi lo stretto di Hormuz, dobbiamo farci due conti veloci per quanto riguarda soprattutto la Turchia. Voi sapete che la Turchia è una realtà intanto con un esercito alquanto preparato. Oltre a questo, però, la Turchia vanta soprattutto anche una posizione strategica. Noi quando eravamo piccinini ogni tanto capitava di studiare esattamente tutta la questione appunto di questi stretti importanti da un punto di vista commerciale, da un punto di vista trasportistico, da un punto di vista navale, da un punto di vista, insomma, adesso bellico, purtroppo, nel senso che fa la gran differenza la bomba atomica che intende l'Iran, esattamente quindi lo stretto di Hormuz. Laddove c'è stretto si ferma l'economia, fermi il commercio, e abbiamo visto quanto questo mette in difficoltà. Poi è ovvio, noi cittadini la paghiamo subito, già basta la notizia, insomma, di un fronte bellico da accendersi per quanto riguarda sicuramente l'aumento del tutto alla pompa dei carburanti, laddove appunto il tutto diventa anche importante da assalire in maniera bellica, dove ci sono sicuramente le fonti di carburante, vanno distrutte in maniera tale che quel carburante serve anche per chi è in prima linea in guerra, per alimentare carri armati, armamentari vari, trasporti, logistiche, tutto il resto. Per la qualcosa si punta molto anche a distruggere esattamente quelle realtà lì, tanto quanto sta avvenendo proprio in queste ultime ore da parte iraniana, che punta droni o missili vari nei contesti appunto d'attorno, laddove ci sono le basi americane o comunque questi fronti di logistica che ho appena menzionato. Tornando comunque ai vecchi ricordi, se vi ricordate, sfogliando praticamente nelle pagine dei sussidiari d'antan, si parlava spesse volte di una Turchia e di quei suoi due stretti. Tradotto, la Turchia si trova in una posizione altamente strategica per quanto riguarda lo scacchiere internazionale grazie a questi due stretti, uno è quello dei Dardanelli e l'altro è quello del Bosforo, quindi nomi che sicuramente vi torneranno alla memoria, Dardanelli e Fosforo, e questo sin dall'antichità. Per carità, non è che la Turchia fosse sempre lì pronta ad allungare gli artigli per controllare la strategia di questi due stretti o comunque la strategia legata a questi due stretti. Per quanto riguarda quello di Dardanelli, abbiamo esattamente anche quel ricordo dell'Iliade che si lega appunto a questo stretto, per dirla tutta, ma soprattutto la Turchia vanta questa posizione strategica in riferimento anche a questi tre continenti, e quindi vuol dire due stretti che sono assolutamente centrali nelle questioni militari e nelle questioni commerciali per quanto riguarda tre continenti, quello asiatico, quello europeo e quello anche africano. E sono stati la fortuna appunto della civiltà turca e delle civiltà anche precedenti, di tutte quelle che abbiamo studiato appunto in quel sussidiario dei tempi d'antan, ricordando che questi stretti sono assolutamente toccati appunto da traffici che sono considerati praticamente
tra i più elevati a livello mondiale. Quindi dico questo perché, come dicono alcuni analisti, sarebbe una pessimissima idea se Israele, già con diversi fronti accesi, dovesse puntare le armi per quindi condurre guerra anche alla sponda, ripeto, turca. Non gli conviene assolutamente, anche ripeto, per il fatto che la Turchia fa parte della NATO. Però voci di corridoio continuano inesorabilmente a parlarci di tutto questo. Piuttosto la guerra che Trump ha intrapreso, perché tenuto sotto ricatto dal fronte sionista e quindi insomma dei macellai oggi numero uno a livello planetario nel pianeta terracqueo, ebbene la guerra che Trump sta vincendo forse è nei confronti di un welfare europeo, per il semplice motivo che in Iran non se la sta passando in maniera idilliaca e così in tanti altri magari contesti. Quello che sta assolutamente quindi portando a vittoria è forse quell'alzar di volume nei confronti degli europei, per quanto riguarda soprattutto che, nonostante sia uscito dai mondiali di calcio, stia perdendo con l'Iran per quanto riguarda il fronte di Hormuz, con noi invece abbiamo visto che, alzando il volume, richiedendo soprattutto tanti miliardi, sono miliardi di dollari in commesse belliche a firma europea, e questo sottolineato addirittura anche da quel mal di Dio chiamato Mark Rutte, nuovo esponente, segretario intendo, della NATO, per quanto riguarda quei 300 miliardi di dollari di commesse belliche europee che dovrebbero essere destinati agli Stati Uniti, perché dobbiamo rilanciare il loro settore lavoro. Qui abbiamo sacco di disoccupati, non importa, dobbiamo però quindi agevolare oltre 200.000 nuovi posti di lavoro a livello statunitense, lì dove la bandiera garrisce a stelle e strisce, perché così abbiamo sentenziato, e questo è stato detto anche nell'ultimo summit, come si vuol dire in questi casi, sviluppato proprio in Turchia, dove l'abbraccio tra Trump e Erdogan, il tiranno Erdogan, lo si è manifestato spesse volte a potere di telecamera. Dicevo prima, facendo ascoltare questo I don't care, I love it, per quanto riguarda appunto non mi interessa niente.

I don't care, va bene, te entra questa, va bene. Nel frattempo che il figlio di Netanyahu cambi nome, è ufficiale da qualche giorno a questa parte, Yair Netanyahu, il figlio coraggioso, tra virgolette, lo metto ovvio, del primo ministro, Benjamin Netanyahu, ha cambiato nome in Jonathan On. Va bene, succede anche questo, ma altronde lui vive sicuramente tranquillo e rilassato per quanto riguarda, diciamo, l'area statunitense, quindi in area statunitense, e va bene così. Dicevo prima invece, in riferimento a quello che è proprio del Venezuela, con migliaia e migliaia di vittime, di morti, con una devastazione molto ampia, assolutamente incredibile, diciamo, le immagini che ogni tanto fioccano, soprattutto con poca possibilità di intervento anche nell'immediato, non avendo gli strumenti adatti, e sono decollati anche 2-3 aerei, insomma, dal fronte italiano per dare una mano con i cani che possono cercare sicuramente ancora persone in vita e tutto il resto. E vedevo che tutto sommato si sta già parlando, ma d'altronde le guerre vengono fatte per poi ricostruire, e così il post terremoto è sicuramente l'insegna della ricostruzione. Vi ricordate l'Aquila tanti anni fa, l'Aquila del G8, ma a parte del G8, quello di Obama piuttosto che di Berlusconi, che doveva svolgersi alla Maddalena in Sardegna, poi lo spostiamo all'altra parte per dare miglior risalto sicuramente al fronte d'attacco sismico, cioè nel senso colpito dal terremoto. Vi ricordate a caldo gli imprenditori che sganazzavano per il semplice motivo che, insomma, vedevano un interesse nella ricostruzione elevatissimo, e con i morti ancora lì caldi sotto appunto le macerie. Questo per quanto riguarda il Venezuela è molto più ampio, nel senso che si parla appunto di decine di migliaia di morti, già oggi sono migliaia e migliaia comunque, insomma, i corpi già recuperati. E vedevo che bisognerà pensare alla ricostruzione. Chi può pensare alle ricostruzioni? Non avrei mai assolutamente pensato, scusate il gioco di parole, ma per quanto riguarda soprattutto il fatto che Israele è in prima linea, nonostante, ripeto, relazioni diplomatiche siano state interrotte dal 2009 tra il Venezuela e l'Iran, ovvio, oggi nuova colonia americana, il Venezuela ancora più di prima per la qualcosa, ovvio la promessa che sarà Israele quindi a dare là questa missione nel Venezuela. Ripeto, lì il 24 giugno abbiamo avuto un terremoto di magnitudo oltre 7 gradi, quindi a scale Mercalli, per la qualcosa, insomma, devastante in assoluto, ma le immagini parlano molto chiaro. E quindi di conseguenza gli israeliani saranno quelli che appunto penseranno alla ricostruzione post terremoto. Più di qualcuno, nell'immediatezza di questa notizia qualche giorno fa, la battuta, o meglio battutaccia, l'ha subito messa in campo, però la battutaccia anche fin là, nel senso che la battuta sarebbe questa, cioè gli israeliani negli ultimi tempi sembrano più bravi ad abbattere che a ricostruire. E in effetti, ripeto, gli israeliani negli ultimi tempi sembrano più bravi ad abbattere che a ricostruire. Qui si parla di ricostruzione e uno potrebbe pensare, ma perché non lo fanno gli americani? Ma gli americani saranno sicuramente al fianco, assolutamente al fianco, potrebbero anche utilizzare tutti i beni venezuelani congelati e quindi tutto quel petrolio che hanno rubato, arraffato, si sono presi miliardi e miliardi di dollari, potrebbero assolutamente essere i primi da schierarsi in campo, e invece questo non avviene. La domanda che ci si pone è: perché la ricostruzione post terremoto in Venezuela la dobbiamo destinare nelle mani barra tasche del fronte di Israele, quel popolo sparso in ogni dove, quelle lobby molto importanti che decidono i destini anche delle varie votazioni planetarie, soprattutto nel sistema americano, ma che hanno 10 milioni di abitanti, ma hanno un sacco di fronti aperti, il Libano, l'Iran, la Siria, piuttosto che Gaza, Cisgiordania, Hamas e Hamas, oh ragazzi, Hamas è sempre là, Hamas è sempre là, Hamas. No, per dire praticamente perché sta roba qua. Dobbiamo pensare a qualcosa che va oltre l'orizzonte delle tragedie venezuelane, più precisamente a quel progetto di riconquista dell'emisfero occidentale che è il nocciolo della cosiddetta dottrina Monroe, ovvero la riedizione trumpiana della vecchia dottrina Monroe, nata nel 1823, quando il presidente James Monroe appunto tenne un celebre discorso al congresso, in cui dichiarò che qualunque interferenza delle potenze europee negli affari dei paesi dell'emisfero occidentale sarebbe stato considerato un atto ostile verso Washington, e quindi il Venezuela è un paese che Trump ha trasformato in un satellite degli americani e quindi lo destina, per quanto riguarda l'ambito della ricostruzione, del rimettiamo in sesto quello che riusciamo a rimettere in sesto, addirittura al fronte quindi
israeliano. Vabbè, notizia che non avrei mai pensato di dover leggere in assoluto, in assoluto. Dicevo prima, abbiamo almeno l'Irlanda da applaudirsi per quanto riguarda questa prima realtà di Stato europeo che vieterebbe l'importazione di beni da Israele, però va anche subito detto che per quanto riguarda l'aspetto commerciale tra l'Irlanda e Israele siamo sicuramente molto molto limitati, nel senso gli scambi commerciali sono limitatissimi, però come idea di principio, come idea da perseguire magari dallo staterello italiano, ma quando mai, ma siamo matti, abbiamo venduto la cybersicurezza qualche tempo fa a Israele, anzi dipendiamo troppo sicuramente da Israele, dall'anglo Israele, noi dipendiamo in maniera totale e definitiva, indipendentemente da qualsiasi colorazione partitocratica che arrivi a guidare le scelte all'interno del Parlamento italiano. Dico questo in riferimento alla tornata delle politiche che sarà quindi da datarsi 2027, laddove abbiamo i soliti giochi in campo. L'unico personaggio che oggi serve ad attirare un po' di puntini, puntini, puntini, metteteci quello che volete, ma comunque l'avete già capito, che nel passato Beppe Grillo, piuttosto che Draghi, piuttosto che la realtà dei governi tecnici, e oggi è il generale Vannacci. Per l'altra realtà del dissenso invece abbiamo il fronte Novax, col partito Novax, sul quale ci torneremo, perché è un'emanazione di quell'Azzurri, di quel partito che avrebbe dovuto assolutamente coalizzare più forze possibile per quanto riguarda il fronte del dissenso, che invece per molti aspetti è già bello che frantumato, e quindi avremo sì e no questa news per quanto riguarda il fronte della Vannacci, e quindi una destra che poi o andrà un po' in solitaria oppure andrà sicuramente ricolmando un po' di spazio all'interno dell'attuale governo di destra centro. In quel caso la destra vincerebbe con facilità, nel caso contrario con un po' di difficoltà, ma allora nel gioco dell'alternanza e mai delle alternative in Italia avremo esattamente, diciamo, quel mal di Dio, insomma, di una pseudosinistra che potrebbe arrivare nuovamente ad accedere agli scranni che contano a livello parlamentare. Poi ovvio, chiunque vada a sedersi in quei luoghi dovrà assolutamente rispettare tutto questo.

Craxi, non tanto altro, suppongo, però prendendone anche i geni migliori e edificando il migliore che potrebbe regalarci un po' di indipendenza, autonomia, di insomma sovranità maggiore, ecco, state pur certi che avrebbe vita veramente molto molto breve, essendo noi assolutamente colonia e quindi vassalli e quindi cavie delle cavie, tutto quello che abbiamo già detto. Purtroppo è brutto dirlo, ma è così. E allora cerchiamo di coordinarci in maniera differente dal basso, con tutto quello che possiamo fare anche in termini economici, agricoli, ambientali, tutto quello che magari di comitato in comitato riusciamo a realizzare, perché altrimenti, ripeto, secondo il mio punto di vista, andando a votare proprio attraversando questi maledetti tempi, non si va da nessuna parte, ovvio, anche perché spazio non ce lo darebbero. E se qualcuno può pensare che basti unicamente Canale Italia post Vito Monaco, penso che non ci siamo, visto poi anche il canale 262 stoppato in maniera definitiva. Sarà una questione economica, sarà una questione non economica, chi dice una cosa, chi dice, sto parlando di BioBlu in questo caso, che si ripropone sicuramente con un, diciamo, unico sistema, quello di inizio, che è quello appunto di un sito alquanto aggiornabile, alquanto aggiornato, grazie soprattutto al signor Messora, che si dà da fare anche, aiutato, agevolato anche dalla quindi sorella chiamata IA. O AI, che dir si voglia, ecco, AI più che altro, perché come onomatopea potrebbe dire AI, IA in questo caso vorrebbe dire intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Va bene, quindi l'Irlanda, tutto sommato, la applaudiamo, diciamo che un po' apri file in Europa per quanto riguarda quella legge che ha quindi fatto mettere nero su bianco in riferimento al divieto di importare beni dei territori appunto occupati da Israele. Ecco, sarebbe utile che noi lo si facesse per quanto riguarda non solo il fronte Cisgiordania, ma laddove c'è la produzione. E allora è per questo che diciamo, appunto, non avendo tante altre carte a giocarsi in campo, utilizzare un po' quel boicottaggio che serve, e assolutamente fin là lo anticipiamo, però magari sapete, saperlo in anticipo, visto che il periodo anche insomma della volontà di avere un po' di acqua con le bollicine, la Soda Stream, essendo sicuramente di caratura importante e storicamente storica, quindi roba israeliana, magari la possiamo rifiutare prelevando qualcosa magari di Made in Italy, non stile Lollobrigida, è tutto Made in Italy, tutto Made in Italy, tutto sovranità alimentare, tutto sovranità, sovranità, assolutamente. Sono balle colossali anche quelle, soprattutto in virtù del fatto che abbiamo visto in queste ultime settimane quanto l'attacco sia stato ampio per quanto riguarda le prime lettere che noi ogni tanto così esploriamo, comunque delle quali ne parliamo. Parlo di alimentazione, ambiente, agricoltura, in riferimento ai nuovi OGM, in riferimento ai microorganismi geneticamente modificati, per quanto riguarda il Mercosur, per quanto riguarda soprattutto quindi anche le nuove normative che dovrebbero regolare lo scambio delle sementi. È un attacco veramente, diciamo, a 360 gradi per quanto riguarda l'agricoltura. Prima che sia troppo tardi, se battiamo dei colpi, però ovvio, abbiamo perso ormai la Coldiretti in assoluto, affiancata a più non posso con la Ducete e quindi con le forze del governo, questo l'ha fatto sempre, però un affratellamento così sostenuto e così sentito mai l'avevo intravisto, soprattutto diciamo tra i vertici, ripeto, del governo a sponda Fratelli d'Italia, con Lollobrigida in prima linea come ministro appunto dell'agricoltura, tanto quanto appunto la premier Giorgia Meloni, e soprattutto Ettore Prandini e Gesmundo. Il grande Gesmundo è che altro, insomma, nel senso che insomma sono i grandi protagonisti proprio della Coldiretti, che tutto sommato un bel po' di soci li ha ancora sicuramente in tasca e quindi sotto mano, che diventano benefattori elettorali, e quando vai a votare determinati governi, anzi determinati elementi partitici arrivano, diciamo, al governo, ovvio che poi devono assolutamente dire piano piano quali sono i benefattori elettorali. Ecco, intanto partiamo da loro, e quindi se avete voglia di normative un po' più piacevoli per voi, noi siamo pronti assolutamente a dialogare con voi. Non dico dialogare con voi a casaccio, soprattutto in riferimento appunto a una notizia che è stata tenuta alquanto segreta per molto tempo, perché il tutto parte esattamente 20 anni fa, 2006, noi eravamo fermi
a raccontare spesse volte del club Bilderberg, continuiamo sicuramente a farlo, quello che prosperò insomma dalla realtà e locanda, stavo dicendo praticamente olandese come fu allora appunto in tanti decenni fa. Si parla appunto di questo appunto, questa reunion che vede anche molte facce della politica nostrana essere lì presenti in prima linea, con pochi o assenti giornalisti, porte chiuse, per raccontare un po' come va il mondo e soprattutto come anticiparne un po' le mosse.

corse future. Noi mentre eravamo lì sicuramente a seguire un po' le performance del club Bilderberg, club Roma o comunque tanti club che appunto sono di tale somiglianza, c'era un po' scappata questa realtà della Dialog, per meglio dire Dialog, è un club segreto del fondatore di Palantir, quel Peter Thiel che è venuto spesse volte anche in Italia con aria un po' satanesca, ma tra virgolette lo metto, e negli ultimi 20 anni si sa poco nulla di questa organizzazione. E il merito, se ne sappiamo qualcosa in questi ultimi tempi, è di un hacker, mi sembra svizzero, che ha violato appunto le caselle importanti di questo Dialog. Parlo di un club di super segreto con Peter Thiel in prima linea, che dai là questi incontri laddove si conversa di tutto e di più. C'è questo hacker svizzero appunto che è riuscito a esporre online dei dettagli e i nomi di chi partecipa a questo club esclusivo, ripeto, fondato 20 anni fa esatti nel 2006 da Thiel, è rimasto per tantissimi anni praticamente invisibile. Siamo venuti a sapere che sarà un agosto caldo anche quello del 2026, dal 12 al 16 nei dintorni di Dublino, si riuniscono sicuramente questi protagonisti, Elon Musk, ma abbiamo Kushner, il genero di Trump, quello che sogna di poter costruire di tutto di più in maniera scintillante non solo a Gaza ma anche in quel di Tirana e quindi in Albania, laddove le manifestazioni oggi sono allargate a ventaglio proprio in netta contrarietà assolutamente alle politiche di Edi Rama e quindi del maggior protagonista appunto a capo dell'Albania, che quando vede la Meloni va in brodo di giuggiole, si inginocchia, se vi ricordate l'immagine del passato non vecchissimo, si inginocchia, baci, abbracci, sorrisi e quant'altro, porte aperte in quel di Tirana e dintorni, che metà basterebbe. Però tornando a questo raduno previsto, dobbiamo dire subito che cos'è questa Dialog per quanto riguarda il fatto che se ne sa ben poco, e abbiamo imprenditori assolutamente in prima linea, ma è un'organizzazione che unicamente ed esclusivamente su invito riunisce investitori importanti a livello planetario, dirigenti altamente tecnologici, abbiamo poi anche politici, abbiamo militari, abbiamo accademici, e ci sono poi ovvio anche i cosiddetti personaggi dello spettacolo che devono assolutamente darsi da fare per quanto riguarda tutto quello che rappresenta quel paragone, ripeto, con il gruppo Bilderberg. Quando se ne è parlato qualche mese fa a livello nazionale, qualcuno ha etichettato o ha portato un'analogia con la struttura del Dialog a tutto quello che era proprio in casa nostra, del ricordo della loggia P2, se vi ricordate, della loggia P2. Comunque monitoreremo un po' la situazione, se avremo la possibilità appunto di saperne qualcosina in più, anche perché sia chiaro, tra i maggiori protagonisti in prima linea abbiamo anche i cosiddetti comandanti del passato e quelli attuali, comandanti supremi della NATO in Europa, il segretario dello Stato Bessent, abbiamo quindi anche economisti che sono stati premio Nobel. Però c'è un paradosso all'interno, diciamo, di questi temi trattati, perché ovvio gli ultimi temi che hanno da essere trattati parlano del nucleare, l'Italia già si porta avanti come sempre ha fatto, si parla quindi del nucleare, si parla di navigare verso casomai la terza guerra mondiale, anche se il Papa Gesuita ci ha già detto che la terza guerra mondiale a pezzi sarebbe già assolutamente in atto, si parla delle nuove tecnologie da mettersi nei vari campi di battaglia e addirittura di come costruire una setta. Vabbè, tutto sommato in Italia ne abbiamo più di qualcuna e quindi potrebbero anche chiamare qualche nostro maestro di setta per quanto riguarda la costruzione del tutto. Però a differenza degli altri club che noi eravamo abituati sicuramente a conoscere e a scavare un po' in profondità per vederne veramente le loro finalità più o meno becere, qui abbiamo anche un grande paradosso nel senso semplice del termine per quanto riguarda soprattutto anche una questione simpatica. Beh, intanto per chi entra bisogna pagare, ma questi non hanno nessun problema, sia molto chiaro, tira fuori $16,000 a colpo come biglietto di costo è assolutamente una minchiata, è assolutamente una minchiatella in assoluto, ci mancherebbe altro. Però quello che è simpatico è che, non so se lo sapete, ma
All'interno di questo appuntamento ventennale non si parla solamente, diciamo, di discutere sul futuro, quindi vedere il presente e soprattutto pensare a come vogliamo ipotecare il futuro, seguendo sicuramente i nostri unici interessi e che il popolino vada a farsi fottere. Perché chi partecipa a questi incontri, dovete saperlo, c'è anche un momento nel quale è possibile favorire gli incontri sentimentali, al che, ripeto, più di qualcuno tutto sommato ha applaudito questa cosa, appunto Voci di Corridoio danno questa piattaforma, quindi anche da un punto di vista interno è assolutamente riservatissima, che è quindi descritta come uno strumento per creare connessioni significative tra persone eccezionali e quindi favorire degli incontri sentimentali. C'è quindi un cuoricino anche che pulsa all'interno di tutti. Dopo vengo a prenderti, che andiamo, per dove andiamo qua? Aspetta, ma perché sento male adesso? Allora, dopo vengo a prenderti, che andiamo da Ernesto Calindri in mezzo all'incrocio delle strade a bevere un cinare alla soda. Ciao Adamo! Il mese prossimo atterreremo anche nel ricordo assolutamente di quello che era stato il grande Calindri allora. Un grandissimo Calindri allora, ragazzi. Un grandissimo eterno Calindri allora. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Ciao bello. Ani altri, non me ne frega un stracasso. Fabio o pollice o verde. Hola, distruggere ardendo al suolo anche il morale di un popolo per poi incravattarlo con il debito è una strategia mafiosa che ben conosciamo qui in Italia. Gioco di parole, no? Le catastrofi come le guerre non sono mai casuali. Sì, ma dobbiamo anche dire tanto altro su quello che sta succedendo in quel contesto là. Ciao Beo. In un Lucaldoni momenti slavati del sudore non alloggiano i pasti, ma sboccano in bevonai da cocoiti zuffellastri. Il deluso indurito da occhi frangi e mani gerani è sul feudo pennuto. La poca pola sui piatti in ole al sarmugnino non bacella il sapore di capri, ma di peti resi spenti che ghirlandano in Panfilo. Partono in squoscio ciullare, che la nerva dalle poste pompanti perde il sicurone da tendenza. Ancora sbarrati di torrate le mulate di una sermana, virate in barcarellona, restando avvitate al moro con glasse pande. A tutto ceffo, Davide 625, il poeta pazzo. E nel frattempo il mistero dei gechi sulle cuffie. Bello, il mistero dei gechi sulle cuffie. Mi in inglese so una parola, Rechon e sganasala, ciao Beo! Che fine che ha fatto l'Orellan, ciao mio, ciao, ciao, non ho mio telefono e niente, mi. Se io che gala chiamare, se il ciao in apertura qualche lunedì, andiamo in direttissima! Toccherà prenotare il biglietto per andare in Cansiglio, Stefano a Vicenza, brutta notizia quella, assolutamente sì, casomai ne accenniamo tra poco con il protagonista di giornata, ma vi faccio ascoltare che il minuto e mezzo te me mandà che non è niente male.

0: Stavolta dovremmo esserci. Tiziano, ci siamo o no?
1: Ci siamo.
0: Ciao Tiziano, è caldo? Fa caldo anche là oppure là piove?
1: No, ha fatto qualche temporale nei giorni scorsi, insomma è un caldo estivo, però non è una roba insopportabile, dai.
0: Esattamente, non è una cosa insopportabile. Quello che è insopportabile invece è tutto quello che dovremmo raccontare oggi, perché l'attacco a 360 gradi sta veramente fioccando in ogni dove. Veramente allucinante questa calda estate 2026 per tante battaglie che abbiamo sostenuto anche noi nel passato. Però intanto presento Tiziano Fantinel, gruppo Coltivar Condividendo, essendone anche storicamente il portavoce, gruppo informale totalmente autofinanziato, e quindi significa non intendiamo avvalerci di alcun finanziamento pubblico, ma soprattutto aperto a tutti. Due parole sul gruppo Coltivar Condividendo: avete superato ampiamente l'asticella di 10 anni, come sta andando e cosa ricordare i nostri radioascoltatori? Già saltà, caboia, Guinness di primati, guarda, ragazzi, va bene, non posso credere.

0: I don't care, Dio don't care. Tiziano, Dio don't care. Non so che devo. Va bene, Tiziano.
1: Allora, ti stavo dicendo del gruppo Coltivare con
0: Ah, bravo, esatto, esatto, esatto.
1: Anni quest'anno.
0: Sì.
1: E no, abbiamo un bel gruppo di persone che ci danno una mano, che collaborano con noi. È aperto, come dicevi giustamente te, è aperto a tutti, quindi c'è la persona che coltiva, c'è la persona che ha i vasi nel terrazzo, c'è chi segue le nostre iniziative, quindi siamo molto contenti di quello che abbiamo, di quello che stiamo riuscendo a costruire. Ovviamente in 18 anni è cambiato il mondo, perché abbiamo subito veramente tanti tanti cambiamenti, e quindi cerchiamo anche un po', restando sempre legati alla terra, di costruire queste relazioni, queste reti che sono fondamentali sia in ambito agricolo sia in ambito di alimentazione, ma a 360 gradi, insomma.
0: Quando ci siamo sentiti abbiamo praticamente detto quello che è utile dire in sti frangenti, nel senso, siamo sotto attacco, è un parolone, è una cosa giusta da dirsi, nel senso, abbiamo visto intanto le multinazionali spremere, ne parlo così appunto, i vertici del sistema europeo, facendo passare i nuovi OGM che sono in Italia, chiamiamo TEA, tecniche di evoluzione assistita. L'altro giorno sentiamo dell'arrivo probabile di microrganismi geneticamente modificati, quindi microrganismi OGM, prima il Mercosur, dopodiché sullo scambio delle sementi qualche ritocco, qualche normativa potrebbe arrivare anche dal fronte europeo e non in maniera assolutamente vincente da parte nostra. Siamo sotto attacco o non lo siamo, oppure come prima, Tiziano, come la mettiamo giù?
1: Sì, siamo sotto attacco, anche perché poi aggiungo tutto questo, la modifica del regolamento sul biologico entro
0: sì, esatto, esatto.
1: Anche lì si aspettano delle brutte novità. Cioè, nel senso che l'idea che sta andando avanti, la linea che sta andando avanti a livello europeo, ma anche a livello nazionale, insomma, perché non c'è questa grande opposizione nemmeno da parte del governo italiano, di nessuno in buona sostanza, a parte alcune realtà contadine, è proprio un devastare l'ambito della coltivazione, dell'autoproduzione soprattutto, e fare in modo che tutto sia funzionale alla grande distribuzione, alle grosse industrie sementiere. Che se poi noi andiamo a vedere le grandi industrie sementiere, cito Bayer, Monsanto, eccetera, sì, o la grande distribuzione, se noi andiamo proprio oltre di loro, cioè, ci sono i grandi fondi di investimento che controllano sia uno che l'altro, quindi questi grossi fondi di investimento che trattano miliardi e miliardi di euro, probabilmente hanno una visione dell'alimentazione e della cosiddetta possibilità di autodeterminazione delle persone che è molto diversa dalla nostra. Quindi quello che sta venendo avanti è proprio un rendere sempre più, chiamiamolo così, manipolato il seme, il microrganismo, la micorrisa, tutto quello che serve per produrre cibo, e questo è sicuramente un attacco molto pesante.
0: Attacco molto pesante. Allora, in riferimento ai nuovi OGM, dicasi TEA, solo in Italia, ripeto ancora, tecniche di evoluzione assistita, voi scrivete, sono stati talmente spudorati da consentire a chi commercializza questi semi manipolati geneticamente di non etichettarli, oltre a non fare la valutazione del rischio e tutto il resto, insomma. Quindi si modifica completamente l'iter appunto di introduzione a livello commerciale rispetto ai vecchi OGM barra realtà transgenica. Noi non ci arrendiamo, dite anche questo, ed è quello che stiamo sottolineando anche in diretta con te. Di cosa si tratta, per dirlo in maniera capibile anche della sposa che si sta dando da fare di fronte ai fornelli in questo 13 luglio alle 13:20 circa, per quanto riguarda NGT1, NGT2, come li spieghiamo, Tiziano?
1: Ah, sono dei semi ovviamente manipolati geneticamente, fino a 20 manipolazioni genetiche non vengono etichettati, vengono considerati un qualcosa di naturale, che ovviamente è una cosa folle, però perché sì, apportare 20 manipolazioni a un seme e considerarlo naturale, insomma, diventa una cosa veramente una grossa forzatura. Il problema della non etichettatura va contro qualsiasi norma legata alla tracciabilità, legata alla trasparenza, e quindi lì ci saranno sicuramente dei ricorsi appunto da chi si occupa di questi ambiti a livello anche europeo, per mettere chiarezza da questo punto di vista. E poi il problema grosso è il discorso della brevettabilità, perché il problema che noi ci troviamo di fronte è che queste piante che vengono manipolate geneticamente vengono brevettate ovviamente da chi le commercializza, dalle solite industrie sementiere,
0: sì,
1: e se una di queste sementi va a contaminare la mia semente antica portandogli del DNA manipolato, la ditta sementiera potrebbe arrivarsi su di me dicendo che io ho fatto una violazione del brevetto coltivando la mia varietà antica che è stata contaminata dai semi UGM. Quindi è una contraddizione veramente notevole e tende a rendere sempre meno tracciabile quella che è questi tipi di coltivazioni. Quindi non so cosa mi viene coltivato a fianco, io non so che quando vado a prendere una piantina se è o non è manipolata geneticamente, quindi è un rendere sempre meno autonoma la persona di fronte a questa situazione.
0: Senti, quindi non bastava questa deregulation sui nuovi OGM appunto vegetali, e da parte dell'Europarlamento abbiamo anche, o si presume tale appunto essere anche prossimamente, questo via libera per quanto riguarda quindi magari anche i microorganismi OGM. Ma quando dico microorganismi sono cose che sicuramente mastichiamo qua dentro da tanto tempo, te ne utilizzi, tanti i nostri sicuramente li utilizzano, ma quando diciamo microorganismi OGM, cosa che può cambiare allora?
1: Può cambiare tantissimo, nel senso che il microorganismo può esserci la micorrizza che noi mettiamo nel terreno per favorire l'apparato radicale delle piante, può essere appunto l'enzima, può essere il microorganismo che noi mettiamo nel terreno per aiutare la nostra pianta, per stimolare i processi di compostaggio, eccetera. Quindi è un insieme di prodotti che vanno proprio anche a intaccare quella che è la parte fondamentale della coltivazione, cioè il terreno. È chiaro che è qualcosa che a noi tocca marginalmente, perché queste cose tendiamo a farcele, autoprodurcele e quindi a realizzarle in azienda, però diventa un'ulteriore difficoltà nella coltivazione per chi vuole avvicinarsi a un modo di coltivazione chiamalo così, naturale, biologico, eccetera, e cerca di trovare dei prodotti che siano alternativi a quelli che solitamente trova dal punto di vista della chimica. Quindi è un ulteriore attacco, anche perché poi vengono immessi nel mercato, vengono immessi nel mondo delle sostanze che non si sono studiate, perché le interazioni che ci sono all'interno, a livello del terreno, dei microrganismi sono qualcosa di straordinariamente enorme, sono qualcosa di molto complesso che nemmeno conosciamo totalmente, e quindi rischiamo di andare a intervenire in un meccanismo portando degli effetti che sono devastanti. Il dubbio grosso che avevamo avuto anche 5-6 mesi fa, sì, trovando certi prodotti, vedendo certi prodotti sul commercio, è che già ci fosse qualcosa in giro, perché c'erano delle aziende che pubblicizzavano come qualcosa di miracoloso questi prodotti estremamente naturali, eccetera, però quando uno gli chiedeva di andare più nel dettaglio per capire cos'erano questi prodotti, si sono sempre rifiutati, venivano a dire sono i piccoli ingegneri che lavorano nel terreno, sì, queste robe qua. E quindi alla fine li abbiamo già scoperti da tempo questi personaggi che stanno lavorando in questo modo, però in questo caso, come quello che riguarda i semi, quello che riguarda qualsiasi altro tipo di prodotto, è fondamentale riuscire a costruire una rete di conoscenze, di competenze, e aiutarci proprio veramente a svelare qualsiasi trucco e trucchetto che c'è, perché l'idea che abbiamo noi, che comunque è abbastanza visibile, è che c'è un attacco a 360 gradi.
0: Bravo.
1: Quando uno prende qualcosa deve essere sicuro al 300% da dove viene, di che origine è, come è fatto, eccetera. Quindi bisogna lavorare molto di più.
0: Senti, bisogna lavorare molto di più, bisogna costruire, e ti chiedo allora, ed è il motivo sicuramente insomma della mia chiamata oggi con te, della chiacchierata che facciamo qui in diretta, è possibile, e bisogna farlo stavolta assolutamente, coordinare tutta una serie di realtà per costruire qualcosa di tutelato e tutelante, dove la fiducia sia ad F maiuscola, vuol dire praticamente fare un elenco magari all'interno del quale trovare stile te, Gullino, altri nomi che abbiamo fatto spesse volte qua dentro, che trovano il gas per quanto riguarda le sementi o i consigli, oppure fertilizzanti al naturale, microorganismi che non siano OGM. Bisogna stilare un po' una lista, fare che cosa, hai capito cosa intendo dire? Cioè praticamente legare tutte queste realtà che ci sono assolutamente, per non cadere nel traneo dei consorti piuttosto di quello che sta avanzando a nostra insaputa, perché ripeto, senza etichettatura, tracciabilità e valutazione del rischio, oggi entrare al supermercato vuol dire riempire il carrello di quello che vogliono loro in maniera ancora più elevata rispetto a prima. E allora se si costruisce qua già col gas in 24-25 anni, tanto abbiamo fatto, però per le sementi, per i consigli, qualche corso, qualche dritta, hai capito? Non so, invasione degli infestanti, di insetti nocivi.
1: No,
0: bisognerebbe fare un elenco.
1: Sì, sì, però la cosa positiva è che è partita da questa approvazione degli UGM.
0: Sì.
1: Che io consiglio sempre a tutti di andare a vedere chi ha votato.
0: Ah, beh, esatto, sì,
1: capire
0: quello,
1: chi
0: sì,
1: sono
0: sì,
1: questi personaggi, per capire quanto ampio è il potere di queste grosse corporation. È che è nata, è esplosa una cosa incredibile, che ci sono tutte queste realtà che si stanno muovendo per costruire, appunto, per dar vita a delle reti, a delle situazioni in cui, come dicevi giustamente te, partiamo dal seme, partiamo dalla terra, arriviamo fino
0: per forza
1: al cibo finale. È una cosa che stiamo facendo, che sta nascendo, che ovviamente va ampliata, va più dettagliata, vanno messi dei bei paletti intorno a sta roba qua, ma sta prendendo piede, nonostante l'estate calda, nonostante le persone in estate non abbiano sta gran voglia di fare le cose. Io quello che sto notando è veramente una risposta veramente molto, ma molto, ma molto forte. Abbiamo fatto diversi incontri,
0: sì.
1: Ce n'è stato uno molto bello lì in radio, in cui si è visto veramente le componenti importanti che ci sono anche a livello di territorio veneto per riuscire a produrre,
0: sì,
1: cibo,
0: sì.
1: E vedo che comunque ci sono tante realtà che appunto si stanno muovendo in questa direzione, quindi la possibilità c'è, la voglia, insomma la volontà anche, quindi basta solo darsi il tempo proprio pian piano di costruire questa rete e di riuscire ad arrivare al cibo.
0: Senti, Tizia, sì, sì.
1: Ci vuole tempo, abbiamo tempo, perché hanno detto che comunque prima di trovare in Europa queste sementi sul mercato dovrebbero passare 2 anni.
0: Esatto.
1: Io su questo ho molti dubbi, perché ci sono prodotti americani che sono stati brevettati, che sono già pronti per immergere.
0: Quindi anticiperanno i tempi, altro che 24 mesi, molto prima.
1: In primavera sicuramente bisogna già essere pronti operativi.
0: Esatto. Sì, condivido anch'io. Senti una cosa, in autunno dobbiamo fare una serata qua con te protagonista, e stavolta assolutamente bisogna chiamare il grande Salvatore Ceccarelli. Chiama, metti già nell'ottica di qualcuno che conosci là attorno, noi chiameremo un po' di esponenti del gas, cioè costruire una filiera laddove uno può andare a bussare la porta per, in caso tuo e Gullino e altri, sementi piuttosto che consigli, piuttosto che fertilizzanti, piuttosto che corsi, anche quando si fa di tutto e di più, ci mancherebbe, però serve e stilare un po' un elenco. Tieni già pronto, perché in autunno dobbiamo fare qualcosa di grande, in maniera tale che uno sappia dove andare a volgere lo sguardo e quindi a, che ne so, puntare l'indice dalla parte giusta, ecco, praticamente. Quindi ora facciamo una gran serata a settembre, riunendo gli esponenti del gas, quelli da un punto di vista alimentare soprattutto, ma anche non magari, perché tutto può essere utile nella filiera, appunto, per essere sicuri di quello che portiamo a casa, come dici te, sicuri al 1000 per 1000, assolutamente sì, insomma, ecco. Quindi tieni già pronto.
1: Ora, noi come Coltivare Condividendo facciamo sempre corsi gratuiti, soprattutto nel periodo autunno-invernale, quindi
0: ottimo,
1: la nostra
0: disponibilità
1: è totale. Semi li stiamo producendo, cioè ne abbiamo già, abbiamo i campi che stanno andando bene, quindi
0: ottimo.
1: Semi ne avremo,
0: bello.
1: Quindi da questo punto di vista anche siamo abbastanza coperti. Là bisogna costruire la filiera, cioè nel senso di costruire un qualcosa in cui le persone lavorano seriamente,
0: sì,
1: non
0: sì,
1: c'è
0: sì.
1: Il solito curvo che si intrufola perché vuole vendere.
0: Bravo, sì, no, ma dico un elenco, se tu hai occasione passami magari due o tre nomi, magari uno, quello da Castelfranco, sì. Chi era Castelfranco che doveva venire la serata qua? Castelfranco, chi c'era? Un nome mi hai fatto, mi sembra.
1: Sì, beh, lì c'è Moreno che...
0: Moreno, esatto, Moreno a Castelfranco,
1: sì,
0: esatto.
1: Che era già stato anche la radio qualche anno fa, qualche tempo fa. Poi c'è anche la Nicoletta, ce ne sono tanti.
0: Ah sì, Nicoletta, sì, sì.
1: Ne abbiamo.
0: Ne abbiamo, da quel punto di vista ne abbiamo.
1: Allora bisogna creare il meccanismo dell'azienda che produce i nostri semi, che ovviamente hanno delle caratteristiche diverse al seme, quello ibrido e quello convenzionale.
0: Esatto.
1: Che usato, però ci dà la qualità che è straordinaria dal punto di vista nutrizionale.
0: Esatto.
1: Perché la follia che ci sta dietro a queste manipolazioni genetiche, che partono anche in alcuni ibridi, ma che si stanno proprio degenerando totalmente negli OGM, è che loro dicono: io vado a fare in modo che la pianta, che facciamo di fagiolo, a parte che è una follia, gli metto dentro un gene per fare in modo che lei resista alla siccità.
0: Sì.
1: Ma a parte il fatto che è folle, una roba del genere, perché il fagiolo ha certe caratteristiche che non puoi indurlo a trasformarlo in un cactus.
0: Sì.
1: Ma il prodotto che tu ottieni qual è? Cioè, il fagiolo cresce in un determinato modo perché ha certe caratteristiche anche dal punto di vista dell'acqua, dal punto di vista della sua capacità di produrre un cibo che ha certe caratteristiche nutrizionali. Se tu vuoi alterarlo geneticamente, hai un cibo che non ha niente a che vedere con quello di partenza, quindi tu ti mangi un fagiolo, una fragola, una mela che geneticamente è totalmente diversa da quella che è nutrizionalmente diversa da quella che tu dovresti mangiare per avere un certo tipo di nutrizione. Quindi l'attacco al cibo è pesante per questo motivo, perché ti riempiono lo stomaco di un qualcosa che ti nutre zero, per poi venderti anche l'integratore,
0: esatto, sì,
1: questo,
0: sì.
1: La vitamina e quindi perché poi sono sempre gli stessi che girano,
0: sì,
1: prima,
0: sì,
1: no,
0: sì, sì.
1: Lo
0: cerchio di profitti economici si salda perfettamente, sono sempre gli stessi, sì, esatto.
1: E allora noi abbiamo la possibilità di mettersi in contatto con le realtà che lavorano da decenni anche in centro, sud Italia, che hanno certi tipi di zucchine, di pomodori, roba del genere, che hanno certe caratteristiche di resistenza innata, perché sono piante che sono nate e cresciute là, e quindi quelle ti hanno comunque un cibo che magari resiste di più al secco, resiste di più all'umido, resiste di più a questo, resiste di più a quello, ma ti dà un cibo che nutrizionalmente è equiparabile a uno che coltiviamo noi e non ha avuto nessun tipo di manipolazione genetica. Quindi questo è il lavoro che stiamo facendo. Ma lavoriamo assieme riusciamo veramente a creare qualcosa di molto importante.
0: Kissinger oltre 50 anni fa diceva: chi controlla i semi controlla il cibo, l'abbiamo detto tante volte, lui aggiungeva poi chi controlla il petrolio controlla anche le economie, però per quanto riguarda i semi e il cibo, ovvio, cioè, ci vedeva giusto, ci mancherebbe altro. Senti, per quanto riguarda l'alternativa sana, sicura e virtuosa, come vedo qua gli OGM e i brevetti sui sementi, il professor Salvatore Ceccarelli quando parla di miscugli evolutivi di semi che arricchiscono biodiversità e ecosistema è straordinario, assolutamente.
1: È un lavoro che sto facendo da anni, che ha avuto già dei grossissimi risultati e che constatiamo anche noi coltivando nei campi. Cioè la mescolanza, mescolare diverse varietà di uno stesso tipo di pianta, ci dà la possibilità di avere un qualcosa che si adatta meglio al clima, al terreno, che diventa proprio tipico di una determinata zona. Perché il miscuglio che io faccio qui in provincia di Belluno, tu lo fai a Padova, nel giro di un tot numero di anni avremo delle popolazioni che sono diverse una dall'altra, perché vivono in contesti completamente diversi. E quindi non fa un seme come fanno le multinazionali, un seme uguale per tutto il mondo, fa un'infinità di semi che sono adatti a tanti tipi di terreni diversi, a tipologie di piante diverse, eccetera. E lo vediamo proprio visivamente, lo vediamo nei campi, lo vediamo negli orti, lo vediamo in qualsiasi situazione, che i lavori che sta facendo Salvatore Ceccarelli, insieme appunto anche a noi e a tanti altri, stanno riscuotendo veramente un ottimo riscontro dal punto di vista anche proprio del valore nutrizionale del cibo che andiamo a mangiare. Noi stiamo facendo anche delle analisi, perché abbiamo pochi soldi, cerchiamo di spendere bene, anche facendo delle analisi per capire la differenza che c'è tra un determinato ortaggio coltivato nei nostri campi e quello che trovi al supermercato. E dei risultati che abbiamo sono qualcosa di completamente diverso, proprio dal punto di vista di quello che mangi.
0: Sì, dai, carta canta e quindi dai. Carta canta. Senti, vedevo questa astrusità a livello nazionale, ma visto che è estate, è caldo, fanno passare di tutto, vorrebbero addirittura portare a compimento la legge sulla caccia, quindi il DDL 1552, cioè una nefandezza, ne ho già parlato diverse volte, però è curioso perché ci dicono praticamente che questa caccia servirebbe, diciamo, per tutelare la biodiversità, sostenere l'ecosistema, difendere quindi, vabbè, la nostra natura, ma quando mai, non importa. No, dico questo perché l'associazione premiata per la tutela della biodiversità siete stati voi quest'anno, assolutamente, la bandiera verde Lega Ambiente l'avete voi altri in mano? Cosa è successo, Tiziano?
1: Ah, non lo so neanche io, ci è andato questo riconoscimento per il lavoro che facciamo e vabbè, noi accettiamo volentieri, ovviamente noi non è che stiamo in giro a cercare premi, roba del genere,
0: ovvio.
1: Prendiamo volentieri, insomma, ecco. Quello che a noi è piaciuto di più è il fatto proprio che un riconoscimento così, che come ti dicevo prima, qualcosa che nemmeno io conoscevo, ha suscitato un po' di clamore, insomma, da un certo punto di vista, e quindi tante persone ci hanno contattate per avvicinarsi alla nostra realtà, per conoscerci meglio, e di conseguenza siamo riusciti a coinvolgere anche per altre persone di altre zone per ampliare quello che è la roba fondamentale, quello che noi facciamo, cioè i campi sperimentali, dare dei semi alle persone per fare in modo che li provano nei loro orti, nei loro terrazzi, e quindi avere anche un tipo di riconoscimenti di questo tipo. Poi purtroppo, come dicevi te, molte volte quando passano a livello nazionale certe leggi nefande, viene sempre usata che c'è la tutela della biodiversità, c'è la tutela della sostenibilità, poi in realtà non cambia assolutamente niente, anzi peggiorano sempre di più le situazioni, aumentano sempre di più l'utilizzo di pesticidi, diventano dati in deroga dei pesticidi che sono stati cancellati, banditi da anni per la loro tossicità, e quello che in teoria è il rispetto dell'ambiente, della natura, si trasforma solamente nel rispetto del puro tornaconto economico e basta.
0: Senti, iniziativa Mani Sporche, a che punto siamo?
1: Iniziativa Mani Sporche, adesso siamo un po' fermi perché ti dico, portare le persone nei campi con temperature qua diventa un po' difficile, però dove stiamo, l'abbiamo in programma, abbiamo in calendario una serie di iniziative, probabilmente le abbiamo spostate più verso settembre-ottobre, quando ci sono le piante da raccogliere, quando andremo a insegnare, tra virgolette, insomma, a dare delle indicazioni per la selezione delle sementi, e proprio perché diventa sempre più importante che le persone apprendano queste due o tre regole minime per selezionarsi i semi. E quindi sono delle iniziative che noi facciamo in campo, delle domeniche di solito, in cui le persone possono venire in un determinato posto, in un campo, a vedere come è stato fatto il lavoro, che problemi ci sono, gli insetti che sono più dannosi, quelli più benefici, e assieme facciamo un po' di lavori, però più che altro è un motivo di convivialità e proprio di vedere, di toccare con mano due o tre concetti su quelle che sono le malattie principali, gli insetti principali, e soprattutto mettere le mani nel terreno per vedere come migliorare la fertilità del suolo.
0: Portami un esempio concreto dopo queste righe che ti leggo. avere la possibilità di prendere anche dei semi che vengono da zone che non sono la nostra e sperimentare se si adattano può essere importante per il futuro, perché dà la possibilità di avere centinaia di sementi che si possono mettere a disposizione di chiunque per fare una coltivazione di un certo tipo, così in intervista rilasciato qualche tempo fa. Un esempio concreto? Cioè di prendere questi semi che provengono da altre zone per adattarli alle nostre zone?
1: Allora, noi abbiamo la fortuna di far parte di un gruppo che si chiama Alleanza dei Custodi di Semi, che è diffuso un po' in tutta Italia.
0: Sì.
1: E quindi noi di tanto in tanto ci troviamo e parliamo, nel senso che ci sono delle piante che venivano coltivate da noi 50-100 anni fa, che hanno certe caratteristiche e che fanno fatica adesso a vivere, perché il clima effettivamente è cambiato, le situazioni di coltivazione sono cambiate, e quindi io non è che poi devo ostinarmi a coltivare una varietà che da noi non viene più, che invece di venire a 500 metri magari viene coltivata a 700-800 metri perché c'è un clima diverso. Io se voglio coltivare, che ne so, un zucchino per autoproduzione, chiedo agli amici della Toscana, gli amici della Puglia, che hanno dei zucchini che sono proprio tipo, non so, facciamo le cose, lo zucchino di Martina Franca, è una zona della Puglia,
0: sì.
1: Noi prendiamo quei semi, li portiamo qua da noi, li coltiviamo e vediamo che si adattano meglio a estati che sono più calde rispetto a un tempo, e di conseguenza questo vuol dire portare delle varietà che sono sempre varietà riproducibili, che sono varietà che uno può riprodurre seme, ma che non sono proprio tipiche della nostra zona. Noi queste cose abbiamo fatto diversi dibattiti tra di noi per dire restiamo pure, coltiviamo solo le varietà tipiche della nostra zona, però io ritengo assurdo, nel senso che se una volta i nostri avi mangiavano rape verde, io adesso voglio mangiare pomodori e melanzane, dovrei sentirmi libero di farlo, insomma, ecco, e quindi ricorro a delle varietà che sono sempre, come dicevo prima, che hanno le caratteristiche di quelle tipiche di un territorio, che sono appunto riproducibili, che sono varietà che sono autoprodotte e via dicendo, e vado a fare questo tipo di operazione per questo tipo di coltivazione, perché il nostro obiettivo è quello di avere un orto che sia, non dico totalmente, ma quasi ottenuto con semi autoprodotti, e di conseguenza vado anche a utilizzare varietà che vengono da altre aree, e quindi potrei citarti un determinato tipo di zucchini come prima, oppure i pomodori che vengono dall'Armenia o che vengono dai
0: Armenia.
1: E quindi ci sono veramente un'infinità di sementi, ci sono un'infinità di custodi di semi a livello mondiale, ed è anche per questo che uno degli obiettivi dei futuri che si intravedono a livello di Commissione Europea è quello di limitare lo scambio delle sementi, la diffusione delle sementi e via dicendo, perché ovviamente questo materiale genetico è molto fastidio.
0: Sì, hai pubblicato un bellissimo articolo che consiglio a tutti i nostri radioascoltatori di andare a leggersi. Io ne avevo parlato comunque col grande Beppe Altieri di Agernova un bel po' di anni fa, in riferimento esattamente a questo. Sempre più consumatori segnalano problemi di digeribilità, pesantezza e malesseri dopo aver consumato il comune riso acquistato nei supermercati. E allora appunto Beppe Altieri mi portò per mano a capirne un po' di più, o carpirne per meglio dire ancora un po' di più, per quanto riguarda la tecnologia clara e quindi la realtà della mutagenesi. Spiegato in parole semplici, di cosa si tratta, Tiziano?
1: Spiegarlo in parole semplici è difficile. Perché...
0: No, nel senso che siamo di fronte già a qualcosa già di OGM, però.
1: Praticamente sì, insomma, le manipolazioni che vengono fatte, poi purtroppo ci sono una serie di metodologie che vengono applicate, gli viene messa una sigla, un acronimo, e quindi alla fine uno poi si perde perché si trova di fronte a un prodotto che apparentemente non dovrebbe essere un OGM, ma che nei fatti lo è. E di conseguenza anche sul discorso del riso ci troviamo con queste problematiche, ma la stessa cosa si può dire di tantissime altre coltivazioni, ortaggi e via dicendo. Sono delle varietà che vengono manipolate, appunto dei semi che vengono manipolati geneticamente per favorire, come al solito, la coltivazione intensiva e via dicendo, il sopportare determinati tipi di prodotti, e di conseguenza noi ci troviamo di fronte a un qualcosa che non è più quello che pensiamo di mangiare, che può essere il riso, può essere la mela, ma è un qualcosa di geneticamente manipolato che poi va ovviamente a contrastare con quello che è il nostro modo di digerire il cibo, e quindi ci sono queste problematiche. Alcune sono legate proprio a problemi di produzione del seme, di manipolazione del seme, e altri sono legati a prodotti che vengono utilizzati per fare in modo che l'ortaggio che noi raccogliamo, tipo il pomodoro, raccogliamo crudo nel campo, lo portiamo nelle celle frigo, ci mettiamo dentro l'ormone per farlo maturare, sì, maturando e via dicendo, e quindi ci sono dei processi di produzione che sono anche poco naturali, tra virgolette. Ma in alcuni casi, come quelli del riso, il rischio è di trovarsi con dei miscugli di semi di riso manipolato geneticamente, sì, con altro che invece magari manipolato non è stato, però sono delle miscele dalle quali io, non avendo la possibilità di scegliere, mi trovo a mangiarmene.
0: E l'autrice di tutto questo è la famigerata BASF, una potenza della chimica mondiale. Ti chiedo, i biodistretti possono essere, non so, una carta importante nonché vincente per tenerci un po' le multinazionali distanti, parlo delle multinazionali dell'agrochimica, tenerle un po' distanti i nostri campi, i biodistretti?
1: Allora, sicuramente può essere uno strumento, ce n'è uno qua, il biodistretto delle terre bellunesi, che riguarda tutta, che copre tutta la provincia di Belluno, che sicuramente sta lavorando in questa direzione. Però l'elemento cruciale e fondamentale è la mobilitazione delle persone, cioè le persone devono dire io condivido questa linea e la porto avanti, perché se poi il biodistretto fa la sua iniziativa, il MAB UNESCO ne fa un'altra in una certa direzione, devono esserci le persone che poi seguono questa indicazione, o meglio ancora danno l'indicazione al biodistretto di muoversi in una certa direzione. Per dire, nel nostro territorio, la provincia di Belluno, il rischio grosso che noi stiamo correndo è quello di vedere le grosse company del Prosecco o di altri prodotti industriali che vengono, comprano i terreni, mettono giù vigne ovviamente non biologiche ma altamente trattate. Si vorrebbe un biodistretto che dice io voglio mettere delle regole in cui chi fa un'attività di questo genere deve stare almeno a 300 metri dall'abitazione, cioè per fare in modo di non rovinare l'esistenza delle persone. Però il distretto può anche dirlo, ma poi devono essere le persone che attuano,
0: sì, ovvio,
1: che
0: ovvio,
1: sostengono
0: ovvio
1: questo tipo di iniziative.
0: Sì.
1: E se noi partiamo al discorso che tu facevi all'inizio, costruiamo le reti, costruiamo l'elenco, le persone che collaborano, siamo in tanti, riusciamo anche a portare avanti certe istanze che altrimenti, esatto, diventa difficile riuscire a farle nascere.
0: Ti ho sentito nominare il Prosecco, parlo spesso del Prosecco Shire per quanto riguarda le nostre zone del Trevigiano e dintorni, ma anche Belluno e le sue frazioni non sono da meno, me l'hai detto tante volte. L'altro giorno sono andato a firmare per dare una mano a quelli di Bess, frazione di Belluno, imminente nuovo vigneto a ridosso del nostro centro abitato, ci dicono. Anche là, da nuovo, insomma, Bess, frazione di Belluno, ne sai qualcosa? Sì,
1: sì, dove ci sono questi terreni che hanno, ma che sono abbastanza ampi, qui c'è un unico proprietario, diventano attrattivi soprattutto per chi vuole coltivare questo tipo di vitigno, e ovviamente abbiamo visto che la regione amplia ancora maggiormente la disponibilità di fare nuovi vigneti, e il problema grosso è che qua uno che si trova con una casa in cui fino a qualche mese fa c'era un bel prato, c'era una bella collina ricca di prati e di mele o di piante vecchie, è un discorso, e poteva anche vivere tranquillamente. Si trova di fronte a un vigneto a 30 metri da casa, significa da un lato mettere a repentaglio la sua salute, perché quando i trattamenti vengono fatti ti arrivano dentro casa, e poi avere anche una casa che si è totalmente svalutata, perché è chiaro,
0: esatto,
1: che chi va a comprarsi una casa vicino a un vigneto.
0: Sì.
1: Quindi quando noi parliamo di economia non dobbiamo pensare solo all'economia di chi mette giù vino con il contributo, con tutto quello che va dietro, ma anche chi vive un territorio che rischia già lo spopolamento e che sicuramente si trova la sua vita devastata da questo tipo di coltivazione. Quindi ci vorrebbero delle regole che impongono un minimo di attenzione da questo punto di vista, ma mi sembra che l'aria che sta tirando di questi tempi va in direzione completamente opposta.
0: Va completamente opposta. Nel frattempo mi arriva grande Tiziano da Robile Alpin che ti saluta. Mi arriva, ciao Luca Melanzane del mio orto alla piastra, buona trasmissione Antonio da Trebaseli, che ciao, e quindi saluto anche a te. Nel frattempo, nei reparti frutta e verdura dei supermercati europei stradominano i prodotti spagnoli e portoghesi. Adriano Santotto, abbiamo prima Stefano di Vicenza che mi mandava praticamente, toccherà prenotare anche il biglietto per andare in Cansiglio. Hai sentito questa novità del ticket per il Cansiglio stile Venezia, incredibile anche là purtroppo.
1: È una follia totale, veramente, guarda.
0: Follia totale in assoluto, e ci daremo da fare anche sulla sponda della foresta del Cansiglio, la amatissima foresta del Cansiglio. Senti, quando leggo io questi articoli qua vado in brodo di giugio, nel senso buono del termine, immaginando sicuramente il percepire dei semi, la vitalità della natura che va oltre anche determinati sensi, ma mi ricordo ancora il piacere di aver letto Verde Brillante, il libro di Mancuso, insomma poi ne ha scritto tanti altri per quanto riguarda quanto le piante siano non attive nel senso anche di socializzazione, ma anche oltre. E ho letto l'altro giorno sta ricerca qua, lo studio del MIT, parla dei semi e dice: i semi percepiscono il suono della pioggia e accelerano germinazione e crescita. Potrebbe sembrare fantascienza, ma i semi delle piante sono in grado di percepire il suono della pioggia, uno stimolo che ne innesca il risveglio dalla dormienza e che accelera sensibilmente la germinazione e la crescita. I semi che si trovano nella stessa condizione ambientale, ma senza essere esposti al ticchettio battente delle precipitazioni, crescono infatti fino al 40% più lentamente. Qui si parla poi dell'importante listatoliti che non conoscevo. Comunque i semi percepiscono il suono della pioggia e vanno a accelerare la germinazione e la loro crescita. Hai capito che rapporto addirittura con il ticchettio delle gocce angeliche, la pioggia?
1: Sì, ma guarda che è ormai, se leggiamo alcuni testi di secoli fa, queste cose le venivano proprio messe in pratica. Cioè io sperimento tutti i giorni,
0: sì,
1: l'utilizzo ad esempio di acqua informata attraverso appunto determinati stimoli, determinati segni, determinati odori, e vedo, parlando proprio da persona che può avere anche tutti i dubbi di questa terra, vedo proprio visivamente le piante che utilizzando un'acqua di un certo tipo e l'acqua di un altro,
0: sì,
1: crescono in maniera diversa. I contesti in cui noi mettiamo le piante, il più la naturalità in cui loro possono svilupparsi, il fatto che possono essere coperte da una pacciamatura di foglie o di fieno e via dicendo, si vede la differenza, si vede notevolmente. Quindi è giusto fare tutte queste ricerche scientifiche proprio per capire anche dal punto di vista proprio dei numeri quelli che sono questa risposta da parte delle piante, ma la capacità che hanno, che è il mondo vegetale, è una cosa di stupefacente a volte, e questo si traduce più la loro crescita e il loro sviluppo, i semi dai quali partono, è legato al ciclo naturale della vita, quindi il terreno che ha certe caratteristiche, i tempi, i modi, eccetera, e più poi riescono a canacadarci un qualcosa che dal punto di vista anche non solo nutrizionale ma anche energetico è un qualcosa di completamente diverso da un pollo cresciuto in una batteria, insomma, ecco, cioè c'è un cibo che noi mangiamo, ci nutre e ha certe caratteristiche anche dal punto di vista dell'energia che ci dà, e ce n'è un altro che è quello che vogliono farci mangiare queste grandi corporation, che non ha nulla a che vedere con la naturalità delle cose. Stanno portando le persone verso un mondo che è meno naturale possibile, più legato a cosiddetta intelligenza artificiale, a una serie di meccanismi, di pratiche che sono tecnologia pura, e quindi quelli devono mangiare tecnologia pura, cioè devono mangiare qualcosa che è totalmente alterato, che non ha niente a che vedere con la natura e con la naturalità. E noi invece non vogliamo andare in quella direzione, ne stiamo studiando e creando una completamente diversa. E il discorso iniziale che noi facevamo è proprio questo: l'essere umani naturali o essere qualcosa di totalmente artificiale e manipolato.
0: Vivaio biologico il ruscello a Porcen. Porcen, vedo, deriva dal latino Porcius, un nome di persona romana, non arriva da Porseo assolutamente, ma quindi da Porcius. Tu ti trovi nel comune Serena del Grappa, se qualcuno deve andare a trovare il nostro valoroso Tiziano, lo faccia. Tu sei sempre a casa, sempre là?
1: Beh, sempre no, ma insomma quasi sempre.
0: Quasi sempre là, insomma. Ci sono raccolti da fare, lavori da intraprendere, preparativi? Cosa si fa in sto periodo qua? Dicevi prima del caldo, cosa fai?
1: Adesso siamo in una fase di passaggio da quelle che sono le coltivazioni primaverili a quelle autunnali, quindi adesso sto preparando i radicchi, le insalate invernali e via dicendo. Quindi è una fase proprio di stacco da quello che è le primaverili. Noi ti dico, abbiamo la fortuna di vivere in un contesto in cui le piogge ci sono state, in cui il clima tutto sommato non è così devastante, perché insomma fa caldo, però insomma è una cosa totalmente accettabile, insomma, ecco. Quindi si evita di stare ovviamente in serra nelle ore più calde, si sta piuttosto sotto un albero anche a pensare e a progettare qualcosa, però insomma si vede che la natura in questo momento sta sviluppando bene, ora come ora è una stagione che sta andando avanti bene, cioè i frutti stanno crescendo bene, le piante anche, come dicevo l'acqua c'è stata, quindi qualcosa abbiamo anche messo da parte di acqua per le settimane future, quindi tutto sommato siamo contenti.
0: Quando parli di acqua messa in disparte, cosa vuol dire? I raccoglitori, cos'è? Bussolotti grandi,
1: sì,
0: cos'è?
1: Mastè? Le cisterne, raccogliamo
0: l'acqua
1: piovana in cisterne, la mettiamo nelle cisterne e poi man mano con una pompa la tiriamo nei contenitori che sono per tenere la temperatura ambiente e poi la utilizziamo per le piante, insomma, ecco. Però già anche oggi, anche domani ha messo possibili temporali, quindi
0: dopo domani mi sembrava di vedere, in effetti sì, arriva grandine potente la che può distruggere.
1: Ma allora, per fortuna fino adesso non c'è mai arrivata, però in giro ha fatto disastri spaventosi, insomma, la tempesta. Quando arriva la grandine
0: pronti?
1: Abbiamo diversi fenomeni, soprattutto nella fascia che va appunto Bassano, Montebelluna, Conegliano, quelle zone lì, ha fatto delle belle botte, insomma, ecco.
0: Senti, parlavamo prima di follia per quanto riguarda il ticket di entrata in Consiglio, magari prossimamente, e altra follia, arco e frecce contro i cinghiali, partiamo dal Trentino, troveremo frecce anche nei nostri contesti, intanto li facciamo soffrire ancora di più, insomma, archi e frecce, insomma, si torna all'antica, ma non in termini di coltivazione, ma di uccisione, roba veramente incredibile anche questa, Tiziano.
1: Sì, sì, ma sembra quasi che ci sia un pazzo che sta dicendo, mandando in giro tutta una serie di cose che possibili da fare che sono fuori da ogni logica. Quello è il fatto che stiamo proprio togliendo proprio le persone dal loro contesto normale, perché poi alla fine tutto questo massacro che viene fatto, cos'è che risolve? Non mi serve assolutamente nulla, viene detto viene fatto per sfavorire l'agricoltura, ma in realtà non è vero, fa solo per favorire determinate lobby che continuano ad andare avanti con questa loro logica. Cioè, si rischia veramente di non poter più nemmeno andare a funghi o andare in giro nel bosco,
0: sì, appunto, sì.
1: Infrecciato da qualcuno, perché neanche quello è un po' il problema.
0: Come dicevi anche l'altra volta, me l'hai sempre sostenuto in questi ultimi tempi, tutto sommato, insomma, i giovani si stanno avvicinando sicuramente a un'idea di agricoltura diversa rispetto a quella di consorzio, comunque dell'agrotossicità, dell'agrochimica e così magari di nuovi OGM, insomma, ecco.
1: Sì, sì, no, bene, abbiamo testimonianze sempre continue su questo aspetto qua. Abbiamo sempre persone che tendono, soprattutto in aree, chiamiamole così, marginali come la nostra, a cercare di costruire proprio dei contesti il più possibile naturali, anche non solo di coltivazione ma anche proprio di stile di vita, in cui riescono a produrre in un determinato modo, ad allevare in un determinato modo, e quindi questo ci fa veramente ben sperare. È chiaro che purtroppo i tam tam che subiscono sia dalle scuole agrarie molte volte che anche da quelli che sono consorzi, che sono associazioni di categoria e via dicendo, li porterebbe in direzione completamente diversa, ma quando uno arriva a fare una scelta del genere vuol dire che l'ha maturata proprio come persona, anche al di là di quelle che sono gli aspetti agricoli.
0: Altro tema delicato che si è affrontato da parte dei miei colleghi qua dentro, ed è proprio della domanda che ti fa Paola, e dice: Luca, a riguardo al discorso delle uova da galline con i nuovi vaccini, cosa ne pensa e che cautele ha preso? Glielo chiedo anche se non parlo di vegetali, perché è sempre interessante sul punto di vista. Comunque grazie da Paola. La questione delle galline mantovano, veronese, insomma, e le vaccinazioni varie.
1: Noi abbiamo la fortuna appunto di avere le galline e quindi di allevarcele e di farle crescere prendendo i pulcini da quelli che noi coviamo, nel senso che non facciamo covare le galline e quindi non compriamo i pulcini, li facciamo crescere dalle galline che li covano, come un tempo c'è la chioccia che poi si porta in giro sui pulcini, li cresce e via dicendo. Quindi questa è un'altra cosa importante, cioè avere la possibilità di avere o uno che si fa l'autoproduzione con un po' di galline, o uno che conosce comunque le realtà vicino al suo territorio, ed evitare sempre più il possibile di andare a comprare a livello di supermercati, eccetera. Non è facile fare una roba del genere, perché ovviamente la richiesta è tanta e magari la produzione è anche poca, però sicuramente il problema, al di là di quello che è proprio l'uovo fine a se stesso, sono anche i trasformati, perché un uovo puoi capire da dove viene, perché c'è comunque un codice e via dicendo, e quindi riesci a risalire a chi è il produttore, quindi sapere se quell'azienda in cui viene fatta questa sperimentazione è quella o non è quella. Però il trasformato diventa un problema un po' più serio, nel senso che ti diventa difficile andare a mangiare un gelato, a parte che mangiare gelati non è che serve per la roba più salutare, sarebbe meglio farseli, diventa difficile dopo, cioè la trasformazione dell'uovo stesso. Però bisogna, come dicevamo prima, tornare al discorso che mi ha fatto prima: costruiamo queste reti in cui le persone possono sapere dove andare a comprare le uova, dove andare a comprare la verdura, dove andare a comprare la carne, dove andare a comprare tutto quello che vuole, insomma, ecco. Quindi noi siamo chiamati a fare un lavoro che dà quasi il senso al nostro esistere, cioè costruire un qualcosa che non c'è, e che è proprio quello di dire: partiamo dalla base, partiamo dalla terra e cerchiamo di costruire dei punti di riferimento per mangiare in un certo modo. E quindi tutto si ricollega al solito discorso.
0: Senti, l'opera devastante, le casse di espansione non mollano l'osso assolutamente per quanto riguarda la realtà del Piave, no? Vedevo quest'ultimo allarme del comitato, opera devastante da oltre 1 miliardo, il Vajont insegna, cioè anche là non si molla la presa, è incredibile, no?
1: Ti dico, il fatto che vogliono riattivare la diga del Vajont,
0: la centralina del Vajont, la centrale del Vajont,
1: poi il Vanoi, questa roba è una cosa che è una battaglia senza
0: fine,
1: perché avere un minimo di ragionevolezza su quelle che sono proprio le basi dell'esistenza. Quindi il Vajont è una cosa sacra, quindi non avrebbe neanche pensato di metterci mano, proprio perché è una cosa talmente che è un monumento vivente, insomma, ma non a una sciagura naturale, è alla follia umana che ha portato a fare il Vajont. che il vagliante è successo per colpa dell'uomo, non è colpa della natura che ha fatto una cosa del genere.
0: Ovvio.
1: E quindi dovrebbe essere un simbolo per quello che fa l'uomo. Però questo uomo, questi uomini politici e via dicendo, non rispondono a un minimo di dignità, a un minimo di moralità, a un minimo di etica. Rispondono puramente a degli stimoli che sono economici e basta. E quindi si vogliono fare tutte queste cose perché c'è un tornaconto economico che ci ha portato a vedere le ultime devastazioni che sono state fatte in Veneto, e non solo, perché bisogna portare profitto. Dalla pedemontana alle Olimpiadi ci sono dei buchi galattici, enormi, di miliardi, che chi li paga li paghiamo ancora noi.
0: Come sempre le malopere dal Veneto bucherellato a tutta Italia, o comunque nel resto d'Italia. Senti una cosa, tu mi hai sempre insegnato: non può esserci orto senza realtà floreale annessa. Cosa vuol dire? Fiori all'interno, all'esterno, distanti quanto? Se sì, come? Dimmi te.
1: I fiori sono fondamentali all'interno dell'orto, proprio perché tendono a creare un ecosistema, a attirare gli insetti utili, attirare e poi comunque anche a far permanere gli insetti o gli uccelli impollinatori, eccetera. Quindi quando noi facciamo un orto, facciamo anche un mini orto, è importante che ci sia il fiore, proprio per fare in modo che sia attrattivo per quelli che sono queste, le coccinelle, i sirfi, tutti questi insetti che sono poi, che mangiano gli afidi, che sono dei predatori degli insetti cosiddetti nocivi. Quindi il fiore c'è sempre stato, perché negli orti dei nostri nonni i fiori c'erano, e quindi avere un bel miscuglio di piante, tante piante diverse, e non far mancare dei fiori gialli e dei fiori blu soprattutto, per attirare quelli che sono appunto questi insetti utili, e poi magari raccogliersi il seme e disseminare l'anno successivo, che diventa sempre bello fare l'autoproduzione non solo degli ortaggi ma anche dei fiori. Quindi è qualcosa di bello dal punto di vista estetico, ma anche utile dal punto di vista proprio della...
0: Alle mie spalle ampia diffusione di soia, hanno coltivato la soia, sta crescendo la pianta della soia, e mi si dice praticamente adesso aspettatevi anche i loro inquilini per quanto riguarda il mondo delle cimici. Con le cimici e le lumache tu come agisci?
1: Le lumache quest'anno per fortuna ce ne sono poche, perché fa un caldo boia.
0: Sì no, ma adesso, ma dico in generale.
1: Sono poche. Però poi comunque ci sono. La predatrice naturale della lumaca è l'anatra, sia quella indiana che quella muta.
0: Che tu tieni?
1: Le grandi volatrici.
0: Tu tieni?
1: Le abbiamo, le facciamo girare, loro pulattono e mangiano questi lumache. La cimice è un po' un problema un po' più serio, perché ti dico, è arrivata da poco dalle nostre parti, da qualche anno, ma sta facendo dei grossi danni, soprattutto sui fagioli. Noi abbiamo fatto più alti incontri, ci siamo confrontati. Abbiamo messo delle trappole, i feromoni per attirarle, per catturarle, e poi si vanno utilizzati anche soprattutto dei macerati che tendono anche, dei prodotti che tendono a rinforzare un po' la foglia delle piante, dal taurino alla zeolite, utilizzare i macerati ad esempio di sambuco per fare in modo che siano dei repellenti. E poi bisogna sempre sperare che non ci sia un'invasione totale, perché poi quando ci sono delle grossissime invasioni da parte sia della cimice o della lumaca, che ci sono le condizioni climatiche adatte per sta roba, diventa veramente molto difficile contrastarla. E quindi noi abbiamo il problema proprio sui fagioli, questa roba qua. Quindi abbiamo cercato di risolverlo puntando su varietà che sono precoci, quindi prima che arrivi la cimice abbiamo già raccolto i fagioli, però è comunque un problema, uno squilibrio che si è creato e che bisognerà col tempo riuscire a stabilizzare.
0: Va bene, nel frattempo la Bayer Santo è stata alquanto salvata dalla corte statunitense sul glifosato, insomma cose allucinanti, perché avrebbe dovuto veramente, e già l'ha fatto, ha già messo anche in disparte oltre 7 miliardi di dollari, però altrettanti avrebbe dovuto quindi tirare fuori dalle tasche. Va bene, comunque insomma siamo abituati un po' sicuramente alle multinazionali che vengono anche salvate in sta maniera qua. Sto parlando della Bayer, perché sai, la Bayer torna utile per quanto riguarda il fosforo bianco che ha bisogno ai sistemi bellici sia di Israele, praticamente li metto assieme Israele e Stati Uniti. Senti Tiziano, io ti ringrazio di questa cavalcata di oggi 13 luglio, ma volevo chiederti soprattutto, appunto, comincia a chiamare a raccolta più di qualcuno per quanto riguarda l'appuntamento autunnale. Faremo una grande serata qui in radio proponendo esattamente anche quali porte bussare per avere maggiori garanzie e tutele su quello che abbiamo accettato.

arrivare condividendo, abbiamo fatto questa, diciamo, chiacchierata in riferimento soprattutto a questo attacco non silente, perché le notizie le sappiamo, però è ovvio la disattenzione generale sicuramente a livello industriale, per qualcosa la gente se ne sbatte, però qui parliamo di alimentazione, di agricoltura, di ambiente, di commercio, di mercati, parliamo di accordi, parliamo di tutto quello che riguarda sicuramente la nostra esistenza barra resistenza, che noi attuiamo anche attraverso sicuramente i corsi per capirne un po' di più in termini di cosa utilizzo per far crescere in maniera naturale il mio orticello, il mio orto, il mio balcone, il mio davanzale o terrazzo, e così abbiamo anche i gruppi d'acquisto solidali, grande risposta assolutamente, che ormai segna quasi il quarto di secolo di vita. Però ovvio, se voglio andare a prendere delle sementi devo fidarmi fino in fondo, perché da lì poi parte sicuramente tutta la programmazione della coltura in assoluto. Mi arriva anche, secondo me, il far pagare il biglietto o mettere i tornelli un continuato del coprifuoco, solo che manca l'emergenza per rendere più severe le restrizioni. Per ora già ci dicono che dobbiamo tenere le auto Euro 5, quelle più vecchie, fuori dai centri storici, perché il caldo anomalo, dicono sti scienziati, è provocato dai fumi dei motori a scoppio. Perciò dobbiamo comprare le auto elettriche che senza preavviso fanno boom, e cioè vuol dire che sicuramente si accendono in maniera infuocata, come dice il nostro buon Stefano. Sì, condivisibilissimo appunto il messaggio, quindi l'SMS. E qualcosa mani anche indirettamente accenneremo tra poco con il prossimo intervento via telefono. Va bene, nel frattempo 3, 2, 1, pubblicità, ci sentiamo tra poco.

E allora 5.000 volte grazie a tutti quelli che danno una mano dopo 14 anni per quanto riguarda il 5 per 1000 a Radio Gamma 5, i magici numeri 0159809288, li trovate in ogni dove. A voi non costa nulla fare sta dichiarazione, per noi è di importanza pressoché vitale. Ciao Luca, dedico al grande Gianluca Stefani alias Albero Magic, viva gli alberi selvadeghi. Quei nasui drio i foss, desmentegai da tutti perché se considerai brutti, quei erbase par contorno e magari soffegai da be edare tutto intorno, ma tutti interi e liberi dei matico e motoseghe, quindi numeri uno per iosei e i socei, chi canta contenti lontan da infami cacciatori come tante be famiglie. Un abbraccio a Fabio 883 da Robin Alpin, dedicata quindi al nostro Gianluca Stefani, l'arbra magica, prossimamente ai nostri microfoni.

Giovedì 16 luglio, ore 9, dalle 9 alle 9.20 sul canale Italia. Il professor Daniele Trabucco e Alfredo Belluco parleranno sul tema disegno di legge 978-2023 della Lega. Mi sembra pignoramenti, lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice. Chi può? Guardi per info 346-361-4469 finale. Noi intanto stiamo ricevendo le prenotazioni per quanto riguarda il momento di Ferragosto, sarà sabato, metà del prossimo mese, saremo lì direttamente in altura dal nostro grande amico Boraccia con la cosiddetta realtà della camminata presso la Faggeta, anche storica, e a parte la Faggeta avremo anche praticamente la possibilità di mangiare la realtà buona, vuol dire praticamente una grigliata fatta con la G maiuscola, fatta come Dio comanda in quella realtà dove si conoscono tutti quelli che sono i migliori fornitori d'attorno. Prima la camminata perché lo vuole, altrimenti uno sale direttamente al chiosco, chiosco Boraccia, 1350, altezza strabiliante anche, quindi molto refrigerante, ma soprattutto un paesaggio d'attorno che ripaga il biglietto di giornata, un paesaggio d'attorno meraviglioso, in effetti stravacatissimi, l'abbiamo messo esattamente per quello, in maniera tale che noi si sta tranquilli, rilassati all'interno del contesto. Poi avremo anche magari adesso un nostro indiano Ettore che porterà magari la possibilità di insegnarvi come fare una collanina made in India. Vorrei dire indiano in sto caso, medio indiano, e poi però chi vuole può andare a fare una camminata, andare a vedere la Malga lì vicino, tutto il resto insomma noi avremo la guida al mattino che ci porterà direttamente là nella sommità. Non è una camminata difficilissima, che c'è un po' di salita da fare, ma comunque insomma alquanto semplice, con zone parecchio anche in ombra perché abbiamo tanta faggeta, tanto bosco sicuramente da quindi abbracciarsi, però ripeto, bellissimo luogo, siamo stati assolutamente colpiti l'anno scorso ed è per questo che sicuramente ci torniamo. Obbligatoria la prenotazione per via del parcheggio.

e soprattutto per chi mangia la grigliata, avere in anticipo entro il 10 agosto appunto anche i schei, ma Natale è un'attica di mischei e quindi si è più tranquilli, rilassati nel fare quindi acquisti d'attorno. Ma se qualcuno vuol mangiare al sacco, nessunissimo problema, sale con noi, se chiesi amici a quattro zampe, come stamattina sa che è iscritto Simone delle scarpe piuttosto che Ottavio, porta che il cane, 2+1 va benissimo. Intanto qua mi arriva viva l'Egitto e FIFA, associazione mafiosa pro Argentina. Sì, beh, l'Argentina la stanno sicuramente agevolando in tutte le maniere, dopo 40 anni ritorna anche diciamo la battaglia per le Malvinas, lo metto tra virgolette per quanto riguarda sicuramente quello che sarà proprio dei prossimi giorni in riferimento al mondiale, che non ho seguito tantissimo per quanto concerne qui il trittico posto, e quindi Messico piuttosto che Canada piuttosto che Stati Uniti, tutte e tre le squadre sono nel frattempo fortunatamente uscite. Però abbiamo questa Argentina che affronterà quindi l'Inghilterra, che purtroppo ahimè ha superato la Norvegia, che diventava insomma una squadra più simpatica, insomma meno peso rispetto alle altre. Ecco, comunque adesso ci sarà questa semifinale tra l'Inghilterra e l'Argentina, che comunque sicuramente è stata agevolata più non posso, nonostante anche i due rigori sbagliati da quel Messia in terra, quindi Messi, poi hanno trovato alquanto vita facile, o comunque, per carità, una buona squadra di base la tengono, caro Adriano, 6-8, però è ovvio che quando giochi in 11,5/12 la cosa diventa sicuramente più facilotta.

0: abbassiamo di qua e alziamo, perché noi dobbiamo salutare il grande Rosario Marcianò. Ciao Rosario!
1: Buongiorno Luca, buongiorno a tutti di Radio Gamma.
0: Grazie, ce l'abbiamo fatta. E allora con noi il grande Rosario Marcianò, da giugno 2006 autonomia ed indipendenza, leggo il sostegno da darsi, è decisivo, importantissimo, visto che si deve sostenere Antonio Rosario, Antonio è il fratello di Rosario, Marcianò appunto, sostenendo Tanker Enemy. Oltre 20 anni fa sei partito, caro Rosario, e ci hai permesso di vedere cosa sta succedendo da molto tempo sopra le nostre teste. Come stai intanto? Partiamo da là.
1: Abbastanza bene, diciamo, tutto sommato.
0: Si resiste.
1: Si va avanti, si resiste.
0: Dico questo, dare una mano a Rosario, anche perché ci sono ancora, vedevo, dei procedimenti in corso, e quindi la scure della giustizia non ti abbandona, giusto?
1: Infatti, purtroppo poi ho subito ingiustamente, sulla base di supposizioni e non di prove,
0: Sì.
1: una condanna a 16 mesi di reclusione e sono in attesa del mandato di carcerazione, quindi
0: pensa un po'.
1: La situazione non è assolutamente
0: felice e facile, assolutamente. Senti, non te l'ho mai chiesto, ma il sito nogeoingegneria.com tu come la vedi?
1: Dunque, io ero in contatto con la rappresentante di questo sito, anche se non è direttamente gestito da lei,
0: sì,
1: ma da un suo collaboratore che non conosco personalmente, e cioè parlo di Maria Heibel, una signora di origini germaniche,
0: sì,
1: che vive in quel di Firenze, se non ricordo male, e diciamo che la instradai nel 2007, quando andai a Firenze a fare una conferenza su suo invito. Poi diciamo che abbiamo perso i contatti, perché praticamente lei mi considera un inadeguato alla lotta contro la geoingegneria.
0: Ah, addirittura.
1: In quanto che lei detesta il fatto che io le chiami ancora con il loro nome, derivato da un lemma statunitense della marina statunitense americana, cioè scie chimiche. Quindi questo lemma a lei non va giù, e praticamente ha rotto i contatti con il sottoscritto.
0: Senti, quindi la parola inadeguata mi torna utile per quindi aprirti alla domanda che voglio farti, e torniamo leggermente a cavalcare, poi parleremo sicuramente anche di altro per quanto riguarda sicuramente la raccolta firme di DL Cieli Blu. Perché inadeguato saresti anche in quel contesto là? Perché tu mi dici praticamente c'era una giornalista che dichiara che tu non dovresti far parte di quell'operazione perché sei un plurigiudicato e quindi devi rimanere in disparte. Però è stato curioso quello che tu hai pubblicato in riferimento a Roberto Nuzzo, che è in prima linea con questa avvocata Frida Chialà, per quanto era soprattutto quando c'era bisogno di Rosario, il ragazzo bussava alla tua porta, no? Soprattutto in riferimento a quel bisogno di aiuto in merito alla legge, vedevo 36/94. Tu hai pubblicato le righe che io considero validissime, anche un mio ascoltatore me l'ha fate notare più di qualche volta, cioè quando tu hai scritto: se questi signori volevano veramente portare sotto i grandi riflettori la questione, avrebbero potuto, visto soprattutto anche l'impegno politico, la metto giù così, dell'avvocato Frida Chialastri in riferimento a indipendenza, che fa parte quindi di Futuro Nazionale, per quanto riguarda il generale Vannacci, tu dici potevano mettere in prima linea il generale Vannacci, che ormai è in ogni dove sotto i riflettori di tutta Italia, o quasi praticamente. E in effetti hai detto qualcosa di giustissimo secondo il mio punto di vista, però la domanda che ti pongo è questa, però l'ho capito una volta per tutto: il DDL Cieli Blu, per quanto riguarda il DDL, questo DDL, c'è tanto che non va o c'è tutto che non va, caro Rosario? A parte il fatto che raccoglie 50.000 firme per una legge iniziativa popolare non si va da nessuna parte, ma c'è tanto che non va o c'è tutto che non va?
1: Ma sì, intanto, come hai già fatto notare tu, un DDL a proposta popolare, quindi con raccolta firme, il Parlamento non è obbligato neanche a discuterlo, quindi comunque sia, invece, visto che loro comunque erano già all'interno del movimento di Alemanno fino dal 2021-22,
0: sì,
1: ovviamente avevano la possibilità di accordarsi per proporre questa, chiamiamola, nuova legge anche se scritta con i piedi, farla proporre a un parlamentare. In quel caso lì ci sarebbe stato l'obbligo da parte del Parlamento di discuterla. Quindi comunque già la proposta di legge da DDL a raccolta firme popolare è parte zoppa, perché come ho detto non c'è l'obbligo di discussione. Poi comunque è piena di falle e in ogni caso è pleonastica, è ridondante, perché le leggi ci sono già,
0: sì.
1: Leggi che impediscono la geoingegneria e che risalgono addirittura agli anni 60, che sono state poi ratificate dallo Stato italiano con la legge internazionale, con l'accordo internazionale ENMOD del 1978, e ratificata dal governo italiano nel 1980-81. Quindi la legge c'è. E d'altronde io, parlando anche con un giornalista che è in contatto in stretta collaborazione con la Chialastri, spiegai questa situazione e loro mi dissero, lei mi disse chiaramente che loro non avevano nessuna intenzione di affrontare l'argomento scie chimiche, ma piuttosto di buttarla sul cloud seeding.
0: Esatto.
1: Perché sul cloud seeding,
0: l'inseminazione insomma delle nubi, sì,
1: che non ha nulla a che
0: fare. Sì, è tutt'altra cosa rispetto alle chemtrails, sì, esatto.
1: Esatto, perché le chemtrails impongono la desertificazione, invece il cloud seeding, che tra l'altro è una operazione di geoingegneria assai rara, poco usata, chiaramente implica l'incremento delle precipitazioni piovose, cosa alla quale noi non stiamo assistendo, perché l'intero territorio europeo, se non italiano ancora di più, è sottoposto a desertificazione proprio a causa di queste operazioni che mirano alla distruzione della nuvolosità naturale. Quindi comunque la proposta di legge nasce zoppa, non solo dal punto di vista giuridico, ma anche dal punto di vista dei contenuti. E d'altronde, per tornare alla tua questione,
0: sì.
1: Loro hanno accolto di buon grado diciamo il benestare, così, l'approvazione di Enrico Giannini,
0: sì.
1: Che appunto ha avuto anche lui delle vicende giudiziarie completamente scollegate, anche se hanno avuto l'intenzione di farle interpretare così, completamente scollegate dall'attività contro la geoingegneria clandestina, e quindi pregiudicato, mentre nel mio caso
0: sì.
1: La loro scusa è stata proprio questa, ma è una scusa ridicola, perché comunque già nel 2022 Nuzzo, che apparve dal nulla proprio a seguito della mia prima condanna per il processo Bataclan,
0: sì.
1: Dove avevo mostrato delle fotografie che dimostravano che si trattava di una messa in scena, e quindi fui giustamente per loro condannato per punizione, perché avevo osato mettere in dubbio la versione ufficiale del governo italiano, delle autorità italiane, e quindi già fui punito, e immediatamente venne, diciamo, sul palcoscenico come protagonista questo maresciallo Nuzzo, che poi fu, diciamo, affiancato da una imprenditrice e aprì un canale Telegram dedicato che si chiamava Cieli Puliti, dal quale fui subito estromesso quando provai a contestare alcune asserzioni non corrette, tipo che le scie non persistenti fossero secondo loro scie di condensazione, cosa che non sono, quindi fui bannato e quindi già, diciamo, come si dice, il buongiorno si vede al mattino. Nuzzo si presentò tramite WhatsApp e mi chiese materiale, io feci finta di nulla, quindi gli fornii tutto il materiale che servì,
0: sì.
1: E lui cominciò ad avere rapporti con Telecolor, che gli presentò l'occasione di essere in appuntamento con questa TV una volta a settimana per un totale di oltre 400 puntate. La giornalista che era tra le mie amicizie, tra i miei contatti,
0: sì.
1: tra le mie amicizie, tra virgolette, su Facebook, non mi contattò mai per una parallela trasmissione,
2: sì, sì, confronto, sì.
1: E nel frattempo in queste puntate non fu mai accennato al vero motivo reale per cui le operazioni di geoingegneria sono svolte, e cioè quella del contrasto alle precipitazioni piovose per rendere le comunicazioni radar satellite sì. funzionali, perché i radar di ultima generazione non funzionano se piove e se ci sono nuvole. Quindi veniva nascosto questo reale motivo proprio da un maresciallo dell'aeronautica militare, che è quella che poi prevede le innocue velature, mi sembra assai chiaro che il motivo per cui io sia stato estromesso non è il fatto che io sia un pluripregiudicato secondo questa giornalista, sì, sì. ma che io avrei fatto venire fuori le cose come stanno, il che non conveniva in questa operazione, che io ritengo un'operazione di depistaggio e che è servita per innanzitutto allontanare, già dopo la vicenda di Enrico Giannini, l'attenzione rispetto alle mie vicende sì. kafkiane a livello della magistratura, che già ricordo come ministero della giustizia già mi perseguitava con stalkers che operavano dagli indirizzi P del ministero della giustizia nel 2007. Quindi questa operazione di distrazione e di sostituzione è servita ad allontanare i sospetti dall'aeronautica militare italiana, dalle autorità italiane e dirottando l'attenzione sul cloud seeding, che è un'operazione completamente opposta, e sul solar management, che non c'entra nulla con le CIE chimiche, perché il solar management può essere operato tramite aerei speciali attorno ai 20.000 metri di quota, e invece le CIE chimiche che vediamo noi sono operate tra i 2.000 e i 5.000 metri di quota.
2: Esatto.
1: Siamo completamente fuori strada, ed è quello che volevano, perché ripeto, in 400 puntate su Telecolor di queste vere attività, di queste vere motivazioni non se ne è mai parlato. Quindi secondo me, oltre a essere un'operazione cavallo di Troia, siamo di fronte a un inganno totale rispetto a coloro che ingenuamente hanno pensato di firmare. Certo, fa male che dopo 21 anni di lavoro mi si viene a dire ma tu non hai fatto niente in questi anni, quindi è grazie a loro se sì. le scie chimiche sì. sono diventate note alla popolazione.
2: Sì.
1: A parte il fatto che non è assolutamente così, però seppure fosse, certamente hanno avuto l'aiuto della televisione, che mentre nel caso mio tuo, ovviamente sì. sono stato portato nell'isolamento totale, e si è fatto di tutto per parlare di me solo male e non certamente
2: ovvio.
1: In merito alla geoingegneria.
2: Ovvio. Va bene, Rosario, che Dio ti benedica, arriva nel nostro Roby, il poeta itinerante di 94 MHz. Senti, io avrei diverse domande da farti, ma comunque poi continueremo anche magari nei lunedì successivi. Ho letto un ottimo articolo tuo, in questo caso vai un po' a gambero, di circa un secolo, parlando dell'origine dell'autismo e quel legame con l'alluminio. Tu parti nel 1932, per la prima volta l'alluminio venne aggiunto come adiuvante a un vaccino pediatrico per potenziarne la risposta immunitaria. Il vaccino era contro la differite, se non erro. Voglio farti questa domanda qua: quando noi parliamo di quello che viene rilasciato sopra le nostre teste da queste nefandezze, appunto chiamate chemtrails, sia chimiche, geoingegneria clandestina, come abbiamo chiamato in mille volte, l'ABC iniziale parte sempre con alluminio, bario, cadmio, e dopodiché l'elenco è sterminato. Voglio dirti, quando tu accenni in questo articolo praticamente l'origine dell'autismo di legame con l'alluminio in riferimento magari alla questione vaccinale, e magari posso avere una risposta, caro Rosario, ma guarda, è successo il patatrac, e il bello è che mio figlio praticamente non è mai stato vaccinato, nessuno della famiglia si è vaccinato, eppure, e voglio dirti, non è che per caso, ok, l'inoculo sarà sicuramente peggiore rispetto all'inspirarlo, mangiarlo, berlo, ma quell'alluminio che cade dall'alto, rilasciato da questi maledetti aerei, può comportare anche quello che è proprio attraverso questo vaccino con l'alluminio?
1: Certo, il dottor Blaylock, sono 20 anni che sì. lancia l'allarme, perché è un neurologo di fama mondiale, e in diverse autopsie ha potuto accertare che i malati di Alzheimer, deceduti per Alzheimer o per Parkinson, hanno il cervello che è completamente satollo, diciamo così, di particelle di alluminio, e i neuroni sono stati vetrificati, per usare un termine così simile a quello che ha usato lui, sono stati vetrificati a causa dell'apporto di nanoparticelle di alluminio che, essendo appunto di dimensione nanoscopica, superano la barriera ematoencefalica e quindi attaccano direttamente il cervello. Tra l'altro il target primario dell'alluminio sono proprio i neuroni cerebrali, quindi un collegamento stretto c'è evidentemente. E l'inalazione è anche facile perché appunto si tratta di nanoparticelle. Poi, tornando al discorso di prima, mi viene in mente anche un dettaglio importante. Quando si parla di cloud seeding associandolo alla geoingegneria clandestina, si dimentica di far notare che dalle analisi del suolo, dell'acqua piovana, dell'acqua potabile, delle piante, del terreno, non ci sono tracce importanti di ioduro d'argento, che è quello che si usa nella inseminazione delle nubi alte, dei cumulonimbi, ma ci sono elevate quantità di alluminio, bario, manganese, litio, stronzio, che sono quelle usate proprio nelle operazioni di inseminazione igroscopica delle nubi basse. Quindi è una dimostrazione in più che siamo di fronte ad operazioni che non vengono assolutamente contrastate neanche attraverso il DDL Cieli Blu.
2: Senti, mi senti? Sì?
1: Sì,
2: senti una cosa. Mi è aperto un po' un pensiero particolare quando pensiamo spesse volte, noi saliamo in aereo, si decolla e quant'altro, tu parli di aerei che a volte attraversano delle rotte colme, vedo, di composti chimici, quella BC che dicevo poc'anzi, alluminio, bario, cadmio, e poi la domanda che ti pongo quindi è diretta, cioè quando noi decolliamo e siamo sulla poltrona di un aereo di linea, cosa respiriamo davvero? Perché io in effetti, quando tu scrivi quella nella seconda riga, siamo protetti o si pensa di essere protetti da sistemi di filtraggio all'avanguardia, devo mettere un punto interrogativo, quanto grande dopo la parola avanguardia, tradotto, protetti da che cosa? Lo siamo sì o no?
1: Allora, in primo luogo la prima contaminazione all'interno di una cabina di pilotaggio o passeggeri è quella da trichesilfosfate, che è un lubrificante chimico che viene usato proprio nei motori turbofan. Sì. Bisogna ricordare che la maggior parte dei velivoli catturano l'aria che deve essere insufflata e più o meno filtrata alla meno peggio in cabina attraverso le gondole motore, in genere dalla gondola motore di sinistra. E quindi quest'aria che arriva da fuori, e spesso è l'aria estremamente contaminata che l'aereo attraversa quando decolla e quando atterra a circa 2000-2500 metri di quota, infatti la maggior parte degli episodi di fumo in cabina, sì, cosiddetto fume event, si verificano a quelle quote. Chiaramente l'inquinamento non è solo da trichesilfosfate, ma anche da particelle rilasciate da altri velivoli che sono concretizzate attraverso le innocue velature previste dall'Aeronautica Militare Italiana con largo anticipo, che sono queste coperture chimiche che poi noi chiamiamo scie chimiche, perché l'USAF che le definiva come chemical trace, le definiva anche smart clouds, quindi nubi intelligenti. Queste nubi intelligenti contengono alluminio, bario e tutti gli altri materiali. Ovviamente queste nanoparticelle che formano queste nubi artificiali sono anche quelle che noi respiriamo quando siamo in cabina, in quantitativi molto più concentrati rispetto a quello che si respira per ricaduta in bassa atmosfera oppure a suolo. Sono frequenti gli episodi, per quanto censurati, di, come dicevo, di fumo in cabina e di patologie derivanti proprio dalla respirazione di queste sostanze, e addirittura piloti come anche personale di bordo hanno dovuto andare in prepensionamento per danni gravi a livello neurologico a causa dell'inalazione continua di queste sostanze, per non parlare che tante volte addirittura il pilota è morto durante il viaggio, oppure ha avuto un infarto o cose di questo tipo. È chiaro che in Italia se ne parla molto poco, se ne parla molto di più in Germania, in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, ma in Italia, che è un paese dove la censura vige in maniera molto pervasiva, è tabù questo argomento, sia per quanto concerne l'ambiente stretto del personale, dei piloti, ma anche a livello giornalistico non ne parla nessuno. Infatti, se tu cerchi fumo in cabina, fume event o sindrome,
0: si trova poco, sì, esatto,
1: trovi solo il materiale del nostro blog, anche Renmini.
0: Esatto. Senti, invece un articolo che io consiglio assolutamente, sotto l'ombrellone estivo, in mare o in montagna, ragazzi, basta carte patinate stile quelle di Urbano Cairo, leggetevi questo articolo di Rosario Marcianò, interessantissimo, cieli tossici e polmoni in fiamme, è ora di smettere di guardare in basso, o meglio solo in basso, aggiungo io, quindi lì dove la cosa fuoriesce dai tubi di scappamento, piuttosto che il fumo di sigaretta, cominciamo a guardare in alto, naso all'insù, i nostri cieli. Traffico aereo e consumi di farmaci. Leggo queste righe e poi tu me le commenti fino in fondo, perché è veramente interessante questa cosa qua. È la classica prova del 9, la pistola fumante praticamente. Si manifesta nel biennio 2021, è il momento di tregua per i polmoni, tradotto, insomma, quel momento che conosciamo tutto, covidiotismo o comunque pandemenza. Durante il periodo della pandemia il traffico aereo ha subito un crollo verticale, precipitando a circa 20 milioni di passeggeri. In quel preciso istante, come in un esperimento di laboratorio in scala globale, anche il consumo di farmaci per l'apparato respiratorio è crollato drasticamente, toccando il punto minimo di circa 5 dosi pro capite. È stato l'unico momento di tregua appunto per i nostri polmoni. Tuttavia, non appena i voli commerciali hanno ripreso la loro corsa verso i 230 milioni di passeggeri previsti per il 2025, la vendita di dosi farmacologiche è esplosa in sincronia, puntando verso la cifra spaventosa di 70 dosi pro capite. E qua c'è una differenza da 5 a 70 che è devastante, caro Rosario.
1: Sì, ma infatti io già nel 2011 parlavo della sindrome costrittiva, sindrome respiratoria costrittiva, che è una sindrome originariamente conosciuta grazie, diciamo così, ai militari che erano in missione nei paesi come Iraq, Afghanistan,
0: sì, le guerre, sì,
1: e cose del genere, perché si parlava appunto di nanopolveri di uranio impoverito. Poi è venuto fuori che in realtà queste nanopolveri sono nanopolveri anche di altro materiale, compreso appunto queste sostanze inquinanti che sono di ricaduta. Ed è una malattia che è estremamente diffusa, questa sindrome respiratoria costrittiva, bronchiolite costrittiva, in effetti sì, il nome è questo. Le regioni più interessate da questa patologia, guarda caso, sono le regioni più interessate dalle cosiddette scie chimiche, cioè la Liguria e la Sardegna.
0: Dove vivi te, insomma? Sì.
1: Ovviamente anche tutte quelle aree che sono sottoposte in maniera maggiore alla ricaduta della combustione dei carburanti della NATO che usano gli aerei di linea. Quindi siamo di fronte ad una vera epidemia di malattie respiratorie che è provocata direttamente dalla inalazione di queste sostanze chimiche che noi, diciamo la maggior parte della popolazione, vede con estrema disattenzione, perché le scambia per scie di condensazione, perché ci hanno sempre spiegato che si tratta di vapor d'acqua, ma in realtà così non è. E in effetti abbiamo spiegato anche in un altro articolo su Tanker Enemy che la reazione chimica che produce la formazione di una scia scambiata e spacciata per scia di condensazione, cioè di ghiaccio, in realtà è una reazione chimica dovuta proprio alla biodispersione di alluminio che a contatto con l'ossigeno produce una sorta di schiuma che poi è la scia che noi possiamo osservare. Questa roba chiaramente non rimane in quota, ricade al suolo e quindi poi noi la respiriamo, e da qui le malattie respiratorie.
2: Se oltre a questo ci ammettiamo anche praticamente che vivere in prossimità di un ripetitore non è una cosa saggia o comunque sana, facciamo bingo, caro Rosario, no? Vivere in prossimità di un ripetitore cosa significa? 100-200 metri, oppure il pericolo può essere sicuramente anche quando il ripetitore è un po' più in là?
1: Ma infatti la correlazione con le scie chimiche è diretta, perché le zone meno interessate da ripetitori a terra sono anche quelle zone dove non sorvolano a bassa quota gli aerei, perché ricordiamo sempre che questi aerei su indicazioni dell'ENAC vanno fuori rotta, entrano in zone interdette a bassa quota, soprattutto durante la notte, non superano i 1500-2000 metri di quota sulle zone abitate, diciamo non montane, e quindi chiaramente rotte completamente illegali, però sono rotte che si interfacciano perfettamente con le emissioni dei ponti di radiocomunicazione, dei radar e compagnia cantante. Quindi ovviamente noi siamo all'interno di una sorta di forno elettromagnetico che poi è la causa anche primaria, insieme alle coperture chimiche che fanno effetto serra, dell'innalzamento delle temperature e delle patologie che abbiamo tutti quanti di fronte, soprattutto se si va in un pronto soccorso si vede tutto quello che c'è.
2: Le immagini sono arrivate sicuramente in tutte le nostre case per quanto riguarda quel terremoto, comunque sicuramente quella scossa molto violenta che ha messo praticamente in totale distruzione, con migliaia e migliaia di morti, ancora molti sotto le macerie, purtroppo il fronte venezuelano. Laddove qualcuno suppone che Venezuela sia stato colpito da un'arma tettonica e quindi sia un terremoto artificiale, tu poi hai risposto, e condivido per molti aspetti, che essendo superficiale non è qualcosa di imposto, nel
1: Non essendo estremamente superficiale,
2: sì.
1: Si parla di 25 km di profondità.
2: Esatto, sì.
1: Però ripeto, come ho già detto anche in un'altra occasione, non si può escludere completamente, perché certo è sospetto, e questo chiaramente è venuto fuori dopo le mie prime dichiarazioni, è sospetto che i soccorsi statunitensi erano già pronti con navi, elicotteri e via discorrendo. Quindi come è successo anche in un'altra occasione, i soccorritori statunitensi erano già pronti. Questo implica che evidentemente qualcuno sapeva già di quello che stava per accadere, e come è successo anche per incendi dolosi e cose di questo tipo. È anche vero, per esempio, che quella zona era una zona che avrebbe necessitato di una intera ricostruzione, era sotto, diciamo, l'attenzione di alcuni imprenditori che ne richiedevano la demolizione. Quindi diciamo che da un punto di vista tecnico non è così sicuro che si sia trattato di un terremoto provocato, ben pensando logicamente e considerando che la zona è una zona altamente sismica, perché la città è costruita sopra una faglia, direttamente sopra una faglia. Quindi già questo chiaramente la mette a rischio. Ci sono stati terremoti anche nel XX e nel XIX secolo, sì. Quindi non si può sempre dire anche all'epoca che fossero stati provocati da armi tettoniche, però al momento attuale diciamo che non si può escludere al 100%, anche se, come ho detto altre volte, quando si parla di armi esotiche, e già ne parlava il senatore Kucinich negli anni 90 quando tentò in una proposta di legge di far abolire le chemtrails, definite appunto un'arma esotica,
2: sì.
1: Quando si parla di armi esotiche, come anche le armi tettoniche, si parla di armi estremamente sofisticate che permettono di non identificare mai il colpevole. Questo è il grosso problema per noi, perché non mostrano prove, cioè gli indizi sono tanti, ma le prove non ci sono, quello è il problema.
2: Ciao Mito e ciao caro Rosario, vi esprimo tutta la mia stima ed ammirazione, ringraziandovi di cuore per le informazioni preziose che ci trasmettete ad ogni costo, e sottolineo ad ogni costo. Rosario, siamo con te, che la nostra luce ed energia ti arrivi come uno tsunami. Buono, tra parentesi, grazie sempre Mary. Quindi ringraziamo Mary, ti manda questo grande abbraccio di luce, insomma, per capirci. Stefano ti chiede: e quindi i piloti e il resto dell'equipaggio non sono sempre consapevoli di cosa rilasciano in cielo in tempo reale?
1: I piloti sanno, il personale anche, solo che non hanno una responsabilità diretta. Infatti, tornando anche alla questione del DDL, quando si parla di perseguire il pilota consapevole, non è facile determinare che il pilota sia consapevole, perché non ci sono i pulsanti a bordo per spruzzare le chemtrails. Il pilota segue solo le istruzioni dei controllori di volo, i quali gli dicono quando deve scendere di quota e quando deve cambiare rotta, anche se non sono rotte e quote di corridoio ufficiale, ma seguono queste istruzioni. Quindi non è tanto responsabile il pilota, quanto magari è ancora più responsabile il controllore di volo, che in base alle previsioni meteo che fornisce l'aeronautica militare prevede un abbassamento di quota e un cambio di direzione per entrare all'interno di una zona perturbata, in modo tale da distruggere le perturbazioni in arrivo da quella o da quell'altra zona. Quindi capisci bene che sì, i piloti sono consapevoli, ma possono benissimo far finta di non sapere niente, perché a bordo non hanno sistemi per l'irrorazione diretta.
0: Ah, ho capito.
1: Preciso ancora che alcuni velivoli sono dotati di sistemi di irrorazione sui profili alari o sulla zona del piano di coda o sotto la fusoliera, ma sono sistemi gestiti via satellite automaticamente. Altri aerei, anzi tutti gli aerei, usano carburanti additivati come il 16 metalli più il carbonato di calcio, che sono forniti direttamente dalla condotta della NATO, che fornisce carburante a tutti gli aeroporti.
0: Rosario,
1: possono benissimo far finta di non sapere.
0: Rosario, se dai piloti consapevoli passiamo ai tecnici dell'ARPA, costoro non sanno nulla, sanno qualcosina, sanno tutto, ma non posso dire nulla, come siamo messi?
1: Ma io, per esperienza diretta, perché ero in contatto anni fa con con un attivista che era fratello di una dipendente dell'ARPA, non dico di quale regione, e stanno benissimo, le analisi loro ce l'hanno, però non possono diffondere i dati perché sennò perderebbero il posto.
0: Ah, vedi. Sei stato ultimamente accusato da un pilota insultante, sentivo qualche giorno fa, giusto?
1: Sì, ho dovuto rimuovere un articolo sulla prova del laser, perché chiaramente il laser a gittata breve dimostra che gli aerei volano a bassa quota, quindi se un aereo rilascia una scia ben evidente a bassa quota, sicuramente non si tratta di una scia di condensazione, oltre che, come dicevo, percorrere un corridoio illegale. Tra l'altro, tornando alla questione dell'ARPA, mi è venuto in mente di uno studio che ha condotto mio fratello in collaborazione con alcuni suoi studenti, che coinvolge direttamente i risultati e i rapporti che forniscono le ARPA, nel caso specifico l'ARPA della Liguria, e mio fratello ha analizzato i risultati, i dati raccolti dall'ARPA dal 1965 al 2026, e ha questo è uno studio importantissimo, che, del quale non si vuole tener conto, ma è veramente rilevante, il quale da questo rapporto viene fuori che dal 1965 al 2026 le temperature sono aumentate di circa 1,8 gradi, e nel contempo parimenti le precipitazioni sono diminuite anziché aumentare. Oltre ovviamente si sa che se c'è un aumento delle temperature per via dell'evotraspirazione, le precipitazioni a livello della fisica, proprio in base alla legge di Clausius-Clapeyron, devono aumentare, invece sono diminuite. Questa è una prova indiretta che le precipitazioni sono diminuite per un fattore esterno, che appunto possiamo definire fattore X, ma che poi in realtà sappiamo benissimo qual è, e cioè le irrorazioni igroscopiche che mirano a impedire le precipitazioni piovose. Parimenti, in questo modo le temperature tendono ulteriormente ad aumentare. Noi sappiamo che in questo periodo si formano delle celle temporalesche, perché siamo in un periodo di bassa pressione sulla Liguria, eppure viene spacciato per periodo di alta pressione, però basta vedere un barometro, si vede benissimo che abbiamo una pressione bassa, si formano delle nuvole, arrivano gli aerei, le dissolvono, si forma la nebbia chimica, non piove. Quindi abbiamo visto che i rapporti dell'ARPA, che sono manchevoli del rapporto in base al fattore X, dimostrano che sebbene le temperature siano aumentate artificialmente, io dico,
0: sì,
1: parimenti le precipitazioni sono artificialmente diminuite. Quindi questa è una prova che non siamo di fronte a un comune riscaldamento climatico dovuto a un fantomatico cambiamento climatico, ma siamo di fronte a una manipolazione locale e anche a livello più ampio del clima e del tempo, e alla limitazione artificiale delle precipitazioni piovose, così come era nell'accordo Italia-USA sui cambiamenti climatici firmato nel 2023 e che coinvolge, guarda caso, proprio le ARPA e il CNR nella manipolazione del clima e nella simulazione di cambiamenti climatici.
0: Sì. Mi è fatto venire in mente il nostro fondatore Franco Carraro, insomma 50 anni fa è nata questa resistente, insomma, Radio Gamma 5, quando si diceva allora, ad un certo punto un po' di decenni fa, non conviene andare a votare perché se servisse andare a votare non ce lo permetterebbero, o come diceva Andreotti, voi votate destra, sinistra, centro, dopodiché ci pensiamo noi, l'importante è che voi andiate a mettere quella X, poi per noi cambia poco assolutamente. È venuto in mente perché lui diceva: se vogliamo cambiare le cose, se vogliamo dare sicuramente una stretta alla situazione, se vogliamo assolutamente che ci guardino e leggermente ci comprendano, dobbiamo prendere una sedia e metterci fuori da casa nostra e bloccarci da un punto di vista lavorativo. 1, 2, 3 giorni, blocchiamo l'Italia, blocchiamo il nostro mondo. E tu praticamente, per far sì che nel caso ti avessero dato la possibilità, caro Rosario, di portare in auge il tema della geoingegneria, tu dici esattamente che avresti incoraggiato, avendo le possibilità, l'astensione dal lavoro, e quindi per un giorno, due giorni, bloccare l'intero paese e quindi motivare il tutto come vogliamo assolutamente risolvere la questione, capirne di più per quanto riguarda sicuramente la questione geoingegneria. Mi sbaglio?
1: Ma infatti, quando mi si accusa di non aver preso mai delle iniziative, questo intanto è sbagliato, perché comunque ognuno poi deve fare quello che può fare. Io in questi anni, insieme a mio fratello, ho fatto ricerca sull'argomento, ho fatto divulgazione nel limite delle mie possibilità, tenendo conto anche dell'oscuramento mediatico che ho subito grazie ai TG, al giornalismo italiano, che ha pensato bene di occuparsi di me solo quando c'era il caso di rendere conto delle aberranti sentenze della magistratura italiana,
0: sì, sì,
1: e quindi solo per diffamazione, per discredito,
0: come il gioco sporco delle Iene, oltretutto, sì, dai.
1: Non ne parliamo. Poi sì, avessi avuto la possibilità, ovviamente, attraverso quei mezzi che sono stati messi a disposizione del maresciallo Nuzzo, chiaramente avrei potuto anche indirizzare ad iniziative molto più dirompenti e più efficaci, come il boicottaggio del volo civile, perché non è estremamente necessario volare per tutti, a meno che non si tratti di lavoro,
0: sì.
1: E poi soprattutto, come dicevi tu, l'iniziativa reale migliore sarebbe quella di astenersi dal lavoro per paralizzare il paese con una motivazione seria. È chiaro che la legittimazione del voto, la legittimazione del politico che attraverso il voto entra e comincia a legiferare in maniera orribile, vediamo quello che succede sia a livello nazionale sia a livello europeo, chiaramente dipende dal fatto che ci sono ancora quelli che sono andati a votarli. Il problema grosso è quello,
0: purtroppo, sì,
1: questa legittimazione, mm-hmm, non ne usciamo. E d'altronde, come ho già detto altre volte, perché non è diciamo efficace chiedere al macellaio se la sua carne è buona,
0: esatto,
1: perché proporre una legge a quei legislatori che hanno fatto di tutto per attivare questa geoingegneria nel nostro paese, per adeguarsi con accordi e trattati,
0: sì,
1: perché noi non possiamo andare a chiedere una legge che vieti la geoingegneria quando parimenti ci sono delle leggi che nascostamente, sotto cavilli e deroghe, legittimano la stessa geoingegneria,
0: esatto.
1: Quindi capisci bene che attraverso certe leggi e certe proposte di legge non è efficace ottenere nessun risultato. I risultati si ottengono riportando il potere al popolo. Il popolo ha in mano il fisco, ha in mano le sanzioni,
0: sì,
1: ha in mano il voto, ha in mano il lavoro, perché senza lavoro il territorio, lo Stato, il paese si blocca. Ma bloccare il paese con delle motivazioni importanti avrebbe avuto sicuramente un risultato migliore che una proposta di legge con raccolta firme.
0: Esatto, giustamente come dice Molinari, basta fare un'analisi delle scie e si vede di cosa sono composte. Sono andato a firmare ma non c'era nessun modulo all'anagrafe di Padova. Saluti a tutti, lui è Marino. Vabbè, dovevano essere pieni i comuni, evidentemente così non è, come tu mi sottolinei. Grazie Rosario e a tuo fratello per il grande lavoro di risveglio. Molti di noi lo sanno, l'obiettivo è però di far aprire gli occhi a chi è ancora in fase REM. Persone come te, Antonio, dovrebbero essere in ruoli istituzionali, ma si sa che questo non potrà avvenire. Romperesti il loro giocattolo, Daniele, il nostro Daniele. Sì, romperesti il loro giocattolo, assolutamente. Sì, ci mancherebbe altro, insomma. Ovvio. Voce fuori dal cuore e dal coro e nella propria quintessenza del termine. Rosario, senti una cosa, visto che ormai è momento anche di vacanza e più di qualcuno porterà dei libri sotto l'ombrellone o comunque nei luoghi vacanzieri, è colpo di Stato manuale pratico, lo consigli sì o no?
1: Colpo di Stato sicuramente apre gli occhi, perché vede come è un libro scritto da Ludwig.
0: Sì, Edward Ludwig, sì.
1: Esatto, è un libro che spiega come gli oppositori del sistema possono essere, diciamo, messi in disparte e resi.
0: Ti intravedi molto in questo libro, al capitolo 4 vedevo.
1: Beh sì, effettivamente, visto che ormai, almeno se escludiamo come agisce il governo ucraino, non è più possibile uccidere le persone. Quindi, almeno in paesi cosiddetti democratici, quindi anziché ucciderle fisicamente si uccidono civilmente. Quindi nel mio caso, appunto, quando si viene a dire no, ma Marciano non possiamo coinvolgerlo perché è pluripregiudicato, hanno ottenuto il risultato che volevano
0: attraverso
1: la magistratura ufficiale.
0: La velocità degli aerei è importante per le operazioni di geoingegneria? Sì, fino a che punto la velocità degli aerei è importante?
1: Ma io posso osservare che a bassa quota evidentemente questi aerei volano molto, ma molto lentamente, e questo è ovvio, perché con l'aria molto densa a bassa quota un aereo che è realizzato per poter volare ad alta velocità in aria rarefatta logicamente non sono aerei che possono volare a 2000 metri di quota e a 800 km orari, volano a velocità molto più basse, tant'è vero che quando sorvolano abbiamo tutto il tempo di osservarli anche nei dettagli, senza alcun problema inquadrarli anche con un teleobiettivo, senza avere grosse difficoltà. Questo perché vanno piano perché sono a bassa quota. E poi tra l'altro c'era un manuale dell'aeronautica militare italiana degli anni 70 che mi avevano gentilmente fornito degli amici che facevano parte dell'esercito, che insegna che quando si vuole diffondere del materiale in atmosfera e farlo rendere, bisogna volare a quota bassa e a bassa velocità. Quindi la velocità è sicuramente importante in questo senso.
0: Senti, lunedì scorso, quando il blackout ci ha messo fuori gioco per quanto riguarda la tua intervista, intanto ti do appuntamento al 27, se sei libero, lunedì prossimo non ci sono, ma il 27 di luglio alle 14 mi piacerebbe risentirti perché ho tante altre domande da porti. Tu mi hai scritto, servono unità di backup, caro Luca, come qui da me, tradotto?
1: Sì, io praticamente sono, dal 2020 sono off grid, non ho contratti luce, non ho contratti gas. E ho un duplice impianto ridondante, quindi diciamo che anche in caso di guasti non ho problemi, e praticamente inverter, batterie, pannelli solari, generatore di emergenza, e praticamente io non mi accorgo mai quando ci sono continui come si dice, blocchi della tensione di rete. Interruzioni di rete ce ne sono tantissimi, frequenti, specialmente in questo periodo dove i condizionatori sono accesi a palla e le linee vanno in saturazione, quindi vengono protette attraverso l'interruzione della flusso di energia elettrica. Però io non me ne accorgo mai perché il mio sistema è predisposto per fornire corrente in modalità off-grid, quindi fuori dalla rete. Bisognerebbe fare così, ci sono anche sistemi di backup,
0: sì.
1: Quindi praticamente il sistema può essere, anche chi non ha pannelli solari o cose di questo genere, può fornirsi un sistema di backup, è fornito di modalità UPS, quindi è una modalità che permette in millisecondi di riattivare l'energia elettrica, e quindi se uno ha qualsiasi apparato elettronico acceso, questo non si spegne, perché l'unità di backup, che è stata caricata durante il periodo di fornitura della rete, fornisce la corrente anche durante le interruzioni. Io lo consiglio vivamente, soprattutto perché andiamo verso un periodo in cui i blocchi di tensione saranno ancora più frequenti, per due motivi. Primo, perché la rete non è stata costruita, realizzata e infrastrutturata per reggere il carico delle auto sotto batteria, dei condizionatori e via discorrendo, e nel contempo anche perché i nuovi contatori elettronici che sono stati installati su tutte le reti sono in grado da remoto di interrompere l'energia se il consumatore consuma di più del necessario in determinate fasce orarie. Questo anche perché è basato su una direttiva europea che impone questo. Quindi evidentemente in futuro, ma non un futuro lontano, in un futuro prossimo, molto vicino, saranno sempre più frequenti le interruzioni di rete dovute al collasso della rete elettrica, vedi Roma, vedi Milano, vedi Torino, blackout che possono durare anche diverse ore. Quindi io vivamente consiglio sistemi di backup, almeno.
0: Passando,
1: per mettersi off grid.
0: Passando da Lutwak invece ai vostri o comunque ai tuoi libri, dammi un po' di titoli in maniera tale che se qualcuno ha voglia veramente di introdursi nella tematica della geoingegneria clandestina, cosa che tu sicuramente fai carpire a tutti quanti noi da oltre 20 anni, il titolo del libro, poi c'è Amazon sicuramente di mezzo purtroppo, però a parte questo, quello è il canale. E qual è il titolo del libro o i libri? Beh, vediamo quello da geoingegneria, qual era?
1: Allora, intanto la scelta di Amazon si riduce al fatto che Amazon è l'unico editore che permette di pubblicare un libro senza spese.
0: Sì, anche una copia solo se servisse, ovvio, sì.
1: Le spese ti vengono, diciamo, come si dice, addebitate nel momento in cui il libro viene venduto.
0: Sì.
1: Quindi questo è il primo elemento. In seconda battuta, gli editori che nel passato ci hanno inizialmente dato una mano,
0: poi
1: si sono tirati indietro,
0: lo so.
1: E quindi noi non abbiamo un editore che ci permetta di pubblicare un libro come ha fatto, che ne so, vabbè, non faccio nomi, ma comunque ci sono tanti che hanno la possibilità di pubblicare perché il loro materiale non è non infastidisce nessuno, quindi
0: esatto.
1: L'editore si presta senza problemi. Nel nostro caso, quando hai un titolo come Geoingegneria clandestina ed altri crimini governativi, già il titolo mette in allarme l'editore. Io ricordo che all'epoca uno editore, che poi ci autonomamente e unilateralmente ci interruppe il contratto, voleva a tutti i costi rifare tutto il contenuto del libro e modificare intere pagine con dei forse, dei condizionali e cose di questo tipo, cosa che noi ci rifiutammo a fare perché nell'iniziale contratto non c'era scritto niente del genere. Quindi l'editore fu costretto a pubblicare ugualmente il nostro libro, ma poi, come detto, dopo 2 anni si ritirò immediatamente, perché scaduti 2 anni poteva farlo, e interruppe unilateralmente il contratto.
0: Ho 30 secondi, Rosario.
1: Sono libri scomodi e li si può trovare solo su Amazon.
0: Attacco dal cielo è un altro di questi, giusto? Sì.
1: Quindi Attacco dal cielo, geoingegneria clandestina ed altri crimini governativi.
0: Ottimo.
1: Lo potete trovare su Amazon.
0: Rosario, grazie appunto della cavalcata di oggi, 13 luglio 2026, ci sentiamo il 27 e un abbraccio forte forte, e se serve qualcosa siamo qua, come sempre.
1: Grazie a tutti voi di Radio Gamma e grazie agli ascoltatori.
0: Ciao bello, ciao Rosario. E allora salutiamo Rosario e anche il fratello Antonio, abbiamo fatto questa diretta alle 14 in poi e quindi riascoltabile il tutto in notturno oppure sul podcast.

Un buon salto a tutto il popolo di 94 MHz, buon lunedì, lunedì di luglio, LL e Luca è in diretta, Triple L, Ale.

interessa niente, come non mi interessa niente, in dialetto sarebbe non mi interessa un cazzo. E in effetti viviamo all'interno di tutto questo. Te che domandi, che tu senti io sto sproposito di sta legge spara tutto per quanto riguarda la caccia, non mi interessa niente, voi ferie da passare, sta bon. Che detto, ho sentito la manifestazione contro i data center, questi mi mangia acqua oltre al paesaggio, ma in tanta acqua in mangia, sento cosa? All'intelligenza artificiale, ma non mi interessa niente, non me ne frega un cazzo, dai, non me ne frega niente. Però Cuba adesso sinceramente che sei stato a Cuba ti ricordo, sì ma vo' a Cuba, poi cubane, mica mi interessa, mi comunismo che roba è, no ma ti ho visto che vergognosa l'Italia l'altro giorno addirittura ad astenersi per quanto riguarda un voto importante sul questione del bloccheo, ma cosa me ne frega, mi non mi interessa niente. Beh, sarei di seguire un po' le vicende belliche, le guerre a destra e a sinistra, soprattutto in riferimento a quello che ha detto il nostro paronde a NATO da Stoltenberg, siamo passati un altro Stoltenberg al cubo e quindi in Mark Rutte, ma te che sentivo praticamente che l'Ucraina mi diventa un cardine della sicurezza euro-atlantica, per la qualcosa dobbiamo assolutamente sostenerla e quindi garantire aiuti militari di lunghissimo periodo, e quindi vuol dire che la guerra va avanti, non mi interessa niente, non me ne frega un cazzo, te Guido, non me ne frega niente, ancora dai, che tu sentivo sta idea della fusione tra i due eserciti e quindi componiamo definitivamente la terminologia militaresca Israele, anche se non è proprio così, ma casomai la racconteremo più tardi, di Israele e quindi le vittorie personali, non me ne frega niente. Va bene, in inglese sento qualche parola, io non so niente in inglese, ah sì, peta, so solamente peta, perché ho scritto su una maglietta I, Do, E, T, E, care, I don't care, ah esatto, I don't care, non me interessa un cazzo.

un saluto a tutti quelli che combattono contro i mulini a vento. Non mi interessa, I don't care. Certo, sentivo Israele vorrei puntare anche la Turchia, ma non è con me, mi assetto, perché la Turchia ha più stretti dell'Iran, laddove la guerra è ripartita, ma quando si è mai fermata sta roba? Assolutamente, dopo la prima fase della guerra di 12 giorni, quante balle, ma che mo il Board of Peace, cosa? Non mi interessa niente, I don't care.

Ragazzi, è partita sorveglianza di massa. Hai visto il chat a controllo a livello europeo? Come chi entra, ragazzi, in quello che disegno, in quello che. Ma è sempre stato. Ti chiedo, seguivo qualcosa. A me non mi interessa niente, ragazzi. I don't care. Ma te ricordi quando avevamo detto praticamente che doveva cascare Putin? Ma il momento, Putin. Chi? Chi sei io? A me non mi interessa niente, se. Viva l'Irlanda, primo stato che revoca un po' di commercialità con la sponda israeliana, che tu senti io? E il PD che stia cosa che ha risposto con Berruto, che tifoso del Toro tutto sommato, quello è poi a voi, te lo ricordo, non mi pare, ma non mi interessa niente, te dico sa, I don't care, basta, chiuso. Beh, te credo, seguì una stianza del terremoto in Venezuela per quanto riguarda quel disastro immane laddove questi che ancora la pala in mano e basta per darsi da fare, visto tutto quello che era stato costruito secondo, diciamo, il regime americano e tutto, visto come chi ha messi veramente in scaccomato. Sento che può darsi che sia anche, diciamo, un'arma bellica, ma sito matto, a poca profondità, così Dio dire, ma sito impazzito, ha un sacco di profondità sto terremoto, ma sito matto. Però a me mi interessava soprattutto, ma ti che tu sentivo ad esempio per quanto riguarda la ricostruzione.

post terremoto, chi che acciapparà in manna? Chi? Israele. E mi cosa mi interessa? Ma te pensa, ti andrà a comprare un ghiacciolo e ti andrà a spendere l'euro digitale, ragazzo, ma che è tua idea? Meno libertà, meno indipendenza e anche meno controllo da parte di quello che mi scarsea. Arriva l'euro, cosa? A me interessa niente, I don't care.

ora che arriva i microorganismi geneticamente modificati. Microorganismi, ah no, il Mavis Singh ha detto che li usa sulle amaro sul campo, li usa sul campo, non so, ma comunque vabbè, i fiori, e ogni tanto mi passa e robe che il produce, non neanche mai, tutto sommato. Sì, ma qui geneticamente modificati, Dio arrivare, Dio tamande, MOGM, MOGM, senti che roba, senti che astrusità, anche solamente nel dirlo, che ho capito, MOGM, armi tra sentimi. Oh, 50 anni fa Seves l'ho visto ancora, e che c'è ancora tanta robetta da dire là, se per quanto guarda quei fusti là, farlocchi, ti ricordo quella furbizia là sui fusti, 41 fusti, e si finì in un macello francese, se hai detto niente ti cosa? Se? Seveso, ma si do fuori, I don't care.

I don't care, non mi interessa. Vabbè, quanto popolo oggi in totale frequenza di disinteresse. Va bene. Noi intanto, aspetta che ritorno momentaneamente sulla questione, vi ricordate il DDL caccia per quanto riguarda sicuramente quell'obbrobrio, quella proposta di legge 2984 ribattezzata la legge sparatutto? Ebbene, si comincia a sentire un po' di scricchiolio, fortunatamente, merito evidentemente di chi ha sollevato sicuramente il problema, altrimenti avremmo avuto un'estate lì dove l'iter sarebbe arrivato magari a compimento, come nei sogni soprattutto di Lollobrigida, ministro dell'agricoltura, piuttosto che tutto l'entourage, insomma, dell'elettro diretto governo italiano, in riferimento sicuramente al sostegno alla lobby venatoria, alla lobby del piombo e quindi in questo caso ai cacciatori. No, dicevo che insomma c'è una fronda in Forza Italia, in noi moderati, visto che hanno letto le parole anche proferite soprattutto insomma da Papa Leone, il quale si è soffermato sulla questione anche della caccia. Lo stesso Sergio Mattarella ha detto: beh, bisognerebbe ritoccarne più di qualcosina, noi lì fermi all'articolo 9 della Costituzione, quello che si basa sul benessere degli animali piuttosto che... E invece no, noi abbiamo capito, o dovremmo capire attraverso sicuramente questo iter produttivo, diciamo, del peggior DDL della storia per quanto riguarda la legge sulla caccia. Il riferimento all'articolo 9 è esattamente che la caccia serve per riequilibrare la biodiversità, l'ecosistema, quindi ci viene in soccorso addirittura. Vabbè, ripeto, la notizia fresca è quella di una fronda in Forza Italia e noi moderati, vuol dire due partiti che sono sicuramente nelle stanze che un po' contano a livello nazionale popolare, che sarebbero intenzionati a presentare diversi emendamenti per quanto riguarda i punti più che controversi proprio del DDL, che quindi ha causato questa, diciamo, sollevazione per quanto riguarda il mondo ambientalista, nonché quello scientifico appunto lì al fianco. Dico questo in riferimento alla notizia che è fioccata pochi giorni fa per quanto riguarda il TAR, il tribunale, quindi qua, che dalle nostre parti ha battuto un colpo importante per quanto concerne i regali che siamo costretti a fare un po' alle doppiette, costretti nel senso buono del termine per quanto riguarda soprattutto, mica faccio un regalo, dopodiché tutto mi torna per quanto riguarda i voti che casomai daranno alla mia coalizione partitocratica. Il TAR, intendo dire, ha battuto questi regali alle doppiette in Veneto, sto parlando, per quanto riguarda la giunta di destra, che perde, diciamo, anche un bel colpo, soprattutto ci dicono di aver salvato migliaia di uccelli migratori, quindi vuol dire che in Veneto almeno il TAR ha impallinato le doppiette, e questo grazie al ricorso in tribunale appunto che ha cancellato la caccia da appostamento a determinate specie per quanto riguarda i tordi. Te sei un tordo, quante volte abbiamo sentito te sei un tordo, i merli piuttosto che le allodole, e quindi insomma si andava soprattutto anche a sfondare i limiti di legge nei mesi di ottobre e novembre. Fortunatamente, ripeto, il TAR ha battuto un colpo dalla nostra parte, ovvio si sono messi in gioco soprattutto quelli della LAV, LIPU, LAC, EMPA, quindi le sigle storiche per quanto riguarda la difesa degli animali, e soprattutto anche Lega Italiana Protezione Uccelli in questo caso, altrimenti avrebbero abominevolmente sparato quasi H24. In questo caso, per carità, non è una vittoria con la vistra maiuscola, però ripeto, grazie a questo ricorso in tribunale si è arrivati a cancellare insomma quella caccia da appostamento, almeno per quanto riguarda determinate specie, per più di 3 giorni a settimana. Ovvio che altri giorni si può sparare tranquillamente, e quindi nei mesi di ottobre e novembre, dico, d'esto anno. Sembra poco, però in questo caso ci dicono che si arriverà a salvare migliaia di vite alate. Vabbè, comunque monitoreremo la situazione per quanto riguarda il DDL caccia, perché dovesse passare come è passato al Senato sarebbe veramente una cosa altamente sgradevole, ma quasi vomitevole. Applaudo invece il comitato che si è messo in moto nella zona lombarda, siamo tra Milano e Pavia, la Chiarella, comune di 9.000 abitanti, siamo sotto i 10.000 comuni, ma noi abbiamo una sfilza enorme di comuni sotto i 10.000 abitanti sparsi per l'Italia dei comuni, quelle insomma di circa 8.000 comuni, insomma, ecco, detto questo per dirvi soprattutto c'è stata quella che è stata definita l'altro giorno la prima manifestazione contro i data center, significa gli alimentatori per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, nuove tecnologie. Nel caso di La Chiarella addirittura vedevo questo comitato che ha denunciato il fatto che sarebbe in serbo a
anticipo che la Lombardia, per quanto riguarda il data center, sarebbe da medaglia rosa in assoluto, prima posizione in Italia, ripeto, per l'espandersi dei data center, che nel caso di questo paesetto, la Chiarella, arriverebbe, diciamo, a consumare l'equivalente energetico di 500.000 famiglie, cioè non 500, già sarebbe tanto, 5 volte 100, ma 500.000 famiglie. Tanto che si parla di un campus, il campus più grosso d'Italia, che dovrà essere quindi costruito con un investimento da oltre 3 miliardi e mezzo di euro, quindi nel vecchio conio Tintinio Liresco 7.000 miliardi delle vecchie lire, e la superficie che andrà occupando sarà all'incirca di 230.000 metri quadrati. E allora, se alla logistica ci mettiamo anche questo, abbiamo capito che il nostro dispendio di suolo, e quindi il consumo di suolo, continuerà in maniera imperterrita, e saremo fortunati noi veneti, perché eravamo lì praticamente a tenere il fiato sul collo della realtà lombarda in riferimento al consumo di suolo. Loro medaglia d'oro, noi medaglia d'argento, noi Veneto, loro Lombardia. Però se le cose stanno così, evidentemente la Lombardia continuerà sicuramente a primeggiare e a tenersi al collo la medaglia d'oro. Noi comunque siamo lì, ripeto, a non molta distanza, con la medaglia d'argento. Quindi qua si parla di uno sviluppo rapido che mette in allarme i cittadini, tanto che dicono siamo stati noi praticamente a scoprire cosa significano questi data center, non le amministrazioni locali, che anzi hanno dato il via libera a questi progetti. Ovvio che il governo Meloni sta facendo tantissimo per il prosperare di tutto questo, anche se comunque la Lombardia è stata la prima regione a dotarsi di una legge addirittura sui data center. La legge avrebbe dovuto rappresentare un punto di equilibrio, ci dicono, tra l'esigenza di data center e la tutela dei cittadini e del territorio, ma questo non si è assolutamente verificato, e di fatto è una legge che favorisce e accelera le procedure per costruire data center. Ovvio, il governo Meloni ha fatto un danno con il decreto bollette, laddove si butta di tutto di più, intanto noi dovremo andare a pagare, e quindi maledetto governo meloniano, perché anziché individuare una normativa organica complessiva sui data center, si è solo preoccupato di facilitarne l'insediamento, quindi praticamente campo libero per quanto riguarda l'iter di realizzabilità dei data center. E ripeto, sono tutti progetti che hanno in mano, e saldamente sono in mano quindi delle big tech. Dovete pensare che vedevo a Pregnana Milanese, sono stati progetti legati ai data center, occuperanno il 20% della superficie edificata del paese. In questo caso andremo intervenendo praticamente dove ci sono le ex fabbriche della Citroën, che è roba transalpina, i nostri nemici francesi, e quelli dell'Olivetti, visto che in Veneto, diciamo, spesse volte abbiamo anche 10.000 quindi capannoni vuoti, sfitti, o comunque vendonsi o vendesi, da vendere. Quindi aspettiamoci di tutto e di più. Quando diciamo data center, diciamo soprattutto un consumo acqueo devastante a livelli industrialissimi, a livelli industrialissimi. Quindi dovremo monitorare la situazione per quanto riguarda il rischio dei data centers, che al momento, ripeto, si sono schiantati leggermente contro questo NIMBY italiano locale. Sto parlando appunto del comitato che bene ha fatto a denunciare tutto questo, il comitato La Chiarella, comune, ripeto, di pochi abitanti tra Milano e Pavia, in riferimento a quella che loro definiscono una vera e propria colonizzazione. E quindi una sola centrale arriverebbe a consumare come 500.000 famiglie. Allora, prima che sia troppo tardi, battiamo un colpo importante. 5G, OGM, insomma è l'estate calda dove far prosperare di tutto e di più. Dicevo prima, in riferimento a I don't care, per quanto riguarda sicuramente non mi interessa, non mi frega un cazzo assolutamente, figuratevi se la gente sta lì a pensare sicuramente a quello che ci porta a dire un'Italia veramente penosa, quella dell'altro giorno, in riferimento a quello che si è mobilitato a livello ONU sul dibattito annuale per quanto riguarda la condanna del bloqueo statunitense nei confronti di Cuba, cioè sicuramente un embargo che prospera da immemore tempo, quindi da tantissimi anni, da tantissimi decenni, per quanto riguarda la situazione che oggi va ancora peggiorando, perché noi siamo di fronte soprattutto ad un sistema, quello trumpiano, che ha puntato in maniera quasi definitiva appunto per quanto concerne Cuba, tanto che Trump ha detto chiaro e tondo, e adesso allungherò io gli artigli in maniera definitiva, per dare quindi motivo di sogno agli squali della diaspora, e quindi vuol dire praticamente dare una mano a quelli in Florida, sapete, uno stato in cui risiede buona parte di questa diaspora cubana, e lì ci sono appunto, e sono di casi principali, politici anticastristi, quelli che spingono molto e quindi promettono di portare voti al fenomeno trumpiano, come hanno fatto anche nell'ultima tornata presidenziale. Ma soprattutto ricordo
d'accordo il segretario di Stato Marco Rubio, che più di qualche voce di corridoio potrebbe già anticipare essere il prossimo presidente degli Stati Uniti. Avete presente Marco Rubio? Ebbene, esattamente quel personaggio lì, e considerando che anche lui fa parte appunto di quella realtà della Florida, e quindi ovvio ci sono tanti interessi in campo, e di conseguenza, ripeto, Cuba avrebbe bisogno del sostegno anche magari dell'Italietta, che l'altro giorno in maniera volgare, in maniera mendace, quasi quasi ingannevole per molti aspetti, perché la notizia non è fioccata quasi in ogni dove, ma l'Italia si è astenuta, 136 paesi non l'hanno fatto e quindi hanno espresso la loro condanna per questo embargo omicida. E quando diciamo omicida non diciamo cose a caso, perché voi dovete sapere che la gran parte, insomma, dei paesi che ha votato contro le sanzioni ha votato soprattutto per denunciare quello che Washington sta coordinando da tanti anni, e soprattutto con un'accelerata portentosa in questi ultimi tempi per quanto riguarda quello che sta subendo la popolazione cubana, quindi vuol dire impedire a milioni di cubani di poter accedere ai medicinali, poter accedere al cibo, all'energia. Lì i blackout sono assolutamente all'ordine quasi del giorno, e va ricordato anche che negli ultimi 3 anni 1800 neonati sono morti proprio, diciamo, in quel di Cuba, sono morti, ripeto, negli ultimi 3 anni proprio a causa della mancanza dei medicinali. Allora l'altro giorno se ne discuteva e, ripeto, pensavo che l'Italia, ovvio, posso immaginare gli Stati Uniti, posso immaginare Israele, così anche il Marocco, perché il Marocco sembra appoggiare esattamente quando i separatisti, appunto, cioè nel senso che Cuba ha sempre dato ai separatisti, insomma, appoggio ai separatisti che si trovano in Marocco, e poi anche l'Ucraina, ma d'altronde l'Ucraina non è più Ucraina come la intendevamo un tempo, l'ex granaio, insomma, europeo, ormai lo possiamo anche chiamare, ma Stati Uniti e quindi Israele, Ucraina, Marocco, per carità. Noi si pensava sinceramente, anche in riferimento a quello che tante volte abbiamo visto nei titoli, nella realtà di 1000 giorni del covidiotismo, nel periodo sicuramente del Covid-19, se vi ricordate, abbiamo parlato spesse volte, soprattutto per quanto riguarda quello che sta avvenendo anche oggi, mi sembra, nella realtà calabrese, dove c'è bisogno di camici bianchi, di dottori. Quanti ne sono arrivati dalla sponda cubana a dare esattamente una mano, oltre al fatto di ricordare quanto Cuba sia stata importante nell'ospitare, pagando di tasca propria, migliaia e migliaia di bambini di Chernobyl, appunto, proprio quando è avvenuto il fatto un bel po' di anni fa. E allora tutti allora ad applaudire esattamente quello che Cuba ha fatto, poi ovvio è iniziato un periodo di strangolamento e oggi siamo veramente ai minimi termini per quanto riguarda, diciamo, la vitalità o la possibilità di sopravvivenza appunto di Cuba. Però dicevo poc'anzi, in pieno momento Covid ci ha mandato i medici, no? Cuba anche oggi ha 500 galenos, no, dal greco galeno, no, praticamente per quanto riguarda la Calabria, come dicevo poc'anzi, e quindi hanno aiutato a mantenere aperti gli ospedali della regione Calabra. E allora l'Italia ha sempre avuto con Cuba un grandissimo legame da un punto di vista storico, da un punto di vista culturale, da un punto di vista anche turistico, perché tante volte siamo andati in quel contesto là. Per carità, io vado a Cuba per le cubare, non tanto per questo ancora oggi ci mancherebbe altro. Gino Donè, quante volte il grande personaggio Gino Donè, insomma, che è stato ospite anche in casa nostra, dicendoci praticamente poco o nulla in riferimento a tutto quello che sicuramente sapeva e ha portato nell'oltretomba, nel senso che ha portato nell'aldilà quel grande personaggio, che era stato proprio del gran Manò, l'unico italiano barra unico europeo per quanto guardava, diciamo, quello che ha compiuto a fianco appunto di Fidel Castro e il grande Che Guevara in quei momenti epici e storici appunto della realtà della storia cubana. Vabbè, ma non solo questo, perché anche Calvino, piuttosto che Mantua, Di Celmo e Colombo, altri personaggi sono legati sicuramente, diciamo, alla sponda italo-cubana. Sta di fatto che comunque l'Italia l'altro giorno si è astenuta, questo lo ha fatto unicamente per mostrarsi leggermente carina nei confronti di Trump dopo quello che è successo in questi ultimi tempi barra istanti di vita. Vabbè, quindi ripeto, veramente schifosa, diciamo, questa Italia che si astiene, ripeto, con praticamente 9 solo voti contrari, diverse astensioni, ma 136 voti favorevoli, quindi la stragrande maggioranza ha votato quindi per sbloccare la situazione in quel di Cuba. Così, ripeto, non è stato fatto da parte italiana. Notizia che comunque non è risaltata più del dovuto, più che altro abbiamo casomai riportato nelle realtà locali la notizia che per quanto riguarda il 5
cin cin del prosecco, la commercializzazione del tutto va che è una meraviglia, tanto che per quanto va del prosecco DOC stiamo passando a 27.500 ettari a 30.500 ettari, questo unicamente puntando l'indice su un'unica direzione, quindi quella B realtà regionale, vuol dire le due regioni Veneto e Friuli e 9 province. Per carità, hanno già alzato le mani dicendoci a tutti quanti noi che non si tratta di nuovi vigneti piantati dal nulla, ma di uno sblocco di diritti e superfici già esistenti. Noi comunque, ovvio, abbiamo assistito sicuramente in questi ultimi anni all'epopea di quel cambio dal mais altamente irriguo a coltivazione, per carità, e quindi vuol dire sicuramente tanto utilizzo dell'acqua, ma oggi si prospera veramente con il prosecco Shiloh, comunque le aree vitate o comunque visee nel autodietto, appunto, bello dirlo, visee in ogni dove, perché le esigenze di mercato richiamano a questo. Ora, questa notizia sicuramente viene riportata, non tanto quell'altra, e poco anche si sa di questa svolta storica, di una vittoria personale purtroppo di quell'infamone, o comunque insomma di quel terrorista sanguinario genocidario che appunto risponde al nome di Benjamin Netanyahu, per quanto riguarda soprattutto quello che dicevo poc'anzi, quella che viene definita in alcuni titoli, ma non è proprio così, o comunque sì, ma lo dobbiamo mettere tra molte virgolette, per quanto riguarda la fusione tra i due eserciti, quindi l'esercito americano, l'esercito israeliano, militarmente si sono sempre più integrati. Si parla di la sezione 224, vuol dire la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato, leggo, una misura storica che prevede l'integrazione operativa tra le forze armate americane e quelle israeliane, con un focus particolare ad esempio sulle armi cyber e sulle tecnologie critiche. Si tratta di questa sezione 224 del National Defense Authorization Act, in acronimo NDAA. Questa nuova disposizione autorizza quindi il Pentagono a sincronizzare gli sforzi cooperativi per accelerare la ricerca militare bilaterale, loro e che altri, Stati Uniti e Israele per dirla tutta, il testing, la valutazione, l'integrazione di sistema, la cooperazione bilaterale. Si tratta di identificare tecnologie sviluppate congiuntamente o di origine israeliana per una potenziale integrazione nei sistemi statunitensi. Non si tratta, attenzione, di creare reparti che combattono sotto una stessa bandiera, anche se comunque manca poco che l'Aquila vada a atterrare sicuramente nei colori biancazzurri per quanto riguarda la stella 6 punte, quindi quella ebraica / sionista. Ebbene, dico ancora, non si tratta di creare reparti che combattono sotto una stessa bandiera, ma di un legame profondo e strutturale sulle tecnologie che contano, e quindi già quello che comunque Washington sta sicuramente attuando da parecchio tempo per quanto riguarda il finanziamento, che ogni 12 mesi, quindi ogni anno, l'apparato militare israeliano quindi accetta, apre le tasche per sicuramente ricolmarle di circa 4 miliardi di dollari, cioè è quanto Washington, cioè gli Stati Uniti, finanziano oggi l'apparato militare, e quanto siano assolutamente collusi con quel sistema che sta sicuramente sviluppando un genocidio in quel di Cuba, una violenza altissima in Cisgiordania, piuttosto che il fronte caldo di una guerra che si sta espandendo soprattutto, diciamo, anche nel fronte libanese e così su quello iraniano, in attesa, dire a qualcuno, magari di aprire la questione turca, perché più di qualche voce di corridoio, se avete notato, è lì a dire che ormai ci siamo, perché sapete, sono canegato praticamente alla figura di Benjamin Netanyahu da una parte, quindi a firme israeliane dall'altra, per quanto riguarda Erdogan, altro tiranno sicuramente che abbiamo in casa, tradotto in casa NATO, tradotto ancora meglio per quanto riguarda sicuramente colui che comanda oggi in Turchia, sul fronte turco. E si parla spesse volte di Israele, che sarebbe pronta quindi ad ampliare ulteriormente, diciamo, il fronte dei conflitti. Poi arriverà sicuramente il pacitologo, come si può chiamare, insomma, il pacifista più che altro, insomma, pacifista, insomma, Trump, perché si è fermato 8 guerre e un quarto, fermare un'altra per lui è cosa di poco conto, così non sarà. Scherzi a parte, abbiamo Israele pronta ad un conflitto con la Turchia, però attenzione, voi avete visto e state notando soprattutto quanto le guerre intanto si stiano trasformando anche attraverso l'utilizzo di armi belliche, per quanto contino ad esempio i droni, intelligenza artificiale e tutto il resto, ma soprattutto quanto contino oggi gli stretti, quelli che da un punto di vista commerciale fanno in campo la differenza. Lo stretto di Hormuz, no, anche stamattina si riecheggia immediatamente in apertura dei telegiornali, ovunque lì si guardi, lì si segua, per quanto riguarda quindi l'Iran che dice l'abbiamo chiuso, l'altro che dice assolutamente no, è ampiamente aperto e comunque saldamente quasi in nostre mani. Va bene, quest'ultimo è Orange Taft, e quindi ciuffo arancione, come lo chiamo spesso, che ne spara di tutti i colori,
colori, dipende sicuramente da come si alza il mattino per spararla sempre più grossa. Però quando adesso andiamo ad analizzare invece la questione di un eventuale conflitto tra Israele e la Turchia, in riferimento a quello che ho detto poc'anzi e quindi lo stretto di Hormuz, dobbiamo farci due conti veloci per quanto riguarda soprattutto la Turchia. Voi sapete che la Turchia è una realtà intanto con un esercito alquanto preparato. Oltre a questo però la Turchia vanta soprattutto anche una posizione strategica. Noi quando eravamo piccinini ogni tanto capitava di studiare esattamente tutta la questione appunto di questi stretti importanti da un punto di vista commerciale, da un punto di vista trasportistico, da un punto di vista navale, da un punto di vista insomma adesso bellico, purtroppo, nel senso che fa la gran differenza la bomba atomica che intende l'Iran, esattamente, quindi lo stretto di Hormuz, laddove dove c'è stretto si ferma l'economia, fermi il commercio, e abbiamo visto quanto questo mette in difficoltà. Poi è ovvio, noi cittadini la paghiamo subito, già basta la notizia insomma di un fronte bellico da accendersi per quanto riguarda sicuramente l'aumento del tutto alla pompa dei carburanti, laddove appunto il tutto diventa anche importante da assalire in maniera bellica, dove ci sono sicuramente le fonti di carburante, vanno distrutte in maniera tale che quel carburante serve anche per chi è in prima linea in guerra per alimentare carri armati, armamentari vari, trasporti, logistiche, tutto il resto. Per la qualcosa si punta molto anche a distruggere esattamente quelle realtà lì, tanto quanto sta avvenendo proprio in queste ultime ore da parte iraniana, che punta droni o missili vari nei contesti appunto d'attorno laddove ci sono le basi americane o comunque questi fronti di logistica che ho appena menzionato. Tornando comunque ai vecchi ricordi, se vi ricordate, sfogliando praticamente nelle pagine dei sussidiari d'antan, si parlava spesse volte di una Turchia e di quei suoi due stretti. Tradotto, la Turchia si trova in una posizione altamente strategica per quanto riguarda lo scacchiere internazionale grazie a questi due stretti, uno è quello dei Dardanelli e l'altro è quello del Bosforo, quindi nomi che sicuramente vi torneranno alla memoria, Dardanelli e Fosforo, e questo sin dall'antichità. Per carità, non è che la Turchia fosse sempre lì pronta ad allungare gli artigli per controllare la strategia di questi due stretti o comunque la strategia legata a questi due stretti. Per quanto riguarda quello di Dardanelli abbiamo esattamente anche quel ricordo dell'Iliade che si lega appunto a questo stretto, per dirla tutta, ma soprattutto la Turchia vanta questa posizione strategica in riferimento anche a questi tre continenti, e quindi vuol dire due stretti che sono assolutamente centrali nelle questioni militari e nelle questioni commerciali per quanto riguarda tre continenti, quello asiatico, quello europeo e quello anche africano. E sono stati la fortuna appunto della civiltà turca e delle civiltà anche precedenti, di tutte quelle che abbiamo studiato appunto in quel sussidiario dei tempi d'antan, ricordando che questi stretti sono assolutamente toccati appunto da traffici che sono considerati praticamente tra i più elevati a livello mondiale. Quindi dico questo perché come dicono alcuni analisti sarebbe una pessimissima idea se Israele, già con diversi fronti accesi, dovesse puntare le armi per quindi condurre guerra anche alla sponda, ripeto, turca. Non gli conviene assolutamente, anche ripeto per il fatto che la Turchia fa parte della NATO, però voci di corridoio continuano inesorabilmente a parlarci di tutto questo. Piuttosto la guerra che Trump ha intrapreso, perché tenuto sotto ricatto dal fronte sionista e quindi insomma dei macellai oggi numero uno a livello planetario nel pianeta terracqueo, ebbene la guerra che Trump sta vincendo forse è nei confronti di un welfare europeo, per il semplice motivo che in Iran non se la sta passando in maniera idilliaca e così in tanti altri magari contesti. Quello che sta assolutamente quindi portando a vittoria è forse quell'alzare di volume nei confronti degli europei per quanto riguarda soprattutto che, nonostante sia uscito dai mondiali di calcio, stia perdendo con l'Iran per quanto riguarda il fronte di Hormuz, con noi invece abbiamo visto che alzando il volume, richiedendo soprattutto tanti miliardi, sono miliardi di dollari in commesse belliche a firma europea, e questo sottolineato addirittura anche da quel mal di Dio chiamato Mark Rutte, nuovo esponente, segretario intendo, della NATO, per quanto riguarda quei 300 miliardi di dollari di commesse belliche europee che dovrebbero essere destinati agli Stati Uniti, perché dobbiamo rilanciare
rilanciare il loro settore lavoro. Qui abbiamo un sacco di disoccupati, non importa, dobbiamo però quindi agevolare oltre 200.000 nuovi posti di lavoro a livello statunitense, lì dove la bandiera garrisce a stelle e strisce, perché così abbiamo sentenziato, e questo è stato detto anche nell'ultimo summit, come si vuol dire in questi casi, sviluppato proprio in Turchia, dove l'abbraccio tra Trump e Erdogan, il tiranno Erdogan, lo si è manifestato spesse volte a potere di telecamera. Dicevo prima, facendo ascoltare questo I don't care, I love it, per quanto riguarda appunto non mi interessa niente,

I don't care, va bene, te entra anche questa, va bene. Nel frattempo che il figlio di Netanyahu cambi nome, è ufficiale da qualche giorno a questa parte, Yair Netanyahu, il figlio coraggioso, tra virgolette lo metto ovvio, del primo ministro Benjamin Netanyahu, ha cambiato nome in Jonathan On. Va bene, succede anche questo, ma d'altronde lui vive sicuramente tranquillo e rilassato per quanto riguarda, diciamo, l'area statunitense, quindi in area statunitense, e va bene così. Dicevo prima invece, in riferimento a quello che è proprio del Venezuela, con migliaia e migliaia di vittime, di morti, con una devastazione molto ampia, assolutamente incredibile, diciamo, le immagini che ogni tanto fioccano, soprattutto con poca possibilità di intervento anche nell'immediato, non avendo gli strumenti adatti, e sono decollati anche 2-3 aerei, insomma, dal fronte italiano per dare una mano con i cani che possono cercare sicuramente ancora persone in vita e tutto il resto. E vedevo che tutto sommato si sta già parlando, ma d'altronde le guerre vengono fatte per poi ricostruire, e così il post terremoto è sicuramente l'insegna della ricostruzione. Vi ricordate l'Aquila tanti anni fa, l'Aquila del G8, ma a parte del G8, quello di Obama piuttosto che di Berlusconi, che doveva svolgersi alla Maddalena in Sardegna, poi lo spostiamo un'altra parte per dare miglior risalto sicuramente al fronte d'attacco sismico, cioè nel senso colpito dal terremoto. Vi ricordate a caldo gli imprenditori che sganazzavano per il semplice motivo che, insomma, vedevano un interesse nella ricostruzione elevatissimo, e con i morti ancora lì caldi sotto appunto le macerie. Questo per quanto riguarda il Venezuela è molto più ampio, nel senso che si parla appunto di decine di migliaia di morti, già oggi sono migliaia e migliaia comunque, insomma, i corpi già recuperati. E vedevo che bisognerà pensare alla ricostruzione. Chi può pensare alle ricostruzioni? Non avrei mai assolutamente pensato, scusate il gioco di parole, ma per quanto riguarda soprattutto il fatto che Israele è in prima linea, nonostante, ripeto, relazioni diplomatiche siano state interrotte dal 2009 tra il Venezuela e l'Iran. L'Iran, ovvio, oggi nuova colonia americana, il Venezuela ancora più di prima, per la qualcosa, ovvio, la promessa che sarà Israele quindi a dare in là questa missione nel Venezuela. Ripeto, lì il 24 giugno abbiamo avuto un terremoto di magnitudo oltre 7 gradi, quindi a scala Mercalli, per la qualcosa, insomma, devastante in assoluto, ma le immagini parlano molto chiaro. E quindi di conseguenza gli israeliani saranno quelli che appunto penseranno alla ricostruzione post terremoto. Più di qualcuno, nell'immediatezza di questa notizia qualche giorno fa, la battuta, o meglio battutaccia, l'ha subito messa in campo, però la battutaccia anche fin là, nel senso che la battuta sarebbe questa, cioè gli israeliani negli ultimi tempi sembrano più bravi ad abbattere che a ricostruire. E in effetti, ripeto, gli israeliani negli ultimi tempi sembrano più bravi ad abbattere che a ricostruire. Qui si parla di ricostruzione, e uno potrebbe pensare, ma perché non lo fanno gli americani? Ma gli americani saranno sicuramente al fianco, assolutamente al fianco, potrebbero anche utilizzare tutti i beni venezuelani congelati, e quindi tutto quel petrolio che hanno rubato, arraffato, si sono presi miliardi e miliardi di dollari, potrebbero assolutamente essere i primi da schierarsi in campo, e invece questo non avviene. La domanda che ci si pone è: perché la ricostruzione post terremoto in Venezuela la dobbiamo destinare nelle mani barra tasche del fronte di Israele, quel popolo sparso in ogni dove, quelle lobby molto importanti che decidono i destini anche delle varie votazioni planetarie, soprattutto nel sistema americano, ma che hanno 10 milioni di abitanti, ma hanno un sacco di fronti aperti, il Libano, l'Iran, la Siria, piuttosto che Gaza, Cisgiordania, Hamas e Hamas, oh ragazzi, Hamas è sempre là, Hamas è sempre là, Hamas. No, per dire praticamente, perché sta roba qua? Dobbiamo pensare a qualcosa che va oltre l'orizzonte delle tragedie venezuelane, più precisamente a quel progetto di riconquista dell'emisfero occidentale che è il nocciolo della cosiddetta dottrina Monroe, ovvero la riedizione trumpiana della vecchia dottrina Monroe, nata nel 1823, quando il presidente James Monroe appunto tenne un celebre discorso al congresso, in cui dichiarò che qualunque interferenza delle potenze europee negli affari dei paesi dell'emisfero occidentale sarebbe stato considerato un atto ostile verso Washington. E quindi il Venezuela è un paese che Trump ha trasformato in un satellite degli americani, e quindi lo destina, per quanto riguarda l'ambito della ricostruzione, del rimettiamo in sesto quello che riusciamo a rimettere in sesto, addirittura al fronte quindi
israeliano. Vabbè, notizia che non avrei mai pensato di dover leggere in assoluto, in assoluto. Dicevo prima, abbiamo almeno l'Irlanda da applaudirsi per quanto riguarda questa prima realtà di Stato europeo che vieterebbe l'importazione di beni da Israele, però va anche subito detto che per quanto riguarda l'aspetto commerciale tra l'Irlanda e Israele siamo sicuramente molto molto limitati, nel senso gli scambi commerciali sono limitatissimi, però come idea di principio, come idea da perseguire magari dallo staterello italiano, ma quando mai, ma siamo matti, abbiamo venduto la cybersicurezza qualche tempo fa a Israele, anzi dipendiamo troppo sicuramente da Israele, dall'anglo Israele, noi dipendiamo in maniera totale e definitiva, indipendentemente da qualsiasi colorazione partitocratica che arrivi a guidare le scelte all'interno del Parlamento italiano. Dico questo in riferimento alla tornata delle politiche che sarà quindi da datarsi 2027, laddove abbiamo i soliti giochi in campo. L'unico personaggio che oggi serve ad attirare un po' di puntini, puntini, puntini, metteteci quello che volete, ma comunque l'avete già capito, che nel passato Beppe Grillo, piuttosto che Draghi, piuttosto che la realtà dei governi tecnici, e oggi è il generale Vannacci. Per l'altra realtà del dissenso invece abbiamo il fronte Novax, col partito Novax, sul quale ci torneremo, perché è un'emanazione di quell'azzurri, di quel partito che avrebbe dovuto assolutamente coalizzare più forze possibile per quanto riguarda il fronte del dissenso, che invece per molti aspetti è già bello che frantumato, e quindi avremo sì e no questa news per quanto riguarda il fronte della Vannacci, e quindi una destra che poi o andrà un po' in solitaria oppure andrà sicuramente ricolmando un po' di spazio all'interno dell'attuale governo di destra centro. In quel caso la destra vincerebbe con facilità, nel caso contrario con un po' di difficoltà, ma allora nel gioco dell'alternanza e mai dell'alternativa in Italia avremo esattamente, diciamo, quel mal di Dio, insomma, di una pseudosinistra che potrebbe arrivare nuovamente ad accedere agli scranni che contano a livello parlamentare. Poi ovvio, chiunque vada a sedersi in quei luoghi dovrà assolutamente rispettare tutto quello che la storia ci ha imposto di rispettare, quindi tutti i ricatti storici, indipendentemente da qualsiasi figura. Se noi, anche grazie alla più grande realtà della genetica mondiale, riuscissimo sicuramente a riesumare tutti i corpi, da Bettino Craxi a, non so, al presidente della Repubblica Pertini, piuttosto che Berlinguer, cioè prendiamo quelli che magari ogni tanto vengono salvati nei ricordi di qualche loro azione del passato, può essere Sigonella nel caso di Bettino Craxi, non tanto altro suppongo, però prendendone anche i geni migliori, edificando il migliore che potrebbe regalarci un po' di indipendenza, autonomia, di insomma sovranità maggiore, ecco, state pur certi che avrebbe vita veramente molto molto breve, essendo noi assolutamente colonia e quindi vassalli e quindi cavie delle cavie, tutto quello che abbiamo già detto. Purtroppo è brutto dirlo, ma è così. E allora cerchiamo di coordinarci in maniera differente dal basso, con tutto quello che possiamo fare anche in termini economici, agricoli, ambientali, tutto quello che magari di comitato in comitato riusciamo a realizzare, perché altrimenti, ripeto, dal mio punto di vista, andando a votare proprio attraversando questi maledetti tempi, non si va da nessuna parte, ovvio, anche perché spazio non ce lo darebbero. E se qualcuno può pensare che basti unicamente Canale Italia post Vito Monaco, penso che non ci siamo, visto poi anche il canale 262 stoppato in maniera definitiva. Sarà una questione economica, sarà una questione non economica, chi dice una cosa, chi dice, sto parlando di BioBlu in questo caso, che si ripropone sicuramente con un, diciamo, unico sistema, quello di inizio, che è quello appunto di un sito alquanto aggiornabile, alquanto aggiornato, grazie soprattutto al signor Messora, che si dà da fare anche, aiutato, agevolato anche dalla quindi sorella chiamata IA, o AI, che dir si voglia, ecco, AI più che altro, perché come onomatopea potrebbe dire AI, IA in questo caso vorrebbe dire intelligenza artificiale, intelligenza artificiale. Va bene, quindi l'Irlanda tutto sommato la applaudiamo, diciamo che un po' apri file in Europa per quanto riguarda quella legge che ha quindi fatto mettere nero su bianco in riferimento al divieto di importare beni dei territori appunto occupati da Israele. Ecco, sarebbe utile che noi lo si facesse per quanto riguarda non solo il fronte Cisgiordania, ma laddove c'è la
produzione. E allora è per questo che diciamo, appunto, non avendo tante altre carte a giocarsi in campo, utilizzare un po' quel boicottaggio che serve assolutamente fin là, lo anticipiamo, però magari, sapete, saperlo in anticipo, visto che il periodo anche, insomma, della volontà di avere un po' di acqua con le bollicine, la Soda Stream essendo sicuramente di caratura importante, storicamente storica, quindi roba israeliana, magari la possiamo rifiutare prelevando qualcosa magari di Made in Italy, non stile Lollo Brigio, è tutto Made in Italy, è tutto Made in Italy, tutto sovranità alimentare, tutto sovranità, sovranità, assolutamente sono balle colossali anche quelle, soprattutto in virtù del fatto che abbiamo visto in queste ultime settimane quanto l'attacco sia stato ampio per quanto riguarda le prime lettere che noi ogni tanto così esploriamo, comunque delle quali ne parliamo. Parlo di alimentazione, ambiente, agricoltura, in riferimento ai nuovi OGM, in riferimento ai microorganismi geneticamente modificati, per quanto riguarda il Mercosur, per quanto riguarda soprattutto quindi anche le nuove normative che dovrebbero regolare lo scambio delle sementi. È un attacco veramente, diciamo, a 360 gradi per quanto riguarda l'agricoltura. Prima che sia troppo tardi, se battiamo dei colpi, però ovvio, abbiamo perso ormai la Coldiretti in assoluto, affiancata a più non posso con la Ducete e quindi con le forze del governo, questo l'ha fatto sempre, però un affratellamento così sostenuto e così sentito mai l'avevo intravisto, soprattutto diciamo tra i vertici, ripeto, del governo a sponda Fratelli d'Italia, con Lollobrigida in prima linea come ministro appunto dell'agricoltura, tanto quanto appunto la premier Giorgia Meloni, e soprattutto Ettore Prandini e Gesmundo. Il grande Gesmundo è che altro, insomma, nel senso che insomma sono i grandi protagonisti proprio della Coldiretti, che tutto sommato un bel po' di soci li ha ancora sicuramente in tasca e quindi sotto mano, che diventano benefattori elettorali, e quando vai a votare determinati governi, anzi determinati elementi partitici arrivano, diciamo, al governo, ovvio che poi devono assolutamente dire piano piano quali sono i benefattori elettorali, ecco, intanto partiamo da loro, e quindi se avete voglia di normative un po' più piacevoli per voi, noi siamo pronti assolutamente a dialogare con voi. Non dico dialogare con voi a casaccio, soprattutto in riferimento appunto a una notizia che è stata tenuta alquanto segreta per molto tempo, perché il tutto parte esattamente 20 anni fa, 2006, noi eravamo fermi a raccontare spesse volte del club Bilderberg, continuiamo sicuramente a farlo, quello che prosperò insomma dalla realtà è locanda, stavo dicendo praticamente olandese, come fu allora appunto in tanti decenni fa. Si parla appunto di questo, appunto questa reunion che vede anche molte facce della politica nostrana essere lì presenti in prima linea, con pochi o assenti giornalisti, porte chiuse, per raccontare un po' come va il mondo e soprattutto come anticiparne un po' le mosse future. Noi mentre eravamo lì sicuramente a seguire un po' le performance del club Bilderberg, club Roma o comunque tanti club che appunto sono di tale somiglianza, c'era un po' scappata questa realtà della dialogue, per meglio dire dialogue, è un club segreto del fondatore di Palantir, quel Peter Thiel che è venuto spesse volte anche in Italia con aria un po' satanesca, ma tra virgolette lo metto, e negli ultimi 20 anni si sa poco nulla di questa organizzazione, e il merito, se ne sappiamo qualcosa in questi ultimi tempi, è di un hacker, mi sembra svizzero, che ha violato appunto le caselle importanti di questo dialogue. Parlo di un club di super segreto con Peter Thiel in prima linea, che dai là questi incontri laddove si conversa di tutto e di più. C'è questo hacker svizzero appunto che è riuscito a esporre online dei dettagli e i nomi di chi partecipa a questo club esclusivo, ripeto, fondato 20 anni fa esatti nel 2006 da Thiel, è rimasto per tantissimi anni praticamente invisibile. Siamo venuti a sapere che sarà un agosto caldo anche quello del 2026, dal 12 al 16 nei dintorni di Dublino, si riuniscono sicuramente questi protagonisti, Elon Musk, ma abbiamo Kushner, il genero di Trump, quello che sogna di poter costruire di tutto di più in maniera scintillante non solo a Gaza ma anche in quel di Tirana e quindi in Albania, laddove le manifestazioni oggi sono allargate a ventaglio proprio in netta contrarietà assolutamente alle politiche di Edi Rama e quindi del maggior protagonista appunto a capo dell'Albania, che quando vede la Meloni va in
Brodo di Giuggiole si inginocchia, se vi ricordate l'immagine del passato non vecchissimo, si inginocchia, baci, abbracci, sorrisi e quant'altro, porte aperte in quel di Tirana e dintorni, che metà basterebbe. Però tornando a questo raduno previsto, dobbiamo dire subito che cos'è questa Dialogue, per quanto riguarda il fatto che se ne sa ben poco, e abbiamo imprenditori assolutamente in prima linea, ma è un'organizzazione che unicamente ed esclusivamente su invito riunisce investitori importanti a livello planetario, dirigenti altamente tecnologici, abbiamo poi anche politici, abbiamo militari, abbiamo accademici, e ci sono poi ovvio anche i cosiddetti personaggi dello spettacolo che devono assolutamente darsi da fare per quanto riguarda tutto quello che rappresenta quel paragone, ripeto, con il gruppo Bilderberg. Quando se ne è parlato qualche mese fa a livello nazionale, qualcuno ha etichettato o ha portato un'analogia con la struttura del Dialogue a tutto quello che era proprio in casa nostra, del ricordo della loggia P2, se vi ricordate, della loggia P2. Comunque monitoreremo un po' la situazione, se avremo la possibilità appunto di saperne qualcosina in più, anche perché sia chiaro, tra i maggiori protagonisti in prima linea abbiamo anche i cosiddetti comandanti del passato e quelli attuali, comandanti supremi della NATO in Europa, il segretario dello Stato Bessent, abbiamo quindi anche economisti che sono stati premio Nobel. Però c'è un paradosso all'interno, diciamo, di questi temi trattati, perché ovvio gli ultimi temi che hanno da essere trattati parlano del nucleare. L'Italia già si porta avanti come sempre ha fatto, si parla quindi del nucleare, si parla di navigare verso casomai la terza guerra mondiale, anche se il Papa gesuita ci ha già detto che la terza guerra mondiale a pezzi sarebbe già assolutamente in atto. Si parla delle nuove tecnologie da mettersi nei vari campi di battaglia e addirittura di come costruire una setta. Vabbè, tutto sommato in Italia ne abbiamo più di qualcuna, e quindi potrebbero anche chiamare qualche nostro maestro di setta per quanto riguarda la costruzione del tutto. Però a differenza degli altri club che noi eravamo abituati sicuramente a conoscere e a scavare un po' in profondità per vederne veramente le loro finalità più o meno becere, qui abbiamo anche un grande paradosso, nel senso semplice del termine, per quanto riguarda soprattutto anche una questione simpatica. Beh, intanto per chi entra bisogna pagare, ma questi non hanno nessun problema, sia molto chiaro, tira fuori $16,000 a colpo come biglietto di costo, è assolutamente una minchiata, è assolutamente una minchiatella in assoluto, ci mancherebbe altro. Però quello che è simpatico è che, non so se lo sapete, ma all'interno di questo appuntamento ventennale non si parla solamente, diciamo, di discutere sul futuro, quindi vedere il presente e soprattutto pensare a come vogliamo ipotecare il futuro, seguendo sicuramente i nostri unici interessi, e che il popolino vada a farsi fottere. Perché chi partecipa a questi incontri, dovete saperlo, c'è anche un momento nel quale è possibile favorire gli incontri sentimentali, al che, ripeto, più di qualcuno tutto sommato ha applaudito questa cosa, appunto voci di corridoio danno questa piattaforma, quindi anche da un punto di vista interno è assolutamente riservatissima, che è quindi descritta come uno strumento per creare connessioni significative tra persone eccezionali e quindi favorire degli incontri sentimentali. C'è quindi un cuoricino anche che pulsa all'interno di tutti. Dopo vengo a prenderti, che andiamo, per dove andiamo qua? Aspetta, ma perché sento male adesso? Allora, dopo vengo a prenderti, che andiamo da Ernesto Calindri in mezzo all'incrocio delle strade a bevere un cinare alla soda. Ciao Adamo! Il mese prossimo atterreremo anche nel ricordo assolutamente di quello che era stato il grande Calindri allora. Un grandissimo Calindri allora, ragazzi. Un grandissimo eterno Calindri allora. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Ciao bello. Ani altri, non me ne frega un stracasso. Fabio o pollice o verde. Hola, distruggere ardendo al suolo anche il morale di un popolo per poi incravattarlo con il debito è una strategia mafiosa che ben conosciamo qui in Italia. Gioco di parole, no?
Le catastrofi come le guerre non sono mai casuali. Sì, ma dobbiamo anche dire tanto altro su quello che sta succedendo in quel contesto là. Ciao Beo. In un lucaldone i momenti slavati del sudore non alloggiano i pasti, ma sboccano in bevonai da cocoiti zuffellastri. Il deluso indurito da occhi frangi e mani gerani è sul feudo pennuto. La poca pola sui piatti in ole al sarmugnino non bacella al sapore di capri, ma di peti resi spenti che ghirlandano in panfilo. Partono in squoscio ciullare, che la nerva dalle poste pompanti perde il sicurone da tendenza. Ancora sbarrati di torrate le mulatte di una sermana, virate in barcarellona, restando avvitate al moro con glasse pande. A tutto ceffo, Davide 625, il poeta pazzo. E nel frattempo, il mistero dei gechi sulle cuffie. Bello, il mistero dei gechi sulle cuffie. In inglese sono una parola, Rechon e sganasada. Ciao Beo. Che fine che ha fatto l'Orellian? Ciao, ciao, ciao, ciao, non ho mio telefono e niente. Mi se io credo che la chiamare, se il ciao in apertura qualche lunedì, andiamo in direttissima. Toccherà prenotare il biglietto per andare in Cansiglio, Stefano e Vicenza. Brutta notizia quella, assolutamente sì. Casomai ne accenniamo tra poco con il protagonista di giornata. Ma vi faccio ascoltare che il minuto e mezzo te me manda, che non è niente male.

0: Stavolta dovremmo esserci. Tiziano, ci siamo o no?
1: Ci siamo.
0: Ciao Tiziano, è caldo? Fa caldo anche là oppure là piove?
1: No, ha fatto qualche temporale nei giorni scorsi, insomma è un caldo estivo, però non è una roba insopportabile, dai.
0: Esattamente, non è una cosa insopportabile. Quello che è insopportabile invece è tutto quello che dovremmo raccontare oggi, perché l'attacco a 360 gradi sta veramente fioccando in ogni dove. Veramente allucinante questa calda estate 2026 per tante battaglie che abbiamo sostenuto anche noi nel passato. Però intanto presento Tiziano Fantinel, gruppo Coltivar Condividendo, essendone anche storicamente il portavoce, gruppo informale totalmente autofinanziato, e quindi significa non intendiamo avvalerci di alcun finanziamento pubblico, ma soprattutto aperto a tutti. Due parole sul gruppo Coltivar Condividendo: avete superato ampiamente l'asticella di 10 anni, come sta andando e cosa ricordare i nostri radioascoltatori? Già saltà, caboia, Guinness dei primati, guarda ragazzi, va bene, non posso credere.

0: I don't care, Dio I don't care. Tiziano, Dio I don't care. Lo sto che devo. Va bene, Tiziano.
1: Allora, ti stavo dicendo del gruppo Coltivare con
0: Disegno. Ah, bravo, esatto, esatto, esatto.
1: Anni quest'anno.
0: Sì.
1: E no, abbiamo un bel gruppo di persone che ci danno una mano, che collaborano con noi. È aperto, come dicevi giustamente te, è aperto a tutti, quindi c'è la persona che coltiva, c'è la persona che ha i vasi nel terrazzo, c'è chi segue le nostre iniziative, quindi siamo molto contenti di quello che abbiamo, di quello che stiamo riuscendo a costruire. Ovviamente in 18 anni è cambiato il mondo, perché abbiamo subito veramente tanti tanti cambiamenti, e quindi cerchiamo anche un po', restando sempre legati alla terra, di costruire queste relazioni, queste reti che sono fondamentali sia in ambito agricolo sia in ambito di alimentazione, ma a 360 gradi, insomma.
0: Quando ci siamo sentiti abbiamo praticamente detto quello che è utile dire in sti frangenti, nel senso, siamo sotto attacco, è un parolone, è una cosa giusta da dirsi, nel senso, abbiamo visto intanto le multinazionali spremere, ne parlo così appunto, i vertici del sistema europeo, facendo passare i nuovi OGM che sono in Italia, chiamiamo TEA, tecniche di evoluzione assistita. L'altro giorno sentiamo dell'arrivo probabile di microrganismi geneticamente modificati, quindi microrganismi OGM, prima il Mercosur, dopodiché sullo scambio delle sementi qualche ritocco, qualche normativa potrebbe arrivare anche dal fronte europeo e non in maniera assolutamente vincente da parte nostra. Siamo sotto attacco o non lo siamo, oppure come prima, Tiziano, come la mettiamo giù?
1: Sì, siamo sotto attacco, anche perché poi aggiungo tutto questo, la modifica del regolamento sul biologico entro
0: sì, anno, esatto, esatto.
1: Anche lì si aspettano delle brutte novità, cioè nel senso che l'idea che sta andando avanti, la linea che sta andando avanti a livello europeo, ma anche a livello nazionale, insomma, perché non c'è questa grande opposizione nemmeno da parte del governo italiano, di nessuno in buona sostanza, a parte alcune realtà contadine, è proprio un devastare l'ambito della coltivazione, dell'autoproduzione soprattutto, e fare in modo che tutto sia funzionale alla grande distribuzione, alle grosse industrie sementiere, che se poi andiamo a vedere le grandi industrie sementiere, cito Bayer, Monsanto, eccetera, sì, o la grande distribuzione, se noi andiamo proprio oltre di loro, cioè ci sono i grandi fondi di investimento che controllano sia uno che l'altro, quindi questi grossi fondi di investimento che trattano miliardi e miliardi di euro probabilmente hanno una visione dell'alimentazione e della cosiddetta possibilità di autodeterminazione delle persone che è molto diversa dalla nostra, quindi quello che sta venendo avanti è proprio un rendere sempre più, chiamiamolo così, manipolato il seme, il microrganismo, la micorrisa, tutto quello che serve per produrre cibo, e questo è sicuramente un attacco molto pesante.
0: Attacco molto pesante. Allora, in riferimento ai nuovi OGM, dicasi TEA, solo in Italia, ripeto ancora, tecniche di evoluzione assistita, voi scrivete, sono stati talmente spudorati da consentire a chi commercializza questi semi manipolati geneticamente di non etichettarli, oltre a non fare la valutazione del rischio e tutto il resto, insomma. Quindi si modifica completamente l'iter appunto di introduzione a livello commerciale rispetto ai vecchi OGM barra realtà transgenica. Noi non ci arrendiamo, dite anche questo, ed è quello che stiamo sottolineando anche in diretta con te. Di cosa si tratta, per dirlo in maniera capibile anche della sposa?

0: chiarezza da questo punto di vista. E poi il problema grosso è il discorso della brevettabilità, perché il problema che noi ci troviamo di fronte è che queste piante che vengono manipolate geneticamente vengono brevettate ovviamente da chi le commercializza, dalle solite industrie sementiere,
1: sì.
0: E se una di queste sementi va a contaminare la mia semente antica portandogli del DNA manipolato, la ditta sementiera potrebbe arrivarsi su di me dicendo che io ho fatto una violazione del brevetto coltivando la mia varietà antica che è stata contaminata dai semi UGM. Quindi è una contraddizione veramente notevole e tende a rendere sempre meno tracciabile quella che è questi tipi di coltivazioni. Quindi io non so cosa mi viene coltivato a fianco, io non so che quando vado a prendere una piantina se è o non è manipolata geneticamente, quindi è un rendere sempre meno autonoma la persona di fronte a questa situazione.
1: Senti, quindi non bastava questa deregulation sui nuovi OGM appunto vegetali, e da parte dell'Europarlamento abbiamo anche, o si presume tale appunto essere anche prossimamente, questo via libera per quanto riguarda quindi magari anche i microorganismi OGM, ma quando dico microorganismi sono cose che sicuramente mastichiamo qua dentro da tanto tempo, te ne utilizzi, tanti i nostri sicuramente li utilizzano, ma quando diciamo microorganismi OGM cosa che può cambiare allora?
0: Può cambiare tantissimo, nel senso che il microorganismo può esserci la micorrisa che noi mettiamo nel terreno per favorire l'apparato radicale delle piante, può essere appunto l'enzima, può essere il microorganismo che noi mettiamo nel terreno per aiutare la nostra pianta, per stimolare i processi di compostaggio, eccetera. Quindi è un insieme di prodotti che vanno proprio anche a intaccare quella che è la parte fondamentale della coltivazione, cioè il terreno. È chiaro che è qualcosa che a noi tocca marginalmente, perché queste cose tendiamo a farcele, autoprodurcele e quindi realizzarle in azienda, però diventa un'ulteriore difficoltà nella coltivazione per chi vuole avvicinarsi a un modo di coltivazione chiamalo così, naturale, biologico, eccetera, e cerca di trovare dei prodotti che siano alternativi a quelli che solitamente trova dal punto di vista della chimica. Quindi è un ulteriore attacco, anche perché poi vengono immessi nel mercato, vengono immessi nel mondo delle sostanze che non si sono studiate, perché le interazioni che ci sono all'interno, a livello del terreno, dei microorganismi sono qualcosa di straordinariamente enorme, sono qualcosa di molto complesso che nemmeno conosciamo totalmente, e quindi rischiamo di andare a intervenire in un meccanismo portando degli effetti che sono devastanti. Il dubbio grosso che avevamo avuto anche in 5-6 mesi fa,
1: sì,
0: trovando certi prodotti, vedendo certi prodotti sul commercio, è che già ci fosse qualcosa in giro, perché c'erano delle aziende che pubblicizzavano come qualcosa di miracoloso questi prodotti estremamente naturali, eccetera, però quando uno gli chiedeva di andare più nel dettaglio per capire cos'erano questi prodotti, si sono sempre rifiutati, venivano a dire sono dei piccoli ingegneri che lavorano nel terreno,
1: sì,
0: queste robe qua, e quindi alla fine li abbiamo già scoperti da tempo questi personaggi che stanno lavorando in questo modo. Però in questo caso, come quello che riguarda i semi, quello che riguarda qualsiasi altro tipo di prodotto, è fondamentale riuscire a costruire una rete di conoscenze, di competenze, e aiutarci proprio veramente a svelare qualsiasi trucco e trucchetto che c'è, perché l'idea che abbiamo noi, che comunque è abbastanza visibile, è che c'è un attacco a 360 gradi.
1: Bravo.
0: E quando uno prende qualcosa deve essere sicuro al 300% da dove viene, di che origine è, come è fatto, eccetera, quindi bisogna lavorare molto di più.
1: Senti, bisogna lavorare molto di più, bisogna costruire, e ti chiedo allora, ed è il motivo sicuramente insomma della mia chiamata oggi con te, della chiacchierata che facciamo qui in diretta, è possibile, e bisogna farlo stavolta assolutamente, coordinare tutta una serie di realtà per costruire qualcosa di tutelato e tutelante, dove la fiducia sia ad F maiuscola, vuol dire praticamente fare un elenco magari all'interno del quale trovare stile te, Gullino, altri nomi che abbiamo fatto spesse volte qua dentro, che trovano il gas per quanto riguarda le sementi o i consigli, oppure i fertilizzanti al naturale, microorganismi che non siano OGM. Bisogna stilare un po' una lista, fare che cosa, hai capito cosa intendo dire? Cioè praticamente legare tutte queste realtà che ci sono assolutamente, per non cadere nel traneo dei consorti piuttosto di quello che sta avanzando a nostra insaputa, perché ripeto, senza etichettatura, tracciabilità e valutazione del rischio, oggi entrare al supermercato vuol dire riempire il carrello di quello che vogliono loro in maniera ancora più elevata rispetto a prima. E allora se si costruisce qua già col gas in 24-25 anni, tanto abbiamo fatto, però per le sementi, per i consigli, qualche corso, qualche dritta, hai capito? Non so, invasione degli infestanti, di insetti nocivi.
0: No,
1: bisognerebbe fare un elenco.
0: Sì, però la cosa positiva è che partire

0: uscita da questa approvazione degli UGM,
1: sì,
0: che io consiglio sempre a tutti di andare a vedere chi ha votato.
1: Ah, beh, esatto, UGM, sì,
0: per capire
1: quello,
0: chi
1: sì,
0: sono,
1: sì,
0: questi personaggi, per capire quanto ampio è il potere di queste grosse corporation. È che è nata, è esplosa una cosa incredibile, che ci sono tutte queste realtà che si stanno muovendo per costruire, appunto, per dar vita a delle reti, a delle situazioni in cui, come dicevi giustamente te, partiamo dal seme, partiamo dalla terra e arriviamo fino al cibo finale. È una cosa che stiamo facendo, che sta nascendo, che ovviamente va ampliata, va più dettagliata, vanno messi dei bei paletti intorno a sta roba qua, ma sta prendendo piede, nonostante l'estate calda, nonostante le persone in estate non abbiano sta gran voglia di fare le cose. Io quello che sto notando è veramente una risposta veramente molto, ma molto, ma molto forte. Abbiamo fatto diversi incontri,
1: sì,
0: ce n'è stato uno molto bello lì in radio, in cui si è visto veramente le componenti importanti che ci sono anche a livello di territorio veneto per riuscire a produrre,
1: sì,
0: cibo,
1: sì.
0: E vedo che comunque ci sono tante realtà che, appunto, che si stanno muovendo in questa direzione, quindi la possibilità c'è, la voglia, insomma, la volontà anche, quindi basta solo darsi il tempo proprio pian piano di costruire questa rete e di riuscire ad arrivare al cibo.
1: Senti, Tiziano, sì, sì,
0: ci vuole tempo, abbiamo tempo, perché hanno detto che comunque prima di trovare in Europa queste sementi sul mercato dovrebbero passare 2 anni.
1: Esatto.
0: Io su questo ho molti dubbi, perché ci sono prodotti americani che sono stati brevettati, che sono già pronti per immergere.
1: Quindi anticiperanno i tempi, altro che 24 mesi, molto prima.
0: In primavera sicuramente bisogna già essere pronti operativi.
1: Esatto, esatto, esatto, esatto, esatto. Sì, condivido anch'io. Senti una cosa, in autunno dobbiamo fare una serata qua con te protagonista, e stavolta assolutamente bisogna chiamare il grande Salvatore Ceccarelli. Metti già nell'ottica di qualcuno che conosce là attorno, noi chiameremo un po' di esponenti del gas, cioè costruire una filiera laddove uno può andare a bussare la porta per, un caso tuo e Gullino e altri, sementi piuttosto che consigli, piuttosto che fertilizzanti, piuttosto che corsi, anche quando si fa di tutto e di più, ci mancherebbe, però servirebbe e stilare un po' un elenco. Tieni già pronto, perché in autunno dobbiamo fare qualcosa di grande, in maniera tale che uno sappia dove andare a volgere lo sguardo e quindi a, che ne so, puntare l'indice dalla parte giusta, ecco, praticamente. Quindi facciamo una gran serata a settembre, riunendo gli esponenti del gas, quelli dal punto di vista alimentare soprattutto, ma anche non magari, perché tutto può essere utile nella filiera, appunto, per essere sicuri di quello che portiamo a casa, come dici te, sicuri al 1000 per 1000, assolutamente sì, insomma, ecco. Quindi tieni già pronto.
0: Noi come Coltivare Condividendo facciamo sempre corsi gratuiti, soprattutto nel periodo autunno-invernale, quindi
1: ottimo,
0: la nostra
1: disponibilità
0: è totale. Semi li stiamo producendo, ce ne abbiamo già, abbiamo i campi che stanno andando bene, quindi
1: ottimo.
0: Semi ne avremo,
1: bello,
0: a disposizione, quindi da questo punto di vista anche siamo abbastanza coperti. Là bisogna costruire la filiera, cioè nel senso di costruire un qualcosa in cui le persone lavorano seriamente,
1: sì,
0: non
1: sì,
0: c'è il solito,
1: sì,
0: curvo che si intrufola perché vuole vendere.
1: Bravo, sì, no, ma dico un elenco, più se tu hai occasione, passami magari due o tre nomi, magari uno, quello da Castelfranco, chi era Castelfranco che doveva venire la serata qua? Castelfranco, chi c'era? Un nome mi hai fatto, mi sembra.
0: Sì, beh, lì c'è Moreno. Che
1: Moreno, esatto, Moreno a Castelfranco,
0: sì,
1: esatto.
0: Che era già stato anche la radio qualche anno fa, qualche tempo fa. Poi c'è anche la Nicoletta, ce ne sono tanti.
1: Ah sì, Nicoletta, sì, sì.
0: Ne abbiamo.
1: Ne abbiamo, da quel punto di vista ne abbiamo.
0: Allora bisogna creare il meccanismo dell'azienda che produce i nostri semi, che ovviamente hanno delle caratteristiche diverse al seme, quello ibrido e quello convenzionale. Che
1: esatto.
0: È usato, però ci dà la qualità che è straordinaria dal punto di vista nutrizionale.
1: Esatto.
0: Perché la follia che ci sta dietro a queste manipolazioni genetiche, che partono anche in alcuni ibridi, ma che si stanno proprio degenerando totalmente negli UGM, è che loro dicono: io vado a fare in modo che la pianta, facciamo di fagiolo, a parte che è una follia, gli metto dentro un gene per fare in modo che lei resista alla siccità.
1: Sì.
0: Ma a parte il fatto che è folle, una roba del genere, perché il fagiolo ha certe caratteristiche che non puoi indurlo a trasformarlo in un cactus.
1: Sì.
0: Ma il prodotto che tu ottieni qual è? Cioè, il fagiolo cresce in un determinato modo perché ha certe caratteristiche anche dal punto di vista dell'acqua, dal punto di vista della sua capacità di produrre un cibo che ha certe caratteristiche nutrizionali. Se tu vai a alterarlo geneticamente, hai un cibo che non ha niente a che vedere con quello di partenza, quindi tu ti mangi un fagiolo, una fragola, una mela che geneticamente è totalmente diversa da quella che è nutrizionalmente diversa da quella che tu dovresti mangiare per avere un certo tipo di nutrizione. Quindi l'attacco al cibo è pesante per questo tipo, perché ti riempiono lo stomaco di un qualcosa che ti nutre zero, per poi venderti anche l'integratore, esatto, sì, questo sì. È la vitamina e quindi perché poi sono sempre gli stessi che dirano
1: sì,
0: che
1: manovra, sì, sì, sì. Cerchio di profitti economici si salda perfettamente, sono sempre gli stessi, sì, esatto.
0: E allora noi abbiamo la possibilità di mettersi in contatto con le realtà che lavorano da decenni anche in centro, sud Italia, che hanno certi tipi di zucchine, di pomodori, roba del genere, che hanno certe caratteristiche di resistenza innata, perché sono piante che sono nate e cresciute là, e quindi quelle ti hanno comunque un cibo che magari resiste di più al secco, resiste di più all'umido, resiste di più a questo, resiste di più a quello, ma ti dà un cibo che nutrizionalmente è equiparabile a uno che coltiviamo noi e non ha avuto nessun tipo di manipolazione genetica. Quindi questo è il lavoro che stiamo facendo. Ma lavoriamo assieme, riusciamo veramente a creare qualcosa di molto importante.
1: Kissinger, oltre a 50 anni fa, diceva: chi controlla i semi controlla il cibo, l'abbiamo detto tante volte, lui aggiungeva poi chi controlla il petrolio controlla anche le economie, però per quanto riguarda i semi e il cibo, ovvio, cioè, ci vedeva giusto, ci mancherebbe altro. Senti, per quanto riguarda l'alternativa sana, sicura e virtuosa, come vedo qua gli OGM e i brevetti sui sementi, il professor Salvatore Ceccarelli, quando parla di miscugli evolutivi di semi che arricchiscono biodiversità e ecosistema, è straordinario assolutamente.
0: È un lavoro che lo sto facendo da anni, che ha avuto già dei grossissimi risultati e che constatiamo anche noi coltivando nei campi. Cioè la mescolanza, mescolare diverse varietà di uno stesso tipo di pianta, ci dà la possibilità di avere un qualcosa che si adatta meglio al clima, al terreno, che diventa proprio tipico di una determinata zona. Perché il miscuglio che io faccio qui in provincia di Belluno, tu lo fai a Padova, nel giro di un tot numero di anni avremo delle popolazioni che sono diverse una dall'altra, perché vivono in contesti completamente diversi. E quindi non fa un seme come fanno le multinazionali, un seme uguale per tutto il mondo. Fa un'infinità di semi che sono adatti a tanti tipi di terreni diversi, a tipologie di piante diverse, eccetera. E lo vediamo proprio visivamente, lo vediamo nei campi, lo vediamo negli orti, lo vediamo in qualsiasi situazione, che i lavori che sta facendo Salvatore Ceccarelli, insieme appunto anche a noi e a tanti altri, stanno riscuotendo veramente un ottimo riscontro dal punto di vista anche proprio del valore nutrizionale del cibo che andiamo a mangiare. Noi stiamo facendo anche delle analisi, perché abbiamo pochi soldi, cerchiamo di spendere bene, anche facendo delle analisi per capire la differenza che c'è tra un determinato ortaggio coltivato nei nostri campi e quello che trovi al supermercato. E dei risultati che abbiamo sono qualcosa di completamente diverso, proprio dal punto di vista di quello che mangi.
1: Sì, dai, carta canta e quindi dai... Carta canta. Senti, vedevo questa astrusità a livello nazionale, ma visto che è estate e caldo, fanno passare di tutto, vorrebbero addirittura portare a compimento la legge sulla caccia, quindi il DDL 1552, cioè una nefandezza, ne ho già parlato diverse volte, però è curioso perché ci dicono praticamente che questa caccia servirebbe, diciamo, per tutelare la biodiversità, sostenere l'ecosistema, difendere quindi la nostra natura, ma quando mai, non importa. No, dico questo perché l'associazione premiata per la tutela della biodiversità siete stati voi quest'anno, assolutamente, la bandiera Verdi Lega Ambiente l'avete voi altri in mano. Cosa è successo, Tiziano?
0: Ah, non lo so neanche io, ci hanno dato questo riconoscimento per il lavoro che facciamo e vabbè, noi accettiamo volentieri, ovviamente noi non è che stiamo in giro a cercare premi, roba del genere,
1: ovvio.
0: Prendiamo volentieri, insomma, ecco. Quello che a noi è piaciuto di più è il fatto proprio che un riconoscimento così, che come ti dicevo prima, qualcosa che nemmeno io conoscevo, ha suscitato un po' di clamore, insomma, da un certo punto di vista, e quindi tante persone ci hanno contattate per avvicinarsi alla nostra realtà, per conoscerci meglio, e di conseguenza siamo riusciti a coinvolgere anche per altre persone di altre zone per ampliare quello che è la roba fondamentale, quello che noi facciamo, cioè i campi sperimentali, dare dei semi alle persone per fare in modo che li provano nei loro orti, nei loro terrazzi, e quindi avere anche un tipo di riconoscimenti di questo tipo. Poi purtroppo, come dicevi te, molte volte quando passano a livello nazionale certe leggi nefande, viene sempre usata che c'è la tutela della biodiversità, c'è la tutela della sostenibilità, poi in realtà non cambia assolutamente niente, anzi peggiorano sempre di più le situazioni, aumenta sempre di più l'utilizzo di pesticidi, diventano dati in deroga dei pesticidi che sono stati cancellati, banditi da anni per la loro tossicità, e quello che in teoria è il rispetto dell'ambiente, della natura, si trasforma solamente nel rispetto del puro tornaconto economico e basta.
1: Senti, iniziativa Mani Sporche? A che punto siamo?
0: Iniziativa Mani Sporche, adesso siamo un po' fermi perché ti dico, portare le persone nei campi con temperature qua diventa un po' difficile. Però dove stiamo, l'abbiamo in programma, abbiamo in calendario una serie di iniziative, probabilmente le abbiamo spostate più verso settembre-ottobre, quando ci sono le piante da raccogliere, quando andremo a insegnare, tra virgolette, insomma, a dare delle indicazioni per la selezione delle sementi, proprio perché diventa sempre più importante che le persone apprendano questi queste due o tre regole minime per selezionarsi i semi. E quindi sono delle iniziative che noi facciamo in campo delle domeniche di solito, in cui le persone possono venire in un determinato posto, in un campo, a vedere come è stato fatto il lavoro, che problemi ci sono, gli insetti che sono più dannosi, quelli più benefici, e assieme facciamo un po' di lavori, però più che altro è un motivo di convivialità e proprio di vedere, di toccare con mano due o tre concetti su quelle che sono le malattie principali, gli insetti principali, e soprattutto mettere le mani nel terreno per vedere come migliorare la fertilità del suolo.
1: Portami un esempio concreto dopo queste righe che ti leggo. Avere la possibilità di prendere anche dei semi che vengono da zone che non sono la nostra e sperimentare se si adattano può essere importante per il futuro, perché dà la possibilità di avere centinaia di sementi che si possono mettere a disposizione di chiunque per fare una coltivazione di un certo tipo, così in intervista rilasciato qualche tempo fa. Un esempio concreto? Cioè di prendere questi semi che provengono da altre zone per adattarli ai nostre zone?
0: Allora, noi abbiamo la fortuna di far parte di un gruppo che si chiama Alleanza dei Custodi di Semi, che è diffuso un po' in tutta Italia.
1: Sì.
0: E quindi noi di tanto in tanto ci troviamo e parliamo, nel senso che ci sono delle piante che venivano coltivate da noi 50-100 anni fa, che hanno certe caratteristiche e che fanno fatica adesso a vivere, perché il clima effettivamente è cambiato, le situazioni di coltivazione sono cambiate, e quindi io non è che poi devo ostinarmi a coltivare una varietà che da noi non viene più, che invece di venire a 500 metri magari viene coltivata a 700-800 metri perché c'è un clima diverso. Io, se voglio coltivare, che ne so, un zucchino per autoproduzione, chiedo agli amici della Toscana, agli amici della Puglia, che hanno dei zucchini che sono proprio tipo, non so, diciamo, lo zucchino di Martina Franca, è una zona della Puglia,
1: sì.
0: Noi prendiamo quei semi, li portiamo qua da noi, li coltiviamo e vediamo che si adattano meglio a estate che sono più calde rispetto a un tempo, e di conseguenza questo vuol dire portare delle varietà che sono sempre varietà riproducibili, che sono varietà che uno può riprodursi insieme, ma che non sono proprio tipiche della nostra zona. Noi queste cose abbiamo fatto diversi dibattiti tra di noi per dire restiamo pure e coltiviamo solo le varietà tipiche della nostra zona, però io ritengo assurdo, nel senso che se una volta i nostri avi mangiavano rape verde, io adesso voglio mangiare pomodori e melanzane, cioè dovrei sentirmi libero di farlo, insomma, ecco, e quindi ricorro a delle varietà che sono sempre, come dicevo prima, che hanno le caratteristiche di quelle tipiche di un territorio, che sono appunto riproducibili, che sono varietà che sono autoprodotte e via dicendo, e vado a fare questo tipo di operazione per questo tipo di coltivazione, perché il nostro obiettivo è quello di avere un orto che sia, non dico totalmente, ma quasi ottenuto con semi autoprodotti, e di conseguenza vado anche a utilizzare varietà che vengono da altre aree, e quindi potrei citarti un determinato tipo di zucchini come prima, oppure i pomodori che vengono dall'Armenia o che vengono dai
1: Armenia.
0: E quindi ci sono veramente un'infinità di sementi, ci sono un'infinità di custodi di semi a livello mondiale, ed è anche per questo che uno degli obiettivi della futuri, che se già si intravedono a livello di Commissione Europea, è quello di limitare lo scambio delle sementi, la diffusione delle sementi e via dicendo, perché ovviamente questo materiale genetico dà molto fastidio.
1: Sì, hai pubblicato un bellissimo articolo che consiglio a tutti i nostri radioascoltatori di andare a leggersi. Io ne avevo parlato comunque col grande Beppe Altieri di Agernova un bel po' di anni fa, in riferimento esattamente a questo. Sempre più consumatori segnalano problemi di digeribilità, pesantezza e malesseri dopo aver consumato il comune riso acquistato nei supermercati. E allora, appunto, Beppe Altieri mi portò per mano a capirne un po' di più, o carpirne, per meglio dire, ancora un po' di più, per quanto riguarda la tecnologia classica e quindi la realtà della mutagenesi. Spiegato in parole semplici, di cosa si tratta, Tiziano?
0: Spiegarlo in parole semplici è difficile. Perché...
1: No, nel senso che siamo di fronte già a qualcosa già di OGM, però.
0: Praticamente sì, insomma, le manipolazioni che vengono fatte, poi purtroppo ci sono una serie di metodologie che vengono applicate, gli viene messa una sigla, un acronimo, e quindi alla fine uno poi si perde perché si trova di fronte a un prodotto che apparentemente non dovrebbe essere un OGM, ma che nei fatti lo è. E di conseguenza anche sul discorso del riso ci troviamo con queste problematiche, ma la stessa cosa si può dire di tantissime altre coltivazioni, ortaggi e via dicendo. Sono delle varietà che vengono manipolate, appunto dei semi che vengono manipolati geneticamente per favorire, come al solito, la coltivazione intensiva e via dicendo, sopportare determinati tipi di prodotti, e di conseguenza noi ci troviamo di fronte a un qualcosa che non è più quello che pensiamo di mangiare, che può essere il riso, può essere la mela, ma è qualcosa di geneticamente manipolato che poi va ovviamente a contrastare con quello che è il nostro modo di digerire il cibo, e quindi ci sono queste problematiche. Alcune sono legate proprio a problemi di produzione del seme, di manipolazione del seme, e altri sono legati a prodotti che vengono utilizzati per fare in modo che che l'ortaggio che noi raccogliamo, tipo il pomodoro, raccogliamo crudo nel campo, lo portiamo nelle celle a frigo, ci mettiamo dentro l'ormone per farlo maturare, sì, maturando e via dicendo, e quindi ci sono dei processi di produzione che sono anche poco naturali, tra virgolette. Mm. Ma in alcuni casi, come quelli del riso, il rischio è di trovarsi con dei miscugli di semi di riso manipolato geneticamente, sì, con altro che invece mai non è stato, però sono delle miscele dalle quali io non avendo la possibilità di scegliere mi trovo a mangiarmene.
1: E l'autrice di tutto questo è la famigerata BASF, una potenza della chimica mondiale. Ti chiedo, i biodistretti possono essere, non so, una carta importante nonché vincente per tenerci un po' le multinazionali distanti, parlo delle multinazionali dell'agrochimica, tenerle un po' distanti i nostri campi, i biodistretti?
0: Allora, sicuramente può essere uno strumento, ce n'è uno qua, il biodistretto delle terre bellunesi, che riguarda tutta, che copre tutta la provincia di Belluno, che sicuramente sta lavorando in questa direzione. Però l'elemento cruciale e fondamentale è la mobilitazione delle persone, cioè le persone devono dire io condivido questa linea e la porto avanti, perché se poi il biodistretto fa la sua iniziativa, il MAB UNESCO ne fa un'altra in una certa direzione, devono esserci le persone che poi seguono questa indicazione, o meglio ancora danno l'indicazione al biodistretto di muoversi in una certa direzione. Per dire, nel nostro territorio, la provincia di Belluno, il rischio grosso che noi stiamo correndo è quello di vedere le grosse company del Prosecco o di altri prodotti industriali che vengono, comprano i terreni, mettono giù vigne ovviamente non biologiche ma altamente trattate. Mm. Si vorrebbe un biodistretto che dice io voglio mettere delle regole in cui chi fa un'attività di questo genere deve stare almeno a 300 metri dall'abitazione, cioè per fare in modo di non rovinare l'esistenza delle persone. Mm. Però il distretto può anche dirlo, ma poi deve essere le persone che attuano, sì, che sostengono questo tipo di iniziative.
1: Sì.
0: E se noi partiamo al discorso che tu facevi all'inizio, costruiamo le reti, costruiamo l'elenco, le persone che collaborano, siamo in tanti, riusciamo anche a portare avanti certe istanze che altrimenti, esatto, diventa difficile riuscire a farle nascere.
1: Ti ho sentito nominare il Prosecco, parlo spesso del Prosecco Shire per quanto riguarda le nostre zone del Trevigiano e dintorni, ma anche Belluno e le sue frazioni non sono da meno, me l'hai detto tante volte. L'altro giorno sono andato a firmare per dare una mano a quelli di Bess, frazione di Belluno, imminente nuovo vigneto a ridosso del nostro centro abitato, ci dicono. Anche là, da nuovo, insomma, Bess, frazione di Belluno, ne sai qualcosa? Sì,
0: sì, dove ci sono questi terreni che sono abbastanza ampi, c'è un unico proprietario, diventano attrattivi soprattutto per chi vuole coltivare questo tipo di vitigno, e ovviamente abbiamo visto che la regione amplia ancora maggiormente la disponibilità di fare nuovi vigneti, e il problema grosso è che qua uno che si trova con una casa in cui fino a qualche mese fa c'era un bel prato, c'era una bella collina ricca di prati e di mele o di piante vecchie, è un discorso, e poteva anche vivere tranquillamente. Si trova di fronte a un vigneto a 30 metri da casa, significa da un lato mettere a repentaglio la sua salute, perché quando i trattamenti vengono fatti ti arrivano dentro casa, e poi avere anche una casa che si è totalmente svalutata, perché è chiaro, esatto, che si va a comprarsi una casa vicino a un vigneto.
1: Sì.
0: Quindi quando noi parliamo di economia, dobbiamo pensare solo all'economia di chi mette giù vino con quel contributo, contro quelli che va dietro, ma anche chi vive un territorio che rischia già lo spopolamento e che sicuramente si trova la sua vita devastata da questo tipo di coltivazione. Quindi ci vorrebbero delle regole che impongono un minimo di attenzione da questo punto di vista, ma mi sembra che l'area che sta tirando di questi tempi va in direzione completamente opposta.
1: Nel frattempo mi arriva grande Tiziano da Robile Alpin che ti saluta. Mi arriva, ciao Luca Melanzane del mio orto alla piastra, buona trasmissione Antonio da Trebaselle, che ciao e quindi saluto anche a te. Nel frattempo nei reparti frutta e verdura dei supermercati europei stradominano i prodotti spagnoli e portoghesi. Adriano Santotto, abbiamo prima Stefano di Vicenza che mi mandava praticamente, toccherà prenotare anche il biglietto per andare in Cansiglio, ho sentito questa novità del ticket per il Cansiglio stile Venezia, incredibile anche là purtroppo.
0: È una follia totale, veramente, guarda.
1: Follia totale in assoluto, e ci daremo da fare anche sulla sponda della foresta del Cansiglio, la amatissima foresta del Cansiglio. Senti, quando leggo io questi articoli qua, vado in brodo di giuggiole, nel senso buono del termine, immaginando sicuramente il percepire dei semi, la vitalità della natura che va oltre anche determinati sensi, ma mi ricordo ancora il piacere di aver letto Verde Brillante, il libro di Mancuso, insomma poi ne ha scritto tanti altri per quanto riguarda quanto le piante piante siano non attive nel senso anche di socializzazione, ma anche oltre. E ho letto l'altro giorno sta ricerca qua, lo studio del MIT parla dei semi e dice: i semi percepiscono il suono della pioggia e accelerano germinazione e crescita. Potrebbe sembrare fantascienza, ma i semi delle piante sono in grado di percepire il suono della pioggia, uno stimolo che ne innesca il risveglio dalla dormienza e che accelera sensibilmente la germinazione e la crescita. I semi che si trovano nella stessa condizione ambientale, ma senza essere esposti al ticchettio battente delle precipitazioni, crescono infatti fino al 40% più lentamente. Qui si parla poi dell'importante statoliti che non conoscevo. Comunque i semi percepiscono il suono della pioggia e vanno a accelerare la germinazione e la loro crescita. Hai capito che rapporto addirittura con il ticchettio delle gocce angeliche, la pioggia?
0: Sì, ma guarda che è ormai, se noi leggiamo alcuni testi di secoli fa, queste cose le venivano proprio messe in pratica. Cioè io sperimento tutti i giorni,
1: sì,
0: l'utilizzo ad esempio di acqua informata attraverso appunto determinati stimoli, determinati segni, determinati odori, e vedo, parlando proprio da persona che può avere anche tutti i dubbi di questa terra, vedo proprio visivamente le piante che utilizzando un'acqua di un certo tipo e l'acqua di un altro,
1: sì,
0: crescono in maniera diversa. I contesti in cui noi mettiamo le piante, il più la naturalità in cui loro possono svilupparsi, il fatto che possono essere coperte da una pacciamatura di foglie o di fieno e via dicendo, si vede la differenza, si vede notevolmente. Quindi è giusto fare tutte queste ricerche scientifiche proprio per capire anche dal punto di vista proprio dei numeri quelli che sono questa risposta da parte delle piante, ma la capacità che hanno, che è il mondo vegetale, è una cosa di stupefacente a volte, e questo si traduce più la loro crescita e il loro sviluppo, i semi dai quali partono, è legato al ciclo naturale della vita, quindi il terreno che ha certe caratteristiche, i tempi, i modi, eccetera, e più poi riescono a darci un qualcosa che dal punto di vista anche non solo nutrizionale ma anche energetico è un qualcosa di completamente diverso da un pollo cresciuto in una batteria. Insomma, ecco, c'è un cibo che noi mangiamo, ci nutre e ha certe caratteristiche anche dal punto di vista dell'energia che ci dà, e ce n'è un altro che è quello che vogliono farci mangiare queste grandi corporation, che non ha nulla a che vedere con la naturalità delle cose. Stanno portando le persone verso un mondo che è meno naturale possibile, più legato a cosiddetta intelligenza artificiale, a una serie di meccanismi, di pratiche che sono tecnologia pura, e quindi quelli devono mangiare tecnologia pura, cioè devono mangiare qualcosa che è totalmente alterato, che non ha niente a che vedere con la natura, con la naturalità. E noi invece non vogliamo andare in quella direzione, ne stiamo studiando e creando una completamente diversa. E il discorso iniziale che noi facevamo è proprio questo: l'essere umani naturali o essere qualcosa di totalmente artificiale e manipolato.
1: Vivaio biologico il ruscello a Porcen. Porcen vedo deriva dal latino porcius, un nome di persona romana, non arriva da Porseo assolutamente, ma quindi da porcius. Tu ti trovi nel comune di Serena del Grappa, se qualcuno deve andare a trovare il nostro valoroso Tiziano lo faccia. Tu sei sempre a casa, sempre là?
0: Sempre no, ma insomma quasi sempre.
1: Quasi sempre là, insomma. Ci sono raccolti da fare, lavori da intraprendere, preparativi? Cosa si fa in questo periodo qua? Dicevi prima del caldo, cosa fai?
0: Adesso siamo in una fase di passaggio da quelle che sono le coltivazioni primaverili a quelle autunnali, quindi adesso sto preparando i radicchi, le insalate invernali e via dicendo. Quindi è una fase proprio di stacco da quello che è le primaverili. Noi ti dico, abbiamo la fortuna di vivere in un contesto in cui le piogge ci sono state, in cui il clima tutto sommato non è così devastante, perché insomma fa caldo, però insomma è una cosa totalmente accettabile, insomma, ecco, quindi si evita di stare ovviamente in serra nelle ore più calde, si sta piuttosto sotto un albero anche a pensare e a progettare qualcosa, però insomma si vede che la natura in questo momento sta sviluppando bene, ora come ora è una stagione che sta andando avanti bene, cioè i frutti stanno crescendo bene, le piante anche. Come dicevo, l'acqua c'è stata, quindi qualcosa abbiamo anche messo da parte di acqua per le settimane future, quindi tutto sommato siamo contenti.
1: Quando parli di acqua messa in disparte, cosa vuol dire? La raccogliono i raccoglitori? Cos'è? Bussolotti grandi?
0: Sì,
1: cos'è?
0: Sì,
1: mastè?
0: Le cisterne, raccogliamo la
1: cisterne,
0: l'acqua
1: sì.
0: Piovana in cisterne, la mettiamo nelle cisterne e poi man mano con la pompa la tiriamo nei contenitori che sono per tenere la temperatura ambiente, poi la utilizziamo per le piante, insomma, ecco. Però già anche oggi, anche domani ha messo possibili temporali, quindi
1: soprattutto dopo domani mi sembrava di vedere, in effetti sì, arriva grandine potente là che può distruggere,
0: ma allora, per fortuna fino adesso non c'è mai arrivata, però in giro ha fatto disastri spaventosi, insomma la tempesta, quando arriva la grandine
1: pronti
0: dopo abbiamo fanno diversi, soprattutto nella fascia che va appunto Milano, Montebelluna, Conegliano, quella zona lì ha fatto delle belle botte, insomma, ecco.
1: Senti, parlavamo prima di follia per quanto riguarda il ticket di entrata in Consiglio, magari prossimamente, e altra follia, arco e frecce contro i cinghiali. Partiamo dal Trentino, troveremo frecce anche nei nostri contesti, intanto li facciamo soffrire ancora di più. Marchi e frecce, insomma, si torna all'antica, ma non in termini di coltivazione, ma di uccisione. Roba veramente incredibile anche questa, Tiziano.
0: Sì, sì, ma è sembra quasi che ci sia un pazzo che sta dicendo, mandando in giro tutta una serie di cose che possibili da fare che sono fuori da ogni logica. Quello è il fatto che stiamo proprio togliendo proprio le persone dal loro contesto normale, perché poi alla fine tutto questo massacro che viene fatto, cos'è che risolve? Non mi serve assolutamente nulla. Viene detto viene fatto per sfavorire l'agricoltura, ma in realtà non è vero, sono solo per favorire determinate lobby che continuano ad andare avanti con questa loro logica. Cioè, si rischia veramente di non poter più nemmeno andare a funghi o andare in giro nel bosco,
1: sì, appunto, sì,
0: infrecciato da qualcuno, perché neanche quello è un po' il problema.
1: Comunque dicevi anche l'altra volta, me l'hai sempre sostenuto in questi ultimi tempi, tutto sommato insomma, i giovani si stanno avvicinando sicuramente a un'idea di agricoltura diversa rispetto a quella di consorzio, comunque dell'agrotossicità, dell'agrochimica e così magari di nuovi OGM, insomma, ecco.
0: Sì, sì, no, beh, ne abbiamo testimonianze sempre continue su questo aspetto qua. Abbiamo sempre persone che tendono, soprattutto in aree, chiamiamole così, marginali come la nostra, a cercare di costruire proprio dei contesti il più possibile naturali, anche non solo di coltivazione ma anche proprio di stile di vita, in cui riescono a produrre in un determinato modo, ad allevare in un determinato modo, e quindi questo ci fa veramente ben sperare. È chiaro che purtroppo i tam tam che subiscono sia dalle scuole agrarie molte volte che anche da quelli che sono consorzi, che sono associazioni di categoria e via dicendo, li porterebbe in direzione completamente diversa, ma quando uno arriva a fare una scelta del genere vuol dire che l'ha maturata proprio come persona, anche al di là di quelle che sono gli aspetti agricoli.
1: Altro tema delicato che si è affrontato da parte dei miei colleghi qua dentro, ed è proprio della domanda che ti fa Paola, e dice: Luca, a riguardo al discorso delle uova da galline con i nuovi vaccini, cosa ne pensa e che cautele ha preso? Glielo chiedo anche se non parlo di vegetali, perché è sempre interessante sul punto di vista. Comunque grazie da Paola. La questione delle galline Mantovano, Veronese, insomma, e le vaccinazioni varie.
0: Noi abbiamo la fortuna appunto di avere le galline e quindi di allevarcele e di farle crescere prendendo i pulcini da quelli che noi coviamo, nel senso che non facciamo covare le galline e quindi non compriamo i pulcini, li facciamo crescere dalle galline che li covano, come un tempo c'è la chioccia che poi si porta in giro sui pulcini, li cresce e via dicendo. Quindi questa è un'altra cosa importante, cioè avere la possibilità di avere o uno che si fa autoproduzione con un po' di galline, o uno che conosce comunque le realtà vicino al suo territorio, ed evitare sempre più il possibile di andare a comprare a livello di supermercati, eccetera. Non è facile fare una roba del genere, perché ovviamente la richiesta è tanta e magari la produzione è anche poca, però sicuramente il problema, al di là di quello che è proprio l'uovo fine a se stesso, sono anche trasformati, perché un uovo puoi capire da dove viene, perché c'è comunque un codice e via dicendo, e quindi riesci a risalire a chi è il produttore, quindi sapere se quell'azienda in cui viene fatta questa sperimentazione è quella o non è quella. Però il trasformato diventa un problema un po' più serio, nel senso che ti diventa difficile andare a mangiare un gelato, a parte che mangiare gelati non è che sia proprio la roba più salutare, sarebbe meglio farseli, diventa difficile dopo, cioè la trasformazione dell'uovo stesso. Però bisogna, come dicevamo prima, tornare al discorso che mi ha fatto prima. Costruiamo queste reti in cui le persone possono sapere dove andare a comprare le uova, dove andare a comprare la verdura, dove andare a comprare la carne, dove andare a comprare tutto quello che vuole, insomma, ecco. Quindi noi siamo chiamati a fare un lavoro che dà quasi il senso al nostro esistere, cioè costruire un qualcosa che non c'è, e che è proprio quello di dire: partiamo dalla base, partiamo dalla terra e cerchiamo di costruire dei punti di riferimento per mangiare in un certo modo. E quindi tutto si ricollega al solito discorso.
1: Senti, l'opera è devastante, le casse di espansione non mollano l'osso assolutamente per quanto riguarda la realtà del Piave, no? Vedevo quest'ultimo allarme del comitato, opera devastante da oltre 1 miliardo, il Vajont insegna, cioè anche là non si molla la presa, è incredibile, no?
0: No, beh, se ti dico il fatto che vogliono riattivare la diga del Vajont,
1: la centralina del Vajont, la centrale del Vajont,
0: poi il Vanoi, questa roba è una cosa che è una battaglia senza fine, perché avere un minimo di ragionevolezza su quelle che sono proprio le basi dell'esistenza. Quindi il Vajont è una cosa sacra, quindi non avrebbe neanche pensato di metterci mano, proprio perché è una cosa talmente che è un monumento vivente, insomma, ma non a una sciagura naturale, è alla follia umana che ha portato a fare il Vajont, che il vagliante è successo per colpa dell'uomo, non è colpa della natura che ha fatto una cosa del genere.
1: Ovvio.
0: E sì. Quindi deve essere un simbolo per quello che fa l'uomo. Però questo uomo, questi uomini,
1: sì,
0: politici e via dicendo, non rispondono a un minimo di dignità, a un minimo di moralità, a un minimo di etica. Rispondono puramente a degli stimoli che sono economici e basta. E quindi sì, si vogliono fare tutte queste cose perché c'è un tornaconto economico che ci ha portato a vedere le ultime devastazioni che sono state fatte in Veneto, e non solo, perché bisogna portare profitto. Dalla pedemontana alle Olimpiadi ci sono dei buchi enormi, di miliardi, che chi paga li paghiamo ancora noi.
1: Come sempre le malopere dal Veneto bucherellato a tutta Italia, o comunque nel resto d'Italia. Senti una cosa, tu mi hai sempre insegnato: non può esserci orto senza realtà floreale annessa. Cosa vuol dire? Fiori all'interno, all'esterno, distanti quanto? Se sì, come? Dimmi te.
0: I fiori sono fondamentali all'interno dell'orto, proprio perché tendono a creare un ecosistema, cioè attirare gli insetti utili, attirare e poi comunque anche a far permanere gli insetti o gli uccelli impollinatori, eccetera. Quindi quando noi facciamo un orto, facciamo anche un mini orto, è importante che ci sia il fiore, proprio per fare in modo che sia attrattivo per quelli che sono queste, le coccinelle, i sirfi, tutti questi insetti che sono poi, che mangiano gli afidi, che sono dei predatori degli insetti cosiddetti nocivi. Quindi il fiore ci sta, c'è sempre stato, perché negli orti dei nostri nonni i fiori c'erano, e quindi avere un bel miscuglio di piante, tante piante diverse, e non far mancare dei fiori gialli e dei fiori blu, soprattutto per attirare quelli che sono appunto questi insetti utili, e poi magari raccogliersi il seme e riseminarli l'anno successivo, che diventa sempre bello fare l'autoproduzione non solo degli ortaggi ma anche dei fiori. Quindi è qualcosa di bello dal punto di vista estetico, ma anche utile dal punto di vista proprio della...
1: Alle mie spalle ampia diffusione di soia, hanno coltivato la soia, sta crescendo la pianta della soia, e mi si dice praticamente adesso aspettatevi anche i loro inquilini per quanto riguarda il mondo delle cimici. Con le cimici e le lumache tu come agisci?
0: Le lumache quest'anno per fortuna ce ne sono poche, perché fa un caldo boia.
1: Sì no, ma adesso, ma dico in generale.
0: Sono poche. Però poi comunque ci sono. La predatrice naturale della lumaca è l'anatra, sia quella indiana che quella muta.
1: Che tu tieni?
0: Le grandi volatrici.
1: Tu tieni?
0: Le abbiamo, le facciamo girare, loro non e mangiano forse questi lumache. La cimice è un po' un problema un po' più serio, perché ti dico, è arrivata da poco dalle nostre parti, da qualche anno, ma sta facendo dei grossi danni, soprattutto sui fagioli. Noi abbiamo fatto più volte incontri, ci siamo confrontati. Abbiamo messo delle trappole, i feromoni per attirarle, per catturarle, e poi si vanno utilizzati anche, soprattutto dei macerati che tendono anche, dei prodotti che tendono a rinforzare un po' la foglia delle piante, dal caolino alla zeolite, utilizzare i macerati ad esempio di sambuco per fare in modo che siano dei repellenti. E poi bisogna sempre sperare che non ci sia un'invasione totale, perché poi quando ci sono delle grossissime invasioni da parte sia della cimice o della lumaca, che ci sono le condizioni climatiche adatte per sta roba, diventa veramente molto difficile contrastarla. E quindi noi abbiamo il problema proprio sui fagioli, questa roba qua. Quindi abbiamo cercato di risolverlo puntando su varietà che sono precoci, quindi prima che arrivi la cimice abbiamo già raccolto i fagioli. Però è comunque un problema, uno squilibrio che si è creato e che bisognerà col tempo riuscire
1: Va bene. Nel frattempo la Bayer Santo è stata alquanto salvata dalla corte statunitense sul glifosato, insomma cose allucinanti, perché avrebbe dovuto veramente, e già l'ha fatto, ha già messo anche in disparte oltre 7 miliardi di dollari, però altrettanti avrebbe dovuto quindi tirare fuori dalle tasche. Va bene, comunque insomma siamo abituati a un po' sicuramente alle multinazionali che vengono diciamo anche salvate in sta maniera qua. Sto parlando diciamo della Bayer, perché sai la Bayer torna utile per quanto riguarda il fosforo bianco che ha bisogno ai sistemi bellici sia di Israele, praticamente di metto assieme Israele e Stati Uniti. Senti Tiziano, io ti ringrazio di questa cavalcata di oggi 13 luglio, ma volevo chiederti soprattutto appunto comincia a chiamare a raccolta più di qualcuno per quanto riguarda l'appuntamento autunnale. Faremo una grande serata qui in radio proponendo esattamente anche quali porte bussare per avere maggiori garanzie e tutele su quello che abbiamo accennato oggi e quello che continueremo anche a fare. Ci sentiremo sicuramente anche prima per lanciare l'eventuale appunto serata informativa, ma con l'esposizione dei tuoi sementi e quant'altro, insomma, ecco.
0: Sì, guarda, volentieri. Io penso che sia una grossa opportunità che abbiamo questa, cioè quella di iniziare di fronte a una minaccia del genere a lavorare veramente per riuscire a costruire questa rete che diventa veramente fondamentale, quindi sicuramente per l'autunno faremo qualcosa di buono. Comunque ci restiamo in contatto e vediamo cosa sta nascendo in,
1: assolutamente sì. Tiziano, un saluto
0: anche a te e a tutti quelli che ci stanno, a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
1: Oh, grazie mille. Ciao Tiziano.
0: Ciao,
1: grazie mille. Allora salutiamo Tiziano Fantinelli, portavoce del gruppo Coltivare Condividendo. Abbiamo fatto questa, diciamo, chiacchierata in riferimento soprattutto a questo attacco non silente, perché le notizie le sappiamo, però è ovvio la disattenzione generale sicuramente a livello industriale. Per qualcosa la gente se ne sbatte, però qui parliamo di alimentazione, di agricoltura, di ambiente, di commercio, di mercati, parliamo di accordi, parliamo di tutto quello che riguarda sicuramente la nostra esistenza barra resistenza, che noi attuiamo anche attraverso sicuramente i corsi per capirne un po' di più in termini di cosa utilizzare per far crescere in maniera naturale il mio orticello, il mio orto, il mio balcone o il mio davanzale o terrazzo. E così abbiamo anche i gruppi d'acquisto solidali, grande risposta assolutamente, che ormai segna quasi il quarto di secolo di vita. Però ovvio, se voglio andare a prendere delle sementi devo fidarmi fino in fondo, perché da lì poi parte sicuramente tutta la programmazione della coltura in assoluto. Mi arriva anche, secondo me, il far pagare il biglietto o mettere i tornelli, un continuato del coprifuoco, solo che manca l'emergenza per rendere più severe le restrizioni. Per ora già ci dicono che dobbiamo tenere le auto Euro 5 e quelle più vecchie fuori dai centri storici, perché il caldo anomalo, dicono sti scienziati, è provocato dai fumi dei motori a scoppio. Perciò dobbiamo comprare le auto elettriche che senza preavviso fanno boom, e cioè vuol dire che sicuramente si accendono in maniera infuocata, come dice il nostro buon Stefano. Sì, condivisibilissimo appunto il messaggio, quindi l'SMS. E qualcosa magari anche indirettamente accenneremo tra poco con il prossimo intervento via telefono. Va bene, nel frattempo 3, 2, 1, pubblicità, ci sentiamo tra poco.

E allora 5.000 volte grazie a tutti quelli che danno una mano dopo 14 anni per quanto riguarda il 5 per 1000 a Radio Gamma 5, i magici numeri 0159809288, li trovate in ogni dove. A voi non costa nulla fare sta dichiarazione, per noi è di importanza pressoché vitale. Ciao Luca, dedico al grande Gianluca Stefani alias Albero Magic, viva gli alberi selvadeghi. Quei nasui drio i foss, desmentegai da tutti perché i se considerai brutti, quei erbase par contorno e magari soffegai da be e be edare tutte intorno, ma tutti interi e liberi dei matico e motoseghe, quindi numeri uno pari osei e i socei, chi canta contenti lontan da infami cacciatori come tante be famiglie. Un abbraccio a Fabio 883 da Roby l'Alpin, dedicata quindi al nostro Gianluca Stefani, l'Arbra Magica, prossimamente ai nostri microfoni.

Giovedì 16 luglio, ore 9, dalle 9 alle 9.20 sul canale Italia, il professor Daniele Trabucco e Alfredo Belluco parleranno sul tema disegno di legge 978-2023 della Lega, mi sembra pignoramenti, lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice, chi può guardi per info 346-361-4469 finale! Noi intanto stiamo ricevendo le prenotazioni per quanto riguarda il momento di Ferragosto, sarà sabato, metà del prossimo mese, saremo lì direttamente in altura dal nostro grande amico Boraccia con la cosiddetta realtà della camminata presso la Faggeta, anche storica, e a parte la Faggeta avremo anche praticamente la possibilità di mangiare la realtà buona, vuol dire praticamente una grigliata fatta con la G maiuscola, fatta come Dio comanda in quella realtà là dove si conoscono tutti quelli che sono i migliori fornitori d'attorno. Prima la camminata perché lo vuole, altrimenti uno sale direttamente al chiosco, chiosco Boraccia, 1350, altezza strabiliante anche, quindi molto refrigerante, ma soprattutto un paesaggio d'attorno che ripaga il biglietto di giornata, un paesaggio d'attorno meraviglioso, in effetti stravaccatissimi, l'abbiamo messo esattamente per quello, in maniera tale che noi si sta tranquilli, rilassati all'interno del contesto. Poi avremo anche magari adesso un nostro indiano Ettore che porterà magari la possibilità di insegnarvi come fare una collanina made in India. Vorrei dire indiano in questo caso, medio indiano, e poi però chi vuole può andare a fare una camminata, andare a vedere la Malga lì vicino, tutto il resto, insomma noi avremo la guida al mattino che ci porterà direttamente là nella sommità, non è una camminata difficilissima, che c'è un po' di salita da fare, ma comunque insomma alquanto semplice, con zone parecchio anche in ombra perché abbiamo tanta faggeta, tanto bosco sicuramente da quindi abbracciarsi, però ripeto, bellissimo luogo, siamo stati assolutamente colpiti l'anno scorso ed è per questo che sicuramente ci torniamo. Obbligatoria la prenotazione per via del parcheggio e soprattutto per chi mangia la grigliata, avere in anticipo entro il 10 agosto appunto anche i skei, ma è Natale che non attiene i skei e qui stessi più tranquilli e rilassati nel fare quindi acquisti d'attorno. Ma se qualcuno vuol mangiare al sacco, nessunissimo problema, sale con noi, se chiesi amici a quattro zampe come stamattina, sa che hai scritto Simone delle scarpe piuttosto che Ottavio, porta che il cane 2+1 va benissimo. Intanto qua mi arriva viva l'Egitto e FIFA, associazione mafiosa pro Argentina, sì, beh l'Argentina la stanno sicuramente agevolando in tutte le maniere, dopo 40 anni ritorna anche diciamo la battaglia per le Malvinas, lo metto tra virgolette per quanto riguarda sicuramente quello che sarà proprio dei prossimi giorni in riferimento al mondiale che non ho seguito tantissimo per quanto concerne qui il trittico posto e quindi Messico piuttosto che Canada piuttosto che Stati Uniti, tutte e tre le squadre sono nel frattempo fortunatamente uscite, però abbiamo questa Argentina che affronterà quindi l'Inghilterra che purtroppo ahimè ha superato la Norvegia che diventava insomma una squadra più simpatica, insomma meno peso rispetto alle altre. Ecco, comunque adesso ci sarà questa semifinale tra l'Inghilterra e l'Argentina che comunque sicuramente è stata agevolata più non posso, nonostante anche i due rigori sbagliati da quel Messia in terra, quindi Messi, poi hanno trovato alquanto vita facile, o comunque per carità una buona squadra di base la tengono, caro Adriano 6-8, però è ovvio che quando giochi in 11.5/12 la cosa diventa sicuramente più facilotta.

0: abbassiamo di qua e alziamo, perché noi dobbiamo salutare il grande Rosario Marciano. Ciao Rosario!
1: Buongiorno Luca, buongiorno di Radiogamma.
0: Grazie, ce l'abbiamo fatta. E allora con noi il grande Rosario Marciano, da giugno 2006 autonomia e indipendenza, leggo il sostegno da darsi, è decisivo, importantissimo, visto che si deve sostenere Antonio Rosario, Antonio è il fratello di Rosario, Marciano appunto, sostenendo Tanker Enemy. Oltre 20 anni fa sei partito, caro Rosario, e ci hai permesso di vedere cosa sta succedendo da molto tempo sopra le nostre teste. Come stai intanto? Partiamo da là.
1: Abbastanza bene, diciamo, tutto sommato.
0: Si resiste.
1: Si va avanti, si resiste.
0: Dico questo, dare una mano a Rosario, anche perché ci sono ancora, vedevo, dei procedimenti in corso, e quindi la scure della giustizia non ti abbandona, giusto?
1: Infatti, purtroppo poi ho subito ingiustamente, sulla base di supposizioni e non di prove,
0: Sì.
1: una condanna a 16 mesi di reclusione e sono in attesa del mandato di carcerazione, quindi
0: pensa un po',
1: non è assolutamente
0: felice e facile, assolutamente. Senti, non te l'ho mai chiesto, ma il sito nogeoingegneria.com tu come la vedi?
1: Dunque, io ero in contatto con la rappresentante di questo sito, anche se non è direttamente gestito da lei,
0: sì,
1: ma da un suo collaboratore che non conosco personalmente, e cioè parlo di Maria Heibel, una signora di origini germaniche,
0: sì,
1: che vive in quel di Firenze, se non ricordo male, e diciamo che la instradai nel 2007 quando andai a Firenze a fare una conferenza su suo invito. Poi diciamo che abbiamo perso i contatti, perché praticamente lei mi considera un inadeguato alla lotta contro la geoingegneria.
0: Addirittura.
1: In quanto che lei detesta il fatto che io le chiami ancora con il loro nome, derivato da un lemma statunitense della marina statunitense americana, cioè Schietimiket. Quindi questo lemma a lei non va giù, e praticamente ha rotto i contatti con il sottoscritto.
0: Senti, quindi la parola inadeguata mi torna utile per quindi aprirti alla domanda che voglio farti, e torniamo leggermente a cavalcare, poi parleremo sicuramente anche di altro per quanto riguarda sicuramente la raccolta firme di DL Cieli Blu. Perché inadeguato saresti anche in quel contesto là? Perché tu mi dici praticamente c'era una giornalista che dichiara che tu non dovresti far parte di quell'operazione perché sei un plurigiudicato e quindi devi rimanere in disparte. Però è stato curioso quello che tu hai pubblicato in riferimento a Roberto Nuzzo, che è in prima linea con questa avvocata Frida Chialà, per quanto era soprattutto quando c'era bisogno di Rosario, il ragazzo bussava alla tua porta, no? Soprattutto in riferimento a quel bisogno di aiuto in merito alla legge, vedevo 36/94. Tu hai pubblicato le righe che io considero validissime, anche un mio ascoltatore me l'ha fate notare più di qualche volta, cioè quando tu hai scritto: se questi signori volevano veramente portare sotto i grandi riflettori la questione, avrebbero potuto, visto soprattutto anche l'impegno politico, la metto giù così, dell'avvocato Frida Chialastri in riferimento a indipendenza, che fa parte quindi di Futuro Nazionale per quanto riguarda il generale Vannacci, tu dici potevano mettere in prima linea il generale Vannacci, che ormai è in ogni dove sotto i riflettori di tutta Italia, o quasi praticamente. E in effetti hai detto qualcosa di giustissimo secondo il mio punto di vista, però la domanda che ti pongo è questa, però l'ho capito una volta per tutto: il DDL Cieli Blu, per quanto riguarda il DDL, questo DDL, c'è tanto che non va o c'è tutto che non va, caro Rosario? A parte il fatto che raccogliere 50.000 firme per una legge di iniziativa popolare non si va da nessuna parte, ma c'è tanto che non va o c'è tutto che non va?
1: Ma sì, intanto, come hai già fatto notare tu, un DDL a proposta popolare, quindi con raccolta firme, il Parlamento non è obbligato neanche a discuterlo, quindi comunque sia, invece, visto che loro comunque erano già all'interno del movimento di Alemanno sino dal 2021-22,
0: sì,
1: ovviamente avevano la possibilità di accordarsi per proporre questa, chiamiamola, nuova legge anche se scritta con i piedi, farla proporre a un parlamentare, in quel caso lì ci sarebbe stato l'obbligo da parte del Parlamento di discuterla. Quindi comunque già la proposta di legge da DDL a raccolta firme popolare è parte zoppa, perché come ho detto non c'è l'obbligo di discussione. Poi comunque è piena di falle e in ogni caso è pleonastica, è ridondante, perché le leggi ci sono già,
0: sì.
1: Leggi che impediscono la geoingegneria e che risalgono addirittura agli anni 60, che sono state poi ratificate dallo Stato italiano con la legge internazionale, con l'accordo internazionale ENMOD del 1978, e ratificata dal governo italiano nel 1980-81. Quindi la legge c'è. E d'altronde io, parlando anche con un giornalista che è in contatto in stretta collaborazione con la Chialastri, spiegai questa situazione e lei mi disse chiaramente che loro non avevano nessuna intenzione di affrontare l'argomento scie chimiche, ma piuttosto di buttarla sul cloud seeding.
0: Esatto.
1: Perché sul cloud seeding,
0: l'inseminazione insomma delle nubi, sì,
1: che non ha nulla a che
0: fare. È tutt'altra cosa rispetto alle chemtrails, sì, esatto.
1: Esatto, perché le chemtrails impongono la desertificazione, invece il cloud seeding, che tra l'altro è una operazione di geoingegneria assai rara, poco usata, chiaramente implica l'incremento delle precipitazioni piovose, cosa alla quale noi non stiamo assistendo, perché l'intero territorio europeo, se non italiano ancora di più, è sottoposto a desertificazione proprio a causa di queste operazioni che mirano alla distruzione della nuvolosità naturale. Quindi comunque la proposta di legge nasce zoppa, non solo dal punto di vista giuridico, ma anche dal punto di vista dei contenuti. E d'altronde, per tornare alla tua questione,
0: sì.
1: Loro hanno accolto di buon grado diciamo il benestare, così l'approvazione di Enrico Giannini,
0: sì.
1: Che appunto ha avuto anche lui delle vicende giudiziarie completamente scollegate, anche se hanno avuto l'intenzione di farle interpretare così, completamente scollegate dall'attività contro la geoingegneria clandestina, e quindi pregiudicato, mentre nel mio caso
0: sì.
1: La loro scusa è stata proprio questa, ma è una scusa ridicola, perché comunque già nel 2022 Nuzzo, che apparve dal nulla proprio a seguito della mia prima condanna per il processo Bataclan,
0: sì.
1: Dove avevo mostrato delle fotografie che dimostravano che si trattava di una messa in scena, e quindi fui giustamente per loro condannato per punizione, perché avevo osato mettere in dubbio la versione ufficiale del governo italiano, delle autorità italiane, e quindi già fui punito, e immediatamente venne, diciamo, sul palcoscenico come protagonista questo maresciallo Nuzzo, che poi fu, diciamo, affiancato da una imprenditrice che aprì un canale Telegram dedicato, che si chiamava Cieli Puliti, dal quale fui subito estromesso quando provai a contestare alcune asserzioni non corrette, tipo che le scie non persistenti fossero secondo loro scie di condensazione, cosa che non sono. Quindi fui bannato e quindi già, diciamo, come si dice, il buongiorno si vede al mattino. Nuzzo si presentò tramite WhatsApp e mi chiese materiale, io feci finta di nulla, quindi gli fornì tutto il materiale che servì,
0: sì.
1: E lui cominciò ad avere rapporti con Telecolor, che gli presentò l'occasione di essere in appuntamento con questa TV una volta a settimana per un totale di oltre 400 puntate. La giornalista che era tra le mie amicizie, tra i miei contatti,
0: sì.
1: Tra le mie amicizie, tra virgolette, su Facebook, non mi contattò mai per una parallela trasmissione,
2: sì, confronto, sì.
1: E nel frattempo in queste puntate non fu mai accennato al vero motivo reale per cui le operazioni di geoingegneria sono svolte, e cioè quella del contrasto alle precipitazioni piovose per rendere le comunicazioni radar satellite funzionali, perché i radar di ultima generazione non funzionano se piove e se ci sono nuvole. Quindi se veniva nascosto questo reale motivo proprio da un maresciallo dell'aeronautica militare, che è quella che poi prevede le innocue velature, mi sembra assai chiaro che il motivo per cui io sia stato estromesso non è il fatto che io sia un pluripregiudicato secondo questa giornalista, sì, sì, ma che io avrei fatto venire fuori le cose come stanno, il che non conveniva in questa operazione, che io ritengo un'operazione di depistaggio e che è servita per innanzitutto allontanare, già dopo la vicenda di Enrico Giannini, l'attenzione rispetto alle mie vicende kafkiane a livello della magistratura, che già ricordo come ministero della giustizia già mi perseguitava con stalkers che operavano dagli indirizzi P del Ministero della Giustizia nel 2007. Quindi questa operazione di distrazione e di sostituzione è servita ad allontanare i sospetti dall'aeronautica militare italiana, dalle autorità italiane, e dirottando l'attenzione sul cloud seeding, che è un'operazione completamente opposta, e sul solar management, che non c'entra nulla con le CIE chimiche, perché il solar management può essere operato tramite aerei speciali attorno ai 20.000 metri di quota, e invece le CIE chimiche che vediamo noi sono operate tra i 2.000 e i 5.000 metri di quota.
2: Esatto.
1: Siamo completamente fuori strada, ed è quello che volevano, perché ripeto, in 400 puntate su Telecolor di queste vere attività, di queste vere motivazioni non se ne è mai parlato. Quindi secondo me, oltre a essere un'operazione cavallo di Troia, siamo di fronte a un inganno totale rispetto a coloro che ingenuamente hanno pensato di filmare. Certo, fa male che dopo 21 anni di lavoro mi si viene a dire ma tu non hai fatto niente in questi anni, vedi, è grazie a loro se le scie chimiche sono diventate note alla popolazione.

0: se non erro. Voglio farti questa domanda qua: quando noi parliamo di quello che viene rilasciato sopra le nostre teste da queste nefandezze, appunto chiamate chemtrails, sia chimiche, geoingegneria clandestina, come abbiamo chiamato in mille volte, l'ABC iniziale parte sempre con alluminio, bario, cadmio e dopodiché l'elenco è sterminato. Voglio dirti, quando tu accenni in questo articolo praticamente l'origine dell'autismo di legame con l'alluminio in riferimento magari alla questione vaccinale, e magari posso avere una risposta, caro Rosario, ma guarda, è successo il patatrac, e il bello è che mio figlio praticamente non è mai stato vaccinato, nessuno della famiglia si è vaccinato, eppure, e voglio dirti, non è che per caso, ok, l'inoculo sarà sicuramente peggiore rispetto all'inspirarlo, mangiarlo, berlo, ma quell'alluminio che cade dall'alto rilasciato da questi maledetti aerei può comportare anche quello che è proprio attraverso questo vaccino con l'alluminio?
1: Certo, il dottor Blaylock, sono 20 anni che lancia l'allarme, perché è un neurologo di fama mondiale e in diverse autopsie ha potuto accertare che i malati di Alzheimer, deceduti per Alzheimer o per Parkinson, hanno il cervello che è completamente satollo, diciamo così, di particelle di alluminio, e i neuroni sono stati vetrificati, per usare un termine così simile a quello che ha usato lui, sono stati vetrificati a causa dell'apporto di nanoparticelle di alluminio che, essendo appunto di dimensione nanoscopica, superano la barriera ematoencefalica e quindi attaccano direttamente il cervello. Tra l'altro, il target primario dell'alluminio sono proprio i neuroni cerebrali, quindi un collegamento stretto c'è evidentemente. E l'inalazione è anche facile perché appunto si tratta di nanoparticelle. Poi, tornando al discorso di prima, mi viene in mente anche un dettaglio importante. Quando si parla di cloud seeding associandolo alla geoingegneria clandestina, si dimentica di far notare che dalle analisi del suolo, dell'acqua piovana, dell'acqua potabile, delle piante, del terreno, non ci sono tracce importanti di ioduro d'argento, che è quello che si usa nella inseminazione delle nubi alte, dei cumulonimbi, ma ci sono elevate quantità di alluminio, bario, manganese, litio, stronzio, che sono quelle usate proprio nelle operazioni di inseminazione igroscopica delle nubi basse. Quindi è una dimostrazione in più che siamo di fronte ad operazioni che non vengono assolutamente contrastate neanche attraverso il DDL Cieli Blu.
0: Senti, mi senti, sì?
1: Sì,
0: senti una cosa, mi ha aperto un po' un pensiero particolare quando pensiamo spesse volte, noi saliamo in aereo, si decolla e quant'altro, tu parli di aerei che a volte attraversano delle rotte colme, vedo, di composti chimici, quella BC che dicevo poc'anzi, alluminio, bario, cadmio, e poi la domanda che ti pongo quindi è diretta, cioè quando noi decolliamo e siamo sulla poltrona di un aereo di linea, cosa respiriamo davvero? Perché io in effetti, quando tu scrivi quella nella seconda riga, siamo protetti o si pensa di essere protetti da sistemi di filtraggio all'avanguardia, devo mettere un punto interrogativo, quanto grande dopo la parola avanguardia, tradotto, protetti da che cosa? Lo siamo sì o no?
1: Allora, in primo luogo la prima contaminazione all'interno di una cabina di pilotaggio o passeggeri è quella da trichesilfosfate, che è un lubrificante chimico che viene usato proprio nei motori turbofan. Sì. Bisogna ricordare che la maggior parte dei velivoli catturano l'aria che deve essere insufflata e più o meno filtrata alla meno peggio in cabina attraverso le gondole motore, in genere dalla gondola motore di sinistra. E quindi quest'aria che arriva da fuori, e spesso è l'aria estremamente contaminata che l'aereo attraversa quando decolla e quando atterra a circa 2000-2500 metri di quota, infatti la maggior parte degli episodi di fumo in cabina, sì, cosiddetto fume event, si verificano a quelle quote. Chiaramente l'inquinamento non è solo da trichesilfosfate, ma anche da particelle rilasciate da altri velivoli che sono concretizzate attraverso le innocue velature previste dall'Aeronautica Militare Italiana.

0: con largo anticipo, che sono queste coperture chimiche, che poi noi chiamiamo scie chimiche, perché l'USAF che le determinava, le definiva come chemical trace, le definiva anche smart clouds, quindi nubi intelligenti. Queste nubi intelligenti contengono alluminio, bario e tutti gli altri materiali. Ovviamente queste nanoparticelle che formano queste nubi artificiali sono anche quelle che noi respiriamo quando siamo in cabina, in quantitativi molto più concentrati rispetto a quello che si respira per ricaduta in bassa atmosfera oppure a suolo. Sono frequenti gli episodi, per quanto censurati, di, come dicevo, di fumo in cabina e di patologie derivanti proprio dalla respirazione di queste sostanze, e addirittura piloti come anche personale di bordo hanno dovuto andare in prepensionamento per danni gravi a livello neurologico a causa dell'inalazione continua di queste sostanze, per non parlare che tante volte addirittura il pilota è morto durante il viaggio, oppure ha avuto un infarto o cose di questo tipo. È chiaro che in Italia se ne parla molto poco, se ne parla molto di più in Germania, in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, ma in Italia, che è un paese dove la censura vige in maniera molto pervasiva, è tabù questo argomento, sia per quanto concerne l'ambiente stretto del personale, dei piloti, ma anche a livello giornalistico non ne parla nessuno. Infatti, se tu cerchi fumo in cabina, fume event o sindrome,
1: si trova poco, sì, esatto,
0: trovi solo il materiale del nostro blog, anche Renmini.
1: Esatto. Senti, invece un articolo che io consiglio assolutamente, sotto l'ombrellone estivo, in mare o in montagna, ragazzi, basta carte patinate stile quelle di Urbano Cairo, leggetevi questo articolo di Rosario Marciano, interessantissimo, cieli tossici e polmoni in fiamme, è ora di smettere di guardare in basso, o meglio solo in basso, aggiungo io, quindi lì dove la cosa fuoriesce dai tubi di scappamento, piuttosto che il fumo di sigaretta, cominciamo a guardare in alto, naso all'insù, i nostri cieli. Traffico aereo e consumi di farmaci. Leggo queste righe e poi tu me le commenti fino in fondo, perché è veramente interessante questa cosa qua. È la classica prova del 9, la pistola fumante praticamente. Si manifesta nel biennio 2021, è il momento di tregua per i polmoni, tradotto, insomma, quel momento che conosciamo tutto, covidiotismo o comunque pandemenza. Durante il periodo della pandemia il traffico aereo ha subito un crollo verticale, precipitando a circa 20 milioni di passeggeri. In quel preciso istante, come in un esperimento di laboratorio in scala globale, anche il consumo di farmaci per l'apparato respiratorio è crollato drasticamente, toccando il punto minimo di circa 5 dosi pro capite. È stato l'unico momento di tregua appunto per i nostri polmoni. Tuttavia, non appena i voli commerciali hanno ripreso la loro corsa verso i 230 milioni di passeggeri previsti per il 2025, la vendita di dosi farmacologiche è esplosa in sincronia, puntando verso la cifra spaventosa di 70 dosi pro capite. E qua c'è una differenza da 5 a 70 che è devastante, caro Rosario.
0: Sì, ma infatti io già nel 2011 parlavo della sindrome costrittiva, sindrome respiratoria costrittiva, che è una sindrome originariamente conosciuta grazie, diciamo così, ai militari che erano in missione nei paesi come Iraq, Afghanistan,
1: sì, le guerre, sì,
0: e cose del genere, perché si parlava appunto di nanopolveri di uranio impoverito. Poi è venuto fuori che in realtà queste nanopolveri sono nanopolveri anche di altro materiale, compreso appunto queste sostanze inquinanti che sono di ricaduta. Ed è una malattia che è estremamente diffusa, questa sindrome respiratoria costrittiva, bronchiolite costrittiva, in effetti sì, il vero nome è questo. Le regioni più interessate da questa patologia, guarda caso, sono le regioni più interessate dalle cosiddette scie chimiche, cioè la Liguria e la Sardegna.
1: Dove vivi te, insomma? Sì.
0: Ovviamente anche tutte quelle aree che sono sottoposte in maniera maggiore alla ricaduta della combustione dei carburanti della NATO che usano gli aerei di linea. Quindi siamo di fronte ad una vera epidemia di malattie respiratorie che è provocata direttamente dalla inalazione di queste sostanze chimiche che noi, diciamo, la maggior parte della popolazione vede con estrema disattenzione, perché le scambia per scie di condensazione, perché ci hanno sempre spiegato che si tratta di vapor d'acqua, ma in realtà così non è, e in effetti abbiamo spiegato anche in un altro articolo su Tanker Enemy che la reazione chimica che produce la formazione di una scia scambiata e spacciata per scia di condensazione, cioè di ghiaccio, in realtà è una reazione chimica dovuta proprio alla biodispersione di alluminio che a contatto con l'ossigeno produce una forma, una sorta di schiuma che poi è la scia che noi possiamo osservare. Questa roba chiaramente non rimane in quota, ricade al suolo e quindi poi noi la respiriamo e da qui le malattie respiratorie.
1: Se oltre a questo ci ammettiamo anche praticamente che vivere in prossimità di un ripetitore non è una cosa saggia o comunque sana, facciamo bingo, caro Rosario, no? Vivere in prossimità di un ripetitore cosa significa? 100-200 metri, oppure il pericolo può essere sicuramente anche quando il ripetitore è un po' più in là?
0: Ma infatti la correlazione con le scie chimiche è diretta, perché le zone meno interessate da ripetitori a terra sono anche quelle zone dove non sorvolano a bassa quota gli aerei, perché ricordiamo sempre che questi aerei su indicazioni dell'ENAC vanno fuori rotta, entrano in zone interdette a bassa quota, soprattutto durante la notte, non superano i 1500-2000 metri di quota sulle zone abitate, diciamo non montane, e quindi chiaramente rotte completamente illegali, però sono rotte che si interfacciano perfettamente con le emissioni dei ponti di radiocomunicazione, dei radar e compagnia cantante. Quindi ovviamente noi siamo all'interno di una sorta di forno elettromagnetico che poi è la causa anche primaria, insieme alle coperture chimiche che fanno effetto serra, dell'innalzamento delle temperature e delle patologie che abbiamo tutti quanti di fronte, soprattutto se si va in un pronto soccorso si vede tutto quello che c'è.
1: Le immagini sono arrivate sicuramente in tutte le nostre case per quanto riguarda quel terremoto, comunque sicuramente quella scossa molto violenta che ha messo praticamente in totale distruzione, con migliaia e migliaia di morti, ancora molti sotto le macerie, purtroppo il fronte venezuelano. Laddove qualcuno suppone che Venezuela sia stato colpito da un'arma tettonica e quindi sia un terremoto artificiale, tu poi hai risposto, e condivido per molti aspetti, che essendo superficiale non è qualcosa di imposto, diciamo.
0: Non essendo estremamente superficiale,
1: sì.
0: Si parla di 25 km di profondità.
1: Esatto, sì.
0: Però ripeto, come ho già detto anche in un'altra occasione, non si può escludere completamente, perché certo è sospetto, e questo chiaramente è venuto fuori dopo le mie prime dichiarazioni, è sospetto che i soccorsi statunitensi erano già pronti con navi, elicotteri e via discorrendo. Quindi come è successo anche in un'altra occasione, i soccorritori statunitensi erano già pronti. Questo implica che evidentemente qualcuno sapeva già di quello che stava per accadere, e come è successo anche per incendi dolosi e cose di questo tipo. È anche vero, per esempio, che quella zona era una zona che avrebbe necessitato di una intera ricostruzione, era sotto, diciamo, l'attenzione di alcuni imprenditori che ne richiedevano la demolizione. Quindi diciamo che da un punto di vista tecnico non è così sicuro che si sia trattato di un terremoto provocato, ben pensando logicamente e considerando che la zona è una zona altamente sismica, perché la città è costruita sopra una faglia, direttamente sopra una faglia. Quindi già questo chiaramente la mette a rischio. Ci sono stati terremoti anche nel XX e nel XIX secolo, sì. Quindi non si può sempre dire anche all'epoca che fossero stati provocati da armi tettoniche, però al momento attuale diciamo che non si può escludere al 100%, anche se, come ho detto altre volte, quando si parla di armi esotiche, e già ne parlava il senatore Kucinich negli anni 90 quando tentò in una proposta di legge di far abolire le chemtrails, definite appunto un'arma esotica.
1: Sì.
0: Quando si parla di armi esotiche, come anche le armi tettoniche, si parla di armi estremamente sofisticate che permettono di non identificare mai il colpevole. E questo è il grosso problema per noi, perché non mostrano prove, cioè non, gli indizi sono tanti, ma le prove non ci sono, quello è il problema.
1: Ciao Mito e ciao caro Rosario, vi esprimo tutta la mia stima ed ammirazione ringraziandovi di cuore per le informazioni preziose che ci trasmettete ad ogni costo, e sottolineo ad ogni costo. Rosario, siamo con te, che la nostra luce ed energia ti arrivi come uno tsunami, buono tra parentesi, grazie sempre Mary, quindi ringraziamo Mary, ti manda questo grande abbraccio di luce, insomma, per capirci. Stefano ti chiede, e quindi i piloti e il resto dell'equipaggio non sono sempre consapevoli di cosa rilasciano in cielo in tempo reale?
0: I piloti sanno, e il personale anche, solo che non hanno una responsabilità diretta. Infatti, tornando anche alla questione del DDL, quando si parla di perseguire il pilota consapevole, non è facile determinare che il pilota sia consapevole, perché non ci sono i pulsanti a bordo per spruzzare le chemtrails. Il pilota segue solo le istruzioni dei controllori di volo, i quali gli dicono quando deve scendere di quota e quando deve cambiare rotta, anche se non sono rotte e quote di corridoio ufficiale, ma seguono queste istruzioni. Quindi non è tanto responsabile il pilota, quanto magari è ancora più responsabile il controllore di volo, che in base alle previsioni meteo che fornisce l'aeronautica militare prevede un abbassamento di quota e un cambio di direzione per entrare all'interno di una zona perturbata, in modo tale da distruggere le perturbazioni in arrivo da quella o da quell'altra zona. Quindi capisci bene che sì, i piloti sono consapevoli, ma possono benissimo far finta di non sapere niente, perché a bordo non hanno sistemi per l'irrorazione diretta.
1: Ho capito.
0: Preciso ancora che alcuni velivoli sono dotati di sistemi di irrorazione sui profili alari o sulla zona del piano di coda o sotto la fusoliera, ma sono sistemi gestiti via satellite automaticamente. Altri aerei, anzi tutti gli aerei, usano carburanti additivati come il 16 metalli più il carbonato di calcio, che sono forniti direttamente dalla condotta della NATO, che fornisce carburante a tutti gli aeroporti.
1: Rosario,
0: possono benissimo far finta di non sapere.
1: Rosario, se dai piloti consapevoli passiamo ai tecnici dell'ARPA, costoro non sanno nulla, sanno qualcosina, sanno tutto, ma non posso dire nulla, come siamo messi?
0: Ma io, per esperienza diretta, perché ero in contatto anni fa con con un attivista che era fratello di una dipendente dell'ARPA, non dico di quale regione, e stanno benissimo, le analisi loro ce l'hanno, però non possono diffondere i dati perché sennò perderebbero il posto.
1: Ah, vedi. Sei stato ultimamente accusato da un pilota insultante, sentivo qualche giorno fa, giusto?
0: Sì, ho dovuto rimuovere un articolo sulla prova del laser, perché chiaramente il laser a gittata breve dimostra che gli aerei volano a bassa quota, quindi se un aereo rilascia una scia ben evidente a bassa quota, sicuramente non si tratta di una scia di condensazione, oltre che, come dicevo, percorrere un corridoio illegale. Tra l'altro, tornando alla questione dell'ARPA, mi è venuto in mente
1: sì,
0: di uno studio che ha condotto mio fratello in collaborazione con alcuni suoi studenti, che coinvolge direttamente i risultati e i rapporti che forniscono le ARPA, nel caso specifico l'ARPA della Liguria. Mio fratello ha analizzato i risultati, i dati raccolti dall'ARPA dal 1965 al 2026, e ha questo è uno studio importantissimo, che, del quale non si vuole tener conto, ma è veramente rilevante, il quale da questo rapporto viene fuori che dal 1965 al 2026 le temperature sono aumentate di circa 1,8 gradi,
1: sì,
0: e nel contempo parimenti le precipitazioni sono diminuite anziché aumentare. Oltre ovviamente si sa che se c'è un aumento delle temperature per via dell'evotraspirazione, le precipitazioni a livello della fisica, proprio in base alla legge di Clausius-Clapeyron, devono aumentare, invece sono diminuite. Questa è una prova indiretta che le precipitazioni sono diminuite per un fattore esterno che appunto possiamo definire fattore X, ma che poi in realtà sappiamo benissimo qual è, e cioè le irrorazioni igroscopiche che mirano a impedire le precipitazioni piovose. Parimenti, in questo modo le temperature tendono ulteriormente ad aumentare. Noi sappiamo che in questo periodo si formano delle celle temporalesche, perché siamo in un periodo di bassa pressione sulla Liguria, eppure viene spacciato per periodo di alta pressione, però basta vedere un barometro, si vede benissimo che abbiamo una pressione bassa. Si formano delle nuvole, arrivano gli aerei, le dissolvono, si forma la nebbia chimica, non piove. Quindi abbiamo visto che i rapporti dell'ARPA, che sono manchevoli del rapporto in base al fattore X, dimostrano che sebbene le temperature siano aumentate artificialmente, io dico, sì, parimenti le precipitazioni sono artificialmente diminuite. Quindi questa è una prova che non siamo di fronte a un comune riscaldamento climatico dovuto a un fantomatico cambiamento climatico, ma siamo di fronte a una manipolazione locale e anche a livello più ampio del clima e del tempo, e alla limitazione artificiale delle precipitazioni piovose, così come era nell'accordo Italia-USA sui cambiamenti climatici firmato nel 2023 e che coinvolge, guarda caso, proprio le ARPA e il CNR nella manipolazione del clima e nella simulazione di cambiamenti climatici.
1: Sì. Mi è fatto venire in mente il nostro fondatore Franco Carraro, insomma 50 anni fa è nata questa resistente, insomma, Radio Gamma 5, quando si diceva allora, ad un certo punto un po' di decenni fa, non conviene andare a votare perché se servisse andare a votare non ce lo permetterebbero, o come diceva Andreotti, voi votate a destra, a sinistra, a centro, dopodiché ci pensiamo noi, l'importante è che voi andiate a mettere quella X, poi per noi cambia poco assolutamente. È venuto in mente perché lui diceva: se vogliamo cambiare le cose, se vogliamo dare sicuramente una stretta alla situazione, se vogliamo assolutamente che ci guardino e leggermente ci comprendano, dobbiamo prendere una sedia e metterci fuori da casa nostra e bloccarci da un punto di vista lavorativo. 1, 2, 3 giorni, blocchiamo l'Italia, blocchiamo il nostro mondo. E tu praticamente, per far sì che nel caso ti avessero dato la possibilità, caro Rosario, di portare in auge il tema della geoingegneria, tu dici esattamente che avresti incoraggiato, avendone le possibilità, l'astensione dal lavoro, e quindi per un giorno, 2 giorni, bloccare l'intero paese e quindi motivare il tutto come vogliamo assolutamente risolvere la questione, capirne di più per quanto riguarda sicuramente la questione geoingegneria. Mi sbaglio?
0: Ma infatti, quando mi si accusa di non aver preso mai delle iniziative, questo intanto è sbagliato, perché comunque ognuno poi deve fare quello che può fare. Io in questi anni, insieme a mio fratello, ho fatto ricerca sull'argomento, ho fatto divulgazione nel limite delle mie possibilità, tenendo conto anche dell'oscuramento mediatico che ho subito grazie ai TG, al giornalismo italiano, che ha pensato bene di occuparsi di me solo quando c'era il caso di rendere conto delle aberranti sentenze della magistratura italiana, sì, sì, e quindi solo per diffamazione, per discredito,
1: come il gioco sporco delle Iene, oltretutto, sì, dai.
0: Non ne parliamo. Poi sì, avessi avuto la possibilità, ovviamente, attraverso quei mezzi che sono stati messi a disposizione del maresciallo Nuzzo, chiaramente avrei potuto anche indirizzare ad iniziative molto più dirompenti e più efficaci, come il boicottaggio del volo civile, perché non è estremamente necessario volare per tutti, a meno che non si tratti di lavoro, sì. E poi soprattutto, come dicevi tu, l'iniziativa reale migliore sarebbe quella di astenersi dal lavoro per paralizzare il paese con una motivazione seria. È chiaro che la legittimazione del voto, la legittimazione del politico che attraverso il voto entra e comincia a legiferare in maniera orribile, vediamo quello che succede sia a livello nazionale sia a livello europeo, chiaramente dipende dal fatto che ci sono ancora quelli che sono andati a votarli. Il problema grosso è quello,
1: purtroppo, sì,
0: questa legittimazione, mm-hmm, non ne usciamo. E d'altronde, come ho già detto altre volte, perché non è diciamo efficace chiedere al macellaio se la sua carne è buona, quindi perché proporre una legge a quei legislatori che hanno fatto di tutto per attivare questa geoingegneria nel nostro paese, per adeguarsi con accordi e trattati, perché noi non possiamo andare a chiedere una legge che vieti la geoingegneria quando parimenti ci sono delle leggi che nascostamente sotto cavilli e deroghe legittimano la stessa geoingegneria. Esatto. Quindi capisci bene che attraverso certe leggi e certe proposte di legge non è efficace ottenere nessun risultato. I risultati si ottengono riportando il potere al popolo. Il popolo ha in mano il fisco, ha in mano le sanzioni, ha in mano il voto, ha in mano il lavoro, perché senza lavoro il territorio, lo Stato, il paese si blocca. Ma bloccare il paese con delle motivazioni importanti avrebbe avuto sicuramente un risultato migliore che una proposta di legge con raccolta firme.
1: Esatto. Giustamente, come dice Molinari, basta fare un'analisi delle scie e si vede di cosa sono composte. Sono andato a firmare, ma non c'era nessun modulo all'anagrafe di Padova. Saluti a tutti, lui è Marino. Vabbè, dovevano essere pieni i comuni, evidentemente così non è, come tu mi sottolinei. Grazie Rosario e a tuo fratello per il grande lavoro di risveglio. Molti di noi lo sanno, l'obiettivo è però di far aprire gli occhi a chi è ancora in fase REM. Persone come te, Antonio, dovrebbero essere in ruoli istituzionali, ma si sa che questo non potrà avvenire. Romperesti il loro giocattolo, Daniele, il nostro Daniele. Sì, romperesti il loro giocattolo, assolutamente. Sì, ci mancherebbe altro, insomma. Ovvio. Voce fuori dal cuore e dal coro e nella propria quintessenza del termine. Rosario, senti una cosa, visto che ormai è momento anche di vacanza e più di qualcuno porterà dei libri sotto l'ombrellone o comunque nei luoghi vacanzieri, è colpo di stato manuale pratico, lo consigli sì o no?
0: Colpo di stato sicuramente apre gli occhi, perché vede come è un libro scritto da Ludwig.
1: Sì, Edward Ludwig, sì.
0: Esatto, è un libro che spiega come gli oppositori del sistema possono essere, diciamo, messi in disparte e resi.
1: Ti intravedi molto in questo libro, al capitolo 4 vedevo.
0: Beh sì, effettivamente, visto che ormai, almeno se escludiamo come agisce il governo ucraino, non è più possibile uccidere le persone. Quindi, almeno in paesi cosiddetti democratici, quindi anziché ucciderle fisicamente si uccidono civilmente. Quindi nel mio caso, appunto, quando si viene a dire no, ma Marciano non possiamo coinvolgerlo perché è pluripregiudicato, hanno ottenuto il risultato che volevano attraverso la magistratura.
1: La velocità degli aerei è importante per le operazioni di geoingegneria? Sì, fino a che punto la velocità degli aerei è importante?
0: Ma io posso osservare che a bassa quota evidentemente questi aerei volano molto, ma molto lentamente, e questo è ovvio, perché con l'aria molto densa a bassa quota un aereo che è realizzato per poter volare ad alta velocità in aria rarefatta logicamente non sono aerei che possono volare a 2000 metri di quota e a 800 km orari, volano a velocità molto più basse, tant'è vero che quando sorvolano abbiamo tutto il tempo di osservarli anche nei dettagli, senza alcun problema inquadrarli anche con un teleobiettivo, senza avere grosse difficoltà. Questo perché vanno piano perché sono a bassa quota. E poi tra l'altro c'era un manuale dell'aeronautica militare italiana degli anni 70 che mi avevano gentilmente fornito degli amici che facevano parte dell'esercito, che insegna che quando si vuole diffondere del materiale in atmosfera e farlo rendere, bisogna volare a quota bassa e a bassa velocità. Quindi la velocità è sicuramente importante in questo senso.
1: Senti, lunedì scorso, quando il blackout ci ha messo fuori gioco per quanto riguarda la tua intervista, intanto ti do appuntamento al 27, se sei libero, lunedì prossimo non ci sono, ma il 27 di luglio alle 14 mi piacerebbe risentirti, perché ho tante altre domande da porti. Tu mi hai scritto, servono unità di backup, caro Luca, come qui da me, tradotto?
0: Sì, io praticamente sono, dal 2020 sono off-grid, non ho contratti luce, non ho contratti gas, e ho un duplice impianto ridondante, quindi diciamo che anche in caso di guasti non ho problemi, e praticamente inverter, batterie, pannelli solari, generatore di emergenza, e praticamente io non mi accorgo mai quando ci sono continui come si dice, blocchi della tensione di rete. Interruzioni di rete ce ne sono tantissimi, frequenti, specialmente in questo periodo dove i condizionatori sono accesi a palla e le linee vanno in saturazione, quindi vengono protette attraverso l'interruzione della flusso di energia elettrica. Però io non me ne accorgo mai perché il mio sistema è predisposto per fornire corrente in modalità off-grid, quindi fuori dalla rete. Bisognerebbe fare così. Ci sono anche sistemi di backup, sì. Quindi praticamente il sistema può essere, anche chi non ha pannelli solari o cose di questo genere, può fornirsi un sistema di backup fornito di modalità UPS, quindi è una modalità che permette in millisecondi di riattivare l'energia elettrica, e quindi se uno ha qualsiasi apparato elettronico acceso, questo non si spegne, perché l'unità di backup che è stata caricata durante il periodo di fornitura della rete fornisce la corrente anche durante le interruzioni. Io lo consiglio vivamente, soprattutto perché andiamo verso un periodo in cui i blocchi di tensione saranno ancora più frequenti, per due motivi. Primo, perché la rete non è stata costruita, realizzata e infrastrutturata per reggere il carico delle auto sotto batteria, dei condizionatori e via discorrendo, e nel contempo anche perché i nuovi contatori elettronici che sono stati installati su tutte le reti sono in grado da remoto di interrompere l'energia se il consumatore consuma di più del necessario in determinate fasce orarie. Questo anche perché è basato su una direttiva europea che impone questo. Quindi evidentemente in futuro, ma non un futuro lontano, in un futuro prossimo, molto vicino, saranno sempre più frequenti le interruzioni di rete dovute al collasso della rete elettrica, vedi Roma, vedi Milano, vedi Torino, blackout che possono durare anche diverse ore. Quindi io vivamente consiglio sistemi di backup, almeno.
1: Passando, passando dall'UTVAC invece ai vostri o comunque ai tuoi libri, dammi un po' di titoli in maniera tale che se qualcuno ha voglia veramente di introdursi nella tematica della geoingegneria clandestina, cosa che tu sicuramente fai carpire a tutti quanti noi da oltre 20 anni, il titolo del libro, poi c'è Amazon sicuramente di mezzo purtroppo, però a parte questo, quello è il canale. E qual è il titolo del libro o i libri? Beh, vediamo quello da geoingegneria, qual era?
0: Allora, intanto la scelta di Amazon si riduce al fatto che Amazon è l'unico editore che permette di pubblicare un libro senza spese.
1: Sì, anche una copia solo se servisse, ovvio, sì.
0: Le spese ti vengono, diciamo, come si dice, addebitate nel momento in cui il libro viene venduto.
1: Sì.
0: Quindi questo è il primo elemento. In seconda battuta, gli editori che nel passato ci hanno inizialmente dato una mano,
1: poi
0: si sono tirati indietro,
1: lo so.
0: E quindi noi non abbiamo un editore che ci permetta di pubblicare un libro come ha fatto, che ne so, vabbè, non faccio nomi, ma comunque ci sono tanti che hanno la possibilità di pubblicare perché il loro materiale non è non infastidisce nessuno, quindi
1: esatto.
0: L'editore si presta senza problemi. Nel nostro caso, quando hai un titolo come Geoingegneria clandestina ed altri crimini governativi, già il titolo mette in allarme l'editore. Io ricordo che all'epoca uno editore, che poi ci autonomamente e unilateralmente ci interruppe il contratto, voleva a tutti i costi rifare tutto il contenuto del libro e modificare intere pagine con dei forse, dei condizionali e cose di questo tipo, cosa che noi ci rifiutammo a fare perché nell'iniziale contratto non c'era scritto niente del genere. Quindi l'editore fu costretto a pubblicare ugualmente il nostro libro, ma poi, come detto, dopo 2 anni si ritirò immediatamente perché scaduti i 2 anni poteva farlo e interruppe unilateralmente il contratto.
1: Ho 30 secondi, Rosario.
0: Sono libri scomodi e li si può trovare solo su Amazon.
1: Attacco dal cielo è un altro di questi, giusto? Sì.
0: Quindi Attacco dal cielo, geoingegneria clandestina ed altri crimini governativi.
1: Ottimo.
0: Lo potete trovare su Amazon.
1: Rosario, grazie appunto della cavalcata di oggi, 13 luglio 2026, ci sentiamo il 27 e un abbraccio forte forte e se serve qualcosa siamo qua, come sempre.
0: Grazie, grazie a tutti voi di Radio Gamma e grazie agli ascoltatori.
1: Ciao bello, ciao Rosario. E allora salutiamo Rosario e anche il fratello Antonio, abbiamo fatto questa diretta alle 14 in poi e quindi riascoltabile il tutto in notturno oppure sul podcast.

Un buon salto a tutto il popolo di 94 MHz, buon lunedì, lunedì di luglio, LL e Luca è in diretta, Triple L, Ale.

allora, buon lunedì e buon salta salta per l'indignazione a tutto il popolo di 94 MHz. Anche oggi un po' caldo, ma si resiste, come facciamo qua dentro da ormai mezzo secolo, dal 1976, anche se viviamo atterranti all'interno della grande epopea del non mi interessa niente, in dialetto sarebbe non mi interessa un cazzo, e in effetti viviamo all'interno di tutto questo. Te che domandi, che tu senti io sto sproposito di sta legge sparatutto per quanto riguarda la caccia, non mi interessa niente, voi ferie da passare, sta bon. Che detto, ho sentito la manifestazione contro i data center, questi mi mangia acqua oltre al paesaggio, ma in tanta acqua in maia, se do cosa? All'intelligenza artificiale, ma non mi interessa niente, non me ne frega un cazzo, dai, non me ne frega niente. Però Cuba, adesso sinceramente che sei stato a Cuba, ti ricordo, sì, ma vo a Cuba, poi cubane, mica mi interessa, mica il comunismo, che roba è. No, ma ti ho visto che vergognosa l'Italia l'altro giorno addirittura ad astenersi per quanto riguarda un voto importante sul questione del bloccheo. Ma cosa me ne frega, mi non mi interessa niente. Beh, sarei di seguire un po' le vicende belliche, le guerre a destra e a sinistra, soprattutto in riferimento a quello che ha detto il nostro paronde a NATO, da Stoltenberg siamo passati un altro Stoltenberg al cubo, e quindi il Mark Rutte, ma te che sentivo praticamente che l'Ucraina mi diventa un cardine della sicurezza euro-atlantica, per la qualcosa dobbiamo assolutamente sostenerla e quindi garantire aiuti militari di lunghissimo periodo, e quindi vuol dire che la guerra va avanti, non mi interessa niente, non me ne frega un cazzo, te Guido, non me ne frega niente, ancora dai, che tu sentivo sta idea della fusione tra i due eserciti e quindi componiamo definitivamente la terminologia militaresca Israele, anche se non è proprio così, ma casomai la racconteremo più tardi, di Israele, e quindi le vittorie personali, non me ne frega niente, va bene. In inglese sento qualche parola, io non so niente in inglese. Ah sì, peta, so solamente peta, perché io ho scritto su una maglietta I do e ti e care, I don't care, esatto, I don't care, non me interessa un cazzo.

saluto a tutti quelli che combattono contro i mulini a vento. Non mi interessa, I don't care. Detto sentivo Israele vorrei puntare anche la Turchia, ma non è con via mia setto, perché la Turchia che ha più stretti dell'Iran, laddove la guerra è ripartita, ma quando si è mai fermata sta roba? Assolutamente, dopo la prima fase della guerra di 12 giorni, quante balle, ma che è il board of peace, cosa? Non mi interessa niente, I don't care.

Ragazzi, è partita sorveglianza di massa. Hai visto il chat a controllo a livello europeo? Come chi entra, ragazzi, in quello che disegno, in quello che. Ma è sempre stato. Ti chiedo, seguivo qualcosa. A me non mi interessa niente, ragazzi. I don't care. Ma te ricordi quando avevamo detto praticamente che doveva cascare Putin? Ma il momento, Putin, chi? Chi sei io? A me non mi interessa niente. Se... Viva l'Irlanda! Primo stato che revoca un po' di commercialità con la sponda israeliana. Che tu senti io? E il PD che stia cosa che ha risposto? Con Berruto? Che tifoso del Toro, tutto sommato. Quello è poi a voi, te lo ricordi tu? Non mi pare... ma non mi interessa niente. Te dico, sa, I don't care. Basta, chiuso. Beh, te credo, seguì una stianta del terremoto in Venezuela per quanto riguarda quel disastro immane, laddove questi che ancora la pala in mano e basta per darsi da fare, visto tutto quello che era stato costruito secondo, diciamo, il regime americano e tutto, visto come gli ha messi veramente in scaccomato. Sento che può darsi che sia anche, diciamo, un'arma bellica, ma sito matto, a poca profondità, così Dio dire, ma sito impazzito, ha un sacco di profondità sto terremoto, ma sito matto. Però a me mi interessava soprattutto, ma ti che tu sentivo ad esempio per quanto riguarda la ricostruzione post terremoto, chi che acciapparà in manna? Chi? Israele? E mi cosa mi interessa? Ma te pensa, ti andare a comprare un ghiacciolo e ti andare a spendere l'euro digitale, ragazzo? Ma che è tua idea? Meno libertà, meno indipendenza e anche meno controllo da parte di quello che mi scarsea. Arriva l'euro? Cosa? Mi interessa niente, I don't care.

ora che arriva i microorganismi geneticamente modificati. Microorganismi, ah no, il Mavis Singh ha detto che li usa sulle amaro sul campo, li usa sul campo, non so, ma comunque vabbè, i fiori, e ogni tanto mi passa e robe che il produce, non neanche mai, tutto sommato. Sì, ma qui geneticamente modificati, Dio arrivare, Dio tamande, MOGM, MOGM, senti che roba, senti che astrusità, anche solamente nel dirlo, che ho capito, MOGM, armi tra sentemi. Oh, 50 anni fa Seves l'ho visto ancora, è che c'è ancora tanta robetta da dire là, se per quanto guarda quei fusti là, farlocchi, ti ricordo, quella furbizia là sui fusti, 41 fusti, e si finì in un macello francese, se hai detto niente ti, cosa? Se? Seveso, ma si do fuori, I don't care.

I don't care, non mi interessa. Vabbè, quanto popolo oggi in totale frequenza di disinteresse. Va bene. Noi intanto, aspetta che ritorno momentaneamente sulla questione, vi ricordate il DDL caccia per quanto riguarda sicuramente quello brobrio, quella proposta di legge 2984 ribattezzata la legge sparatutto? Ebbene, si comincia a sentire un po' di scricchiolio, fortunatamente, merito evidentemente di chi ha sollevato sicuramente il problema, altrimenti avremmo avuto un'estate lì dove l'iter sarebbe arrivato magari a compimento, come nei sogni soprattutto di Lollobrigida, ministro dell'agricoltura, piuttosto che tutto l'entourage, insomma, dell'elettro di governo italiano, in riferimento sicuramente al sostegno alla lobby venatoria, alla lobby del piombo e quindi in questo caso ai cacciatori. No, dicevo che insomma c'è una fronda in Forza Italia, in noi moderati, visto che hanno letto le parole anche proferite soprattutto insomma da Papa Leone, il quale si è soffermato sulla questione anche della caccia. Lo stesso Sergio Mattarella ha detto: beh, bisognerebbe ritoccarne più di qualcosina, noi lì fermi l'articolo 9 della Costituzione, quello che si basa sul benessere degli animali piuttosto che... E invece no, noi abbiamo capito, o dovremmo capire attraverso sicuramente questo iter produttivo, diciamo, del peggior DDL della storia per quanto riguarda la legge sulla caccia, il riferimento all'articolo 9 è esattamente che la caccia serve per riequilibrare la biodiversità, l'ecosistema, quindi ci viene in soccorso addirittura. Vabbè, ripeto, la notizia fresca è quella di una fronda in Forza Italia e noi moderati, vuol dire due partiti che sono sicuramente nelle stanze che un po' contano a livello nazionale popolare, che sarebbero intenzionati a presentare diversi emendamenti per quanto riguarda i punti più che controversi proprio del DDL, che quindi ha causato questa, diciamo, sollevazione per quanto riguarda il mondo ambientalista, nonché quello scientifico appunto lì al fianco. Dico questo in riferimento a notizia che è fioccata pochi giorni fa per quanto riguarda il TAR, il tribunale, quindi qua, che dalle nostre parti ha battuto un colpo importante per quanto concerne i regali che siamo costretti a fare un po' alle doppiette, costretti nel senso buono del termine per quanto riguarda soprattutto, mica faccio un regalo, dopodiché tutto mi torna per quanto riguarda i voti che casomai daranno alla mia coalizione partitocratica. Il TAR, intendo dire, ha battuto questi regali alle doppiette, in Veneto sto parlando, per quanto riguarda la giunta di destra, che perde, diciamo, anche un bel colpo, soprattutto ci dicono di aver salvato migliaia di uccelli migratori, quindi vuol dire che in Veneto almeno il TAR ha impallinato le doppiette, e questo grazie al ricorso in tribunale appunto che ha cancellato la caccia da appostamento a determinate specie per quanto riguarda i tordi. Te sei un tordo, quante volte abbiamo sentito te sei un tordo, i merli piuttosto che le allodole, e quindi insomma si andava soprattutto anche a sfondare i limiti di legge nei mesi di ottobre e novembre. Fortunatamente, ripeto, il TAR ha battuto un colpo dalla nostra parte, ma ovvio si sono messi in gioco soprattutto quelli della LAV, LIPU, LAC, EMPA, quindi le sigle storiche per quanto riguarda la difesa degli animali, e soprattutto anche Lega Italiana Protezione Uccelli in questo caso, altrimenti avrebbero abominevolmente sparato quasi H24. In questo caso, per carità, non è una vittoria con la vista maiuscola, però ripeto, grazie a questo ricorso in tribunale si è arrivati a cancellare insomma quella caccia d'appostamento, almeno per quanto riguarda determinate specie, per più di 3 giorni a settimana. Ovvio che quei altri giorni si può sparare tranquillamente, e quindi nei mesi di ottobre e novembre, dico, d'esto anno. Sembra poco, però in questo caso ci dicono che si arriverà a salvare migliaia di vite alate. Vabbè, comunque monitoreremo la situazione per quanto riguarda il DDL caccia, perché dovesse passare come è passato al Senato, sarebbe veramente una cosa altamente sgradevole, ma quasi vomitevole. Applaudo invece il comitato che si è messo in moto nella zona lombarda, siamo tra Milano e Pavia, la Chiarella, comune di 9.000 abitanti, siamo sotto i 10.000 comuni, ma noi abbiamo una sfilza enorme di comuni sotto i 10.000 abitanti sparsi per l'Italia dei comuni, quelle insomma di circa 8.000 comuni, insomma, ecco, detto questo per dirvi soprattutto c'è stata quella che è stata definita l'altro giorno la prima manifestazione contro i data center. I data center significa gli alimentatori per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, nuove tecnologie. Nel caso di La Chiarella addirittura vedevo questo comitato che ha denunciato il fatto che sarebbe in serbo
Anticipo che la Lombardia, per quanto riguarda il data center, sarebbe da medaglia rosa in assoluto, prima posizione in Italia, ripeto, per l'espandersi dei data center, che nel caso di questo paesetto, la Chiarella, arriverebbe, diciamo, a consumare l'equivalente energetico di 500.000 famiglie, cioè non 500, già sarebbe tanto, 5 volte 100, ma 500.000 famiglie. Tanto che si parla di un campus, il campus più grosso d'Italia, che dovrà essere quindi costruito con un investimento da oltre 3 miliardi e mezzo di euro, quindi nel vecchio conio Tintinio Liresco 7.000 miliardi delle vecchie lire, e la superficie che andrà occupando sarà all'incirca di 230.000 metri quadrati. E allora, se alla logistica ci mettiamo anche questo, abbiamo capito che il nostro dispendio di suolo, e quindi il consumo di suolo, continuerà in maniera imperterrita, e saremo fortunati noi veneti, perché eravamo lì praticamente a tenere il fiato sul collo della realtà lombarda in riferimento al consumo di suolo. Loro medaglia d'oro, noi medaglia d'argento, noi Veneto, loro Lombardia. Però se le cose stanno così, evidentemente la Lombardia continuerà sicuramente a primeggiare e a tenersi al collo la medaglia d'oro. Noi comunque siamo lì, ripeto, a non molta distanza, con la medaglia d'argento. Quindi qua si parla di uno sviluppo rapido che mette in allarme i cittadini, tanto che dicono siamo stati noi praticamente a scoprire cosa significano questi data center, non le amministrazioni locali, che anzi hanno dato il via libera a questi progetti. Ovvio che il governo Meloni sta facendo tantissimo per il prosperare di tutto questo, anche se comunque la Lombardia è stata la prima regione a dotarsi di una legge addirittura sui data center. La legge avrebbe dovuto rappresentare un punto di equilibrio, ci dicono, tra l'esigenza di data center e la tutela dei cittadini e del territorio, ma questo non si è assolutamente verificato, e di fatto è una legge che favorisce e accelera le procedure per costruire data center. Ovvio, il governo Meloni ha fatto un danno con il decreto bollette, laddove si butta di tutto di più, intanto noi dovremo andare a pagare, e quindi maledetto governo meloniano, perché anziché individuare una normativa organica complessiva sui data center, si è solo preoccupato di facilitarne l'insediamento, quindi praticamente campo libero per quanto riguarda l'iter di realizzabilità dei data center. E ripeto, sono tutti progetti che hanno in mano, e saldamente sono in mano, quindi, delle big tech. Dovete pensare che vedevo a Pregnana Milanese, sono stati progetti legati ai data center, occuperanno il 20% della superficie edificata del paese. In questo caso andremo intervenendo praticamente dove ci sono le ex fabbriche della Citroën, che è roba transalpina, i nostri nemici francesi, e quelli dell'Olivetti, visto che in Veneto, diciamo, spesse volte abbiamo anche 10.000 quindi capannoni vuoti, sfitti, o comunque vendesi da vendere. Quindi aspettiamoci di tutto e di più. Quando diciamo data center, diciamo soprattutto un consumo acqueo devastante a livelli industrialissimi, a livelli industrialissimi. Quindi dovremo monitorare la situazione per quanto riguarda il rischio dei data centers, che al momento, ripeto, si sono schiantati leggermente contro questo NIMBY italiano locale. Sto parlando appunto del comitato che bene ha fatto a denunciare tutto questo, il comitato La Chiarella, comune, ripeto, di pochi abitanti tra Milano e Pavia, in riferimento a quella che loro definiscono una vera e propria colonizzazione, e quindi una sola centrale arriverebbe a consumare come 500.000 famiglie. Allora, prima che sia troppo tardi, battiamo un colpo importante. 5G, OGM, insomma, è l'estate calda dove far prosperare di tutto e di più. Dicevo prima, in riferimento a I don't care, per quanto riguarda sicuramente non mi interessa, non me ne frega un cazzo assolutamente, figurate se la gente sta lì a pensare sicuramente a quello che ci porta a dire un'Italia veramente penosa, quella dell'altro giorno, in riferimento a quello che si è mobilitato a livello ONU sul dibattito annuale per quanto riguarda la condanna del bloqueo statunitense nei confronti di Cuba, cioè sicuramente un embargo che prospera da immemore tempo, quindi da tantissimi anni, da tantissimi decenni, per quanto riguarda la situazione che oggi va ancora peggiorando, perché noi siamo di fronte soprattutto ad un sistema, quello trumpiano, che ha puntato in maniera quasi definitiva appunto per quanto concerne Cuba, tanto che Trump ha detto chiaro e tondo, e adesso allungherò io gli artigli in maniera definitiva, per dare quindi motivo di sogno agli squali della diaspora, e quindi vuol dire praticamente dare una mano a quelli ad esempio in Florida, sapete, uno stato in cui risiede buona parte di questa diaspora cubana, e lì ci sono appunto, e sono di casa
casi principali politici anticastristi, quelli che spingono molto e quindi promettono di portare voti al fenomeno trumpiano, come hanno fatto anche nell'ultima tornata presidenziale, ma soprattutto ricordo il segretario di Stato Marco Rubio, che più di qualche voce di corridoio potrebbe già anticipare essere il prossimo presidente degli Stati Uniti. Avete presente Marco Rubio? Ebbene, esattamente quel personaggio lì, e considerando che anche lui fa parte appunto di quella realtà della Florida, e quindi ovvio ci sono tanti interessi in campo, e di conseguenza, ripeto, Cuba avrebbe bisogno del sostegno anche magari dell'Italietta, che l'altro giorno in maniera volgare, in maniera mendace, quasi quasi ingannevole per molti aspetti, perché la notizia non è fioccata quasi in ogni dove, ma l'Italia si è astenuta, 136 paesi non l'hanno fatto e quindi hanno espresso la loro condanna per questo embargo omicida. E quando diciamo omicida non diciamo cose a caso, perché voi dovete sapere che la gran parte, insomma, dei paesi che ha votato contro le sanzioni ha votato soprattutto per denunciare quello che Washington sta coordinando da tanti anni, e soprattutto con un'accelerata portentosa in questi ultimi tempi per quanto riguarda quello che sta subendo la popolazione cubana, quindi vuol dire impedire a milioni di cubani di poter accedere ai medicinali, poter accedere al cibo, all'energia. Lì i blackout sono assolutamente all'ordine quasi del giorno, e va ricordato anche che negli ultimi 3 anni 1800 neonati sono morti proprio, diciamo, in quel di Cuba, sono morti, ripeto, negli ultimi 3 anni proprio a causa della mancanza dei medicinali. Allora l'altro giorno se ne discuteva e, ripeto, pensavo che l'Italia, ovvio, posso immaginare gli Stati Uniti, posso immaginare Israele, così anche il Marocco, perché il Marocco sembra appoggiare esattamente quando i separatisti, appunto, cioè nel senso che Cuba ha sempre dato ai separatisti, insomma, appoggio, i separatisti che si trovano in Marocco, e poi anche l'Ucraina, ma d'altronde l'Ucraina non è più Ucraina come la intendevamo un tempo, l'ex granaio, insomma, europeo, ormai lo possiamo anche chiamare, ma Stati Uniti e quindi Israele, Ucraina, Marocco, per carità. Noi si pensava sinceramente, anche in riferimento a quello che tante volte abbiamo visto nei titoli, nella realtà di 1000 giorni del covidiotismo, nel periodo sicuramente del Covid-19, se vi ricordate, abbiamo proiettato spesse volte, soprattutto per quanto riguarda quello che sta avvenendo anche oggi, mi sembra, nella realtà calabrese, dove c'è bisogno di camici bianchi, di dottori. Quanti ne sono arrivati dalla sponda cubana a dare esattamente una mano, oltre al fatto di ricordare quanto Cuba sia stata importante nell'ospitare, pagando di tasca propria, migliaia e migliaia di bambini di Chernobyl, appunto, proprio quando è avvenuto il fatto un bel po' di anni fa. E allora tutti allora ad applaudire esattamente quello che Cuba ha fatto, poi ovvio è iniziato un periodo di strangolamento e oggi siamo veramente ai minimi termini per quanto riguarda, diciamo, la vitalità o la possibilità di sopravvivenza appunto di Cuba. Però dicevo poc'anzi, in pieno momento Covid ci ha mandato i medici, no? Cuba anche oggi ha 500 galenos, no, dal greco galeno, no, praticamente, per quanto riguarda la Calabria, come dicevo poc'anzi, e quindi hanno aiutato a mantenere aperti gli ospedali della regione Calabra. E allora l'Italia ha sempre avuto con Cuba un grandissimo legame da un punto di vista storico, da un punto di vista culturale, da un punto di vista anche turistico, perché tante volte siamo andati in quel contesto là. Per carità, io vado a Cuba per le cubare, non tanto per questo ancora oggi ci mancherebbe altro. Gino Donè, quante volte il grande personaggio Gino Donè, insomma, che è stato ospite anche in casa nostra, dicendoci praticamente poco o nulla in riferimento a tutto quello che sicuramente sapeva e ha portato nell'oltretomba, nel senso che ha portato nell'aldilà quel grande personaggio che era stato proprio del gran, ma no, l'unico italiano barra unico europeo per quanto guardava, diciamo, quello che ha compiuto a fianco

praticamente 9 solo voti contrari, diverse astensioni, ma 136 voti favorevoli, quindi la stragrande maggioranza ha votato quindi per sbloccare la situazione in quel di Cuba. Così, ripeto, non è stato fatto da parte italiana. Notizia che comunque non è risaltata più del dovuto, più che altro abbiamo casomai riportato nelle realtà locali la notizia che, per quanto riguarda il cin cin del prosecco, la commercializzazione del tutto va che è una meraviglia, tanto che per quanto riguarda il prosecco DOC stiamo passando a 27.500 ettari a 30.500 ettari, questo unicamente puntando l'indice su un'unica direzione, quindi quella birealtà regionale, vuol dire le due regioni, Veneto e Friuli, e 9 province. Per carità, hanno già alzato le mani dicendoci a tutti quanti noi che non si tratta di nuovi vigneti piantati dal nulla, ma di uno sblocco di diritti e superfici già esistenti. Noi comunque, ovvio, abbiamo assistito sicuramente in questi ultimi anni all'epopea di quel cambio dal mais, altamente irriguo, a coltivazione, per carità, e quindi vuol dire sicuramente tanto utilizzo dell'acqua, ma oggi si prospera veramente con il prosecco Shire, o comunque le aree vitate, o comunque visee, nel suo dialetto, appunto, bello dirlo, visee in ogni dove, perché le esigenze di mercato richiamano a questo. Ora, questa notizia sicuramente viene riportata, non tanto quell'altra. E poco anche si sa di questa svolta storica, di una vittoria personale, purtroppo, di quell'infamone, o comunque insomma di quel terrorista sanguinario, genocidario, che appunto risponde al nome di Benjamin Netanyahu, per quanto riguarda soprattutto quello che dicevo poc'anzi, quella che viene definita in alcuni titoli, ma non è proprio così, o comunque sì, ma lo dobbiamo mettere tra molte virgolette, per quanto riguarda la fusione tra i due eserciti, quindi l'esercito americano, l'esercito israeliano, militarmente si sono sempre più integrati. Si parla di la sezione 224, vuol dire la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato, leggo, una misura storica che prevede l'integrazione operativa tra le forze armate americane e quelle israeliane, con un focus particolare ad esempio sulle armi cyber e sulle tecnologie critiche. Si tratta di questa sezione 224 del National Defense Authorization Act, in acronimo NDAA. Questa nuova disposizione autorizza quindi il Pentagono a sincronizzare gli sforzi cooperativi per accelerare la ricerca militare bilaterale, loro e che altri, Stati Uniti e Israele per dirla tutta, il testing, la valutazione, l'integrazione di sistema, la cooperazione bilaterale. Si tratta di identificare tecnologie sviluppate congiuntamente o di origine israeliana per una potenziale integrazione nei sistemi statunitensi. Non si tratta, attenzione, di creare reparti che combattono sotto una stessa bandiera, anche se comunque manca poco che l'Aquila vada a atterrare sicuramente nei colori biancazzurri per quanto riguarda la stella sei punte, quindi quella ebraica / sionista. Ebbene, dico ancora, non si tratta di creare reparti che combattono sotto una stessa bandiera, ma di un legame profondo e strutturale sulle tecnologie che contano, e quindi già quello che comunque Washington sta sicuramente attuando da parecchio tempo per quanto riguarda il finanziamento, che ogni 12 mesi, quindi ogni anno, l'apparato militare israeliano quindi accetta, apre le tasche per sicuramente ricolmarle di circa 4 miliardi di dollari, cioè è quanto Washington, cioè gli Stati Uniti, finanziano oggi l'apparato militare, e quanto siano assolutamente collusi con quel sistema che sta sicuramente sviluppando un genocidio in quel di Cuba, una violenza altissima in Cisgiordania, piuttosto che il fronte caldo di una guerra che si sta espandendo soprattutto, diciamo, anche nel fronte libanese e così su quello iraniano, in attesa, dirà qualcuno, magari di aprire la questione turca, perché più di qualche voce di corridoio, se avete notato, è lì a dire che ormai ci siamo, perché sapete, sono canegato praticamente alla figura di Benjamin Netanyahu da una parte, quindi a firme israeliane, dall'altra per quanto riguarda Erdogan, altro tiranno sicuramente che abbiamo in casa, tradotto in casa NATO, tradotto ancora meglio per quanto riguarda sicuramente colui che comanda oggi in Turchia, sul fronte turco. E si parla spesse volte di Israele, che sarebbe pronta quindi ad ampliare ulteriormente, diciamo, il fronte dei conflitti. Poi arriverà sicuramente il pacitologo, come si può chiamare, insomma, il pacifista più che altro, insomma, pacifista, insomma, Trump, perché si è fermato 8 guerre e un quarto, fermare un'altra per lui è cosa di poco conto, così non sarà. Scherzi a parte, abbiamo Israele pronta ad un conflitto con la Turchia, però attenzione, voi avete visto e state notando soprattutto quanto le guerre intanto si stiano trasformando anche attraverso l'utilizzo di armi belliche, quanto continuo ad esempio i droni, intelligenza artificiale e tutto il resto, ma soprattutto quanto contino oggi gli stretti, quelli che da un punto di vista commerciale fanno in campo la differenza, lo stretto di Hormuz, no? Anche stamattina si riecheggia immediatamente in apertura dei telegiornali, ovunque lì si guardi, lì si segua, per quanto riguarda quindi l'Iran, che dice l'abbiamo chiuso, l'altro

che dice assolutamente no, è ampiamente aperto e comunque saldamente quasi quasi nelle nostre mani. Va bene, quest'ultimo è Orange Tuft, e quindi ciuffo arancione come lo chiamo spesso, che ne spara di tutti i colori, dipende sicuramente da come si alza il mattino per spararla sempre più grossa. Però quando adesso andiamo ad analizzare invece la questione di un eventuale conflitto tra Israele e la Turchia, in riferimento a quello che ho detto poc'anzi, e quindi lo stretto di Hormuz, dobbiamo farci due conti veloci per quanto riguarda soprattutto la Turchia. Voi sapete che la Turchia è una realtà intanto con un esercito alquanto preparato. Oltre a questo però la Turchia vanta soprattutto anche una posizione strategica. Noi quando eravamo piccinini ogni tanto capitava di studiare esattamente tutta la questione appunto di questi stretti importanti da un punto di vista commerciale, da un punto di vista trasportistico, da un punto di vista navale, da un punto di vista insomma adesso bellico, purtroppo, nel senso che fa la gran differenza la bomba atomica che intende l'Iran, esattamente. Esattamente, quindi lo stretto di Hormuz, laddove dove c'è stretto si ferma l'economia, fermi il commercio, e abbiamo visto quanto questo mette in difficoltà. Poi è ovvio, noi cittadini la paghiamo subito, già basta la notizia insomma di un fronte bellico da accendersi per quanto riguarda sicuramente l'aumento del tutto alla pompa dei carburanti, laddove appunto il tutto diventa anche importante da assalire in maniera bellica, dove ci sono sicuramente le fonti di carburante, vanno distrutte in maniera tale che quel carburante serve anche per chi è in prima linea in guerra, per alimentare carri armati, armamentari vari, trasporti, logistiche, tutto il resto. Per la qualcosa si punta molto anche a distruggere esattamente quelle realtà lì, tanto quanto sta avvenendo proprio in queste ultime ore da parte iraniana, che punta droni o missili vari nei contesti appunto d'attorno, laddove ci sono le basi americane o comunque questi fronti di logistica che ho appena menzionato. Tornando comunque ai vecchi ricordi, se vi ricordate, sfogliando praticamente nelle pagine dei sussidiari d'antan, si parlava spesse volte di una Turchia e di quei suoi due stretti. Tradotto, la Turchia si trova in una posizione altamente strategica per quanto riguarda lo scacchiere internazionale grazie a questi due stretti, uno è quello dei Dardanelli e l'altro è quello del Bosforo, quindi nomi che sicuramente vi torneranno alla memoria, Dardanelli e Fosforo, e questo sin dall'antichità, per carità, non è che la Turchia fosse sempre lì pronta ad allungare gli artigli per controllare la strategia di questi due stretti o comunque la strategia legata a questi due stretti. Per quanto riguarda quello di Dardanelli abbiamo esattamente anche quel ricordo dell'Iliade che si lega appunto a questo stretto, per dirla tutta, ma soprattutto la Turchia vanta questa posizione strategica in riferimento anche a questi tre continenti, e quindi vuol dire due stretti che sono assolutamente centrali nelle questioni militari e nelle questioni commerciali per quanto riguarda tre continenti, quello asiatico, quello europeo e quello anche africano, e sono stati la fortuna appunto della civiltà turca, delle civiltà anche precedenti, di tutte quelle che abbiamo studiato appunto in quel sussidiario dei tempi d'antan, ricordando che questi stretti sono assolutamente toccati appunto da traffici che sono considerati praticamente tra i più elevati a livello mondiale. Quindi dico questo perché come dicono alcuni analisti sarebbe una pessimissima idea se Israele, già con diversi fronti accesi, dovesse puntare le armi per quindi condurre guerra anche alla sponda, ripeto, turca. Non gli conviene assolutamente, anche ripeto per il fatto che la Turchia fa parte della NATO, però voci di corridoio continuano inesorabilmente a parlarci di tutto questo. Piuttosto la guerra che Trump ha intrapreso, perché tenuto sotto ricatto dal fronte sionista e quindi insomma dei macellai oggi numero uno a livello planetario nel pianeta terracqueo, ebbene la guerra che Trump sta vincendo forse è nei confronti di un welfare europeo, per il semplice motivo che in Iran non se la sta passando in maniera idilliaca e così in tanti altri magari contesti. Quello che sta assolutamente quindi portando a vittoria è forse quell'alzare di volume nei confronti degli europei per quanto riguarda soprattutto che, nonostante sia uscito dai mondiali di calcio, stia perdendo con l'Iran per quanto riguarda il fronte di Hormuz, con noi invece abbiamo visto che alzando il volume, richiedendo soprattutto tanti miliardi, sono miliardi di dollari in commesse belliche a firma europea,
e questo sottolineato addirittura anche da quel mal di Dio chiamato Mark Rutte, nuovo esponente, segretario intendo, della NATO, per quanto riguarda quei 300 miliardi di dollari di commesse belliche europee che dovrebbero essere destinati agli Stati Uniti, perché dobbiamo rilanciare il loro settore del lavoro. Qui abbiamo sacco di disoccupati, non importa, dobbiamo però quindi agevolare oltre 200.000 nuovi posti di lavoro a livello statunitense, lì dove la bandiera garrisce a stelle e strisce, perché così abbiamo sentenziato, e questo è stato detto anche nell'ultimo summit, come si vuol dire in questi casi, sviluppato proprio in Turchia, dove l'abbraccio tra Trump e Erdogan, il tiranno Erdogan, lo si è manifestato spesse volte a potere di telecamera. Dicevo prima, facendo ascoltare questo I don't care, I love it, per quanto riguarda appunto non mi interessa niente.

0: I don't care, va bene, te entra questa, va bene. Nel frattempo che il figlio di Netanyahu cambi nome, è ufficiale da qualche giorno a questa parte, Yair Netanyahu, il figlio coraggioso, tra virgolette, lo metto ovvio, del primo ministro Benjamin Netanyahu, ha cambiato nome in Jonathan On. Va bene, succede anche questo, ma altronde lui vive sicuramente tranquillo e rilassato per quanto riguarda, diciamo, l'area statunitense, quindi in area statunitense, e va bene così. Dicevo prima invece, in riferimento a quello che è proprio del Venezuela, con migliaia e migliaia di vittime, di morti, con una devastazione molto ampia, assolutamente incredibile, diciamo, le immagini che ogni tanto fioccano, soprattutto con poca possibilità di intervento anche nell'immediato, non avendo gli strumenti adatti, e sono decollati che 2-3 aerei, insomma, dal fronte italiano per dare una mano con i cani che possono cercare sicuramente ancora persone in vita e tutto il resto. E vedevo che tutto sommato si sta già parlando, ma d'altronde le guerre vengono fatte per poi ricostruire, e così il post terremoto è sicuramente l'insegna della ricostruzione. Vi ricordate l'Aquila tanti anni fa, l'Aquila del G8, ma a parte del G8, quello di Obama piuttosto che di Berlusconi, che doveva svolgersi alla Maddalena in Sardegna, poi lo spostiamo all'altra parte per dare miglior risalto sicuramente al fronte d'attacco sismico, cioè nel senso colpito dal terremoto. Vi ricordate a caldo gli imprenditori che sganazzavano per il semplice motivo che, insomma, vedevano un interesse nella ricostruzione elevatissimo, e con i morti ancora lì caldi sotto appunto le macerie. Questo per quanto riguarda il Venezuela è molto più ampio, nel senso che si parla appunto di decine di migliaia di morti, già oggi sono migliaia e migliaia comunque, insomma, i corpi già recuperati. E vedevo che bisognerà pensare alla ricostruzione. Chi può pensare alle ricostruzioni? Non avrei mai assolutamente pensato, scusate il gioco di parole, ma per quanto riguarda soprattutto il fatto che Israele è in prima linea, nonostante, ripeto, relazioni diplomatiche siano state interrotte dal 2009 tra il Venezuela e l'Iran. L'Iran, ovvio, oggi nuova colonia americana, il Venezuela ancora più di prima, per la qualcosa, ovvio, la promessa che sarà Israele quindi a dare in là questa missione nel Venezuela. Ripeto, lì il 24 giugno abbiamo avuto un terremoto di magnitudo oltre 7 gradi, quindi a scala Mercalli, per la qualcosa, insomma, devastante in assoluto, ma le immagini parlano molto chiaro. E quindi di conseguenza gli israeliani saranno quelli che appunto penseranno alla ricostruzione post terremoto. Più di qualcuno, nell'immediatezza di questa notizia qualche giorno fa, la battuta, o meglio battutaccia, l'ha subito messa in campo, però la battutaccia anche fin là, nel senso che la battuta sarebbe questa, cioè gli israeliani negli ultimi tempi sembrano più bravi ad abbattere che a ricostruire. E in effetti, ripeto, gli israeliani negli ultimi tempi sembrano più bravi ad abbattere che a ricostruire. Qui si parla di ricostruzione, e uno potrebbe pensare, ma perché non lo fanno gli americani? Ma gli americani saranno sicuramente al fianco, assolutamente al fianco, potrebbero anche utilizzare tutti i beni venezuelani congelati, e quindi tutto quel petrolio che hanno rubato, arraffato, si sono presi miliardi e miliardi di dollari, potrebbero assolutamente essere i primi da schierarsi in campo, e invece questo non avviene. La domanda che ci si pone è: perché la ricostruzione post terremoto in Venezuela la dobbiamo destinare nelle mani barra tasche del fronte di Israele, quel popolo sparso in ogni dove, quelle lobby molto importanti che decidono i destini anche delle varie votazioni planetarie, soprattutto nel sistema americano, ma che hanno 10 milioni di abitanti, ma hanno un sacco di fronti aperti, il Libano, l'Iran, la Siria, piuttosto che Gaza, Cisgiordania, Hamas e Hamas, oh ragazzi, Hamas è sempre là, Hamas è sempre là, Hamas. No, per dire praticamente, perché sta roba qua? Dobbiamo pensare a qualcosa che va oltre l'orizzonte delle tragedie venezuelane, più precisamente a quel progetto di riconquista dell'emisfero occidentale che è il nocciolo della cosiddetta dottrina Monroe, ovvero la riedizione trumpiana della vecchia dottrina Monroe, nata nel 1823, quando il presidente James Monroe appunto tenne un celebre discorso al congresso, in cui dichiarò che qualunque interferenza delle potenze europee negli affari dei paesi dell'emisfero occidentale sarebbe stato considerato un atto ostile verso Washington. E quindi il Venezuela è un paese che Trump ha trasformato in un satellite degli americani, e quindi lo destina, per quanto riguarda l'ambito della ricostruzione, del rimettiamo in sesto quello che riusciamo a rimettere in sesto, addirittura al fronte quindi israeliano. Vabbè, notizia che non avrei mai pensato di dover leggere in assoluto, in assoluto. Dicevo prima, abbiamo almeno l'Irlanda da applaudirsi per quanto riguarda questa prima realtà di Stato europeo che vieterebbe l'importazione di beni da Israele, però va anche subito detto che per quanto riguarda l'aspetto commerciale tra l'Irlanda e Israele siamo sicuramente molto molto limitati, nel senso gli scambi commerciali sono limitatissimi, però come idea di principio, come idea da perseguire magari dallo staterello italiano, ma quando mai, ma siamo matti, abbiamo venduto la cybersicurezza qualche tempo fa a Israele, anzi dipendiamo troppo sicuramente da Israele, dall'anglo Israele, noi dipendiamo in maniera totale e definitiva, indipendentemente da qualsiasi colorazione partitocratica che arrivi a guidare le scelte all'interno del Parlamento italiano. Dico questo in riferimento alla tornata delle politiche che sarà quindi da datarsi 2027, laddove abbiamo i soliti giochi in campo. L'unico personaggio che oggi serve ad attirare un po' di puntini, puntini, puntini, metteteci quello che volete, ma comunque l'avete già capito, che nel passato Beppe Grillo, piuttosto che Draghi, piuttosto che la realtà dei governi tecnici, e oggi è il generale Vannacci. Per l'altra realtà del dissenso invece abbiamo il fronte Novax, col partito Novax, sul quale ci torneremo, perché è un'emanazione di quell'Azzurri, di quel partito che avrebbe dovuto assolutamente coalizzare più forze possibile per quanto riguarda il fronte del dissenso, che invece per molti aspetti è già bello che frantumato, e quindi avremo sì e no questa news per quanto riguarda il fronte della Vannacci, e quindi una destra che poi o andrà un po' in solitaria oppure andrà sicuramente ricolmando un po' di spazio all'interno dell'attuale governo di destra centro. In quel caso la destra vincerebbe con facilità, nel caso contrario con un po' di difficoltà, ma allora nel gioco dell'alternanza e mai dell'alternativa in Italia avremo esattamente, diciamo, quel mal di Dio, insomma, di una pseudosinistra che potrebbe arrivare nuovamente ad accedere agli scranni che contano a livello parlamentare. Poi è ovvio, chiunque vada a sedersi in quei luoghi dovrà assolutamente rispettare tutto quello che la storia ci ha imposto di rispettare, quindi tutti i ricatti storici, indipendentemente da qualsiasi figura. Se noi, anche grazie alla più grande realtà della genetica mondiale, riuscissimo sicuramente a riesumare tutti i corpi, da Bettino Craxi a, non so, al presidente della Repubblica Pertini, piuttosto che Berlinguer, cioè prendiamo quelli che magari ogni tanto vengono salvati nei ricordi di qualche loro azione del passato, può essere Sigonella nel caso di Bettino Craxi, non tanto altro suppongo, però prendendone anche i geni migliori, edificando il migliore che potrebbe regalarci un po' di indipendenza, autonomia, di, insomma, sovranità maggiore, ecco, state pur certi che avrebbe vita veramente molto molto breve, essendo noi assolutamente colonia e quindi vassalli e quindi cavie delle cavie, tutto quello che abbiamo già detto. Purtroppo è brutto dirlo, ma è così. E allora cerchiamo di coordinarci in maniera differente dal basso, con tutto quello che possiamo fare anche in termini economici, agricoli, ambientali, tutto quello che magari di comitato in comitato riusciamo a realizzare, perché altrimenti, ripeto, dal mio punto di vista, andando a votare proprio attraversando questi maledetti tempi, non si va da nessuna parte, ovvio, anche perché spazio non ce lo darebbero. E se qualcuno può pensare che basti unicamente Canale Italia post Vito Monaco, penso che non ci siamo, visto poi anche il canale 262 stoppato in maniera definitiva. Sarà una questione economica, sarà una questione non economica, chi dice una cosa, chi dice, sto parlando di BioBlu in questo caso, che si ripropone sicuramente con un, diciamo, unico sistema, quello di inizio, che è quello appunto di un sito alquanto aggiornabile, alquanto aggiornato, grazie soprattutto al signor Messora, che si dà da fare anche, aiutato, agevolato anche dalla quindi sorella chiamata IA, o AI, che dir si voglia, ecco, AI più che altro, perché come onomatopea potrebbe dire AI, IA in questo caso vorrebbe dire intelligenza artificiale, intelligenza artificiale. Va bene, quindi l'Irlanda tutto sommato la applaudiamo, diciamo che un po' apri file in Europa per quanto riguarda quella legge che ha quindi fatto mettere nero su bianco in riferimento al divieto di importare beni dei territori appunto occupati da Israele. Ecco, sarebbe utile che anche noi lo si facesse per quanto riguarda non solo il fronte Cisgiordania, ma laddove c'è la produzione. E allora è per questo che diciamo, appunto, non avendo tante altre carte a giocarsi in campo, utilizzare un po' quel boicottaggio che serve, e assolutamente fin là lo anticipiamo, però magari, sapete, saperlo in anticipo, visto che il periodo anche, insomma, della volontà di avere un po' di acqua con le bollicine, la Soda Stream, essendo sicuramente di caratura importante, storicamente storica, quindi roba israeliana, magari la possiamo rifiutare prelevando qualcosa magari di Made in Italy, non stile Lollobrigida, è tutto Made in Italy, è tutto Made in Italy, tutto sovranità alimentare, tutto sovranità, sovranità, assolutamente sono balle colossali anche quelle, soprattutto in virtù del fatto che abbiamo visto in queste ultime settimane quanto l'attacco sia stato ampio per quanto riguarda le prime lettere che noi ogni tanto così esploriamo, comunque delle quali ne parliamo. Parlo di alimentazione, ambiente, agricoltura, in riferimento ai nuovi OGM, in riferimento ai microorganismi geneticamente modificati, per quanto riguarda il Mercosur, per quanto riguarda soprattutto quindi anche le nuove normative che dovrebbero regolare lo scambio delle sementi. È un attacco veramente, diciamo, a 360 gradi per quanto riguarda l'agricoltura. Prima che sia troppo tardi, se battiamo dei colpi, però ovvio, abbiamo perso ormai la Coldiretti in assoluto, affiancata a più non posso con la Ducete e quindi con le forze del governo, questo l'ha fatto sempre, però un affratellamento così sostenuto e così sentito mai l'avevo intravisto, soprattutto, diciamo, tra i vertici, ripeto, del governo a sponda Fratelli d'Italia, con Lollobrigida in prima linea come ministro, appunto, dell'agricoltura, tanto quanto, appunto, la premier Giorgia Meloni, e soprattutto Ettore Prandini e Gesmundo. Il grande Gesmundo è che altro, insomma, nel senso che, insomma, sono i grandi protagonisti proprio della Coldiretti, che tutto sommato un bel po' di soci li ha ancora sicuramente in tasca e quindi sotto mano, che diventano benefattori elettorali, e quando vai a votare determinati governi, anzi determinati elementi partitici arrivano, diciamo, al governo, ovvio che poi devono assolutamente dire piano piano quali sono i benefattori elettorali. Ecco, intanto partiamo da loro, e quindi se avete voglia di normative un po' più piacevoli per voi, noi siamo pronti assolutamente a dialogare con voi. Non dico dialogare con voi a casaccio, soprattutto in riferimento, appunto, a una notizia che è stata tenuta alquanto segreta per molto tempo, perché il tutto parte esattamente 20 anni fa, 2006. Noi eravamo fermi a raccontare spesse volte del club Bilderberg, continuiamo sicuramente a farlo, quello che prosperò, insomma, dalla realtà e locanda, stavo dicendo praticamente olandese, come fu allora, appunto, in tanti decenni fa. Si parla, appunto, di questo, appunto, questa reunion che vede anche molte facce della politica nostrana essere lì presenti in prima linea, con pochi o assenti giornalisti, porte chiuse, per raccontare un po' come va il mondo e soprattutto come anticiparne un po' le mosse future. Noi, mentre eravamo lì sicuramente a seguire un po' le performance del club Bilderberg, club Roma, o comunque tanti club che, appunto, sono di tale somiglianza, c'era un po' scappata questa realtà della Dialogue, per meglio dire Dialogue, è un club segreto del fondatore di Palantir, quel Peter Thiel che è venuto spesse volte anche in Italia con aria un po' satanesca, ma tra virgolette lo metto, e negli ultimi 20 anni si sa poco nulla di questa organizzazione. E il merito, se ne sappiamo qualcosa in questi ultimi tempi, è di un hacker, mi sembra svizzero, che ha violato, appunto, le caselle importanti di questo Dialogue. Parlo di un club di super segreto con Peter Thiel in prima linea, che dai là a questi incontri laddove si conversa di tutto e di più. Ma c'è questo hacker svizzero, appunto, che è riuscito a esporre online dei dettagli e i nomi di chi partecipa a questo club esclusivo, ripeto, fondato 20 anni fa esatti, nel 2006, da Thiel, è rimasto per tantissimi anni praticamente invisibile. Siamo venuti a sapere che sarà un agosto caldo, anche quello del 2026, dal 12 al 16 nei dintorni di Dublino. Si riuniscono sicuramente questi protagonisti, Elon Musk, ma abbiamo Kushner, il genero di Trump, quello che sogna di poter costruire di tutto di più in maniera scintillante, non solo a Gaza ma anche in quel di Tirana e quindi in Albania, laddove le manifestazioni oggi sono allargate a ventaglio, proprio in netta contrarietà assolutamente alle politiche di Edi Rama e quindi del maggior protagonista, appunto, a capo dell'Albania, che quando vede la Meloni va in Brodo di Giuggiole si inginocchia, se vi ricordate l'immagine del passato non vecchissimo, si inginocchia, baci, abbracci, sorrisi e quant'altro, porte aperte in quel di Tirana e dintorni, che metà basterebbe. Però tornando a questo raduno previsto, dobbiamo dire subito che cos'è questa dialogue per quanto riguarda il fatto che se ne sa ben poco, e abbiamo imprenditori assolutamente in prima linea, ma è un'organizzazione che unicamente ed esclusivamente su invito riunisce investitori importanti a livello planetario, dirigenti altamente tecnologici, abbiamo poi anche politici, abbiamo militari, abbiamo accademici, e ci sono poi ovvio anche i cosiddetti personaggi dello spettacolo che devono assolutamente darsi da fare per quanto riguarda tutto quello che rappresenta quel paragone, ripeto, con il gruppo Bilderberg, con il gruppo Bilderberg. Quando se ne è parlato qualche mese fa a livello nazionale, qualcuno ha etichettato o ha portato un'analogia con la struttura del dialogue a tutto quello che era proprio in casa nostra, del ricordo della loggia P2, se vi ricordate, della loggia P2. Comunque monitoreremo un po' la situazione, se avremo la possibilità appunto di saperne qualcosina in più, anche perché sia chiaro, tra i maggiori protagonisti in prima linea abbiamo anche i cosiddetti comandanti del passato e quelli attuali, comandanti supremi della NATO in Europa, il segretario dello Stato Bessent, abbiamo quindi anche economisti che sono stati premio Nobel. Però c'è un paradosso all'interno, diciamo, di questi temi trattati, perché ovvio gli ultimi temi che hanno da essere trattati parlano del nucleare. L'Italia già si porta avanti come sempre ha fatto, si parla quindi del nucleare, si parla di navigare verso casomai la terza guerra mondiale, anche se il Papa Gesuita ci ha già detto che la terza guerra mondiale a pezzi sarebbe già assolutamente in atto. Si parla delle nuove tecnologie da mettersi nei vari campi di battaglia e addirittura di come costruire una setta. Vabbè, tutto sommato in Italia ne abbiamo più di qualcuna, e quindi potrebbero anche chiamare qualche nostro maestro di setta per quanto riguarda la costruzione del tutto. Però a differenza degli altri club che noi eravamo abituati sicuramente a conoscere e a scavare un po' in profondità per vederne veramente le loro finalità più o meno becere, qui abbiamo anche un grande paradosso, nel senso semplice del termine, per quanto riguarda soprattutto anche una questione simpatica. Beh, intanto per chi entra bisogna pagare, ma questi non hanno nessun problema, sia molto chiaro, tira fuori $16,000 a colpo come biglietto di costo è assolutamente una minchiata, è assolutamente una minchiatella in assoluto, ci mancherebbe altro. Però quello che è simpatico è che, non so se lo sapete, ma all'interno di questo appuntamento ventennale non si parla solamente, diciamo, di discutere sul futuro, quindi vedere il presente e soprattutto pensare a come vogliamo ipotecare il futuro, seguendo sicuramente i nostri unici interessi, e che il popolino vada a farsi fottere. Perché chi partecipa a questi incontri, dovete saperlo, c'è anche un momento nel quale è possibile favorire gli incontri sentimentali, al che, ripeto, più di qualcuno tutto sommato ha applaudito questa cosa, appunto voci di corridoio danno questa piattaforma, quindi anche da un punto di vista interno è assolutamente riservatissima, che è quindi descritta come uno strumento per creare connessioni significative tra persone eccezionali e quindi favorire degli incontri sentimentali. C'è quindi un cuoricino anche che pulsa all'interno di tutti. Dopo vengo a prenderti, che andiamo... Aspetta, dove andiamo qua? Aspetta, ma perché sento male adesso? Allora, dopo vengo a prenderti, che andiamo da Ernesto Calindri in mezzo all'incrocio delle strade a bevere un cinare alla soda. Ciao Adamo! Il mese prossimo atterreremo anche nel ricordo assolutamente di quello che era stato il grande Calindri allora. Un grandissimo Calindri allora, ragazzi. Un grandissimo eterno Calindri allora. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Ciao bello. A ni altri, non me ne frega un stracasso. Fabio o pollice o verde. Hola, distruggere ardendo al suolo anche il morale di un popolo per poi incravattarlo con il debito è una strategia mafiosa che ben conosciamo qui in Italia. Gioco di parole, no? Le catastrofi come le guerre non sono mai casuali. Sì, ma dobbiamo anche dire tanto altro su quello che sta succedendo in quel contesto là. Ciao Beo. In un Lucaldoni momenti slavati del sudore non alloggiano i pasti, ma sboccano in bevonaida cocoiti zuffellastri. Il deluso indurito da occhi frangi e mani gerani è sul feudo pennuto. La poca pola sui piatti in ole al sarmugnino non bacella il sapore di capri, ma di peti resi spenti che grillano.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
3: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
4: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
5: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
3: Grazie!
6: E ancora grazie!
7: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
8: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
9: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
10: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti interventi endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in Masterclass su fotografia ed etica, talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione, un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff e il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità, presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo, posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

Bene, sulle note di questa canzone degli Status Quo iniziano ora le trasmissioni in diretta radiofonica sui 94 MHz del programma Debito e Democrazia, condotto da Domenico D'Amico e Leopoldo Salmaso col supporto in regia di Luciano. Oggi è il 21 luglio, martedì, e sono le 8 e 10 minuti primi. Bene, allora, in primis diamo una sbirciatina alle attività della radio. Quindi ricordiamo il 5 per 1000. C'è la possibilità quest'anno di versare la parte vostra, il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, quindi i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti. Dove c'è la linea del codice fiscale si inserisce questo numero 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 e 5 per 1000 volte. C'è anche un altro modo per sostenere la radio e la cooperativa Gamma 5. Si può fare un versamento sul conto corrente postale al numero 25 38 64 59. Oppure c'è la possibilità anche di fare un bonifico alla banca di credito cooperativo di Campodarsico. In questo caso l'IBAN bello lunghetto consiglio di estrapolarlo dal sito della radio onde evitare errori nella trascrizione dei numeri. Oppure c'è la possibilità di portare il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti che sono i membri del CDA. Ogni momento è buono, quando ci sono delle serate, corsi, temi, gite fuori porta, i gas, adesso c'è la pausa estiva, comunque nel periodo dei gas, insomma ogni momento è buono, troverete sempre un membro del CDA. Ricordo che tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. E poi abbiamo anche il Cinema Gamma 5, presenta Un mondo in pericolo. È un'indagine straordinaria realizzata con tecnologie innovative sulla fenomenale intelligenza e vita sociale delle Alpi, la cui sopravvivenza è inspiegabilmente a rischio. Verrà prodotto oggi alle 21.30 qui in sede radio, quindi martedì 21 luglio, questa sera qui in sede radio. Poi ricordiamo che c'è sempre a Ferragosto, sempre da Radio Gamma 5 che organizza queste belle gite fuori porta. A Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte e nel pomeriggio stravaccatissimi. Siamo in località Lobbia, a 1350 metri sul livello del mare ed è sabato 15 agosto, tutti in malga quindi, a inspirare un panorama da fiaba. Quindi ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8, a Campo Fontana, Verona. Poi saliamo presso Malga Lobbia, c'è il chiosco dei Boraccia. Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida. Alle ore 13 pranzeremo in Malga con questo menù. C'è grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti. E con un attimo di pazienza, formaggio a volontà fino a scioppare. All'euro 20. Ci stanno anche panini e taglieri, oppure portatevi da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni abbiamo sempre questo numero, il 329 00 38 988. Poi un post scriptum: per chi mangia la grigliata la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao bei e a mente vuota vi aspettiamo in quota. E c'è anche la creazione del gruppo editoriale Edizioni Radio Gamma 5. Quindi stiamo cercando volontari per creare il gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina libro, illustrazioni, editing, correzione e preparazione del testo, poi c'è l'impaginazione, creazione video, gestione eventi, interviste, presentazioni, opere, supporto vendita, opere, comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza o con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi inviate una mail a tutto minuscolo tutto attaccato turingfabio@hotmail.it. Chiamare o inviare un messaggio WhatsApp a questo numero 347 71 59 717.
Poi abbiamo F Energia, sospende la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potrete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Un grazie a tutti. Poi abbiamo cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, ad euro 350-400 al mese. Per info Franco con questo contatto telefonico che è il 334-320-1392. Poi ricordiamo le vibrazioni del sapere, organizza i viaggi esperienziali 2026. Abbiamo le piramidi bosniache dal periodo dal 22 al 29 agosto. Invece la Sardegna energetica ed esoterica è dal 5 al 12 settembre. È un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerche, scoperte, condivisioni in luoghi sacri, cioè in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it nella sezione Viaggi e gite con noi. Poi se volete maggiori informazioni e prenotazioni contattate Valentino al 349-77-80-167. I posti sono limitati, la prenotazione è obbligatoria. Abbiamo Fabio Romanato, ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli. È affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi, più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Quindi chiediamo un aiuto. Si può versare a questo IBAN, che è presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma, la filiale, quella di Pionca di Vigonza. Allora l'IBAN, adesso ve lo leggo, carta e penna, inizia sempre con le due lettere, Imola Torino, quindi IT 94Y08327629. Poi abbiamo una sequenza di 7 zeri consecutivi, li andiamo a scrivere tutti e poi termina con 801515. Ricordiamo poi anche che è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace e risoluzione diplomatica. Campagna, un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre di quest'anno. Si può firmare online con lo SPID o la carta elettronica di identità, oppure andate su www.difesacivilenonviolenta.org. E poi abbiamo un cerco casa. Per mancato rinnovo locazione o da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto. Cerco appartamento in affitto, vuoto, con cucina abitabile, bagno, due camere e garage. Zona Marostica, Bassano e dintorni. Potete contattarmi a questo numero 338-99-46-575. E un bel grazie. E poi abbiamo ciaobay.org. Ciaobay è un sito di annunci, un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ciao Bay e sostengono il territorio, la nostra gente e le nostre aziende. Favorisce lo scambio e la vendita di beni usati nuovi a livello locale, offre servizi di ricerca e offerte di lavoro, promuove nuove forme di aggregazione, sostiene l'agricoltura biologica biodinamica, sostiene una nuova scuola, protegge dalla medicina di protocolli. Ora il successo di questa iniziativa dipende da tutti noi. Aiutaci a postare oggetti e servizi e far decollare questo sito. Promuovi e invita altri amici a farlo. Vi sarà per tutti un provvidenziale beneficio. È il tempo di costruire su macerie, se non ora, quando? E poi principi di libertà. Abbiamo Michele Levorato, è un operatore sociosanitario che è dipendente dell'azienda sanitaria dal 2020. E sulla base di esami scientifici da me eseguiti, il medico di medicina generale mi ha rilasciato la certificazione digitale di esenzione dall'obbligo vaccinale.
Dopo aver inviato tale esenzione al datore di lavoro, ho ricevuto la comunicazione di sospensione dal rapporto di lavoro per inottemperanza all'obbligo di vaccinazione. Il mio legale ha quindi inviato il datore di lavoro la contestazione e il provvedimento chiedendo la revoca urgente senza esito positivo. Il mio legale perciò ha depositato il ricorso presso il Tribunale di Padova. Il giudice ha poi accolto l'istanza in quanto era in possesso di una legittima certificazione di esenzione e ha chiesto il mio reintegro rimediato sul posto di lavoro con pagamento delle retribuzioni arretrate. L'azienda ha però depositato reclamo per arrivare poi purtroppo a rigetto della mia domanda e condannandomi al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Dopo aver affrontato la spesa per i difensori per la tutela della mia salute e del mio diritto, mi ritrovo quindi oggi a dover affrontare tutte le spese di lite di controparte, nonostante fossi regolarmente in possesso della certificazione di esenzione. Questo esborso inficia anche la possibilità di proseguire la mia battaglia legale. Purtroppo in molti casi come il mio vi è stata una sorta di vendetta giudiziale a carico di chi ha osato ribellarsi con condanna alle spese legali. Se desiderate maggiori informazioni mi scrivete pure a questa email che è giustiziasanitaria2025@gmail.com. Poi se avete piacere di contribuire alle spese legali di questa causa potete fare anche una donazione a Michele Levorato. Allora lo contattate anche a questo numero che è il 348-92-34-852 in modo che vi ragguaglierà meglio e potrà darvi anche altre indicazioni. Ringrazio anticipatamente per poter portare avanti i principi della libertà. Poi anche quest'anno il Comune di Campodarsico aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 di settembre. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del Comune di Campodarsico, Comune di Campodarsico. Per informazioni Ufficio Ambiente, che è lo 049-92-99845. E con questo abbiamo espletato le attività della radio. Noi nel frattempo, finché attendiamo di collegarci con Domenico, che è in viaggio e sarà in collegamento telefonico, e ci ascoltiamo un attimino di musica. Questa volta ci ascoltiamo una canzone di Fabri. Eccolo qui, Stardust Shaking, scritta da lui.

Bene, abbiamo ascoltato anche questa canzone che è Status Shaking, è scritta e musicata da Fabrizio Bellini, nostro diciamo radioascoltatore, e questa è sua. Allora, adesso siamo in attesa, sono in attesa di collegarmi con Domenico, nel frattempo ci ascoltiamo un altro po' di musica, questa volta ci ascoltiamo un po' di musica cubana. Eccola qui.

0: Eccoci in linea.
1: E allora eccoci qua, buongiorno cari amiche e amici, siete in diretta sui 94 MHz di Radio Gamma 5, io sono Domenico insieme a Luciano, ciao Luciano,
2: ciao Domenico,
1: che già avete sentito prima. Allora, oggi dovevamo cominciare con un'intervista a Paolo Cucchiarelli, siamo nel mezzo di, insomma, del periodo tragico che nel 1980 contrassegnò l'estate in modo così tragico e violento, ovvero insomma Ustica a giugno dell'80 e poi il 2 agosto con le esplosioni, la bomba a Bologna. E con Paolo Cucchiarelli, che ha scritto proprio un libro dedicato a queste due stragi, e ricostruendo in modo minuzioso tutto quanto, volevamo parlare proprio di questo, però purtroppo Paolo Cucchiarelli oggi non può essere con noi per un imprevisto, e quindi insomma dobbiamo rimandare. L'ho sentito appena adesso e purtroppo c'è stato un imprevisto e dobbiamo rimandare l'intervista. E avremo però dopo alle 9:15 avremo Gianni Lannes e con lui anche cercheremo di analizzare il discorso Ustica e Bologna. Anche lui ha scritto un libro importante sul tema e quindi volevamo approfondire questo tema qui e dopo sentiremo Gianni Lannes. Dopodiché dalle 10 andrà in onda La moneta come debito 2, il nostro documentario, diciamo, di punta, il documentario che praticamente riassume un po' tutto rispetto al discorso monetario, cercando di mettere assieme tutte le cose, di Paul Grignon, documentario che come moneta proprietà abbiamo tradotto integralmente ed è a disposizione sul canale YouTube di Moneta Proprietà. Se voi andate appunto su YouTube e mettete moneta come debito, trovate sia il primo documentario che il secondo. E adesso, nell'attesa comunque di Gianni Lannes, facciamo andare, Luciano, direi il primo documentario, La moneta come debito 1, e poi aspettiamo Gianni Lannes per il collegamento in diretta.
2: Allora, un attimo, che avevo già impostato come debito 2. Allora.
1: Allora, i documentari, come dicevo, sono due. Il primo è sempre di Paul Grignon, documentarista canadese. Con lui abbiamo fatto questo lavoro appunto di traduzione certosina, puntuale, con il doppiaggio in italiano e quindi con un accordo proprio con Paul Grignon, proprio per avere la versione in italiano che abbiamo pubblicato ormai tanto tempo fa e che abbiamo mandato più volte qua in radio, sia nella prima versione, che è di circa 50 minuti, che è la seconda, che è più lunga, più completa, e vedendole entrambe veramente si ha contezza alla fine di come funziona il sistema monetario, come funziona il sistema bancario. Quindi sono due commentari di cui andiamo molto orgogliosi, ci abbiamo lavorato tanto e sono veramente importanti per capire certe dinamiche. Quindi se andate sul canale YouTube di Moneta Proprietà o comunque digitando su YouTube La moneta come debito, trovate subito il documentario, lo trovate anche nel canale Telegram della trasmissione Debito e Democrazia. Se andate sul canale Telegram, nei post fissati in alto c'è il link ai documentari. Luciano, sei pronto? Possiamo andare e così poi ci risentiamo dopo, magari per la diretta con Gianni Lannes.
2: Ok, allora tra poco parte Come debito 1, La moneta come, esatto, debito. Allora, due secondi che mi parte.
1: Attenzione, ogni tanto parte la pubblicità, purtroppo, perché siccome ha avuto tante visualizzazioni si inserisce la pubblicità.
2: È andato.
1: Bene.
2: Adesso c'è una serie di scritte e tra non molto partirà appunto l'audio di questo La moneta come debito 1, che sono cinque spezzoni, in cinque parti.
3: Esatto, parto una dall'altra.
2: abbiamo la sigla e poi
1: va a sentire Gianni,
2: ok.

0: Due grandi misteri dominano le nostre vite: l'amore e la moneta. Che cos'è l'amore? È una domanda che è stata sviscerata senza tregua in storie, canzoni, libri, film e televisione. Ma lo stesso non si può dire a proposito della domanda: che cos'è la moneta? Non deve certo sorprendere che la teoria monetaria non abbia ispirato alcun film di successo, ma non viene neanche menzionata nelle scuole che la maggior parte di noi ha frequentato. Per la maggior parte di noi, la domanda da dove proviene la moneta evoca nella mente l'immagine della zecca che stampa banconote e conia monete. La maggior parte di noi crede che la moneta sia creata dal governo. Ed è vero, ma fino a un certo punto. I simboli di valore metallici e cartacei che normalmente consideriamo moneta sono in effetti prodotti da un'agenzia del governo federale chiamata zecca. Ma la stragrande maggioranza della moneta non viene creata dalla zecca. Viene creata in enormi quantità ogni giorno da grandi società private, meglio note come banche. La maggior parte di noi crede che le banche prestino i soldi che gli sono stati affidati dai correntisti. Facile da immaginare, ma non è la verità. Infatti, le banche creano la moneta che prestano non basandosi sui guadagni della banca e neanche sui depositi, ma direttamente sulla promessa di pagamento del mutuatario. La firma del mutuatario è un impegno a pagare alla banca l'ammontare del prestito più l'interesse, o altrimenti di perdere la casa, la macchina o qualunque altro bene impegnato come garanzia. Si tratta di un grosso impegno per il mutuatario. Cosa richiede alla banca la medesima firma? La banca evoca dal nulla l'ammontare del prestito e si limita a scriverlo sul conto del mutuatario. Vi sembra un'esagerazione? Non può essere vero. Eppure lo è. Per spiegare come è nato il miracolo della tecnica bancaria moderna, proviamo a considerare questa semplice storia. Tanto tempo fa, praticamente qualunque cosa veniva usata come moneta. Doveva solo essere facile da trasportare e ci doveva essere un numero sufficiente di persone che avesse fiducia nel fatto che in un secondo momento potesse essere scambiata con beni e valori reali come cibo, vestiario e riparo. Conchiglie, bucce di cocco, pietre, persino le piume sono state utilizzate come moneta. L'oro e l'argento erano ricercati e facili da lavorare, e di conseguenza alcune civiltà si abituarono a utilizzare tali metalli. Gli orafi resero il commercio molto più semplice, creando le monete metalliche, che altro non erano se non unità standardizzate di metallo dal peso e dalla purezza certificata. Per proteggere il suo oro, l'orafo aveva bisogno di una cassaforte. In breve tempo, i suoi concittadini si trovarono a bussare alla sua porta chiedendo di poter affittarne uno spazio per custodire le loro monete e i loro oggetti di valore. Rapidamente, l'orafo si ritrovò ad affittare ogni singolo scaffale della cassaforte, guadagnando così un piccolo reddito derivante da tale attività. Gli anni passarono e l'astuto orafo si rese conto di una cosa. Coloro che effettuavano il deposito ritiravano fisicamente l'oro molto raramente e non si presentavano mai tutti insieme. Questo avveniva perché le ricevute che l'orafo aveva rilasciato a fronte dei depositi venivano scambiate al mercato come se si fosse trattato dell'oro stesso. La moneta cartacea era molto più comoda delle pesanti monete e i valori scambiati potevano essere scritti facilmente invece di dover essere laboriosamente contati uno a uno per ciascuna transazione. Nel frattempo, l'orafo aveva iniziato a svolgere anche un'altra attività. Prestava oro a interesse. A mano che la moneta scritturale veniva accettata, la gente iniziò a chiedere i prestiti sotto forma di ricevute al posto del metallo vero e proprio. Mentre l'industria si espandeva, sempre più persone chiedevano prestiti all'orafo. Questo fece venire all'orafo un'idea ancora migliore. sapeva che solo pochi dei suoi clienti ritiravano effettivamente l'oro. Di conseguenza, Lora fu comprese che se avesse prestato ricevute basate sull'oro dei clienti, aggiungendole a quelle basate sul suo, l'avrebbe facilmente fatta franca. Fino a quando i prestiti venivano ripagati, i clienti non guadagnavano né perdevano nulla. L'orafo, a questo punto più banchiere che artigiano, poteva ricavare un profitto di gran lunga maggiore di quello che avrebbe percepito prestando solo il suo oro. Per anni l'orafo ottenne segretamente ottimi profitti grazie agli interessi guadagnati dai depositi degli altri. Ormai grande prestatore, divenne decisamente più ricco dei suoi concittadini e iniziò a ostentarlo. Aumentarono i sospetti che spendesse i soldi dei clienti. I clienti si riunirono e minacciarono di prelevare il loro oro se l'orafo non avesse fatto luce sull'origine del suo benessere. Al contrario di quanto ci si potrebbe aspettare, questo non fu un problema per l'orafo. Nonostante la doppiezza del suo piano, l'idea funzionava. I clienti non avevano perso nulla. Il loro oro era tutto al sicuro nella cassaforte dell'orafo. Invece di riprendersi l'oro, i clienti pretesero che l'orafo, a questo punto il loro banchiere, li coinvolgesse, dividendo con loro una fetta degli interessi. Da qui nacque l'attività bancaria. Il banchiere pagava un basso tasso di interesse sui depositi delle altre persone, che poi riprestava a un tasso di interesse maggiore. La differenza copriva i costi delle operazioni e i profitti della banca. La logica di questo sistema era semplice e sembrava un modo ragionevole per soddisfare la domanda di credito. Comunque, questo non è il modo in cui le banche funzionano oggi. Il nostro orafo banchiere non era soddisfatto del reddito che gli rimaneva dopo aver diviso i guadagni da interesse con i suoi clienti. E la domanda di credito cresceva rapidamente man mano che gli europei iniziavano a girare il mondo. Ma i suoi prestiti erano limitati dall'ammontare di oro che i suoi clienti avevano depositato in cassaforte. Fu in quel momento che gli venne un'idea ancora più spavalda. Visto che nessuno, se non lui stesso, sapeva cosa c'era effettivamente nella cassaforte, avrebbe potuto prestare ricevute basate su dell'oro che neanche c'era. Fino a quando tutti i detentori di ricevute non si fossero recati contemporaneamente alla cassaforte per ritirare l'oro, come avrebbe fatto qualcuno ad accorgersene? Questo nuovo schema funzionava molto bene. E l'orafo divenne enormemente ricco grazie all'interesse pagato su dell'oro che neanche esisteva. L'ipotesi che il banchiere creasse semplicemente moneta dal nulla era troppo scandalosa per essere creduta e così, per un lungo periodo, neanche passò per la testa della gente. Ma, ed è facile capirne il motivo, il potere di creare moneta facilmente diede alla testa del banchiere. Nel tempo, la mole di prestiti concessi dal banchiere e l'ostentazione del suo benessere fecero scattare il sospetto un'altra volta. Alcuni dei debitori iniziarono a richiedere l'oro al posto delle ricevute cartacee e cominciarono a spargersi delle voci. Improvvisamente, molti clienti benestanti si presentarono per ritirare il proprio oro. Il gioco era finito. Un fiume di persone proprietarie di ricevute inondò le strade di fronte alle porte chiuse della banca. Il banchiere non possedeva oro e argento a sufficienza per riscattare tutta la carta che aveva messo nelle loro mani. Questo fenomeno si chiama corsa agli sportelli ed è l'incubo di ogni banchiere. La corsa agli sportelli causò il fallimento di molte singole banche e ovviamente danneggiò l'immagine pubblica di tutti i banchieri. Sarebbe stato logico mettere fuori legge la pratica di creare moneta dal nulla. Ma l'enorme quantità di credito che i banchieri avevano offerto era divenuta essenziale per il successo dell'espansione commerciale europea. Quindi, al contrario, questa pratica venne legalizzata e regolamentata. I banchieri convennero sulla necessità di rispettare un limite di moneta che poteva essere creata dal nulla e prestata. Il limite sarebbe comunque rimasto un numero molto maggiore rispetto al valore dell'oro e dell'argento in cassaforte. Molto spesso il rapporto era 9 dollari creati dal nulla a fronte di un dollaro d'oro. Tali accordi venivano fatti rispettare grazie a delle ispezioni a sorpresa. Vennero presi anche altri accordi, in modo che, nel caso di una corsa agli sportelli, le banche centrali avrebbero supportato le banche locali con immissioni straordinarie di oro. Solo nel caso in cui si fossero verificate corse presso molte banche contemporaneamente, sarebbe scoppiata la bolla di credito dei banchieri e il sistema sarebbe crollato. Nel corso degli anni, la riserva frazionaria e la rete integrata delle banche, supportate da una banca centrale, sono diventate il sistema monetario più diffuso al mondo. Allo stesso tempo, la frazione di oro a supporto della moneta debito si è costantemente contratta fino ad annullarsi. La natura stessa della moneta è cambiata. In passato, un dollaro cartaceo era di fatto una ricevuta che poteva essere cambiata con un certo quantitativo di oro o di argento. Nel presente, un dollaro cartaceo o elettronico può essere cambiato solo con un altro dollaro cartaceo o elettronico. Inizialmente, il credito bancario creato privatamente esisteva esclusivamente sotto forma di banconote private, che le persone avrebbero potuto rifiutare. Proprio come oggi, possiamo rifiutare l'assegno privato di qualcuno. Oggi, il credito creato privatamente dalla banca è legalmente convertibile nella valuta creata dal nulla dal governo, cioè i dollari e le sterline che abitualmente riteniamo moneta. La valuta fiat è moneta creata dal governo tramite decreto che i cittadini devono accettare come pagamento dei debiti per le leggi sul corso forzoso. Altrimenti i tribunali non faranno rispettare l'obbligazione. A questo punto la domanda è: se i governi e le banche possono creare moneta, allora quanta moneta esiste? In passato la quantità totale di moneta esistente era limitata dalla quantità fisica esistente del bene reale utilizzato come moneta. Per esempio, per poter creare nuova moneta d'oro o d'argento, era necessario trovare nuovi filoni e estrarli dal terreno. Oggi, invece, la moneta viene letteralmente creata come un debito. Nuova moneta viene creata ogni volta che qualcuno prende un prestito dalla banca. Il risultato è che l'ammontare totale di moneta che può essere creata ha un unico limite reale, il livello totale di indebitamento. I governi pongono un ulteriore limite alla creazione di nuova moneta, imponendo la regola conosciuta come riserva obbligatoria o riserva frazionaria. La riserva obbligatoria è variata in modo arbitrario da paese a paese e da periodo storico a periodo storico. In passato era pratica comune richiedere che la banca possedesse almeno un dollaro in oro per ogni 10 dollari di debito creato. Oggi il rapporto di riserva obbligatoria non si applica più al rapporto tra nuova moneta e oro depositato, ma solo al rapporto tra nuova moneta debito e moneta debito esistente nei depositi bancari. Attualmente le riserve di una banca consistono di tre cose: la quantità di contante emessa dal governo che la banca possiede in cassaforte, l'ammontare di credito che può vantare verso la banca centrale e la quantità di moneta debito già esistente che la banca ha in deposito. Per spiegarlo in modo semplice, proviamo a immaginare che abbia appena aperto una nuova banca e ancora non abbia correntisti. Gli investitori hanno pagato l'infrastruttura della banca e l'hanno rifornita con una quantità di contante sufficiente a soddisfare la domanda di prelievi in contanti. Tipicamente, il contante nella cassaforte ammonterà a non più di un dollaro per ogni 20 o 30 dollari che potrebbero essere richiesti alla banca. La banca ha aderito al sistema della banca centrale che, se necessario, permette a una nuova banca di chiedere in prestito contanti alla banca centrale stessa. Le porte si aprono e la nuova banca dà il benvenuto al suo primo cliente. Il cliente ha bisogno di $10,000 per comprare un'automobile. Dopo l'approvazione, la banca crea un conto per il cliente e vi scrive dentro che la banca deve al cliente $10,000.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo!
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi...
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille...
2: Radio Gamma...
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: preti.
1: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopare!
2: Boom! Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione.
3: Ode.
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace baccalà e a grigliata con...

0: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19:30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
1: Questi 10.000 dollari non vengono presi da nessuna parte. Sono stati creati al momento. Il cliente non ritira i suoi soldi in contanti, ma compila un assegno per comprare l'automobile. A questo punto la venditrice deposita i 10.000 dollari presso la sua banca. Con un rapporto di 9 a 1, questo nuovo deposito da 10.000 dollari permette alla banca della venditrice di creare un nuovo prestito da 9.000 dollari. E se quei 9.000 dollari fossero depositati da una terza parte, diventerebbero la base legale per una terza emissione di credito bancario, stavolta per l'ammontare di 8.100 dollari. Come per una matrioska, in cui dentro ogni bambola ne è contenuta una più piccola, ogni nuovo deposito contiene il potenziale per elargire un prestito leggermente minore con una serie decrescente. Se in un qualunque passaggio la moneta creata fosse ritirata in contanti e non venisse depositata presso una banca, il processo si fermerebbe. Si tratta dell'elemento imprevedibile nel meccanismo di creazione di moneta. È più probabile però che a ogni passaggio la nuova moneta creditizia bancaria venga depositata presso una banca e che il processo della riserva frazionaria si ripeta ancora e ancora fino a quando quasi 100.000 dollari di moneta creditizia bancaria nuova di zecca non sarà stata creata all'interno del sistema bancario. Tutta questa nuova moneta è stata creata interamente dall'indebitamento e tutte le transazioni sono state portate a termine utilizzando credito bancario. Nessuna delle banche coinvolte ha mai dovuto utilizzare parte del contante che ha in cassaforte. All'interno di questo ingegnoso sistema, i libri contabili di ogni singola banca che fa parte del processo devono mostrare che la banca possiede in deposito il 10% in più rispetto a ciò che ha prestato. Questo costringe la banca a cercare di procurarsi depositi per poter essere in grado di concedere prestiti, supportando l'impressione diffusa, anche se ingannevole, che i prestiti siano coperti dai depositi. Non si può dire che la singola banca possa moltiplicare 10.000 dollari di credito bancario iniziale in 100.000 dollari di credito bancario. Comunque, il sistema bancario è un cerchio chiuso. Il credito bancario creato presso una banca diventa deposito in un'altra, e così via. In un ipotetico mondo in cui gli scambi sono perfettamente equivalenti, le banche, alla fine del giro, non si dovrebbero nulla tra di loro, e i 10.000 dollari creati dal nulla come prestito dalla prima banca potrebbero essere tranquillamente trasformati dal sistema bancario in 100.000 dollari di nuova moneta creditizia. Se quanto detto vi sembra ridicolo, provate a sentire questo. I rapporti di riserva odierni sono molto più alti di 9 a 1. Per alcune tipologie di conto sono comuni rapporti di 20 a 1 e di 33 a 1. Esistono anche molte eccezioni in cui non viene applicato nessun rapporto di riserva. Anche se immaginiamo regole molto complesse, la realtà è abbastanza semplice. Le banche possono creare tanta moneta quanta ne chiediamo in prestito.

Nonostante i video della zecca che ci vengono mostrati continuamente, la moneta creata dal governo, di norma, è meno del 5% della moneta in circolazione. Più del 95% di tutta la moneta esistente oggi è stata creata da qualcuno firmando una richiesta di indebitamento con una banca. C'è di più. La moneta creditizia bancaria viene creata e distrutta in grandi quantità ogni giorno, ogni volta che un prestito nuovo viene concesso e uno vecchio viene ripagato.

0: Le banche possono mantenere questo sistema monetario solo grazie all'attiva collaborazione del governo. In primo luogo, i governi approvano leggi sul corso legale che ci impongono l'utilizzo della valuta fiat. In secondo luogo, i governi permettono al credito bancario privato di essere pagato con tale valuta governativa. In terzo luogo, i tribunali validano i debiti. Infine, i governi approvano regole per proteggere la credibilità e la funzionalità del sistema monetario, senza fare nulla per informare la popolazione riguardo la vera origine della moneta.
1: Scopri l'irresistibile

è che quando firmiamo sulla riga tratteggiata di un cosiddetto prestito o mutuo, la nostra promessa di pagamento firmata, sostenuta dalle garanzie che impegniamo in caso non riuscissimo a pagare, è l'unico valore reale coinvolto nella transazione. Nei confronti di chiunque si fidi del fatto che onoreremo il nostro impegno, l'accordo di prestito o mutuo è un pezzo di carta portabile, scambiabile e vendibile. È un pagherò. Rappresenta un valore ed è quindi una forma di moneta che il debitore cede in cambio del cosiddetto prestito. Prestare qualcosa nel mondo reale comporta che il prestatore abbia qualcosa da cedere.

0: Ecco, Domenico, dovresti già essere, sei in diretta.
1: Allora, rieccoci, grazie Luciano, rieccoci in diretta, sempre sui 94 MHz di Radio Gamma 5. E stavamo ascoltando il documentario La moneta come debito, a cura di Moneta Proprietà, La moneta come debito 1. Poi, dopo l'intervista a Gianni Lannes, continuerà anche questa registrazione e poi manderemo la seconda parte, quindi oggi anche per la defezione per causa di forza maggiore di Paolo Cucchiarelli abbiamo la possibilità di sentire tutti e due i documentari che insomma ci danno una visione veramente completa del discorso monetario. Quindi questa prima parte è il documentario più diciamo di più vecchia data, anche questo tradotto da noi completamente in italiano, è doppiato, e la stessa cosa poi il secondo, che andrà poi in onda dopo il finire di questo dalle 10 alle 12. Pronto, e adesso però abbiamo l'intervista con Gianni Lannes, che andiamo,
2: mi collego e la metto in conferenza con Domenico, va bene?
1: Abbiamo, ecco, stiamo preparando il collegamento.
0: Siamo già in collegamento, Domenico. È in conferenza il dottor Lannes.
1: Eccoci. Allora, buongiorno Gianni.
3: Buongiorno Domenico, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, siamo in collegamento con Gianni Lannes, giornalista investigativo, saggista e autore e curatore del sito, del blog sulatesta.blog, dove trovate tutti i suoi articoli e le indicazioni anche per comprare, per acquistare i libri di Gianni. Gianni, siamo insomma fra le date di, insomma, gli anniversari tragici, dolorosi anniversari di Ustica e Bologna. Tu a queste due stragi hai dedicato tanti anni di lavoro, un importantissimo libro, e come sempre ogni anno sentiamo le solite parole di rito, no? Ma sì, poca sostanza da parte delle istituzioni sicuramente, ma anche di tanto giornalismo. E ecco, dici qualcosa all'inizio di questa intervista su questo momento,
3: diciamo che
1: insomma,
3: la notizia più interessante, più importante, il nodo cruciale è che in relazione alla cosiddetta strage di Ustica, che poi non si è consumata né a Ustica né nei pressi di Ustica, ma siamo vicino alle isole Pontine, Ventotene per intenderci, nessun magistrato ha mai indagato l'evidente livello politico italiano di responsabilità diretta e il raccordo esecutivo dei servizi segreti, a quell'epoca SISMI e SISDE, oggi AISI e AISE. Si continua a nascondere il livello istituzionale con i depistaggi, quindi gli insabbiamenti, i noti muri di gomma. E perché dopo 46 anni questa verità non si può raccontare? Cosa non si deve sapere? Beh, se fosse stato un incidente dopo 46 anni qualcosa sarebbe emerso, no? E il giornalismo deve porsi queste domande, e non spetta certo ai giornalisti dare le risposte, ma a livello politico. Ecco, si è soltanto sfiorato l'ambito militare in maniera molto sgangherata, ma quello a livello politico non è stato mai sfiorato, a partire dall'allora Presidente del Consiglio dei Ministri Francesco Cossiga.
1: Ecco, Cossiga proprio su Bologna, no? Disse qualcosa che di fatto insomma sembrava in qualche modo una rivelazione importante, però come sempre le parole di Cossiga vanno prese per quello che sono.
3: Cossiga ha molte responsabilità, queste due stragi, Ustica e Bologna innanzitutto, e poi prima ancora il delitto Moro. Quindi su Cossiga verrebbe, bisogna aprire il vaso di Pandora per poter parlare compiutamente di Cossiga, forse più di Andreotti. La prima dichiarazione di Cossiga, le prime dichiarazioni, perché poi ce ne sono ne sono alternate parecchie, una strage fascista, anzi prima ancora l'esplosione di una bombola di gas, cose di questo genere, insomma. E per riallacciarmi alla strage di, cosiddetta strage di Ustica, tra virgolette, c'è una responsabilità enorme di Francesco Cossiga, gigantesca, che l'ambito giudiziario italiano non ha voluto assolutamente toccare, ma è evidente. È assolutamente evidente. Io ho seguito, il mio metodo è quello di seguire la pista di depistaggi, quello che è avvenuto dopo, un istante dopo. I depistaggi si continuano ancora oggi, eh? Un classico italiano, i segreti di Stato, sia pure non apposti formalmente dal capo del governo, è la pista dei depistaggi. Che funziona ancora oggi. Non voglio cambiare
1: E dove si
3: argomento, ma...
1: porta? Dove si porta la pista dei depistaggi?
3: La pista dei depistaggi per adottare il metodo di Falcone e Borsellino è quello di seguire i soldi, ma se non ci sono i soldi, gli evidenti depistaggi, appunto. Quindi, per quanto riguarda Ustica, un classico depistaggio è la presenza di Gheddafi, che non c'era assolutamente quella notte in quei cieli. Non era previsto alcun viaggio a Varsavia e soprattutto non c'è, non è mai caduto un MiG libico sulla Sila, a Castelsilano, insomma. È caduto un aereo israeliano, uno Kfir, che è simile a un Mirage, è stato poi fatto prontamente sparire dai carabinieri e poi sostituito il 18 luglio con un'operazione della NATO, Marmellata del Demonio, con un MiG che è stato fatto decollare, MiG in dotazione all'aviazione americana, che è stato fatto decollare dall'aeroporto militare di Pratica di Mare e fatto poi precipitare nei pressi di Castelsilano. E questo è un depistaggio. Depistaggi? Beh, un depistaggio sulla strage di Bologna, la pista palestinese, il Lodo Moro, un altro depistaggio che poi i giudici hanno smascherato di recente, sia a Bologna che a Palermo. Quindi, questo è un depistaggio, evidente,
1: Ed è quello a cui faceva riferimento Cossiga, no? Nella sua dichiarazione.
3: Sì, è anche quello che a cui è molto caro anche al governo italiano, la Meloni, a Fratelli d'Italia, a tutti quelli che continuano a negare l'evidenza. Peraltro la Meloni con la Russa nel 2014, se non erro, per la data esattamente, presentò un disegno di legge per istituire l'ennesima commissione parlamentare d'inchiesta. Sostenendo che praticamente non si sarebbe mai arrivati alla verità. Allora, che senso ha istituire una commissione parlamentare? È strano perché, tornando ai giorni nostri, come sapete, c'è una commissione bicamerale, Camera e Senato, istituita per far luce sulla scomparsa di Mirella Gregori e Emanuele Orlandi a Roma, avvenuta nel maggio-giugno del 1983, 7 maggio e 22 giugno 1983 rispettivamente. Ebbene, ho scoperto peraltro in questi giorni che sto curando l'edizione del mio prossimo libro d'inchiesta, che uscirà a settembre, che racconta e che è praticamente Vaticano inconfessabile, e il capitolo principale è quello sulla scomparsa appunto di Mirella ed Emanuela, ma non solo. E ho scoperto praticamente che questa commissione parlamentare, che è nata ufficialmente per far luce sulla sparizione di queste due ragazze, nel suo regolamento, ha approvato un regolamento per cui istituisce un segreto di Stato su tutto quello che acquisiranno, e che potrà essere sciolto soltanto fra circa 11 anni, perché la prossima legislatura si scioglie nel 2027, quindi. Anzi, se poi la commissione parlamentare, il Parlamento deciderà di prorogare il segreto, passeranno ancora altri 10 anni. Quindi funziona in questo modo. È paradossale. Istituiscono commissioni parlamentari per far luce su questi misteri di Stato e poi approvano dei regolamenti che istituiscono di fatto il segreto di Stato, che
1: E tra
3: è
1: l'altro questo
3: regolamentato in maniera molto particolare. È incredibile, è un paradosso, no?
1: Gianni, tra l'altro questa è una costante delle commissioni parlamentari, no?
3: Sì, le
1: Sembra quasi
3: commissioni
1: che
3: parlamentari italiane non hanno mai
1: servano
3: scoperto per
1: per
3: niente. Vorrei
1: o
3: ricordare
1: comunque se
3: quelle
1: hanno
3: pilote che ho
1: scoperto hanno
3: scritto.
1: segretato.
3: sì, tutti gli elementi, le informazioni, le testimonianze che hanno acquisito nel tempo le hanno, sono state tutte sottoposte al segreto. Vorrei ricordare che sul caso Moro, e non è un caso, esistono almeno 15.000 documenti segreti. Su cui non è stato apposto formalmente un segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, ma ci sono, non sono accessibili ai comuni mortali. Questo è il punto. E così anche sulla strage di Ustica. Quel segreto fu apposto all'epoca dal capo del governo, quando il giudice istruttore Rosario Priore nel 98, un anno prima di emettere la sentenza ordinanza, chiede all'allora Presidente del Consiglio dei Ministri Romano Prodi documentazione relativa al saggio di Ustica che tocca il ruolo di Israele, Romano Prodi, da Presidente del Consiglio dei Ministri, appone e oppone il segreto di Stato. Si è sempre detto che sulla strage di Ustica non c'è alcun segreto, è una menzogna vergognosa, perché questo fatto attesta invece che il segreto c'è ed è stato apposto formalmente e ricordato al giudice istruttore dall'allora primo ministro Romano Prodi, anno 1998, per fare degli esempi concreti. Quindi i segreti incombono e come? Sappiamo che c'è tutta una litania, una costellazione di segreti di Stato, di segreti internazionali che toccano l'Italia. Dobbiamo sempre tornare all'armistizio corto di Cassibile del 43, ma tutto si è originato da allora, dal 3 settembre 43, armistizio corto, fino ai giorni nostri. Gli accordi per la cessione delle basi militari del 51, poi del 54, poi rinnovati nell'era D'Alema dopo la strage del Cermis, D'Alema Clinton e così via, fino a Berlusconi, fino ai giorni nostri, tutti gli accordi segreti col governo, con il governo dello Stato israeliano a partire dal 2003 fino ai giorni nostri e così via. Ma per quale ragione a Palazzo Chigi e al Quirinale ci sono uffici della NATO? Che senso ha? Se il nostro è un paese libero, sovrano e indipendente, che senso ha avere degli uffici della NATO? A proposito, gli archivi della NATO sono ancora segreti o cosa? Gli archivi della GRATO. La NATO, come sapete, ha un archivio segreto. Non so se i radioascoltatori lo sanno questo, gli italiani lo sanno, oppure sono già in vacanza col cervello fritto, però i segreti sono proprio il pane quotidiano di questo bel paese.
1: Ovviamente i detentori di questi segreti
3: li utilizzano per ricattare l'altra metà dell'Italia, esatto. Diciamo che sta al governo o che sta in Parlamento, e questo è il punto. I segreti servono anche a mantenere i ricatti, fondamentalmente.
1: Gianni, secondo te il livello di conoscenza dei segreti, a cominciare ovviamente da Cassibile, perché comunque tu giustamente richiamavi la firma della resa incondizionata che tutti chiamano armistizio, ma proprio ieri in TV tra l'altro facevano vedere ricordavano
3: che contiene clausole segrete ancora, che contiene, esatto, paradossalmente clausole ancora oggi segrete, ma addirittura il trattato di pace firmato a Parigi vorrei aggiungere un elemento di informazione, ma per ricordarlo a tanti che magari l'hanno dimenticato o non lo sanno, ma anche il trattato di Parigi del 47 contiene delle clausole segrete ancora oggi segrete. A che serve il segreto?
1: Ecco, questi sono, possiamo dire che parliamo tanto di Costituzione, ma questi sono gli atti fondativi di quella che chiamiamo una Repubblica Democratica, no? Perché in questi atti fondativi, dove appunto ci sono delle clausole segrete, dove non sappiamo in che modo per sottoscrizione delle autorità italiane i vincitori della guerra, ovvero gli inglesi e gli americani, ma anche i francesi a questo punto, eccetera, possono influire sulla nostra vita sociale, politica e civile, non sappiamo, perché in quelle clausole c'è scritto tante cose, no?
3: Peraltro un documento che poi è stato, diciamo, desecretato, declassificato, il rapporto Scotten, che risale a ottobre del 1943, redatto da un ufficiale statunitense, attesta appunto che a proposito dei segreti derivati dall'armistizio corto di Cassibile, abbiamo praticamente un via libera agli affari della mafia, tant'è che negli anni 50, pochi anni dopo, Lucky Luciano tornerà tranquillamente in Italia e metterà sul traffico di droga a livello internazionale. Ecco, questo è l'eliminazione di Falcone e Borsellino, mentre

0: perché vivevamo sempre sotto questa spada di Damocle, e quindi uno Stato di diritto deve liberarsi da questi segreti. Sono troppi segreti, sono davvero tanti.
1: È evidente,
0: concatenati tra loro. Non dimentichiamo il ruolo anche del Vaticano, a cancrena del mondo, soprattutto dell'Italia. C'è stato in Italia questo cancro, il Vaticano, anche lì segreti non finire, no?
1: Certo.
0: Sì. No, diciamo, anche l'Italia.
1: L'altra volta avevamo detto del concetto un po' di Stato. Molti parlano di Stato profondo, no? Ma questa definizione a me sinceramente non piace, perché non inquadra bene la cosa. Sembra quasi che invece ci sia uno Stato permanente, cioè che c'è sempre e che c'è sempre stato. Un po' come Pennywise di Stephen King, no? Che sta nelle viscere di Derry, di questa cittadina americana, che ogni tanto viene fuori. E invece qui abbiamo nelle viscere dello Stato, abbiamo questo Stato permanente, che tra l'altro si passa le consegne in modo molto rigoroso, no? Perché poi questi non è che vivono in eterno, spesso vivono anche tanto, però non vivono in eterno. Però stranamente, passandosi le consegne, la consegna del segreto rimane come una sorta di liturgia, no? A cui non si può mai trasgredire, perché se si trasgredisce alla liturgia del segreto, al non passare le informazioni, allora lì si muore, la pena è la morte, perché l'informazione non va mai rivelata.
0: E infatti, come ricorderai e saprai, l'eliminazione di Aldo Moro fu decisa proprio perché aveva cominciato a rivelare dei segreti irrivelabili. E quindi per questa ragione fu eliminato, non perché scomodo, perché aveva intenzione di portare il Partito Comunista al governo.
1: Tu parli dei documenti che erano stati presi dal Ministero dell'Aeronautica e portati addirittura all'EBR, e in questi segreti c'erano tutti i piani strategici della NATO,
0: tutte le rivelazioni di Moro. Perché il Moro comunque aveva un accesso a questi segreti, non dimentichiamolo, da capo del governo, ministro degli esteri, poi anche da esponente di livello apicale della Democrazia Cristiana, insomma uno dei padri fondatori della Repubblica Italiana e della Costituente. Quindi Moro ha pagato con la vita la rivelazione di questi segreti. L'eliminazione di Enrico Mattei, anche qui siamo ancora nell'ambito dei segreti. Se non ci fosse stata l'indagine a metà degli anni 90 della procura di Pavia, del pubblico ministero, del procuratore capo Vincenzo Calia, che poi ha accertato che effettivamente il Moran Solnier su cui volava Mattei è stato sabotato, è stata piazzata una carica di esplosivo all'azionamento del carrello di atterraggio, e quindi provocato la morte di Mattei, che stava per fare un accordo strategico con Ben Bella, con l'Algeria, e poi avrebbe incontrato Kennedy subito dopo, insomma, no? Quindi un attentato realizzato dai francesi, i segreti francesi, con l'ausilio di quelli italiani, perché anche in Italia dava fastidio Mattei. E quindi Francia, che è il movente dietro l'eliminazione di Mattei, scomodo ovviamente anche agli inglesi, ma sono stati i francesi a eliminare Mattei. Io ho dedicato un'inchiesta particolare che sulla sparizione di una nave, peraltro mi era stato chiesto molti anni fa di fare un'inchiesta sulla scomparsa di una nave italiana, la Edia, che era partita da Venezia, andava in Marocco a caricare fosfati e fu sequestrata da una flotta navale francese alla Galite in Tunisia, nelle acque del canale di Sicilia, e sparirono 20 marinai, non sono stati mai più ritrovati. E i francesi sostenevano che questa nave trasportasse armi per la resistenza algerina del Fronte di Liberazione Nazionale, che dietro ci fosse Enrico Mattei, quindi l'attività di sostegno effettiva di Mattei all'indipendenza algerina. Ricordiamoci che l'indipendenza algerina deve forse tutto a Enrico Mattei, e l'Italia deve tantissimo a Mattei, che ha cercato di dare un'indipendenza non solo energetica all'Italia. E dopo Mattei, Moro e questi segreti, Pasolini c'era andato molto vicino, e Lampi Sulleni, quel capitolo che manca, l'ultimo romanzo delle stragi di Pasolini, lo attesta, insomma, il ruolo di Eugenio Cefis, addirittura di

0: supervisore dell'attività Ligelli a capo della P2, ma il manovratore era sicuramente Eugenio Cefis, che ha scalato non solo l'ENI, ma poi la Montedison, come sappiamo. E così via, i segreti, i segreti.
1: È Eugenio Cefis, Gianni, che prese appunto, diciamo, raccolse un po' l'eredità di Mattei e poi a un certo punto, sul finire degli anni 70, sparisce da un giorno all'altro, no? Se ne va in Canada e sparisce dalla scena così, con un'uscita clamorosa. Ovviamente mantenendo molto stretto il patto del segreto, no? Cefis non ha mai
0: Non
1: parlato, non ha mai detto
0: dimentichiamoci anche
1: niente.
0: non dimentichiamo a questo proposito anche l'eliminazione di un giornalista investigativo come Mauro De Mauro, a cui il regista
1: Mauro De
0: Francesco
1: Mauro.
0: Rosi aveva incaricato di fare un'indagine sulle ultime ore di Mattei in Sicilia. E Mauro De Mauro viene a conoscenza di un segreto indicibile, cioè come è stato e da chi è stato eliminato, no? Enrico Mattei. E viene a sua volta assassinato, sparisce, insomma. Anche qui tanti
1: C'è una
0: segreti.
1: lunga, c'è una lunghissima scia di sangue in Italia
0: Sì,
1: che
0: ma
1: sta
0: anche su tutte
1: attorno,
0: le attività. Non dimentichiamo poi quello che.
1: a tutte queste storie che
0: E
1: stiamo
0: poi c'è uno.
1: dicendo
0: Sì.
1: e intorno a Ustica questa scia è veramente una
0: No,
1: lista
0: i
1: di nomi
0: depistaggi continuano
1: veramente
0: ancora oggi, ma su
1: impressionante.
0: tutte le questioni indicibili continuano ancora oggi i depistaggi appunto su Ustica, ma non solo su Ustica. Qualsiasi questione che tocca nervi scoperti è coperta da segreti ufficialmente o non ufficialmente apposti e opposti, ovviamente, presenti comunque. Ecco, uno Stato di diritto, un paese indipendente, la prima cosa che farebbe è rendere di dominio pubblico tutti gli accordi segreti con gli Stati Uniti d'America e con Israele. Ecco, il primo passo da fare sarebbe quello, no? Quindi una nuova classe politica che non vedo all'orizzonte, francamente, sinceramente non c'è, perché qui abbiamo un teatrino, oggi stai tu a Palazzo Chigi, domani ci passo io, e siamo a questi livelli. E l'Italia intanto continua a sprofondare, è una crisi profonda. E che si mantiene su questi segreti che alimentati dai misteri. Ma è facile perché poi comunque sono sotto gli occhi di tutti perché è evidente. Il ruolo del giornalismo investigativo è quello di raccontare ciò che non si vede, nient'altro. Ciò che non si vede.
1: Gianni, siamo nell'anniversario anche di Genova, no? Siamo nell'anniversario
0: Sì.
1: anche di Genova, ricorrono i 25 anni, incredibilmente anche qui il tempo passa molto veloce, e a Genova, pure lì, insomma, anche lì c'è stata diciamo, assieme all'11 settembre, io metto sempre insieme i due fatti, secondo me appartengono alla stessa fase politica, no? Alla fase di iniziare proprio un'altra fase storica da parte degli Stati Uniti e a Genova sostanzialmente viene uccisa la piazza per sempre e lì pure sono successi dei fatti degni
0: Gravissimi. Innanzitutto
1: di una
0: l'eliminazione,
1: dittatura delle più
0: l'uccisione,
1: feroci.
0: certo, non dimentichiamo, vorrei ricordare l'uccisione, la barbara uccisione di un giovane, Carlo Giuliani, di appena 23 anni, cioè non solo gli sparano addosso i carabinieri, ma gli passano sopra con un fuoristrada, un defender dei carabinieri, gli sono passati sopra due volte sul corpo per finirlo. E quel difendere dei carabinieri non doveva essere in piazza Alimonda, innanzitutto. Le ragioni, cosa è accaduto a Genova? La mattanza dei pacifisti, in cabina di regia, non dimentichiamo, c'era l'allora ministro Gianfranco Fini. La destra italiana era stata appena sdoganata da Berlusconi, che li aveva portati al governo. L'accordo segreto, ecco, a proposito di segreti, perché. Questo è un accordo segreto a tutti gli effetti, di cui abbiamo anche qualche pagina, abbiamo trovato, anzi più di una pagina, l'accordo segreto sulle sperimentazioni climatiche siglato proprio durante il G8 a Genova, tra l'amministrazione americana a Casa Bianca e i rispettivi primi ministri, a partire da Berlusconi. Questo accordo diventa effettivo poi a partire dal gennaio 2002, come attestano i documenti che non sono segreti acquisiti e recuperati negli Stati Uniti, gli accordi sul clima Italia-USA per intenderci. E quindi le sperimentazioni climatiche sono partite ufficialmente in Europa, non soltanto in Italia, perché poi hanno siglato per ogni aderente alla NATO i paesi europei i relativi accordi segreti. Quindi da allora questo fenomeno, quello della cosiddetta, io definisco ribattezzata aerosol chemioterapia bellica, è stata incrementata proprio in quel periodo. Peraltro l'Italia ha violato e continua a violare impunemente un trattato internazionale, la convenzione Helmholtz dell'ONU, che l'Italia ha ratificato con una legge dello Stato italiano che porta la firma di Sandro Pertini, una legge del 1980, per non dimenticare. Quindi la guerra climatica esiste, coma, quindi non bisogna dire ma che cosa sta accadendo. Beh, sono sperimentazioni che vanno avanti ormai da allora. A proposito dei segreti, quindi Genova è stato un banco di prova. Quello che, di cui non abbiamo ancora fatto i conti, a parte questo enorme vaso di Pandora, è la devianza delle forze dell'ordine, è quello che è accaduto poi a Bolzaneto. E nonostante i vertici, loro vertici della Polizia di Stato, cioè uomini che sono stati condannati con sentenze passate in giudicato, sono stati promossi, mai rimossi, in fondo. Questo è, e questo lo dice un magistrato, Enrico Zucca, che era pubblico ministero a Genova all'epoca. Quindi che fa riferimento al codice di omertà che è ancora intatto fino ad oggi. Non a caso, dire, si può morire nelle grinfie della polizia come dei carabinieri, come se niente fosse.
1: Gianni, tu a questo hai dedicato un breve articolo in questi giorni, richiamando il fatto di Genova anche alla luce di quello che è successo a Bologna, e quindi il fatto che ecco questo ragazzo che è morto
0: abbiamo
1: tra le mani
0: per Genova abbiamo... sì. È gravissimo, insomma, no? quello che è accaduto, ma le regole di ingaggio ormai sono queste, sono sempre più incancrenite, e in Italia abbiamo anche da parte di chi sta al governo anche una sorta di considerazione del dissenso politico a livello criminale. Quindi il dissenso politico è effettivamente criminalizzato, quindi la riflessione critica, quando diventa pubblica, viene criminalizzata, viene stigmatizzata, e questo è il repertorio di una dittatura, di un regime, di una tecnocrazia, che poco ha a che vedere con uno Stato di diritto. E quindi i segni ci sono tutti. E poi il fatto che vogliano ancora una volta cambiare le regole di ingaggio, nel senso delle regole elettorali, e si ripropongano le solite normative truffa, le leggi truffa, no? come è stato già a partire dai tempi di Mussolini fino agli anni 50, fino ai giorni nostri, con leggi elettorali che sono dichiarate incostituzionali con sentenze assolutamente inapplicate. Abbiamo delle regole di elezione dei nostri parlamentari che sono costituzionali. Qualcuno se n'è accorto, qualcuno l'ha rilevato. C'è una sentenza nel 2014 assolutamente inapplicata, rimasta in un cassetto. E quindi questi rappresentanti del popolo sono illegittimi. Anche l'inquilino del Quirinale sarebbe illegittimo, poiché è eletto da rappresentanti illegittimi, e così via. Ma dovremmo tornare indietro, partire almeno da Napolitano. E che non si ha il coraggio di guardare dentro, di aprire l'ennesimo armadio della vergogna. Vorrei aprire, scusami, consenti anche una breve parentesi su quello che è lo stato del mare, dei mari italiani. Un altro aspetto di cui mi sto ancora occupando, che è la presenza di armi chimiche radioattive, presenti soprattutto nel mare Adriatico, e qui ad opera degli alleati statunitensi nel basso Adriatico, i tedeschi invece nell'Adriatico centrale, da Pesaro fino a Ravenna. Abbiamo scoperto recentemente che i nazi tedeschi non le hanno fondate soltanto a Pesaro e dintorni, quelle italiane segrete che erano nascoste nel deposito della Regia Aeronautica sotto Urbino, ma anche le proprie armi chimiche tedesche, quelle al sarin, affondate per ordine di Kesselring a partire dal 26 giugno 1944, utilizzando il porto di Ravenna fino ai fondali di Cattolica, passando per Rimini, Cervia, Riccione e così via. A livello politico c'è un disinteresse totale sì, su questi aspetti.
1: È possibile che, diciamo, tra le clausole di Cassibile ci sia una sorta di come dire, eterno lascia passare rispetto a quello che possono fare le forze occupanti qua in Italia a qualsiasi livello?
0: Sì, certo, ci sono dei riscontri, peraltro io ho avuto accesso all'archivio storico della Marina Militare e ho scoperto e ho acquisito legalmente dei documenti che lo attestano, cioè quindi degli accordi che non sono passati mai per il Parlamento italiano, perché non esisteva ancora, ovviamente, no? Quindi siamo al 1946-47, quindi accordi di questo genere, quindi l'Italia non avrebbe mai potuto reclamare danni economici o di altra natura per questa ragione. Quindi la presenza di armi chimiche, peraltro in violazione di una convenzione che è ancora in vigore, la convenzione di Ginevra del 1925, e a maggior ragione il protocollo di Parigi che ha messo al bando le armi chimiche nel 1993, l'Italia ha aderito e ha ratificato, impone al Ministro degli Esteri di fare annualmente una relazione, ma Tajani non ha mai relazionato, e così anche quelli che lo hanno preceduto, insomma. Di armi chimiche nei mari italiani, non solo chimiche ma anche radioattive della NATO ce ne sono, abbiamo discariche belliche quasi ovunque, ma questo è un altro argomento tabù che non si può toccare, è coperto dai segreti. E poi qui c'è anche la questione legata all'economia turistica, e però vuol dire che la salute degli italiani non conta un bel niente. Prima viene il profitto, quindi si comprano le bandierine blu e si continua a far finta di niente, e la gente continua a distarsi mentre l'Italia sprofonda. E mentre ormai lo Stato di diritto è un vago ricordo. Insomma.
1: Tornando velocemente su Ustica e Bologna, ci sono due, anzi, c'è una verità processuale su Bologna, e diciamo, e quella, va bene, è una verità processuale che sappiamo avere i suoi.
0: Sì, una verità processuale che dopo 5 processi però si è arrivato soltanto a individuare alcuni esecutori materiali, parliamoci chiaro, qui i mandanti, anche qui con tutti i processi, le indagini giudiziarie, non si è arrivati ai mandanti, si è arrivati al massimo ad alcuni ufficiali pagatori, sto parlando di Licio Gelli, per fare un esempio concreto, ma sopra Licio Gelli a livello italiano c'era Eugenio Cefis, e c'è poi un altro livello che non è stato mai toccato. Un livello a cui allude Aldo Moro qualche tempo prima di essere assassinato. C'è un livello internazionale che vede insieme la CIA e il Mossad. Se vogliamo tenere il discorso a un certo livello, ecco, interessante, se no parliamo delle solite cose, e quello c'è un livello che è insondabile. E mi riallaccio al fatto anche che l'Italia viene utilizzata non soltanto come dire un avamposto bellico per fare la guerra in mezzo mondo, soprattutto nel Medio Oriente, ma anche come luogo dove passare, se si è stressati dopo un genocidio in Palestina, passare allegramente le vacanze. Questo caso è emerso l'anno scorso a fine estate, a settembre, cioè che numerosissimi militari israeliani, re di aver assassinato anche bambini in Palestina, passano allegramente le vacanze scortati dalla Digos in Sardegna e nelle Marche, quest'anno anche in Puglia. Diciamo, do questa notizia, ma anche la Puglia, sono arrivate disposizioni dal Viminale alle varie questure, e quindi c'è questa situazione qua, si fa finta di niente, come se niente fosse. L'Italia è una colonia a tutti gli effetti, non soltanto militare. Ecco, questo Ustica potrebbe essere una notizia del giorno, insomma. Dicevi Ustica?
1: Ustica? No, su Ustica invece la verità processuale a livello penale non c'è.
0: No, c'è una sentenza ordinanza in ambito penale, non c'è mai stato un processo, c'è stata una sentenza ordinanza del giudice istruttore Rosario Priore del 31 agosto 1999, 5.000 rotte pagine, in cui si arriva a ipotizzare uno scenario di guerra, punto. Poi ci sono stati processi civili di risarcimento, ma non c'è stata un'indagine giudiziaria. Poi sono stati incriminati per alto tradimento degli ufficiali, i vertici dell'aeronautica militare italiana, poi tutti quanti assolti. in fin dei conti, diciamo, il livello della manovalanza, ecco. Ma il livello politico non è stato mai sfiorato dalle indagini. Cioè, chi decise la sera del 27 giugno 1980 di tenere fermo il D19 Italia ancora 20 minuti, nonostante avesse accumulato quel giorno 2 ore di ritardo circa nella tratta Bologna-Palermo ritorno, ancora 20 minuti mentre l'aereo si prestava a decollare? C'è un ordine che arriva al comandante Gatti, 20 minuti, lo tengono fermo ancora 20 minuti per allinearlo a un volo francese che trasportava uranio arricchito che doveva arrivare a Baghdad. È chiaramente un'operazione che poi è stata stroncata dall'aviazione israeliana, come sappiamo. Abbiamo il movente, abbiamo anche i responsabili, che però non sono stati mai sfiorati. Non si ha questa forza politica, questo coraggio civile di arrivare a questo, non c'è. Dobbiamo sperare nelle prossime generazioni, forse. È inutile
1: illudersi. Tu lo racconti nel tuo libro Ustica e Bologna, due stragi senza verità, edizioni Mondo Nuovo, e quindi è di quei Gianni che trovate, insomma, online, su tutti i rivenditori online. E Gianni, però se arrivati, dicevi appunto la verità comunque.
0: Ah, non dimentichiamo che per quanto riguarda, scusa Domenico, puntualizziamo il fatto che gli esecutori materiali della strage di Bologna, due bombe, non una, come hanno sempre detto, la verità ufficiale, la narrazione ufficiale, due bombe, non una, sono tutti quanti liberi. Faccio sempre l'esempio eclatante della coppia di coniugi Mambro Fioravanti, 17 ergastoli insieme sul groppone, circa 143 anni di condanne, oltre ai 17 ergastoli. Complessivamente sono a piede libero da decenni, e sono anche editorialisti, fanno conferenze, sono persone tranquille, insomma, no? Nonostante tutto.
1: Ecco, questo dovrebbe essere proprio il segno, no? Cioè, per capire poi definitivamente il fatto che brigatisti, stragisti che hanno con sentenze passate in giudicato, che hanno sul groppone decine di ergastoli, perché sono stati riconosciuti colpevoli di stragi e di aver ucciso decine di persone innocenti, come è successo a Bologna, ecco, queste persone in Italia sono a piede libero, non da adesso,
0: sì, ma sono anche difese da chi sta al governo, ma sono anche difese da chi sta al governo, dalla Meloni, dai La Russa, da questa, dai Gaspari, da queste gentaglie qui, insomma, no? E mi assumo la responsabilità di quello che sostengo, che dico, che ripeto, che sottolineo, li difendono anche. Ma il problema non è le versioni di destra, di sinistra, di centro, rossa, nera, bianca, gialla, verde, no. Intanto che questa versione è stata parte della strategia dell'attenzione, quindi ampiamente infiltrata, manipolata e telecomandata. Cioè, parliamoci chiaro, le Brigate Rosse nel rapimento di Moro e nella sua eliminazione non hanno avuto un ruolo se non di manovalanza, di mera manovalanza. Abbiamo il killer che ha ammazzato Moro, praticamente, che ha finito i suoi giorni tranquillamente come se niente fosse, e poi è stato sepolto come se niente fosse in Calabria, a Scigliano, che è Giustino De Buono, che ha ammazzato effettivamente, ed era uno che arrivava dalla Legione Straniera, ma lavorava anche, ed era anche un 'ndranghetista, ma lavorava anche con i servizi e ha fatto lavori di questo genere, e ha finito la sua vita tranquillamente da pensionato, insomma, no?
1: Che tra l'altro era presente anche sulla scena, ci sono le fotografie, era anche presente sulla scena di Via Fani, del Buono, tra le altre cose, quindi insomma.
0: Beh, su quella scena lì c'erano anche ufficiali dei servizi segreti e tanti altri bei soggetti, insomma, no? Ma insomma, questo sarebbe un altro capitolone da aprire, che è stato aperto più volte, mezze verità, menzogne che si mescono tra loro, ma il punto della questione.
1: Aspettiamo su Via Fani, aspettiamo l'ultimo lavoro di Cucchiarelli, che dovrebbe essere in via di sì, completamento, anche lì potrebbe esserci qualcosa, e poi sentiremo anche volentieri Paolo.
0: Sarebbe interessante finalmente leggere il memoriale integrale di Moro, no? Quello che invece è stato, esatto, uscito a spizzichi e bocconi, anche quello, insomma, no? Quello che poi fu sequestrato dai carabinieri della Chiesa, che ebbe anche il ruolo poi di depistaggio sulla eliminazione di Mattei, ma quella è un'altra storia. Ecco, c'è un filo rosso che lega tutto, lega davvero tutto. La verità è sotto i nostri occhi.
1: Esatto. Gianni, io devo un'ultima domanda, poi magari ne parliamo un'altra volta. Ci sono personaggi, no, in tutta questa storia. A me viene in mente uno su tutti che è morto da poco, tra l'altro, Francesco Pazienza, che tra l'altro ho inseguito un bel po' di tempo per intervistarlo, mi aveva promesso di sì, poi insomma va bene. Adesso è passata la miglior vita. E ci sono tutti questi personaggi, secondo te? Ovviamente mi viene in mente la spia delle spie in Italia, no? E quindi il capo dell'ufficio affari riservati del Ministero degli Interni. Insomma, personaggi così che nella storia repubblicana che appaiono.
0: Hanno fatto sempre il lavoro sporco, sì, il lavoro sporco,
1: ecco,
0: per
1: questi
0: conto
1: personaggi, secondo te, sono a conoscenza di tutto?
0: Innanzitutto
1: ci sono dei grandi segreti, abbiamo due minuti, faccio questa domanda alla fine perché insomma mi è venuta.
0: Certo che sono depositari, ricattano ancora, c'è un potere di ricatto, ci sono ancora soggetti vivi che sono a conoscenza di questi segreti indicibili e sono strumenti di ricatto. In sostanza l'Italia non è una repubblica libera, indipendente e sovrana, questo è il vero punto, e ci sono apparati che hanno fatto e continuano a fare il lavoro sporco quando occorre e sono attivi operativi
1: adesso e tuttora, sì. questo certo. Ce lo dobbiamo sempre ricordare perché sono sempre,
0: basta seguire la pista dei depistaggi, è semplicissimo, esatto. Basta adottare questo strumento, questo metodologico, almeno nel mio campo faccio così, seguire la pista. Se non posso seguire la pista dei soldi, seguo la pista dei depistaggi, e mi è servito molto per ricostruire la scomparsa di Mirella ed Emanuela 1983.
1: Va bene Gianni, siamo in chiusura, io ti ringrazio per essere stato qui con noi.
0: Grazie,
1: sicuramente
0: alla pazienza dei radioascoltatori.
1: Grazie, e soprattutto sicuramente un appuntamento ce l'abbiamo a settembre quando esce il libro, ma cerchiamo di sentirci anche prima, magari fra un mesetto, per fare anche di nuovo il punto.
0: Guarda, io non prima di settembre perché poi tornerò al lavoro e sono in vacanza finalmente dopo tanti anni, finalmente un po' di vacanza.
1: Va bene, sicuramente andremo in vacanza anche noi. Allora ricordo innanzitutto il blog di Gianni sulatesta.blog e il libro su Ustica e Bologna, Ustica e Bologna, due stragi senza verità, edizioni Mondo Nuovo.
0: Grazie.
1: Che trovate,
0: grazie,
1: online. Grazie,
0: buon lavoro, grazie a tutti,
1: buon lavoro,
0: a presto.
1: Grazie, a presto, ciao.
2: Bene, abbiamo un minuto e 40 secondi circa, poi c'è la pubblicità, Domenico.
1: Va bene, grazie Luciano. Allora, come dicevo, insomma, con Gianni Lannes abbiamo sempre insomma dei contenuti molto importanti per capire la storia, e poi il filo rosso è quello che insomma diciamo sempre, una storia fatta di segreti, di depistaggi, di omicidi, di meccanismi che però sono ancora completamente al massimo della loro potenza in funzionamento in questo momento. Non pensiamo che queste cose appartengano al passato, perché sono ancora protagonisti, sono meccanismi che sono protagonisti, anzi sempre di più, della nostra storia, della storia che in apparenza ci scorre sotto gli occhi come ce la raccontano. Non è così, e noi dobbiamo sempre tenere gli occhi aperti con queste chiavi di lettura. Allora continuiamo da qui fino alle 12 con i documentari La moneta come debito 1, che andrà a finire con gli ultimi 20 minuti, e poi La moneta come debito 2, che si attaccherà subito dopo a chiusura della trasmissione. E noi ci sentiamo martedì prossimo alle 10, ci sarà anche Leopoldo, e vi lascio in compagnia dei documentari e di Luciano, che farà la sua impeccabile regia.
2: Perfetto. 17 secondi, un salutone e un abbraccione caro Domenico,
1: e anche a te, e buona trasmissione, buon continuo.
2: Troverai la registrazione a nome tuo.
1: Grazie.
2: Quindi bene, 4 secondi, 3, 2, 1, pubblicità.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto legge 81. Primo soccorso, caduta dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum. AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
5: Simone Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
6: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico. Vi aspettiamo.
5: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella. Chiama il numero 339 80 20 168. Saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
6: Rossella. Ciao.
7: Fornirvi un martello che non ho non vi sarebbe molto utile. Ma nell'artificiale mondo monetario, la promessa di una banca di pagare moneta che non possiede viene accettata come se fosse moneta essa stessa.

Una volta che il debitore ha firmato la richiesta di debito, la banca bilancia la transazione digitando delle cifre su di un computer e creando un debito corrispondente nei confronti del debitore stesso. Dal punto di vista del debitore, questo diventa moneta prestata nel suo conto. E poiché il governo permette che il debito della banca venga convertito in valuta fiat governativa, tutti lo accettano come se fosse moneta. Ancora una volta, la verità di fondo è molto semplice. Senza il documento che il debitore ha firmato, il banchiere non avrebbe avuto nulla da prestare. Vi siete mai chiesti in che modo i governi, le grandi società private, le piccole imprese e le famiglie possano essere tutti in debito contemporaneamente per cifre così enormi? Vi siete mai chiesti come possa esistere così tanta moneta da prestare? Ora lo sapete. Non esiste. Le banche non prestano moneta. Si limitano a crearla dal debito. E visto che il debito è potenzialmente infinito, si può dire lo stesso dell'offerta di moneta. E rigirandola, anche la situazione opposta è vera. È incredibile che, nonostante l'abbondanza di risorse, l'innovazione e la produttività che ci circondano, quasi tutti noi, dai governi alle imprese fino ai singoli individui, siamo pesantemente indebitati con i banchieri. Se solo le persone si fermassero e si chiedessero come è possibile. Come è possibile che le persone, che di fatto producono tutta la ricchezza reale del mondo, siano indebitate con coloro che si limitano a prestare la moneta che rappresenta la ricchezza? Ancora più incredibile è il fatto che una volta che abbiamo compreso che la moneta è debito, realizziamo anche che senza debito non esisterebbe moneta.

Se per voi questa è una novità, non siete soli. La maggior parte delle persone pensa che se tutti i debiti fossero ripagati, lo stato dell'economia migliorerebbe. Questo è vero a un livello individuale. Allo stesso modo in cui abbiamo a disposizione più moneta da spendere dopo aver finito di pagare i nostri debiti, pensiamo che se nessuno fosse indebitato, ci sarebbe complessivamente più moneta da spendere. Invece, non esisterebbe proprio moneta. Ed eccoci al punto. Siamo totalmente dipendenti dal continuo rinnovo del credito bancario per avere moneta in circolazione. Niente prestiti, niente moneta, che è ciò che è avvenuto durante la Grande Depressione. L'offerta di moneta si contrasse drasticamente a mano che si chiudevano i rubinetti del credito.

E non è tutto. Le banche creano solo il valore del capitale. Non creano la moneta per pagare l'interesse. Quindi, tale moneta, da dove dovrebbe saltare fuori? L'unica alternativa che i debitori hanno per ottenere la moneta necessaria per pagare l'interesse è rivolgersi all'offerta di moneta del sistema economico. Ma quasi tutta l'offerta di moneta è stata creata esattamente allo stesso modo, sotto forma di credito bancario da ripagare con più di quanto è stato creato. La conseguenza è che ovunque ci sono debitori nelle stesse condizioni, che cercano freneticamente di ottenere la moneta necessaria a pagare sia il capitale che l'interesse dalla quantità totale di moneta composta dal solo capitale. È chiaramente impossibile per tutti ripagare sia il capitale che l'interesse, a meno che ogni singolo penny che i prestatori guadagnano sia rigirato a coloro che ne hanno bisogno per onorare le loro rate. Questo significa che gli introiti da interesse devono essere spesi al 100%, in modo che i debitori li possano riguadagnare. Anche se una buona parte viene spesa sotto forma di interessi sui conti, spese di funzionamento e dividendi, una parte dell'interesse si trasforma in nuovi prestiti a interesse o investimenti, creando domanda addizionale di moneta e di conseguenza scarsità di moneta libera da debito che i debitori possano guadagnare. Il problema principale è che per i prestiti a lungo termine, come i mutui e il debito governativo, il totale degli interessi è di molto superiore al capitale e quindi, a meno che non venga creata moneta extra per pagare l'interesse, il risultato finale è un alto tasso di fallimenti e un'economia che funziona male. Per preservare la funzionalità del sistema sociale, il tasso di fallimenti deve essere basso. Per ottenere tale risultato, deve essere creata sempre più moneta debito per soddisfare l'attuale domanda di moneta necessaria a saldare il vecchio debito. Ma ovviamente, questo non fa altro che aumentare il debito totale. E questo significa che alla fine del giro bisognerà pagare un interesse maggiore, portando a un'inevitabile spirale di indebitamento perennemente in crescita. Solo l'intervallo di tempo tra la creazione di moneta sotto forma di nuovi prestiti e il loro ripagamento permette di evitare che la scarsità globale di moneta porti alla bancarotta dell'intero sistema. Comunque, man mano che il mostro insaziabile del credito bancario diventa sempre più grande, la necessità di creare sempre più moneta debito per alimentarlo diventa via via più grande. Perché i tassi di interesse sono così bassi? Perché troviamo carte di credito non richieste nella cassetta delle lettere? Perché il governo degli Stati Uniti spende più rapidamente che mai? È possibile evitare il collasso dell'intero sistema monetario? Una persona razionale dovrebbe chiedersi: tutto questo può andare avanti per sempre? Il collasso non è forse inevitabile?

La moneta facilita la produzione e gli scambi. Via via che l'offerta di moneta cresce, la moneta perde di valore, a meno che la produzione e il commercio nel mondo reale non aumentino dello stesso ammontare. Aggiungete che quando ci dicono che l'economia cresce del 3% l'anno, sembra che ci parlino di un tasso costante. Ma non è così. Il 3% di quest'anno rappresenta più beni e servizi reali del 3% dell'anno scorso, poiché si tratta del 3% del nuovo totale. Invece della linea dritta che le parole ci portano a visualizzare, si tratta di una curva esponenziale che diventa sempre più ripida. Chiaramente, il problema è che la crescita perpetua dell'economia reale richiede un aumento perpetuo dell'utilizzo di risorse ed energia provenienti dal mondo reale. Sempre più cose devono passare dallo stato di risorsa naturale a quello di spazzatura ogni anno, per sempre, solo per evitare che il sistema collassi. Cosa possiamo fare per risolvere questa situazione spaventosa? Innanzitutto, dobbiamo modificare la nostra concezione di moneta. È giunta l'ora che la gente ponga a se stessa e ai propri governanti quattro semplici domande. In tutto il mondo, i governi chiedono moneta caricata da interesse in prestito alle banche private. Il debito governativo è una grossa fetta del debito totale e per onorarlo serve una grossa fetta delle nostre tasse. Ora sappiamo che le banche si limitano a creare la moneta che prestano e che i governi danno a queste il permesso di farlo. E quindi la prima domanda è: perché i governi scelgono di chiedere moneta caricata da interesse in prestito alle banche private quando potrebbero creare tutta la moneta libera da interessi di cui avrebbero bisogno? La seconda grande domanda è: perché creare moneta come debito fin dal principio? Perché non creare moneta che circoli in modo permanente e che non debba essere continuamente riprestata a interesse per continuare a esistere? La terza domanda è: come può un sistema monetario che funziona solo se si verifica una crescita che accelera costantemente essere la base per costruire un'economia sostenibile? Non è palese che una crescita in continua accelerazione e la sostenibilità sono incompatibili? E infine, quale elemento del nostro sistema attuale ci rende completamente dipendenti da una crescita continua? Cosa deve essere modificato per permettere la creazione di un'economia sostenibile? Un tempo, caricare un qualunque interesse su di un prestito era considerato usura. Ed era una pratica punita in modo severo, a volte con la morte. Tutte le principali religioni vietavano l'usura. La maggior parte delle argomentazioni era di natura morale. Si riteneva che il solo scopo della moneta fosse quello di facilitare gli scambi di beni e servizi reali. Qualunque forma di profitto derivante dalla sola detenzione di moneta era considerata come l'opera di un parassita o di un ladro. Ma, via via che il commercio richiedeva più credito, le argomentazioni morali vennero meno e si giustificò il cercare di percepire interessi da un prestito argomentando che il prestare comportava dei rischi e delle perdite di occasioni. Oggi come oggi queste sembrano facezie. Attualmente l'idea di far soldi dai soldi è considerata come un concetto sacrosanto. Perché lavorare quando puoi mettere la moneta al lavoro al posto tuo? Comunque, cercando di figurarsi un futuro sostenibile, è chiaro che l'addebito di interesse è un problema sia morale che pratico. Immaginate una società e un'economia che possa durare per secoli, poiché, invece di saccheggiare le sue scorte energetiche, si limita a utilizzare ciò che viene prodotto quotidianamente. Viene tagliato lo stesso quantitativo di legna che cresce nel medesimo intervallo di tempo e tutta l'energia è rinnovabile: solare, gravitazionale, geotermica, magnetica e qualunque altra fonte possiamo scoprire. Tanto
tale società vive nei limiti imposti dalle risorse non rinnovabili, riutilizzando e riciclando tutto. E la popolazione si rinnova in modo stabile e costante. Una società di questo tipo non potrebbe mai funzionare utilizzando un sistema monetario dipendente da una crescita in continua accelerazione. Un'economia stabile avrebbe bisogno di un'offerta di moneta che sia come minimo in grado di rimanere stabile senza collassare. Immaginiamo che il volume totale di questa offerta di moneta stabile sia rappresentato da questo grosso cerchio. Supponiamo anche che i prestatori di moneta possano prestare solo la moneta esistente. Se qualcuno all'interno del sistema cominciasse a prestare moneta a interesse, la sua quota dell'offerta di moneta crescerebbe. Se riprestasse continuamente a interesse tutta la moneta che guadagna, quale sarebbe il risultato inevitabile? Poco importa che si tratti di oro, moneta debito o fiat. I prestatori di moneta finirebbero per accumulare tutta la moneta esistente e dopo aver archiviato i fallimenti e le bancarotte otterrebbero anche tutti i beni reali. Questo problema potrebbe essere risolto solo nel caso in cui il processo di prestito a interesse fosse distribuito equamente tra la popolazione. Una pesante tassazione dei profitti bancari potrebbe aiutare a raggiungere questo scopo. Ma a quel punto, perché le banche dovrebbero voler continuare a fare affari? Se mai saremo in grado di liberarci dalla situazione attuale, potremmo immaginare l'attività bancaria come un servizio no profit reso alla società, che distribuisce i suoi guadagni da interesse ai cittadini sotto forma di dividendo universale, o che effettua prestiti senza caricare interessi.

Se a causare il problema è la natura stessa del sistema, trafficare con il sistema non potrà mai risolverlo. Il sistema deve essere rimpiazzato. Molti dei critici del sistema monetario spingono per il ritorno alla moneta basata sull'oro, affermando che l'oro può vantare una lunga tradizione di affidabilità. Costoro ignorano le tante truffe che possono essere operate grazie all'oro: svilimento delle monete, svalutazione del metallo e monopolizzazione del mercato. Tutte truffe praticate ampiamente nell'antica Roma, che hanno contribuito alla sua rovina. Altri prendono le parti dell'argento, poiché è più abbondante dell'oro e quindi è più difficile da monopolizzare. Molti mettono in dubbio la necessità di tornare ai metalli preziosi. Nessuno vuole ricominciare a portare in giro pesanti sacchetti di monete per fare la spesa. È una certezza che la moneta cartacea, digitale, di plastica, o più probabilmente basata su un ID biometrico, sarà il mezzo di scambio del futuro, con lo stesso potenziale di creare debito senza limiti che esiste oggi. In più, se l'oro tornasse a essere l'unica forma di moneta legale, coloro che non possiedono oro si troverebbero improvvisamente senza moneta. Altri sostenitori della riforma monetaria sono giunti alla conclusione che l'avidità e la disonestà sono il problema principale e che possano esistere modi migliori rispetto al ritorno all'argento o all'oro per creare un sistema monetario onesto e equo. Menti creative hanno proposto una varietà di modi alternativi per creare moneta. In molti sistemi di scambio privati si crea moneta debito come fanno le banche, ma lo si fa in modo trasparente e senza caricare interessi. Un esempio può essere un sistema di baratto all'interno del quale il debito è espresso sotto forma di promesse di ore lavoro, valutando tutti i lavori allo stesso modo e permettendo quindi alle ore di essere paragonate al prezzo in dollari delle merci. Questa tipologia di sistema monetario può essere costruito da chiunque riesca a trovare un modo per contabilizzarlo e riesca a trovare degli aderenti degni di fiducia e volenterosi. Mettere in piedi un sistema monetario di scambio locale, anche se non è molto comune, sarebbe un modo prudente per mettersi al riparo per qualunque comunità. La riforma monetaria, come la riforma elettorale, è un argomento importante, che richiede voglia di cambiare e di ragionare fuori dagli schemi. E la riforma monetaria, sempre come la riforma elettorale, non sarà facile da ottenere, a causa di coloro che traggono beneficio dal sistema attuale e che cercheranno di mantenere i loro privilegi. Ora che abbiamo capito che la moneta è solo un'idea e che in realtà la moneta può prendere qualunque forma gli diamo, ecco una semplice alternativa al concetto di moneta. Questo modello si basa sui sistemi che hanno funzionato in passato in Inghilterra e in America. Sistemi che sono stati sabotati e distrutti dagli orafi banchieri e dal loro sistema riserva frazionaria. Per creare un'economia basata su una moneta permanente e libera da interesse, la moneta potrebbe semplicemente essere creata e spesa nel sistema economico dal governo, preferibilmente per finanziare infrastrutture durature nel tempo che facilitino gli scambi come strade, ferrovie, ponti, porti e mercati pubblici. Tale moneta non verrebbe creata sotto forma di debito, verrebbe creata come valore, nella forma di qualunque cosa vada a finanziare. Se la nuova moneta facilitasse un proporzionale incremento nel volume degli scambi, non causerebbe alcuna inflazione. Se la spesa governativa dovesse causare inflazione, si potrebbe procedere in due modi. L'effetto dell'inflazione equivale a una tassa sulla moneta. Sia che il valore della moneta decresca del 20% o il governo ci levi il 20% della nostra moneta, l'effetto sul nostro potere d'acquisto sarebbe il medesimo. Vista in questo modo, un'inflazione che sostituisce la tassazione potrebbe essere politicamente accettabile se ben utilizzata e mantenuta entro un certo limite. Altrimenti, il governo potrebbe decidere di compensare l'inflazione eliminando moneta tramite la tassazione, riducendo l'offerta di moneta e ripristinandone il valore.
Per tenere sotto controllo la deflazione, che è il fenomeno di crollo dei salari e dei prezzi, il governo potrebbe semplicemente spendere più moneta creandola dal nulla. In assenza di competizione da parte della moneta debito privata, i governi avrebbero un maggior controllo sull'offerta di moneta della loro nazione. La collettività saprebbe chi bisognerebbe incolpare se le cose dovessero andare male. I governi salirebbero in carica e crollerebbero in base alla loro capacità di preservare il valore della moneta. Il governo potrebbe operare come oggi, basandosi principalmente sulle tasse. Ma la moneta tassata andrebbe molto, molto più in là, poiché neanche una sua frazione sarebbe necessaria per pagare interessi ai banchieri privati. Non potrebbe esistere debito nazionale se il governo federale potesse semplicemente creare la moneta necessaria. La nostra perpetua e collettiva schiavitù verso le banche, dovuta al pagamento di interessi sul debito governativo, non sarebbe possibile.

Per la tua nuova fornitura luce e gas, scegli Plenitude, sempre al tuo fianco con l'offerta giusta per te. Con Plenitude hai una fornitura affidabile e attenta alle tue esigenze. Scopri tutti i vantaggi pensati per te.

Se controlli i tuoi affari, controlli la tua vita. Con Fatture in Cloud di Team System, fatturare è solo l'inizio. Semplificati la vita.

Ciò che ci è stato insegnato a considerare come democrazia e libertà è in realtà diventato un'ingegnosa e invisibile forma di dittatura economica. Fino a quando la nostra società resterà dipendente dal credito bancario per la fornitura di moneta, i banchieri avranno la possibilità di decidere chi otterrà moneta e chi no.

poche persone oggi sanno che la storia degli Stati Uniti, fin dalla rivoluzione del 1776, è stata in gran parte la storia di un'epica lotta volta a rimanere liberi dal controllo delle banche internazionali europee. Questa lotta è stata definitivamente persa nel 1913, quando il presidente Woodrow Wilson firmò il Federal Reserve Act, rendendolo esecutivo, concedendo al cartello bancario internazionale il potere di creare la moneta americana.

Il potere di questo sistema si è radicato profondamente, come si è radicato il silenzio dei media e del sistema educativo sull'argomento. Anni fa, un ex primo ministro canadese fece un sondaggio informale tra persone che non avevano una formazione economica, sia che si trattasse di gente comune che di professionisti specializzati. Scoprì che nessuno aveva una buona comprensione del meccanismo utilizzato per creare la moneta. In effetti, potremmo dire che quasi nessuno, compreso l'impiegato allo sportello bancario, ha mai riflettuto seriamente sull'argomento. E voi, lo avete mai fatto?

sistema moderno della moneta debito è nato poco più di 300 anni fa, quando la prima banca d'Inghilterra fu fondata con uno statuto reale che le permetteva di prestare ricevute auree in un modesto rapporto di riserva di 2 a 1. Quel modesto rapporto fu il proverbiale piede nella porta. Il sistema è oggi mondiale e crea quantitativi virtualmente illimitati di moneta dal nulla, incatenando quasi tutti gli abitanti del pianeta a un debito in crescita perpetua che non potrà mai essere ripagato. Può essere stato un caso? O si tratta di una cospirazione? Chiaramente qui c'è in gioco qualcosa di molto grande.

Probabilmente la vostra prima esperienza riguardante il mettere i soldi in banca non è stata confortante come questa. Ma è probabile che, dopo anni, ancora facciate riferimento al saldo mostrato sul vostro conto corrente bancario come se si trattasse dei vostri soldi in banca. Ma non è così. Se abbiamo una cassetta di sicurezza presso la banca, gli oggetti di valore che ci mettiamo dentro restano sempre nostri. Stiamo semplicemente affittando uno spazio sicuro per conservarli. Nell'uso comune, la parola deposito significa appoggiare qualcosa. L'utilizzo della parola deposito riferito a un conto bancario è in effetti fuorviante. Un deposito bancario è in realtà un prestito. Ciò che indica realmente il nostro conto bancario è quanti soldi la banca ci deve. Si tratta della registrazione della promessa di darci moneta, non della moneta stessa che abbiamo depositato. Si tratta di una differenza importante. La verità è che quando cediamo il contenuto del nostro salvadanaio al cassiere della banca, i nostri soldi diventano i soldi della banca e questa può farne ciò che vuole. Tutti i soldi in banca sono soldi della banca. Niente di tutto ciò è nostro. Questo è il motivo per il quale la banca ci paga degli interessi. Abbiamo prestato alla banca i nostri soldi. Potrebbe sembrare una distinzione semantica. Sappiamo che, se lo volessimo, potremmo andare in ogni momento in banca e prendere i nostri soldi. Ma la distinzione non è solo semantica e non è neanche irrilevante. La distinzione è cruciale. Ciò che accade nello svolgimento dell'attività bancaria ha effetti su tutti noi. Eppure, in pochi sanno qualcosa su come funziona realmente il sistema bancario. L'intero mondo economico oggi si muove in un sistema di credito fornito dalle banche. E quando il sistema del credito si rompe, tutti ne risentono. A peggiorare le cose, la versione offerta dagli esperti per spiegare questi crolli non tiene mai in considerazione la causa principale, cioè il fatto che, oltre al contante e alle monete metalliche che costituiscono circa tra l'1 e il 5% della moneta in circolazione, tutta la moneta esistente oggi è stata creata come capitale di un prestito bancario, a fronte del quale le banche richiedono il capitale più gli interessi come rimborso. Questo non solo fa sì che l'esistenza della moneta sia interamente dipendente dall'esistenza del credito bancario, ma rende il sistema nel suo intero una bancarotta programmata, poiché il totale dei debiti, capitale più interesse, eccede il totale delle risorse già dal momento in cui il primo documento di prestito viene firmato. Mentre il sistema bancario globale barcolla verso il collasso mondiale, sempre più persone stanno realizzando che non si può più ignorare la verità che sta dietro l'attività bancaria odierna. In molti hanno perso la casa e il lavoro unicamente per colpa delle pratiche insostenibili dei prestatori di moneta. È giunto il momento per le persone di comprendere il funzionamento della moneta e di realizzare la necessità impellente di modificarlo alla radice. Spiegare il vero significato delle parole utilizzate nella pratica bancaria è il primo passo. Ora che sappiamo che un deposito è, in realtà, un prestito alla banca, la domanda successiva è: cos'è un prestito che noi prendiamo dalla banca? Quando firmiamo per un prestito, ci impegniamo con la banca a ripagare l'ammontare del prestito più l'interesse. In cambio, la banca esegue un accredito sul nostro conto, dello stesso ammontare del cosiddetto prestito. Anche se parliamo della banca come se avesse messo i soldi del prestito nel conto corrente, in realtà l'unica cosa che la banca mette nel nostro conto è la sua promessa di pagare moneta. Ciò che è avvenuto realmente è uno scambio di promesse. Nessuna delle due parti ha consegnato alcunché all'altra, oltre a una promessa di pagamento. Quindi, chi è il debitore e chi è il prestatore? I termini prestito, prestatore e debitore sono tutti fuorvianti. La verità
è che le due parti hanno scambiato promesse di pagamento e nel processo è stato creato qualcosa chiamato credito bancario o moneta scritturale, che può essere speso legalmente come moneta. Il credito bancario può essere speso perché, nella nostra ingenuità, abbiamo notato che ogni volta che eseguiamo un deposito sul nostro conto, questo si incrementa dello stesso ammontare. In effetti, fino a quando non ci mettiamo qualcosa dentro, il nostro conto resterà vuoto. Di conseguenza, è naturale supporre che la moneta in un conto corrisponda alla moneta che qualcuno ci ha messo dentro. Il conto, però, è una promessa di pagamento, non i soldi stessi. In effetti, una promessa indica sempre l'assenza dell'oggetto promesso. Altrimenti, che bisogno ci sarebbe stato di prometterlo? Così, poiché tutti i conti bancari sono solo promesse di pagamento, la banca e il mutuatario possono semplicemente scambiarsi le promesse. E nel giro di poche battute sulla tastiera, un bilancio positivo apparirà nel conto bancario del mutuatario, senza che nessuno vi abbia messo dentro moneta esistente. Ora conoscete la vera origine di quello che chiamiamo prestito bancario.

Che differenza ci sarebbe se due parti semplicemente si recassero insieme in uno scantinato e con una stampante iniziassero a creare moneta in questo modo? Istintivamente riconosciamo come fraudolento l'atto che chiamiamo contraffazione. Nello stampare banconote da 100 dollari false, il falsario sta anche creando nuova moneta dal nulla. La moneta ci dà la possibilità di acquistare i beni reali e i servizi del mondo. È chiaro che i falsari hanno creato nuove possibilità di acquistare beni reali e servizi senza dare niente in cambio, eccetto uno stravagante pezzo di carta. I falsari ottengono qualcosa in cambio di nulla, a svantaggio di chiunque venga preso con la banconota contraffatta. Se la banconota contraffatta non venisse scoperta, questa diluirebbe l'offerta di moneta, rubando a tutti. La contraffazione è un crimine serio ed è semplice comprenderne il perché. È un venire meno a un accordo sociale di base: non rubare. Ma anche l'ottenere un prestito da una banca crea nuovo potere d'acquisto. E nonostante questo, invece di essere considerato una forma di furto, è la base stessa del nostro sistema monetario. Com'è possibile che una forma di creazione di moneta dal nulla sia diventata un crimine e l'altra sia divenuta lo standard nella pratica degli affari, oltre che la fonte di quasi tutta la nostra moneta? Perché è questo che è successo. Per comprendere il come, bisogna analizzare la storia delle leggi che governano il commercio. Ma prima di questo, abbiamo bisogno di capire la logica del processo stesso del prestito bancario. Chi richiede il prestito vuole comprare un oggetto, ma al momento attuale non ha i fondi per farlo. Nonostante questo, ha fiducia nel fatto che avrà fondi a sufficienza nel tempo per ripagare sia il prezzo iniziale dell'oggetto che gli interessi sul prestito. Quindi va in banca per accordarsi per un prestito. In questo caso, chi chiede il prestito è in grado di fare una promessa di moneta per il futuro credibile, ma al momento si presenta con le tasche vuote. Ecco perché ha bisogno del prestito. Probabilmente tutti abbiamo familiarità con quello che succede dopo. La banca fa firmare a chi chiede il prestito un accordo in cui questo si impegna a ripagare alla banca l'ammontare del prestito più gli interessi, oppure, nel caso in cui non dovesse riuscirci, a restituire alla banca l'oggetto che verrà acquistato con il prestito. Questo avviene innumerevoli volte in tutto il mondo ogni giorno, ma c'è un problema. Come può colui che chiede il prestito portare come garanzia qualcosa che ancora non possiede? Se avessi voluto chiedere in prestito 10.000 dollari a voi per partire per una crociera di lusso in Europa, avreste accettato la macchina del mio vicino di casa in garanzia? Ovviamente no, perché sapete bene che, a prescindere da quanto vi devo, per legge non ho diritto di darvi la macchina del mio vicino. Ma se invece avessi promesso di comprare la macchina del mio vicino di casa con i 10.000 dollari che mi avete prestato, la situazione sarebbe differente. Potreste, ad esempio, accettare di prestarmi 10.000 dollari confidando nel fatto che comprerò la macchina e la porrò come garanzia per il prestito non appena potrò vantarvi sopra un diritto di proprietà. Comunque, fino a quando la transazione non sarà completata, i vostri 10.000 dollari non potranno essere garantiti dal diritto di proprietà sulla macchina. Questo problema nella sequenza di eventi potrebbe essere evitato molto semplicemente. Potreste comprare voi la macchina e poi rivendermela. Anche la banca potrebbe comportarsi in questo modo. Se chi chiede il prestito si impegna con la banca a comprare l'oggetto, perché la banca semplicemente non lo compra per poi venderlo al mutuatario con una formula di pagamento rateizzata nel tempo e caricata di interessi? Beh, la risposta a questa domanda è altrettanto semplice. Perché la banca, come chi chiede il prestito, si è presentata alla transazione con le tasche vuote. La banca adempia la sua parte della cosiddetta transazione di prestito creando un conto per chi richiede il prestito.
La verità è che il cosiddetto mutuatario ha finanziato il suo stesso conto ponendo in garanzia in modo fraudolento una macchina che ancora non possiede. E la banca, il cosiddetto prestatore, non ha fornito soldi esistenti. E se tutto va bene, non lo farà mai. Il mutuatario crede che i nuovi numeri sul suo conto rappresentano i suoi soldi in banca. Lui, come il resto di noi, non capisce la differenza tra moneta esistente e promessa di moneta. Se la puoi spendere, cosa importa? A questo punto la domanda è: il venditore dell'oggetto accetterà la promessa di pagamento della banca? Anche se alcune persone potrebbero pretendere contanti, la maggior parte della gente accetterà un assegno o un trasferimento elettronico di fondi dalla banca del compratore. Perché? Perché il venditore sa, per esperienza, che potrà depositare l'assegno presso la sua banca e che il suo conto aumenterà di conseguenza. Ma cosa succede dopo? Chiaramente ora la banca del compratore deve alla banca del venditore l'ammontare del prestito. Quindi potreste chiedervi: non è a questo punto che i soldi escono dai depositi? La promessa della banca di pagare il mutuatario è stata appena tramutata, tramite una transazione, in una promessa di pagare la banca del venditore. Quindi, adesso, la banca del compratore deve trasferire parte della moneta esistente di sua proprietà alla banca del venditore. Giusto? Sì, ma probabilmente solo una piccola frazione. E nel lungo periodo, fino a quando la banca ottiene la sua quota di depositi, l'ammontare netto di moneta di cui la banca ha bisogno per coprire i suoi prestiti può teoricamente diventare zero. Come? Beh, immaginate inizialmente che il venditore abbia il suo conto presso la stessa banca del compratore e che depositi l'assegno del compratore sul suo conto. Tutto quello che la banca deve fare per completare la transazione è ridurre il conto del compratore dello stesso ammontare di cui incrementa il conto del venditore. Poiché entrambi i conti sono solo promesse, in questo processo non viene coinvolta moneta esistente. Qual è il risultato finale? La banca ha creato credito bancario per colui che ha chiesto il prestito per un ammontare di $10,000. Chi ha chiesto il prestito ha comprato la macchina che esisteva nel mondo delle cose reali e il venditore ora possiede quel credito bancario di $10,000. Quindi, una transazione nuova di zecca per un bene reale del valore di $10,000 è stata portata a termine con l'impiego di $0 della banca e senza i soldi di nessun altro. Come se non bastasse, la banca ottiene la cosiddetta moneta ripagata dall'onesto lavoro di chi ha chiesto il prestito, più gli interessi, o altrimenti si prenderà la macchina. Magie come questa, normalmente, si vedono su di un palcoscenico. Ok, ora esaminiamo cosa succede se il venditore deposita il suo assegno in una banca differente. Ciò non richiederebbe il trasferimento di fondi esistenti dalla banca del compratore alla banca del venditore? Può darsi, ma quasi certamente non si arriverà mai neanche vicino all'intero ammontare, poiché, in effetti, il sistema bancario funziona come se fosse un'unica banca. Per capire meglio, aggiungiamo un'altra transazione a questo scenario. Immaginate che lo stesso giorno la banca del venditore abbia concesso un prestito simile a una vecchina per comprare un mega sistema Dolby Surround e che il negozio di elettronica abbia depositato l'assegno dato in pagamento presso la sua banca. Immaginate ora che la banca del negozio di elettronica abbia concesso un prestito simile che è stato depositato presso la banca del mutuatario originale. Quando tutte le scritture contabili sono state bilanciate, le banche tra di loro non si devono nulla. Anche se ci fossero state differenze, sarebbero state solo una piccola frazione del credito totale creato. Quindi, a questo punto, possiamo dire che, anche se le banche non prestano i soldi dei loro correntisti, come molti di noi immaginano, hanno comunque bisogno di depositi per concedere prestiti.
Questo perché le banche hanno bisogno di credito in entrata da altre banche per bilanciare il loro stesso credito depositato presso di loro. Fino a quando le banche mantengono il loro credito in uscita bilanciato con il credito in entrata, sono libere di concedere nuovi prestiti e quindi di creare nuova moneta creditizia. Niente dovrà mai uscire dalle tasche della banca. La banca è libera di investire i suoi fondi in titoli governativi e di grandi società private, oltre che in qualunque altro strumento contemplato dal suo statuto. Se qualcuno disegnasse un diagramma per rappresentare tutto ciò, avrebbe questo aspetto. L'interesse che i governi e le corporazioni pagano sui loro titoli alle banche viene pagato da noi. Noi lo paghiamo sotto forma di frazione delle nostre tasse e lo paghiamo compreso nel prezzo di tutti i beni e i servizi che acquistiamo. E c'è anche un'altra cosa che ci viene scaricata sulle spalle ed è il rischio che quella banca fallisca e non sia in grado di onorare le sue promesse di pagamento. A questo punto vi potreste chiedere: come può una banca fallire se fin dall'inizio non investe moneta esistente di sua proprietà? Cosa ha da perdere? La risposta a questa domanda è che le banche, a differenza dei falsari, sono legalmente autorizzate a creare nuova moneta, a patto che seguano determinate regole contabili. Le banche possono creare moneta solo inserendo il pagamento di un mutuatario e una garanzia reale come attività nel lato attivo del libro mastro, bilanciandoli con quello che le banche chiamano deposito passivo. Quando chi chiede il prestito non riesce a onorare i pagamenti, l'attività impegnata come garanzia viene pignorata e venduta dalla banca. In un mercato in declino, dove ciò avviene molto di frequente, il nuovo valore ribassato dell'attività non copre le passività della banca, che erano basate sul valore precedente. Questo figura come una perdita nei libri contabili della banca. Quando i pignoramenti aumentano in un mercato immobiliare al collasso, una grossa fetta del valore delle garanzie della banca evapora man mano che i prezzi delle case crollano, esponendo la banca a enormi perdite. In realtà si tratta solo di numeri creati dal nulla. Ma le banche devono aderire ai diktat di questi numeri e le conseguenze di quando i conti dell'aritmetica bancaria non tornano possono includere uno stop dell'economia, la disintegrazione sociale, il caos finanziario totale, la mancanza di regole, fame e guerra.

0: Comunque, per comprendere l'anatomia di un prestito, dobbiamo assumere che il sistema sia funzionale e che tutti e tre i prestiti che stavamo prendendo in considerazione siano ripagati. Il risultato finale è che neanche un dollaro della moneta esistente è passato di mano, ma 30.000 dollari di nuovo credito bancario sono stati creati e spesi nell'offerta di moneta, e ognuna delle tre banche potrà ottenere l'interesse su 10.000 dollari. La creazione di questi 30.000 dollari nuovi di zecca è realmente una truffa come la contraffazione? L'ovvia differenza consiste nel fatto che il sistema bancario è legale, regolato dal governo e disciplinato dal sistema giudiziario nel seguire le regole della contabilità. Un'altra differenza è che non c'è nessuna vittima palese, al contrario di quanto succede nel caso delle persone prese con una banconota contraffatta. Le banche si difendono dicendo che il compratore e il venditore hanno avuto entrambi ciò che volevano e per cui erano d'accordo. Quindi dov'è la truffa? E se una truffa c'è stata, chi ci ha rimesso? Per capirlo, vediamo chi ha ottenuto cosa dall'accordo. Il mutuatario ha ottenuto l'oggetto che desiderava secondo accordi a cui ha dato il suo benestare. Forse, se in seguito avrà difficoltà a pagare gli interessi, maledirà la sua decisione. Oppure potrebbe vivere felice, grato al destino per aver ottenuto il prestito. Il venditore ha ottenuto un incremento del credito bancario, che, fin da quando era bambino, è stato condizionato a vedere come se rappresentasse i suoi soldi in banca. Ha fiducia nel fatto che sarà in grado di spenderli e così, dal suo punto di vista, è stato pagato in pieno. È felice. A questo punto, chi ha subito un danno dall'accordo? C'è forse una parte che abbiamo trascurato nella transazione? Beh, c'è anche la banca, che potrà raccogliere l'interesse su una promessa di pagamento di moneta. Questo è il tipo di affare a cui di norma le banche prendono parte, e lo fanno molto bene. E chi altro? Proviamo a considerare da dove proviene l'automobile. Proviene dal mondo delle cose reali. Risorse naturali, energia e lavoro sono stati consumati per produrla. Cosa succederebbe se considerassimo la società per esteso e il mondo naturale, da cui vengono in ultima analisi tutte le cose, come partecipante occulto dell'accordo? Il credito bancario creato dal nulla non rimarrà fermo. Verrà speso e messo in circolazione nel mondo reale. All'atto pratico è il mondo reale che ottiene la nuova moneta in cambio della sua automobile.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.

0: dei preti.
1: Puente Bacaea, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con due B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopare! Boom!
2: Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3
5: 2 9
6: 0 0
5: 3
6: 8
2: 9
1: 8
7: 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Ode!
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace bacca e a grigliata con a

0: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
1: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
2: Questa nuova moneta potrebbe stimolare nuova produzione, ingrandire temporaneamente l'economia e rendere felice molta gente. In effetti lo fa, visto che una grossa parte del credito bancario nasce sotto forma di mutui per la casa, stimolando l'industria edile residenziale, un gran fornitore di lavori ben pagati. Nonostante questo, dopo il suo primo utilizzo produttivo, la moneta appena creata andrà di fatto a diluire di una piccola quantità il potere d'acquisto dell'offerta di moneta circolante. Quindi, al contrario della contraffazione, dove la perdita colpisce un singolo individuo, in questo caso viene sopportata da noi tutti, poiché la vera sostanza del prestito, l'automobile, è stata ottenuta dal sistema economico grazie a una piccola perdita di valore della moneta di tutti. Proseguiamo ora nella nostra comparazione tra credito bancario e contraffazione. I contanti falsi prima o poi verranno individuati e ritirati dalla circolazione, causando una perdita diretta a chiunque li abbia accettati. Ovviamente non esiste garanzia sul fatto che vengano individuati tutti, né una programmazione precisa del loro ritiro. Anche il credito bancario viene rimosso dalla circolazione nel tempo, poiché, mano a mano che viene ripagato, la quota capitale di ogni pagamento viene distrutta. Ora, non dimenticate che quasi tutta la moneta esistente oggi è credito bancario. Questo significa che quasi tutti i dollari che transitano per il nostro conto bancario sono programmati per essere distrutti nel momento in cui verranno utilizzati per ripagare la quota capitale di un prestito. Oltre al capitale c'è il pagamento dell'interesse, che si trasformerà nel guadagno della banca e di cui una parte verrà reintrodotta nell'economia sotto forma di interesse sui depositi e altre spese bancarie. In questo modo, il fatto che qualcuno abbia subito una perdita come risultato di un prelievo di credito bancario dalla circolazione non è subito palese come nel caso di contante falso. Ma se osserviamo meglio, ci troveremo di fronte ad una situazione curiosa. Non ci serve niente di più dell'aritmetica di base per comprendere il potere che giace nella possibilità di controllare l'offerta di moneta e perché, per come è oggi strutturato il sistema, il debito totale debba costantemente espandersi pena il collasso dell'economia. Nel caso in cui il flusso di creazione di moneta dovesse rallentare più del flusso di distruzione, l'ammontare totale di moneta utilizzabile si contrarrebbe. Questo fenomeno si chiama deflazione, poiché l'offerta di moneta si contrae come un palloncino che si sgonfia. La conseguenza è una minore quantità di moneta rispetto ai beni e ai servizi disponibili. Con meno moneta in circolazione per pagare, il prezzo dei beni e dei servizi tende a scendere. All'inizio potrebbe sembrare una cosa positiva, e lo potrebbe essere, se la moneta non fosse creata sotto forma di debito caricato da interesse. Per tutti coloro che non hanno debiti, la deflazione è un dividendo generico di moneta pagabile in beni e servizi di nostra scelta. È come se la moneta fosse la quota di partecipazione delle persone nella loro prospera società, la loro nazione. Le persone non dovrebbero più chiedere aumenti di stipendio. Se una nazione fosse nel complesso maggiormente produttiva e quindi meritasse un aumento, tutti ne beneficerebbero automaticamente, grazie al fatto che la loro moneta avrebbe un potere d'acquisto maggiore. Comunque, questo certamente non è l'effetto che la deflazione genera in un sistema dove la moneta nasce sotto forma di debito generatore di interessi. Più del 95% di tutta la moneta esiste attualmente sotto forma di debito verso le banche, promesse di pagamento con aggiunto l'interesse. Come abbiamo visto, viene creato il capitale, ma non l'interesse. A causa dello sfasamento temporale tra la creazione e il rimborso della moneta e il riciclo dei guadagni da interesse sotto forma di spese di funzionamento bancarie, la maggior parte di noi riesce a tener testa ai pagamenti mentre l'offerta di moneta aumenta. Comunque, se l'offerta di moneta o il debito totale dovessero decrescere, la moneta, a causa della sua scarsità, diventerebbe più difficile da ottenere e le spese fisse sarebbero più difficili da pagare. Per quelli molto indebitati, la scarsità di moneta potrebbe trasformarsi in una catastrofe,

Sfortunatamente, gli effetti psicologici della caduta dei salari e dei prezzi accelerano di molto il processo, poiché i debitori, comprese le grandi imprese, perdono fiducia nella loro capacità di ripagare i prestiti. Quindi non ne chiedono di nuovi. Senza nuovi prestiti che sostituiscano i vecchi, la scarsità di moneta peggiora rapidamente, portando ad un decremento dei posti di lavoro e del potere d'acquisto, anche se si è circondati da abbondanza di risorse e di capacità produttiva. Questa penosa spirale matematica rende i pignoramenti di massa inevitabili. I prezzi precipitano perché nessuno vuole spendere moneta. La contrazione dei valori distrugge il valore delle garanzie dei prestiti, facendo sì che le banche registrino enormi perdite. Alcune tirano giù la serranda. La fiducia dei consumatori e dell'impresa è perduta. Seguiranno un'economia aggressiva e disfunzioni sociali.

Questa spirale disastrosa non può essere fermata, a meno che qualcuno, di norma il governo, non crei nuova moneta o non si indebiti profondamente con le banche, in modo da creare moneta a sufficienza per riorganizzare e rivitalizzare l'economia. L'esempio più famoso di quanto descritto fu il crollo del mercato finanziario del 1929. La conseguenza psicologica del crollo del mercato fu una minor richiesta di credito e quindi meno nuova moneta in circolazione. La Federal Reserve non fece nulla per contrastare la conseguente deflazione e nel 1932 l'offerta di moneta era ridotta a un terzo. Un numero enorme di persone fu cacciato di casa perché la moneta necessaria a pagare le rate del mutuo aveva semplicemente cessato di esistere. Fino a quando, nel 1932, Franklin Roosevelt divenne presidente degli Stati Uniti. Il New Deal di Roosevelt servì per rimettere in piedi l'economia, ripristinando l'offerta di moneta. Per contrastare la scarsità di moneta, Roosevelt si indebitò con il sistema bancario privato. Le fabbriche ripresero ad assumere. Ma fu solo quando si arrivò al secondo conflitto mondiale che si giunse a non avere più scarsità di fondi e di posti di lavoro per far fronte allo sforzo necessario a sopportare il periodo di guerra. Fu l'espansione di moneta dovuta alla Seconda Guerra Mondiale che mise fine alla Grande Depressione. La guerra portò, con le sue corse agli armamenti, con il debito in crescita e le improvvise trasformazioni tecnologiche e sociali, oltre che a 50 milioni di morti nel mondo, anche a un nuovo e ostile equilibrio di potere internazionale.

Il susseguirsi di boom e di crack del sistema economico viene comunemente chiamato ciclo economico, come se si trattasse di un evento naturale, simile al ciclo dell'acqua o a quello del carbonio. I cicli naturali sono scanditi dal Sole. Ma cosa scandisce il ciclo economico? Una risposta è l'offerta di moneta. E come abbiamo visto, l'offerta di moneta dipende dai prestiti. Diamo quindi un'occhiata a cosa succede durante il ciclo di vita di un singolo prestito. Abbiamo spiegato che il credito bancario non è nient'altro che una promessa di pagamento che la banca ha creato per bilanciare nei libri contabili la promessa di pagamento ricevuta dal mutuatario. La promessa di pagamento della banca, di norma, viene spesa per acquistare beni o servizi reali e, circolando, rende possibile il portare a termine scambi in modo efficiente. Al giorno d'oggi, la moneta promessa di pagamento non ha rivali in quanto a utilità e flessibilità. Comunque, poiché non viene creata la moneta per ripagare l'interesse, si verifica una situazione che sembra impossibile da risolvere. Se i debitori fossero costretti a ripagare tutti gli interessi contemporaneamente, dovrebbero lottare per ricavarli dalla limitata somma di moneta esistente, che è molto meno del totale dovuto. La percentuale di persone che non riuscirebbe a pagare i propri debiti sarebbe semplice da calcolare. Di norma, però, l'interesse viene ripagato nel tempo, non tutto insieme. Se il guadagno da interesse venisse reimmesso nel sistema economico sotto forma di spesa, potrebbe essere guadagnato più volte. Una volta capito questo, la questione dell'impossibilità di ripagare gli interessi diventa più controversa. È possibile un sistema dei prestiti che non produca matematicamente fallimenti inevitabili? Nel Medioevo, l'usura, cioè l'applicazione di un interesse o qualunque altra forma di guadagno basata solo sul possesso di moneta, era considerata un peccato da condannare. Anche se la giustificazione era morale, la ragione era pratica. In un sistema che presenta un'offerta di moneta fissa, come quello basato sull'oro, chiunque avesse sistematicamente impiegato la propria moneta per fare prestiti, si sarebbe impossessato rapidamente di tutta la moneta esistente. Questa problematica giocò un ruolo importante nella caduta dell'Impero Romano. L'accumulo di oro da parte di privati costrinse il governo a coniare monete con metalli vili al posto di quelli preziosi. Lo svilimento della valuta portò a un crollo della fiducia e in seguito al declino sociale. La lezione fu ben appresa. Per i 1000 anni successivi, la Chiesa Cattolica Romana dichiarò la raccolta di interessi su un prestito peccato punibile con la scomunica. In alcuni paesi, la pena per chi praticava l'usura era la morte. L'applicazione dell'interesse è veramente un peccato? Anche se oggi sembra ragionevole far pagare per l'utilizzo di moneta, questo comporta un problema inevitabile. Se i prestatori di moneta non spendono ogni singolo penny di interesse che ricevono in modo che i debitori lo possano riguadagnare, i debitori resteranno a secco, a prescindere dal loro duro lavoro o dalle virtù personali. Qualcuno dovrà aritmeticamente fallire. L'esempio è semplice quando ci si trova con un'offerta di moneta fissa, come nel caso delle monete d'oro. Fino a quando tutte le monete pagate per l'interesse vengono spese in modo che i debitori le possano guadagnare, le stesse monete possono essere riutilizzate per pagare gli interessi più volte. Il prestatore ottiene un profitto comprando beni reali con queste monete, ma la moneta stessa deve essere spesa e non prestata o rimossa dalla circolazione. Lasciando da parte qualunque considerazione di tipo morale, questo sistema sarebbe sostenibile. Ma se l'interesse venisse riprestato a interesse o fosse rimosso dalla circolazione per accumularlo, non ci sarebbe più moneta a sufficienza per ripagare il debito aggregato. La situazione descritta non è sostanzialmente differente dal nostro sistema attuale basato sul debito. Come abbiamo visto, oggi come oggi, ogni singolo dollaro nasce virtualmente come un debito, con un appuntamento programmato per essere distrutto nel pagamento del capitale del prestito che lo ha creato.
Di conseguenza, affinché tutti i debitori siano in grado di ripagare il capitale più l'interesse, devono essere vere due cose. Deve essere possibile per il debitore guadagnare il dollaro creato come capitale del prestito, in modo da poter ripagare la quota capitale e distruggere quel dollaro. E anche ogni singolo dollaro che il debitore paga alla banca per l'interesse deve essere reso disponibile per essere guadagnato ripetutamente dal debitore, in modo che questo possa ripagare gli interessi ancora e ancora. Esiste una teoria molto comune e popolare tra i prestatori, che dice che, poiché le banche spendono i loro guadagni da interesse per le spese di funzionamento, gli interessi da pagare ai correntisti e i dividendi degli azionisti, di fatto, in circolazione viene reimmessa moneta a sufficienza per portare a termine tutti i pagamenti. Comunque, allo stesso modo dell'idea di scarsità assoluta, questa è una semplificazione eccessiva. Riuscite a immaginare cosa succederebbe se qualcuno, come me, o voi, o un'istituzione prestatrice non bancaria, ottenesse questo dollaro e poi lo riprestasse a interesse? Beh, a quel punto lo stesso dollaro sarebbe dovuto contemporaneamente a due prestatori e sarebbe caricato da due interessi simultaneamente. In più, se questo dollaro venisse prestato, ripagato e riprestato dal prestatore secondario, non sarebbe disponibile per ripagare il capitale del prestito che lo ha creato, se non sotto forma di un ulteriore prestito. Quindi, possiamo chiedere un prestito a Peter per pagare Paul e chiedere un prestito a Paul per pagare Peter? La questione si fa interessante. Ogni volta che una moneta viene prestata, viene caricata di un interesse che deve essere pagato. Se tutti gli interessi caricati potessero essere guadagnati, allora sarebbe possibile saldare tutti i pagamenti. Basandosi su questo, molti economisti e difensori del sistema attuale dichiarano che non ci può essere scarsità di moneta e che tutti i pagamenti possono essere saldati. Eppure, questa sembra essere solo una falsa rassicurazione. Per esempio, se il prestatore secondario mettesse le mani su parte della moneta necessaria al ritiro del prestito che l'ha creata, il prestito originale non potrà mai essere saldato. Quello che manca dovrà essere richiesto in prestito, ancora e ancora, per sempre, ogni volta a interesse. Ciò che manca si accumulerebbe, aggiungendosi al totale sempre in crescita del debito che non potrà mai essere ripagato. Per ogni richiesta addizionale di interesse addebitata al sistema nel suo complesso, qualcosa in più viene richiesto allo stesso sistema globale per ripagarlo. Quanto detto colpisce tutti: produttori, amministratori pubblici e consumatori. I produttori devono guadagnare quel qualcosa in più aumentando le vendite o i prezzi. Ma la competizione per aumentare le vendite, di norma, richiede un abbassamento dei prezzi, comportando la necessità di un quantitativo ancora maggiore di vendite e portando a una sovrapproduzione e a una saturazione del mercato. Il risultato finale può portare a perdite di posti di lavoro, chiusure di fabbriche e bancarotte. Gli amministratori pubblici devono guadagnare quel qualcosa di più incrementando la tassazione. Ma l'incremento delle tasse drena moneta dall'economia produttiva, portando a una riduzione della capacità collettiva di pagare le tasse, richiedendo quindi un aumento dell'indebitamento governativo e il caricamento di interessi addizionali. Per i consumatori, quel qualcosa in più può significare un secondo lavoro, la richiesta di un prestito per ripagare il debito acquisito, oppure il dover pagare il debito nell'arco di un periodo di tempo più lungo. La competizione per il lavoro, però, tende a far abbassare gli stipendi e i pagamenti nell'arco di periodi di tempo più lunghi incrementano enormemente l'ammontare degli interessi dovuti. Ed è chiaro che indebitarsi per ripagare i vecchi debiti è come cercare di tappare un buco con altri buchi. Questa è la situazione in cui ci ritroviamo oggi. I produttori non riescono a vendere di più perché i consumatori non possono permettersi di comprare.
I governi tagliano la tassazione sperando di stimolare la domanda. I salari reali dei consumatori sono limitati, quando non in caduta libera, a causa della competizione per un numero di posti di lavoro limitato. Di conseguenza, ogni incremento nell'ammontare totale di interessi all'interno del sistema monetario nel suo complesso porterà a un'ulteriore carenza di moneta. Questo avviene perché la produttività dell'economia reale è limitata dalla disponibilità di risorse naturali. L'economia produttiva esiste per soddisfare i bisogni esistenti. Non è in grado di tenere il ritmo della domanda dell'artificiale economia finanziaria, che ha fame illimitata di profitto e che va avanti senza curarsi dei limiti naturali del mondo reale. La teoria che sostiene che esiste sempre moneta a sufficienza per ripagare l'interesse possiede una certa eleganza nella sua semplicità. Comunque, per sua stessa natura, per essere vera lo deve essere al 100%, e questo è impossibile. In primo luogo, i prestatori secondari, che non sono banche, costituiscono una porzione significativa dei prestatori e aggiungono la loro richiesta di interessi su della moneta che già è appesantita dal fardello dell'interesse. Oltre a questo, a causa di un retaggio culturale, abbiamo delle aspettative. Tutti coloro che detengono moneta si aspettano che questa ne generi altra. La moneta che dovrebbe essere resa disponibile per poter essere riguadagnata dal debitore originale viene invece prestata a interesse o investita per profitto. Possiamo dire che due condizioni devono verificarsi affinché il debitore sia in grado di ripagare il capitale più l'interesse e, di conseguenza, di liberarsi perennemente dal debito. Queste condizioni non vengono soddisfatte dal sistema attuale. Nel sistema attuale non esiste alcuna restrizione al riprestare la moneta che già è stata creata sotto forma di prestito. Né è obbligatorio per le banche rimettere in circolazione i loro profitti ottenuti dall'interesse, in modo che possano essere guadagnati dai debitori, dandogli quindi la possibilità di estinguere i loro debiti. Al contrario, le banche investono questi profitti per averne di ulteriori. E la causa del problema non sono solo le banche. Chiunque prenda la sua palla di moneta e inizi a farla rotolare come una palla di neve per renderla più grande, lo fa a discapito dei debitori, che non riusciranno a procurarsi la moneta per ripagare i loro debiti se non indebitandosi ulteriormente. E ovviamente, quelli che fanno rotolare le palle di neve più grandi raccoglieranno la maggior parte della neve stessa. Come dice il proverbio, i ricchi diventano più ricchi e i poveri più poveri. La moneta necessaria ai debitori che si trovano ai piani più bassi del regno dell'economia produttiva va ai piani superiori per essere scommessa nel casinò astratto del mondo finanziario. E quello è un mondo dove le transazioni rappresentano solo una semplice puntata su dei numeri, nella speranza di ottenere numeri maggiori. Non hanno niente a che fare con il procacciare ciò che è necessario alla vita. Al giorno d'oggi, i quantitativi maggiori di moneta vengono scambiati in quella che viene descritta alla perfezione come economia del gioco d'azzardo. I mercati di scambio internazionale, il mercato dei derivati e il resto degli strumenti finanziari vengono utilizzati dalle banche e dai fondi di investimento per ottenere più profitto possibile. Per capirci meglio, il volume di affari del mercato di scambio estero supera in una sola settimana il volume degli scambi mondiali di beni e servizi reali che vengono effettuati nell'arco di un intero anno. Questa moneta viene utilizzata senza sosta dagli speculatori, che cercano di ottenere grandi profitti dalle fluttuazioni valutarie.

gioco d'azzardo, mentre i debitori non hanno nessuna chance di ottenerla. L'unico modo che gli permette di rimanere solvibili è di creare nuova moneta. Mano a mano che la moneta viene creata come debito, l'unico modo per continuare a crearne consiste nell'indebitarsi in ogni modo possibile, incluso fare credito a mutuatari palesemente non qualificati, eseguire enormi investimenti governativi in sicurezza e guerra e salvare le banche insolventi. Ora passiamo a esaminare come il ciclo di un singolo prestito si relaziona al fenomeno dei boom e dei crolli conosciuto come ciclo economico. Il ciclo di un singolo prestito può essere descritto così. Inizialmente si verifica uno stimolo per l'economia, dovuto al fatto che viene spesa nuova moneta. In seguito si verifica inflazione, poiché di base la nuova moneta diluisce l'offerta di moneta. Prima o poi l'inflazione sarà seguita dalla deflazione, poiché il prestito viene gradualmente ripagato, distruggendo il capitale e rimuovendo moneta dalla circolazione. Fino a quando i cicli dei singoli prestiti non coincidono, questi possono compensarsi uno con l'altro. Quanto detto fa sì che l'offerta di moneta rimanga relativamente stabile, anche se resta necessaria una continua crescita dell'offerta di moneta dovuta al fatto che, come ricorderete, la moneta per coprire gli interessi non è mai stata creata. Questo è il modello su cui si basa l'economia attuale. L'arte di gestire l'economia consiste nell'evitare spirali deflazionistiche, mantenendo l'inflazione a un livello che non indispettisca le persone. Spesso viene definita come il raggiungimento della cosiddetta stabilità dei prezzi. Uno sguardo all'andamento del potere d'acquisto in beni reali del dollaro americano durante il secolo scorso mostra istantaneamente cosa significa realmente l'espressione stabilità dei prezzi. Il dollaro ha perso quasi tutto il suo valore e continua a farlo a ritmo serrato. Quindi la stabilità dei prezzi non è stata raggiunta. E comunque, non serve certo una laurea in psicologia per comprendere come la stessa natura umana trasforma il ciclo del singolo prestito nel fenomeno rappresentato dal ciclo economico. La ragione è semplice. Se una persona ha grandi prospettive e ottiene buoni risultati indebitandosi ed espandendosi, gli altri cercheranno di fare lo stesso. Oltre a un effetto puramente psicologico, se l'impresa di qualcuno si espande basandosi sul credito, i suoi fornitori e distributori dovranno fare altrettanto, o perderanno affari a vantaggio di chi lo farà. Lo stesso effetto gregge si verificherebbe nel caso di una visione pessimistica accompagnata da una contrazione del credito. Di conseguenza, è possibile prevedere che i cicli dei singoli prestiti avranno la tendenza ad allinearsi piuttosto che a essere distribuiti casualmente. E quando lo fanno, vediamo il disegno generale chiamato ciclo economico, che emerge direttamente dagli effetti cumulativi dei cicli dei singoli prestiti. Quindi, per concludere, si potrebbe dire che, dallo scambio di promesse avvenuto tra la banca e chi chiede il prestito, la società ottiene un'inflazione cronica e la dipendenza dalle banche per ottenere immissioni di quantitativi crescenti di moneta per pagare un interesse insaldabile. Questi sono i risultati di un vortice di debito in accelerazione e di uno svilimento della moneta da cui non si può sfuggire. L'unica alternativa è il collasso deflazionistico dell'economia, seguito dal caos sociale o dalla guerra. Questa vera e propria condizione di malattia filtra lungo la società, portando scompiglio a ogni livello. Siamo come tossicodipendenti, con la differenza che la droga non è l'eroina, ma la richiesta sempre crescente di moneta creditizia, fino a quando non si esaurisce la capacità di indebitarsi e di ripagare un credito tanto alto. Questo comporta il bisogno di una costante espansione del credito in nuovi mercati, creando essenzialmente un imperativo fiscale di sprofondare sempre di più tutto il mondo in uno stato di perenne indebitamento. Negli Stati Uniti, questa costante espansione del debito ha condotto nel 2008 a un debito totale nel mercato del credito di oltre 53.000 miliardi di dollari,
che corrisponde a circa il quintuplo di ciò che in un anno

viene prodotto nell'intera nazione. Quindi, il mondo nel suo complesso è soddisfatto delle conseguenze delle transazioni di prestito? Probabilmente no. Ma nel complesso, il mondo è molto poco consapevole riguardo all'origine di queste problematiche. Il sistema di contraffazione elusivo e nascosto rappresentato dalla moderna attività bancaria. E che dire delle banche? Come hanno fatto ad arrivare dove sono come conseguenza di questo sistema? Beh, innanzitutto, mettendo solo una piccola frazione della moneta che apparentemente prestano, le banche hanno ottenuto un fiume di guadagni dal pagamento degli interessi sui prestiti per il consumo e sui mutui. In secondo luogo, utilizzando il loro potere di concedere credito per acquisire grossi portafogli di debito governativo e di grandi società private, le banche si sono appropriate del controllo del governo e dell'industria. Terzo, a causa degli inevitabili fallimenti e pignoramenti, le banche hanno ottenuto il titolo legale di molte proprietà reali sparse per il mondo. E alla fine arriva il peggio. Se i debitori non riescono a pagare in massa, causando gravi perdite per le banche, il governo è costretto a salvarle, varando piani di salvataggio multimiliardari per preservare il sistema finanziario. E con cosa vengono finanziati questi salvataggi? Indovinato, più debito per i contribuenti. Quello ottenuto è un risultato impressionante, soprattutto perché la maggior parte delle vittime non se ne rende conto. Se quello che state pensando è «ma ci deve pure essere una legge?», beh, c'è. Esiste un intero corpo di leggi che rende tutto questo legale. Come ha fatto un sistema come questo a diventare legge? Per rispondere, dobbiamo tornare indietro all'Inghilterra del XVII secolo.

La costruzione di grandi navi rese possibile l'esplorazione di nuovi territori e il commercio si ingrandì rapidamente. Per sostenere il commercio, soprattutto quando era necessario coprire grandi distanze in periodi di tempo prolungato, i contratti divennero sempre più importanti e sofisticati. Sotto la common law inglese era stato stabilito da tempo che un contratto aveva validità solo se avveniva uno scambio di qualcosa di reale. Il passaggio di beni o di diritti di proprietà era la sostanza dello scambio ed era quello l'oggetto della valutazione di congruità del tribunale, non le parole scritte sul documento. Un contratto che non prevedeva un corrispettivo, inteso come beni reali o diritti di proprietà, era considerato vuoto e quindi non era riconosciuto dal tribunale. Un contratto in cui chi chiede il prestito impegna un'automobile che non possiede in cambio di una promessa di pagamento della banca non si sarebbe neanche qualificato come tale. Nessun tribunale avrebbe potuto convalidarlo. Allo stesso modo, nel caso di disputa riguardante un contratto, secondo la common law, solo qualcuno che aveva fornito una contropartita durante la transazione, in altre parole qualcuno che aveva fornito dei beni, aveva il diritto di citare in tribunale l'altra parte per richiedere la soddisfazione del contratto stesso. Questo diritto non era trasferibile a una terza parte. Quando i primi commercianti partivano in prima persona nelle spedizioni coi beni da scambiare, li acquistavano nel loro paese pagando in valuta locale e li vendevano in paesi lontani per valuta straniera. A quel punto avrebbero dovuto acquistare beni stranieri con la valuta straniera, riportare questi beni a casa e venderli in valuta locale. Abbastanza semplice. Ma mano a mano che il commercio diventava più complesso, i commercianti divennero sempre più inclini a rimanere a casa e a limitarsi a noleggiare navi per portare a termine le consegne. Questo diede ai commercianti la libertà di importare carichi di beni stranieri da molte località e non solo dal paese verso cui stavano esportando le loro merci. Nacque quindi un problema. I beni esportati venivano pagati con moneta estera, il cui valore doveva essere speso altrove. Spostare denaro e monete comportava grossi rischi di furto, oltre alla certezza di dover sostenere una perdita parziale dovuta alla conversione della valuta in un altro paese. Il problema dei pagamenti a distanza venne superato con l'adozione delle note di cambio. Una nota di cambio era un ordine firmato da un pagatore, indirizzato a un destinatario, che richiedeva che il destinatario pagasse una specifica quantità di moneta alla persona identificata come il beneficiario. Le note erano garantite da una firma e potevano essere impugnate di fronte al tribunale solo dalle parti originariamente coinvolte. Di conseguenza, non sarebbero servite a nulla a un ladro o a una qualunque altra terza parte. Probabilmente avrete già capito che si trattava dei precursori degli assegni. Io pagatore istruisco la banca, cioè il destinatario, affinché paghi un determinato ammontare di moneta al beneficiario, cioè la persona nominata sull'assegno. Per le transazioni tra parti che si conoscevano l'un l'altra, tutto procedeva senza intoppi. La nota di cambio veniva usata solo come modo per ordinare un pagamento in monete in un posto lontano. Ma i mercanti desiderarono presto maggiore flessibilità. Volevano essere in grado di utilizzare le note di cambio per riconciliare i pagamenti tra diversi mercanti in diverse località, usandole come se fossero la moneta stessa. Affinché questo funzionasse, le note di cambio dovevano poter essere intestate a e impugnate da terze parti. Come avremo modo di vedere, questo fu il momento della storia legale in cui si diede l'autorizzazione al sistema bancario che abbiamo oggi. Una terza parte che avesse acquistato onestamente una nota di cambio dopo alcuni passaggi dallo scambio originale non avrebbe potuto pretendere, né avrebbe avuto il diritto, di presentarsi di fronte a un tribunale della common law difendendo la validità del contratto e pretendendo la possibilità di riscuotere. Questo rendeva le note di cambio un rischio inaccettabile per le terze parti. Così,
Per rendere le note di cambio un sistema di pagamento conveniente per le terze parti, di fatto equivalente alla moneta, la Common Law doveva essere modificata. In Inghilterra, grazie a una serie di decisioni legali prese tra il 1664 e il 1699, questo problema per il commercio venne risolto rendendo le note di cambio impugnabili dalle terze parti. Se una terza parte avesse acquistato in buona fede una nota per una contropartita congrua, in caso in cui non ci fosse stata una ragione apparente per sospettare una truffa o che il venditore non avesse avuto il diritto di venderla, la nota sarebbe automaticamente divenuta impugnabile nei confronti del firmatario di fronte al tribunale. Cosa ha comportato questo cambiamento? Significò essenzialmente che qualunque nota di cambio, una volta venduta, doveva essere considerata legittima. Le note di cambio e tutte le altre tipologie di promesse di pagamento che ne derivarono, con l'eccezione degli assegni, divennero trasferibili e impugnabili in tribunale. Proprio ciò che i mercanti desideravano. A quel punto i contratti di debito potevano essere venduti come fossero cose reali e portare a termine transazioni economiche sarebbe stato molto più semplice. Non solo. Lo scambio di note di cambio creò un intero nuovo mercato per gli speculatori. Era nato il mercato del debito. La modifica della legge ebbe anche un'altra conseguenza. Rese possibile l'imbrogliare o il forzare qualcuno affinché questi firmasse una promessa di pagamento che comportava un impegno legale. In seguito, se quella promessa fosse stata acquistata da una terza parte in buona fede, sarebbe diventata impugnabile contro il firmatario di fronte al tribunale. Infine, questo divenne uno dei principi fondamentali dello Uniform Commercial Code, che governa la conduzione degli affari negli Stati Uniti e, per estensione, nella maggior parte del mondo.

0: Pensateci bene. Se acquistiamo un computer portatile rubato da una persona per strada, siamo colpevoli di aver ricevuto un bene rubato. Non conta il fatto che abbiamo pagato e che non eravamo consapevoli del fatto che il bene era rubato. La Corte restituirebbe il bene al legittimo proprietario. In quanto acquirenti, innocenti o meno, perderemmo i nostri soldi e potremmo anche essere accusati di aver commesso un crimine. Se invece acquistiamo un contratto di prestito da un banchiere e in cambio gli diamo un valore reale in buona fede, non importa se il contratto di prestito è nato sotto false premesse. Chiunque abbia firmato è obbligato dalla legge commerciale sui contratti a pagare e il tribunale lo costringerà a rispettare l'obbligazione. I contratti di debito oggi hanno una miriade di forme diverse, in particolar modo i prestiti e i mutui. È importante sottolineare che, mentre le restrizioni della Common Law venivano rimosse, la Banca d'Inghilterra veniva fondata. La prima banca autorizzata dallo Stato a creare moneta dal nulla. Le nuove leggi calzavano a pennello, rendendo i nuovi contratti bancari vuoti, impugnabili contro il cosiddetto debitore. Quelli che hanno scoperto la vera natura dei loro prestiti bancari e hanno tentato di impugnare la validità del debito contratto nei tribunali moderni, hanno scoperto con sorpresa che questa legge dei contratti commerciali è tuttora la granitica difesa della moneta debito. La banca avrà venduto il contratto di prestito originale a una terza parte e anche se la terza parte spesso è una società legata alla stessa banca, per il giudice importa solo chi possiede il documento, quello che c'è scritto e chi l'ha firmato. Il fatto che la banca non abbia informato il debitore originale in merito alla vera natura del contratto di prestito e al fatto che la banca non ha prestato moneta reale non è rilevante. Quindi, concludendo la nostra indagine, pare proprio che la pratica bancaria moderna sia basata su diverse violazioni della common law e del buon senso. La prima violazione è la truffa che commette chi chiede il prestito impegnando in garanzia un bene che ancora non possiede. E la banca è complice, poiché accetta consapevolmente l'impegno fraudolento in cambio del credito che essa stessa crea. La seconda violazione consiste nel fallimento della banca nello spiegare la vera natura del contratto. La banca lo chiama prestito, portando il mutuatario a credere che esso stia ricevendo un prestito in moneta esistente. In realtà, la banca sa bene che ha dato solo una promessa di pagamento semplicemente digitandola sullo schermo di un computer. Una promessa che la banca sa già che probabilmente non dovrà mai mantenere. In terzo luogo, il contratto di prestito dovrebbe essere nullo. Questo perché i contratti impossibili sono nulli per legge. La banca sta creando un contratto nullo, poiché le condizioni richieste affinché il debitore abbia la possibilità di ripagare il capitale più l'interesse non si verificano mai. A meno che il sistema non forzi il riciclo sia del 100% del capitale che degli interessi, cosa che si impegna a non fare, alcuni debitori finiranno certamente per essere insolventi a causa della sistematica insufficienza di moneta. La quarta violazione è la violazione della legge naturale da parte della legge dei contratti, che conferisce automaticamente legittimità a qualunque contratto che sia stato venduto per una contropartita adeguata. Questo viola il principio logico che detta che nessuno può cedere un diritto che non possiede. Ma la truffa peggiore, probabilmente, consiste nel fatto che la maggior parte delle persone che producono la ricchezza reale del mondo è in debito e rischia di perdere tutto ciò per cui ha lavorato in favore del banchiere, che produce moneta utilizzando semplici promesse di pagamento. Dove ci porta tutto questo? Siamo ostaggi dell'economia, che deve crescere sempre più rapidamente per tenere il passo con un'offerta di moneta in continua espansione. pena il collasso dell'intero sistema. Il sistema monetario, per come è strutturato oggi, si rifiuta di riconoscere che l'economia reale è limitata dalla capacità del pianeta di fornire le materie prime e i servizi di smaltimento di cui l'economia ha bisogno. Il pianeta è limitato. Di conseguenza, dovrebbe essere ovvio che l'economia non può crescere a un ritmo esponenziale per sempre. Il nostro sistema monetario attuale segue le regole del bus del film Speed. Non può rallentare, altrimenti esploderà la bomba. In realtà la nostra situazione è peggiore, perché il tasso di creazione del debito deve accelerare all'infinito, altrimenti crollerebbe l'intera economia. L'idea che sia possibile una crescita esponenziale, perpetua e infinita è probabilmente il difetto maggiore della moderna scienza economica. È un'illusione fatale nata dall'avidità. Un crollo economico, sociale e ambientale di enormi proporzioni è inevitabile e il sistema monetario è completamente e tristemente incapace di adattarvisi. Non c'è da stupirsi se i sostenitori della riforma monetaria sparsi per il mondo sostengono che l'intero sistema monetario deve essere ricostruito dalle fondamenta. Quindi, qual è la soluzione? Un'idea che molte persone suggeriscono è quella di tornare ai tempi in cui il denaro aveva copertura in oro. Queste persone sostengono che l'oro è denaro reale perché ha un valore intrinseco. Il principio di base sostenuto è che il denaro dovrebbe essere un bene che ha valore in rapporto alla sua scarsità e l'oro è notoriamente scarso. In generale, coloro che sostengono questa tesi sono anche convinti del fatto che il denaro dovrebbe avere una vita indipendente dal governo. Un'altra scuola di pensiero diametralmente opposta sostiene che la creazione di denaro dovrebbe essere prerogativa esclusiva del governo, che rappresenta tutti i cittadini. Il governo dovrebbe poter spendere soldi ogni qualvolta sia necessario per il pubblico interesse, in modo da sostenere la moneta con ciò che è stato creato con quella stessa moneta. Una volta ripreso il potere di creare e spendere soldi in base alle necessità della collettività, il governo non avrebbe più bisogno di indebitarsi e di pagare gli interessi sul debito contratto. Naturalmente, una spesa pubblica senza limiti si tradurrebbe in una moneta di nessun valore. Per evitare l'inflazione, il denaro dovrebbe anche essere ritirato dalla circolazione. Questo potrebbe essere realizzato, per esempio, utilizzando un certo quantitativo di tasse, di diritti d'uso delle risorse e di canoni di utenza. Spesa pubblica e tasse governative diverrebbero pertanto interdipendenti e armoniche e andrebbero a generare un equilibrio perfetto. In ogni caso, il fine unico della tassazione sarebbe quello di garantire la stabilità dei prezzi, poiché il governo non avrebbe alcun bisogno di tasse e imposte per funzionare e operare. Nel corso dei secoli sono stati utilizzati sia sistemi basati sull'oro che sistemi basati sulla moneta credito di proprietà del governo, con l'uso dell'oro prevalente nel corso del XX secolo. Questo non è successo perché la moneta credito del governo non abbia funzionato. Anzi, ha funzionato in quei paesi dove era accettata per il pagamento delle tasse. Ma fino alla creazione dell'attuale sistema di scambi in valuta, il commercio internazionale doveva essere effettuato necessariamente in oro. Inoltre, l'oro ha esercitato un fascino quasi soprannaturale sugli esseri umani per molto tempo. Per millenni siamo stati condizionati a pensare al denaro in termini di ricchezza intrinseca e portabile. Le monete d'oro sono un esempio su tutti. Tuttavia, questo non è l'unico modo di pensare al denaro, né è il più accurato, considerando che viviamo nell'era della moneta debito fuori controllo. Il denaro è, alla radice, un'idea. Un'idea che gli esseri umani hanno inventato per trasformare una semplice economia di sussistenza in una civiltà complessa. È stato lo sviluppo della moneta che ha reso possibile la specializzazione del lavoro e lo scambio indiretto di beni e servizi. In tutta l'evoluzione della moneta, dal baratto diretto al classico commercio dei prodotti, dalle normali monete di metallo alle promesse di pagamento di metalli preziosi, dalle promesse di pagamento digitali di banconote alle attuali promesse di pagamento di promesse digitali, l'idea prevalente è sempre stata quella di ottenere una maggiore flessibilità e sicurezza utilizzando promesse di pagamento al posto del denaro stesso. Il problema con le promesse di pagamento è sempre stato che queste forniscono un'occasione fin troppo ghiotta di imbrogliare e di creare più promesse rispetto a ciò che realmente esiste a fronte di quelle stesse promesse. Ma esiste un modo per rendere lo scambio di denaro reale altrettanto comodo e sicuro come lo è nel sistema basato sulle promesse di pagamento? Ora esiste. Una forma di denaro digitale conveniente e sicura grazie alle moderne tecnologie di crittografia è oggi una possibilità concreta. Funziona così. Immaginate di prendere il numero di serie di una banconota da un dollaro e di fare a meno della solita carta filigranata. Che cosa avete? Avete un dollaro digitale. Un dollaro digitale che può essere trasferito elettronicamente in tutto il mondo con la stessa facilità e lo stesso livello di sicurezza di una promessa di pagamento in dollari o di un bonifico su di un conto corrente. Però, e questo è il grande però, il denaro digitale, pur essendo completamente elettronico, possiede anche una proprietà del denaro fisico. Non può mai essere in due posti contemporaneamente. Di conseguenza, la moltiplicazione delle promesse di pagamento delle banche potrebbe essere evitata sostenendo il pagamento effettivo in contante, cartaceo o digitale. Non avremmo nemmeno bisogno di tenere questo dollaro digitale in una banca, in quanto esso si autofornisce della propria custodia e potrebbe essere trasferito tramite internet. Una moneta digitale e istantaneamente trasferibile sarebbe in grado di svolgere funzioni molto intelligenti, ben al di là di quanto la moneta sia mai stata in grado di svolgere in passato. Ad esempio, con semplici programmazioni matematiche, la moneta potrebbe essere creata in modo da stabilire da sé il proprio valore, eliminando le attività speculative, la manipolazione e l'errore umano. Non sarebbe già questo un buon risultato? Nel frattempo, sono già in opera dei tentativi di riforma del sistema monetario tramite iniziative legislative. Proposte come la legge di riforma monetaria e la legge sull'Istituto Monetario Americano sono già state scritte, descrivendo nel dettaglio come restituire il potere di creare moneta esclusivamente al governo e quindi di limitare i prestiti operati dalle banche al denaro esistente, proprio come la gran parte delle persone.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
11: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto legge 81. Primo soccorso, caduta dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum. Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
12: Simone Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
13: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico. Vi aspettiamo.
12: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella. Chiama il numero 339 80 20 168. Saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
13: Rossella. Ciao!
14: Ti hanno visto bere a una fontana.

0: Eccoci qui, buongiorno a tutti, una bella giornata dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turin e questa è la trasmissione Storie della Gente in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Oggi è il 21 luglio e sono lusingato di avere come ospite Massimiliano Max Ungaro. Benvenuto.
1: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito Paolo.
0: Grazie a te di aver accettato, ecco. E per quei pochissimi rari che non ti conoscono ancora, spiego che il tuo percorso a un certo punto ha intersecato varie cose, no? Quindi discipline bionaturali, una ricerca spirituale, la meditazione, la scrittura. Tra l'altro, se non sbaglio, tu hai anche recentemente concluso un corso, quindi sei nel tuo percorso sia da allievo che da maestro. In questo corso hai insegnato le tecniche cranio-sacrali, è durato 4 anni, giusto?
1: Energetica, ma anche la biopranopratica, insomma, diverse cose.
0: Però complimenti, insomma, ecco. In più sei anche conduttore qui, ideatore e conduttore qui in radio di un programma che si chiama Il Bosco dei Sogni, che va in onda ogni martedì dalle 17 alle 19.30. Ecco, quindi insomma fai una tirata oggi.
1: Per venire a trovarti veramente è un piacere e ti faccio veramente tanti complimenti per come conduci, per come sei riuscito a partire praticamente da zero. Non avevi grandi
0: zero proprio.
1: Ti ascolto sempre, sai che ti scrivo, è proprio bello sentirti, hai degli ospiti eccezionali, grandissimi contenuti.
0: Grazie.
1: Quindi ben ritrovato. Mi trovo nella parte opposta.
0: Esatto, ci siamo invertiti i ruoli, no? Un po' allo specchio, come dopo affronteremo.
1: Sono contento di averti trattato con i guanti.
0: Sì, sì, assolutamente. No. No, ma a prescindere. Allora, aspetta. Apri il microfono, no, l'avevo aperto. C'era. Prova a dire.
2: Prova. L'emozione del nuovo incontro.
0: Sì. Ok, allora sì, ci segnalano, ma adesso è ripreso tutto. Comunque mi ha fatto dei complimenti, quindi non.
2: Te li sei autocensurati, pensa.
0: Me li sono autocensurati, ok. Allora, e oggi però, diciamo, a parte tutto il tuo percorso, parliamo, diciamo, della tua ultima opera letteraria. Prima di questa c'erano già state delle pubblicazioni, tu correggimi se sbaglio perché io come pronuncia sono pessimo, quindi Circles, ok, poi Fiabe Arcane, Quantica, che però era un documentario.
2: È una meditazione audio.
0: Una meditazione audio, ok, e poi siamo arrivati in Aquilone sugli anelli di Saturno, ok. Io ti dico subito, perché appunto ho avuto il piacere di leggere il tuo libro e me lo sono scelto apposta durante un mio periodo di vacanza, e quindi non potevo scegliere né libro e anche periodo migliori per farlo, e proprio la prima impressione durante la lettura è stata quella di ritrovare, questo è un mio parere personale, di ritrovare il buon vecchio Stephen King dei primi libri, e in particolare di Cose Preziose e La Metà Oscura, che sono due libri che a me hanno appassionato tantissimo per motivi diversi. Io qua parlo di stile narrativo, quindi non di contenuto.
2: Certo.
0: E anche, se vogliamo, un libro che lui poi aveva scritto a quattro mani con Peter Straub,
2: che Il Talismano, che io adoro naturalmente.
0: Ecco, anche lì poi c'era questo, a livello proprio narrativo, passare da una realtà a un'altra dimensione, no? Continuamente, quindi era proprio una cosa molto coinvolgente. E se vogliamo, per certi aspetti anche l'ho ritrovato, o riletto, se vogliamo metterla così, in La Solitudine dei numeri primi.
2: Okay.
0: E quando parlo di stile narrativo io intendo proprio quel tipo di scrittura che ad un tratto diventa vorticosa ma profonda, veloce ma dettagliata, e cruda ma anche poetica, no? Una sorta di caos per generare il nuovo. Ok. Io poi ho letto che tu per questo libro ti sei approcciato a questo modo di scrivere, diverso da quello dei precedenti che io non ho letto. Com'è stato approcciarsi a questo tipo di scrittura?
2: Ma sai, quando scrivi un libro, insomma, quando crei un'opera, lasci arrivare un'opera, mettiamola così, è una nuova relazione, cioè è un'entità energetica, è una nuova creatura, quindi quello che si viene a stabilire è un rapporto vero e proprio. Quindi se sei dedito all'ascolto, se hai la sensibilità dell'ascolto, nell'entrare in una nuova relazione non è che vai a imporre il tuo punto di vista o imporre la tua personalità, cioè in una nuova relazione senti che cosa si instaura, che magia si crea, che alchimia c'è, e contribuisci nel rispetto di questa alchimia insieme all'altra persona o all'altra entità. Quindi sentire dove stava guidando e parlando questa nuova opera in Aquilone sugli anelli di Saturno, per me è stato semplice, perché sono abituato a stare appunto più nel sentire che nel pensare. E per le mie opere è sempre un po' così, anche con Circles è un libro che mi sono lasciato raccontare, cioè ogni mattina mi svegliavo e mi dicevo beh, adesso mi metto a scrivere, vediamo cosa mi arriverà oggi, cosa mi verrà raccontato. È divertente perché ci sono molti autori, ad esempio anche che ho avuto ospiti al Bosco dei Sogni, come Morozzi, Gianluca Morozzi, che è molto noto, dal suo Blackout hanno tratto anche un film importante, e lui una delle prime cose che mi ha detto è io parto dal finale, se io non avessi il finale non saprei cosa scrivere. Io invece vi posso garantire che sia in Aquilone sugli anelli di Saturno che Circos, io non sapevo che finale c'era, cioè me li vivo giorno per giorno come una normalissima relazione, quindi un nuovo rapporto, e mi lascio stupire da quella magia, da cosa arriva, da cosa si crea. Poi è bello vedere che tutti i puntini comunque vanno ad unirsi. E in Aquilone sugli anelli di Saturno ho sentito sin da subito che aveva un approccio diverso. Circles è quella parte molto più descrittiva, spirituale, si parla dell'aspetto delle vite passate, dell'incontro dell'anima gemella, di Atlantide, il viaggio dell'anima. E quest'ultimo invece, che è il mio terzo libro, come l'hai descritto tu, è un caos ordinato o coordinato, perché è una spirale verticale. E tu hai descritto l'umanità, ok? Hai veramente descritto com'è la vita dell'essere umano. Quindi se Circles è quella parte più spirituale, il viaggio dell'anima, in Aquilone sugli anelli di Saturno è proprio entrare nell'umanità vera e propria, con la sua poesia e con la sua crudezza.
0: Esatto, sì, infatti io quei passaggi lì li ho molto apprezzati, perché sono quelli che ti arrivano come un pugno sullo stomaco e ti mettono per forza di cose a nudo, sempre di fronte a una scelta, perché comunque uno può fare un passettino indietro o proseguire. E, però l'ho molto apprezzato, io apprezzo molto quei libri che ti scavano dentro, no? E in un certo senso penso che anche questo, questa opera tua, abbia fatto fare anche a te una sorta di, cioè, tu per primo hai fatto un salto, sia perché ti sei comunque approcciato a un nuovo modo di scrivere più funzionale a questo tipo di contenuto, perché comunque l'hai esplorato, ti sei lasciato anche tu trasportare. E quindi ti chiedo, quanto ti ha mosso dentro la scrittura di questo libro?
2: La prima cosa è che parla attraverso l'esperienza di una qualsiasi, un libro, un quadro, un brano musicale, è comunque uno specchio di quello che stai vivendo nella tua realtà, cioè dell'esperienza che stai mettendo in luce. Quindi è chiaro che in questi 5 anni di scrittura, in cui poi c'è stato tanto altro dentro, perché è uscito poi Fiabercane, è arrivata la radio, quindi tante cose, è chiaro che anche la vita un po' ci plasma e ci direziona in un certo senso. Per me è stato divertente, molto molto divertente, perché scoprire questo lato thriller, questo noir, perché parte veramente con una situazione di noir, di thriller, è stato qualcosa che, cioè, se come dici tu è accattivante, ti mette la voglia di vedere cosa succede, è perché a me per primo ha dato questo senso qui di vedere cosa cavolo succederà, perché sembra tutto così strano e impossibile. Quello che è fondamentale nei miei libri, c'è sempre un fil rouge, no? L'esperienza dipende un po' anche da come la vuoi accogliere, cioè ti aiuta, ti dà un messaggio, ti trasforma, se lo accetti, se lo sai accogliere. Quindi anche per la protagonista si parla di uno shock addizionale, quello di cui parla Battiato, quelle cose che ti arrivano tra capo e collo e certo, che o ti stendono o ti costringono a uscire dalla cosiddetta comfort zone. Il discorso della protagonista vale ancora doppio, nel senso che lei non sa di aver già attraversato uno shock addizionale, cioè di essere oltre quella soglia. Quindi non solo non sa di aver subito uno shock, ma si trova in una situazione ancora più confusa di cui non ha nessun punto di riferimento. Ma è quello che ci succede nella vita. Lì siamo costretti veramente a tirar fuori le nostre risorse, i nostri strumenti, a essere nudi di fronte a noi stessi, capire di più chi siamo, dialogare con noi stessi, perché quando fuori è tutto buio, buio completo, l'unica persona, l'unica anima che può fare luce sei tu.
0: Eh sì, ma infatti allora, sempre tornando un po' al dietro le quinte, perché poi questa domanda me la riservo per dopo, che mi aggancio a quelle ultime cose che hai detto. Ti dico, intanto mi è piaciuto, perché insomma è un po' per deformazione personale, io esploro insomma un po' anche il dietro le quinte del libro, no? E allora ti chiedo, quanto tempo ci hai messo per scriverlo?
2: Guarda, giusto questa mattina parlavamo poco fa dell'Abruzzo, della bellezza dell'Abruzzo, sì. Una regione particolare, per certi versi selvaggia, e anche così anche le persone sono un po' più a sé.
0: Sì.
2: Ok. Un mio amico che vive in Abruzzo questa mattina mi ha mandato un bellissimo messaggio dicendomi mi piace molto come scrive tutto il resto, e ho avuto un'idea. Tu per caso, nel senso, usi qualche programma per trascrivere dagli audio alla parola? E io gli ho risposto, guarda, no, nel senso, io scrivo perché comunque se dovessi mettermi davanti a un registratore e parlare di quello così che mi arriva, manterrei tutto fermo a livello della testa, gola, testa, quindi vabbè, terzo è chakra della corona, chakra del terzo occhio, chakra della gola, punto. Ma scrivere è un approccio diverso, è un approccio più lento che ti dà la possibilità di metabolizzare, di lasciar attraversare tutto il tuo corpo, quindi anche le braccia, le mani, le dita.
0: Sì.
2: Quindi è energia, è luce che arriva e passa attraverso le tue cellule, passa attraverso il cuore, quindi è un'alchimia molto diversa. Poi scrivere, come sai, al di là dell'ispirazione va benissimo, ma come dice Stephen King, o è un qualcosa che fai sempre perché è un muscolo, cioè ogni giorno,
0: certo,
2: o lascia stare. Quindi, ma deve esserci la voglia di fare, cioè deve essere divertimento, deve essere passione. Altri mi hanno scritto, mi hanno chiesto, ma che paletti devo seguire per poter vendere, per poter pubblicare? Io dico, guarda, no, io non ho mai seguito nessun tipo di per vendere devo seguire questi paradigmi. No,
0: certo,
2: io scrivo quello che sento di scrivere e non ho mai avuto problemi a pubblicare o a essere letto.
0: Ma vedi, questo secondo me è un tarlo di quest'epoca, perché si pensa già a un obiettivo, in questo caso materialistico, rispetto al percorso che è evolutivo, cioè quindi si perde la bellezza di poter crescere come hai fatto tu assieme al tuo libro, farti trascinare, trasportare da lui fino a dove dovete andare, e perché per algoritmi, per intelligenza artificiale o per parametri che poi, se uno ci pensa, dico, se funzionassero per tutti avremmo tutti i primi libri nelle classifiche,
2: certo,
0: europee, nei primi posti, o se fosse così facile tutti pubblicheremmo libri che poi vengono venduti a migliaia di copie. Quindi ogni libro secondo me ha la sua storia, il suo percorso, e se uno lo affronta con la massima onestà possibile, cioè quindi anche a livello proprio interiore, come un viaggio interiore, secondo me è una delle esperienze più gratificanti, perché poi è una di quelle esperienze, ma lo affronteremo anche dopo questo argomento, che passano attraverso te per poter arrivare anche agli altri. Ecco, poi mi riferisco a quello che avevi detto prima, io in realtà invece parto sempre dal titolo, non dal finale, quindi non so perché, ma mi vengono queste intuizioni del titolo e su quello poi ci costruisco il resto del percorso. E ecco, ti chiedo anche questo, quindi quanto è autobiografico questo libro?
2: Oh, è stato bello perché sono stato poi ospite anche di Martina e Giordano, no? Anche loro come te hanno detto hai fatto un salto d'ottava scrivendo questo libro, hai cambiato molto modo. Anche tu, modo certo, ma lì si tratta di flessibilità e di saper ascoltare, perché poi si attinge anche un po' al bagaglio culturale personale, no?
0: Certo.
2: Okay. E, diciamo che è stato bello scriverlo proprio avendo la mente libera da ogni aspettativa, come ci siamo detti. Dopodiché quello
0: che arrivava
2: arrivava. Tra l'altro ne approfitto per ringraziare Ornella Vettore, che è la pittrice che ha illustrato anche il mio libro Fiabe Arcane,
0: molto
2: e
0: bello.
2: Anche per In Aquilone sugli anelli di Saturno ha fatto il simbolo. Ogni capitolo ha il simbolo di Saturno.
0: Mi piace molto la tua scelta stilistica, estetica, e anche a livello di impaginazione e di illustrazione. Mi piace molto. Poi, tra l'altro, c'è questa particolarità che solo il primo e l'ultimo capitolo hanno i numeri, giusto? E quindi è anche un libro dove ci sono dei tuoi significati, dei tuoi dettagli che hai sparso in giro. Ecco. Però a questo proposito ti dico anche se è un po' eluso la domanda che ti ho fatto, è sulla autobiografico, ma credo che anche un libro di fantascienza sia più autobiografico di un libro quando uno dice la sua biografia, perché comunque può nascondere meglio parti della sua vita in cose che diciamo nessuno se le aspetta, mettiamola così. Ti dico, una delle cose che mi ha più che ho più apprezzato a livello, diciamo, strutturale, mettiamola così, del libro, è il fatto che tu sicuramente nella tua ricerca spirituale hai grandi conoscenze anche da un punto di vista animico, esoterico, conosci la simbologia e sicuramente il libro ne è pregno di queste cose. Però non è inaccessibile a persone come me che non padroneggiano così bene quel tipo di conoscenze, quindi sostanzialmente è un libro che chiunque può leggere e soprattutto come se tu avessi creato vari strati sovrapposti in maniera tale che ogni lettore possa carpirne il significato che più gli appartiene, possa interpretarlo anche nella maniera che più gli si addice. Ecco, questa è una grande, secondo me, diciamo, potenzialità e anche bravura. Quindi ti chiedo, è voluta tutta questa apertura di interpretazione?
2: Eh beh, certo che sì, certo che sì. Poi sai, la domanda non è che l'ho elusa.
0: Si ero provocato.
2: No, ma nel senso che l'opera è dell'autore finché la scrive, quindi chiaramente passando attraverso di noi, attraverso di te, ci sono dei messaggi sottili, delle esperienze, tutto va benissimo. Poi però è difficile rispondere una volta che è pubblicato, perché veramente diventa di chi la legge e di che specchio vi si ritrova. Certo. Quindi io tenderei sempre a non voler dare troppe risposte in merito, perché è lasciare la bellezza della scoperta o di vedere cosa ogni persona ci trova dentro, perché come hai detto tu è multistrato, senza ombra di dubbio è multistrato. Sì. C'è molto simbolismo dentro, basta già solo vedere la copertina, è un collegamento diretto col libro, ma sono tutte chiavi vibrazionali di frequenza che sono... cioè parlano di te, parlano di chi legge, è una tua esperienza, è un tuo viaggio, quindi quello che ti risuona di più è quello che serviva più a te, quello è il messaggio che il libro aveva per te, perché è una partenza dolorosa, di sofferenza, cioè subito sin dall'inizio, che però parla della nostra esperienza di trovarsi all'inferno e non sapere di esserci, ma perché siamo volutamente ciechi, cioè non vogliamo vedere altre realtà, altre possibilità e preferiamo piangerci addosso. Quindi è un viaggio in cui piano piano piano piano si va verso la luce. Poi bisogna vedere che tipo di luce ogni persona dentro di sé vuole trovare, vuole vedere, che tipo di messaggio. Quindi diventa veramente un qualcosa di chi lo legge dopo, cioè l'autore è chiamato, come con i figli, a un certo punto a lasciarli andare.
0: Sì, sono anch'io di questa opinione qua, che a un certo punto i libri prendono vita propria. Io spesso, anche se mi passano un po' per matto, in quando lo dico, dico che io li ascolto, perché comunque a un certo punto cerco di capire attraverso il libro che strada deve prendere, insomma.
2: Quindi assolutamente.
0: Assolutamente, magari a volte anche indipendentemente dall'autore devo dirgli: guarda, voglio prendere quella direzione lì. Ma infatti io ti chiedo, anche qui un po' la Marzullo, se tu in questo senso ti senti più autore indiscusso oppure a tua volta lettore di questo libro, o tramite, per aver portato un meccanismo di esplorazione dell'animo umano ai lettori?
2: Questa domenica, che ero al corso, la quarta giornata del corso di Cranio Sacrale Bioenergetica, a Spazio Meravigliosamente Più, mi hanno fatto una domanda simile in un ambito diverso. Gli allievi, che sono sempre curiosi, no? Mi hanno detto: ma tu, Max, sicuramente sei fidanzato. Sono fidanzato.

0: anima o il mio cuore a lasciare arrivare dei messaggi in forma di parole, di vibrazione, beh, io sono veramente felice.
1: Eh sì, no, no, ma io ti ho anche, ripeto, ringraziato di averlo scritto. E a tal proposito ti dico che un'altra cosa che mi ha colpito in questo caso è il fatto che tu abbia scelto di assegnare come ruolo a una donna il ruolo di protagonista, no? Quindi
0: Certo.
1: già per lustrare gli anfratti dell'animo umano è complicato. Tu ti sei cimentato in questa impresa titanica di farlo al femminile. E perché questa scelta?
0: Allora, c'è un filo sottile che collega questo terzo libro al primo, che è Circus, il viaggio di un'anima di Atlantide. Ok, non sveliamolo, ma c'è. È una sorta di seguito però indipendente, perché come hai fatto tu, l'hai letto da solo
1: Esatto.
0: eppure funziona lo stesso.
1: Certo.
0: Ci sono dei collegamenti molto molto sottili con il primo. Ok. Detto questo, sicuramente poter esplorare, a parte che in ognuno di noi c'è maschile e femminile, ok, ma l'aspetto di una donna, dal mio punto di vista, è dato il libro, che è un libro molto emozionale, molto di scavo interiore, di approfondimento. Una donna, secondo me, ha molte più possibilità, da questo punto di vista interiori, di sfumature. È molto più emozionale, è molto più in connessione con le sue emozioni, è meno negata a reprimere le emozioni. E quindi in un libro così intimo, profondo e personale, c'è più possibilità di esplorazione attraverso questo range, questa gamma emotiva ed esperienziale. Quindi mi ha permesso più libertà. Poi, sai, essendo che il libro adesso viene pubblicato anche in inglese, credo proprio questa settimana qui,
1: Wow.
0: e la traduttrice è stata una donna, Cristina, che saluto. Anche io lì ero curioso, nel senso, non le ho detto niente e le mandavo capitolo dopo capitolo e lei proseguiva. Non le ho detto: dimmi cosa ne pensi, sono credibile nell'aver descritto come avrebbe reagito una donna. Lei fino alla fine, poi quando l'ha finito mi ha detto: Max, bellissimo, mi ha emozionato. Cioè non mi ha detto: non sei credibile come.
1: Sì. No,
0: Quindi vuol dire che in qualche modo, dai.
1: ma infatti quello che ha, cioè almeno le mie impressioni sono che dall'altro punto di vista, quindi del lettore, anch'io mi sono immedesimato, che è ancora più particolare perché tu sei riuscito in questa esplorazione dell'universo femminile e sei riuscito a trasportarla a me che leggo in maniera tale che io potessi comunque immedesimarmi, perché diciamo che c'è questo meccanismo di immedesimazione nel protagonista della storia, soprattutto se racconta le cose in prima persona, cioè se le vive, diciamo così, e quindi è come se avessi fatto fare anche una sorta di esplorazione, in questo caso profonda, anche a me. Questo è molto
0: Del
1: particolare.
0: femminile e del suo significato archetipico.
1: Esatto.
0: Poi ricordiamoci che i sottotitoli del titolo sono: ci sono sette stanze, in ogni stanza uno
1: Eh
0: specchio, vivere o morire dipenderà da cosa ci vedi dentro.
1: sì. E quello che si vede dentro determinerà poi il tuo.
0: L'evoluzione del
1: Eh
0: percorso.
1: sì, però vedi che non per tutti poi è facile affrontare il proprio specchio in quella stanza e nei vari livelli successivi. Cioè ci vuole, poi tra l'altro è un numero che ricorre spesso perché tu sei 7 anni che conduci il tuo programma, 7 sono le stanze, gli specchi, 7 i gruppi di anelli di Saturno tra l'altro, giusto?
0: Certo,
1: E quindi insomma.
0: beh, è proprio scritto nel libro, il 7 ricorre praticamente in ogni paragrafo, c'è in maniera sottile il numero 7 e ha il suo significato.
1: Eh sì, poi non amo spoilerare, però ti dico.
0: Sì, è un libro che è difficile, cioè, parlarne aggirando, perché se
1: Sì,
0: si inizia dopo lo
1: esatto.
0: spoileri, no? Beh, quindi è difficile descriverlo stando sui piedi con entrambi, sulla fune,
1: No,
0: insomma.
1: allora, in linea generale posso dire che mettiamola così, una delle interpretazioni che gli ho dato io, ovviamente, è che sia anche un percorso. In un certo senso, anzi, una possibilità, non un percorso, una possibilità che il lettore cogliendola possa innescare a sua volta un meccanismo di mettere in discussione o buttare giù determinati schemi per poter avviare la guarigione in senso lato.

0: che la guarigione può essere anche il rancore che io ho, una ferita emotiva non rimarginata, eccetera, eccetera. Quindi ecco, io l'ho vista così, come una lettura curativa, se vogliamo, no? E infatti, solitamente io considero i libri, allora, un libro per me, per essere un buon libro, deve avere delle caratteristiche. Una, quella di innescare nel lettore il desiderio di girare pagina per sapere cosa succede nel capitolo successivo, e lì l'hai colta proprio in pieno. La seconda, che è ancora più rara, è quella che al termine della lettura il tuo libro mi ha dato quella sensazione di dover come salutare un amico, no? Che è la stessa sensazione che si prova in un breve periodo di vacanza, quando, come è successo a me, conosci delle persone belle, piacevoli, con le quali, diciamo, ti esplori a vicenda, perché comunque in quel breve periodo, insomma, cerchi che l'interazione sia intensa e efficace, e poi devi salutarli, no? Con quel senso un po' anche di malinconia, che dici: avrei voluto che come la vacanza durasse un po' di più, anche la lettura durasse un po' di più. Però mi immagino che già superare le 360, adesso non mi ricordo quante di preciso,
1: 378,
0: ecco, e insomma, sia già stata un'impresa, quindi ecco, però si unisce anche al fatto che allo stesso tempo viene compensata nel momento in cui ho quell'altra sensazione di portarmi dentro un pezzettino di quel libro, no? Quindi l'essenza, mettiamola così, che mi ha dato qualcosa, ecco, e l'ho provato nella lettura del tuo libro. E poi, secondo me, diciamo, il tuo è un libro, perché sennò diventa sempre un esercizio di stile fine a se stesso, no? Quando prima parlavo di stile narrativo, è bello perché ci sono anche tanti talenti in giro da leggere, eccetera, eccetera, però i libri devono comunque anche portare un qualcosa. Certo. E nel tuo caso, il libro, la tua opera, ci sono tanti messaggi che porta. I due principali che io ho così colto sono: il primo, la capacità di trasformare quella tua esperienza, anzi il coraggio, diciamo, di sovvertire le cose, quindi abbattere determinati muri, e far sì che quell'esperienza poi mi porti a un livello successivo, a una sorta di salvezza, chiamiamola così, rinascita, e la metto a disposizione, come fai anche tu nel tuo programma, perché è un po' tutto collegato, no? La metti a disposizione degli altri, perché io questa cosa qua l'ho colta fin da quando avevi fatto l'intervista per il libro di Radio Gamma 5, e in quell'intervista mi aveva colpito l'aneddoto dove tu, in un periodo particolare della tua vita, avevi ascoltato proprio in un programma della radio questa frase ripetuta tre volte, no? Non aspettare,
1: basta aspettare,
0: basta aspettare, basta aspettare, basta aspettare. E quindi da lì hai dato una sferzata, hai preso il coraggio di modificare le cose, no? Questo poi si ripercuote, perché comunque il tuo programma si chiama Il Bosco dei Sogni, quindi comunque inviti le persone a dire: siete voi gli artefici del vostro destino, avete voi la penna in mano per disegnare, certo, o scrivere il miglior percorso possibile, no? E questo, diciamo, è il primo messaggio. Il secondo che ho colto è quello del perdono, che è un meccanismo dell'umanità, è un atto che è talmente difficile da compiere o da concedere, che però nel momento in cui riesci a farlo, riesci a riceverlo, è talmente salvifico, talmente benefico e potente, che sicuramente ti fa fare un salto, ecco. E in questo caso ti chiedo, nell'ambito del perdono, tu l'hai vissuto sia da ricevente che da donatore?
1: Il perdono è una parola bellissima, parlando di vibrazione, perdono, perdono, ok. Poi, sai, parlando del discorso di quello che comunica il libro, di come ti scava dentro, ti viene data un'opportunità, ti viene regalata un'opportunità, gli specchi. Sì. Non ha senso arrivare davanti a uno specchio e nasconderti dietro a un dito. Se ti arriva questa opportunità, vediti nudo per quello che sei e parti da lì. Cioè, se vogliamo rinascere a noi stessi, si parte dalla nudità, da arrivare a essere veramente chi siamo a quel punto della nostra vita. Lo dico perché appunto c'è di tutto e va benissimo che ci sia di tutto. C'è chi scrive per sfoggiare il suo stile, chi scrive per sfogarsi, per lamentarsi e va bene. Tu hai colto una cosa essenziale del mio movimento vitale, nel senso che quando ti accadono alcune cose e vedi che volendo ogni essere umano può dentro di sé trovare lo strumento per reagire, per trovare la sua strada, la sua autoguarigione, vivere una vita migliore, e tu dici: perché allora non poter dare questo esempio, non imporlo, ma darlo anche a qualcun altro che magari può, certo, cogliere? Quindi che sia radio, che sia una meditazione, una seduta, che siano i miei libri, cioè per me il senso è proprio quello di: dai, se ce l'ho fatta io puoi farcele anche tu, abbiamo tanti strumenti, cerca di cogliere qual è il tuo, ok? Dopodiché è interessante comprendere questo, che il perdono parte e finisce sempre con noi, nel senso che ci si sposta di piano. Per fortuna sono argomenti a cui i nostri ascoltatori, che scusatevi, vi saluto adesso e vi ringrazio dell'ascolto, grazie di cuore perché siete fantastici sempre. Ecco, per fortuna a Radio Gamma 5 si parla spesso di spostarsi di piano, di cambiare punto di vista. Ecco, quando, e questo è un po' il senso del libro, ti togli da quel fango in cui sei bloccato, che è la lamentela, ok, di dire: mamma mia, guarda cosa mi è successo, guarda povero me, e cambi la vibrazione nel dire: va bene, vediamo che opportunità c'è, dovrei riuscire, a volte è difficilissimo, ci vuole tempo, ma vediamo che opportunità c'è, e ti sposti di piano, inizi a comprendere che le cose non arrivano a caso. Se poi ti guardi ancora più in profondità, questa è la mia esperienza personale, mi raccomando, è come se vedi che c'è una parte di te molto più connessa all'universo, a un'intelligenza divina, che quasi quasi quasi ha programmato tutto prima. E allora dici: ma allora non è stata quella persona a farmi uno sgarbo, quella persona è stato uno strumento attraverso il quale io stesso mi sono dato degli input. E secondo me qua parte il perdono, difficilissimo, ma togliere la responsabilità a, cioè proprio deresponsabilizzare e iniziare a vedere: ma perché allora, se l'anima è così intelligente, se lo spirito è così intelligente, se c'è un prima di programmazione, perché ho scelto di, vuol dire che mi fidavo di me, che avevo fiducia nelle mie possibilità e risorse, e che tutto questo ha un senso per un'evoluzione più profonda.
0: Certo.
1: Ok. Lì inizi veramente a abituare la mente a pensare più in grande, a connettersi al sentire e a uscire fuori dai vecchi schemi di protezione. Quindi non è che non si, tra virgolette, perdona l'altro, sì, no, sì, anche, ma il lavoro è a monte.
0: Certo.
1: Partiamo da noi. Tante volte, parlando anche con le persone, guardandosi indietro, si vedono certe dinamiche che si ripetono, che si ripetono. Eppure le persone sono diverse, non è mai la stessa persona. Quindi, andando ancora più in profondità, c'è un fil rouge che muove tutto. Chi l'ha innescato? Si dice spesso che noi siamo co-creatori dell'universo, no?
0: Certo.
1: Quindi, per mia esperienza, il perdono è deresponsabilizzare l'esterno e stare più nel centro interiore.
0: Sì, bellissimo, non facile.
1: No, assolutamente, è una palestra.
0: È una palestra e sì, quindi credo anche che, sai, sia più efficace a volte parlare in termini di evoluzione o ricerca spirituale, crescita spirituale, partendo da narrazioni così carnali, passionali e anche fisiche, come hai fatto tu in questa opera.
1: È molto fisica,
0: molto fisica, con delle situazioni
1: anche toste, sì,
0: molto molto, e che però ci fanno capire come anche nelle cose carnali, negli aspetti più materiali, si nascondano dei segreti, delle chiavi di lettura, delle possibilità di crescita enormi, enormi, quando invece magari uno dice guarda che tipo di vita che fai, oppure esperienze che hai vissuto, sei lontano anni luce dalla conoscenza. In realtà anche lì, ripeto, nei ghetti dell'umanità si possono trovare, hai voglia di chiavi di lettura, insomma, ecco. Poi tra l'altro, a proposito di chiavi di lettura, in questo caso cinematografiche, mi sono molto piaciuti i riferimenti che hai fatto nel libro a livello cinematografico. E a parte, vi presento Joe Black, che tra l'altro è una pellicola che secondo me richiama molto come meccanismo al tuo libro, in un certo senso, per certi aspetti. Quindi comunque questo viaggio, questa esperienza che fa Anthony Hopkins nel film, lo porta, insomma, a scavare a un certo tipo di trasformazione. E soprattutto poi la trasformazione, uno si pensa che diventa da bruco a farfalla, non è solo esterna ma interiore, anche nel modo in cui tu vedi le cose, come
1: le vivi,
0: ecco. Però, e lo dico in maniera un po' ironica, con un sorriso, ho apprezzato ancora di più quella di Bruce Willis,
2: certo,
0: in The Hard.
1: Non ci si nasconde dietro a nessun dito.
0: No, ma tra l'altro, guarda, a proposito sempre di dettagli che erano sparsi e che, come ti ho detto nella mia recensione, a un certo punto magicamente mi sono apparsi, no? Non, anche qua non li svelo per non spoilerare, però nel film di Hard Fatalità c'è un riferimento ben preciso anche ai vetri rotti che si conficcano sulla pianta del piede di Bruce Willis, perché lui in quel momento girava a piedi nudi, no? Quindi comunque è un richiamo anche a quel. E poi tra l'altro, non so, adesso poi te lo chiedo, ma io ad esempio quando mi cimento in un libro mio o aiuto gli autori nel loro percorso, mi viene naturale comunque questa immedesimazione cinematografica, cioè io mi immergo proprio nella storia e mi immagino le scene come se fosse la sceneggiatura di un film, prima ancora di lasciarlo depositare nelle pagine. Quindi non so tu che approccio hai in questo senso.
1: Esattamente, nel senso che prima di tutto sono molto visivo, cioè io sin da bambino ho avuto la grandissima fortuna di vedere i colori, cioè quando ascolto un brano musicale mi trasmette dei colori, ok? O anche, non so, i giorni della settimana, ogni giorno per me è un colore, ha un colore. E in più sono musicista, compositore, nel senso che mi piace la composizione musicale. Quindi avere il senso del ritmo, il senso del colore, essendo molto visivo, io l'ho scritto nel commento finale di In Aquilone sugli anelli di Saturno, io veramente ho dialogato con la protagonista, cioè per me esiste, esiste, cioè è una persona che anzi mi ha messo dei paletti, cioè mi ha detto ok, farò parte del tuo libro se farò meglio di quanto ha fatto nell'altro libro una persona che abbiamo conosciuto in Circos, e soprattutto io non voglio tradire mio marito, cioè proprio è stata che io non voglio tradire in nessun modo. Allora sì, ho promesso subito, ma certo, ma cioè, ci ho girato un po' attorno in realtà, però nei limiti giusti consentiti dalla protagonista. Quindi è stato un dialogo a due, chiusi io e lei, veramente nel momento in cui mi dedicavo giornalmente alla scrittura, nel visualizzarla, nel dialogare con lei, con la sua personalità che è molto variegata, molto pungente ma anche tanto dolce. E lasciare arrivare quello che così, insomma, succedeva, accadeva, io davo gli input ma lei se li viveva e li reagiva, un po' come fa la vita, insomma, no?
0: A proposito di questo, ti chiedo sempre nel dietro le quinte, poi ti leggo anche i messaggi, questo è un libro che tu hai scritto tutto d'un getto fino alla fine e poi sei tornato indietro a fare la fase di editing, oppure già mentre scrivevi, mano a mano che arrivavano questi input, tornavi indietro per correggere, aggiungere, modificare, riprendere, o come l'hai vissuto?
1: E come appunto ti ho detto prima, il libro inizia a prendere la sua strada e va, non torno indietro,
0: non si mette una...
1: non torno indietro, cioè non dico ah ma questa cosa non corrisponde a quanto ho scritto prima,
0: okay.
1: Perché veramente è come con Circos, cioè, sì. Le cose prendono la loro strada e quasi quasi vanno da sole e io mi lascio accompagnare e guidare. Poi naturalmente l'editing, la correzione di bozze è riferita a un controllo di errori grammaticali, di tempi verbali, di approfondimento su alcuni aspetti reali, cioè non puoi dire ad esempio che l'alluminio arrugginisce. L'alluminio ossida, cioè ti devi fare un sacco di domande reali quando scrivi un libro, quindi è più quel passaggio lì. Attenzione, ho scritto che l'alluminio è. Vado a vedere se è vero, se no lo correggo.
0: Certo.
1: Ma per il resto non trovo questa problematica del dover, ah caspita, però non coincide più. È un andare avanti e fidarsi, molto fidarsi.
0: Sì, sì. Beh, ma hai fatto bene a fidarti, perché poi, insomma, almeno personalmente ho trovato tutto coerente nel
1: un caos organizzato, come l'umanità.
0: Assolutamente sì. E allora ti leggo Andrea Sceriffo da Verona. Ma buongiorno Fabio, ti auguro una splendida trasmissione, ma sicuramente lo sarà, e un super saluto anche ai tuoi eventuali grandissimi ospiti. Ciao Max.
1: Ciao Andrea.
0: E ok, qua c'erano per i problemi di prima l'audio. Ciao a te e all'ospite, buona trasmissione, Francesco Del Montello. PS a Max, ci vediamo presto.
1: Benissimo Francesco, grazie.
0: Ecco, poi un saluto da Luca, un saluto da Luisa e sempre Andrea Sceriffo, che aveva scritto anche qua. Ok, e ho visto che c'erano anche due dediche particolari, uno a questa ragazza che evidentemente era speciale, insomma, o è speciale, e poi anche al tuo gatto Birillo. Ok, che rapporto hai tu con i gatti?
1: Ma con la natura in generale bellissimo, cioè è la più grande connessione che abbiamo con noi stessi, la natura, ed è il più grande maestro che veramente possiamo consultare giorno dopo giorno. Pensa che io lo dico sempre, lo dico anche in diretta quando capita che c'è l'argomento, quando mi è stato proposto qui in radio di condurre un programma tutto mio, ci ho pensato, nel senso che voglio veramente essere visibile così tanto, però ho detto vabbè, le cose arrivano perché devono arrivare, almeno prova. E avevo questo momento di dire come lo intitolo, sapendo già dove volevo andare a parare. E io ogni tanto, così verso sera inoltrata, per stare tranquillo nel silenzio, ho un boschetto vicino a casa mia e me ne sto con i miei alberi, sto abbracciato ai miei, e ognuno ha la sua personalità.
0: Che bello.
1: E quindi, riflettendo, come cavolo lo chiamo questo programma radiofonico? Poi, guardando bene con altri occhi, ho detto, ma è il bosco dei sogni, cioè per dire, no, ma è un qualcosa che mi è arrivato lì in piena connessione, quindi gli animali, la natura, cioè noi dobbiamo tornare lì, cioè non c'è altra strada, lì.
0: Beh, poi in un certo senso, mentre il libro ti accompagnava nella sua direzione, cioè avevi comunque anche il gatto...
1: Diciamo che sì, è stato un incontro molto speciale, perché lui è arrivato da fuori, dal nulla, ok? Ed è stato con me per 5-6 anni, nel senso che lui aveva la sua vita, era indipendente, dormiva sempre non so dove.
0: Come dovrebbe essere un gatto.
1: Sì, sì, nel senso amicizia, lui era libero, io ero libero, però gli davo da mangiare, stava con me in casa, però poi di notte lui aveva tutte le sue cose. E capitava che al mattino stava con me steso sul divano mentre io scrivevo, ecco, quindi poi di punto in bianco si è ammalato proprio verso la fine del libro. Però è stata una presenza talmente forte, ha rallegrato così tanto la mia vita, che è parte dei miei libri, o anche dei miei libri futuri, c'è in copertina, nel retrocopertina. È una promessa che ho fatto a me stesso, lo terrò sempre nelle copertine dei miei prossimi libri.
0: Ti saluta anche Francesco, buongiorno, buona trasmissione, vive i libri,
1: sì.
0: Da Vicenza. Ma tu in questo momento poi, beh, allora intanto diciamo dove ai radioascoltatori anche dove possono acquistare il tuo libro.
1: Allora, su Amazon, Massimiliano Ungaro, in Aquilone sugli anelli di Saturno, E lì trovate anche gli altri due libri, che sono Fiabe Arcane, Magia okay. Tarocchi e un campo da calcio, e Circles, Circles, cerchi in inglese, un viaggio dell'anima di Atlantide, un viaggio di un'anima di Atlantide.
0: Li trovano anche eventualmente quando tu comunque fai delle conferenze o i corsi?
1: E soprattutto in presenza, nel senso quando faccio qualche meditazione, qualche corso, eventi, lì li ho sempre, sempre, sempre con me. Per chi è interessato basta che mi contattate, così anche mentre sono al Bosco dei Sogni, sabato 8 agosto farò una bellissima meditazione in piramide accompagnato da un maestro di campane tibetane, 2 ore di viaggio interiore intenso in piramide con le stelle cadenti. E
0: che meraviglia.
1: Lì avrò i miei libri, assolutamente, sì.
0: Bellissimo. E, ok, in questo momento stai scrivendo?
1: Sempre. È una cosa incredibile come si è... Quando stavo scrivendo In Aquilone sugli anelli di Saturno avrei dovuto pubblicare prima quello, ma si è presentata la possibilità con casa editrice di pubblicare prima Fiabe Arcane, che li stavo scrivendo pari pari. Poi da lì in poi adesso ne ho 4 in ballo. Cioè, che, e dico, quale porto a te? Nel senso, stanno andando, però quale?
0: Sì, ma guarda, io anche lì mi lascio guidare perché tante volte mi viene l'idea o l'ispirazione, poi magari la metto da parte e dico, magari non è ancora il momento, eh? Come hai detto tu prima, magari faccio un ragionamento, ma poi mi rendo conto che le cose fluiscono, quindi
1: a
0: un certo punto una cosa viene prima dell'altra per X motivi.
1: Pensa che In Aquilone sugli anelli di Saturno avrei voluto e dovuto pubblicarlo fine 2025, ma si sono create delle cose per cui non è stato possibile, e una no, e due no, e tre no. Ho detto, ok caro libro, vuoi uscire con la nuova energia del 2026?
0: Quindi, secondo me è una bellissima energia quella del 2026.
1: Quindi proprio ho aspettato volutamente, perché era già pronto, la mezzanotte e un minuto del 2026, per fare click e dire ti pubblico nel 2026.
0: Poi tra l'altro ricordo ai radioascoltatori che dopo aver letto il libro di Massimiliano o anche gli altri libri, lasciate una recensione in Amazon o dove potete, perché è importante anche per un punto di vista vostro diverso, quello che avete colto, insomma, ecco. E io ringrazio te Massimiliano per questa intervista che mi hai concesso, e ringrazio ancora di quello che hai scritto.
1: Ma grazie a te, poi il tempo è volato, è sempre bello con te, è una bellissima conversazione. Grazie a te e grazie a tutti dell'ascolto. Ci sentiamo tra 4 ore in diretta qui.
0: Grazie.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo!
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni!
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi...
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille...
3: Radio Gamma...
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costi a sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 92 88.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000.
3: A Ioanni, in matematica come andavito?
4: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2
10: 8888.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: Ripeti.
1: Puente Bacaea, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopare! Boom!
2: Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3
5: 2 9
6: 0 0
5: 3
6: 8
5: 9
1: 8
7: 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Ode.
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Ascolti.
1: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a 1/3 del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
2: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
3: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

0: Eccoci qui in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5 e prima di presentarvi i prossimi ospiti vi leggo alcuni annunci della radio. Allora, 5 per 1000, è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta... Scusate che c'è ancora un po' di sottofondo oggi musicale. E il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01598090288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. È possibile comunque sostenere la radio anche come cooperativa Gamma 5 effettuando un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 oppure tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campo d'Arcego, l'IBAN è IT20 e 08327 6242 7 volte 0 223515 oppure portare un contributo direttamente presso la sede in radio agli incaricati preposti, quindi membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio e la cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Ricordiamo che stasera c'è l'appuntamento con Cine Gamma 5, presenta Un mondo in pericolo, un'indagine straordinaria realizzata con tecnologie innovative sulla fenomenale intelligenza e vita sociale delle api, la cui sopravvivenza è inspiegabilmente a rischio. Martedì 21 luglio alle ore 21:30 in sede radio, ma sapete che potete anche arrivare prima. Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, nel pomeriggio stravaccatissimi, in località Lobbia, ai 1350 metri, sabato 15 agosto, tutti in malga, a ispirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona. Poi saliamo presso Malga Lobbia, Chiosco Boraccia, dalle ore 11 circa al via La Passeggiata con guida, alle ore 13 pranzeremo in Malga con menù di grigliata con polenta e salsiccia, carne e salata, fagioli e sottaceti e con un attimo di pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar. Euro 20, ci stanno anche panini e taglieri, oppure portatevi da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni 320 329 0038 988. Per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Poi, sempre per la creazione del gruppo editoriale di edizioni Radio Gamma 5, vi ricordo che stiamo cercando volontari per questo nuovo marchio, in particolare per la grafica, copertina libro, illustrazioni scusate, editing, correzione, preparazione testo, impaginazione, creazione video, gestione eventi, aiuto logistico, organizzazione amministrativa. Potete inviare una mail a turinfabio@hotmail.it oppure chiamare e inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 7159 717. Vi ricordiamo che F Energia sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto, quindi le ritroviamo a settembre. E poi ci sono alcuni annunci. Allora, cerco urgentemente casa, anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro circa 350-400 euro al mese. Per info franco al 334-320-1392. Poi Le Vibrazioni del Sapere organizza i viaggi esperienziali 2026 nelle piramidi bosniache dal 22 al 29 agosto 2026 oppure in Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026. È un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi. Viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino al 349 7780 167. Poi ci sono altri annunci che trovate nel sito di ciaobei.org. Vi leggo anche un altro annuncio che è arrivato: per fortuna che ci sei te, che sei uno speaker bravo, invece gli altri non vedono l'ora che sia un po' caldo per andare. No, vabbè, dai, non Adamo, io faccio parte di quelli che insomma cercano il bene della radio. Comunque ti ringrazio per il messaggio, ma sono tutti bravi gli speaker di questa radio. Allora, volevo parlarvi un attimo, prima di presentarvi gli ospiti, allora, Francesco da Vicenza, che è un nostro radioascoltatore, desidera creare una sorta di comunità della radio nella sua zona, quindi zona Vicentino, e un po' come erano i gruppi all'epoca di Franco Cararo, che c'era il gruppo di Vicenza, il gruppo di Mestre, il gruppo di Bassano, no? Una sorta di filiale a livello comunitario, diciamo, di questa nostra realtà, ma soprattutto, diciamo, a livello sociale, per poter organizzarsi assieme a venire a vedere un film qui in radio, oppure organizzarsi anche per il gas quando riprenderemo a settembre, spostarsi quando ci sono degli eventi, insomma condividere dei momenti anche, insomma, di supporto. Quindi chi vuole, diciamo, far parte, iniziare a creare questo gruppo, potete mandarmi un messaggio qui in diretta al 334 7102 672, e poi io veicolo il vostro messaggio, il vostro contatto a Francesco, lo ripeterò anche più volte anche nelle prossime trasmissioni, in maniera tale che, insomma, cerchiamo di far partire questo gruppo di Vicenza per quanto riguarda il popolo di Radio Gamma 5, insomma, ecco. Poi saluto anche Gianpaolo Romagnosi, la sua associazione Mignon, grazie per i libri che mi hai portato. Saluto anche Roby L'Alpin, perché la martedì scorso la sua poesia ha aperto il cuore della famiglia di Bassano, quello di Daiana e Marcello. E poi saluto anche Dario, che è un ascoltatore che ha compiuto un gesto meraviglioso proprio nei loro confronti. Insomma, no, sono gesti rari questi. Ringrazio sempre anche Valentina di Carmensita e Spazio Meravigliosamente di Rosà, perché hanno fatto una donazione alla famiglia di Bassano. E vi ricordo poi che domenica prossima, primo pomeriggio, quindi a partire dalle 15 se non sbaglio, il grande Filippo Di Dolo vi delizierà con una selezione musicale afro. E in ultimo dico piena solidarietà a Gianluca Stefani, che è stato querelato dal sindaco Giordani nella sua missione di Salviamo gli Alberi, quindi speriamo che questa querela venga ritirata, ma sono sicuro che Luca, quando tornerà dal periodo di pausa, e intervisterà, insomma, il nostro caro Alberto, e poi, insomma, cercherà di capire, sì, Gianluca Stefani, e cercherà di capire meglio la situazione. Ecco, intanto un abbraccio. Allora, adesso io ho il piacere di presentarvi nuovi ospiti di questa ora che passeremo assieme. Allora, vi presento Giusy Fistetto e suo figlio Achille. Benvenuti in radio.
1: Ciao a tutti.
0: E allora, per chi non li conosce, allora dico che Giusy Fistetto è autrice del libro Tu, io e il suono delle campane, e suo figlio Achille, in linea appunto con quello che poi spiegheremo di questo libro, è appassionato dell'arte campanaria, giusto?
2: Esatto.
0: Ecco, e cosa che io non sapevo nemmeno che esistesse prima di leggere il libro di Giusy, insomma, ecco. Però partiamo, facciamo appunto un passo indietro e raccontiamo un attimo ai nostri radioascoltatori di cosa parla questo libro, Giusy.
1: Sì, allora, questo libro parla di 3 anni in particolare della mia vita, che si sono susseguiti dall'avvento, insomma, della seconda gravidanza, perché io ho sia Achille che altri 2 figli, che sono Paride e Cassandra, sono 2 gemelli che hanno 11 anni, e quindi da quel momento, diciamo, dalla scoperta della gravidanza, si sono susseguiti, parliamo quindi dal 2015 al 2017, una serie di eventi, diciamo, sfortunati, che sono un po', che ci siamo trovati, insomma, davanti, io personalmente e anche la nostra famiglia. Avventi che riguardano comunque delle problematiche importanti di salute, e quindi voi sapete, insomma, per chi l'ha vissuto, che quando c'è un problema di questo tipo in una famiglia è tutto difficile, no? Poi nel mentre sono arrivati anche questi 2 bambini, quindi è stato difficile affrontare un percorso di cura impegnativo, crescere questi 2 figli, e poi nell'attimo, diciamo, dove cercavamo, insomma, un attimo di respiro. in remissione della malattia che ho avuto, e Achille appunto si è ammalato e abbiamo scoperto che lui aveva un linfoma. E
0: sì, quindi diciamo che c'è stato tutto un susseguirsi di avvenimenti dove in qualche modo l'entusiasmo per un avvenimento come può essere quello della gravidanza o la nascita comunque insomma di due gemelli è venuto meno rispetto alla preoccupazione prima per la salute proprio dei due gemelli, perché ci sono state complicazioni alla nascita, e poi non appena diciamo passa un pensiero ne arriva un altro, quindi la tua salute, e che tu diciamo coraggiosamente, ma anche per il bene dei tuoi figli, perché comunque insomma quello era il primo pensiero che avevi in mente, sei andata avanti a spada tratta,
1: un po'
0: da sindacalista quale sei.
1: Non hai tanta scelta però, eh?
0: Non hai tanta scelta, esatto, però insomma sì, allora sì e no, nel senso io non l'ho vissuto per fortuna, però credo che la scelta sia anche una delle alternative, sia quella di abbandonare la lotta, no? Quindi lasciarsi un po' andare.
1: Sì. Probabilmente,
0: in quel senso dico che c'è una scelta.
1: Certo, se non avessi la responsabilità dei figli, probabilmente
0: sì,
1: sarebbe
0: paura,
1: stata un'opzione.
0: Esatto.
1: Però quando ti rendi conto che hai un bambino di 6 anni e due che hanno 2 mesi, cioè infatti c'è stato un primo mese di blackout quando mi è stata diagnosticata questa malattia. Io ricordo proprio un blackout, quindi è stato un mese per me.
0: Cioè che non eri capace di
1: non ero
0: di
1: capace di
0: affrontare
1: non riuscivo ad affrontare, non riuscivo a ad alzarmi psicologicamente, non ce la facevo proprio.
0: Certo, ma che poi sono anche situazioni, leggendo il tuo libro, che ti portano anche un po' a rivalutare un po' tutto, no? Nel senso rapporti lavorativi, familiari, di amicizia, perché comunque di fronte alla malattia c'è chi reagisce, parlo degli esterni, rimanendo di supporto, c'è chi magari anche scompare, c'è chi abbandona le maschere, via dicendo, insomma c'è anche chi non è in grado di affrontarla, quindi magari tante persone magari non vanno neanche negli ospedali a trovare le persone care perché non amano entrare in quei posti. Però penso sempre, no, leggendo anche un libro come il tuo, io dico sempre che chi scrive ha il coraggio di scrivere libri sulla propria sul proprio percorso di malattia e poi di guarigione, credo che siano libri che, più che a persone che magari vivono anche loro una malattia, sono libri che servono soprattutto a chi non ce l'ha, su come rapportarsi a chi è in ospedale, perché effettivamente viene sempre sottolineato quanto sia importante l'apporto che magari una persona può darti, anche con un semplice saluto, una presenza, o il fatto di non essere abbandonata da tutti, insomma, ecco,
1: io credo che sia la cosa più importante, Fabio, secondo me, perché tu hai la parte diagnostica, quindi la parte curativa, e lì ovviamente tu non hai tanta scelta, nel senso qualcuno deve curarti, però può funzionare, non può funzionare. Quindi non puoi fare niente, devi attraversare, no, questo passaggio. Poi invece le persone che ti stanno vicino, io credo che siano forse l'unica cosa che ti fa andare avanti. Però ti dico che secondo me questi momenti della vita, queste esperienze, servono per tirare un po' le somme, no? E lì veramente capisci tante cose. Diciamo che io ho fatto molta pulizia nella mia vita, c'è qualcuno che è rimasto, non ti dico di no, ma ho fatto tanta pulizia, oppure ho capito che tanti rapporti erano superficiali, e un rapporto, se è una cosa superficiale, secondo me, se non ti arricchisce, non ha nessuna ragione di esistere in qualsiasi frangente.
0: Sì, a meno che non sia funzionale a se stesso, nel senso che dici ok, so che con quella persona quando ho bisogno anch'io un po' di leggerezza vado a bermi una birra fuori.
1: Però è funzionale comunque.
0: Sì, sì, è funzionale a quello, no? Però magari so che quella persona, che ne so, in un momento, che ne so, di bisogno, sicuramente non è tra quelle che chiamerei per.
1: Certo.
0: Cioè ci sono anche queste,
1: certo,
0: no? Però l'importante secondo me è sempre averne consapevolezza, non per una sorta di giudizio o critica nei loro confronti, perché se quella è la loro natura,
1: no, capisci solo,
0: però almeno
1: di chi
0: capire
1: ti puoi fidare,
0: esatto, cioè sapere che le cose vanno ognuna, certo, nel proprio posto, no? E quindi tutto questo ovviamente ha portato te, perché secondo me chi fa un passo evolutivo come quello di superare una malattia in un certo senso, da un punto di vista sociale, ha anche ancora più problemi, perché arriva a una consapevolezza e a un vero valore magari della vita che la maggior parte delle persone non hanno. Quindi reintegrarsi, chiamiamola così, in una normalità dove tutto a volte è frenetico, pieno di maschere, non è facile.
1: È estremamente difficile. Io ho trovato molta fatica, io ho fatto molta fatica dopo aver finito le cure a riprendere in mano tutto, cioè, anche perché tu hai una vita che è come quella di prima, fondamentalmente nello svolgersi, ma tu non sei più quello di prima, quindi fai molta fatica a incastrarti là dentro.
0: Sì.
1: È stato un lungo lavoro psicologico.
0: E poi diciamo che, terminato questo lavoro psicologico e fortunatamente avviato il percorso di guarigione, come se non ti fosse, come se non bastasse tutto quello che avevi già vissuto, è subentrato un altro, forse diciamo la prova più difficile, quella appunto di Achille, che ha avuto anche lui un problema di malattia, di salute, insomma.
1: Sì, ecco. la prova più difficile, lo dico sempre.
0: E però diciamo, in un certo senso, forse eri ti sei addestrata con te stessa, nel senso che hai fatto prima, hai vissuto tu sulla tua pelle tutto ciò che poteva essere i pensieri, la sofferenza o le difficoltà vissute anche nella degenza di un ospedale e quant'altro. E in un certo senso ti sei sentita comunque un pochettino più preparata nei confronti di Achille quando aveva il suo momento di affrontare questa malattia, o da mamma eri completamente, anche lì hai avuto un attimo di smarrimento?
1: Beh, certo, allora intanto la malattia dei figli è diversa dalla tua, ti annienta, non ho tanti termini per definirlo. Dopo ovviamente, quando vedi che tutto sta andando a rotoli, c'è anche c'era anche mio marito, proprio, che non era completamente in grado di
0: gestirla,
1: assolutamente, cioè io l'ho visto proprio a terra, e là capisci che qualcuno deve fare qualcosa, no? Quindi è toccato ovviamente a me. Però come dire, il fatto di avere la consapevolezza che tuo figlio deve affrontare le stesse cure che hai fatto tu, questo è stato estremamente duro. Poi diciamo che in ospedale mi hanno un po' supportato, sia psicologicamente, perché sono veramente delle persone eccezionali, parlo comunque dell'oncomatologia pediatrica di Padova, delle persone eccezionali, non solo a livello professionale, quindi per quanto riguarda il percorso di cure, ma proprio psicologicamente sono delle persone umane, squisite, che lo fanno comunque, si vede che hanno scelto questo lavoro per amore, quindi sono nate anche delle amicizie in reparto. Lui è stato comunque trattato in maniera sempre coccolato, anche dal punto di vista psicologico, lui come tutti i bambini.
0: Certo.
1: Questa variante credo che faccia tanto la differenza, perché tu non devi nascondere la tua debolezza. Quando loro ti vedono debole, c'è qualcuno che ti sorregge, quindi lì piano piano ce la devi fare, non hai scelta, perché dall'altra parte c'è tuo figlio che ha 8 anni e che ha bisogno di te, quindi non hai scelta.
0: No. E diciamo che questo è un po', abbiamo condensato insomma, ecco, la narrazione all'interno del tuo libro, no? Però oggi diamo tutto un altro tipo di impulso, già lo è il tuo libro, perché comunque è un libro di speranza, di resilienza, di saper reagire, di saper avere anche delle motivazioni che ti spingono ad affrontare meglio la battaglia. Ma visto che oggi abbiamo la preziosa presenza di tuo figlio, diamo anche un senso al titolo del tuo libro, perché il titolo è Tu, Io e il suono delle campane. Quindi tu saresti Achille, io sei tu Giusy e il suono delle campane. Perché c'è questo suono delle campane nel tuo titolo?
1: Perché noi comunque, tu, io e il suono delle campane, siamo stati accomunati da questo destino, quindi da questa esperienza
0: che avete vissuto,
1: un po' difficile. Però il suono delle campane, perché lui da piccolissimo ha sempre sviluppato questo interesse, diciamo, nei confronti del suono delle campane, no?
0: Ma questo interesse nasce così?
1: Allora ti dico, lui aveva 3 anni, cioè, quindi noi andavamo in giro la domenica, andiamo a prenderci il caffè,
0: sì.
1: piuttosto passando per strada suoni un campanile, lui si fermava, quindi

0: inconsciamente o consciamente, non lo so, ha colto qualcosa in più di noi, insomma, ecco.
1: Che io non avevo mai considerato comunque,
0: No, ma infatti...
1: prima di quel momento lì, cioè proprio era qualcosa che non ascoltavo. Dopo lui
0: quindi avete iniziato a fare
1: il nostro orecchio,
0: a gestire le vostre escursioni domenicali.
1: Era anche comico, sai, perché sono le 9, dai che suona, dobbiamo correre. Tutto così praticamente.
0: Che bello.
1: Però sono state, cioè, questo interesse che lui ha avuto è stato fondamentale, perché io mi ricordo i 4 mesi di ricovero intenso che abbiamo fatto. Lui è stato a casa pochissimo in 4 mesi, perché comunque lui ha fatto una chemioterapia ad alto impatto, si dice ogni 9 giorni ti fanno un ciclo di chemioterapia. Lui praticamente solo passava, perché vediamo il film delle campane, ascoltiamo le campane.
0: Pazzesco.
1: E loro avevano dei tablet, quindi vedevamo i video, vedevamo tutte queste cose qua, e diciamo che l'ha aiutato a superare un momento estremamente difficile, probabilmente se non ci fosse stato. E noi abbiamo gestito anche la sua cura con la promessa, dai, che andiamo a vedere quello, dai, che andiamo a vedere quell'altro.
0: Un mondo...
1: E ho dovuto mantenere una promessa che mi è costata molto, Fabio, perché io ho molta paura delle altezze e sono dovuta salire in seggiovia per portarlo a Plan de Corona. Quindi andare a vedere la Concordia, che io avevo una paura matta, però sai, sono quelle promesse che tu fai e ho dovuto farlo.
0: Mamma mia, assolutamente sì. E allora passiamo il microfono ad Achille e ti chiedo, allora innanzitutto faccio un passettino indietro e ti chiedo subito, tu l'hai letto il libro di tua mamma?
2: Certo.
0: Che emozioni ti ha suscitato? Rivivere insomma in parte anche la tua storia.
2: È stato un po' difficile leggerlo, perché nonostante sia un'esperienza che anch'io ho vissuto direttamente, non è stato proprio il meglio, ecco. Comunque rileggere quello che ho vissuto, anche come l'ha scritto appunto mia madre, però comunque è stata una bella lettura, perché mi ha fatto ricordare qualcosa che potevo forse aver dimenticato nel tempo,
0: qualcosa di prezioso.
2: Esatto.
0: Ma tu, è stata una sorpresa? Cioè, sapevi che tua mamma stava preparando questo libro o te lo sei trovato lì una volta pubblicato?
2: No, allora in realtà l'avevo capito un po', me lo stava anche dicendo prima, quando lo aveva scritto qualche anno fa. Poi ovviamente non sapevo quando l'avrebbe pubblicato, se l'avrebbe pubblicato, per un po' non mi aveva più detto niente, e alla fine me l'ha detto.
0: Poi si è materializzato.
2: Esatto.
1: Abbiamo trovato la persona giusta, che saresti tu, Fabio.
0: No, è proprio una bella storia. Allora, giusto per fare dei riferimenti, all'epoca quella raccontata all'interno del libro, quando tu hai avuto la malattia, quanti anni avevi?
2: 8. Tra gli 8 e i 9.
1: No, okay. 8.
0: 8 anni.
1: Tu l'hai fatti a maggio, ti sei ammalato nel,
2: esatto,
1: in
2: poco,
1: agosto.
2: Poco prima, è durato tutto finché non ho quasi compiuto 9 anni.
0: Ok, tu adesso invece ne devi compiere o hai già compiuto 17
2: no,
0: anni?
2: No, già compiuti.
0: Già compiuti 17 anni, ok. E che classe fai?
2: Ho appena finito la terza del liceo.
0: Che liceo?
2: Marchesi, io faccio il Marchesi a indirizzo musicale.
0: Ah, però vedi, quindi è sempre attinente alla musicalità, insomma.
2: Esatto.
0: Comunque, ma e questa, diciamo, tua passione per la musica, cioè è andata in concomitanza con quella dell'arte campanaria o si è sviluppata dopo? Cioè...
2: Non proprio. Allora, la mia passione per le campane, appunto, è iniziata quando avevo 3 anni, è durata tanto, anche adesso ovviamente va avanti. Quando ho finito le cure, nello stesso anno, quindi 2018, avevo anche iniziato sia a prendere lezioni per suonare le campane, sia le prime lezioni per fare musica.
0: Cioè, esistono lezioni per suonare le campane?
2: Esatto, proprio nelle parrocchie, in alcune parrocchie.
0: Cioè, questa cosa qua è incredibile. Ma quindi quando si dice arte campanaria è proprio anche il saper suonare la campana.
2: Esatto,
0: no?
2: Anche perché non è per niente facile in realtà per imparare a suonare.
0: Non è lì andare a sbattere o...
2: Esatto, soprattutto sì, perché sono tecniche diverse per regione e regione. Generalmente ci sono voluti 2 o 3 anni per imparare a suonare bene circa.
0: Che principali tecniche ci sono?
2: Allora, dipende... Dipende dalle regioni, ovviamente. In alcune, per esempio nelle regioni del sud, le campane di solito sono ferme e le suonano a martello generalmente. Poi qua invece le suoniamo a corda.

0: Nel sistema veronese, appunto, che si è diffuso in tutto il Veneto e anche in un po' nelle altre regioni, e si porta la campana, tra virgolette, a bocca, quindi tutte quante, generalmente, e poi c'è un maestro che ha una specie di spartito in cui ogni numero è assegnato a una campana specifica, e quindi è come fosse un direttore d'orchestra, che lui chiama le varie campane che suonano nel momento giusto.
1: Ma quindi scusa, per suonarle devi sempre andare su
0: No,
1: o
0: no, non andiamo
1: sono...
0: su, di solito quando si entra nel campanile ci sono le corde
1: Ah,
0: che vanno
1: ok.
0: giù.
1: Ma quindi diciamo che in Veneto è più diffusa quella appunto di
0: Sì,
1: tirare la
0: molto.
1: corda sostanzialmente, no?
0: Generalmente sì. Esatto.
1: Ok, e quindi ne deriva anche un suono diverso, ovviamente. Pazzesco. Ma è così diffusa a livello di... cioè, in ogni parrocchia o comunque associazione
0: No, in
1: o...
0: realtà non è tanto, cioè non
1: Sta
0: è
1: un po'
0: tanto diffusa.
1: sparendo.
0: Sì, negli anni l'arte di suonare le campane è un po' sparita. Ultimamente stava un po' ritornando, anche perché magari qualcuno che è giovane quanto me oppure poco più grande sta cercando di riportare in alcune parrocchie il suono a corda manuale.
1: Cioè?
0: Ci sono le campane che generalmente adesso suonano automaticamente con dei motori, però in alcune parrocchie capita magari che c'è chi
1: Pure quello vogliono
0: decide.
1: sostituire
0: Esatto,
1: Campanaro.
0: esatto. E c'è chi decide poi di andare in certe parrocchie e decide di riportare appunto le campane manuali.
1: E comunque diciamo è un'arte che viene tramandata all'interno del paese o ci sono comunque anche scuole o...
0: No, no, allora, non sempre nel paese, infatti io non è che sono vicino, non sono così vicino a casa mia, cioè io suono a Montegaldella, che è a 15 minuti di strada, c'è anche magari chi viene da molto più lontano, che magari viene anche da Venezia, per dire.
1: Ma e lì a Montegaldella tu vai a suonare perché c'è un proprio nel campanile o perché c'è
0: Sì,
1: una...
0: nel campanile.
1: Ok, quindi tu sei un campanaro?
0: Sì.
1: Ma vedi che non ne avevo mai conosciuto uno. Bellissima questa cosa qua.
2: Poi ci sono anche queste associazioni, loro fanno parte dell'associazione.
1: Ma prima parlavate, mentre ascoltavamo lo stacco musicale, anche di gare che fanno, o comunque
0: Esatto,
1: insomma delle
0: sì. Sì,
1: esibizioni.
0: l'associazione dei campanari veronesi, che ha appunto la sede a Verona, ogni anno organizza alcune gare campanarie e in certi paesi, a loro scelta, dove si incontrano varie squadre di altri paesi, come per esempio noi che siamo andati a fare alcune gare in questi anni.
1: Come si
0: E
1: svolge una gara
0: allora, in una
1: di...
0: gara campanaria gli organizzatori della gara, che sono generalmente anche la squadra della destinazione, gestiscono tutta quanta la giuria che decide la posizione poi finale durante le gare, e si suona la stessa suonata, che di solito viene scritta appositamente per una gara, e squadra dopo
1: Quindi
0: squadra.
1: con
0: Esatto.
1: uno spartito, diciamo, no?
0: E tutti quelli che sono invitati, tranne ovviamente la squadra del posto che fa da giuria, e poi in base agli errori che si fanno si contano i punti di penalità e si fa la classifica.
1: E cosa si intende per errore? Cioè nel fatto di aver letto male un
0: Allora, quello
1: passaggio?
0: è un errore meno comune degli altri, ma che comunque è effettivamente abbastanza grave. Magari tiri giù la campana nel momento sbagliato,
1: La tempistica,
0: oppure
1: quindi.
0: esatto, quindi magari un ritardo oppure un'anticipazione, dipende, a volte sono più o meno gravi gli errori.
1: Che storia, quindi diciamo che per quanto durano queste gare?
0: Dipende, generalmente una mezza mattinata oppure una giornata intera.
1: Ma le fate in mezzo al
0: No, no,
1: deserto o...
0: ci ritroviamo in una parrocchia, magari si organizza anche per decidere dove andare a mangiare e si sta là ad
1: Quindi quelli
0: ascoltare.
1: intorno alla parrocchia mentre fanno la gara delle campane sono lì che
2: Mangiano e bevono sotto gli
1: mangiano e
2: azeri.
1: bevono. No, bellissima questa cosa qua. Ma sai, io poi sono rimasto quando avevamo concordato che veniste in trasmissione. Fatalità, ma non è una fatalità perché coincidenze non esistono. Mi vedo un annuncio nei social dove un'associazione o un comune ha messo una taglia di 1.000 euro. Per chi dà informazioni o recupera, perché ci sono i ladri di campane, cioè ci sono due
0: Sì.
1: comuni che adesso mi ero scritto anche da qualche parte, vediamo se ce l'ho. Praticamente, sì, allora a Candiana, al Duomo di Candiana hanno rubato una campana che è in provincia di Padova, è di Arquà Polesine, quindi in provincia di Rovigo, e quindi di assicurare i responsabili alla giuria. Cioè, ma come si fa a rubare una campana?
0: Quello che mi chiedo anche io, perché non è una roba da niente. Il punto è, non so, a volte capita, magari quando delle campane sono nuove e stanno ancora a terra perché devono inaugurarle, allora qualcuno arriva la notte e là è leggermente più facile, tra virgolette.
1: Di che materiale è fatta? Di
0: bronzo?
1: Bronzo? Quindi boh, non so, la faranno fondere per poi, boh, non lo so, cioè che non riesco a capire il motivo di rubare una campana, pure questa veramente. E quindi poi tu, diciamo, questa è rimasta inalterata nel tempo come passione?
0: Sì, diciamo che negli ultimi anni soprattutto si è unita lentamente alla mia passione generale per la musica.
1: Perché allora immagino che il liceo musicale sia abbastanza, insomma, trattandosi comunque di liceo, ma anche da quello che so c'è anche una selezione per entrarci, comunque insomma ci sono, insomma non è facile, ecco.
0: No.
1: E loro lo sanno che tu sei un campanaro?
0: No, cioè, lo sanno.
1: Beh, lo sapranno
0: pochi
1: adesso
0: amici.
1: Se qualcuno
0: sì. lo sa qualche mio amico, glielo ha detto qualcuno, ma non è che l'ho detto a tutti quanti.
1: Ok. E lì, diciamo, nel liceo musicale comunque ci sono un po' di strumenti da suonare, o comunque ognuno poi prosegue con lo strumento che poi magari può aver scelto?
0: Allora dipende. Allora, intanto il primo strumento, cioè quello con il quale si fa l'esame di esecuzione, ovviamente quello rimane per forza.
1: Tu che poi strumento hai scelto?
0: Io come primo strumento pianoforte.
1: Bello.
0: Poi c'è anche da scegliere il secondo strumento, che è generalmente di un tipo diverso dal primo strumento, e dipende poi, perché si può scegliere all'esame, ma a volte non te lo lasciano scegliere, quindi ti dicono quello strumento non puoi sceglierlo, ma puoi sceglierne altri, oppure in certi casi che non piace tanto alla gente, quando ti obbligano a farne uno determinato e tu non puoi cambiarlo.
1: Beh, ma sai che figo se ti presentavi dicendo io voglio suonare la campana, quindi vediamo vedere che faccia faceva la giuria. E tu adesso, diciamo, hai finito il terzo anno, dicevi, no?
0: Sì.
1: E questo è un percorso di 5 anni, giusto?
0: Esatto.
1: Ok, e c'è un indirizzo oppure sono tutti e 5 continuativi?
0: No, sono tutti abbastanza continuativi, con l'unica differenza che nel quinto anno si abbandona il secondo strumento per focalizzarsi su quello principale.
1: Ok, ok. E lo suoni anche a casa? Ce l'hai?
0: Sì, ho un pianoforte a coda. No, confuso.
2: Verticale.
0: Quello verticale, quello a coda ovviamente costa tanto, quindi
1: è ingombrante.
0: È tanto ingombrante.
1: Quindi quello verticale cosa si intende?
0: Quello a muro, dove non è che hai tutta la coda del pianoforte, okay, ma hai soltanto la parte davanti, ecco.
1: Ok, ok. Sì, diciamo che anche per esercitare le dita.
0: Beh, sì.
1: Ma nel proseguo, diciamo, del tuo percorso, poi cosa ti vedi?
0: Allora,
1: cioè,
0: dopo
1: è automatico che dopo, che ne so, liceo musicale tu approdi al conservatorio o...
0: No, non è detto. Poi io non è che sono ancora abbastanza sicuro della mia scelta. Penso che potrei andare a fare conservatorio, ma ho anche un'altra scelta, ecco.
1: E questo tuo, diciamo così, come allora ti leggo un messaggio che è arrivato. Ciao Fabio, le campane le ho io a casa, comunque ho visto una fabbrica dove fanno campane a Innsbruck in Austria, bellissimo, Filippo D'Adolo. Sì, credo, cioè nel senso, secondo te le fanno anche in Italia o solo magari all'estero, come
0: no dice? No, ce ne sono alcune di fonderie in Italia, solo che alcune hanno chiuso negli anni, invece quella in Innsbruck è una delle più famose al mondo.
1: Ah, quella è più famosa,
0: sì,
1: ok,
0: sì.
1: Ok. Buono a sapersi. E no, quindi ti dicevo, cioè questo tuo approccio musicale, partito appunto con l'arte campanaria e poi sviluppatosi anche in quello che fai adesso, quindi il liceo musicale e quant'altro, no? Normalmente è anche associato, a parte il talento espressivo, artistico, è anche associato a una sensibilità, perché comunque secondo me un po' tutta l'arte per esprimerla devi avere anche comunque un certo sentire, e con la tua età, perché tu sei in piena adolescenza, no? Anche se mi sembri molto mite per essere un adolescente, di solito ti vedono sputare fuoco con... ma forse è la mamma sindacalista che ti tiene a bada.
2: No, ma lui è bravo, dai.
1: E, no, c'hai anche lo sguardo molto dolce, e questo ti ha come ti pone nei confronti della tua generazione di altri adolescenti? Cioè, ti ha messo un po' di difficoltà, perché comunque per avvicinarsi a volte ai modi di fare degli altri giovani bisogna avere determinati atteggiamenti, oppure questa tua determinazione e passione ti hanno distinto e di conseguenza ti hanno reso attrattivo invece da parte loro?
0: Allora, dipende dal contesto. Generalmente no, perché io non mi trovo tanto con la maggior parte dei ragazzi della mia età, perché sono quello che sono. Però nella mia scuola ho trovato gente che ha i miei stessi gusti, con la quale mi trovo bene e con la quale ovviamente ci scambiamo anche la musica che ascoltiamo, e quindi lì
1: che immagino non
0: bene.
1: Sia quella rap o...
0: No, esatto. No.
1: Ok. E aspetta che ti scrivono anche a Vicenza, c'era Pilla, mi pare, una famosa fonderia d'arte e di campane anche. Ok. E, sì, quindi diciamo che ti crea, diciamo, un po' di distacco da quelli che sono magari, che ne so, i tuoi coetanei di paese, rispetto a quello che invece è l'ambiente un po' più simile a te, cioè dove trovi magari persone in assonanza all'interno della scuola, insomma, giustamente. Mm-hmm. Ok. Ma e come vedi invece, da un punto di vista sempre sociale, il futuro, vedendo i tuoi coetanei?
0: Allora, sì. non saprei dirti bene come potrebbe essere, dipende poi sempre dal contesto, che è sempre quello che importa effettivamente. Non so, io nella musica potrebbe andare comunque tutto bene, e sempre mi trovo con gente buona, perché non è che sia tanto facile trovare gente anche magari determinata nella musica, ecco, però là potrebbe andare generalmente meglio.
1: Ma per quello che studi e anche per la tua passione, poi diventa scatta in automatico il fatto che magari che ne so, potete creare un gruppo musicale piuttosto, o è un tipo di musica che non chiama alla formazione di un gruppo musicale?
0: No, dipende, perché nella mia, allora,
1: cioè più quello che, classica, diciamo.
0: Allora, il problema della mia scuola è che forse è un po' troppo macchinosa per quanto riguarda la musica. Infatti io conosco anche altra gente che va a un liceo che non c'entra magari niente con la musica, dove però magari si trovano di più a suonare, ma non per forza l'artistico, anche in uno scientifico, e si trovano, magari possono fare anche dei concerti di fine anno, per dire. Nella mia scuola questa cosa non si può fare, si fanno soltanto i concerti con l'orchestra, solita musica classica oppure adattamenti di musica popolare, ma niente
1: secondo
0: di...
1: Secondo te è un limite?
0: Sì, per me, per quanto riguarda me è un limite, fortunatamente non è un limite per chi e vede la musica come la vedo io. E infatti io sono in un gruppo con alcuni dei miei amici, alcuni miei compagni di classe, in cui non facciamo musica che di solito si fa al musicale.
1: Che tipo di musica fate?
0: Un po' musica genere più o meno post-punk, quindi un po' che richiama la musica degli anni 80-90, ecco, un po' così. Però ci mettiamo anche un po' di più di influenze particolari. Per esempio io sono tanto musica metal, e quindi po' c'è un po' della mia influenza.
1: Non è una faccia da ragazzo metal.
0: Lo so.
2: È il lato nascosto.
1: No, però è molto interessante il fatto che questo avveniva anche alla mia epoca, penso anni 70-80 e giù di lì. Quando si pensa che comunque un genere di musica presuppone anche un'ignoranza musicale, quando invece magari ci sono musicisti di generi improbabili o magari anche duri o piuttosto forti all'udito, che invece hanno delle basi musicali elevatissime, no? Elevate. Mm-hmm. E quindi rispetto, diciamo, al gruppo che può nascere così, un po' per strimpellare, questa tua preparazione più classica, che, di cui un po' ti lamenti della tua scuola, però ti porta dei vantaggi quando suoni il metal piuttosto che altri generi?
0: Per ora non saprei dire, perché dovrò vedere nei prossimi anni, quando l'avrò finita e magari quando vado in conservatorio, perché stavo pensando là di fare i corsi di composizione. È vero là che ti insegnano più la composizione classica piuttosto che quella un po' più moderna, quindi del 1800-1900, però non è detto che non serva, perché per esempio nella musica metal c'è tanto chi fa metal sinfonico, quindi ci mette dentro gli arrangiamenti orchestrali. Ecco, se studio composizione, quella cosa potrebbe servirmi per fare quel tipo di musica.
1: E visto che tu parli di composizione, come la vedi tu da giovane 17enne questo avvento dell'intelligenza artificiale in ambito musicale?
0: Il nemico. È proprio un nemico
1: da abbattere.
0: È un problema nella maggior parte dei casi, perché io non sono dell'idea che l'intelligenza artificiale debba completamente sparire. Non per forza, perché in certi casi può anche aiutare. Però mi ricordo soprattutto verso la fine del 2024 e quasi tutto il 2025 ci sono stati grandi problemi nella musica con l'intelligenza artificiale, perché io vedevo sempre più artisti che usavano delle immagini fatte con l'AI, musica addirittura fatta con l'AI. Soltanto recentemente, per esempio, nelle piattaforme per ascoltare la musica si sta risolvendo questo problema.
1: Come?
0: Stanno iniziando a cancellare tutti gli account e tutta la musica che è stata creata esclusivamente con l'intelligenza artificiale.
1: Vedi.
0: E quindi sì, io generalmente
1: dovrebbero anche
0: usarla.
1: Cioè, a mio avviso dovrebbero anche, comunque, senza demonizzarla, però dovrebbero anche legalizzarla, regolamentarla,
2: normarla,
1: più che
2: Fabio.
1: Altro
2: normarla,
1: sì,
2: che
1: normarla
2: vogliamo.
1: Nel senso che, voglio dire, anche nei libri piuttosto che una canzone o via dicendo. A me non interessa se tu l'hai fatta con l'intelligenza artificiale, però me lo devi scrivere, cioè io devo sapere,
0: infatti.
1: Devo avere la garanzia che quel prodotto lì è fatto così, è un po' come leggere gli ingredienti di un cibo. Se vado a comprarmi un cibo spazzatura, so che se lo voglio mangiare è una mia scelta, così se voglio ascoltare una canzone, non che siano, ripeto, meno belle, perché magari uno ha un'intuizione, grazie a un software riesce a comporre chissà cosa, o attraverso l'intuizione un software riesce a creare un libro, però io consumatore voglio saperlo. E soprattutto dovrebbero anche pensare a un fatto che proprio in termini quantitativi non è possibile immettere nel mercato così tanta musica, così tanta tanti contenuti letterari, musicali, artistici, perché a un certo punto c'è l'esubero, cioè nel senso il mercato si chiude, voglio dire, no?
0: Infatti.
1: Cioè, se tu lasci invece ai ritmi normali di un essere umano che con la sua creatività compone una musica perché a 17 anni ti sei innamorato o perché sei incazzato, allora, diciamo, quelli vengono prodotti con un ritmo che è umano. Se io invece in un giorno, grazie a un software, produco 7 canzoni,
0: infatti,
1: c'è qualcosa che non va bene.
0: Infatti, certo. Il problema è che poi sono quasi tutte uguali, si somigliano, la voce quando la senti che è generata con l'AI è innaturale, e appunto anche nei testi, cioè i testi sono tutti uguali nell'intelligenza artificiale, perché c'è questa esagerazione di termini o di similitudini, metafore, che sono, si capisce che sono fatte con l'intelligenza artificiale a un certo punto, soltanto
1: sì.
0: Che purtroppo certa gente continua ad ascoltare la musica.
1: E la gente
0: così.
1: Senza educazione musicale, letteraria, artistica, dopo un certo punto non se ne accorgerà più. È come uno che va tutti i giorni,
0: infatti,
1: a mangiare un panino nelle famose catene fast food e le sue papille gustative sono addormentate, cioè diventano incapaci poi di rendersi conto di qualsiasi altra cosa. C'è una radioascoltatrice, Luigina, che salutiamo, che ti scrive: a me piace moltissimo il suono delle campane, potresti chiedere al tuo ospite dove si possono trovare informazioni in internet su eventi e manifestazioni a riguardo? Grazie mille, Luigina.
0: Allora, e qua in Veneto sicuramente, cercando sul sito dell'Associazione Campanari Veronesi, dovrebbero esserci, cioè tutto un sito organizzatissimo, quindi credo ci siano anche tutte le informazioni per quanto riguarda eventi vari e gare.
1: Varie gare, eccetera.
2: Sì, associazione si chiama Associazione di Suonatori di Campania Sistema Veronese.
0: Esatto.
1: Ok. Zizza scrive: un'ammirazione smisurata per chi sa suonare il pianoforte, ma come si fa a coordinare 10 dita sui tasti bianchi e neri, per non parlare di che suona magistralmente ed è cieco. Ciao, ciao Zizza. Allora, abbiamo un minuto. Io intanto ringrazio Giusy.
2: Grazie a voi.
1: E anche Achille, grazie veramente per essere venuto oggi e aver parlato di questo argomento affascinante dell'arte campanaria. Poi Zizza ha mandato anche uno screenshot di come si viene fatta, di come la utilizzano poi quando le rubano, le fondono, fanno i lingotti di bronzo e rame. Ecco, allora vi ricordo che potete acquistare o trovare il libro di Giusy, che si chiama Tu, io e il suono delle campane, quindi questo suo percorso di vita, e oggi avete anche, diciamo, avuto qualche informazione in più sul motivo del termine campane all'interno del titolo, e grazie a tutte le spiegazioni che ci ha dato da chi. Achille, io a tua volta, a parte che quando c'era la possibilità ti vorrei reinvitare per aggiornarmi sui tuoi progressi musicali, e nel frattempo, insomma, io vi ringrazio di essere venuti qua oggi.
2: Grazie a voi, buon pomeriggio. Grazie a tutti.
1: Grazie a voi e a presto. Grazie anche a chi ci ha ascoltato fino adesso.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Dopo 9 settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
6: 5 per 1000!
7: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
5: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
9: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costa sta radio?
10: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 90 288.
4: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000!
4: A Ioanni, in matematica, come andavito?
5: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
3: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
3: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
12: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica, talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione, un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff, il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

0: Rieccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5. Allora, prima di presentarvi il prossimo ospite, leggo alcuni messaggi arretrati perché sennò dopo vanno nel dimenticatoio. Allora, Max che mi scrive: caro Fabio, grazie di cuore, ho apprezzato molto il tuo modo di condurre, attento, sentito e professionale, con una preparazione che ha saputo accompagnare la conversazione con naturalezza e profondità. È stato un piacere poter condividere il mio percorso, le mie esperienze, ciò che porto avanti da anni, sentendomi accolto da un vero professionista della comunicazione, capace di ascoltare e dare valore alle storie delle persone. Grazie ancora per questa bella opportunità, per la cura che metti nel tuo lavoro. Un caro saluto, Massimiliano. Grazie a te, Massimiliano, e bravo, però a parte che avevo sbagliato a azionare il meccanismo, quindi avevamo perso i tuoi complimenti. No, grazie di cuore a te per esserci stato. Andrea Sceriffo: sempre super interessanti i tuoi ospiti, Fabio, bellissima l'idea di costituire un gruppo della radio a Vicenza, sarebbe bello riuscire a farne anche uno a Verona. Guarda Andrea, poi casomai facciamo partire anche questa tua richiesta, perché ti dico, a proposito di questo che riguarda Francesco, sono già arrivati due nominativi. Infatti ringrazio sia Alberto da Vicenza che anche Maurizio, perché appunto hanno mandato i loro contatti. Ecco, e adesso è arrivato il momento di presentarvi il prossimo ospite. Allora ve lo introduco così: leale partigiano dei classici, insonne appassionato di stilistica e di poesia e, tra le altre cose, laureando in lettere moderne all'Università di Padova. Con lui daremo il via alla nuova rubrica Meditazioni poetiche, uno spazio che dedicheremo alla poesia, a capirne il senso, approfondirne i suoi protagonisti. Vi presento Mirko Rebusso. Benvenuto Mirko.
1: Grazie, grazie.
0: E allora, intanto ti chiedo, così ci facciamo un po' conoscere anche dai nostri radioascoltatori, perché abbiamo dato questo titolo alla rubrica Meditazioni poetiche?
1: Meditazioni poetiche, perché in una lettera del 9 febbraio 1806, famosissima, un giovane Alessandro Manzoni scrive queste poche righe che secondo me sono illuminanti per addentrarci nel campo della poesia, e scrive: «Io credo che la meditazione di ciò che è e di ciò che dovrebbe essere, e l'acerbo sentimento che nasce da questo contrasto, io credo che questo meditare, questo sentire, siano le sorgenti delle migliori opere, sia in verso che in prosa, dei nostri tempi». E io penso che proprio questa combinazione tra il meditare e il sentire sia ciò che racchiude il senso della poesia, ma anche della letteratura. Quindi meditazione in primo luogo, perché quello che faremo noi oggi qui sarà un meditare su che cos'è la poesia, che cosa ancora oggi ha da dirci, se sia morta, ma spoiler no, spoiler no, e che cosa può, che ruolo può avere anche nella nostra vita, perché insomma un conto è avere dei libri così sullo scaffale impolverati, però a quel punto che cosa servono? E quindi ecco che facciamo tutta una serie di domande per dare un ruolo, un valore a questa forma d'arte, che comunque è antichissima.
0: Ma infatti, allora prendiamola un po' alla larga e prendendo spunto da questo che hai detto adesso, qual è il ruolo dell'arte, prima di tutto in generale, all'interno della società, secondo te?
1: Questa domanda è veramente amplissima e diciamo che ci sono dei ruoli che potrebbe avere oggi l'arte. Magari un tempo aveva un ruolo sacro, quindi legato alla spiritualità, alla religione. Penso che oggi, nell'era moderna, abbia ancora una sua funzione, probabilmente di dire qualche cosa di noi che magari viene relegato a un ambito che raramente emerge ai nostri discorsi tutti i giorni, e quindi ecco che fa affiorare ancora magari degli aspetti della natura umana che difficilmente noi esprimiamo a parole o anche in altre forme di comunicazione. E quindi ecco che ci ricorda una nostra umanità e ci dà modo anche di riflettere su temi importanti, temi centrali, e questi temi, ecco, è bene che siano sempre messi anche in discussione per rimanere vivi.
0: Ma secondo te, quindi, rispetto al passato, dove poteva avere anche una funzione di guida, no? Come hai detto tu, spirituale, religiosa, politica o quant'altro, oggi è più che altro una sorta di termometro della società, cioè è un qualcosa sul quale ci ritroviamo, o serve a noi per elaborare appunto sentimenti e emozioni che in questo periodo possono essere anche molto confusi: rabbia, frustrazione, frenesia della società, eccetera, eccetera. Cioè è più una guida o uno specchio oggi?
1: Se è una guida siamo messi un po' male, se è uno specchio siamo messi peggio, però ecco, forse diciamo c'è anche una spaccatura, no? Tra una forma d'arte relegata a dei circoli molto esclusivi, quindi magari una forma d'arte più vicina alle accademie o anche alle gallerie, che è appannaggio di pochi, e poi dopo invece c'è un'arte mainstream. Forse oggi il ruolo più importante nell'arte l'hanno la musica e il cinema. Forse appunto oggi il cinema è quello che magari un tempo era il teatro o la riunione nei salotti. E ecco che insomma, se guardiamo, se provo a rispondere a questa tua domanda e cerchiamo di guardare nell'arte una guida per noi, magari nel panorama odierno potremmo avere un'impressione un po' di delusione, un po' di spavento, o anche insomma non trovare nessuna figura che emerge, che spicca. E però insomma penso che per avere, ecco, un panorama artistico che ci possa ispirare, dobbiamo anche in primo luogo partire noi alla ricerca di quegli autori, di certo, quelle manifestazioni.
0: Ma allora ti chiedo, giusto per andare adesso più nel dettaglio, cosa non è arte?
1: Cosa non è arte?
0: Perché oggi si passa per arte un po' tutto, no? Cioè,
1: esatto,
0: qualsiasi cosa.
1: Ma non solo oggi, non solo oggi. Anzi, se leggiamo lo Zibaldone di Leopardi, già all'inizio dell'Ottocento lui si lamentava, no? No, oggi tutto quanto è arte, tutto quanto. No, se noi consideriamo tutto arte, poi nulla finisce per restare arte, no? E invece penso che non ci sia una risposta definitiva a che cosa sia l'arte e a che cosa non sia quindi arte. Però ecco che in un momento storico come quello odierno, in cui c'è GPT, in cui dobbiamo confrontarci con delle realtà di questo genere, ecco che almeno provare a domandarsi che cosa sia l'arte, che cosa renda quel prodotto un prodotto valido che potrebbe rimanere nel tempo, non è così scontato.
0: Anche perché, scusa se ti interrompo, per quanto possa essere il prodotto finale anche bellissimo, no, ok, però l'arte non può essere solo un assemblaggio dovuto a un software, cioè che mi mette insieme delle parole perché gli hanno dato quell'input di andarle a prendere. Cioè, voglio dire, l'arte per me è quello che passa attraverso il poeta, che struggendosi o vivendo una certa esperienza in qualche modo mi decodifica le sue emozioni e me le rende accessibili anche a livello di empatia, insomma.
1: Bravissimo. Ora, io ho una teoria sul perché almeno un'intelligenza artificiale non può sostituirsi, adesso nel mio campo, a un poeta. E sono arrivato così a due risposte. La prima è quello che hai anche accennato tu, no? Ovvero che un software non può provare certe emozioni che sono tipicamente umane, le può simulare, può, diciamo, catturare qualche spia che potrebbe farci intuire, che può aver provato quelle cose lì, però effettivamente non soffre, non teme, non ha il senso dello scorrere del tempo, della fine del tempo, della morte,
0: certo.
1: Se si può dire.
0: Sì, si può dire tutto.
1: E questo è un aspetto. E l'altro aspetto, in realtà, è quello di scarto, ovvero com'è che si procede nel campo artistico? Si procede per prendere, per rubacchiare di qua e di là, e poi dopo anche per quello che scarta rispetto a un'aspettativa, no? Quindi ecco che il modo per essere un pochino originali è quello di prendere, ma poi dopo modificare un tassello di quello che c'era già. E questo non può farlo un'intelligenza artificiale, perché per sua costituzione prende un bacino di informazioni e un pochino alla rinfusa, secondo determinati algoritmi, li diciamo riformula, però rispettando un tentativo di ridare indietro qualche cosa che sia omologato. Tanto è vero che oggi si sta iniziando a parlare di uno stile da intelligenza artificiale,
0: che venga anche messo il bollino, mi auguro.
1: Esatto, ce lo auguriamo.
0: Sì, quindi diciamo che l'intelligenza artificiale può mescolare, assemblare, abbellire, può fare quello che vuole, ma di sicuro
1: cose
0: non sa creare,
1: esistono.
0: Come l'essere umano.
1: Esatto.
0: Cioè, è da noi che viene la creazione, giusto?
1: Esatto.
0: Da questo punto di vista.
1: Questo è un bel punto interrogativo. È proprio ciò su cui sto basando la mia tesi, su un autore appunto con cui abbiamo aperto la puntata, come Alessandro Manzoni, che arriva alla fine della sua vita, in cui ormai ha bollato tutto ciò che ha prodotto, le sue poesie, le sue tragedie, il suo romanzo I Promessi Sposi, come una forma di creazione non valida, cioè proprio perché per lui quella forma di invenzione non è legittima. Cioè, da un lato ti dice, da un lato c'è la storia, cioè quindi appunto ciò che è interessante è il vero, la verità, no? Che se noi diciamo queste cose qui che io scrivo sono false, che cazzo leggo fare, insomma. Però dall'altro lato invece ci deve essere il dato diciamo meno attingente alla storia e più attingente alla creatività. Però allora bisogna chiedersi qual è il discrimine tra il vero e poi invece questa forma di fantasia, di romanzizzazione.
0: Sì, perché lui aveva trovato anche l'escamotage per non essere incriminato, no?
1: Esatto. E insomma, così. Però ecco, per ritornare un po' sul filone principale, secondo me è giusto come punto di partenza quello di chiedersi che valore di verità ha questa forma artistica.
0: Sì, quindi in base ai parametri che vogliamo darci, no? Allora, se io uso, ma questo magari vale per me, se io uso il parametro di non tanto veridicità, ma veridicità non dei fatti, ma delle emozioni, per me, ripeto, una qualsiasi poesia creata con l'intelligenza artificiale non ha valore, perché è priva di quell'esperienza umana che per me è necessaria per poter tradursi poi in parole. Se invece parliamo di semplicemente atto stilistico fine a se stesso, possiamo anche arrivare a dei livelli in cui io non riesco a distinguere ciò che viene prodotto dall'uomo o ciò che viene prodotto dalla macchina, per carità. Ma ripeto, a me piace sempre il fatto di non demonizzare, ma di analizzare, perché è un po' come quando vedevo un po' prima degli anni 2000 le persone che sembravano che parlassero da sole fuori da un bar, che dicevo quello è pazzo, cioè come si fa a girare e parlare ad alta voce davanti a un bar, perché erano i primi che avevano sto cellulare in mano e noi della nostra generazione li guardavamo come veramente dei folli usciti dal manicomio. per quanto ne abbiamo parlato anche noi male all'inizio, perché dicevamo: ma cosa serve? Abbiamo un telefono fisso a casa, nessuno che ci rompe le balle, ci mettiamo lì, organizziamo tutto da quello, il centro del mondo è il telefono sopra il nostro comodino. Cosa serve portarsi dietro un cellulare? Adesso uno, se se lo dimentica un attimo a casa, va in crisi mistica. Cioè, quindi sicuramente noi adesso stiamo facendo un po' di ostruzionismo verso un qualcosa di nuovo, e probabilmente fra 10 anni, proiettati in avanti, sarà normale e anzi ben accetto creare tutto con questa intelligenza artificiale. Quindi ecco, insomma, io la uso come spunto di riflessione per capire effettivamente dove posso andare io.
1: Soprattutto bisogna ricordare che insomma sono strumenti e che non si devono sostituire al resto.
0: Assolutamente sì.
1: Ma soprattutto poi per creare forme d'arte, cioè voglio dire, è un'esperienza estremamente umana, e voler anche demandare pure un'attività del genere a un'intelligenza artificiale vuol dire che insomma non si vuole nemmeno comporre una fatica.
0: Ma guarda,
1: necessaria.
0: Ne parlavamo con l'ospite nello stacco pubblicitario che c'era prima, e il problema è anche quello della quantità. Perché nel momento in cui, se io assaporo e lascio, e anzi do rispetto e valore ai ritmi dell'uomo, cioè l'uomo può, che ne so, essersi infranta la sua storia d'amore, essersi incavolato, oppure se magari è uno che ha un occhio di riguardo nei confronti della società, essere riuscito a coglierne il senso, quindi una critica sociale verso questo o quell'altro, ok, lui vive la sua esperienza e poi con il tempo che gli occorre la elabora e la mette poi nero su bianco. Quindi sicuramente anche il più talentuoso, anche a livello di libri, cioè un tot di libri all'anno o in un certo periodo li produce, ma comunque non può essere sostituito questo ritmo dal fatto che magari una macchina in un giorno mi produce 10 libri, 10 poesie, 10 quadri e questo e quell'altro. Perché vengono immesse nel mercato, e per mercato intendo anche proprio nella nostra società, talmente informazioni, talmente tante, che non siamo poi, cioè veramente facciamo indigestione. E allora invece che avvicinarmi all'arte me ne allontano, perché non riesco più a distinguere quando ce ne sono così tante. È un po' come, se tu ci pensi, che sempre all'epoca mia c'erano poche reti televisive, e quindi quando veniva trasmesso un film la mattina successiva ne parlavano tutti quanti, perché tutti avevano visto quello, no? Poi con l'avvento delle piattaforme streaming via dicendo, ora cioè nessuno guarda lo stesso programma anche all'interno della stessa famiglia, perché ci sono magari due modem, uno in una camera, uno in un'altra, no? E quindi si perdono a volte, perché ci sono tanti film che magari varrebbe la pena che qualcuno me li proponesse, e invece io mi perdo perché c'è troppa programmazione. Questo intendo, cioè il troppo è come quando tu vai in una pizzeria e c'hai un menù che per sfogliarlo ci vogliono 3 ore, ok, e vedi pizze di tutti i tipi e via dicendo, e poi non sai cosa scegliere. Se invece vai in una pizzeria che ha 10 gusti, 10 tipologie di pizze fatte bene, ne scegli una di quelle 10. Cioè, questo che intendo quando viene immesso troppo contenuto all'interno del vaso.
1: Sì, però anche è vero che insomma tutto quel contenuto, la maggior parte alla fine è vuotezza ben ornata, ben...
0: È finto contenuto.
1: Sì, finto contenuto alla fine. Quindi io penso che sia meglio, ecco, come dire, anziché essere, per fare un'altra metafora, anziché essere uno che si mangia tantissimo cibo, no? Però fast food, è meglio allora magari assaporare un piccolo dessert, però ogni boccone come se fosse qualcosa di strepitoso.
0: Sì.
1: Non trovi?
0: Sì, assolutamente sì. Ma proprio anche per il gusto stesso di Sì, perché insomma, voglio dire, perdiamo a volte anche il gusto di assaporarci le cose, è come se ingurgitassimo mille contenuti che ci girano intorno, ma non perdendone proprio anche il senso, il gusto,
1: eh sì.
0: No?
1: E guarda, anzi,
0: diventiamo distratti.
1: Riguardo alla lettura, anzi, è quasi appunto vero che è molto meglio soffermarsi su una riga alla volta e meditarla, assaporarla,
0: certo.
1: Meditarla, no? Come il nostro programma, anziché fare come oggi è di moda le sfide di lettura, per cui uno finisce per leggere un libro al giorno, ma quanto veramente ti rimane?
0: Quella... Infatti, ma come fai a leggere un libro al giorno? Cioè...
1: troppo, per me è troppo, cioè, anzi io preferisco magari leggere non so, un capitolo e metterci 2 giorni, 3 giorni,
0: sì, sì.
1: Quando un romanzo è bello. Ecco.
0: Ma infatti anche questo, vedi, ci sono ad esempio, perché tutto perde a volte di senso, cioè dell'essenza, per lasciare spazio a quello che può essere la funzionalità, no? O meglio, il modo in cui loro devono raggiungere un loro obiettivo, però materialistico in questo caso, perché anch'io, visto che l'hai citato, vedo un blogger o una blogger dei libri che mi pubblica la recensione di quel libro, uno, non dico ogni giorno, ma un giorno sì, un giorno no. E allora dico, ma come fai ad aver letto un libro in un giorno, in 2 giorni? O comunque mi stai buttando
1: assorbito.
0: Lì addosso, eh?
1: E averlo anche assorbito, fatto tuo,
0: cioè, sì, ma
1: meditato,
0: nel senso, magari
1: digerito.
0: Voglio dire, anche lì crea un ritmo un po' più umano, perché sennò è tutto uno sfornare a livello industriale, cioè,
1: sì.
0: Ecco.
1: E appunto, per venire al sodo, la poesia è proprio il contrario di questo,
0: esatto,
1: di questo processo.
0: Chiederti. Cos'è la poesia?
1: Che cos'è la poesia? appunto, sicuramente un primo aspetto della poesia è il fatto che richiede tempo, cioè tu puoi leggere 30 libri in un mese, ma questo non puoi assolutamente farlo con la poesia, perché ti richiede di essere presente e soprattutto la poesia non è consumabile, cioè non puoi dire ho letto quel libro e basta, cioè lo aggiungo alla mia checklist, perché una poesia che sia veramente bella, un classico, come dice Calvino nella sua definizione che cos'è il classico, il classico è quella cosa che tu periodicamente ti vai a rileggere, perché il suo valore sta non tanto nel averlo fatto una volta per tutte e poi dopo riporlo via nella libreria, ma risfogliarlo, rileggerlo e magari trovare anche una cosa che non avevi prima notato, un dettaglio che prima su cui avevi tralasciato, no? E quindi penso che non sia esauribile la poesia, perché continua a parlarti e a dirti qualche cosa. Che cos'è la poesia? Se noi guardiamo anche le interviste che hanno fatto e che si trovano anche su YouTube in rete di grandi poeti del Novecento, no? Da Ungaretti a Luzzi a Montale, vedi che più o meno tutti danno alla fine la stessa risposta.

0: che sei un po' un paraculo, insomma. E invece, che cos'è la poesia? È veramente difficile dare una risposta a questa domanda. E ogni risposta è insoddisfacente, però proviamo a dare delle risposte. Una cosa che sicuramente distingue un testo in prosa da un testo in poesia, la prima cosa che ti salta all'occhio è che c'è la capo, no? L'andare a
1: Sì.
0: capo, quindi tu magari prendi anche un testo banale, vai a capo, ti dà un po' quell'aura di
1: Quindi,
0: poesia.
1: scusa, apriamo un attimo una piccola parentesi, dopo la chiudiamo subito. Per i radioascoltatori, magari che ci sta ascoltando, la prosa velocemente.
0: La prosa è un testo senza la capo.
1: Ok, quindi un racconto,
0: Esatto,
1: una storia, un
0: un
1: romanzo, il
0: romanzo.
1: libro.
0: Un romanzo, un saggio, i messaggi che scrivi su WhatsApp, tutto
1: Ok.
0: quello è prosa, e invece così proprio
1: Sì.
0: banalizzando, tutto ciò che non è prosa fino all'altro ieri era poesia.
1: Ok.
0: E poi dopo ci sono forme anche intermedie, quindi
1: Certo.
0: la poesia in prosa, la prosa in prosa, però insomma
1: Ok.
0: stiamo sul semplice.
1: Quindi
0: E
1: andare a capo.
0: andare a
1: Ok.
0: capo.
1: Con o senza punteggiatura.
0: Con o senza punteggiatura, però allora a questo punto anche un bambino a questa definizione ti direbbe: ah, ma quindi 2 litri di latte a capo, una pagnotta a capo, 1 chilo di pasta è una poesia
1: Sì,
0: per
1: poesia matematica
0: poesia
1: o
0: matematica.
1: alimentare.
0: Esatto, ma infatti. Penso che dobbiamo tornare a quello che diceva Ungaretti, no? Quella luce. Perché appunto alla fine si potrebbe argomentare che a fare la poesia sia una successione di sillabe, un certo schema magari di rime, però è veramente poesia? Secondo me no. Nel senso che c'è tutta una serie di cose che fa la poesia, e penso che alla fine una buona poesia, da ciò che non lo sia, è appunto quella luce particolare che entra in quel testo. E quella
1: Ma
0: luce.
1: secondo te deve avere anche una sorta di musicalità? Io non parlo perché voglio dire, spesso si fa l'errore, cioè, aspetta, meglio, a mio avviso si fa l'errore di considerare la poesia solo quando c'ha la rima, no? Ma in realtà io ho sentito, letto tantissime poesie che non avevano la rima, ma avevano però questo senso musicale, ritmico, evocativo a volte, che cioè, veniva subito da me identificata come poesia, anche se non c'era la rima.
0: Ah,
1: Ecco.
0: tutta la poesia latina, greca, tutta la poesia fino a un certo punto anche inglese non ha la rima. La rima è proprio un'invenzione, diciamo, di noi italiani francesi che hanno scoperto, no, questa cosa e hanno deciso di utilizzarla, però non è assolutamente necessaria. Anzi, in realtà molte poesie in versi sciolti, bisogna distinguere tra, adesso ti faccio così
1: Sì,
0: una
1: sì.
0: veloce, verso libero vuol dire a capo dove ti pare, quindi senza regole, verso libero. Verso sciolto vuol dire invece che c'è uno schema magari nel quante sillabe ha ogni verso,
1: Ah,
0: però non
1: ok.
0: c'è la rima, non c'è l'obbligo della rima. Quindi versi sciolti sono tantissime poesie, insomma, molto importanti, anche le nostre italiane. E quindi assolutamente né la metrica né la rima fanno una poesia, però sono elementi che
1: Certo.
0: bisogna assolutamente conoscere, a mio avviso. Cioè, per essere poeta anche oggi, dopo una liberazione dallo schema, dalla gabbia metrica, penso che sia doveroso, se uno voglia essere un poeta, conoscere comunque quella tradizione. E poi decidere di utilizzarlo oppure no. Nel Novecento ci sono stati tanti poeti che hanno utilizzato liberamente la lingua, però c'è stata anche una certa linea molto feconda, come quella di Saba, uno dei tre grandi del Novecento, Umberto Saba utilizzava il sonetto, utilizzava la rima, e anzi attraverso una riformulazione moderna di un medium classico è arrivato a livelli altissimi.

0: Il sonetto, sempre per chi ci ascolta,
1: il sonetto è un componimento di 14 versi e con determinati incastri rimici, quindi c'è la rima e si divide in due quartine, cioè due gruppi di 4 versi, e due terzine, due gruppi di 3 versi ciascuno, ed è, diciamo, una delle forme metriche più utilizzate nella poesia italiana dalle origini a oggi, ecco.
0: E secondo te, voglio dire, tutti questi grandi esponenti della poesia del Novecento, ma anche quelli moderni, si contraddistinguevano, nel senso che facevano proprio una ricerca spasmodica di elaborazione di queste loro emozioni, oppure, diciamo, anche appunto a livello di percepire come stava andando la società in quell'epoca, cioè si facevano carico un po' del malessere, o anche, voglio dire, delle varie sfumature dell'essere umano, o spesso e volentieri, perché a volte quando mi immagino il salotto letterario mi immagino anche un esercizio di sfoggiare il proprio stile, un po' i pavoni, no? Cioè erano...
1: Sì. No, assolutamente, direi, cioè, sia il primo sia il secondo, però il primo ha dato risultati altissimi, cioè penso a Baudelaire, no? Il primo grande poeta moderno, poeta della modernità, della città di Parigi, e, ecco, che ha interpretato un proprio malessere, ma anche un malessere di un periodo storico, quindi il fatto di arriva la rivoluzione industriale, arriva un cambiamento dell'architettura cittadina della città di Parigi, arriva uno sconvolgimento politico, uno sconvolgimento sociale, ecco che è stato un poeta che ha saputo enormemente diciamo formulare, esprimere quella cosa lì. E il suo libro più famoso, I fiori del male, già dal titolo esprimono questo binomio, ovvero il fiore, che è qualcosa di classicamente bello, legato al concetto di purezza, di poesia anche, e poi unito a quel male, che è sia il male interiore, sia il male storico di quel determinato periodo, della seconda metà dell'Ottocento, ma è anche un male, diciamo, universale, in cui ci possiamo riconoscere anche noi oggi. Certamente c'è stato anche il tipo di poeta, come dici tu, pavone da salotto letterario, però diciamo non ha avuto grande sì, fortuna. Non... Oggi, per esempio, tutta la poesia dell'inizio Settecento, quello dei famosi poeti dell'Arcadia, viene letta appunto soltanto in ambito di studiosi, in ambito accademico, però non ha avuto grande formulazione, cioè grande proseguo, grande successo.
0: Ma voglio dire, per capire la poesia oggi è necessario comunque partire come si può dire, dai protagonisti del passato, cioè avere una base classica per riuscire ad approdare anche a nuove forme poetiche di oggi? O tu percepisci che comunque qualcuno, a parte, dopo affrontiamo anche brevemente il famoso discorso della poesia morta, ma c'è anche qualcuno che si cimenta in questo viaggio senza averne le basi?
1: Allora, dipende da che cosa si intende per conoscere, insomma, il passato. Cioè, se tu mi chiedi, per essere un buon poeta bisogna necessariamente avere un contezza così di tutta la letteratura greca, latina e poi italiana nei suoi vari secoli, io ti direi no, non servirebbe, anzi non serve sicuramente. Però secondo me è bene avere dei modelli, perché insomma partire da zero e voler reinventare la ruota non ha senso, anche perché non si capirebbe bene il contesto in cui si va a scrivere. Per esempio un Montale aveva avuto una sua educazione da autodidatta e diciamo conosceva conosceva molto bene la tradizione a lui contemporanea o recente, ecco, e attraverso quella tradizione ha fatto quello che ha fatto.
0: Il grande pessimista cosmico.
1: Un grande pessimista. Eh sì, è il poeta della disarmonia.
0: Sì, però che io amo particolarmente, insomma, mi piace molto. Ma e arriviamo appunto alla domanda che riprende una tua affermazione dell'inizio della trasmissione. Ma la poesia è morta?
1: Guarda, prendiamo un articolo del 1910 uscito sulla Stampa di Torino di un giovane saggista, critico chiamato Borgese, che sta recensendo tre poeti usciti in quel inizio 1900, no? Chiaves, Martini e Moretti. La sua affermazione: la poesia dopo Pascoli e D'Annunzio arrivata al suo crepuscolo. La grande poesia è ufficialmente in decadenza. Dopo questi poeti non c'è altra grande poesia. Questi qua sono rammolliti, scrivono in questo stile così sciatto, banale. Quindi è da più di 100 anni che si continua a ripetere questa cosa. Però stiamo parlando di una forma d'arte che va avanti più o meno con gli albori della civiltà. Secondo me la poesia non può morire, perché c'è sempre qualcuno che ritornerà a parlare di quelle cose. Se ci chiediamo se la grande poesia è morta, io penso proprio di no. Cioè, oggi sicuramente c'è un problema. Il problema è che non ci sono grandi figure di spicco che anche dei profani della poesia, dell'arte conoscono.
0: Sì,
1: e sanno,
0: forse dei catalizzatori in questo caso, come potevano, esatto, esserlo volontariamente o involontariamente loro all'epoca. Ma infatti, un po' per provocazione, senza farmi pubblicità, ma il anni fa, proprio per sfidare questa frase che continuavo a sentirla anch'io, eppure insomma ogni volta che facevo una poesia, che scrivevo una poesia, dicevo: come fa a essere morta se la sto scrivendo? E quindi ho pubblicato questa raccolta di poesie e l'ho chiamata Il Medium Letterario, dove all'interno ho messo addirittura, dopo le poesie, anche delle sedute poetiche, in maniera tale che delle entità poetiche, scusa, che erano queste, degli spiriti, e un po' per provocazione. Ma in effetti io continuo a recepirla. Forse sì, manca quello, e sì, magari lo approfondiremo, sì, sul fatto di una direzione. Allora,
1: sì, sai cosa? Perché, prima di 30 anni un Montale e un Ungaretti erano già riconosciuti come grandi maestri. E tanto è vero che tutta la corrente dell'ermetismo, che poi magari racconteremo che cos'è, insomma è una delle grandi correnti del Novecento, insomma si rifaceva proprio a quell'Ungaretti che insomma stava pubblicando in quel periodo. Oggi sì, manca proprio delle voci di spicco. Ci sono però delle voci, è bene anche ricordare questo. Giusto di recente è uscita una raccolta che va proprio a, insomma, dare qualche direzione, qualche punto cardinale per muoversi nella poesia degli
0: ultimi.
1: Come
0: si chiama?
1: Voci da poesia italiana contemporanea dal 2000 al 2025. Okay. Però ecco, sono tutti nomi che a chiunque, ma anche negli ambienti universitari di chi fa lettere, insomma, sono per lo più poco noti, sconosciuti.
0: Ecco,
1: questo manca.
0: Però ti faccio una domanda un po' provocatoria, voglio sentire la tua opinione, no? E dico: ok, un Montale, un Ungaretti, un Manzoni, mettici tutti, no? Ma erano loro con una grande personalità e questa capacità di canalizzare quindi di emergere, di farsi conoscere o di diffondere, e che si inseriva poi in una sorta di movimento, perché si passava dal verismo al pessimismo cosmico, insomma i vari
1: ismi,
0: esatto. E oppure la differenza era il fatto che c'era un'accoglienza, cioè una capacità di accogliere quelle personalità, ascoltarle, valorizzarle, c'era più il tempo di farlo, perché è un po' come prima che parlavamo dei film,
1: esatto.
0: Non è che adesso ci siano attori meno carismatici o bravi di Robert De Niro e via
1: dicendo. Direi, cioè manca un punto centrale, cioè mentre magari una volta diciamo c'erano dei punti di riferimento e diciamo ci si muoveva all'interno di alcune coordinate che erano condivise, per cui come dicevi tu, no? Tu guardi quella cosa lì, io guardo quella cosa lì e ci capiamo. Oggi non c'è più un sotto, un sopra, un destra, un sinistra, cioè nel senso che ci si muove all'interno di un mondo che non ha più delle coordinate precise, per esempio negli anni 60-70 c'è tutta una serie di riflessioni critiche che portano alla maturazione di due grandi antologie canonizzanti nella poesia italiana del Novecento. Una è quella di Sanguinetti, che è un grandissimo poeta e critico, e l'altra è quella di Pier Vincenzo Mengaldo, critico e professore all'Università di Padova, tra l'altro. Queste due antologie d'autore sono antologie canonizzanti, cioè nel senso che cercavano di dare una precisa direzione. In che modo? Offrendo una precisa lettura del mondo in cui erano inseriti. Hanno una cioè scegliere con quale poeta dire qui inizia la modernità, vuol dire questi stanno dentro, questi stanno fuori. E dire anche, non so, la modernità in Italia inizia con chi? Per Pasolini inizia con Pascoli, per un altro inizia con quell'altro poeta, ha un suo significato anche ideologico, per dire noi siamo così e questa è la nostra storia. E oggi diciamo è forse impossibile per motivi che vediamo noi tutti i giorni, cioè
0: certo,
1: in cui mancano appunto dei valori condivisi, cioè un mondo che ha dei valori che però sono in costante messa in critica, ecco. E questo influenza anche il campo dell'arte.
0: Sì, rende tutto un po' più difficile.
1: Però io sono fiducioso.
0: Io sono fiducioso dell'essere umano nella sua capacità di adattarsi in qualche modo. Forse siamo ancora in una fase che noi percepiamo, perché ci siamo dentro, come statica. In realtà non è statica, stiamo solo forse deglutendo, capendo un attimo, stiamo un attimo elaborando, e probabilmente per far fronte anche all'eventuale malessere o situazione generale emergeranno quelle figure che sono magari quelle che tu dici che in questo momento magari mancano, perché certe cose secondo me vanno al di là dell'intenzione, ecco, sono un po' come delle tappe fondamentali e inevitabili dell'essere umano, insomma, quindi prima o poi arrivano e ci riconosceremo magari un po' tutti in quello o in quell'altro movimento o rappresentazione. Ti leggo un messaggio che ti ha scritto Roberta da Treviso: sono in ascolto solo da quest'ultima ora, purtroppo. Che bella persona stai intervistando. Grazie, fallo Roberto. Tornare, ciao. Allora sì, Roberta, ti assicuro che tornerà, perché abbiamo con oggi inaugurato questa rubrica che si chiama Meditazioni Poetiche e che avrà una cadenza quindicinale, e poi insomma decideremo insieme, vedremo un attimo che temi sviluppare, quanto farà, perché tra l'altro Mirko è laureando, quindi insomma poi andremo anche a capire a livello di organizzazione se riusciamo a inserire tutte le puntate dentro. E, però comunque sì, è una grande, concordo sul fatto che sia una grande bella persona, ecco.
1: Vi ringrazio.
0: E bene, allora diciamo che questa prima nostra puntata ci è servita un attimo a fornire una panoramica, ecco, sulla quale partiremo, cioè dalla quale siamo partiti, e poi andremo ad approfondire magari un po' più nel dettaglio, anche così in base alle tue conoscenze, anche come ci si approccia a una poesia, come si costruisce idealmente una poesia, no?
1: Sì.
0: E quindi come se fosse una sorta di linguaggio da utilizzare per poter dire le stesse cose che uno dice in prosa e invece le dice in un modo poetico. E poi magari andremo anche a, visto che insomma la tua conoscenza è abnorme da questo punto di vista, andremo anche a esplorare i singoli, diciamo, esponenti della poesia, insomma, ecco, quelli più importanti o quelli che magari piacciono di più a te o che saranno funzionali, insomma, ecco.
1: Certo. Ti ringrazio.
0: No, allora, intanto grazie a te. E, io adesso metto uno stacchetto musicale, perché così diamo il tempo poi anche di liberare la regia per Martina e Giordano che sono arrivati, e vi lasciamo in buone mani con Frequenze che curano. E poi a seguire anche Max Ungaro di nuovo. E Mirko, cosa dire? Io ti ringrazio perché hai portato, secondo me, anche un modo diverso di leggere o di pensare alla poesia, no? Perché normalmente uno, appunto, sì, ascolta le poesie che posso fare io, la mia vicina di casa, eccetera, eccetera, però questa capacità che tu hai di proprio di portarci all'interno della poesia, del mondo poetico, ne dà proprio un altro sapore. È come quando, ti faccio l'esempio per creare una metafora, quando tu dici mangio un pezzo di formaggio e bevo un bicchiere di vino. Una sera che io sono andato con una persona esperta di vini, esperta anche di formaggi, che ha portato dei calici di misura diversa, dei vini da associare ai formaggi, le varie cremine, salse, eccetera eccetera, cioè io ogni volta che introducevo un boccone in bocca sembrava di vivere un viaggio enogastronomico di quelli fotonici.
1: Ma io adoro le metafore gastronomiche. Anzi, proprio ti dico, tutti noi mangiamo, come tutti noi parliamo e scriviamo, ed effettivamente insomma servono quegli strumenti per apprezzare di più.
0: Sì, e secondo me tu hai proprio quella capacità lì di farmi assaporare e capire mentre assaporo meglio le cose, quindi hai oltre a sapere tante cose, avere tanta conoscenza, hai anche la capacità di condividerla, che non è cosa che hanno tutti. Quindi grazie di cuore intanto di essere venuto, di aver fatto partire assieme a me questa rubrica a cui tengo molto. E infatti anche Francesco scrive: ma quante idee ti girano per la testa, Fabio, ma da dove ti vengono? Non so, magari c'è una patologia, quindi ecco, quindi insomma vi assicuriamo che Mirko tornerà con noi, insomma, con cadenza quindicinale. Intanto grazie, e grazie anche a tutti i nostri radioascoltatori che anche oggi ci hanno regalato la loro attenzione, e vi lascio ascoltare questo brano e poi vi lascio in buone mani. A presto.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto a legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
10: Poenta e Baccarà, c'era il piatto dei cuoretti, ed esso al ristorante, a selvo con dei preti.
1: Poenta e Baccarà, una bontà sicura, ma avuto metter una grigliata in altura?
0: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
11: In località Loppia, con 2B. Ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga.
12: Vecini, ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
13: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata.
11: Con guida.
0: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti, e con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
11: Fino a sciopare! Boom!
0: Euro 20.
12: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
11: Per info e prenotazioni
14: 3 2 9 0
7: 0
14: 3
7: 8
14: 9
1: 8
3: 8
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione.
11: Ode.
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
11: Se no, capì, a mi piace baccalà e a grigliata.

0: Simone e Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
1: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico, vi aspettiamo.
0: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella, chiama il numero 339 80 20 168, saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
1: Rossella, ciao.

0: Bentornati e ben ritrovati.
1: Ma che bella Maria De Filippi oggi. Non me l'aspettavo.
0: Ti ho fatto uno scherzo perché
1: no, ragazzi,
0: Martina
1: veramente
0: è tornata in radio dopo
1: oggi
0: un po' di
1: ferie. Oggi sono in compagnia
0: ferie.
1: Per la gioia di Adamo, direi, sai, Giordano, certo che sì, ma fai la Maria De Filippi.
0: Se no, guarda
1: oggi.
0: Che Adamo aveva già detto che ti denunciava immediatamente.
1: Avevo strizza, come si suol dire. Quindi oggi sarei la tronista.
0: Sì.
1: Se, visto che sei Maria De Filippi, quando smetterai di muoverti con la sedia e di cigolare, Giordano, io sarò felice. Ma
0: buone vibrazioni
1: a tutti voi.
0: Evviva. Questa volta Fabio non mi ha fatto la sedia fatta bene, cigola Fabio.
1: È tutta colpa di Fabio. No, è che Giordano quando arriva in radio, ragazzi, ve lo devo dire, danza, cioè praticamente si muove spasmodicamente, eppure l'ho invitato a fare un corso di ballo, non c'è verso, mi dispiace.
0: Io faccio il musicista.
1: Nulla.
0: Il musicista non si abbassa.
1: Volevo
0: faccio ballare.
1: Portarti al latinoamericano, qualche salsa così, ma non c'è niente da fare, quindi balla sulla sedia per scaricare le tensioni raccolte durante il giorno. Ma quanto felice sono di essere qui.
0: Vedi, anch'io sono felice perché mi hai fatto lavorare un sacco.
1: Ma
0: sempre
1: quanto
0: da solo.
1: Felice sono. Giordano, avevo un po' da fare, diciamo che ho dei progetti super sonicissimi in mente, quindi me ne sono rimasto un po' in disparte, ma vi ho sempre seguito perché non è possibile non seguire questa bellissima radio famiglia.
0: Evviva Radio Gamma 5, evviva la trasmissione Frequenze che curano.
1: Evviva noi, dai, evviva
0: Sandolo,
1: voi, ma evviva soprattutto
0: Crepaldi.
1: Esatto, e siamo noi qui ai microfoni in direttissima oggi 21 luglio, sono da poco passate le 15, ma evviva soprattutto i radioascoltatori che sempre ci mandano i loro saluti, sempre ci sono vicini anche quando sono lontani.
0: Sì.
1: E c'è anche Luca, se non sbaglio.
0: Luca.
1: Non ci credo,
0: ci
1: Giordano, ma a distanza di quanto?
0: Guarda, sono penso 15,
1: un minuto e mezzo.
0: Ma che 15 secondi
1: 15
0: sono,
1: secondi.
0: Sì. 15 secondi.
1: Non ci posso credere.
0: Purtroppo devo dare una brutta notizia a Luca 2 perché anche stavolta
1: no,
0: per
1: ma davvero.
0: 15 secondi.
1: Cioè Luca,
0: cavolo.
1: È connesso dalle 6 del mattino, secondo me il nostro Luca 1.
0: Luca 1 dice ciao Martina e Giordano, bentornati insieme in radio. Quindi sapeva già che eravamo insieme.
1: Qualcuno gliel'ha spoilerato.
0: E buone vibrazioni soleggiate. Un saluto a tutti gli ascoltatori della radio da Luca 1 e gli altri Luca che verranno dopo di me naturalmente.
1: Quindi è già sicuro. Luca ha una forza decisiva di carattere.
0: Ci crede.
1: Certo, a fede.
0: E siccome ha fede fa realizzare le cose.
1: Realizza quella funzione lì.
0: Detto in termini di fisica quantistica, crea il collasso della funzione d'onda.
1: Luca,
0: quindi,
1: non collassare,
0: Luca 2, devi crederci un po' di più, 15 secondi in più. Ciao Giordano e Martina, dice Luca 2, buona trasmissione, oggi super velocissimo, non so come ce l'ho fatta e mi sa che riesco a sopravanzare Luca 1. Vedi, fin qua c'era.
1: Sì, c'era.
0: Poi ha detto, grazie Luca, oggi dovrei essere uno, ma aspetto l'ufficialità e dice di solito sono il 2.
1: Accidenti,
0: e qui hai rotto la magia.
1: Ma
0: vedi?
1: Quanto dispiacere, povero, aspettava l'ufficialità. Ma caro
0: ma
1: Luca,
0: non ci, vedi, vuol dire non crederci abbastanza.
1: Ma non possiamo,
0: cioè, lui
1: Giordano,
0: aveva già
1: fare
0: detto,
1: due primi oggi.
0: Facciamo un pari merito?
1: Dai, facciamo un pari merito perché sono 15 secondi, ma davvero.
0: Va bene, oggi facciamo un Luca mezzo e mezzo.
1: Luca
0: fa
1: uno. Dai, facciamo un Luca 1 e un Luca 1,1.
0: Luca 1 bis. Dice Luca 1, avevo già intuito che c'era anche Martina dalle anteprime su Frequenze che curano.
1: Vedi quanto è certosino, vedi. Luca, lui intuisce che dal contenuto dove promuoviamo ovviamente la nostra trasmissione,
0: è
1: questo
0: andato
1: spazio,
0: su Telegram, bravo Luca.
1: Certo che sì, quindi chi non si fosse mai registrato per essere sempre il Luca 1 della situazione, Frequenze che curano lo trovate sul canale Telegram appunto con questo nome. Frequenze che ci curano davvero, Giordano.
0: Infatti
1: Luca,
0: dice Luca 1, ci ha scritto troppo e ha perso i 15 secondi fondamentali.
1: Vedi la sapienza del Luca Sciamano.
0: Conta anche i caratteri.
1: Vedi? Certo.
0: Luca 2 dice, cioè Luca 1 bis è oggi.
1: Luca 1 bis.
0: Non posso crederci, ma non è che è nascosto lì dietro la radio in qualche angolo.
1: Poi
0: della
1: ci
0: radio.
1: Guardo, Luca, mi stai facendo venire il sospetto.
0: Magari qua dietro, sì.
1: Magari qua dietro.
0: Quindi si firma Luca 1,0001.
1: Esatto.
0: Bene, dai, bene.
1: Dai, sei in linea con la sequenza di Fibonacci.
0: Salutiamo, cosa dice anche Fabio Fabrello?
1: Ma certo che sì, il nostro Fabio 1, perché è l'unico Fabio di oggi per
0: ciao,
1: ora.
0: Ciao amico mio, buone vibrazioni, ci dice da Ferrara.
1: Ah, bella Ferrara, ho voglia di andarci a fare un giretto, una città storica che amo moltissimo. E Martina spegnerà anche il cellulare.
0: Chiudere il cellulare.
1: Salutiamo la bella e brava Monica in diretta, perché era proprio lei che mi chiamava. Però Monica, se tu fossi in linea, ci sentiamo
0: dopo la trasmissione.
1: Dopo la trasmissione, okay? Esatto.
0: Bene, dai, quindi la sigla è andata.
1: Noi non siamo ancora andati, ci siamo ancora, e oggi parleremo di un tema veramente molto interessante.
0: Oggi ti lascio parlare un po' a te.
1: Davvero?
0: Bene, casomai io, se dopo mi lasci un qualcosina.
1: Come
0: verso la fine,
1: certo,
0: della trasmissione, finisco quelle due cose importanti che stavo raccontando appunto sulla sinfonia.
1: Benissimo. Allora Giordano, come non aprire questa puntata radio con un titolone, perché il mio ritorno deve essere, come dire, un po'
0: una bomba di buone vibrazioni.
1: È una bomba di buone vibrazioni, tanto buone che parleremo di giovinezza, il codice della giovinezza. Quindi parleremo un po' di biologia, parleremo ancora di frequenze, parleremo come rimanere giovani per sempre. Per sempre sì.
0: No, ti prego. No,
1: non so come faccia, però l'ho sentita molto recentemente.
0: No, ti prego.
1: Ti faccio anche il segno con l'anello, vabbè. No. Detto ciò, Giordano, però accompagnami, perché oggi ho da raccontarvi una bella poesiola.
0: Va bene, ti
1: accompagno. Che ci apre alle frequenze proprio della bellezza e della luna.
0: Senti che basso. Ti sembra già di vedere la luna in lontananza?
1: Fammela ascoltare un po'.

coprendo il pallore di roseo costume. Riflessa nell'acqua apparivi gigante rispetto alle notti di luna calante. Dea della sera, poesia per gli amanti, tra stelle lontane e pianeti brillanti, posi il tuo tocco nei mari del mondo che salgono e scendono al tuo girotondo. Stasera sei bella, più dolce che mai, e sguardi e pensieri lassù sentirai di chi ti cerca nel pozzo dell'orto e di chi ti sogna sul molo del porto. E ora che sfumi con Venere al dito, l'incanto svanisce nel manto infinito, ma fino al risveglio amerò il tuo candore e sarà tua la faccia impressa nel cuore.

0: Sfumiamo, dedicata a quella luna rossa di qualche sera fa, Giordano.
1: Quindi, bella,
0: contemplando
1: bella.
0: La amavo e lei mi ha espresso, si è manifestata in questa poesiola della luna rossa. E questa musica l'ha accompagnata gradevolmente, mi sono molto emozionata, ma era un canto simil sciamanico, quasi.
1: Sì, beh, non ti ricordi che me l'hai cantata?
0: Sì, ma sì, però le note le hai scritte tu e quindi sì, siccome certo. Tu non vuoi che ti si chieda prima di aver realizzato tutto, ho detto adesso colgo l'occasione per chiederglielo.
1: Qualche mese fa, sì, l'ho scritta qualche mese fa. Però mi veniva in mente la luna un pochino, per quello ho scelto questa per accompagnarti.
0: Vedi un po', ma è inedita? Cioè possono i radioascoltatori di Gamma 5 averne quasi il primato di ascolto?
1: L'hanno ascoltata, infatti.
0: Infatti, per questo
1: sì,
0: dico,
1: sì,
0: no?
1: Perché questa non è ancora edita.
0: Infatti.
1: Sarà uno dei prossimi dischi,
0: quindi
1: devo ancora mettere insieme le cose.
0: Quindi godiamoci queste frequenze scritte da poco tempo e soprattutto inedite che nessun altro orecchio ha ascoltato prima d'ora mai più sentirà.
1: A dir la verità, la famiglia di Gamma 5 l'ha già sentita perché devo averla fatta ascoltare una delle volte
0: in cui
1: famiglia, eri assente. Sì, solo la famiglia.
0: Bene, questo è importante che il primato sia di tutti noi della grande famiglia di radioascoltatori di Gamma 5. Allora
1: bene.
0: Giordano, bene, il codice della giovinezza. E parto con una domanda che credo ci siamo fatti un po' tutti, grandi, piccini, meno grandi. Io faccio fatica a dire anziano perché sai che faccio anche fatica a dare del lei alle persone. Questo
1: sì.
0: È un po' un mio problema, diciamo, anche un mio limite. Fin da quando sono piccola io, oltre a dire ciao a tutti, ventenni, ottantenni, novantenni, centoventenni alla Panzironi, non riesco proprio a dare del lei a nessuno, quindi... sconfino spesso, anzi sempre a dire il vero, nel tu. Però la domanda che vorrei porre è proprio questa e prova a rispondere anche te, Giordano. Cosa significa davvero per te ringiovanire?
1: Beh, non lo so perché non sono mai invecchiato, quindi è un bel problema.
0: Ah, questo mi piace, tantissimo, mi piace molto molto molto, anzi spero che tutti abbiate risposto in questo modo perché significa che non abbiamo a che fare appunto con il trascorrere del tempo, ma viviamo in quell'eterno presente che ci fa rimanere effettivamente sempre giovani. Quando sentiamo la parola ringiovanimento, il pensiero a chi corre, il chirurgo estetico ovviamente, qualche formula magica, qualche pillola che possa farci retrocedere
1: qualche gommone in bocca,
0: esatto, non volevo dirlo però insomma generalmente ecco crediamo ci voglia una grande grossa bacchetta magica per poter tornare un po' indietro con il tempo o quantomeno per poter rallentare il processo di, io faccio fatica a chiamarlo invecchiamento, diciamo di ingrandimento. Quando diventiamo grandi non ci vediamo più uguali allo specchio, ovviamente le forme cambiano, c'è la forza di gravità che genera un decadimento non cognitivo, anche cognitivo, ma non è colpa della forza di gravità, ma soprattutto della nostra pelle, del nostro tempio sacro. Da naturopata cosa farò oggi per voi e anche per tutti noi, anche per Giordano se vorrà retrocedere di una decina d'anni, vi porto in un viaggio un po' più profondo che parte quindi da dentro, più che chiamare il chirurgo estetico che ci faccia i labbroni o i gommoni come li chiama Giordano, proprio da dove la vita si genera e si rigenera, cioè nelle nostre cellule. Quindi anziché agire esteriormente e basta, agiremo anche a livello cellulare, che è la cosa più importante, quella che porta a maggiori risultati. Perché a maggiori risultati? La scienza, quella senza H finale, quella che piace a noi, negli ultimi anni sta dicendo cose veramente incredibili, per fortuna. Fino a poco tempo fa pensava che l'invecchiamento fosse un processo inesorabile, cioè lì devi andare e quindi non ti tocca fare nient'altro che accogliere questa specie di decadimento organico. Ma la biologia,
1: la rassegnazione,
0: esatto, ma è una gioia. Oggi invece la biologia, in particolare la biologia cellulare e soprattutto l'epigenetica, che piace tantissimo sia a me che a Giordano, anche l'epigenetica, la genetica felice, e ci raccontano qualcosa di davvero rivoluzionario, cioè che il nostro DNA non è un destino scritto sulla pietra, nemmeno sulla sabbia, anzi più sulla sabbia che sulla pietra, è più come uno strumento musicale. Visto che siamo musicisti, ve lo diciamo in questo modo: non possiamo cambiare le note di base, ma possiamo decidere come suonarle. Ti piace questa cosa che riguarda la musica?
1: Mi quindi trovi in armonia totale.
0: Possiamo fare un bel rallentato, possiamo fare qualche crescendo, qualche diminuendo, i musicisti capiranno che cosa intendo dire, possiamo ritmarla un po' a nostro piacere e soprattutto a nostro vantaggio. Gli scienziati senza H finale di fama mondiale hanno scoperto l'importanza dei... Sentite un po' questa parola, se vi risuona, se l'avete già incontrata nella vostra vita, dei telomeri.
1: Sì.
0: Tu l'hai incontrata, Giordano,
1: sono
0: carini anche da vedere. Perché sono un po' i cappucci. Uno scienziato mi bacchetta se mi sente parlare così.
1: Ma qua dobbiamo parlare semplice, dobbiamo capire tutti.
0: Esatto, i cappucci protettivi dei nostri cromosomi. Più noi li manteniamo lunghi, questi cappuccetti, e protetti, più le nostre cellule restano giovani. E voi direte, come faccio a mantenere lungo il mio telomero o
1: i miei telomeri.
0: Tantissimi, innumerevoli telomeri? La cosa straordinaria è che siamo proprio noi, come quando ci racconta Giordano che fa il click sul programma che ci è stato dato in dotazione nel nostro hard disk, siamo proprio noi a fare click con le nostre scelte quotidiane per proteggere questi telomeri e i nostri mitocondri, cioè le vere centrali energetiche del nostro corpicino. Prima di passare, Giordano, oltre, ci leggiamo un messaggio, poi ci ascoltiamo anche una musica che ci ispira la giovinezza.
1: Allora, leggiamo Sisto, che dice: a proposito di giovinezza, si può dire che in futuro l'uomo troverà i mezzi per vivere più a lungo, ma questo avverrà quando l'uomo saprà rinnovarsi in modo più tangibile rispetto ad ora, altrimenti vivere a lungo non avrebbe senso. Allora, quando il suo pensiero saprà trasformarsi, rinnovarsi interiormente, allora i limiti dell'età verranno portati più avanti e questo avrà un senso.
0: Sì, sì, sì.
1: Grazie, Sisto.
0: Sì, il pensiero crea, Matusalemme lo sapeva, e quindi siamo in pieno accordo. La trasformazione interiore proietterà una trasformazione anche interiormente. La regia però è sempre interna.
1: E dice Luca 1, la forza di gravità è tremenda. Mi pare di sentire,
0: Gustavo Rolli. La verità.
1: E dice: il chirurgo estetico aiuta, però in certi casi, per il naso soprattutto, se ad aquila o storto.
0: Lì però parliamo di forme, non tanto di ringiovanimento, ma sono in accordo con te. Poi sì, ci sono dei casi effettivamente, Luca, in cui la chirurgia ha aiutato moltissimo e quindi ci sono tante persone che si sono rivolte a questo tipo di arte medica proprio per risolvere disagi che poi procuravano anche un disagio psichico, emotivo.
1: Sì, a parte,
0: no?
1: Che dipende sempre da come tu interpreti,
0: da come
1: questo.
0: Ti guardi.
1: Ivan Zanicchi ne ha fatta la sua cifra stilistica.
0: Assolutamente
1: all'inizio.
0: Sì.
1: È diventata famosa, l'Aquila la chiamavano,
0: non mi ricordo dove. È vero.
1: Però dopo anche lei alla fine ha voluto rifarsi un po' il nasino.
0: Ha ceduto.
1: Però avrebbe dovuto ringraziarlo quel naso, sì, perché è diventata famosa anche per quella piccola...
0: Sì.
1: Interferenza della natura?
0: Sì, interferenza, guarda, chiamiamo difetto ciò che ci rende unici. C'è una frase che lessi molti anni fa, Giordano, mi rimase molto impressa, oltre al dire di Hegel quando parlava che la superficie delle cose racconta la nostra profondità, in sintesi, no?
1: Sì.
0: E la frase diceva così: per essere perfetta le mancava solo un difetto.
1: Esatto, esatto.
0: L'imperfezione garantisce la nostra unicità, cari ragazzi, quindi ciò che noi vediamo allo specchio come imperfezione magari ci caratterizza e ci rende anche dissimili da altre persone e quindi particolari ed unici. Io un giorno, Giordano, ho incontrato un medico che mi ha detto: ma perché non te lo togli quel neo che hai sotto l'occhio? Ma ti pare che io mi tolga il mio personale neo?
1: È il mio.
0: Che ho da quando sono nata e che quindi tengo con molta molta gioia e anche con grande celebrazione. Ma assolutamente no.
1: Ma scherziamo, ma tu pensa a un Franco Battiato, per esempio.
0: Sì.
1: Aveva un naso che era una... cos'è, praticamente una punta,
0: un prolungamento, sì, è vero, è vero.
1: ma lui se n'è sempre strafregato.
0: A
1: lui era un grande
0: quello,
1: artista, ma chi se ne frega dal
0: ma
1: naso,
0: tu pensi che abbia fatto innamorare poche donne?
1: Ma aveva
0: un
1: tutte le donne
0: della
1: che voleva
0: situazione. Dai ragazzi, che cos'è che può sopra essere prevaricante rispetto a un'intelligenza? Intelligenza intesa come intelligere, non cultura necessariamente, ma intelligere, dall'etimo
1: guardare dentro,
0: leggere, certo. leggere dentro.
1: Quindi Luca dice: ah ok, quindi si intende per cambio forme, tipo liposuzione, botox, queste cose qua?
0: Sì, diciamo botox oppure tiraggio dei vari tessuti, no? Che ci ficcano dietro le orecchie tutta la carne in più che sul viso si accumula, rughe e segni vari.
1: Io per esempio in questo momento faccio outing, ho un orecchio un po' più aperto, un po' più a sventola.
0: Fammi
1: dell'altro
0: vedere.
1: Vedi?
0: No, ma io pensavo di no.
1: No, ma tu
0: adesso
1: lo sai,
0: ti
1: da
0: lascio,
1: sempre. Tu
0: ti
1: lo
0: lascio.
1: Sai da sempre, però mi hai sposato lo stesso.
0: Beh, io non te l'avevo proprio visto l'orecchio,
1: lo so,
0: sinceramente.
1: C'ho un orecchio più aperto dell'altro.
0: Io ho guardato l'apertura mentale
1: detto,
0: più che l'orecchio.
1: Guarda, che con una semplice operazione lo raddrizziamo e
0: e te lo appiccichiamo alla testa. No, no.
1: Sono solo io con un orecchio,
0: esatto,
1: così.
0: Esatto, esatto. Tu tieniti il tuo orecchio, mi tengo il mio neino sotto l'occhio e quindi...
1: E quindi ti faccio ascoltare una canzone.
0: Assolutamente.
1: Mi dispiace che hai già visto la scaletta della regia.
0: Mamma mia.
1: Perché volevo farti una
0: sorpresa.
1: Volevo farti una sorpresa. So che a te piace tanto.
0: L'occhio troppo clinico.
1: Questa l'ho suonata per te, quindi la dedico proprio a te.
0: No, dai, mi fai piangere così.
1: Perché mi sono rivisto un pochino.
0: No.
1: Non so se tu, se tutti avete, penso e spero di sì, abbiate visto La leggenda del pianista sull'oceano.
0: Ma chi non l'ha
1: quel
0: visto,
1: film
0: Giordano,
1: meraviglioso,
0: dai,
1: con quelle musiche di Ennio Morricone. Penso sia di Tornatore il film, se non sbaglio.
0: Sto già respirando.
1: Ma le musiche che ci sono in quel film, e c'è quel momento in cui lui, il protagonista, sta suonando il suo pianoforte verticale, lo stavano anche registrando perché in quel momento era entrato uno degli studi di registrazione dei tempi,
0: vero,
1: che
0: vero,
1: registravano ancora sulla cera, non
0: sulla
1: so
0: cera,
1: se ti ricordi,
0: sì,
1: quei cilindri di cera,
0: e mi ricordo l'oblò,
1: e lui stava suonando, a un certo punto attraverso l'oblò
0: della
1: ha
0: nave
1: visto una ragazza bellissima.
0: Mamma mia, Giordano, me lo stai facendo rivivere.
1: E
0: è vero,
1: guardandola, lui muoveva le dita nel pianoforte e guardandola è nata questa meraviglia.
0: Sì.
1: E io ho voluto suonarla per te.
0: Mamma mia, grazie.
1: Quindi,
0: grazie.
1: Tutta dedicata a Martina questa.
0: E alle donne che sono amate.

0: Ecco qui per tutte le donne a 432 Hz, chiaramente, con un bel pianoforte e un oboe. Non ho voluto mettere altro perché penso che Ennio Morricone con quattro note riesca a toccare il cuore e l'emozione di tutti noi. Ti
1: Adesso
0: sento silenziosa.
1: mi devi dire come faccio io a ricominciare con le lacrime agli occhi, con le lacrime agli occhi. Grazie Giordano, grazie
0: Prego.
1: perché hai dato ancor più luce ad una melodia che effettivamente ha toccato i cuori di tutti noi e suonata con il tuo sentire arriva ancora di più. Non vorrei essere di parte, però
0: Lo sai, lo
1: insomma.
0: sai.
1: Ma Giordano, guarda, io cerco veramente di non esserlo, però riconosco la tua passione, ecco, riconosco il tuo talento.
0: Bellissimo
1: Dunque.
0: film, veramente, dice Luca 2. Quella scena è memorabile e commovente, vero,
1: L'hai
0: Luca? Sono
1: visto? L'hai
0: d'accordo.
1: visto, Luca? E credo
0: Andatelo a
1: di
0: vedere se non l'avete
1: sì,
0: visto, mi
1: ne vale
0: raccomando.
1: veramente la pena. Un film di grande maestria e dal tocco delicato e sensibile, Giordano.
0: Proprio così.
1: L'incontro poi con Morricone, insomma, credo che l'abbia reso davvero un colossal.
0: Ma
1: Quindi passiamo
0: torniamo.
1: un po' all'azione, quindi vediamo insieme la mappa completa per attivare questa nostra rigenerazione profonda e quindi dare ai nostri telomeri lunga vita in modo da poter rallentare questo processo di arrugginimento delle articolazioni ma anche della pelle. Partiamo dall'alimentazione. Quanto è importante la nostra alimentazione? Beh, lo sappiamo un po' tutti, quanto sia importante nutrirsi coerentemente. Con la vita, più c'è vitalismo nel cibo e più riusciamo a pulirci internamente, più c'è un cibo morente, al buio, un cibo confezionato, ultraprocessato e più stiamo portando dentro di noi non vita, non vitalismo, ma diciamolo pure, ma morte, no? Un cibo privo proprio di vitalità e quindi svuotato anche della propria energia. Sì, ci sono calorie, ma non c'è più il sole all'interno, non ha più luce. Oggi parliamo di fotoni e di fononi, di quanto siano importanti queste particelle di suono e di luce, anche di colore, vi ricordo, che possono attivare dentro di noi quel rallentamento di cui parlavo poc'anzi. Non soltanto un cibo vivo, ma anche un cibo colorato. L'avresti mai sospettato, Giordano? C'è un cibo pieno di colore. I cibi freschi, i cibi ricchi di antiossidanti, tipo i mirtilli che ci macchiano sempre il nostro lavabo, no? Ogni tanto dici:
0: Dillo
1: ma
0: a
1: che
0: me
1: cos'è questo
0: che devo
1: viola,
0: stare
1: questo
0: lì a
1: rosa?
0: lavarlo.
1: Tutte le martine, Martina si fa una scorpacciata di
0: Poi
1: mirtilli.
0: io lavo il lavello.
1: Ti ricordi che Samuel mi chiamava Mirtillo?

0: Mirtilla,
1: quando era
0: chiamava,
1: più piccino,
0: sì. Mirtilla.
1: Mirtilla, il figlio di Marco e Lara, che se fossero in ascolto dalla bellissima Umbria, visto che si sono trasferiti,
0: un
1: salutiamo di grande grande cuore. Sì, mi chiamava Mirtilla, e quando chiesi al piccolo, un piccolo grande perché era assolutamente sapiente,
0: è
1: già
0: una bella reincarnazione
1: anni,
0: quel
1: credo,
0: bambino,
1: sì,
0: di qualcosa di
1: avevo
0: grosso,
1: un nome che è tutto un programma, e gli chiesi: ma Samuel, ma perché mi chiami Mirtilla, che mi chiamo Martina? E lui mi rispose: perché io ti vedo come Mirtilla, giustamente, ti riconosco come tale, va bene. E quindi io abbassai la coda e lo sguardo. Quindi mirtilli, ragazzi, melograno, spezie molto colorate tipo la curcuma, lo zenzero, sono grandi alleate, e tutte le verdure, quante ne abbiamo mangiate in questa settimana, la precedente ancora, e quante ancora ne mangeremo, di verdura a foglia verdissima.
0: È la cromoalimentazione.
1: La cromoalimentazione, bravissimo. Anche il piatto desidera i colori, gli occhi desiderano i colori, il nostro apparato digestivo desidera colori.
0: Ma perché, se non altro per il fatto che un colore è sempre
1: una frequenza,
0: sì, una sì. Vibrazione.
1: Le verdure a foglia verde direi che vibrano a 432 Hz di sicuro, Giordano.
0: Il colore dell'anata sacra, del cuore.
1: Sì,
0: no?
1: Del cuore. Quindi ringraziamo questo adesso è un ruffianamento. Ringraziamo Oriana, che è la nostra vicina di casa, che ogni tanto ci passa qualche enorme,
0: la nostra pusher di verdure,
1: enorme cassetta di verdure, ma ringraziamo anche il nostro Paolo.
0: Ma certo, Paolo,
1: beh,
0: mamma
1: Paolo
0: mia.
1: E Viviana, che ogni tanto spesso ci forniscono queste mega super verdure senza.
0: Peccato che non vengono tutti
1: prodotti.
0: I giorni in studio.
1: Peccato, però già li vediamo un paio di volte al mese, quindi non ti lamentare troppo,
0: no,
1: Giordano.
0: No, non mi lamento.
1: A trovarci ci vengono ogni tanto. Bene, bene.
0: Attenzione che qua c'è Luca che arriva con in gamba tesa. A parte che dicevo, ho avuto i brividi mentre stavo ascoltando il pezzo, e questo
1: sì,
0: ti fa onore,
1: sì,
0: bravo.
1: Sì.
0: Luca 2 mi dice sì, regista Giuseppe Tornatore.
1: Ah bene, quindi
0: abbiamo
1: ce
0: chiuso
1: l'ha confermato,
0: l'argomento.
1: Perfetto.
0: E invece Luca 1 dice io vi fornisco i dolci invece.
1: Infatti, però Luca devo dire che il dolcetto ogni tanto, quindi inteso come trasgressione, chiaro che non bisogna mangiarlo tutte le notti, o alzarsi come i topolini e andare in cerca nella credenza, però la trasgressione che dall'etimo sappiamo che è traducibile in transgredere, quindi andare oltre, ci serve proprio per allietare anima e spirito.
0: Con i dolcetti di Luca trasgredisco spesso.
1: Diciamo che Giordano trasgredisce un po' più della norma, e anche di Martina oltre che della norma. Comunque, detto ciò, torniamo all'alimentazione, alle pulizie cellulari, quindi le pulizie di primavera, ma vi direi di farla per tutte le stagioni dell'anno. Quindi verdura a foglia verde, abbiamo detto curcuma, zenzero, melograno, mirtilli, more, lamponi, insomma tutti i cibi estremamente colorati. Ti ricordo che una certa Mary ti ha preparato dei peperoni coloratissimi qualche giorno fa, caro
0: che li ho
1: Giordano,
0: già sbaffati tutti,
1: slappati anche. E quindi
0: buoni,
1: questi...
0: buoni Mary, buoni,
1: ecco.
0: Mary,
1: salutiamo Mary dal Borgo, che ormai abbiamo anche intuito di chi si può trattare, e Alex dalle Dolomiti, che ho visto intravisto, anche un po' di più di intravisto, proprio ieri sera. Tutto ciò è una lotta allo stress ossidativo, quindi rallenta l'ossidazione, quindi la ruggine delle nostre cellule. Più colorato è il cibo, meno di colore neutro è, pensate solo alle carote in questa stagione, e più ci dà vita, porta vitalismo all'interno del corpo. Un altro suggerimento di stampo alimentare che potrei darvi da naturopata, ma anche da sperimentatrice, perché poi le provo sempre su di me le cose prima di suggerirle, di lanciare i semini fuori dal mio terreno: il riposo digestivo, fatto anche una volta ogni 10 giorni, una volta a settimana per i più temerari, o anche solo una volta al mese, decongestionando la nostra digestione, ci aiuta tantissimo. Come fare per decongestionarci, quindi per fare una pulizia del profondo? Lasciamo a riposo il nostro apparato digerente tra le 12 e le 14 ore, quindi tra la nostra cena, magari ceniamo abbastanza presto, e anziché fare subito colazione in mattino alle 6, la portiamo un po' più avanti.
0: Io faccio le 16 ore.
1: E fai anche le 16, esatto. Quindi tu praticamente non facendo colazione arrivi direttamente a pranzo, esatto. E quindi le tue 16 ore le fai tutte. Ogni tanto possiamo saltare una colazione oppure un pasto serale, in modo da portarci, magari mangiare un boccone alle 5, alle 6 del pomeriggio, in modo da portarci al giorno dopo con un riposo digestivo. Questo è veramente importante.
0: Sì.
1: Conosco persone che mangiano anche di notte o poco prima di andare a dormire. Allora, è vero che io non sono per i protocolli e quindi rispetto l'unicità, la singolarità di ogni persona, ma è anche vero che nella maggior parte dei casi mangiare proprio prima di coricarsi non aiuta,
0: sì,
1: il nostro corpo.
0: Protocollo che, non protocollo,
1: esatto.
0: Se mi do una martellata in un dito non è protocollo, fa male.
1: Certo, ci sono altri fattori, sai, ci sono persone che dicono ma io lo faccio da una vita, se non mangio non riesco a dormire, ne ho sentite di storie di questo genere.
0: Se la Giordano. Raccontano un pochino, dai.
1: Diciamo che le abitudinarietà ci fanno entrare in quella zona simil confortevole o apparentemente confortevole, che però a lungo andare, credetemi, stressa l'organismo. Quindi piuttosto che mangiare prima di andare a letto, se proprio sentiamo la voragine, il buco, meglio una cosa un po' più liquida, quindi 2 cucchiai, 3 cucchiai di yogurt, per non appesantire troppo la digestione. Magari non uno yogurt di derivazione animale, uno yogurt vegetale, suggerisco.
0: Fatto un latticello di mandorle caldo.
1: Anche un latte di mandorle, esatto.
0: Con un biscottino di cocco di quelli di Luca. Magari.
1: Adesso rallento la mia corsa, perché, come dicevo prima, Giordano trasgredisce spesso e volentieri, e soprattutto volentieri.
0: Sono molto volentieri.
1: Esatto. Però uno yogurt, ecco, a base di latte di cocco, di latte di mandorle, in modo che non alzi troppo l'indice glicemico, ci aiuterebbe tantissimo a colmare quella voragine che spesso è di stampo emotivo, e a dormire anche tranquilli durante la notte. Poi l'idratazione profonda fa sempre parte del nostro piano alimentare. Bere acqua viva. Viva. Cosa significa acqua viva? Intanto la disidratazione cellulare, lo spiego sempre ai miei assistiti appena arrivano in studio e mi dicono di avere dolori da tutte le parti. La disidratazione è la prima causa non soltanto del decadimento dei nostri tessuti, ma anche dell'infiammazione generale. Se non butto acqua sul fuoco, non spengo l'incendio, Quindi è importante idratarsi. Io ho persone che incontro che mi dicono non riesco a bere perché poi mi scappa presto, non riesco in ufficio ad andare al bagno più volte. E lì è un po' una fregatura.
0: Hai disabituato la vescica a fare il suo lavoro.
1: Esatto, e il corpo non dà più nessun segnale di sete, mi si risponde ma io non ho mai sete. Teniamo presente che quando è sete significa che dal recinto i cavalli sono già fuggiti. Quindi
0: quando hai sete è troppo tardi, si dice, no?
1: Esatto, bisognerebbe bere senza avere necessariamente lo stimolo della sete. Quindi Giordano, ci ascoltiamo un'altra musichetta che ci può rallentare e allungare, anzi i telomeri rallentando l'ossidazione, con una bella foresta sul lago che ci porta a rinfrescarci, proprio come
0: Bene.
1: L'acqua.
0: 4:32, foresta sul lago.

0: Ci siamo idratati sulla foresta, nel lago, anzi nella foresta sul lago, Giordano. Qualcuno ci ha fatto anche un tuffo dentro questo lago.
1: E la dedichiamo ad Andrea Dalla Pozza, che gli piace tanto questa.
0: Sì,
1: eh?
0: Andrea, se fossi in linea, sì, la vorrebbe anche suonare. Hai preparato le note, hai preparato l'accompagnamento.
1: Io ho promesso che gliele faccio
0: ad agosto.
1: L'hai
0: promesso?
1: Sì.
0: Bene, bene, Andrea, vedrai
1: faccio
0: che...
1: Faccio lo spartitino così la suono.
0: Vedrai che ti accontenterà, però oggi è tutta dedicata a te e anche un po' a tutti gli altri radioascoltatori, soprattutto quelli così attenti come Luca, che mi dice: l'avocado in che modo e tempo della giornata si può assumere senza farsi del male? Ma diciamo che l'avocado non fa mai del male,
1: a parte che non te lo tiri in testa,
0: non te lo tiri in testa, esatto, oppure mandi giù l'osso, che non è proprio l'osso della ciliegia. È abbastanza scivoloso, tra l'altro, quando scende lungo
1: la glottide. Ma più che altro magari bisognerebbe dire che bisognerebbe mangiare l'avocado, quello nostrano.
0: Sì,
1: io ho portato in nave dopo un mese
0: diciamo
1: di
0: che
1: navigazione.
0: I siciliani sarebbero i migliori se tu li trovassi. Fatto sta, insomma, che è sempre consigliabile, un po' dipende dal tuo stile di vita, Luca. Diciamo che a colazione è uno dei momenti migliori, perché ha grassi buonissimi, che sono quelli monoinsaturi, e le sue fibre rallentano un pochino la digestione, quindi non è proprio suggeribile prima di andare a dormire, come dicevo prima. E, tieni presente che, dando un senso di sazietà prolungato, ti vale per tutta la mattina, quindi puoi arrivare a pranzo tranquillamente. A pranzo, anche mistato nelle insalate o come piatto unico insieme ad altre verdure, tipo con vitamine, insomma, i pomodori che ti piacciono tanto, mi vengono in mente, Giordano, con l'avocado,
1: sì,
0: ti starebbero
1: sì.
0: Benissimo, le carote, e soprattutto per gli sportivi, perché come snack che precede l'allenamento o che sussegue l'allenamento ci fornisce un'energia altissima a rilascio prolungato, fa benissimo al cuore.
1: Quindi potrei mettermelo dietro la maglietta
0: da ciclista. Puoi metterlo dietro la maglietta da ciclista, esatto, mi raccomando, prenditelo bello maturo in modo che poi si spappoli lungo la strada. È saziante, tieni presente che, essendo ricco di fibre, favorisce il benessere del nostro intestino e poi, come dicevamo prima, un'azione antiossidante potentissimo. E poi l'avocado, Giordano, dico anche questa, calma anche, perché è un grande supporto al nostro sistema nervoso, perché è ricco di potassio, sai che ne ha più delle banane,
1: sì.
0: Anche un sacco di magnesio, un sacco di vitamine del gruppo B, che fanno benissimo al nostro sistema nervoso. Quindi non prima di andare a dormire, non se sei a dieta ipocalorica, perché ha un sacco di calorie, però basta mangiarne metà,
1: non come
0: punto.
1: Frutto dopo pasto,
0: esatto, non come frutto dopo pasto. E una curiosità è per chi una curiosità magari la saprete già: per chi ha un eccesso di stamina, quindi già prende l'enzima DAO per poter, insomma, superare le crisi, l'avocado è un istamino liberatore, quindi
1: sì.
0: Insomma, non è proprio consigliabile. O anche per chi ha l'allergia al lattice. Si dice allergia lattice frutta, cioè chi è allergico al lattice può sviluppare qualche reazione allergica mangiando appunto l'avocado, però insomma non
1: casi
0: credo
1: estremi,
0: che sia,
1: dai.
0: Casi estremi, ecco, se hai l'intestino tanto irritabile, essendo ricco di fibre, ma anche mangiando la carota,
1: ma
0: potresti,
1: anche il pomodoro, se hai problemi di reflusso,
0: beh, certo,
1: non fa bene,
0: perché
1: no?
0: Può causare un pochino di gonfiore.
1: Un fisico sano non fa male niente, no, di
0: esatto
1: questo.
0: Esatto, però se ne mangiamo metà al giorno, quindi non uno ciccione ma metà al giorno, ci possiamo stare tranquilli.
1: Quindi vai pure
0: Mozzi,
1: Luca,
0: direbbe,
1: di
0: caro Giordano, che solo il gruppo A, io sono il gruppo sanguigno A, può mangiare l'avocado, tutti gli altri segni lo vivono come veleno. Non sono d'accordissimo proprio al 100% con Mozzi,
1: ma
0: però
1: perché
0: insomma,
1: protocolla
0: ci sono,
1: anche lui tutto.
0: Diciamo che ci sono alcune verità un po' credibili.
1: Beh,
0: altre,
1: io per Mozzi dovrei mangiare solo carne.
0: È vero, perché il gruppo
1: sono
0: zero.
1: Sono 20 anni che non mangio un pezzo di carne.
0: Stai bene lo stesso.
1: Sto da Dio.
0: Quindi,
1: e mangio fagioli che per Mozzi dovrebbero farmi male, invece sto
0: è vero questa,
1: no?
0: Cosa,
1: però tu dici sempre che sono anomalo come essere umano,
0: sì,
1: quindi
0: sei un po' anomalo, perché
1: non fate
0: poi
1: conto sul mio.
0: Spoilerò anche un'altra questione sul tuo segno zodiacale, Giordano, perché tu saresti uno scorpione ascendente scorpione, però non sei uno scorpionaccio, sai, di quelli che te la fanno pagare,
1: perché
0: che
1: sono
0: se la legano
1: uno scorpione risolto. Lo scorpione risolto ha solo i pregi e i difetti,
0: secondo me è un po' di presunzione. lezione. Non passi neanche questa volta, ti tocca reincarnarti per altri 550.000, 432.000 vite. Anzi,
1: vabbè, dai,
0: per
1: se nasco
0: un
1: musicista,
0: 440.000 vite.
1: 432 voglio.
0: 440 per farti un dispetto, farti ste 8 vite in più, così esci dalla
1: accidenti.
0: Legge dell'ottava, mamma mia. Che punizione, che
1: guarda,
0: punizione.
1: L'importante è che io ti rincontri in tutte le vite.
0: Ma oggi sei romanticissimo. Guarda, quella leggenda del pianista sull'oceano ti ha veramente intenerito.
1: Sì, finché la suonavo vedevo te nell'oblò, quindi
0: infatti oggi
1: mi
0: ho la treccia.
1: Intenerito.
0: Ma guarda un po' che oggi ho la treccia. Va bene, va bene. Allora, Mary Dal Borgo e Alex delle Dolomiti ci hanno scritto: grazie ragazzi, siamo pronti per un nuovo boccone vibrante. Chissà cosa vorranno dire.
1: Vogliono invitarci a cena?
0: Può anche essere. Ma quindi attendiamo con molto gaudio. Aspettiamo.
1: Cum magno gaudio.
0: Cum magno, però.
1: Che magno, l'ho detto
0: apposta. Scusami un attimo, Giordano, ma come la traducevi la versione di latino?
1: Lascia stare. Io quando c'era l'ablativo assoluto, era. Cos'era l'ablativo assoluto? Quello, cum
0: Cesare.
1: Più cum Cesaris. Io dicevo cum Cesare, erano arrivati anche i galli.
0: E lui
1: diceva cum Cesaris, avendo Cesare.
0: Avendo, esatto. Effettivamente tu andavi un po' di intuito.
1: Andavo,
0: no?
1: A musicalità.
0: Cioè, se c'è scritto cum.
1: Con Cesare, ma assieme a Cesare c'erano anche i galli, c'erano quegli altri.
0: Ma poi ci prometti che dopo la pausa?
1: No, non prometto niente. Però posso dirti, oddio, che Davide 625, sì, il nostro poeta crazy, si dice: sgattaiola la martita rifornita e scoiattolante tra giordanote ripibirille ed esersquitti vocandidi.
0: Mamma mia, che bella!
1: Addensione all'avvocato che incute leggi agrume e non è uguale per puffi.
0: Mamma
1: Davide,
0: mia, no, ma sei troppo forte, Davide.
1: Troppo
0: veramente
1: bella questa.
0: Troppo forte.
1: Troppo bella.
0: Addensione all'avvocato, ma guarda che questa è proprio raffinata.
1: Sì, sì. Sei bravo,
0: incute,
1: sei bravo.
0: Con la K, rigorosamente con la K, leggi agrume e non è uguale per puffi. Te li ricordi tu i puffi, Giordano?
1: Noi puffi siamo così.
0: Sì, però
1: così.
0: No, è quella successiva. Questa è proprio la prima del 1940.
1: Beh, io ho 250 anni.
0: Ma infatti gli snorchi li ricordi?
1: No,
0: siamo tutti amici e perciò felici, senza dei nemici, siamo snorchi dentro il nostro cuore batte il buon umore,
1: sì,
0: che ci dà felicità.
1: Meno male siamo verso la pausa.
0: Ma Luca, te lo ricordi te lo snorchi?
1: Dai,
0: per fortuna siamo alla pausa,
1: siamo
0: perché
1: alla
0: stavo
1: pausa,
0: andando oltre,
1: se no qua Martina
0: stavo esagerando. Ci troviamo dopo con gli antiossidanti chiavi e tutte
1: con
0: le vitamine
1: Martina
0: per...
1: D'Avena dopo tra qualche istante.
0: No dai, di grano sarà ceno. Beh, questa l'ho detta proprio grossa.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
4: Stavolta non farlo scappare.
3: No, quest'anno non me lo faccio scappare, ma... chi mi può dire qualcosa di più?
5: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
6: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a 1/3 del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
7: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
8: Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19:30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20:30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.
1: Ed eccoci di ritorno dopo la pausa pubblicitaria con Martina che vi canterà adesso tutte le sigle di cartoni animati dagli anni 80.
0: Già mi hai dato della Martina d'Avena, che guarda, effettivamente è senza glutine, l'avena, quella sì, senza glutine.
1: Anche di grano saraceno potresti
0: sì,
1: farla.
0: Martina Saracena mi chiamerò da oggi in poi. Beh, detto questo, qualche altra informazione su radio, per Radio Gamma 5, 5 per 1000, possibile anche quest'anno versare con questo strumento totalmente gratuito, quindi 5 per 1000 non comporta alcun costo e per noi tutti della radio è linfa vitale, sostegno di importanza solare. Quindi contributo del 5 per 1000 è sinonimo di si resiste insieme. Quindi per la nostra, vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: CF01 5980 90288.
1: CF è il codice fiscale.
0: Sì, codice fiscale. CF, effettivamente non sono proprio.
1: Se no uno fa CF.
0: No, effettivamente, scusa Giordano, ma io non sono proprio una commercialista nata, diciamo,
1: no,
0: così.
1: No, ci penso io, infatti.
0: So che ci pensi tu. Quindi grazie Giordano e grazie a tutti da Radio Gamma 5. 5 per 1000 volte, e si può anche sostenere la radio, quindi cooperativa di Gamma 5, con un versamento sul conto corrente postale numero 25 38 64 59 o tramite bonifico alla banca di credito cooperativo di Campodarsego, l'IBAN per esteso lo troviamo nel sito di Gamma 5, www.gamma5.it, oppure venendoci anche a trovare, non noi ma direttamente il CDA, portando il contributo direttamente qui presso la sede della radio agli incaricati preposti qui a Campodarsego, e tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. E come prima, la cooperativa ringrazia quanti concorrono in tutte le forme nel dare continuità alla vita di questa bella radio di informazione. Cine Gamma 5 presenta proprio stasera Un mondo in pericolo, un'indagine straordinaria realizzata con tecnologie innovative sulla fenomenale intelligenza e vita sociale delle api, care le api, la cui sopravvivenza è inspiegabilmente a rischio. Stasera alle 21:30, proprio qui in sede radio, oggi il 21 luglio, quindi c'è questa bella iniziativa. Poi ad agosto, il 15 agosto, se non sapete dove andare, andiamo in località Lobbia, ai 1350 metri. A Ferragosto lassù nel regno di mucche marmotte e nel pomeriggio stravaccatissimi. Tutti in malga a ispirare un panorama da fiaba, ci si trova alle 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana e poi si arriva presso la Malga Lobbia. Al chiosco Boracia, dalle 11 circa il via alla passeggiata con guida e alle 13 si pranza insieme. Ci sono anche panini e taglieri, quindi per chi non si vuole sedere sotto il tavolo, diciamo così, anzi sul tavolo, e non vuole mettere le chiappe sulla
1: le terga.
0: Ci si può anche portare da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni 329-003-8988. C'è una creazione del gruppo editoriale per edizioni Gamma 5 e si cercano volontari per creare questo bellissimo gruppo editoriale e pubblicare altre opere con il marchio Edizioni Radio Gamma 5, oltre al libro appunto del 50°. Nel dettaglio ci sono competenze per tutti, quindi grafiche, illustratori, editing, paginazione, creazione video, gestione eventi, quindi interviste eccetera eccetera, e per l'aiuto logistico, organizzazione amministrativa. Vengono selezionate figure con esperienza oppure anche con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Gamma 5. Basta inviare una mail per proporsi a turinfabio@hotmail.it oppure inviare un messaggio o chiamare anche al numero 347-7159-717. AF Energia sospende la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potrete ritrovare in sede a partire qui a Campodarsego, a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Ultima Giordano, le vibrazioni del sapere, organizza i viaggi esperienziali 2026 sia alle piramidi bosniache, questo dal 22 al 29 agosto, e la Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre, un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale in questi luoghi davvero ricchi di storia e di mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it o per informazioni e prenotazioni c'è Valentino al numero 349 7780

0: E allora abbiamo anche Davide, il poeta pazzo, che fa una piccola postilla.
1: Sì.
0: E dice: da Fivelandia col cartone Martina si lancia snorkis d'autore.
1: Ah, oh, caro.
0: Spero di aver letto giusto. Fivelandia,
1: sì, sì.
0: No?
1: Cinque,
0: intendo. Fivelandia,
1: sì, Fivelandia. Era canale 5, ti ricordi?
0: Ah, Five,
1: gli snorchi,
0: sì.
1: Gli snorchi erano su canale 5 proprio.
0: Mm-hmm. E Five era...
1: Ma Memole, il nome mio, te lo ricordi?
0: Pazzo era Five. No.
1: Sì, sì, certo.
0: Ah, vedi, chi è che devo ricordarmi?
1: Memole, il nome mio. Folletto sono io, in una foresta sto.
0: La canzone
1: e
0: me la ricordo.
1: Amici ho.
0: Quella me la ricordo.
1: Te la ricordi, Pollon?
0: Ma non... Sì, quella sì, Pollon. Pollon combina guai. Sì, sì.
1: Su, dai, racconta quello che tu sai sugli abitanti di questa città. Tuo nome è Pollon.
0: Sì, sì, sì.
1: No, ma la facciamo a 4:32, Giordano?
0: Anche no.
1: No, ti... Ma scusa, mi hai dedicato la leggenda del pianista sull'oceano. Mi dici che mi ami, mi dici che mi vuoi incontrare nelle vite successive. Vuoi reincarnati 432.000 vite, ma viverle
0: ma
1: con me. E poi ti chiedo
0: queste cose.
1: Di... No, no, allora io vorrei,
0: ho anche un nome un pochino.
1: Io vorrei,
0: dai,
1: da parte del pubblico un atto di conforto, e vorrei che scrivessero tutti quelli che con me concordano nel fare una canzone, una dei cartoni animati a 432 Hz,
0: no,
1: e portarla,
0: guarda,
1: qui in radio.
0: Fare le conferenze,
1: allora
0: vi
1: chiedo,
0: dico, guarda,
1: di proporre
0: questo qua è quello dello snorchi.
1: Allora vi chiedo di proporre il vostro cartone animato preferito,
0: ecco.
1: E raccogliamo le adesioni, raccogliamo la maggioranza, vincerà la canzone,
0: no, poi...
1: che verrà pubblicata su Telegram a 432 Hz.
0: Poi mi stimoli Luca 1 che dice: fatemi anche Mila e Shiro.
1: Mila e Shiro, due cuori nella palla a volo.
0: Vedi che lo so anch'io, Luca.
1: E quindi abbiamo capito di che anni siamo.
0: Sono
1: canzoni degli anni più o meno 80 e qualcosa, 85 anche. Va bene, allora ragazzi, quindi attendo i vostri messaggi seriosamente. Anzi, seriamente, ma non seriosamente, perché vogliamo stimolarti, Giordano, non stimolarti a fuggire da qui, da questa sede radio, ma stimolarti a produrre,
0: sì,
1: una canzone a 432 di una sigla dei cartoni animati anni 80-90.
0: Ma ti sembra che io con tutto quello che ho da fare ho il tempo?
1: Allora,
0: guarda,
1: tu mi hai voluto in radio,
0: mi hai acceso
1: oggi?
0: Luca, che adesso dice: il mio cartone preferito
1: oh,
0: è
1: Lady, Lady, Lady Oscar, tutti fanno festa quando
0: tutte
1: ci sei tu.
0: Sai, cazzarola,
1: no. No, dai, chi vota per Occhi di Gatto? Allora, detto questo,
0: dai,
1: cioè,
0: stavi,
1: dai, veramente,
0: stavi dicendo delle cose molto,
1: vero,
0: interessanti.
1: Però tu non sai, Giordano, che cantando stimoliamo l'antiossidante naturale.
0: Tu non sai.
1: Vedi che cominciano già a arrivare? Pollon
0: a
1: 432 Hz, grandissimo. Giordano ai bassi e Martina agli alti. E vai, Andrea, grazie.
0: No, che credo,
1: grazie.
0: Hai mosso il mondo. Siete
1: ma
0: splendidi.
1: Meno male.
0: Io propongo la sigla del Re
1: del
0: Leone.
1: Del Re Leone, bellissima. Beh, questa è un po' più, effettivamente, bellissima questa. Beh, il Re Leone, un bel giorno ti accorgi che esisti.
0: Che sei parte del mondo anche tu.
1: Dai, no, dai, ragazzi, vi ho accesi. Io voglio davvero ricevere i vostri messaggi con il cartone preferito. Poi la prossima volta vi darò una lettura esoterica dei cartoni che avete scelto.
0: Ascolta,
1: e Giordano,
0: tesoro,
1: la farà.
0: Allora, io
1: sei diventato serio
0: adesso.
1: Ho fatto
0: 4-5 trasmissioni da solo, dove ho potuto espletare tutta la mia conoscenza sui 432, sulla fisica quantistica. E adesso mi porti su questa strada.
1: Tu l'hai voluto.
0: E non ho mai ricevuto tanti messaggi come
1: oggi.
0: Adesso.
1: Allora, tu l'hai voluto che oggi io fossi la Martina D'Avena della situazione, e tu paghi le conseguenze di questo tuo dire, di questo tuo azzardo.
0: Va
1: quindi
0: bene,
1: ragazzi,
0: dai,
1: vi aspetto, cartone preferito, e Giordano lo farà per tutti a 432 Hz, e indemocraticamente, ovviamente,
0: indemocraticamente,
1: esatto,
0: hai detto,
1: e cioè indemocraticamente sceglieremo la canzone che piace di meno a Giordano, che piace di più a voi, quindi lo metteremo davvero davvero alla prova.
0: Siete simpatici proprio,
1: esatto, quindi
0: bene.
1: Niente Mazinga Z, quelle cose da maschio.
0: Goldrake, vi faccio Goldrake.
1: No, Goldrake no, quelle cose un pochino più strutturate al femminile. So che siete molte molte donne alla radio, ma anche il femminile, che in ciascuna maschetto che è in ascolto, aspetto i vostri messaggi. Andiamo alle cose meno serie dei cartoni animati, cioè l'integrazione naturale a sostegno del nostro benessere, del nostro bell'essere, perché oggi stiamo parlando di ringiovanimento. Parte seconda di questo buon dire. Dalla natura, ma soprattutto dalla nutraceutica, che io amo particolarmente, Giordano, arrivano degli alleati preziosissimi, che non sono Pollon e neanche Lady Oscar, ma sono delle integrazioni.
0: C'ho ancora
1: è tristissimo, ragazzi, lo vedeste negli occhi vi accorgereste di quanto sta soffrendo. Cioè, lui la volta scorsa ha parlato di Tesla,
0: oggi volevo finire quella bella trasmissione, non la finisco più.
1: La prossima volta me ne rimango in disparte e tu finisci la tua trasmissione. Allora andiamo su ciò che lavora proprio sulle vie della longevità. Abbiamo gli antiossidanti chiave, Giordano, e sono molecole tipo, tu ogni tanto te lo bevi, il resveratrolo. Potentissimo. Altro prodotto integrativo eccezionale è il nostro coenzima Q10, essenzialissimo per i mitocondri, quindi altro che allungamento dei telomeri, ci si allunga la vita qua. E un altro che io amo particolarmente è la xantina, che io conobbi ancora 25 anni fa, ero una ragazzina piccola che guardava Apollo
0: e prendevo la xantina
1: mentre guardavo Lady Oscar. E questi tre potentissimi antiossidanti neutralizzano i radicali liberi, che non sono più liberi di girare, ma anzi,
0: secondo me era il canta che ti passa che ti faceva stare bene.
1: Sì, anche effettivamente, no, diciamo che a quell'età lì ascoltavo Vangelis.
0: Allora mi riattizzi e adesso riprendo un po' il respiro.
1: Andavo a prendermi in edicola i manuali New Age, all'epoca 1.0, già vedi a 15-16 anni ero una leopardiana convinta, quindi del pessimismo cosmico, e mi ascoltavo delle musiche che insomma
0: Vangelis ha fatto cose straordinarie.
1: Sì, effettivamente sì. E partivo con i miei voli pindarici, con la fantasia, anche a 14 anni. Poi suonavo il violino, figurati. Vitamine della giovinezza. Quali sono, ragazzi? La vitamina C, fondamentale per la sintesi del collagene. Vitamina D3.
0: Non quella chimica, però.
1: No, più che altro da frutto, quindi la nostra acerola. La rosa canina potentissima, contenente un sacco di vitamina C, ed è fondamentale per la sintesi di questo collagene, che è questa colla appunto che tiene vigorosi e vivi i nostri tessuti. La mia amata vitamina D3, altro che 2000 unità internazionali al giorno come consigliano le linee guida della nostra OMS, insomma 1000-2000 al giorno, no, sono davvero pochissima, a meno che non ci esponiamo almeno un'ora al giorno o da mezz'ora in su, nudi al sole di mezzogiorno, ma insomma ne andrebbe presa un pochino di più. Qui non facciamo numeri, però neanche 1000-2000 al giorno. Sono pilastri per la nostra salute ossea immunitaria, se la uniamo ancora meglio alla K2. Prendiamole sostanzialmente separatamente, almeno questo è il mio pensiero. La vitamina D3, il potente picco della giornata in cui assumerla, perché molti me lo chiedono, è intorno all'orario di pranzo, momento in cui il picco del sole, il sole proprio a picco sulla terra, quindi da mezzogiorno circa alle 2, con dei grassi associati. Piante adattogene,
0: basta un po' d'olio
1: esatto, spesso è veicolata in olio, e piante come alleate, la rhodiola, o che sono adattogene proprio, o la ashwagandha, eccezionale, ragazzi, aiutano l'organismo a gestire lo stress, quindi non ci sono piante antistress, senza che ci consumino le nostre riserve di energia vitale, soprattutto nel nostro surrene che scarichiamo spesso. Altro potentissimo prodotto è l'omega 3, quindi acidi grassi essenziali, si chiamano essenziali per una ragione, nessuno ci ha mai detto che l'esagerazione di carboidrati sia essenziale, non esistono i carboidrati essenziali, esistono però gli acidi grassi essenziali che proteggono le membrane cellulari e spengono soprattutto l'infiammazione silente. Chi c'è Giordano? Ci sono altre persone? Ma
0: c'è Davide, il poeta, che si prende la responsabilità, vero, giustamente, e dice: colpa mia e dei puffi,
1: sì,
0: mi assemblo le mie respondabilità.
1: Responsabilità.
0: Bellissimo. Comunque, dice il Re Leone, il Re Leone era molto bello il pezzo di Elton John, Can You Feel the Love Tonight? Sì, sì,
1: Davide. Bellissimo, sì.
0: Sì. Però stiamo parlando del cartone adesso, e quindi bisogna prendere proprio la sigla, quella
1: era
0: più
1: quella
0: potente.
1: Quella di cantata da Ivana Spagna,
0: sì, ma non so se era proprio quella,
1: bel giorno ti accorgi,
0: ma non so se è quella che dice,
1: sì,
0: adesso
1: sì.
0: Non mi sovviene.
1: No, ma anche Elton John ha fatto il pezzo però per il Re Leone,
0: sì.
1: Giordano, ci informeremo bene, Davide, comunque penso che tu abbia ragione,
0: perché hanno fatto la versione italiana dove hanno chiamato appunto Ivana Spagna, ma non so se è la stessa in inglese di Elton John. Questo
1: vediamo.
0: Fateci sapere, perché
1: sì,
0: voi
1: siete
0: voi famiglia di Radio Gamma 5,
1: esatto,
0: sapete tutto,
1: sono sempre molto preparati. Giordano, cosa c'è più importante oltre all'alimentazione e alla nutriceutica dello stile di vita? Secondo voi, se stiamo da mane a sera sul divano, ci disossidiamo? Ci antirugginiamo? Ci srugginiamo? No, perché il movimento costante, bastano davvero 30 minuti di camminata al giorno. Stamattina la mia è iniziata dalle 6, quindi sono andata fuori a vedermi l'alba dalle 6 alle 7. Bastano 30 minuti di camminata al giorno, ho fatto circa 6 km, a passo un po' veloce. Meglio se immersi nella natura. La natura mia è l'Argine dell'Adige.
0: Io ne faccio 50 km.
1: Sì, non tutti i giorni, però quando li fai
0: sì,
1: buoni.
0: Però l'ultima volta ho fatto un po' di metri assieme a una lepre bellissima, con delle orecchie grandissime. È stato bellissimo.
1: Ma mi avevi
0: correre.
1: Detto che eri andato con Sergio, perché adesso parli della lepre? Ci sei andato con una lepre?
0: No, io e Sergio abbiamo trovato una lepre che correva a fianco a noi.
1: Ma andava più veoce o meno veloce dei vostri 33
0: km
1: orari?
0: Andava, ci stava davanti e correva,
1: quindi correva
0: come
1: parecchio
0: noi, 32-33 orari.
1: Ah, mamma mia, ok.
0: E poi si è defilata sulla sinistra e si è buttata in mezzo ai campi.
1: Perfetto. Allora, bastano quindi questi 30 minuti di camminata, meglio se immersi nella natura, e questo riossigena i nostri tessuti e soprattutto fa scorrere la nostra linfa, e i nostri canali linfatici godono di questa camminata, con una giusta scarpa ovviamente, camminata veloce oppure biciclettata. Il sonno riparatore, quindi anziché andare a dormire alle 2 della notte, andiamo a dormire verso le 10, le 11 della sera, perché pensate che tra le 22 e le 2 il corpo produce il picco di ormoni riparatori e la melatonina.
0: Sì. Infatti, quindi, io mi riparo molto alla sera, perché
1: sì, tu sei riparato.
0: Io appena,
1: hai dei telomeri lunghi chilometri.
0: Parto immediatamente, vado in meditazione, perché la mia è una meditazione.
1: È vero. Però dimmi, Giordano, chi c'è?
0: Dice Lori, la canzone è Il cerchio della vita, cantata da Ivana Spagna. Sì, è questa che stavamo cantando noi, no?
1: Sì,
0: ma non
1: esatto.
0: So se quella di Elton John, come dice Davide, è Can You Feel the Love Tonight, se è la stessa che cantata in inglese, la stessa del cerchio della vita. Quello
1: può darsi che ci
0: sapere.
1: Siano più canzoni, Giordano.
0: Beh,
1: della,
0: in un film ci sono tante canzoni,
1: sì,
0: normalmente,
1: infatti.
0: Come colonna.
1: Però indagheremo, a meno che qualcuno non ci aiuti da casa, chiediamo aiuto al pubblico.
0: Chiedo aiuto
1: e ci illumini. Quindi, dopo il sonno riparatore, cosa non fare, Giordano? Cosa evitare?
0: Dai.
1: È una cosa importante. Evitiamo. Questo non vi farà tanto piacere, perché c'è gente che dorme col cellulare all'orecchio e questo fa malissimo, perché quando se integriamo il giusto cibo, se integriamo gli giusti nutraceutici, ma continuiamo ad avvelenare il nostro terreno, la rigenerazione, sappiate, non parte. Quali sono i killer della giovinezza, quindi gli invecchiatori criminali? Sono: uno, l'uso smodato di smartphone e schermi.
0: Evitate.
1: L'iperconnessione costante, innanzitutto, tiene il nostro cervello in uno stato di allarme continuo, quindi zap, la simpaticotonia costante del cervello, quindi video che scrolliamo per più di 10 minuti, quando arriviamo a 20 minuti, mezz'ora, un'ora, siamo, non volevo dire questa parola, ma che inizia per F e inizia per I e finisce per I. Quindi questa luce blu serale inibisce la melatonina, rovina la qualità del sonno, in più la postura che ormai è stata definita tech neck, ovvero la testa sempre chinata sul cellulare, comprime la nostra cervicale, riduce la respirazione, quindi non respiriamo più di diaframma, ma addirittura di clavicolare o costale toracica, e segna prematuramente i nostri tessuti del viso e del collo. Quindi altro che centro di gravità permanente, questi sono peggio della forza di gravità, l'uso smodato, ripeto, di smartphone e di schermi. Altro killer del nostro corpo, soprattutto perché ci infiamma e ci invecchia, quindi, sono gli zuccheri raffinati e l'eccesso di cibo, quando facciamo quelle mangiatone che ci appesantiscono. Innanzitutto lo zucchero provoca la glicazione. Cos'è questa glicazione? È un processo che caramella le molecole di collagene, quindi le rende molto rigide. Le caramella nel vero senso della parola, quindi le irrigidisce, invecchia la pelle e gli organi dall'interno. Altro nemico killer, lo avrete già immaginato, e a qualcuno che è dipendente dalla sigaretta non piacerà, perché sia il fumo, sia l'alcol smodato, sia la sedentarietà, ecco, per i pigroni, aumentano di molto i radicali liberi, inviano al cervello il messaggio che il nostro corpo non è più attivo. Altro nemico è lo stress cronico, quindi quando entriamo ormai nel circolo vizioso del cortisolo, ci cuoce proprio dall'interno, letteralmente le nostre cellule, accorcia i telomeri, quindi invecchiamo prima. Una persona stressata ha un viso assolutamente invecchiato. Che cosa ci aiuta? Quali sono i principali amici? Beh, qui giochiamo in casa, perché arriviamo proprio al cuore della rigenerazione, dove la nostra mente incontra le frequenze della vita, quelle salvifiche, quelle ringiovanenti. Uno, la meditazione quotidiana, Giordano, quindi
0: pane per i
1: nostri
0: denti.
1: Non pensare a niente, ragazzi, è proprio regalarsi anzi uno spazio di presenza. Le neuroscienze, quindi quelle che piacciono a me senza la H, hanno dimostrato che la meditazione fatta regolarmente, fosse anche per 10 minuti al giorno, 15 minuti, io ne faccio una di mezz'ora tutte le mattine, riduce l'infiammazione sistemica, soprattutto quando, oltre alla meditazione, mantralizziamo. Poi vi regalo un mantra per la giovinezza. Riduce proprio l'infiammazione sistemica.
0: Quindi chi mi dice ogni tanto no, ma sai, non ho tempo,
1: ma
0: la raccontate,
1: che
0: perché mezz'ora della vostra giornata,
1: ma forse anche 5 minuti
0: trovare.
1: Giordano, c'è chi non ha mezz'ora, anche 5 minuti, dico sempre, sono meglio di zero.
0: Ma basta alzarsi mezz'ora prima, cioè la mezz'ora c'è.
1: C'è, solo sempre. Se lo scegliamo, però
0: certo.
1: Scegliere è un verbo che fa la differenza.
0: Claro che sì.
1: E cosa fa questa infiammazione? Ispessisce la nostra corteccia cerebrale, allunga i telomeri, quindi il vero elisir di giovinezza neurobiologica, uno dei veri elisir, è proprio la meditazione quotidiana. L'effetto della musica, e per questo giochiamo in casa, a 432 Hz, cosa fa? Della musica in generale, ma di questa musica, per quanto ne sappiamo noi, e ripeto, non deve essere una verità assoluta, ma è una verità che noi ci portiamo appresso e portiamo a voi per esperienza personale, per esperienza venticinquennale con i nostri
0: vediamo
1: che funziona. Il nostro corpo vibra, è fatto per la maggior parte d'acqua. Ascoltare queste frequenze intonate appunto con la antica intonazione, più ancora che verdiana, più indietro del verdiano, è considerata la frequenza aurea o della natura, permette alle cellule di sintonizzarsi proprio con la natura, favorisce questa risonanza con i ritmi nostri, quelli naturali, abbassa la frequenza cardiaca da prove proprio effettuate, e quindi riduce l'ansia e i livelli di stress.
0: Tanto ne abbiamo parlato nelle nostre trasmissioni.
1: Tanto, aumenta le endorfine, quindi gli ormoni del benessere, ascoltarli prima di andare a dormire o proprio durante la meditazione che ci facciamo giornalmente, è come fare un bagno cleopatrico quasi. Rigenerante per il nostro sistema nervoso.
0: E magari l'humming, anche l'humming, di questo ve ne abbiamo parlato molto.
1: Fortissimo. Altro aspetto interessante è quello che possiamo fare con i nostri pensieri, Giordano, cioè pensieri ed emozioni, pensate che non modifichino i nostri telomeri. Abbiamo parlato prima dei fotoni e dei fononi, particelle di luce e particelle di suono. La gratitudine, la meraviglia, il rimanere con il wow negli occhi, aprire la bocca per dire che meraviglia, che bellezza, la gratitudine, la meraviglia, le relazioni nutrienti, quindi allontaniamoci da ciò che ci intossica la vita, stimolano ossitocina ed endorfine.
0: La gratitudine, pensieri, dici bene, ma Martina, la gratitudine è fondamentale, è la preghiera, Giordano, più potente è la gratitudine, perché ci hanno insegnato a pregare chiedendo cose. Finché chiedi sei nella miseria. Quando tu cominci a pregare nel grazie, nel ringraziamento, nella gratitudine, sei nell'abbondanza,
1: sì,
0: sei ricco.
1: Nell'abbondanza. Oggi avevamo abbondanza, Giordano, siamo usciti con la pioggia sotto un ombrellone di pochissimi metri quadrati, è mezzo ombrellone, sotto un tavolino di un metro per un metro.
0: Una bella insalatona.
1: Una bella insalatona, e ascoltavamo il tuono e la pioggia prima di arrivare in radio.
0: Bello.
1: Abbiamo pranzato lì fuori con qualche
0: qualche goccia
1: verdura,
0: sulla schiena, perché essendo
1: goccia,
0: mezzo ombrellone.
1: Ma un vento che abbiamo ringraziato, era il suono della natura.
0: Invece
1: di lamentarci
0: della pioggia, abbiamo ringraziato, perché è stato un momento
1: estatico.
0: Questi tuoni, questi lampi, questa pioggerellina che cascava nella schiena, sentivi appena
1: ci ha regalato una musica straordinaria, cioè eravamo senza musica prodotta da uno spartito, ma connessi alla musica della natura, tuoni, lampi, l'aria era carica di ioni in quel momento.
0: Che bellezza!
1: Di potenza, di energia.
0: E
1: quindi
0: infatti,
1: è arrivato
0: dopo
1: tutto.
0: Un po'
1: è
0: aperto tutto, sì. È tornato il sole.
1: E quindi quando ci nutriamo, ragazzi, anziché nutrirci di cibi buoni e telegiornali, notizie cattive del telegiornale, quindi siamo davanti alla TV proprio all'ora di pranzo, non pensate che dalla bocca stia entrando soltanto il cibo, ma stanno entrando anche vibrazioni in disarmonia. Non vi sto dicendo non ascoltiamo i telegiornali, assolutamente no, sapete
0: io
1: che non
0: sì,
1: sono
0: assolutista,
1: io sono un po' più moderata, ma vi dico anche sappiatele prendere, perché di gente brava al mondo ce n'è tantissima, di notizie gradevoli al mondo ce ne sono infinite, è soltanto che non ce le raccontano, non vengono raccontate nei canali ufficiali. Quindi andiamole a cercare e nutriamocene, perché fanno vibrare quell'ossitocina di cui ho parlato.
0: E facciamo
1: poc'anzi.
0: Un'esperienza soprattutto,
1: esatto.
0: Così non devono più raccontarcelo i telegiornali.
1: Esatto,
0: no?
1: Esatto. Quindi concludiamo, Giordano, dicendo, poi hai tutto lo spazio, a parte che mi lascerai 5 minuti per la meditazione.
0: Ma no, ma ti lascio tutto oggi. Oggi non parlo di niente di serio. No,
1: siamo quasi arrivati alla fine.
0: No, dopo Pollon, guarda, io non ho il coraggio di affrontare.
1: Lo abbiamo eliminato dalla casa. No.
0: Martedì prossimo parto io
1: aiuto.
0: E dopo possiamo andare anche
1: va bene. Allora, Giordano, concludo questa parte, perché poi ci faremo insieme la meditazione proprio chiamata la sorgente di luce cellulare, una meditazione ringiovanente con un mantra di ringiovanimento che potrete farvi sempre, anche tutti i giorni. Abbiamo detto che ringiovanire non significa fermare con ansia, stress, con il chirurgo estetico, le lancette dell'orologio o rincorrere un'estetica che molto spesso è artificiale, ma significa, come ha detto Sisto anche all'inizio di trasmissione, rinnovarsi dentro, rinnovarsi continuamente, rinnovare nei pensieri, staccare ogni tanto la spina dalla frenesia digitale e permettere al nostro corpo di rintracciare, di ritrovare, di ricordarsi della sua frequenza naturale. Ricordiamoci anche che non è giovane chi è giovane anagraficamente, ma che è una frequenza con cui scegliamo ogni giorno di vibrare. Quindi anche se ne abbiamo 80, 90, 110, 120, non è questo, non è la carta d'identità che ci rende giovani, ma è uno stato dell'essere, è uno stato di coscienza la giovinezza, come la vita e come la morte sono stati di coscienza. Quindi chiediamoci, quale regalo posso fare oggi alle mie cellule, a parte ascoltare Radio Gamma 5, ascoltare le trasmissioni interessanti, ascoltare buona musica, farci una meditazione, una passeggiata senza telefono in mano? Quindi ci facciamo una meditazione fra poco, prima ci ascoltiamo una bella melodia.
0: Sì, ma volevo anche leggere Davide che ci illumina un pochino,
1: sì,
0: perché poi vedi, mi ricordavo abbastanza che non erano la stessa cosa quelle canzoni. Infatti dice: quella dei titoli di testa cantata da Spagna è Il cerchio della vita, che è composta da Elton John. Quella dei titoli di coda invece è Can You Feel the Love Tonight, che è cantata da Elton John, ma è scritta da Joseph Williams dei Toto. Joseph era cantante e tastierista dei Toto.
1: Hai
0: tanto
1: capito.
0: Per.
1: Quindi, mamma mia, che certosinità, Davide.
0: Bravo, grazie mille.
1: Quindi abbiamo risposto anche a chi era che ci aveva chiesto, Giordano, della.
0: Non importa, abbiamo risposto.
1: Vabbè, qualcuno abbiamo risposto a qualcuno, forse un,
0: qualcuno abbiamo
1: un
0: risposto.
1: Luca, no, magari era un Luca 3. No, un Luca 3 non è ancora arrivato. Ci ascoltiamo un po' di melodia e poi vi ritroverò, ci ritroveremo nell'ultima parte per una meditazione ringiovanente.
0: Ringiovanente, dai, un altro. Intanto salutiamo anche Davide D'Alesiano che ci ha appena scritto un saluto, buona trasmissione.

0: Te l'eri dimenticata questa,
1: quando sì, ti ho chiesto di cantarla. È vero Giordano, infatti me la sono cantata sotto. Non me la sono fatta sotto, ma cantata sotto.
0: Ogni tanto chiedo a Martina di cantare le mie melodie, perché la sua voce è particolarmente entrante.
1: Allora Giordano, mi sono stupita di un messaggio che manda Guerrino, che dice: la musica di Giordano è sublime, come mai non è famoso come Brianino?
0: Grazie,
1: è uno Brian Guerrino. Piccolo, mamma mia, vabbè. Guerrino, hai nominato un maestro grande.
0: Mi fai venire la pelle d'oca.
1: Infatti mi ha guardato con le lacrime agli occhi, ma io penso lui non saprebbe risponderti.
0: No,
1: penso,
0: non posso risponderti,
1: Giordano.
0: Guerrino, no.
1: Allora intanto grazie della musica sublime, penso
0: ti
1: Guerrino
0: ringrazio.
1: Che effettivamente la musica di Giordano sia profondamente toccante ed emozionante, e credo, sai, mi sono fatto una mia idea, che per lui, tappati le orecchie Giordano,
0: non ascolto,
1: la musica sia un'esigenza, cioè proprio una passione, non una corsa alla fama, quindi non sta attraendo quel tipo di successo di cui parli tu, perché vende il grande successo un po' come una gabbia, no? Quella che ti rubano la libertà, e so che la libertà sua viene prima di ogni altra cosa, quindi sa benissimo che è così, penso.

0: Giordano. E
1: soprattutto, ma io non sto ascoltando niente.
0: E soprattutto lui, parlo in terza come se lui non ci fosse, sta benissimo dove sta, perché può fare la sua musica esattamente come vuole lui, altrimenti non potrebbe, sarebbe coinvolto da un aspetto anche commerciale, quasi sociologico, diciamo, Giordano.
1: No, ma è vero, hai ragione, sì.
0: Sai quando ti davano da fare quelle canzoni anche del liscio, no?
1: Sì.
0: Che poi ti facevano, ti chiedevano anche un po' come farle, come realizzarle, già lì tu ti sentivi poco libero perché non potevi essere libero di esprimere.
1: Ma sì, perché mi davano degli ordini,
0: dei paletti,
1: c'era a cottimo,
0: esatto.
1: No? Si lavorava, se voglio questo, io dicevo no, non si può, eppure al tempo ero anche giovane, per soldi l'ho fatto,
0: sì.
1: Però poi sono rinsavito un po', e quindi ho detto, ma i soldi,
0: e quindi prima c'è la libertà, e credo un po' che il successo, l'essere, diventare famosi, Guerrino, un po' tolga lo smalto alla libertà, un po' lo tolga, a volte un po' tanto che poi ci si vende, no, ad un sistema.
1: Ma anche per quello che... poi io sono editore delle mie cose, cioè
0: esatto.
1: Nessuno mette bocca su quello che io scrivo, che
0: sì,
1: io decido,
0: sì.
1: Non
0: Beh,
1: c'è
0: un
1: editore che mi dica
0: esatto.
1: No, guarda, dobbiamo perfezionare
0: questo, no, facciamo tutto noi, Guerrino, siamo
1: sì,
0: proprio
1: sì,
0: dei casalinghi sotto questo punto di vista.
1: Quindi
0: degli artigiani,
1: il non
0: perché Giordano si autoproduce, io ho autoprodotto il mio libro, e quindi insomma giochiamo proprio.
1: Però Guerrino, ti abbraccio e ti voglio bene, grazie
0: mille, sei stato veramente dolcissimo e anche generoso di parole. Allora, cari ragazzi e caro Giordano, ti faccio ringiovanire.
1: Sì.
0: Quindi, per chi può, si metta all'ascolto a orecchie tese e telomeri aperti, in modo da viverci insieme questa esperienza meditativa che ho intitolato La sorgente per la luce cellulare.

Inizia chiudendo dolcemente gli occhi e porta tutta la tua attenzione e la tua presenza al respiro. Non c'è nulla da modificare, senti soltanto l'aria che entra e l'aria che esce. Per questa occasione, per questa meditazione, non è necessario seguire un ritmo particolare di respiro. Se vuoi, puoi respirare e inspirare dal naso ed espirare con la bocca. Se invece vuoi usare soltanto il naso o la bocca, puoi farlo tranquillamente. Osservando il respiro, senti che l'aria entra, l'aria esce in maniera sempre più naturale, senza forzature. Ad ogni ispirazione, immagina di portare dentro di te ossigeno puro. Immagina di portare nuova vita e grande energia, profonda energia. Ad ogni espirazione, immagina di lasciare andare tutte le tensioni della giornata, gli eventi che ti hanno agitato o agitata, le cose che non ti hanno procurato piacere, la fretta, le corse e la stanchezza che hai accumulato.

Inspiri ossigeno, inspiri purezza e nuova vita ed espiri ciò che non ti serve più, ciò che oggi e nei giorni precedenti ti ha appesantita e appesantito. Ora immagina al centro del tuo petto, proprio all'altezza del cuore, una piccola sfera di luce dorata. Questa luce è calda e brillantissima. È proprio una riserva di energia, la tua riserva di energia, la tua sorgente di giovinezza. È una sorgente primordiale, come una cascata d'acqua fresca. Con ogni respiro, questa cascata di luce dorata inizia ad espandersi.

Questa luce estesa ed espansa scende lungo il tuo corpo, attraversa ogni organo, ogni apparato, ogni tessuto, ogni centimetro di tessuto, ogni poro della pelle, fino ad avvolgere ogni singola cellula.

quella luce, quella frequenza, quell'energia sta avvolgendo ed abbracciando ogni cellula, come se fossero piccole sfere cristalline che si illuminano una ad una come le stelle del cielo.

prendi coscienza che i tuoi mitocondri si ricaricano di nuova energia. Immagina questi cappucci, questi telomeri distendersi, protetti e allungati da questo bagno di luce fluida, di luce dorata.

senti con chiarezza che questa vibrazione rigenera la pelle, ammorbidisce e rilassa tutti i tratti del tuo viso. Infatti distende la fronte, scioglie la mandibola e ogni tua cellula, ogni singola cellula risponde a questa frequenza, ricordando a te la perfezione originale, la sua naturale ed innata vitalità. Mentre vivi questa sensazione di freschezza, di ringiovanimento, di a te stesso mentalmente, o ti suggerisco a voce bassa: il mio corpo si rigenera, la mia mente si rinnova, io vibro alla frequenza della vita. Il mio corpo si rigenera, la mia mente si rinnova, io vibro alla frequenza della vita. Il mio corpo si rigenera, la mia mente si rinnova, io vibro alla frequenza della vita. Rimani per qualche istante in questo bagno di luce dorata, di luce rigenerante, e gustati questa sensazione di leggerezza, di freschezza che pervade ogni tua parte e continuerà anche nei momenti successivi, quando concluderai questa meditazione, questo viaggio guidato. Quando ti senti pronto, ti senti pronta, fai un bel respiro profondo, introducendo ancora ossigeno, muovi dolcemente le dita delle mani, le dita dei piedi, accenna a te stesso, a te stessa, un lieve sorriso sul viso, è importante, e puoi aprire gli occhi, portando tutta la giovinezza luminosa con te stesso, con te stessa.

0: Ed eccoci rientrare anche noi ad occhi chiusi davanti al microfono con voi, che siete davvero speciali e siete straordinariamente connessi sotto tutti i punti di vista, non soltanto alla radio, sto parlando di una connessione più profonda, e quindi vi vogliamo davvero davvero tanto tanto tanto bene.
1: Salutiamo Giuliana allora, che dice: ciao carissimi, mi sintonizzo ora che sono per strada. Ciao da Giuliana, un
0: ciao
1: abbraccio.
0: Ciao Giuliana cara, ciao a te.
1: Meravigliosa, dice Davide d'Alesiano.
0: Ma dai Davide, ma spero che tu sia ringiovanito, se non sei già giovanissimo.
1: Questa la leggi tu, perché sennò
0: ma davvero,
1: mi emoziono.
0: Allora, il successo di Giordano vive nei nostri cuori, che lo apprezziamo. Grazie Luca 2, che oggi sei Luca bis.
1: C'è anche Luca 1 però, che dice: non sono riuscito a seguire tutta la meditazione, se non verso la metà, ma per fortuna poi posso recuperarlo quando pubblicate la puntata. Infatti se
0: la pubblicheremo al più presto,
1: sì,
0: Luca.
1: Se vi connetterete al canale Telegram Frequenze che curano, troverete tutta la puntata, anche quella di oggi.
0: Esatto.
1: Quindi grazie a tutti, veramente.
0: Anzi, posterò questo mantra di ringiovanimento, perché penso che possa essere apprezzato, e quindi lo potremo ripetere tutti i giorni e dare il via libero all'allungamento
1: dei nostri,
0: senti un po',
1: telomeri.
0: Max, dei nostri telomeri. Dico Max perché vedo,
1: perché ne ha bisogno effettivamente.
0: No.
1: Sì.
0: No, no, non puoi dire una cosa del genere, Max, proprio no, dai, ma non lo vedi che sembra un ragazzetto?
1: Sì.
0: Allora, effettivamente
1: sì,
0: è un ragazzo.
1: È un ragazzo.
0: Però chissà se lui Snorchi li conosce. Ma Giordano, secondo me è un po' geloso, è un po' gelosone.
1: No,
0: Giordano,
1: no,
0: dei tuoi capelli biondi.
1: Luca 1. Leggi.
0: Giordano, musicista numero uno, tutto per noi, non per il mainstream. Ci sta. Quindi ringiovaniremo ancora durante la puntata radio di Max. State in linea, in ascolto, perché ci sarà il bosco dei sogni e spesso dei suoni, con tutti gli ospiti a seguito, se oggi ce ne saranno. E noi vi mandiamo, come al solito, buonissime vibrazioni e vi invitiamo alla danza, altra pratica ringiovanente, con Hypnotic Contact.
1: Sì, dai, allora martedì prossimo.
0: Non so se ci sarò, perché Giordano mi caccerà dalla regia oggi.
1: Devo finire il mio discorso da nerd che l'altra volta abbiamo iniziato.
0: Sei un bel pezzo di nerd,
1: no,
0: comunque,
1: grazie,
0: Giordano.
1: Molto bello, guarda, questa suona proprio come finale.
0: Un pezzo di ragazzo nerd.
1: Ah, sì, un pezzo
0: dai,
1: di ragazzo
0: Giordano.
1: Nerd.
0: Dai, Giordano.
1: Dai, forza, allora. Beh, un pezzo di nerd non me l'ha mai detto nessuno.
0: No, dai, non sei bianchiccio come i nerd.
1: Sono sempre in bici. Adesso poi ho cambiato le finestre, tutte le finestre di casa.
0: Dai Giordano, lascia spazio
1: io.
0: A Max, lascia spazio ai giovani. Allora, a prestissimo, buone vibrazioni.
1: Vi vogliamo bene.
0: E abbiate cura di voi sempre.
1: A martedì prossimo.
0: Ciao.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Poenta e Baccarà, c'era il piatto dei cuoretti, e adesso al ristorante, a selvo con dei preti.
2: Poenta e Baccarà, una bontà sicura, ma avuto metter una grigliata in altura?
3: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
4: In località Loppia, con 2B. Ai 1350 metri.
2: Sabato 15 agosto, tutti in Malga.
5: Vecini, ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
6: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
2: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata.
4: Con guida.
3: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti, e con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
4: Fino a sciopare! Boom!
3: Euro 20.
5: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
4: Per info e prenotazioni
7: 3
6: 2 9
7: 0 0
6: 3
7: 8
6: 9
2: 8
8: 8.
2: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
4: Ode.
2: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
9: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete, i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19:30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

0: Buonanotte. Qui è Radio Raptus e io sono Benassi, Ivan. Forse lì c'è qualcuno che non dorme. Beh, comunque che ci siete oppure no, io c'ho una cosa da dire. Oggi ho avuto una discussione con un mio amico. Lui è uno di quelli bravi. Bravi a credere a quello in cui gli dicono di credere. Lui dice che se uno non crede in certe cose, non crede in niente. Beh, non è vero. Anch'io credo. Credo nelle rovesciate di Bonimba e nei riff di Keith Richards. Credo al doppio suono di campanello del padrone di casa che vuole l'affitto ogni primo del mese. Credo che ognuno di noi si meriterebbe di avere una madre o un padre che siano decenti con lui almeno finché non si sta in piedi. Credo che un Inter come quella di Corso Mazzola e Suarez non ci sarà mai più. Ma non è detto che non ce ne saranno altre belle in maniera diversa. Credo che non sia tutto qua. Però, prima di credere in qualcos'altro, bisogna fare i conti con quello che c'è qua. E allora mi sa che crederò prima o poi in qualche Dio. Credo che se mai avrò una famiglia, sarà dura tirare avanti con 300.000 al mese. Però, credo anche che se non leccherò culi come fa il mio caporeparto, difficilmente cambieranno le cose. Credo che c'è un buco grosso dentro. Ma anche che il rock and roll, qualche amichetta, il calcio, qualche soddisfazione sul lavoro, le stronzate con gli amici, beh, ogni tanto questo buco me lo riempiono. Credo che la voglia di scappare da un paese con 20.000 abitanti vuol dire che hai voglia di scappare da te stesso. E credo che da te non ci scappi neanche se sei Eddie Merckx. Credo che non è giusto giudicare la vita degli altri, perché comunque non puoi sapere proprio un cazzo della vita degli altri. Credo che per credere, in certi momenti, ti serve molta energia. Ecco, allora vedete un po' di ricaricare le vostre scorte con questo.
1: E inizia così, ragazzi, la nuova, nuovissima, fiammeggiante puntata del Bosco dei Sogni. Sprint finale con luglio, poi ci si rivede a settembre, ma siamo qui, andiamo avanti. Musica!

martedì 21 luglio, Max Ungaro ai microfoni di Radio Gamma 5. Sono qui, stavo pensando a 10.000 cose diverse tutto in un momento e quindi la lingua mi è inciampata sui denti. Pensate un po', cosa stavo pensando? Ma certo, la musica, la parte tutta musicale del Bosco dei Sogni. Alle mezza arriverà il primo ospite, arriva da fuori Italia, addirittura dalle Canarie, ma è un ospite che sicuramente conoscete molto molto bene, che sono felicissimo di incontrare. Stavo appunto pensando a un recap musicale, perché ne parliamo ogni tanto, no? Prima si fa la demo, si sente come suona, come si potrebbe riarrangiare, come suona un pezzo quando è crudo, a volte anche con solo strumento e voce, poi si uniscono gli altri. Poi, quando si è sicuri e certi di quello che si vuole ottenere, si va in studio di registrazione e si fa il master, cioè vengono incise tutte le tracce, tutte le voci, tutto il resto. Ok. Cosa succede? La fase finale, la fase successiva sarebbe il mixaggio, quindi livellare, equalizzare tutte le tracce, mettere gli effetti dove servono. Ecco, prima di arrivare al mixaggio finale c'è un pre-mixaggio, è quella parte in cui c'è già una sorta di breve e veloce organizzazione dei volumi, ma tendenzialmente i sound sono ancora crudi e non del tutto equalizzati. Perché vi dico questo? Perché adesso andiamo ad ascoltarci la colonna sonora rock portante di tutti i tempi nella versione pre-mixaggio, ossia è stato inciso tutto correttamente, però manca l'equalizzazione e l'effettistica finale. Cosa si sente? Si sentono tracce che nel mixaggio finale non ci sono, vengono sommerse da tutta l'equalizzazione, e altre tracce che sono state ritenute fuori posto e quindi tagliate. Cosa mi piace più di tutto di Robert Plant? È che lui, quando gli danno il via, ok, la tua linea è accesa, canta. Oh, lui parte già a 100, cioè non è che arriva a 20, 30, 40. No, lui davanti al microfono, appena acceso, è già al massimo della potenza. E sentirlo nel premixaggio vuol dire capire ancora di più questo cantante, che razza di potenza avesse, o forse ancora ha?

0: Woman!
1: You need.

0: Let's see him.
1: Ammazza che roba, Robert Plant, perché appunto vi stavo spiegando, non essendoci stato il mixaggio finale, tutto il sound è più crudo e la voce di Robert Plant emerge in tutta la sua potenza, quindi non è stata levigata. E dici, caspita, ragazzi, leggenda vuole, tutta da verificare, però da fonti abbastanza attendibili all'epoca mi raccontarono che a un certo punto in un concerto Robert Plant spense tutti i microfoni, cantò in uno stadio, e a un certo punto chiese: mi avete sentito tutti? O avevano sentito tutti la sua voce anche senza i microfoni accesi? Wow!

Incredibile a dirsi, ma questi erano gli Hand Tracks. C'è Marco da Dre Basilega che ha scritto: accidenti, che rock duro. Eh sì, fa impressione sentirlo senza il mix finale. E poi c'è il nostro Davide, il poeta pazzo, che dice: è un maxi liscio al prepiscione blondese, dalle punte sorniose, da Evergrido. Hanno fatto il remaster pure a lui, ma no, è ancora un giovine. Ma certo, caro Davide, ma ci mancherebbe. Adesso siamo quasi agli inizi, regia del Bosco dei Sogni, 8 minuti, un religioso silenzio. Qua ci vuole un religioso silenzio, perché quando passa questa roba qui non si può fare altro che stare zitti.

Alan's Psychedelic Breakfast, idea che è stata data ai Pink Floyd, se non a Roger Waters in persona, da Syd Barrett, perché durante un live, quando ancora era attivo con loro, si era portato un fornellino sul palco e si era messo a cucinare un uovo su un tegame. Ecco perché poi hanno avuto l'idea in Atom Heart Mother di rifare una cosa molto simile, mettendola addirittura nel disco. Geniali! Cara regia, direi che è ora di andare con il bosco dei sogni e di volare a incontrare nelle Canarie il nostro Enzo Braschi.

0: Il Bosco dei Sogni, Max Ungaro, Radio Gama 5, martedì 21 luglio, e per dirvi qual è stato il tenore della nostra conversazione prediretta tra me e il nostro Enzo, gli ho detto: Enzo, ma tu vai mai in barca? E lui: no. E io: ma che genovese
1: no,
0: sei?
1: No.
0: Ma che genovese sei? E lui: se mi danno la barca io ci vado. Ciao Enzo.
1: Ciao Massimiliano. Senti, io più facile che io vada sotto la barca se sono in mare che faccio il nuoto e che mi passino sopra. Io la barca non ce l'ho, non conosco nessuno qui che abbia la barca. Sarebbe bello, perché le coste di Gran Canaria sono stupende, delle isole dell'arcipelago sono stupende, stupende, solo che non conosco nessuno che abbia la barca.
0: Dai, chiamiamolo, arriverà grazie all'universo.
1: Sì, lo so, tanti vengono dall'Atlantico, dalla Liguria, da Gibilterra, mi passano davanti al mare, mi dicono: ciao, come stai? Tutto bene, andiamo a fare un giretto? No, un'altra volta, non mi importa in giro nessuno.
0: Beh,
1: allora, tutto bene?
0: Tutto ok, no, è un genovese atipico il nostro Enzo, su alcuni aspetti.
1: Atipico.
0: Sai che
1: non mi importa essere in barca, dimmi.
0: Oggi con te, cari ascoltatori, l'avete riconosciuto, Enzo Braschi, dai, volevo esordire in un altro modo con te oggi, un richiamo al tuo libro, un'entrata con te diversa, volevo dirti: buongiorno Caballero. Ti risuona? Ti dice qualcosa?
1: Cavaliere mi chiama una... Allora, qui si usa fare una differenza tra signor e cavaliero. Cavaliero è un po' più di riguardo, il famoso cavaliero di epoca medievale, forse, o diciamo rinascimentale, non lo so. Il signor, ti chiamano signor, che dice, così dice, però se cavaliero è un po' più di riguardo, è la cosa... L'ho richiamata nel mio ultimo libro,
0: certo,
1: che tu stavi citando poco fa.
0: Certo, diciamolo pure,
1: sì.
0: Il titolo, posso dirti, Enzo, te lo dico con il cuore, quanto mi ha emozionato questo libro. Io sono un tuo fervente lettore, li adoro tutti i tuoi libri. Qui, hai toccato delle corde che finora non toccate, evidentemente. Hai fatto dei salti di ottava pazzeschi, perché l'amore vince la morte. È un libro che va assolutamente, assolutamente letto. È bellissimo.
1: Ti ringrazio.
0: Ma grazie.
1: Grazie di cuore. Detto da te che hai letto i miei libri, che ne hai letti parecchi, è un complimento, più che un complimento, è un fervente omaggio che gradisco molto, perché ci ho messo l'anima a scrivere questo libro. E l'ho scritto molto velocemente, di getto. Ti dirò che fra l'altro mi capitava, e spesse volte mi è capitato in tutti i miei libri, e quando scrivo mi sveglio alle 2 di notte, alle 3, con in mente certe scene o il finale o certe cose che non mi venivano in mente di giorno, e mi devo alzare assolutamente a scrivere, perché sennò all'alba me la sono dimenticato. Quindi questo libro mi ha preso tantissimo, tantissimo, tantissimo.
0: Possiamo dire, adesso ce lo confermi tu o ci darai un po' tu il quanto, la percentuale, che è molto autobiografico?
1: Sì, è molto autobiografico, e risale a una storia che ho vissuto personalmente nel 1970, stiamo parlando del secolo scorso, e che durò fino al 72, con una donna che amai molto, un'americana, e che mi amò molto, e poi la relazione si interruppe, non per causa di tradimento, perché era finito l'amore, ma perché l'amore era troppo e non potevamo riuscire a viverlo. Sai, erano tempi eroici, tu basti pensare che io feci il mio primo viaggio in aereo per andare a Chicago a trovarla, ma telefonare da Chicago all'Italia o dall'Italia a Chicago costava la bellezza di 60.000 lire 3 minuti, non c'erano cellulari, non c'era internet, non c'era niente.
0: Aspetta.
1: Quindi passavamo il tempo a scriverci una lettera al giorno. Io avevo centinaia di lettere e le datavo tutte numerandole 1, 2, 3, 4, 5, 6 sulla busta, perché era la cosa più idonea da fare, l'unica da fare, quella di scambiarci corrispondenza continua, e la corrispondenza, le lettere erano il veicolo di comunicazione più efficace e l'unico. Però ti dico, ci sarebbe stato da aspettare troppi anni e non ci abbiamo fatto andare avanti.
0: Io...
1: molto autobiografico, sì.
0: Sì,
1: almeno la prima parte è totalmente autobiografica, poi la seconda fa parte di sogni, di visioni, di cose che sanciscono e chiudono la storia, e sono cose reali.

0: per capire chi sei, chi siamo tu e io. È così difficile trovare qualcuno con cui parlare e con te non potrei mai fingere, sarei me stesso come non mai. Non si usano tattiche di conquista tra due persone che sanno cos'è il dolore, perché io so che anche tu lo provi. Cioè, in queste quattro frasi hai già spiegato come andrà tutto il libro. Massima sincerità, dialogo del cuore, verità, la verità tra anime. E qui, ragazzi, non è di tutti i giorni leggere un libro così.
1: Beh, io ti ringrazio, hai citato un dialogo che avvenne veramente, ma la cosa che mi preme sottolineare è che questa è una storia d'amore come sono capitate a tutti, quindi io non racconto niente di nuovo, però è proprio questo il fatto, che la storia d'amore tra due persone, mia, è uguale a quella di mille altre persone, di 100.000, di 1 milione di persone. Il bello è che noi dobbiamo pensare una cosa, almeno io è quello che sostengo nel mio libro, che può finire l'amore, ma l'amore è un'energia, cambia, si modifica. Ma magari succede che possano succedere, accadere cose che la trasformano, ma non muore mai. Quando si è veramente amato tanto, l'amore dura sempre, e può essere un destino se veramente l'amore tra due persone fa sì che si amino così profondamente, che se non possono continuare ad amarsi qui, si amino altrove, nell'aldilà, in un'altra vita, non lo so, è una richiesta anche di appello a livello karmico. Penso che ci sia questo accenno molto importante, chiunque lo leggerà se ne renderà conto. La mia è una storia che valica il transeunte, ciò che passa, ciò che finisce, ciò che matura e muore, per appellarsi a che cosa? Al fatto che non muore mai. Perché quando sei veramente amato tanto, l'amore continua sempre. È quello che io dico, ecco perché il titolo, perché l'amore vince la morte. Perché è superiore a tutte le aspettative amare veramente, ed essere amati veramente. È un sentimento profondissimo, totalizzante, totale.
0: Infatti quello che mi piace del libro è proprio che non è né una domanda né altro, è un'affermazione, perché l'amore vince la morte. Punto.
1: Sì, vince la morte, io ne sono convinto pienamente. Non so che altro aggiungere, perché sei più bravo tu a dirlo di quanto sei capace io a parlare di me stesso. Parlare di se stessi è difficile, però io quando lo scrissi, e lo meditavo da anni, non l'ho mai scritto, perché per timidezza, per pudore nel raccontarmi fino a questo punto. Quando ho avuto un sogno che mi ha detto scrivilo, una persona che io ne parlo nel libro, chi leggerà il libro lo avviserà, cioè questa persona che mi disse: tu hai vissuto questa storia d'amore? Io gli dissi sì, nel sogno, sto parlando. E mi sentii dire da questa persona nel sogno: scrivilo. Perché? Perché è una storia molto importante e dice ciò che tutti sappiamo e nessuno vuole ammettere, che l'amore non muore mai, che dura oltre la morte. E questa cosa mi colpì profondamente e mi fu la molla che me lo fece scrivere. Perché non è nostalgia del passato, di qualcosa che è accaduto, è nostalgia del sentimento che ci ha toccato così profondamente da intaccare l'anima, da tatuarla, da trasformarla in qualcosa di eterno, di darci la dimensione di eternità che va al di là della morte.
0: Quindi oltre alla nostalgia è proprio una celebrazione di una ricchezza provata e che appunto, come dici tu, si è incisa nelle corde della nostra anima, nelle pieghe della nostra anima, ed è lì ogni giorno, cioè anche se non ci si vede più, è qualcosa che ci ha trasformato così tanto da renderci migliori, anche più innamorati della vita. Sai che Silvano Agosti, non so se lo conosci, è un regista, poeta, scrittore, lui dice sempre: se finisce vuol dire che non era amore, nel senso che anche se non ci si vede più, però l'amore resta. Però se finisce vuol dire che non era amore. Cosa ne pensi?
1: Ma io penso che il vero amore non finisca mai, nel senso che io oggi lo ricordo, quel sentimento, quella relazione tra me e lei, nonostante siano passati da 72, fai conto, 64 anni, ma lo ricordo non con nostalgia, come qualcosa che ha significato molto. Io non l'ho più contattata, come lei mi richiese e mi chiese di non fare, non l'ho mai fatto, però è come se ci fossimo sempre contattati, ci fossimo sempre tenuti in contatto. Perché? Perché il tempo è una cosa relativa a noi esseri umani, ma il tempo non esiste. E se effettivamente i sentimenti sono stati incisivi e forti, travalica ogni sensazione di tempo, vanno al di là del tempo, vanno al di là delle stagioni, vanno al di là degli anni, rimangono

0: indelebili. E questo quello che ho scritto nel libro, che al di là del fatto che la storia fosse finita, oggi la ricordo come si ricorda un qualcosa che mi ha toccato così profondamente da non essere dimenticato, da non essere trascurabile, da non essere trascurato. È qualcosa che mi ha inciso profondamente e che penso abbia inciso chiunque abbia il coraggio di guardare dentro se stesso e di ricordarsi di qualcosa che l'ha toccato così profondamente.
1: Infatti, appunto, andando avanti nella lettura, per chi ti conosce come noi qui al Bosco dei Sogni, con cui facciamo delle bellissime conversazioni con te, ci sono talmente tanti dettagli, e parliamo di più di 50 anni fa, che viene da chiedersi, ma com'è possibile che si ricordi tutte le cose dette, fatte, o perché ha mangiato tanto aglio, perché ce l'hai detto, o è proprio l'amore, il sentimento che si è inciso così tanto, forse tutte e due le cose assieme, cosa dici?
0: Io ti dico, allora, il discorso dell'aglio è profondo, perché chiaramente l'aglio fa parte della nostra cucina ed è molto importante per tutto quello che è un antibiotico naturale potentissimo. Il fatto molto buono qui alla Gran Canaria, penso a tutte le Canarie, non soltanto alla Gran Canaria, è che l'anima dell'aglio non è così acuta come in Italia, è un aglio diverso, è più dolce, non è così forte, non è così incisivo. Per cui io ne consumo ultimamente molto, perché mi sono reso conto che effettivamente si può mangiare senza avere gravi conseguenze all'alito o pesantezza di stomaco. E a parte questo, quando io lo scrissi, mi sono venuti in mente delle particolari che io avevo non cancellato, rimosso per 50 anni e che si sono riaffacciati come se fossero accaduti ieri alla mia mente. Ci sono certe cose che non si dimenticano, che si riaffacciano vive più che mai alla tua mente, attualmente, anche dopo anni e anni che sono passate. È quello che è successo a me.
1: Anche perché ci avevi detto, appunto, era questo un po' lo snodo, che quando hai fatto gavetta, a un certo punto nel frigo avevi solo aglio, pane, aglio, pane, aglio, pane, aglio. Quindi ho detto, beh, avrà avuto un effetto per la memoria
0: Sì. Però
1: pazzesco, nel senso che.
0: ho anche aggiunto, per fare una battuta, sfittizia neanche una, però nemmeno vampiri, perché chiaramente era un antidoto a tutte e due le cose. È stata una gavetta dura. Oggi la gavetta non si fa più, oggi si diventa influencer, ci sono altri meccanismi e va bene per i giovani, da una parte, dall'altra no, perché guardate che la gavetta vuol dire cementarti. Cementare la tua volontà, la tua forza di resistenza, il tuo voler andare avanti a tutti i costi, almeno per me ha significato questo e ne sono lieto di averla fatta, sono lieto di averla fatta perché riconosco che è stata importantissima per me la mia volontà, la tenacia che ho avuto di voler andare avanti a tutti i costi, credendo fortemente in me stesso.
1: E sono d'accordissimo. Guarda, i nostri ascoltatori mi stanno tempestando letteralmente di messaggi,
0: Allora.
1: abbracci, abbracci, complimenti. Guarda, il 672 che ti scrive direttamente, troppo giusto, col 3000 punti esclamativi. Daniele che dice, ho
0: grazie.
1: letto anche il libro Il Vate Braschi. Grazie Enzo, da Daniele.
0: Beh, io vi ringrazio tutti a nome mio perché senti, i libri io non li scrivo certamente per i soldi, perché nessuno è un bestseller, non mi arricchisco con i libri. Li scrivo perché invece ho una volontà di raccontare, di parlare con gli altri. Quando io sento anche solo una persona che mi dice mi hai commosso, mi hai fatto ridere o mi è piaciuto tanto, è un trionfo perché tutto quello che sta in un mio libro è perché essere condiviso con gli altri. Gli altri sono la mia anima, sono il mio specchio e ognuno è lo specchio dell'altro. I Maya dicevano per salutarsi, in Lakech tu sei il mio specchio, ed è la verità, ognuno è il nostro specchio. Quindi per me il successo è sapere che qualcuno mi dica l'ho letto, mi hai commosso, mi è piaciuto, mi hai fatto ridere, sono parte di quella storia anche io. Questo è il successo di una persona.
1: Altro che, e poi guarda, mamma quanti che siete, cari ascoltatori, Andrea Scerifo da Verona, ciao grande Max, ciao mitico Enzo, quanti ricordi col drive-in, che bel periodo spensierato e che grandi talenti che giravano all'epoca, un grande, grandissimo abbraccio ad entrambi.
0: Questo è vero perché sono stati anni purtroppo irripetibili, sanciti da una memoria che veramente li ha scolpiti chiaramente nei nostri cuori, nei cuori di chi ci ascoltava e ci vedeva. Sono tempi mitici, c'era un nostro paese che era più simpatico, più buono, più altruista, ci si aiutava di più, si sopportavano certe cose perché si capiva che erano scherzi, ma c'era la volontà di essere tutti uniti, volersi bene, andare avanti. Sono stati anni indimenticabili e indimenticati.
1: Poi,
0: Grazie.
1: in merito alla nostra conversazione, c'è anche Massimiliano che ci scrive dall'Abruzzo e dice: concordo appieno con Enzo, il vostro dialogo è arte condivisa. Beh, grazie, grazie
0: Allora,
1: Massimiliano.
0: grazie molto, grazie.
1: Allora, il libro di cui stiamo parlando è nuovissimo, si intitola Perché l'amore vince la morte, Enzo Braschi, Verde Chiaro Edizioni. Enzo, ne leggo un altro pezzettino, perché anche questo,
0: va bene, grazie.
1: Come il pezzettino che ho letto prima, fa parte dell'anima del testo e dice: dormire
0: grazie.
1: È imitazione della morte, il sogno, al contrario, a meno che non sia una rielaborazione di fatti quotidiani, mi ha sempre parlato, mi ha puntualmente fatto vedere oltre il buio, essendo la vera realtà che, nascosta, mi giace accanto, sta dentro di me, oltre me, in un luogo che è dietro l'angolo e attende solo di essere scoperta. Mi conosco, so che nella mia vita ci sono stati sogni che mi hanno aperto porte, che mi hanno schiuso importanti percezioni, varchi che mi hanno permesso di entrare in posti che non credevo a me accessibili e che mi hanno cambiato il modo di pensare. Tu ce l'hai già detto prima, l'importanza del sogno, ma che sogno? Un sogno connesso con l'altra dimensione, col nostro spirito. Quanto bello è, Enzo?
0: È questo, l'hai detto, l'ho detto io, ma l'hai ripetuto chiaramente, e non mi ricordavo di averlo scritto. Vedi, la cosa strana e la cosa bella è che tanti libri, ma tutti quelli che ho scritto, certe volte quando li prendo in mano e casualmente, non so, apro una pagina 3 o una pagina 18 e dico a me stesso: ho scritto questa cosa, ma dove l'ho tirata fuori? Io penso che ci siano cose che ogni scrittore attinge da una dimensione che è peculiare e che non è certamente sua, e che è un modo di accedere a conoscenze superiori o intuizioni superiori. Quello del sogno è comunque verità. Io ho fatto sogni e ne sono consapevole oggi, anche oggi, nonostante siano passati tanti anni, che mi hanno veramente aperto delle porte di percezione importantissime, e che all'epoca mi incuriosivano e mi dicevo: chissà dove, cosa mi ha significato questo sogno, dove voleva portarmi. E poi col tempo, con ciò che è accaduto, le ho capite, perché sono sogni indelebili e si segnano fortemente nella tua anima, e per cui alla fine, quando li ricolleghi insieme come i tasselli di un puzzle, compri un grande disegno, che sono il disegno della tua vita. Io questo lo sento, lo percepisco totalmente, e penso che sia così anche per tanti di noi, soprattutto per tutti di noi.
1: Certo che sì. Leggendo la prima parte del libro, che è quella molto molto più autobiografica, ci sono dei punti, certo, in cui proprio ti ho riconosciuto al volo, subito. E sai cosa mi è piaciuto? Il fatto che tu parlassi, cioè parlavi già anche negli anni 70, del discorso dei nativi americani che sono stati invasi, sì, altro che. E Patricia, perché la protagonista si chiama Patricia nel libro, ti dice: ma allora hai visto Soldato Blu? E tu gli dici: non ancora.
0: No.
1: Caspita.
0: È vero, è vero.
1: Te l'ha anticipato lei, un film grandioso.
0: Sì,
1: e te l'ha detto
0: lo
1: lei.
0: Lo so, ma non era ancora uscito in Italia, non è ancora uscito in Italia quando me lo citò.
1: Pensate.
0: E io dissi: ma che film è? È un film importante, racconta questa storia? E me lo accennò. E poi lo vidi l'anno dopo. È così, ma ragazzi, parliamo di tempi eroici, di tempi antichi. Sembra strano dire antichi, perché 50 anni non sono niente, ma per noi, per l'evoluzione di chi è nato come me alla fine, a metà del secolo scorso, sono tanto, sono tantissimo. Io sono nato nel 1949, oggi ho 77 anni, anche se me ne sento a volte 17, a volte 27, a volte 37. L'importante non è il tempo, l'importante è come tu l'hai vissuto e cosa ti ha lasciato e come ti ha penetrato e come ha inciso su di te, a che livello ha inciso, quanta importanza ha quello che hai vissuto. Però io mi rendo conto che oggi parla di 50 anni fa, per chi è nato nel 90, nel 2000, è un'eternità, ma sono invece gli anni che abbiamo vissuto più pienamente e più importanti della nostra vita. E quindi ti dico, il Soldato Blu, quando me lo accennò, era la prima notte che siamo stati insieme, che stiamo insieme, che rimanemmo tutta la notte soltanto a parlare, e fu un'esperienza straordinaria, perché conoscevo un altro mondo, perché stare con un americano o frequentare una donna americana negli anni 70, nel 1970, era impensabile per chiunque. Io poi all'epoca, poi lo approfondì ancora di più, imparai a parlare l'inglese perfettamente. Quando andai in America avevo assunto totalmente l'accento di Chicago, che quando chiedevo informazioni per la strada mi guardavano e dicevano: ma senti, sei di Chicago, mi prendi in giro, non sai dove sia. Io dicevo: no, non sono di Chicago, sono italiano, ma figurati. Mi ridevano quando mi mostravo il passaporto e mi guardavano esterrefatti. Perché? Perché ero più americano che italiano quando stavo là, e fu un'esperienza straordinaria. Quando tornai a casa, io ricordo che io dico a mio padre: sì, ma sai, ma noi pensiamo, noi chi? Noi in America, ma in America sono americani, tu sei italiano, e ricordi che sei tornato a casa, perché ero ormai parte di una cultura. Io sono andato in America in piena cultura hippie, ma ve ne rendete conto? Quando giravano gli chopper con i capelli sciolti, le giacche di pelle con le frange dell'Andy Davidson, e ho vissuto veramente l'America della flower power, nel pieno della sua potenza e della sua poderosità. È stata un'esperienza straordinaria, ma sono tanti anni fa, e pochi, ieri.
1: Caspita, che poi hai appena toccato un argomento delicato, veramente delicato, e cioè nel libro porti anche i dialoghi e i ricordi, e quindi un po' si capisce anche l'attitude nella vita, l'atteggiamento, il carattere dei tuoi genitori. Parli di tua mamma, parli del dialogo con tuo padre, rievocare, rivivere tutte quelle scene anche con loro. È stato importante per te, è stato commovente.
0: Ti ringrazio. Bene, vuol dire che ho toccato allora le vene che volevo toccare e che le ho aperte al pubblico, e questo è il mio scopo più importante, che chi legga il libro lo viva così come l'ho vissuto io. Posso avere una nostalgia, ma quantomeno posso avere un ricordo, anche se non vissuto direttamente, che gli abbia preinciso l'anima, che glielo incida, perché è importante quanto io ho messo di sentimenti in questa storia. È importante come io ne parlo, come la descrivo, come la condivido con tutti quelli che mi leggeranno. Questa è la cosa più importante.
1: E rivivere sulla carta, e non solo, nella memoria, nell'anima, i dialoghi con i tuoi genitori in merito a quella relazione importantissima con Patricia, è stato commovente, è stato emozionante per te rivedere i tuoi genitori?
0: Perché l'accettarono, non mi ostacolarono, non mi contrariarono, l'accettarono, la condivisero, e anzi ne furono lieti che io potessi avere questa esperienza. Certo, più mia madre che mio padre pensavo che fosse una cosa più importante di quanto mio padre pensasse. Mio padre pensò che fosse un flirt, un qualcosa che aveva al suo termine. Invece mia madre capì che era un qualcosa che attingeva pienamente ai miei sentimenti e mi appoggiò molto di più che mio padre. Mio padre mi appoggiò perché era il figlio che conquistava una donna. Mia madre mi appoggiò perché era l'anima del figlio che toccava l'anima di quella donna. È diverso, una donna è sempre più sensibile di un uomo, è la verità.
1: Guarda,
0: però
1: il nostro,
0: ci fu un dialogo profondo, però ci fu un dialogo profondo tra i miei genitori. Non mi ostacolarono mai, anzi mio padre poi mi regalò la sua macchina quando la cambiò, che per me rappresentò un momento importante di sviluppo, di crescita, e mi prestò, già dal libro lo scoprirà, una casa nella quale lui aveva vissuto prima della guerra e gli era rimasta, perché io potessi convivere con questa donna il miglior tempo che mi restava con lei. Che fu molto bohemien, perché io dipingevo all'epoca e vivevo di poche cose in un appartamento molto obsoleto, molto antico, dei sobborghi di Genova, però che cementò e alla fine determinò la fine della nostra relazione.
1: Ci lasci sempre senza parole, caro Enzo. Guarda, ti leggo il messaggio tra tutti quelli che stanno arrivando, dei complimenti, di ripetere il titolo e la casa editrice, adesso lo ridiciamo. Perché l'amore vince la morte, Enzo Braschi, Verde Chiaro Edizioni. Ecco, il nostro poeta pazzo ti ha scritto: mitico Enzo, braschiando il barile forse salta fuori una sfittinzia anni 80. Davide, il poeta pazzo.
0: Che belli anni, che bella cosa. Mi fa ridere, mi commuove, perché ha toccato delle corde in poco veramente fondamentali. Erano anni ed erano sentimenti nostri più puliti, più puri. Non c'erano i social che invadevano la nostra vita, non c'erano i like, il pollice su, il pollice giù. C'era veramente il volerci bene, l'aiutarci, il condividere la nostra vita e renderla migliore, e questo abbiamo tentato di farlo. Poi il cosiddetto progresso ha cambiato tante cose e ci ha tolto tanti sogni, ma noi abbiamo avuto il coraggio di sognare e di illuderci. Quelli di tanti di oggi non hanno più il coraggio di sognare e di provare l'illusione nella delusione, hanno soltanto lo sconforto della vita, e questo è triste.
1: Sai che è un bel po' di anni che ci conosciamo, sarà 3-4 anni che parliamo attraverso il bosco dei sogni e credimi, c'è sempre stata una domanda che mi è rimasta nel cuore, l'ho sempre tenuta lì per quando fosse stato il momento. E cioè, abbiamo avuto modo di parlare di uno dei miei libri in assoluto preferiti, Qualcuno volò sul nido del cuculo, film anche stupendo, ma il libro è di tutt'altro livello. E parlando, ci siamo detti... Tu mi hai detto, sì, ma Max, hai visto il finale? Chi risolve tutto è un nativo americano. Questo è
0: È
1: anche un
0: vero.
1: po' il senso del tempo che stiamo vivendo. E mi è rimasta lì, volevo
0: È
1: dire,
0: vero.
1: chissà, chissà, Enzo che cosa voleva dire nel senso a risolvere tutto è stato un nativo americano. Ce la puoi spiegare?
0: Siamo diversi da loro, ma è una questione di DNA, di modo di pensare che è stratificato nel loro modo di essere. Noi siamo logico-analitici, buono, cattivo, uomo, donna, comunista, fascista, gay, non gay, eterosessuale. Loro sono lissico-sintetici. Ciò che è buono per me può darsi che non sia buono per te. Ciò che io amo, cioè quell'uomo, è diverso dal fatto che tu ami una donna, però è sempre l'amore. Cioè, e poi c'è Madre Terra che regna sopra ogni cosa. Sono profondamente avvinti dalla Terra. No, loro non spenderebbero mai una montagna per farci la ghiaia o il cemento. Mi dirai, ma non è progresso, non è progresso mai amore. Ci sono tanti modi per poter andare avanti senza spianare le montagne per farne il cemento. Anche perché i romani cementavano e sono ancora in piedi i Colossei e i ponti con un cemento che era fatto non soltanto di Malta, ma con l'aggiunta di cenere vulcanica, il che lo cementava, lo stratificava, lo rendeva ancora più forte con l'acqua invece che distruggerlo con l'acqua. Quindi avevano un progresso molto più duraturo e molto più serio di noi. Noi dovremmo cercare di attingere al passato molto di più, ma il nostro progresso significa distruggere, cambiare, cambiare, cambiare, cambiare. No, dobbiamo cercare di essere attaccati a ciò che deve rimanere, e questo libro rimane perché nella vita di ognuno una storia d'amore importante rimane, e io ho cercato di dimostrarlo, di comunicarlo. Spero di esserci riuscito.
1: Direi proprio di sì, te l'ho detto io per primo, guarda i nostri ascoltatori, siamo un minuto dalla pubblicità, faccio in tempo a leggere questo bellissimo messaggio che dice: sono parecchio sorpreso da come si sta rivelando il nostro Enzo Braschi. Allora, dice, è una persona, pur non conoscendola a quattro occhi, ma con una genuinità, sensibilità e con le sue debolezze umane che apprezzo molto. Si capisce che è una persona che nella sua vita privata si è accettata. Daniele, bellissimo messaggio.
0: Molto, molto, e la ringrazio. Non so chi è questa persona, se uomo o una donna, ma non è importante. Lo ringrazio, o la ringrazio moltissimo perché ha toccato veramente una corda molto importante. Io ho cercato di vivere pienamente tutto ciò che ho fatto e sono convinto di, insomma, aver tentato positivamente, e non so se ce l'ho fatta, ma penso di sì. È importante non quanto si fa, ma lo spirito col quale si fa, abbracciare il mondo come se fosse il tuo, perché è il tuo e tu fai parte di questo mondo. Allora, ultimamente io, no, mi ha
1: Aspetta
0: colpito
1: Enzo,
0: perché...
1: siamo in pubblicità,
0: Dimmi.
1: tienilo lì il discorso, a tra
0: Sì,
1: poco, pubblicità.
0: certo.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Simone Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino 29,90. Maglietta in cotone 19,90. Giubbotto in microfibra a 29,90. Sandali uomo e donna, tutto a 39,90.
4: E cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico. Vi aspettiamo.
3: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella. Chiama il numero 339 80 20 168. Saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
4: Rossella. Ciao!
1: Torniamo in diretta al Bosco dei Sogni, Max Ungaro in connessione, connesso con le Canarie, dove c'è il nostro Enzo Braschi. Ragazzi, è veramente una puntata intensissima, vi ringrazio per tutti i commenti e i complimenti che state facendo. Stavo dicendo ad Enzo durante la pubblicità che di solito quando c'è lui c'è molta vivacità, molte domande, molti commenti. Questa volta sto ricevendo tanti messaggi del tenore del nostro Massimiliano, che ci scrive dall'Abruzzo, che dice: sono senza parole, grazie Enzo, con un cuore. Questo è, oggi è così. Enzo.
0: Allora, io volevo anticipare, proprio come conseguenza di questo afflato così bello, così ricco, una cosa. Un altro anno, e ammetto che ho anche insistito, perché vedete, io nel 1969 avevo 20 anni, ma avevo già cominciato a scrivere a 14-15, storielle, buffe poesie, satire molto brevi, eccetera. Nel 69 cominciai a scrivere poesie e non ho mai smesso, ho continuato fino a oggi. Un altro anno verrà pubblicata la raccolta di tutte le mie poesie. Ci tengo molto, perché non perché io pensi di essere un poeta così grande da dover pubblicare un mio libro, ma perché sono il diario di una vita, come ognuno ha scritto il diario della sua vita in qualche modo. Quindi chiunque leggerà queste mie poesie vedrà che mi basterebbe che uno soltanto di voi dicesse: mi ci sono ritrovato, sì, l'ho vissuta anche questa cosa, sarebbe il mio consenso verso tutti. Perché? Perché dal particolare si va all'universale. Se ognuno, o se uno soltanto, si ritrovasse una delle mie poesie, per me sarebbe veramente, qui in Spagna si usa la parola esito, esito vuol dire successo, sarebbe il successo. Perché la poesia, e una volta c'erano tante poesie, oggi non è più di moda, sono di moda soltanto i social, e nelle poesie le trovi nei baci perugina, in quelle piccole cose, grandi cose che sono gli accompagnamenti ai dolci, perché sono una cosa dolce, a volte molto amara, però sono la trama della tua vita. E quindi la mia raccolta si chiamerà Blu di Blues, perché il blues è la musica dell'anima, è la musica che amo molto e fa parte della tristezza, della gioia, del vivere quotidiano, che è la vita di tutti noi. Io sono contento perché l'amore vince la morte, e Blu di Blues o consegno a chi mi ancora voglia di seguire, che ancora voglia di leggermi, tutto ciò che sono io, che sono stato e che spero non finirà molto presto. Perché? Perché la vita è fatta di poesia, è fatta di dolcezza, è fatta di amore, e tutte queste cose sono le cose per le quali ho vissuto e con le quali ho fatto tutto, impostato tutta la mia vita. Quindi per me sono una cosa molto importante. Ecco, ci tenevo a dirlo. Comunque c'è tempo, ci sentiremo ancora e ne parleremo un altro anno quando uscirà il libro.
1: Io lo aspetto veramente con grande trepidazione, e poi con tutti i miei libri in mano, lo sai che prima o poi ti vedrò di persona e te li farò autografare tutti e ti dirò: hai voluto scriverli, hai voluto commuoverli.
0: Questo è bello.
1: Adesso
0: questo
1: mi fai tutte le dediche su tutti i libri.
0: Questo è bello, ti ringrazio, sei molto gentile, sei una persona molto buona. Io sono molto contento di quello che mi stai dicendo e ti dico, credo molto in questo libro e mi è piaciuto tanto come tu ne hai parlato e come l'hai vissuto leggendolo. Spero che chiunque lo legga provi le stesse cose che hai provato tu. Ricordatevi, io ho scritto questo libro per tutti voi, non certo per parlare di me stesso, non amo l'autobiografismo, ma ho parlato di una storia mia, pensando che fosse la storia che può abbracciare l'amore di qualunque altra persona, che siete voi. Quindi questo è il mio intento, che vi ricordiate che l'amore non muore mai, basta che lo vogliamo, basta che ci crediamo e basta che non lo neghiamo mai.
1: Confermo poi al nostro 672 a firma Beppi 300 che siamo in diretta, oggi è martedì 21 luglio e sono le 18.04 passate da poco, anzi 05 adesso. Beh, ok Beppi,
0: poi
1: io personalmente sto leggendo messaggi, io personalmente già mi ritrovo in te, caro fratello Enzo, da quando ti seguo qui nel Bosco dei Sogni e da prima col Drive-In, e c'è molta sintonia, perché Enzo parla col cuore, parla con l'anima, è una persona trasparente, schietta, che sicuramente è una persona che ha già fatto tanti conti con se stesso e, come diceva il nostro Daniele, si è accolto, si è accettato. Poi c'è chi scrive: quando sento Braschi immagino subito un bellissimo sketch con Giorgione immenso Faletti, sarebbe proprio bello.
0: Grande amico, un grande amico, tra l'altro. quando un giornalista mi telefonò, io vivevo ancora a Rimini, una mattina mi disse: ci vado una brutta notizia, è morto, eccetera, eccetera. Mi disse: è morto Giorgio Facchi. Io piansi al telefono, piansi con grande sincerità e con grande amore, perché avevo condiviso con lui la stessa trasmissione, ma avevamo anni di gavetta alle spalle, anni di sofferenza in cui avevamo tanto profondamente creduto in noi stessi, e c'era un dialogo molto profondo. Non lo dico per piaggeria, lo dico perché sono sincero. E piansi, e ne faccio fatica ancora oggi a parlarne, perché mi commuove ancora questo ricordo, come mi commuove tutto il ricordo di quel drive-in, che per me è stata la stagione più bella della mia vita. Anche se c'è notizia, per l'amor di Dio, ma il driving è stato riuscire finalmente a fare quello che volevo da sempre: fare ridere la gente è una cosa stupenda. Il primo medicine man, il primo Uchasha Wakan, il primo capo spirituale che conobbi, mi chiese: che lavoro fai in Italia? Io, vergognandomi, dissi: sono un comico, sono un comedian alla televisione. Hai successo? E io, molto, con molto pudore, dissi, e molto modesta, dissi: sì, mi pare di sì. Sei un medico? Dico: un medico no, sono un comico. Chi cura la gente la fa ridere, chi la fa ridere fa sì che non pensi ai suoi dolori, quindi sei un medico. Io sono un erborista, abbracciami, siamo colleghi. E la cosa mi colpì profondamente.
1: Mamma mia, da brividi.
0: Mi colpì profondamente,
1: veramente da brividi.
0: Sì, da brividi, vero.
1: E poi c'è una cosa che
0: poi...
1: dimmi.
0: No, mi disse: da noi esiste una figura che si chiama Yoka, quello che è il contrario di Okae. Okae va tutto bene, Yoka è tutto quello che si fa al contrario. Tu sei un sacro pagliaccio, da noi ci sono i sacri pagliacci. Fanno ridere quando tutti piangono e piangono quando tutti ridono, perché mostrano le due facce della stessa realtà. Quindi tu fai ridere per vincere il dolore della gente, e probabilmente ti commuoverai quando li vedi felici. Dico: sì, io piango quando vedo la gente che ride, perché questo è il vivere vero, partecipare del piacere e del dolore degli altri.
1: Assolutamente sì. E ti stavo dicendo, c'è una cosa che nomini sempre, e lo hai fatto anche in questo libro, ossia la bellissima veduta sul mare dal tuo appartamento. È talmente importante per te che la citi e l'hai anche descritta, questa finestra enorme che dà sul mare. E io vorrei tanto chiederti,
0: sì, è vero,
1: ma magari se vuoi la tengo per me, o se vuoi la condivido, ma mi manderesti una foto? Sono curiosissimo di vederla, questa vista sul mare.
0: Appena finiamo, aspetto che venga il tramonto, che quindi la luce si offusca un po', perché fino alle 9 c'è il sole, e poi faccio una foto e te la mando. Ma che indirizzo te la devo mandare? Al tuo telefono te la mando.
1: Sì,
0: te
1: WhatsApp.
0: La mando al tuo cellulare,
1: sì.
0: Al WhatsApp. Okay.
1: WhatsApp,
0: te la mando,
1: okay.
0: Certo. Ma vedi, io sì, faccio sempre una differenza: non è mare, è l'oceano,
1: okay.
0: E dall'altra parte c'è il nuovo mondo, c'è l'America, e dietro l'America c'è il Pacifico. Cioè, sono gli oceani che distinguono i mondi che viviamo, ma il nostro mondo è fatto di acqua, è fatto di terra, è fatto di azzurro, è fatto di sole, è fatto di calore, è fatto di amore. Non dobbiamo mai dimenticarci.
1: Mi ha talmente impressionato questa cosa, perché Enzo mi ha raccontato nel nostro ultimissimo incontro, che era passato da poco il Capodanno, che lui all'ultimo dell'anno semplicemente si è messo in terrazza per i fatti suoi a guardare tutti questi fuochi che si riflettevano sul mare. Me l'ha descritto in un modo come dire: ma la solitudine non esiste quando sei nel tutto, quando sei con esso. Io avevo l'oceano illuminato dai fuochi d'artificio che mi parlava, che mi arrivava nel cuore. Sono andato a letto con un sorriso enorme. Capite che differenza c'è? Noi che ci lamentiamo ogni giorno di tante piccole cose, che poesia, Enzo. E quindi sono curioso di vedere questa vista che hai e che ti parla ogni giorno. Cioè, è una delle prime cose che vedi quando ti alzi al mattino.
0: Sì, la prima cosa che vedo è aprire le tende che coprono la ventana, la finestra, che è larga 4 metri, e affacciarmi sull'oceano, sul pezzo di costa che lambisce il mare, e per quale vi vedevo i fuochi artificiali di 7 alberi che si affacciano su questo lembo di costa. E ti manderò qualche foto, perché ne ho scattate diverse. Ed è, la solitudine è triste spesse volte, perché vorresti condividere con qualcuno che ami quello che vedi. Però quando ti rendi conto che la poesia che ti avvolge, la quale fai parte, è immensa, è anche bella, perché non sei solo, non sei solo mai.
1: E poi aggiungiamo anche questo, che già in Perché l'amore vince la morte, Enzo Braschi, l'ultimissimo libro, già hai riportato diverse tue poesie, quindi anticipando un po' il nuovissimo libro che uscirà l'anno prossimo, c'è già molta tua poesia.
0: Sì, è vero, hai ragione. E fra l'altro io chiudo il libro con una poesia, non so se vuoi citarla, perché oltretutto anticipiamo il finale, quindi non va bene, anche se l'ho già detto come finirà.
1: Delicato.
0: Finisce l'amore, quindi finisce il libro. Però io non ti chiedo di fare questo, benché tu mi abbia mandato la registrazione della poesia, e devo dire mi hai commosso, perché l'hai recitata proprio bene, l'hai letta col cuore. E leggere col cuore vuol dire leggere con l'anima, e leggere con l'anima vuol dire aprire se stessi con gli altri, agli altri. Quindi sì, è vero, io ho scritto alcune poesie che erano poesie che hanno veramente costellato e sancito certi momenti molto importanti di questa storia d'amore. Ne ho scritte tante relative a questa storia d'amore, ma ne ho citate 3 o 4 perché punteggiavano certi argomenti che ho sancito scrivendoli nel libro, e tu li hai colti, bravo. Mi compiaccio.
1: È un libro che parla di speranza, che parla di apertura, che parla di oltre, e soprattutto quando il nostro Enzo mi ha detto: Enzo, sai che sto leggendo il tuo ultimissimo libro, dopo ne parliamo in radio, e lui delicatissimamente mi ha detto: dai Max, mi fa piacere, dimmi poi cosa ne pensi. Cosa ne penso? Il mio cosa ne sento è stato mandargli un audio dove non gli ho detto né bello né brutto, gli ho solo letto la poesia finale del libro con tutta l'intensità che lui ha regalato a me, per dirgli: ecco cosa sento del tuo libro. E questo è, sono contento che ti sia arrivato il messaggio, nel senso che hai colto quanto hai toccato la mia anima, quanto te l'ho rivolto a te leggendo questa poesia finale, che cari ascoltatori, ve la leggerò quando voi avrete letto il libro, perché merita che voi la facciate vostra per primi. Enzo, cosa dici?
0: D'accordo, sono d'accordo, grazie.
1: Senti un po'.
0: Va bene, io.
1: Sì, siamo arrivati veramente alla prima parte, la chiusurissima del Bosco dei Sogni. Conto di risentirti presto. Abbiamo condiviso tantissimo, è stato un viaggio intensissimo. Posso chiederti, visto che siamo sulla soglia del far dell'agosto, se hai un messaggio per i nostri ascoltatori dal tuo cuore con cui salutarli anche per questa estate bella, densa.
0: Non so se tutti abbiate l'amore, io in questo momento non ce l'ho e mi sento molta nostalgia, perché l'amore è la cosa più importante che si possa avere nella vita, e ricordo degli amori che ho avuti, belli e anche amari e cattivi, comunque è la cosa più importante. L'amore senza la vita, senza l'amore, l'amore senza la vita, sono poco, sono soltanto un trascorrere, un lasciarsi andare. Quindi io mi auguro che tutti in questo momento proviate amore per qualcuno che vi sta vicino, che vi sta accanto, oppure per qualcuno che non avete più, ma di cui avete nostalgia. Perché per me, lo confermo e lo dico ancora, l'amore è tutto. Qualunque esso sia, l'amore è tutto. E l'amore per tutta la vita è la cosa più importante che abbiamo.
1: Grazie di cuore, Enzo. È sempre un onore parlare con te. Un onore, una meraviglia.
0: Grazie a voi. Grazie.
1: E allora,
0: grazie a tutti. Arrivederci.
1: Alla
0: ciao.
1: Prossima. Ciao Enzo.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: E mentre la musica va, cari ascoltatori, Enzo è stato di parola, nel senso che non ha perso tempo il nostro Enzo Braschi, mi sta riempiendo il WhatsApp del telefono con un sacco di foto, sono una più bella dell'altra, della sua vista mare dalla terrazzina del suo appartamento, e devo dire che veramente è un qualcosa che toglie il fiato, cioè poesia e magia allo stesso tempo. Che meraviglia, è proprio di cuore buono il nostro Enzo, di animo buono, non ha nessun problema a condividere la bellezza delle cose, della poesia che trova, e anzi dice sempre: io spero che possa arrivare a qualcuno e farne un tesoro tutto suo. Che meraviglia. Ma sapete cosa adesso, cari ascoltatori, facciamo un salto in uno dei canali che sapete che ogni tanto vado a trovare, il canale YouStory Channel su YouTube. Sentiamo cosa ci raccontano oggi, perché qui dovete sapere una cosa, nella storia della cosiddetta umanità, e non è mica che ce l'hanno raccontata giusta, ma no, proprio ci sono tante cose che proprio non tornano.
1: C'è una verità nascosta nel rumore del cosmo. Una verità che vibra silenziosamente, invisibile ma onnipresente. Un segreto custodito nei muri delle cattedrali, nei templi antichi, nei canti sacri dimenticati e perfino nel nostro stesso corpo. Questa verità è semplice, primordiale, assoluta. Tutto è suono. Già nell'alba dei tempi, molto prima che l'uomo inventasse la parola, l'universo parlava. Lo faceva con frequenze, vibrazioni, armonie. E tutte le grandi tradizioni spirituali del mondo, da Oriente a Occidente, hanno sempre concordato su un punto. L'esistenza comincia con un suono. Nella Genesi, Dio non costruisce il mondo con le mani, lo crea con la voce.
2: Dio disse: sia la luce, e la luce fu.
1: Il primo atto della creazione è quindi una vibrazione, un'onda, una parola. Ma nel Vangelo di Giovanni troviamo parole ancora più misteriose.
3: In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio.
1: Non luce, non materia, non atomo, Verbo. Un termine antico, quasi arcaico, ma che in greco si traduce con logos. E logos non è solo parola. È intelligenza, ordine cosmico, suono strutturato. Nel mondo vedico, l'universo prende vita da una sillaba sacra, Om. Un suono considerato così potente da contenere tutta la creazione in sé. Non a caso, i maestri induisti non dicono che Om rappresenta il cosmo. Dicono che è il cosmo, è la vibrazione madre da cui discende ogni altra cosa. Anche nella tradizione ebraica, il nome di Dio è intraducibile, impronunciabile, e proprio per questo, potente. Il tetragramma, Yahweh, non è pensato per essere letto, ma vissuto come una vibrazione interiore. Alcuni cabalisti affermano che pronunciare correttamente il nome significhi mettersi in sintonia con l'atto stesso della creazione. Queste non sono solo metafore poetiche. Oggi la scienza moderna comincia a scoprire ciò che i saggi sapevano da sempre. Il suono è una forza capace di modellare la realtà. Possiamo quindi definire il suono come qualcosa di più di un fenomeno fisico. E se fosse così, avevano ragione gli antichi ad identificarlo con un'intelligenza divina. Oggi faremo un viaggio incredibile che ci porterà alla scoperta di antichissime tradizioni e di recentissime scoperte scientifiche. Immagina un mondo in cui ogni nota che ascolti non è solo musica, ma medicina. Un mondo in cui il suono non si limita a sfiorarti le orecchie, ma penetra nel tuo essere, accordando il tuo corpo, la tua mente, il tuo spirito. Un mondo in cui la melodia non è solo arte, ma un ponte verso l'invisibile. Per secoli, i musicisti, i mistici, i guaritori hanno creduto che un tale mondo esistesse. Non era un sogno, ma una realtà tangibile, costruita su una frequenza precisa, 432 Hz. Chiamata la frequenza dell'armonia, la frequenza naturale o persino la frequenza di Dio, questa vibrazione sembrava risuonare con l'ordine stesso del cosmo. Eppure, oggi, il mondo suona a 440 Hz. Una differenza di appena 8 cicli al secondo. Un dettaglio tecnico, all'apparenza. Ma cosa succede quando un'intera civiltà cambia la sua accordatura? E se questa scelta non fosse stata casuale? Torniamo indietro, a un'epoca in cui la musica non era solo intrattenimento, ma un linguaggio sacro. Nell'antica Grecia, Pitagora non si limitava a studiare triangoli e teoremi. Era un mistico, un filosofo che vedeva nei numeri la chiave per decifrare l'universo. Per lui, la musica era matematica vivente, un riflesso delle proporzioni divine. Le sue scale musicali, costruite su rapporti numerici perfetti, erano specchi dell'armonia celeste, progettate per elevare l'anima. Si narra che Pitagora accordasse i suoi strumenti seguendo cicli naturali, proporzioni che si ritrovano nei movimenti dei pianeti, nella spirale di una conchiglia, nel battito della Terra stessa. Alcuni studiosi moderni sostengono che la sua accordatura fosse vicina ai 432 Hz, una frequenza che, secondo calcoli matematici, si allinea con i ritmi biologici e cosmici. Ma avanziamo nel tempo e andiamo al Rinascimento. Le cattedrali gotiche, con le loro guglie protese verso il cielo, non erano solo capolavori architettonici, erano strumenti acustici. Le loro volte amplificavano i canti gregoriani, che vibravano a frequenze considerate terapeutiche, divine. Molti di questi canti, secondo gli studiosi, erano intonati su scale che si avvicinavano ai 432 Hz. La musica non era quindi un ornamento, era una porta, un modo per sintonizzare l'essere umano con l'ordine universale, per guarire il corpo e risvegliare lo spirito. Anche Giuseppe Verdi, il maestro dell'opera, era convinto di questa verità. Nel 1884 scrisse una lettera appassionata al governo italiano, chiedendo che l'accordatura standard fosse fissata a 432 Hz. La chiamava la frequenza naturale, più dolce, più in sintonia con la voce umana, più capace di toccare il cuore. Non era solo una preferenza estetica. Verdi credeva che il suono avesse un potere profondo, quasi alchemico. E non era il solo. Mozart, Bach, i grandi compositori del passato, lavoravano in un'epoca in cui l'accordatura variava, ma spesso si avvicinava a questa frequenza armonica. Ma poi qualcosa cambiò. Nel 1939, un congresso internazionale a Londra stabilì il 440 Hz come standard globale. Una decisione apparentemente pragmatica, per uniformare la produzione di strumenti musicali e facilitare le orchestre di tutto il mondo. Ma dietro questa scelta si nasconde un'ombra. Alcune fonti, non sempre accettate dalla storiografia ufficiale, suggeriscono che la spinta per il 440 Hz non fosse del tutto innocente. Si racconta che Joseph Goebbels, il ministro della propaganda nazista, vedesse in questa frequenza un'arma psicologica. Secondo alcune teorie, il 440 Hz crea una sottile tensione, una vibrazione che agita la mente, che sconnette l'individuo dal proprio centro. Non è una frequenza che calma, ma che stimola. È una teoria controversa, certo, e non ci sono documenti ufficiali che confermino un complotto deliberato, eppure il contesto storico invita alla riflessione. La propaganda nazista usava la musica come strumento di controllo emotivo. Marce militari, inni patriottici, melodie che incitavano all'azione, non certo alla contemplazione. Una frequenza leggermente più alta, più stretta, poteva davvero servire a questo scopo? E se non fosse stato Goebbels, chi altro avrebbe avuto interesse a cambiare il suono del mondo? La scienza moderna ci offre qualche indizio. Studi di psicoacustica dimostrano che le frequenze influenzano il nostro stato mentale. Il 432 Hz, secondo alcuni ricercatori, è in risonanza con la frequenza di Schumann, circa 7,83 Hz, il battito elettromagnetico della Terra. Questa connessione crea un senso di armonia, di radicamento. Esperimenti condotti da musicisti e terapisti sonori riportano che la musica a 432 Hz induce rilassamento, chiarezza mentale, persino un senso di completezza. Al contrario, il 440 Hz è spesso percepito come più aggressivo, più mentale. Non è una differenza che si coglie subito. Non si percepisce solo nell'ascolto, ma nel corpo stesso, nel modo in cui il suono ti avvolge o ti spinge. E se questa vibrazione, ripetuta all'infinito, in ogni canzone pop, in ogni jingle pubblicitario, in ogni colonna sonora, stesse lentamente cambiando il modo in cui percepiamo il mondo? Ma c'è un altro aspetto, ancora più affascinante. Il 432 Hz non è solo una frequenza musicale, è una proporzione matematica. È legata al numero 432, che appare in modo misterioso in molte tradizioni. In India, i testi vedici parlano di cicli cosmici di 432.000 anni. Nell'astronomia babilonese, il numero 432 era associato ai movimenti celesti. Perfino nella geometria sacra, il 432 si intreccia con il rapporto aureo, la proporzione che governa la natura, dall'elica del DNA alla disposizione dei petali di un fiore. È come se questa frequenza fosse un codice, un eco dell'ordine universale. E se il passaggio al 440 Hz fosse stato, consciamente o no, un modo per allontanarci da quel codice, per spezzare il nostro legame con la natura, con il cosmo, con noi stessi? Non è una domanda facile e non ha una risposta definitiva, ma il solo fatto di porla ci invita a guardare oltre la superficie, a cercare la verità nascosta nelle pieghe del suono. Nel cuore del XX secolo, uno scienziato svizzero di nome Hans Jenny si pose una domanda semplice ma rivoluzionaria. Cosa succede quando il suono incontra la materia? Per trovare una risposta, costruì un esperimento tanto elegante quanto potente. Versò sabbia, polveri fini o liquidi su piastre metalliche collegate a un generatore di frequenze. Poi faceva vibrare quelle superfici con suoni puri, note precise, e ciò che vide lo lasciò senza parole. La sabbia cominciava a danzare. Le particelle, prima sparse a caso, si organizzavano in motivi complessi, simmetrici, vivi. Cerchi perfetti, spirali e figure geometriche prendevano forma sotto i suoi occhi. Ogni frequenza creava un disegno unico. A 432 Hz, le figure erano fluide, armoniose, come fiori che sbocciano. A frequenze dissonanti, i disegni si frantumavano, diventando caotici e instabili.

mostrarci come un suono possa creare ordine. E soprattutto, cosa succede quando quel suono incontra un corpo vivo? Un corpo fatto di acqua, di cellule, di vibrazioni. Qui entriamo nel territorio della medicina vibrazionale, un campo che unisce scienza e spiritualità in modi che stiamo solo iniziando a comprendere. Nell'ambito della musica sacra e della medicina vibrazionale stanno tornando in auge quelle che vengono chiamate frequenze solfeggio, un'antica scala tonale utilizzata nei canti gregoriani, composta da toni considerati guaritori, spirituali e trascendenti. Questi toni, dimenticati per secoli, sono stati riscoperti come strumenti di guarigione, ciascuno con un effetto specifico sull'essere umano. Il 396 Hz, ad esempio, pare sciolga la paura e il senso di colpa, come un vento che spazza via le ombre. Il 417 Hz apre la porta al cambiamento, sbloccando energie stagnanti. Il 528 Hz è invece chiamata la frequenza dell'amore, è associata alla rigenerazione cellulare e, secondo alcuni, alla riparazione del DNA. La frequenza a 639 Hz pare invece armonizzare le relazioni, mentre la frequenza a 963 Hz eleva la coscienza, come una scala verso il divino. Questi non sono numeri casuali, sono vibrazioni che, secondo la tradizione, risuonano con i centri energetici del corpo, i chakra, per chi segue le filosofie orientali. Ma non serve credere nei chakra per percepire il loro effetto. Musicisti, terapisti sonori e persino scienziati hanno iniziato a esplorare il potere di queste frequenze. Prendiamo il 528 Hz, la cosiddetta frequenza dell'amore. Il biochimico Glenn Ryan, in uno studio del 1998, espose campioni di DNA umano a questa frequenza e osservò qualcosa di straordinario. L'attività bioenergetica delle cellule aumentava. Il DNA sembrava rispondere al suono, come se fosse vivo, consapevole e sintonizzato. Altri esperimenti, meno convenzionali, hanno mostrato che l'acqua, che compone circa il 70% del nostro corpo, cambia struttura quando esposta a 528 Hz, formando cristalli simmetrici e armoniosi, simili a quelli osservati dal ricercatore Masaru Emoto nei suoi famosi studi sulle intenzioni e le vibrazioni. Se quindi il suono è in grado di riorganizzare l'acqua, cosa può fare al nostro corpo, che è un'orchestra di liquidi, tessuti e impulsi elettrici? Le tradizioni antiche pare che avessero consapevolezza di come il suono interagisce con la materia. I monaci medievali, ad esempio, intonando i canti gregoriani, non cercavano solo di pregare, cercavano di guarire. I loro toni, lunghi e profondi, vibravano nelle ossa, nei polmoni e nel cuore. Allo stesso modo, i mantra vedici, ripetuti per ore, non erano esercizi vocali, erano tecnologie spirituali, progettate per riallineare il corpo e la mente con il cosmo. Anche oggi, la musicoterapia usa il suono per ridurre lo stress, alleviare il dolore e migliorare la memoria. Ospedali e cliniche stanno sperimentando frequenze specifiche per trattare ansia, insonnia e persino i traumi. Ma a questo punto sorge una domanda: se il suono può guarire, perché non lo usiamo più? Perché le frequenze solfeggio, la cimatica e la medicina vibrazionale rimangono ai margini della scienza ufficiale? Qualcuno potrebbe asserire che il suono è troppo semplice, troppo universale e troppo difficile da controllare. Non si può brevettare una frequenza così come non si può vendere il canto di un monaco. Qualcun altro potrebbe invece dire che abbiamo dimenticato come ascoltare e che nel frastuono del mondo moderno abbiamo perso la capacità di sentire le vibrazioni che ci circondano, che ci attraversano e che ci definiscono. Chiaramente non abbiamo una risposta definitiva a questa domanda, ma se guardiamo alle antiche tradizioni, non era solo il suono ad avere importanza, ma anche il silenzio. Tutte le tradizioni spirituali, da Oriente a Occidente, hanno venerato il silenzio come porta verso la conoscenza del divino. Nel buddismo Zen si medita per svuotare la mente e lasciare spazio al suono senza suono. Nella mistica cristiana, i padri del deserto cercavano il silenzio del cuore, dove la voce di Dio poteva sussurrare. Nella Kabbalah ebraica, il nome di Dio non si pronuncia, ma si respira, si vibra, come un soffio che attraversa l'essere. Persino nella scienza moderna, il silenzio ha un ruolo. La teoria delle stringhe ci dice che l'universo, alla sua base, è fatto di vibrazioni infinitesimali, ma quelle vibrazioni emergono da un vuoto quantistico, un silenzio primordiale che pulsa di potenziale. Ma perché il silenzio è così potente? Perché lo possiamo considerare come il punto zero, l'origine del tutto, come il buio e la tela su cui

0: cui si dipinge la luce, il silenzio è lo spazio in cui il suono prende forma. E in quel silenzio, la nostra mente, il nostro corpo e la nostra coscienza possono finalmente sintonizzarsi su una frequenza più alta. Negli ultimi decenni, la scienza ha iniziato a esplorare questo mistero, non con mantra o preghiere, ma con elettrodi e risonanze magnetiche. Le onde cerebrali, i ritmi elettrici del nostro cervello, ci raccontano una storia affascinante. Ogni stato mentale ha una sua vibrazione. Le onde beta ci tengono vigili, analitici, immersi nel caos della vita quotidiana. Le onde alfa emergono quando ci rilassiamo, quando la mente si quieta e il mondo si fa più morbido. Le onde teta ci portano al confine tra veglia e sogno, nella meditazione profonda, dove le intuizioni nascono come lampi. E infine ci sono le onde gamma, rare e potenti, associate agli stati di illuminazione, di compassione universale e di connessione mistica. Studi su monaci buddisti e yogi avanzati mostrano picchi di attività gamma durante la meditazione. Il loro cervello, in quei momenti, sembra accordato a una frequenza superiore, come se vibrasse in armonia con qualcosa di più grande. E non è un caso che i suoni sacri, mantra, canti gregoriani, recitazioni coraniche, siano stati usati per secoli per indurre questi stati. Pensiamo al potere di un mantra ripetuto per ore, come l'Om dei monaci vedici, che sembra sciogliere i confini dell'io. O al Kyrie Eleison delle liturgie cristiane, un'invocazione che vibra nelle ossa e apre il cuore. Oppure al sufismo islamico, dove il dhikr, la ripetizione ritmica dei nomi di Allah, non è solo preghiera, ma un viaggio sonoro. Nel buddismo, invece, il canto di Nam-myoho Renge-kyo è una vibrazione che si dice possa trasformare il karma. Per gli antichi, dunque, questi non erano semplici suoni, ma una chiave per connettersi con la realtà e con quel qualcosa che ha dato inizio a tutto, un suono, una vibrazione che viene tramandata dalle tradizioni di tutto il mondo. Ma è veramente possibile che il mondo e l'intero cosmo abbia avuto inizio con una vibrazione, così come raccontano le antiche tradizioni? C'è una teoria, nel cuore della fisica moderna, che potrebbe avvicinare sorprendentemente la scienza a questo antichissimo pensiero. Una teoria che non nasce in un tempio, ma da lavagne piene di equazioni, eppure parla il linguaggio della vibrazione. Stiamo parlando della teoria delle stringhe. Secondo questa ipotesi, le particelle fondamentali che compongono la materia, come elettroni, fotoni, quark, non sarebbero punti senza dimensione, come descritto dal modello standard della fisica, ma filamenti sottilissimi, simili a minuscole corde, le stringhe. Queste stringhe vibrano, ognuna in un modo specifico, e proprio da quel modo di vibrare deriverebbero le proprietà della particella: massa, carica, forza. Una stringa che vibra in un certo modo si manifesta come un elettrone. Un'altra vibrazione dà origine a un fotone, un'altra ancora a una particella di gravità. Tutto, quindi, materia, energia, forze, sarebbe l'espressione di una vibrazione microscopica. Un principio che suona incredibilmente vicino alle affermazioni delle antiche tradizioni spirituali. La teoria delle stringhe non si ferma però qui. Per funzionare, richiede dimensioni extra dello spazio, fino a 11, secondo alcune versioni. Dimensioni che però non possiamo vedere perché sarebbero arrotolate su se stesse, a una scala infinitamente piccola. Ma il cuore della teoria resta però questo. La realtà, nella sua essenza più profonda, è fatta di vibrazione. E a tal proposito, il fisico Mikio Kaku ha affermato:
1: la teoria delle stringhe descrive l'universo come una sinfonia di stringhe vibranti. La mente di Dio è la musica cosmica che risuona attraverso 11 dimensioni.
0: Questa dichiarazione non deve però essere letta in chiave strettamente religiosa, ma come un'espressione della meraviglia scientifica di fronte a un universo che sembra più simile a un sistema musicale che ad una macchina meccanica. La teoria delle stringhe è inutile negare che ha un impatto profondo su tutto ciò di cui abbiamo parlato sino ad ora, perché ci permette di rileggere in chiave contemporanea alcune delle affermazioni più antiche dell'umanità. Quando i testi sacri dicono che Dio crea attraverso la parola, quando le cosmologie spirituali parlano di un suono originario da cui tutto ha origine, non si tratta solo di metafore, ma forse di intuizioni prescientifiche su una verità che oggi la fisica inizia a esplorare. Su come però popoli antichissimi siano giunti a questa intuizione e l'abbiano tramandata nei millenni, rimane un mistero di difficile soluzione. È forse esistita un'antica ed evoluta consapevolezza che è andata perduta? Oggi non possiamo ancora dimostrare che il suono ha creato l'universo, ma possiamo affermare con sempre maggior fondamento che la vibrazione potrebbe stare alla base di tutto ciò che esiste. E se questo fosse vero, allora il suono non è solo un fenomeno acustico, ma un principio che forgia la realtà. Alla prossima storia!
2: Salutiamo così il canale YouStory Channel di YouTube per quelli che me lo stanno chiedendo. Eh sì, veramente molto molto interessante, e rispondo ad Andrea Sceriffo come a tanti altri che appunto me lo chiedono. Certo che si possono recuperare i podcast del Bosco dei Sogni su YouTube, il canale è Max Ungaro il Bosco dei Sogni, poi viene travasato su Telegram Max Ungaro il Bosco dei Sogni, e anche nel mio social Facebook Max Ungaro il Bosco dei Sogni. Ok, trovate tutte le puntate.

Giornata intensissima, radiofonicamente parlando. Forse non lo sapete, ma oggi sono stato ospite a mezzogiorno del nostro Fabio Turin. Che bello, è un'ora che è proprio volata. Abbiamo parlato un po' del mio ultimo libro, In Aquilone sui nari di Saturno, ma soprattutto delle esperienze un po' così di vita condivise. E poi eccovi qui, di nuovo alle 5, con Enzo Braschi. Mamma, che quanta roba, quanta meraviglia. Ma che bello vivere così, un po' la giornata, ma intensamente. Quindi, cari ascoltatori, sapete cosa mi resta da dirvi? Ci vediamo, ci sentiamo, ci abbracciamo martedì della settimana prossima. Perché? Perché è l'ultimissima puntata di questa stagione del Bosco dei Sogni. Poi si riprenderà a settembre, ma naturalmente sarò rigorosamente in diretta con il nuovo, la nuova ospite. Buona serata, martedì prossimo.

0: fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.

E un saluto cordiale a tutti voi, cari ascoltatori e ascoltatrici, un bel risentirci da questi microfoni di Radio Gamma 5. Benvenuto a questo appuntamento del martedì con Vita Universale, un programma dei cristiani delle origini. Come ogni martedì vi teniamo in questa fascia oraria che è dalle 19:30 fino alle ore 21, sempre sui 94 MHz. Potete ascoltarci che in streaming dal sito radiogamma5.it. Per maggiori informazioni o chiedere materiale gratuito potete chiamare il numero 011 043 60 80. Vi invito anche a visitare il sito che è vita-universale.org. Per chi vuole approfondire questi temi che proponiamo, può consultare il sito di radio-santec.com. Entrando in questo sito potete accedere sia alla radio che alla TV, che propone vari programmi e anche reportage. Incominciamo subito perché i tempi sono stretti. Allora, ciò che vi farò ascoltare ora è dalla serie Lo Spirito Libero, Dio in noi. Ascolteremo la quarta parte. Auguro a tutti un buon ascolto e ci sentiamo a dopo.

Cari amici l'ascolto, ascolterete tra poco una trasmissione preparata per voi dai Cristiani delle Origini di Vita Universale. Questa trasmissione viene prodotta e diffusa da Radio Santec, www.radio-santec.com. Un buon ascolto a tutti.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori, cari amici all'ascolto, vi diamo il benvenuto alla trasmissione di oggi che ha come titolo Il vostro momento di preghiera, lo spirito libero, Dio in noi. Forse queste parole vi toccano o forse invece la parola Dio vi mette a disagio. Per questo desideriamo assicurarvi fin dall'inizio che questo momento di riflessione e preghiera non si riferisce al Dio della Chiesa, bensì allo Spirito libero, Dio che è l'amore, la libertà e l'unità, Dio in noi. Le persone che vedono o ascoltano le nostre trasmissioni, sentendo che Dio si trova in ognuno di noi, ci chiedono spesso: dove ci dovremmo rivolgere dal momento che lo Spirito di Dio, il Cristo Dio, dimora nel profondo della nostra anima? Come possiamo raggiungerlo? Il Cristo Dio in Gesù di Nazaret ci ha dato una via meravigliosa che ci conduce nell'interiore, nel profondo della nostra anima. È la comunicazione di cuore tramite la quale ogni uomo può instaurare un collegamento vivo con lo Spirito Eterno dentro di sé. Se desiderate fare l'esperienza di Dio, accogliete quanto segue nella vostra coscienza. Sono parole di Gesù di Nazaret che disse: tu invece, quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. Gesù ci ha parlato della stanza silenziosa, che noi uomini definiamo anche come la stanzetta silenziosa. Se desiderate prepararvi una stanzetta silenziosa in cui ritirarvi, non deve essere per forza una stanza. Può bastare anche un angolino tranquillo in una stanza. Se volete, preparatevi un angolino con il vostro piccolo posto tranquillo per pregare, che invita ad avvicinarsi a Dio dentro di noi.
2: Sì, sarebbe bene ritirarsi in una stanza tranquilla, o come diremmo oggi, in un angolino di preghiera, o in un posto tranquillo in una stanza, per interiorizzarci, per raccoglierci, per mettere ordine nei pensieri ed entrare così nel silenzio. Questa è la via per staccarci dai nostri pensieri umani ed è, in fondo, un passo verso un modo di pensare positivo. Ritiratevi in un angolino tranquillo per riflettere su che cosa significa Dio è sempre presente. Dio è nella natura, Dio è in ogni animale, in ogni pianta, in ogni pietra, in ogni albero maestoso. Dio è nel profondo della vostra anima. Dio è con voi e presso di voi. Dio è sopra di voi, negli astri possenti. Ovunque c'è lo Spirito Onnipotente, che noi uomini in Occidente chiamiamo Dio. Questo sarebbe il primo passo per prendere coscienza che Dio è sempre presente. E il secondo passo sarebbe: se Dio è sempre presente in tutta la natura, in ogni animale, allora Egli si dovrebbe logicamente trovare anche in voi, nel profondo della vostra anima.
3: Se vi è un po' difficile accettare questo concetto della cameretta silenziosa, ascoltate cosa ci disse Gesù di Nazaret. Egli ci ha insegnato che ogni uomo è il tempio di Dio e che lo spirito dell'infinito, che noi uomini chiamiamo Dio, si trova nell'uomo, in ogni anima. Cosa volete fare voi o cosa vogliamo tutti noi con queste parole? Vogliamo semplicemente metterli da parte oppure vogliamo riflettere? Anche se ci soffermiamo solo brevemente su queste parole, i nostri pensieri diverranno sempre più profondi e rifletteremo sempre più a lungo su di esse, fino a che ad un tratto percepiremo che in noi c'è qualcosa che desidera essere compiuto. Che cosa? La preghiera.
2: Accendete quindi una candela, sedetevi ben diritti e rivolgete le vostre preghiere verso l'interiore, nel profondo della vostra anima. Se il vostro animo è in subbuglio e non riuscite a calmarvi, ascoltate della musica armoniosa che vi aiuterà a staccarvi dai pensieri della giornata e vi metterà in sintonia per interiorizzarvi e per pregare profondamente. Con il tempo vi accorgerete che in questi minuti entrate nel vostro mondo interiore personale e che percepirete voi stessi in modo completamente nuovo. Così facendo, imparate a trovare voi stessi. Percepirete ben presto che non siete soli, che in voi dimora uno spirito grande e possente, la potenza dell'infinito. Egli vi aiuta e vi dà forza, non solo per pregare, ma anche per affrontare la vostra vita quotidiana nel suo spirito.
3: Prima o poi si presenterà in noi una domanda: che cosa potrei fare? Che cosa potremmo fare tutti noi per avvicinarci a Dio, per cambiare in modo positivo tutto il nostro animo, tutto il nostro modo di vivere? Quando in noi si fa sentire questo desiderio del cuore, ci ricorderemo dei doni divini che ci sono già stati dati per indicarci la via da seguire. Noi tutti abbiamo ricevuto da Dio, nostro Eterno Padre, i 10 comandamenti per mezzo di Mosè e, tramite Gesù, il Cristo, abbiamo ricevuto il discorso della montagna.
1: Sentiamo continuamente che è importante pensare in modo positivo e qualcuno si chiede: che cosa vuol dire veramente pensare in modo positivo? Potrei dire, per esempio, affermo che l'uomo è buono. Oppure gioisco della natura, del cinguettio degli uccelli. Affermo il lavoro quotidiano e vado ampiamente d'accordo con i miei colleghi di lavoro. Tutti questi pensieri sono quindi positivi, oppure ci sono altri aspetti che dovremmo tenere presenti, oltre ad affermare queste cose esteriori? Un sostegno per aiutare se stessi potrebbe essere quello di chiedersi: che cosa c'è dietro ai miei cosiddetti pensieri positivi, alle mie parole e azioni? È veramente tutto completamente buono e irreprensibile? O non è così che dietro a molti questi pensieri, comportamenti apparentemente positivi, ci sono ben altri sentimenti e pensieri? Forse in segreto denigriamo i nostri simili, oppure approfittiamo di loro. Per esempio: ora parlo o mi comporto in un certo modo affinché il mio prossimo sia d'accordo con me e faccia per me ciò che io non so fare molto bene. Mi servo quindi di belle parole per lusingarlo affinché faccia per me una parte del mio lavoro. Tutto ciò può forse essere definito positivo? Esteriormente sembra che sia positivo, mentre in realtà i contenuti del nostro comportamento, ciò che nascondiamo possibilmente agli altri, sono di ben altro genere.
3: I seguaci del Nazareno hanno imparato ad analizzare ciò che è positivo, i nostri pensieri, le nostre parole più evidenti e il nostro comportamento esteriore, chiedendoci quindi: che cosa si trova dietro a questi miei aspetti che sembrano positivi? Se vogliamo guardare in faccia la verità su noi stessi, potremmo applicare i 10 comandamenti di Dio e confrontare i nostri aspetti più reconditi con alcuni dei suoi comandamenti. Riconosceremo così ben presto che cosa non è in ordine e sapremo che cosa dovremmo fare e come dovremmo in realtà pensare, parlare ed agire. Questa sarebbe la via da seguire per arrivare a pensare in modo veramente positivo. Ora forse direte: i seguaci di Gesù di Nazareth non possono dimostrare ciò che affermano. Avete ragione. Non possiamo dimostrarlo. E perché no? Perché Dio desidera che sia ognuno di noi, quindi anche voi stessi, a dimostrare che Dio vive in noi. Noi possiamo parlarne, perché qualcuno di noi ha fatto l'esperienza profonda che Dio, la forza della vita, è dentro di Lui, come quindi in tutti noi.
1: La vita è vita eterna, perché Dio è eterno. Quando parlate della vita, pensate alla coscienza universale, Dio. Ma dal momento che Egli ha contemplato e creato voi come tutti noi nel profondo della nostra anima, vivremo in eterno, quali esseri divini, quindi quali esseri puri e non come uomini. Chi non sa che prima o poi il corpo fisico di ognuno di noi decederà? Ma il Cristo Dio è presente ed Egli ci chiama come uomini. Egli chiama l'anima quando essa non ha un corpo, ossia quando si è staccata dal suo corpo terreno, e la sua chiamata dice: venite tutti a me, voi che siete affaticati ed oppressi. Io, ossia il Cristo, vi voglio ristorare. Dove dovremmo rivolgerci quando siamo afflitti da certe pene?

0: Cari amici all'ascolto, che ci crediamo o no, è iniziata una nuova epoca. Essa sta arrivando. Qualcuno desidera divenire una persona nuova, una persona della libertà, una persona nello spirito di Dio, una persona che apprezza la natura, che la ama e che va incontro al prossimo in pace con la forza di Dio. Queste sono le persone della nuova epoca, delle prossime generazioni. Volete provare anche voi? Non avete bisogno di guida esteriore, perché avete la guida interiore, lo spirito del Cristo Dio in voi. Egli è in ognuno di noi. Provate a farlo. Provate a trovare voi stessi per avvicinarvi alla vera vita. Nessuno vi può costringere ad agire spiritualmente. Nello spirito della verità, in Dio, voi e tutti noi siamo uomini liberi. Nessuno deve farlo, ma tutti lo possono fare.
1: Che cosa intendiamo noi uomini come vera vita? Chi vede e ascolta se stesso circondato da tanti altri penserà: io vivo. Poniamoci di nuovo una domanda più profonda. La nostra vita terrena, così come ce la immaginiamo, è davvero la nostra vera vita? Se desiderate sapere più precisamente che cos'è e com'è la vera vita, prendete semplicemente in mano i 10 comandamenti di Dio o il discorso della montagna di Gesù. Leggete le parole in modo tranquillo e riflessivo. Una persona che analizza bene le cose, che aspira a comprendere le correlazioni e il significato di queste affermazioni chiare, vede più in profondità e si rende conto di ciò che Dio, l'Onnipotente, ha posto nei 10 comandamenti che ha dato a noi uomini per mezzo di Mosè.
2: Chi è in grado di analizzare bene le cose comprenderà e riconoscerà in modo più profondo anche il discorso della montagna di Gesù. Nel profondo è radicata la vera vita. E la vera vita può essere vissuta. È stata data ad ogni uomo come filo conduttore su cui orientarsi e come un'offerta se la vuole accettare. In tal modo non diventiamo persone presuntuose della propria religiosità e nemmeno santi. Diventeremo invece persone tranquille, equilibrate, che applicano in modo semplice e serio la regola di vita che ci è stata insegnata da Gesù di Nazaret e che dice: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti che essi facessero a te. Un principio che viene formulato in modo differente anche da un detto popolare che dice: non fare agli altri ciò che non vorresti che fosse fatto a te. Entrambe le affermazioni hanno in fondo lo stesso significato. Bisogna imparare a comprenderle, ad esaminarle nel profondo. Quando le avremo comprese, agiremo passo per passo in base ad esse e sperimenteremo poi alcuni piccoli cosiddetti miracoli e ci sentiremo molto meglio. Diventeremo persone più felici e anche, non per ultima cosa, più liberi. Non dipenderemo più da altre persone e non ci legheremo a nessuno. Percepiremo e sperimenteremo che cosa significa libertà.
0: Un comandamento di Dio, libertà. Chi non la desidera? Cerchiamo quindi di comprendere cosa significa analizzare passo per passo i comandamenti di Dio, comprendere il discorso della montagna e metterlo in pratica nella vita quotidiana. Questo è ciò che porta alla libertà. Ci fa sentire la vicinanza di Dio e da ciò impariamo che Dio è in noi. Questa è la vera realtà, la vera vita, che ci rende di nuovo gioiosi, malgrado il declino globale in ogni campo, malgrado tutti gli sviluppi negativi e le sofferenze che regnano ovunque.

0: werden lässt.
1: Liebe Mitmenschen,
2: cari amici, tutti noi abbiamo un padre, il Padre che è nei cieli. Pregate rivolgendovi al suo Spirito che dimora in voi, in tutti noi, poiché Dio, nostro Padre, ama ognuno di noi. Il suo amore è indistruttibile e indelebile. Con le nostre preghiere di cuore ci avviciniamo a Lui, il Padre Eterno, e sperimentiamo la Sua forza e il Suo aiuto dentro di noi. Sperimentiamo che noi uomini non abbiamo bisogno di alcuna confessione ecclesiastica e neppure di alcuna tradizione ecclesiastica. In ultima analisi, anche i sacerdoti sono superflui, perché non abbiamo bisogno di mediatori. Abbiamo in noi qualcosa di meraviglioso, di incomparabile, un tesoro inimmaginabilmente prezioso. Gesù, il Cristo, ci esorta a portare alla luce questo tesoro dentro di noi, poiché Gesù insegnò a noi uomini: io, ossia il Cristo, sono la via, la verità e la vita. Ed Egli, il Cristo, ci esortò a seguire Lui, ossia il Cristo. Per noi tutti questo significa, in fondo, ritirarci nella stanzetta silenziosa, pregare e mettere in pratica le verità che si dischiudono a noi nelle nostre preghiere profonde. È un grande dono quello di poter fare l'esperienza che Dio è in noi. Con il tempo vi accorgerete che divenite più liberi e più felici. Vi renderete poi conto che tutte le cose esteriori, come il fatto di cercare Dio in chiese di pietra e tante altre cose, sono teorie. Cominciate a portare alla luce questo tesoro unico e sentirete la gioia di essere vicini a qualcuno nel cuore. Naturalmente non a una persona e nemmeno a qualcosa di esteriore, ma vi sentirete vicini a colui al quale nel Padre nostro ci rivolgiamo dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, è santificato il tuo nome. Santificate il suo nome. Rivolgete le vostre preghiere nel profondo della vostra anima. Pregate profondamente e adempite passo per passo le vostre preghiere. E vi accorgerete che c'è qualcuno, il Padre nei cieli, che viene lodato nel Padre nostro. Percepirete ben presto che non siete soli, che c'è qualcosa che bussa e si fa sentire, che respira e fluisce. Percepirete che è lo Spirito, è lo Spirito del nostro Padre dei cieli, la verità. È la corrente della vita in noi, in tutti noi. Quanto si avvicina così la stanzetta silenziosa. Raggiungerete la certezza, perché con il tempo le vostre preghiere diventeranno sempre più profonde, perché cresce la libertà e incontrate la parte più profonda dei vostri simili in modo completamente nuovo. La felicità interiore che si è sviluppata in voi e che continua a crescere si irradia e può toccare l'anima dei vostri simili, se anch'essi sono alla ricerca per trovare Dio, il vero Dio.
0: Prendiamo coscienza ancora una volta di questo messaggio che ci infonde sempre più sicurezza e, nella nostra vita quotidiana, ci dà la certezza incomparabile di essere sostenuti dalla forza universale divina e dall'amore. Cari amici, non avete bisogno di guide esteriori. Avete in voi la guida migliore e la guida interiore. Lo spirito dell'infinito, il Cristo Dio nel profondo della vostra anima. Egli è in voi, Egli è in noi, Egli è sempre presente. Quando andate a fare una passeggiata, Dio è presente. Quando parlate con i vostri simili, Dio è presente. Quando siete al lavoro, Dio è presente. Quando mangiate, Dio è presente. Quando andate a dormire, Dio è presente. Quando vi svegliate, Dio è presente. Egli, lo spirito possente dentro di voi, desidera accompagnarvi nella giornata.
2: Cari amici, che cosa potremmo augurarci di meglio della pace, gioia, felicità, salute e non per ultimo Dio con noi, perché Dio è in noi? Con queste parole ci congediamo per oggi da voi fino alla prossima volta, per la prossima trasmissione dal titolo Il vostro momento di preghiera, lo spirito libero, Dio in noi. Arrivederci e un saluto in Dio.

Cari amici all'ascolto, avete ascoltato un programma preparato per voi da Radio Santec. Maggiori informazioni si possono trovare anche in internet nel sito www.radio-santec.com. Vi ringraziamo per l'ascolto, a risentirci alla prossima trasmissione.

Bene, ritorniamo così in diretta a alcuni annunci. Questa sera qui a Gamma 5, Cinema 5, presento un mondo in pericolo, un'indagine straordinaria relativa con tecnologie innovative sulla fenomenale intelligenza e vita sociale delle api, la cui sopravvivenza è inspiegabilmente a rischio. Questa sera qui a martedì 21 alle ore 21:30 qui in sede radio è un documentario sulle api. Ricordo ai cari ascoltatori che è possibile un contributo a aiutare la radio sostenendola personalmente e potete farlo sul conto corrente postale dal numero 25 38 64 59 o tramite bonifico bancario presso la banca BCC di Credito Cooperativo di Campodastico. L'IBAN lo trovate sul sito. O portando il contributo direttamente presso la sede radio agli incontri preposti e consegnare il vostro contributo ai membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese della gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità e vita a Gamma 5. Poi c'è sempre l'iniziativa sul 5 per 1000. Possibilmente quest'anno si potete versare il 5 per 1000. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito che non comporta alcun costo. Do il numero che è il codice fiscale è lo 01 59 80 90 288. Grazie a tutti voi. Manca pochi minuti alla pubblicità e poi riprendiamo subito dopo.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

Riprendiamo perché il tempo vola. Allora, come vi proponiamo già da questo periodo, questa serie che è dal titolo I grandi insegnamenti cosmici. Ascolteremo questa sera la seconda parte. Auguro a tutti un buon ascolto e ci sentiamo per i saluti.

0: Un saluto in Dio, cari ascoltatrici e cari ascoltatori. Oggi ascolteremo un'altra istruzione spirituale interiore data dalla legge di Dio, dalla legge assoluta, con gli insegnamenti raccolti nel libro I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, ci dà spiegazioni su alcuni brani tratti da questi insegnamenti. Nell'istruzione spirituale interiore precedente abbiamo sentito la frase: dalle due parole Dio è deriva quindi logicamente e io sono divino.
1: Diese Aussage, Gott ist.
2: Questa affermazione Dio è e io sono divino è uno stato di coscienza, è un potente complesso di energia divina. Va a toccare quello che non è divino nella nostra anima, che comincia così a vibrare più intensamente. Le colpe, ossia i nostri comportamenti errati, i nostri peccati, il nostro egocentrismo, che ricoprono il divino, la parte pura dell'interiore, cominciano a muoversi e si esternano.
1: Und machen sich bemerkbar. So zeigt uns das Göttliche.
2: In questo modo il divino, al quale aspiriamo consapevolmente, ci mostra nell'interiore e attraverso gli impulsi dell'energia della giornata nell'esteriore, dove sono ancora presenti aspetti contrari al divino. Per esempio, si presentano pensieri di disprezzo. Ora, non dovremmo mettere da parte gli aspetti umani che si presentano dicendo: no, no, non lo voglio più. Mi sono deciso. Dio è e io sono divino.
1: Stattdessen nehmen wir die Chance wahr.
2: Cogliamo invece questa opportunità, afferriamo il negativo, il nostro ego umano, il nostro infimo sé, lo osserviamo, chiedendoci da dove viene e lo sistemiamo con il Cristo.
1: Tun wir dies und nehmen uns vor.
2: Se lo facciamo e ci ripromettiamo di non comportarci più nello stesso modo, la luce comincerà ad agire nella nostra anima. Inizierà a cancellare quello che abbiamo sistemato oppure che abbiamo cominciato a sistemare. Secondo un aspetto della legge della via interiore, se ci riproponiamo la legge assoluta con le parole Dio è, essa ci mostrerà i nostri aspetti contrari al divino. Se li sistemiamo, sentiremo che nella nostra coscienza entrano più luce e più forza. Potremo così comprendere ed eliminare ulteriori aspetti umani. I problemi potranno risolversi e nel contempo diventeremo più leggeri, più liberi, più felici e ci avvicineremo di un passo al nostro Padre nei cieli.
1: Wenden wir uns dem absoluten Gesetz zu.
2: Quindi, se ci rivolgiamo alla legge assoluta, alla nostra eredità spirituale e divina, la legge toccherà anche la nostra legge umana, la legge di semina e raccolta. Riceveremo di nuovo quello che abbiamo immesso nel campo della vita, il nostro ego umano.
1: Dieses Gesetz von Saat und Ernte.
2: Questa legge di semina e raccolta è la legge causale. Se ci immergeremo nella legge causale richiamando la legge assoluta, ci verranno mostrati gli aspetti in cui non siamo ancora divini. Tuttavia, abbiamo un sostegno nella legge assoluta. Come un alberello viene sostenuto da un palo, anche noi troviamo il sostegno in Dio è.
1: Allerdings sollten wir uns bewusst machen.
2: Ma dovremmo renderci conto che se accettiamo la legge divina, ci impegniamo a sistemare gli aspetti umani che affiorano in noi per divenire ciò che ascoltiamo, leggiamo e approviamo. Quando ci rivolgiamo alle parole Dio è, si possono mettere in movimento molte cose. È possibile che riusciamo a eseguire con gioia e concentrazione un determinato lavoro che di solito facciamo malvolentieri, perché ci siamo ricordati delle parole Dio è. Cos'è successo? Nel momento in cui ci è venuto in mente Dio è e abbiamo posto le nostre sensazioni nell'affermazione Dio è, nella nostra anima si è messo in movimento qualcosa ed essa ha instaurato una comunicazione più intensa con Dio. In questo modo è affluita più forza alla nostra anima. La forza è fluita poi nel corpo e la vibrazione del nostro corpo si è elevata. Di conseguenza non abbiamo più avuto difficoltà a concentrarci e siamo riusciti a svolgere il nostro lavoro con più facilità. Vediamo che se siamo toccati da questa affermazione profonda, Dio è, anche il divino si avvicina di più a noi. Nello stesso istante affluisce a noi anche più forza. Da questo riconosciamo che Dio è presente. Dio, nostro Padre, ci aiuta. Possiamo rivolgerci a Lui in ogni situazione, con tutto quello che ci capita ogni giorno. Perché? Perché Dio, nostro Padre, ci ama infinitamente. Se durante la giornata teniamo continuamente presenti queste due parole, Dio è, percepiremo la presenza di Dio in noi e in tutto quello che facciamo. In queste due parole, Dio è racchiuso l'universo. Poiché Dio è l'universo, la totalità, Dio è quindi la totalità in noi. Immaginiamoci Dio come luce e forza nel nostro interiore, come luce nei nostri pensieri, nelle nostre parole e azioni. Dio è luce. E se diciamo Cristo, oppure Cristo in me, È come se dicessimo: Dio è. Infatti, il Cristo nel Padre è Dio nelle quattro essenze di Dio. Egli nel Padre è onnipresente in queste quattro forze basilari di Dio, nell'ordine divino, nella volontà divina, nella sapienza divina e nella serietà divina.
1: Allgegenwärtig. Gott ist,
2: Dio è, se percepito consapevolmente in noi, amplia la nostra coscienza. Comprendiamo e vediamo di più. Nel corso della successiva evoluzione spirituale si dischiudono a noi aspetti spirituali, dimensioni sconosciute a noi uomini, incomprensibili per l'ego umano. Se ci rivolgiamo consapevolmente a Dio, se siamo grati perché sperimentiamo la sua presenza e il suo aiuto nella nostra vita, forse affermeremo: Dio ha risolto in me un problema.
1: Doch wie vollzieht sich dies?
2: Ma come avviene questo?
1: Gott greift nicht direkt in unser Leben ein.
2: Dio non interviene direttamente nella nostra vita, dato che abbiamo il libero arbitrio.
1: Gott
2: potremmo dire:
1: Problem in uns erweckt.
2: Dio ha risvegliato in noi il problema, ha richiamato la nostra attenzione sui nostri difetti, su quello che dovremmo sistemare per risolvere il problema, oppure per fare in modo che il problema possa essere risolto.
1: Mit anderen Worten gesagt,
2: detto in altre parole, Dio ci ha mostrato il nostro comportamento errato nel problema, nella nostra difficoltà, affinché possiamo riconoscere quello che dovremmo affrontare per sistemarlo, per poter risolvere il problema, oppure per riconoscere qual è la nostra parte. Nel caso in cui il problema riguardi diverse persone, Dio ci mostra quindi i nostri errori. Non è Lui che risolve il nostro problema. Se lo risolvesse, noi non ci riconosceremmo e continueremmo a commettere gli stessi errori.
1: Also Sünden begehen. Aus dem Vertrauen
2: dalla fiducia in Dio cresce la gratitudine.
1: Dankbarkeit.
2: Gli dimostriamo la nostra gratitudine, realizzando giorno per giorno quello che l'energia della giornata ci presenta.
1: Einzig.
2: Solo con la realizzazione giungiamo a Dio, nostro Padre. In famiglia, sul lavoro o altrove, sperimenteremo molte situazioni. Tuttavia, Dio è. Egli è sempre con noi. Questa consapevolezza che Dio è, dovrebbe mettere radici in noi e avremo così il miglior aiutante al nostro fianco.

0: Un'altra frase tratta da I grandi insegnamenti di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, dice: Io sono la vita, il Cristo, il Figlio di Dio. Chi fa risorgere in me lo spirito della vita, il Cristo, dentro di sé, ha ritrovato la sua eredità spirituale, che è la sua vita eterna. L'essere ritorna così a casa, da Dio, l'Eterno Padre, poiché proviene da Lui.
1: Cari fratelli e sorelle, questo è un brano tratto dalla legge assoluta. Percepiamo nel profondo cosa contiene. In questo brano c'è tutto il cielo. Io sono la vita.
2: Dürfen nicht auch wir das sagen?
1: Non possiamo forse dirlo anche noi, se affermiamo il nostro essere puro in Dio? Io sono la vita, poiché l'eredità celeste è la nostra vita, è l'essere compresso, siamo noi stessi.
2: Ich bin das Leben, sagt Gott.
1: Dio afferma: Io sono la vita in tutto ciò che è, e noi siamo gli eredi del regno spirituale. Possediamo tutto quello che è. È la struttura del nostro corpo spirituale. Il Cristo dice: chi fa risorgere me lo spirito della vita, il Cristo, dentro di sé, ha ritrovato la sua eredità spirituale, che è la sua vita eterna. L'eredità spirituale è costituita dalle sette forze basilari di Dio. Le sette forze basilari di Dio sono la legge eterna, l'universo. La legge scorre attraverso tutti i regni, fluisce in tutti gli esseri, pervade tutti i regni della natura, gli astri, tutto quello che è.
2: Die sieben Grundkräfte Gottes lauten.
1: Le sette forze basilari di Dio sono ordine, volontà, sapienza, serietà, pazienza, amore e misericordia. Nel loro insieme e quale essenza costituiscono la nostra eredità spirituale dentro di noi. La nostra eredità dei cieli è la forza splendente nella nostra anima. Noi stessi, quali esseri puri, splendiamo di luce propria. Siamo forza divina, perciò non occorre un sole che illumini l'essere puro. L'essere puro è lui stesso il sole, perché l'eredità divina, l'infinito, risplende nell'essere spirituale e attraverso di lui. Noi uomini dobbiamo prima di tutto raggiungere la conoscenza delle leggi di Dio. Se realizziamo le conoscenze spirituali, raggiungeremo la sapienza. La sapienza in merito alla nostra eredità spirituale, alla legge eterna. Non avremo così più bisogno di chiedere come questo e quello. Non avremo bisogno di cercare le correlazioni esistenti tra il cielo e la terra. La sapienza in Dio conosce tutte le cose, poiché l'essere in Dio possiede la sapienza. La sola conoscenza è priva di sapienza. Solo il sapere spirituale realizzato apporta sapienza. E la sapienza non chiede, conosce le leggi divine, le correlazioni dell'essere divino, poiché la sapienza che proviene da Dio è divina. Se ci limitiamo ad ascoltare o leggere la legge assoluta, non giungeremo alla sapienza divina. È la realizzazione di quello che si presenta a noi giorno per giorno che ci conduce alla sapienza divina, alla comprensione di tutte le cose spirituali. È unicamente con la realizzazione che entriamo nell'interiore e non con il solo sapere. È solo attraverso la realizzazione che ritorniamo nell'assoluto. Infatti, Dio, nostro Padre, è assoluto e in Dio noi siamo esseri assoluti e perfetti. Realizzare significa compiere i primi passi che ci vengono indicati nei 10 comandamenti e nel discorso della montagna.

0: Hören wir einen weiteren Lehrsatz von Christus.
1: Ascoltiamo un'altra frase di insegnamento data dal Cristo tramite la parola profetica. Tutti risorgeranno in me. Io troverò tutti coloro che credono di essere perduti. E i deboli diverranno forti in me, poiché io sono la gloria nel Padre.
2: Questo paragrafo, cari fratelli e sorelle, dovrebbe infonderci coraggio. Il Cristo ci dona conforto, ci dà fiducia, poiché Dio è. E noi risorgeremo in Cristo, poiché il Cristo è la luce della risurrezione in noi. Ogni giorno Egli ci porge la mano, mostrandoci quello che dovremmo mettere in pratica, ossia realizzare in questa giornata, affinché la luce del Cristo, possa crescere in noi e noi possiamo risorgere in Cristo.
1: Il Cristo ci ha detto: io troverò tutti coloro che credono di essere perduti. Cosa significa questa frase per noi?
2: Nulla può andare perduto. Nessun essere, nessun granello di polvere può andare perso, poiché nel granello di polvere c'è Dio. Se andasse perso un solo granello, l'infinito non sarebbe perfetto. Nessuna energia va perduta. E Dio è energia positiva, eterna, splendente. Egli risplende nel granello di polvere, nel granello di sabbia, e questa piccola forma, spesso insignificante per noi, a sua volta racchiude in sé la divinità. Quindi, se questa piccola particella andasse persa, non esisterebbe più una parte della creazione. Questo è impossibile, poiché Dio è. Se già la particella più piccola è sorretta e protetta dalla cura di Dio, quanto più il Cristo seguirà ogni essere, ogni uomo. Infatti, l'essere spirituale insito nell'uomo possiede tutte le forze dell'universo. Il più piccolo è nel grande, e il grande nel più piccolo. E nulla può andare perduto, perché Dio è. Egli è nel più piccolo come nel grande. In Dio non esiste niente di effimero, niente che si disperda nel nulla. Quando diciamo che il mondo passerà, intendiamo che crollerà tutto quello che è egocentrico, affinché possa liberarsi ciò che è altruistico, la forza divina insita in noi. Quando diciamo che l'uomo, la parte umana, l'involucro dell'ego passerà, che dovrà morire, questo significa che l'involucro deve trasformarsi affinché la parte pura, fine, nobile dell'eterno essere spirituale possa venire alla luce. Esso si trasforma, poiché Dio, la vita interiore, è imperituro.

0: Was bedeutet?
1: Cosa significa? E i deboli diverranno forti in me?
2: Zum göttlichen hin wandeln.
3: Potremo incamminarci verso il divino per divenire forti nel divino solo se aspiriamo a farlo. Dal mondo dei nostri pensieri possiamo dedurre se intendiamo farlo seriamente. Se giriamo ancora molto attorno a noi stessi, nutriamo il nostro ego umano. E se nutriamo il nostro ego umano, come vogliamo giungere a Dio?
2: Gott nährt nicht unser menschliches Ich.
3: Dio non nutre il nostro ego umano. Siamo noi stessi a nutrirlo, a rafforzarlo e ingrandirlo, facendo cattivo uso delle forze di Dio che ci vengono donate ogni giorno. Con il nostro modo di percepire, pensare, parlare e agire egocentrico, le trasformiamo in energia negativa. Oppure sottraiamo forze al nostro prossimo, rendendolo dipendente da noi, perché faccia quello che vogliamo. In questo modo ci appropriamo della sua energia, che impieghiamo poi per noi e della quale in fondo abusiamo. Ogni attimo abbiamo l'opportunità di riconoscere e afferrare nel negativo, nella debolezza, il positivo, il divino, la forza, e deciderci per quest'ultima, costruendo su di essa. Tramite il Cristo, le negatività che abbiamo superato verranno poi trasformate gradualmente. La debolezza diviene forza. Abbiamo sempre la possibilità di realizzare, di impegnarci a trasformare le nostre debolezze umane. Dipende solo se lo facciamo veramente. Quello che conta è che lo facciamo. Il Cristo dice: e i deboli diverranno forti in me, dato che io sono la gloria nel Padre. Cosa succede se, riferendoci a questa affermazione, diciamo: bene, allora restiamo deboli. Nella debolezza c'è la forza e prima o poi verrà la luce. Sì, cari fratelli e sorelle, anche se restiamo passivi, continuando a far passare le giornate senza sfruttarle, la forza verrà alla luce. Ma ciò avverrà attraverso la sofferenza, la malattia, le pene, attraverso l'espiazione. Un giorno, anche se solo dopo varie incarnazioni, oppure nei regni delle anime, ci renderemo conto di dover percorrere la via del

che ci venga data la forza, non la raggiungeremo. Siamo noi a dover riconoscere noi stessi, cari fratelli e sorelle. Infatti, se non riconosciamo i nostri errori e le nostre debolezze, continueremo a ripeterli. Siamo noi che dobbiamo riconoscerli, che dobbiamo percorrere la via della purificazione e non ripetere più gli errori. In questo modo si risveglia la forza, che è, in fondo, lo Spirito del Cristo Dio in noi, e giungiamo insieme a Lui nella gloria del Padre, dove si trova Lui, il Cristo. E questo, cari fratelli e sorelle, non è difficile sulla via che conduce a Dio. Diventa difficile solo se non abbiamo fede in Dio, nostro Padre, e nel Cristo, nostro Redentore. Se non ci affidiamo a Dio, diventa difficile solo se non vogliamo accettare e accogliere in noi il nostro prossimo, poiché giungeremo a Dio soltanto attraverso il nostro prossimo, dato che questi fa parte della grande unità di Dio. Anche gli animali, le piante, i minerali e gli astri sono parte della grande unità di Dio. Non possiamo ignorare nemmeno una piccola scintilla di vita dicendo «vado da Dio da solo». Per giungere a Dio dobbiamo passare attraverso l'uomo oppure attraverso l'animale o la pianta che noi rifiutiamo. Divenire puri significa dischiudere la nostra eredità eterna, che racchiude in sé le forze di tutte le forme di esistenza dell'intero universo. Non possiamo quindi escludere nulla dal nostro cuore, altrimenti non dischiuderemo la nostra eredità celeste. Tutto quello che percepiamo, pensiamo, diciamo e facciamo è importante. Infatti, ogni pensiero, ogni sensazione e ogni sentimento sono un aspetto della legge divina oppure della legge causale. La legge causale, la legge di causa ed effetto, è il termine globale. Noi siamo registrati nella legge di causa ed effetto come elementi di questa legge. Ognuno di noi è una legge personale nella legge causale. La nostra legge personale è il nostro ego umano con tutte le sue varianti. Questo ego umano deve essere smantellato, ossia trasformato, affinché possiamo giungere nella legge impersonale, a Dio. Ripeto, ogni sentimento, ogni sensazione, ogni pensiero, ogni parola e ogni azione sono un aspetto della legge. Chiediamoci, quello che sentiamo, percepiamo, pensiamo,
Diciamo

0: siamo e facciamo è divino o contrario al divino?
1: Das Göttliche erhebt
0: ciò che è divino ci eleva e ci rende liberi, felici e sani. Quello che non è divino, invece, è contro la libertà, contro la felicità, contro la salute. Per questo ci porta malattia, sofferenza, infermità e mancanza di pace. Così, ogni attimo, decidiamo di ingrandire la nostra legge personale, le nostre colpe, oppure di divenire divini. Siamo noi stessi a decidere che ce ne rendiamo conto o no. Anche nel nostro subconscio avviene continuamente uno scambio, una comunicazione con forze corrispondenti. Siamo responsabili anche per queste sottocomunicazioni. Come possiamo essere responsabili per qualcosa di cui non siamo ancora consapevoli? Il senso e lo scopo della nostra vita terrena sono di giungere dagli aspetti umani a quelli divini, dall'egocentrismo al collegamento con Dio, alla vita interiore. Ogni anima e ogni uomo conoscono i criteri su cui orientarsi per vivere in modo conforme alla legge. Sono formulati nei 10 comandamenti e nel discorso della montagna. Se adempiamo passo dopo passo i 10 comandamenti e il discorso della montagna, giungiamo dal conscio al subconscio. Diveniamo a un tratto consapevoli di aspetti di cui non ci eravamo finora resi conto e li possiamo così sistemare. Quindi dobbiamo elaborare uno strato dopo l'altro. Se lo facciamo seriamente insieme al Cristo, potremo risparmiarci molte cose. È solo l'azione che conta, la realizzazione dei comandamenti di Dio. Se li realizziamo giorno per giorno, la grazia e l'aiuto di Dio interverranno continuamente. Possiamo anche essere consapevoli della grazia e dell'aiuto di Dio, ma dobbiamo fare i nostri passi per sviluppare l'anelito di avvicinarci a Dio, nostro Padre, e quindi alla nostra eredità divina. Questo vale per tutti gli uomini e per tutte le anime.

0: In dem Buch,
1: nel libro I grandi insegnamenti di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, leggiamo: Egli, il grande unico universale, mi ha affidato il compito di ricondurre nell'eterno essere tutto quello che sembrava perduto.
2: Sono parole di conforto del nostro Redentore, il Cristo. La redenzione è data a tutti per divenire liberi e trovare se stessi in Dio. Per questo dovranno scomparire anche tutte le religioni e tutte le istituzioni. In Dio non esistono né religioni né istituzioni. La religione interiore è il Cristo Dio, è la vita dell'uomo in Cristo. Se dischiudiamo la nostra eredità dei cieli attraverso la fede, la fiducia e la realizzazione della legge di Dio, facciamo risplendere in noi la scintilla redentrice. Per fare questo non abbiamo bisogno né di religioni esteriori né di istituzioni. Questo significa che siamo tutt'uno con Dio, nostro Padre, e quindi in unità con tutte le forze dell'infinito, perché siamo divenuti di nuovo divini.

0: Il Cristo ci ha detto anche quanto segue. Quale Gesù di Nazareth? Parlai della legge della vita a coloro che erano in grado di comprendermi, senza servirmi di similitudini. Le sacre parole erano segreti per coloro che non erano in grado di comprendermi. Per questo motivo parlai ripetutamente in immagini. Ma ora è giunto il tempo in cui io, il Cristo, rivelo a tutti la legge della vita, in modo che mi possano trovare. Infatti, io sono in cammino per edificare il mio regno sulla terra. Chi ha orecchi per intendere, intenda.
1: Cari fratelli e sorelle, dobbiamo imparare ad ascoltare e a percepire nel profondo delle parole, per afferrarne il profondo significato, altrimenti non riusciremo a trovare la chiave per comprendere le parole. Tutto quello che viene detto resterà per noi un mistero. Possiamo comprendere la legge di Dio solo se impariamo a comprendere noi stessi. Chi non conosce se stesso non comprende se stesso, e chi non comprende se stesso non si conosce. Chi non si conosce non può nemmeno guardare nel profondo delle parole dello Spirito di Dio, che restano misteri per lui. È per questo che ci è stata data la via interiore. Chi percorre la via interiore con coerenza purifica la propria anima. Purificando l'anima, la coscienza si amplia e nell'anima e nel corpo dell'uomo scorrono sempre più luce e forza. L'uomo vede le cose con maggiore chiarezza e con una visione più ampia e profonda. Afferra e percepisce di più. Perché? Perché ha più energia. Quanto meno energia divina abbiamo, tanto meno comprendiamo, perché non comprendiamo nemmeno noi stessi, dato che non vogliamo vedere come siamo.
0: Il Cristo ha detto: ma ora è giunto il tempo in cui io, il Cristo, rivelo a tutti la legge della vita.
1: Perché? Perché viviamo in una grandiosa epoca di svolta, in un'epoca mai esistita prima d'ora. Tutte le vecchie strutture scompariranno. In nessun paese, in nessun continente sopravviveranno le vecchie cose. Esse verranno come spazzate via. Questo significa: il Cristo viene.
0: Cosa significa questa frase? Io sono in cammino per edificare il mio regno sulla terra.
1: Sì, cari fratelli e sorelle, il suo regno dovrebbe essere anche il nostro regno, dato che siamo eredi di questo regno, poiché il regno del bene, della purezza, è in noi, è la nostra eredità spirituale. Non dovremmo accontentarci di sapere tutto questo. Mettiamoci in cammino. Dobbiamo dischiudere di nuovo la nostra eredità spirituale per giungere nel regno interiore, per essere abitanti del regno di Dio in cielo o del regno della pace di Gesù Cristo sulla terra. Quindi non possiamo fare a meno di dischiudere il regno interiore, la legge assoluta.

0: Liebe Brüder und Schwestern,
1: cari fratelli e sorelle, Dio è. Egli è sempre presso di noi. La consapevolezza che Dio è dovrebbe mettere radici in noi e avremo poi il migliore aiutante al nostro fianco.

0: und mit diesen Worten.
1: Con queste parole ci congediamo da voi, care ascoltatrici e cari ascoltatori. Fino alla prossima volta e un cordiale saluto in Dio.

Cari ascoltatori, siamo così giunti al termine, non mi resta altro che salutarvi e invitarvi sempre il martedì prossimo 19:30-21. Do il numero per maggiori informazioni, chi volesse avere delle informazioni può chiamare al 011 043 60 80. Auguro a tutti una buona serata e sempre un buon proseguimento sui 94 MHz. Buona serata a tutti.

Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

facciamo un check up, vediamo se va tutto bene. Va tutto bene. Ok, anche da voi va tutto bene? Oh, perfetto, allora va molto bene. È martedì ed è... che giorno siamo del mese? Fammi vedere. Il 21, ormai siamo verso la fine di questo mese di luglio, che vede molti di voi in vacanza, non tutti, ma insomma c'è gente in vacanza e bene, allora noi vi accompagniamo anche in vacanza. Fino alla mezzanotte insieme, ospiti questa sera, ce ne sarà anche un altro di a sorpresa, questo alle 22.30, però ve lo dico dopo. Allora, grazie di essere lì sui 94, ma anche in streaming, grazie di mandare i messaggi già da subito, e per cui voglio ricordarvi il numero per gli SMS, ma anche per i WhatsApp. Dovrebbe esserci con noi anche Walter, ma dopo mi sintonizzo perché ci siamo incontrati giusto prima. Vediamo se c'è. Allora, 334 710 26 72. Un po' di persone da salutare subito prima di partire. Cioè, Piero, da dove ci ascolti? Da Jesolo? Bene, allora un saluto a te, un grande abbraccio anche a te. E poi, Claudio, ci sei? Ok, certo, va bene, ok, la richiesta dopo. Davide, sì, sai, io vicino a casa mia ormai c'è un prato. Tutto coltivato, mais, gran turco, però c'è un quadrato che non è coltivato a nulla. Ed ecco, io quello sono convinto, l'ho chiamato il campo di atterraggio degli alieni e li sto aspettando anche vicino a casa mia. Ma qui siamo in via Antoniana 66, a Campo d'Arsego, Padova. Questa è Radio Gamma 5. Ciao a Marco da Trebaseri, che sì, purtroppo, io spero sia una bella cosa che arriva il martedì già in fretta. Io non me ne accorgo, ma arriva effettivamente in fretta il martedì. Nadia, un basetto anche a te e grazie di essere qui con noi. E beh, allora abbiamo detto tutto. Anche a Valentina, sì, certo, un abbraccio.

Allora alle 21.30 il nostro personal trainer Diego Pecoraro, alle 22 poi avremo la nostra dottoressa Giulia Bonamigo e parleremo di rapporto di coppia, e l'estate sai è sempre così un po' particolare anche per i rapporti di coppia, e poi alle 22.30 un ospite a sorpresa, uno dei grandi ospiti che poi ci è sempre consigliato dal nostro grande capotreno che è quello che è l'ospite delle 23.30, diciamo così, cioè Paolo Spagnolo, l'Invisible Man, il nostro capotreno. Allora, tempo di 5 per 1000 e siccome a noi tutti non costa nulla, facciamo allora una cosa molto molto bella e soprattutto benefica, importante per Radio Gamma 5. Scriviamo il numero magico e il codice fiscale di Gamma 5 sulla nostra dichiarazione dei redditi, perché è importante sostenere questa radio che è da 50 anni insieme a voi sempre qui sui 94. Nonostante tutto quello che sia trascorso, passato in questi anni, e le persone che ci hanno lavorato, che ci sono state e che ora non ci sono più, ma che comunque ci danno la forza di continuare. Per cui segnate sulla vostra dichiarazione dei redditi il nostro codice fiscale 0159809288. Non ve lo siete ricordato? Non c'è problema. Andate sul nostro sito radiogamma5.it e andate a vedere ve lo segnate, e così quando fate la vostra dichiarazione di redditi mettete questo numero magico, va bene? Ride in the name of love.

In the name of love, pride in the name of love, insieme fino alla mezzanotte. Pure il tempo sembra così adesso che debba passare così tanto tempo, invece fa veramente veloce a trascorrere, come diceva prima Marco, ma è già martedì, sì, anche io non me ne accorgo, perché fa presto a passare una settimana, e settimana dopo settimana oramai sono 10 anni che ci sentiamo qui su queste frequenze, ragazzi. Mi sembra l'altro ieri che ho cominciato qui timidamente su questi microfoni, anche se effettivamente è ormai dal 1975 che il microfono ormai fa parte della mia vita, però qui è stato veramente emozionante, e è ancora così, ed è bello che sia così al martedì sera. Allora, Renata, i vocali non li ascoltiamo qui, però ti abbraccio, ti do un saluto, visto che hai mandato sì, no, va bene, dopo potrai anche richiedere una canzone, perché quando si messaggia al 334-710-2672 c'è anche la possibilità di messaggiare per magari richiedere una canzone che vi ha fatto piacere sentire, che vi ha fatto innamorare, non lo so. Buona domenica con la chitarrina Nene.

0: domenica.
1: È una canzone molto bella, cos'è, una baciata, però tutto sommato dentro c'è una storia molto triste di un papà che tratta male la mamma, che abbandona, che va, che prende e che non torna e che è bravo, bravo Saif, ce l'ha raccontata al ritmo di una baciata, però Radio Gamma 5 in diretta. Giorgio, lo so che ci sei, ci stai ascoltando d'oltreoceano, sei lì, io ti voglio salutare e augurare buona estate e non so se sei già in vacanza o meno, ma come del resto tutti gli altri sono qui con noi, vacanza o no. Allora Claudio, ecco i Talking Heads, un po' un orario insolito però.

Ero certo che c'eri, Giorgio, grazie, un abbraccio, grazie. E qualsiasi cosa tu stia facendo, vacanze o no, comunque so che ci ascolti d'oltre oceano, questo ci fa veramente, mi fa e ci fa molto piacere. A tutti quelli che stanno ascoltando e stanno lavorando, beh ragazzi, io sono veramente molto contento che siate così in tanti a... ad essere qui con noi al martedì sera nel club che apre alle 21 e chiude alle 00:00, quando poi alle 00:00 noi fermiamo tutto e esprimiamo un desiderio, ma lo facciamo proprio in quel momento dove passiamo da un giorno all'altro.

Grandi, eh? RDM anche a te, ciao. Giulia, proprio prima del primo collegamento con l'ospite, a proposito, questa sera, dopo l'ospite delle 22.30, che sarà uno dei grandi della radio e delle discoteche, lo avremo alle 22.30. Alle 23 il nostro special questa sera sarà dedicato interamente a Billy Idol. Vieni mio aiuto, come to my hair.

0: Va bene, va bene. Stavo sentendo il nostro ospite di prima, perdonatemi. Intanto ringrazio Giulia. RDM è lo special sui Rockets, lo abbiamo già fatto tanto tempo fa, ma è bello anche rifarlo effettivamente, perché è una certe cose vanno ripetute, quindi lo rifaremo, va bene. Dunque, andiamo a sentire il nostro primo ospite, e cioè Diego Pegoraro, personal trainer, che questa sera ci parlerà di estate, ma l'estate non significa essere lì solamente a riposare, vero Diego? Ci sei?
1: Ci sono, ciao Fabio, buonasera a tutti.
0: Ciao, grazie di essere qui con noi Diego, come stai, bene?
1: Bene, bene, bene, grazie.
0: Ok, ok. Allora, lo so, ma sai che io un tempo fa, no, tu hai sempre detto una cosa, che sarebbe bene avere una vita regolare, sia nel mangiare, sia nel fare movimento, ma anche nel fatto di andare a dormire a una certa ora e svegliarsi a una certa ora. Quindi se si va a letto prestino, ci si sveglia prestino, si sta comunque bene, e al mattino si fanno tante cose, no? Svegliandosi prestino. Però osservando queste regolette ci si riesce anche a svegliare presto. Io sto seguendole da un po' di tempo i tuoi consigli. Hai capito. Voilà. E questa sera allora di che cosa diamo, che consigli diamo ai nostri ascoltatori, Diego?
1: Guarda, allora, non casualmente, agganciandomi a quello che hai detto tu, smanettando un po' sui social, mi sono accorto che, specialmente TikTok e roba varie, c'è una nuova moda che è la cortisol face.
0: Ripeti?
1: Cortisol.
0: Ah, la cortisol.
1: Da cortisolo.
0: Cortisol face. Ok.
1: Esatto, questa gente che si sveglia con il viso gonfio. Credo che magari sarà capitato a molte delle persone che stanno ascoltando. Di vedersi magari a volte proprio con il viso un po' gonfio. È scoppiata sta moda, quindi hanno coniato questo termine, quindi questa faccia da cortisolo. Uno si sveglia e sembra un palloncino. E quindi la gente sui social clicca, abbiamo l'IA, insomma, e vengono fuori tutte le varie diagnosi. È diventato un po' un fenomeno, al punto che leggevo addirittura che non è neanche più, ormai, se parliamo di fitness, non è più bruciare le calorie, ma abbassare il cortisolo. Allora, mi sono accorto che qui nasce un po' un paradosso, perché spulciavo e leggevo un po' di consigli, ovviamente molti dei quali veramente sbagliati, perché non c'è una diagnosi sotto. L'errore di fondo è sempre pensare come leggere l'oroscopo. In Capricorno questa settimana, però abbiamo diviso le persone in 12 segni, finita lì, non possiamo banalizzare. Allora, il paradosso è un tema di consigli, c'è tipo l'allenamento, quello che a me piace, per esempio breve, ad alta intensità, con i pesi, che fa bene a tutti, specialmente le persone più anziane. No, perché gli influencer dicono che alza il cortisolo e poi fa ingrassare. Addirittura ho visto una fonte TGcom24, lasciamo dare. Si commenta da solo. Quindi questo effetto che possiamo chiamarlo capo espiatorio, insomma, se ne passi il termine, cioè diamo la colpa ad un ormone che è l'ormone dello stress, lo sappiamo tutti, insomma anche chi non studia fisiologia sa che il cortisolo è l'ormone dello stress, si alza quando siamo molto stressati, ma per esempio è quell'ormone che è alto al mattino, quando giustamente mi aggancio, ci svegliamo presto al mattino, è quell'ormone che fa bruciare grassi, è quell'ormone che ti sveglia, perché se non ci fosse picco di cortisolo nemmeno ci si sveglierebbe, tanto per dirne una. Quindi è un ormone fondamentale, che è l'ormone responsabile poi del sistema attacco-fuga, e però siamo d'accordo che se è in eccesso può causare ritenzione idrica, può causare la pancia gonfia, può causare che ti svegli al mattino col facciotto gonfio. Però uno non ci dice perché, quindi non è possibile parlare con la persona e non è possibile sapere perché magari quella persona ha cortisolo alto, quindi ha uno stress lavorativo, ah, una relazione come funziona, è una situazione in cui i figli non ascoltano, ha una situazione, insomma, situazioni stressanti, logoranti, continue, non possiamo sapere la persona che situazioni ha, come le vive, qual è la sua fisiologia, si allena o meno, va a letto presto, eccetera, eccetera. Quindi forse fa la diagnosi, o è meglio non dare consigli, perché poi ho visto che allora c'è l'integratore magico, ho visto le polverine adattogene, io, addirittura il rullo per il viso, ho visto rullo per il viso, che andrebbe anche bene, potrebbe un massaggio per il viso, ma non sistema assolutamente niente. Oppure si sono inventati anche uno yoga apposta per sgonfiarsi, allora, facciamo a parte. Quindi, allora, sottolineiamo, il cortisolo è un ormone fondamentale. In sale quando ci alleniamo e deve essere così perché deve esserci un adattamento. Se io mi adatto a una situazione di stress, sarò in grado di sopportare lo stress. È come quando i nostri nonni tappavano e si formavano i calli sulle mani. Il callo è un adattamento, allenerà la mano a sopportare quella funzione. E non sentirò più il dolore, posso affrontare meglio lo stress. Quindi è un bene, il cortisolo non è il male, non bisogna abbassarlo per forza di cose come il colesterolo. Il cortisolo va gestito con l'allenamento, non va demonizzato l'allenamento ad alta intensità, e ho letto non svolgete allenamenti ad alta intensità, andate solo a camminare, a posto, e lì ci sono. Lavate, come dicono i medici, andate a camminare e tanto salute. Quindi, oppure troppi carboidrati, bevete poca acqua, è sempre quello il discorso, ma non c'entra assolutamente niente. Allora, lì si può cadere più facilmente nella trappola del troppo relax, perché questi consigli qui fanno cadere la gente in una trappola dove smettono di allenarsi, però poi devono gonfiarsi, troppo stress, non puoi allenarti e stressarti, quindi stressare il corpo e sei già stressato, dimenticandoti che quando ti alleni stai scaricando stress, perché stai liberando le endorfine, stai liberando ossitocina, l'allenamento è una forma potentissima di meditazione dove si fermano i pensieri e solo la consapevolezza intrinseca di fare del bene al proprio corpo libera corpo e mente dallo stress. Allora, io questo lo ignoro perché sta ascoltando l'influencer e quindi perde massa muscolare perché magari smette di allenarsi, va solo a passeggiare e sopporterà ancora meno il famoso cortisolo e quindi è come il gatto che si morde la coda. Quindi quello che dico, invece che ascoltare questi quattro farlocchi, butta via soldi in integratore, evitare la palestra perché avete paura dell'ormone cattivo. La vera ricetta anticortisolo è gratis, signori, e ve la svelo in anteprima mondiale. La ricetta è dormire un numero adeguato di ore o dormire bene, sono dovrebbe dormire 7 ore, può dormire anche magari 6, però se sono dormite di qualità sono sufficienti, perché poi è anche un dato soggettivo, cioè ci sono delle linee guida, ma non è tutto vero. Bere acqua sì, ma dimentichiamoci questi famosi consigli di 2 litri e mezzo, 3 litri, è soggettivo. L'acqua la dovete bere un po' prima delle 7 a piccoli sorsi, perché anche quando
0: Cioè, non è
1: traccanniamo
0: che uno deve
1: acqua,
0: bere un dito di acqua tutto d'un colpo così perché
1: no,
0: tanto così sono
1: non
0: a
1: va
0: posto per tutto il
1: subita.
0: giorno.
1: No, no, no, non va
0: No,
1: subita perché transita
0: no.
1: nello stomaco, transita nell'umido intestinale, deve essere buttata fuori, non viene assorbita.
0: È
1: Se
0: vero.
1: voi guardate, ma l'avevo già detto, se voi guardate la partita di tennis, guardate insomma gli sportivi, io mi sono sempre chiesto, ma come fanno? Cioè, hanno 2 o 3 ore che sono lì sotto il sole, cocente, stanno. Poi si fermano, un sorsetto d'acqua e al secondo sorsetto sputano fuori. E
0: Sì,
1: non sono fatti
0: è
1: questi.
0: vero, sono
1: Si
0: pazzi.
1: stanno idratando perfettamente, sanno esattamente cosa fare e hanno delle prestazioni ottimali. Quindi, possono perdere alcolici, ci sta, salute perfetta, non parliamo di quello. Acqua, piccoli solo se avete la possibilità. Ogni
0: acqua, corso, acqua, corso, non occorre buttarci dentro tutti questi super mega aromatici che adesso ci fanno, bevi questo così bevi acqua. Acqua, no. Acqua.
1: Ecco, poi se volete buttare, allora, se avete fare attività fisica intensa,
0: vabbè, okay. In fabbrica, se parliamo di sali minerali,
1: esatto, comprate sali minerali, ma se la cosa ha detto Fabio, come dico sempre, se avete visto la pubblicità in TV, non li comprate.

0: magari intelligente, passeggiate 2 o 3 volte a settimana, allenatevi breve ma intensamente rispetto alle vostre capacità, al vostro allenamento. E come diceva giustamente il dottoressa Fabio, cercate di avere una routine, quindi se andate a letto 3 sere, presto, alla quarta sera andate a letto alle 3 di mattina, poi presto di nuovo, poi fate festa, fate 48 ore di after. Oddio, forse il cortisolo si alza un pochettino, poi grazie al che vi svegliate col faccione gonfio. E le vedo queste persone, e le vedo, quelle che si alzano, alzano, scusate, col faccione gonfio. Non voglio criticare questa situazione, sono le persone che cercano di sfuggire dal routine.
1: Allora, vedi che
0: Mancano di questo
1: quello che
0: ritorno.
1: dici tu, tutto sommato, è coerente, si ripete, nel senso di avere una certa cura di se stessi, di volersi bene, di essere regolari anche nella propria vita, di non essere sregolati, perché la sregolarità fa male a tutto il nostro organismo, al cervello, al corpo, alla mente, al cuore, capito?
0: Sì. E poi sapete, l'ultimo consiglio, sapete che io sono l'affezionato delle docce fredde. Volete abbassare il cortisolo? Buttatevi in doccia fredda al mattino o, come diceva Kneipp, lavatevi con l'acqua fredda il viso, immergete le braccia, ripulsate con la
1: Ok,
0: lavandina,
1: comunque
0: immergete le
1: qualcosa di
0: braccia
1: freddo sulla pelle per riattivare le cellule, la circolazione.
0: le braccia, soprattutto al mattino, è super tonificante,
1: È
0: ragazzi,
1: vero?
0: anche quello è gratis. Ma
1: Beh,
0: guarda un po',
1: visto che consigli abbiamo dato che non
0: ma che
1: costano nulla.
0: bellissimo. Io faccio,
1: Ecco,
0: seguitemi per altri consigli finanziari.
1: e l'ultima cosa che mi consenti di dire è che io volevo chiosare dicendo che tutti gli integratori, parlavi tu prima di integratori che vanno fatti in pubblicità, soprattutto in TV, ecco, abituiamoci a guardare dove sono prodotti, perché tutte le varie ditte, come le lavatrici, sono di varie marche, ma ci sono 2 o 3 ditte che producono poi tutti i motori e queste cose qua per le lavatrici. Mentre per quanto riguarda gli integratori, se voi andate a vedere, sono fatti o a Trento o a Malo in provincia di Vicenza. No, guardate, fateci caso, ragazzi, perché è importante. No, perché dopo uno compra una marca o l'altra, questa è più bella, questa qua, però dopo alla fine la produzione è più o meno lì, quindi vedi.
0: Sì, è quello che io, guarda, adesso tutto per 10 secondi, io mi appoggio comunque a un negozio, ma che conosco tantissime, che fa integratori a Rosà, al negozio Rosà e poi a Padova e a Mestre, e loro gli integratori, se li producono nel loro laboratorio,
1: È
0: sono
1: questo.
0: fatti in modo ineccepibile. Quindi se devo prendere una roba vado da loro,
1: Certo,
0: vado al
1: e
0: Decathlon
1: allora da chi si conosce, da quelli che li producono, ancora meglio, ancora meglio.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì.
1: Allora, se volete consigli magari personalizzati, potete consultare personalmente Diego, diegopegoraro.com, oppure ti trovano anche sui tuoi social, no? Diego Pegoraro Personal
0: Assolutamente a
1: Trainer.
0: disposizione.
1: Perfetto, va bene. Diego, grazie, buonanotte, buona estate e ci lasciamo con, beh, insomma, questo è un classico, eh. Hanno appena fatto Max Pezzali, il pienone, a San
0: Proprio
1: Siro.
0: per quello ho detto il
1: Eccolo
0: nome
1: qua.
0: di concerto che ho fatto. Eccomi.
1: Eccoti. Ciao Diego, un abbraccio.
0: Ciao Fabio.

andiamo sul romantico con gli 883 questa sera, grazie a Diego Pegoraro, il nostro personal trainer. Cine Gamma 5, voi sapete che al martedì sera d'estate, oltre che il club del martedì che apre qui dalle 21 e fino alla mezzanotte con me, e c'è anche il film Cine Gamma 5 che è iniziato ormai da un paio di martedì. Allora, questa sera ormai il cinema è cominciato, il film comincia alle 21.30, però si può arrivare qui in via Antoniana 66 a Campodarsico Padova anche dalle 19, perché c'è ci si può gustare qualcosa, una bruschetta, qualcosa prima che incominci tutto, si sta tra amici, no? Però io vi dico quale sarà il film della prossima settimana. Questa sera c'è un film molto bello, interessante, che parla del mondo delle api, che è molto importante. La prossima settimana l'incredibile storia dell'Isola delle Rose, quindi sarete presenti, sapete che c'è questo cinema, questo film che sarà proiettato qui a Radio Gamma 5. Era la primavera del 1968, nell'anno della contestazione studentesca. Un giovane ingegnere, Giorgio Rosa, con un grande sogno e un genio visionario, decide di costruire un'isola al largo di Rimini, fuori dalle acque territoriali, e la proclama Stato indipendente. Un'isola d'acciaio in cui la libertà individuale è il valore assoluto. Non ci sono regole. L'Isola delle Rose attira ben presto l'interesse della stampa e soprattutto di frotte di ragazzi da mezzo mondo, trasformandosi in un mito, in caso internazionale e in quasi insormontabile problema politico per il governo italiano, che non può tollerare la fondazione di un nuovo Stato in acque così vicine, perché un'utopia che diventa realtà non può che avere conseguenze imprevedibili al di là di ogni immaginazione. Ecco, questo è il film della prossima settimana, martedì prossimo. E l'incredibile storia dell'Isola delle Rose, a partire dalle 21.30 qui a Radio Gamma 5. Qui presenti, ma potete venire, anzi è bene che veniate prima, perché così prima magari state insieme a un po' di amici, mangiate qualcosa e poi ci si siede e si guarda un bellissimo film. D'accordo? Tanto da Vanna Marchi questo d'accordo, non era previsto. Bella, brava Anastasia.

Anastacia è d'altronde una donna che ha avuto grande successo, ma ha avuto anche grande dolore nella vita, ma è stata così forte da riprendersi e da ricominciare. Brava. Allora, alle 22 tra poco avremo la dottoressa Giulia Bonamigo. Dunque, comunicazione di coppia. Pronto? Pronto? Ci sei? Pronto? Perché alle volte nelle coppie non ci si comunica. Uno non sa cosa fa l'altro, l'altro non sa cosa fa l'uno. Poi alla fine ci si parla e ci si scontra. Effettivamente questo succede. Ma succede soprattutto poi di più, forse, anche d'estate. Un abbraccio a Noemi, che ha avuto un piccolo, insomma piccolo, insomma, si è slogata, si è fatta male, è caduta dal palco proprio l'altra sera in concerto in Abruzzo. Un abbraccio Noemi, riprenditi presto.

Signorina, posso farle una foto? Adesso bisogna stare molto attenti a chi maneggia cose tecnologiche, come per esempio anche cose che volano, perché effettivamente è molto molto, cioè ci sono persone che si lamentano quando vedono droni girare, perché ci sono magari delle ricognizioni, possono essere cose che possono servire a malintenzionati, ed è per questo che io avverto sempre quelli che sono lì della zona, io guarda che a quell'ora sarò lì e farò questo e quest'altro, perché effettivamente poi dopo alla fine insomma si rischia, ed è anche giusto che le persone si preoccupino, no? Però le riprese aeree sono sempre veramente fantastiche. Ci si mette anni ad imparare ad usare questi aggeggi, ragazzi, ve lo dico io, però io ci ho messo qualche annetto, ma adesso c'è qualcuno che mi sta spiando. Somebody's watching me.

0: Rockwell. Somebody's watching me. Allora, Francesco, almeno vedo il tuo nome qui, sì o no, eh? È grande, eh? Luciana, va bene, vediamo. Abbi pazienza, poi arriva, eh? Vediamo di collegarci. Pronto coppia? Siete in linea? Se c'è molti che si troveranno nei discorsi che farà la dottoressa Giulia. Perché? Perché sono cose che succedono, soprattutto d'estate. Allora, vediamo di collegarci con Giulia Bonamico. Poi alle 22.30 l'ospite, ve lo dico fra poco. Eccola qua. Giulia, buona serata, grazie di essere qua con noi.
1: Buonasera a tutti.
0: Ciao, tutto bene Giulia?
1: Molto bene, grazie mille.
0: Allora, io ho già annunciato quello che tu ci dirai questa sera, cioè soprattutto d'estate, no? Quando si è un po' più, magari anche in vacanza si ha più tempo, ecco che la coppia magari deve comunicare, ma ci sono dei problemi di comunicazione alle volte, no? Di sintonia, eh?
1: Io spesso parlo insomma della comunicazione proprio perché con i vari percorsi familiari, di coppia, di relazioni individuali con le persone che vedo ogni giorno, la difficoltà maggiore è proprio comunicare ai propri cari, al proprio partner le proprie sofferenze, le proprie problematiche o cosa ci può dare fastidio dell'altro e che non in qualche modo non riusciamo ad accettare, ma allo stesso tempo non riusciamo a comunicarlo. E molto spesso a volte comunica più la rabbia e la frustrazione, l'ansia, lo stress e non la vera e propria comunicazione assertiva in cui io comunico il mio disagio alla persona e poi mi verrà data una risposta. Molto spesso mi trovo anche a parlare della paura della risposta dell'altro, non solo della comunicazione, ma di cosa ci risponderà l'altro rispetto alla nostra sofferenza, alla nostra rabbia, alla nostra difficoltà momentanea, ecco. E diciamo quanto sia importante proprio comunicare, soprattutto all'interno della coppia e della relazione di coppia. E anche le cose un po' più banali che molto spesso si affrontano nella quotidianità della giornata, che la coppia sia sposata da anni o che ci siano i figli anche all'interno della comunicazione di coppia, diciamo che ci sono varie tipologie di difficoltà anche rispetto alle varie fasi di vita della coppia stessa. Diciamo che all'inizio della relazione ci possono essere più problematiche di gelosia, difficoltà a comunicare un qualcosa che dell'altro in qualche modo non riusciamo ad accettare o in qualche modo dà fastidio. Ovviamente con le coppie in cui ci ritroviamo sposate ai primi anni, ma anche agli anni di matrimonio, sappiamo che la comunicazione non è mai insomma il forte nella relazione, ci sono sempre queste difficoltà rispetto a come risponderà l'altro alla nostra domanda. Ci risponderà con aggressività, ci risponderà con un silenzio punitivo e quindi ci troviamo sempre a non voler comunicare le nostre difficoltà e a non voler dire all'altro cosa ci preoccupa, cosa ci porta a un'ansia, cosa in qualche modo non riusciamo ad affrontare. Nel momento però in cui noi troviamo il coraggio di dirlo, a volte la risposta che ci si trova soprattutto all'interno di un percorso terapeutico di coppia, molto spesso le persone che poi si ritrovano a comunicare attraverso un mediatore che è il terapeuta la difficoltà, molto spesso la risposta è: ma come mai non me l'avevi detto prima? Molto probabilmente avrei potuto fare un qualcosa di diverso, avrei potuto aiutarti. E quindi ecco che ci sentiamo a volte anche un po' in difficoltà nel dire le cose, ma lo stesso nella difficoltà nell'aiutare l'altro, perché non lo capiamo, perché molto spesso non comunicando come possiamo noi aiutare una persona che non ci comunica la sua difficoltà E molto spesso nei percorsi di coppia esce proprio questo, il perché non me l'hai detto, perché non me l'hai comunicato, avrei potuto comportarmi in maniera differente, avrei potuto aiutarti, avrei potuto calmare le tue ansie, avremmo potuto trovare un accordo rispetto alla genitorialità con i figli. Quindi diciamo che a volte è anche la mediazione tra le coppie e far sì che ci sia una comunicazione, ma anche come comunicare, perché molto spesso il lavoro, lo stress, le difficoltà familiari ci fanno comunicare sempre con molta rabbia e aggressività.
0: È vero.
1: E percepiamo dall'altra parte rabbia e aggressività e magari non riusciamo ad ascoltare quello che l'altro ci sta dicendo, percepiamo solo la rabbia e l'aggressività e la comunicazione non c'è più. E quindi anche rispondiamo a nostra volta con rabbia e aggressività, quindi si ha una risposta negativa e non più positiva finché non si arriva a un silenzio totale della coppia. Quindi nelle difficoltà proprio più gravi molto spesso si arriva a una separazione, al divorzio, quindi ci sono difficoltà anche di altro tipo, non solo nel non detto ma anche non percepito. E quindi diciamo che il lavoro maggiore, soprattutto all'inizio, nelle coppie iniziano il loro percorso, io parlo sempre di quanto sia importante la comunicazione e di non svalutare l'altro nella comunicazione, ma di poter ascoltare senza svalutare, anche se non si è in accordo rispetto a ideali, principi, ma trovare anche una mediazione e trovare anche un confronto, perché molto spesso anche i confronti accesi possono sempre portare a un qualcosa di positivo e non solo a qualcosa di negativo.
0: Vero, possono portare a un chiarimento se c'è rispetto, se appunto, no, come dici tu, c'è sempre questo senso di sapere che hai davanti un'altra persona, insomma, ecco, non chi che sia, ma considerando che c'è una persona, può essere anche una discussione anche accesa, può portare anche a dei chiarimenti, anzi dovrebbe.
1: Sì, molto spesso le discussioni accese è che poi ci si sente rispetto alla discussione, non è più la discussione, ma quanto ha messo l'altro di aggressività all'interno della discussione.
0: Sì.
1: E quindi non si ascoltano più le parole, si ascolta il tono della voce. Si ascoltano magari qualche parolaccia detta in più.
0: È vero, è vero. E quindi passa in secondo piano il vero motivo.
1: Passa in secondo piano la vera problematica. E quindi nel percorso di coppia si cerca di bypassare ma cosa voleva comunicare attraverso l'aggressività? Come mai il suo tono di voce si è alzato così tanto? Cioè, quindi di pensare anche di avere un pensiero critico differente rispetto a quello che noi abbiamo sempre all'interno della coppia. Quando si cambia qualcosa, la coppia cambia, ma anche la persona che abbiamo di fronte in qualche modo cambia.
0: Eh sì.
1: Quindi anche una modalità differente di comunicazione può essere utile all'interno della coppia stessa.
0: Sì, per cui i consigli sono sempre quelli di, ecco, vedi, tu hai detto, ma quando ci si fa aiutare da una terza persona, forse alle volte si capisce anche meglio perché si vede da un'altra prospettiva, ed è lì che si dice, ma io non me l'avevi mai detto questo, come mai? Ecco, perché alle volte queste cose sfuggono, oppure perché ci si dice tutt'altro e non si dice invece veramente quello che si pensa.
1: Sì, molto spesso tramite i comportamenti cerchiamo di comunicare, perché molto spesso a voce o ci vergogniamo.
0: È vero anche.
1: O non riusciamo a trovare le parole per poter dire all'altro senza farlo arrabbiare, farlo arrabbiare, senza innescare un'aggressività, ecco che lì è insomma la difficoltà maggiore. Ovviamente avendo un mediatore che in qualche modo è all'esterno dei vissuti della coppia, ha una visione completamente differente, quindi è anche di parte, non è che magari quando si parla con un genitore o con un familiare si è sempre un po' invischiati nella dinamica, nella relazione, mentre qui invece si ha più un non si ha un invischiamento e quindi si è un po' più neutrali rispetto a come gestire la comunicazione stessa, ma come aiutare la persona.
0: È vero.
1: Come aiutare il compagno, la compagna, il marito, la moglie nella comunicazione.
0: Però se ci si vuole bene, se c'è la voglia di costruire, di continuare a costruire qualcosa insieme, se c'è qualcosa che va fatto, anche consultando una terza parte, è bene farlo, perché vuol dire che c'è la voglia di continuare, no? Quando si cerca di parlare con qualcuno che ti possa dare una mano, in questo caso.
1: Io dico sempre, e bisogna fare anche prevenzione all'interno della coppia stessa, cioè nel senso che il partner deve fare prevenzione della sua coppia, nel senso che nel momento in cui c'è una difficoltà non bisogna portarla avanti all'infinito fino ad arrivare a una resa o a una battaglia eterna, perché poi arrivi alla terapia che magari
0: non c'è più nulla da fare,
1: c'è più un desiderio di separazione,
0: esatto,
1: che di riconciliazione, e invece si dovrebbe tentare di più rispetto alla riconciliazione e capire come mai, che cosa è cambiato, che cosa ha portato il cambiamento e soprattutto come mai non si riesce in quella fase di vita ad avere un accordo, ecco, e a trovare quel sentimento che era nato sin dall'inizio.
0: Certo, questo è bello, perché deve esserci questo fuoco che alimenta, insomma, in qualche modo, se la fiamma si è un po' affievolita, ci vuole un aiuto. Come hai detto tu tante volte, non è che occorre sempre andare di primo così di botto da un terapeuta. Si parla con il dottore medico di famiglia, magari, e quello sarà quello che ci indicherà, perché il primo passo è lì. Poi i terapeuti ci sono, grazie a Dio, come ci sei tu, che lavori anche in gruppi molto ben organizzati, e da lì ci si indirizza, no? Perché il medico di famiglia indirizza sicuramente le persone giuste. Questo è il primo passo, no, da fare.
1: Assolutamente, sempre il primo passo.
0: Come ci hai insegnato tu. Ti siamo molto grati dei tuoi consigli, cara. Grazie. Giulia, la nostra dottoressa Giulia Buonamigo. Allora, ti ringraziamo, ti auguriamo una buona serata, Giulia, e le persone che vogliono conoscere qualcosa in più di te andranno a vedere il tuo profilo social, Giulia Buonamigo psicologa. Estate Negramaro, visto che è estate, eh? Eccola qua.
1: Sì.
0: Allora, grazie.
1: Grazie.
0: Ciao Giulia, a presto.
1: Ciao, a presto.

grande saluto anche al nostro amico il cubano, che è sempre sintonizzato, ti ringraziamo. Allora, Luciana, spero di trovare, sì. E allora, 22:30, fra poco, fra un quarto d'ora. Intanto adesso abbiamo la nostra parentesi dedicata agli anni 60, anni 70, questa sera forse. Allora, adesso vi do un annuncio, intanto. AF Energia sospende la visione delle bollette luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potrete trovare nuovamente qui in sede radio tutti i giovedì di settembre, a partire appunto da settembre. C'è un altro annuncio, cerco urgentemente un appartamento, una casa anche vecchia, isolata, volendo anche priva di riscaldamento, per circa 300-400 euro al mese. Informazioni Franco 334 320 1392. Volevo dire che alle 22:30 avremo un personaggio che è stato e che è tuttora una grande voce, ma è stato frequentatore, perché vi ha fatto ballare in tutte le discoteche più famose, ma poi l'avete sentito anche alla radio, e cioè avremo Francesco Giacomelli, che ci fa il regalo di essere qui in diretta fra poco.

grande Tony Renis. Abbiamo avuto uno speciale anche con lui tempo fa, vi ricordate? Quando lo speciale di questa sera invece alle 23 sarà con un altro, un discolo, lo chiamavano così, non so se la leggenda, ma per chiamarlo quasi idiota nel senso buono della parola, perché lui a scuola non stava, al liceo insomma non stava mai attento, era un discolo tremendo, Billy, e lo, è stato un professore, una professoressa forse, a trovare questo appellativo, cioè Billy Idol. Allora, Mia Martini, piccolo uomo,

Alberto, grazie, le tue parole mi confortano sempre, perché il martedì sera sei sempre presente anche tu, e queste sono emozioni di vita, perché c'è la musica, perché ci siete voi e perché ci sono anche gli ospiti, perché c'è tutto un clima il martedì sera che ci porta ad essere in compagnia dalle 9 fino alla mezzanotte in un clima, direi, bello, socievole, bello, piacevole e anche con qualche bella richiesta, come per esempio quella di Luciana, eccola qua. Allora, è quella giusta? Spero di sì. Vediamo se lo pronuncio giusto. Je changerai d'avis. Oh. È una canzone che ha cantato anche François Hardy. Très belle. Merci.

0: Allora, vediamo di avere questo collegamento. Intanto ringrazio quelli che sono con noi, quelli che stanno con noi, quelli che dalle 9 della sera si sintonizzano e non lasciano la frequenza fino alle 0000, anche perché lì alle 000 abbiamo il nostro momento incantato, esprimiamo un desiderio. Adesso l'ospite che aspettavo dovrebbe essere con noi in linea giusto adesso. Francesco, ci sei?
1: Eccomi.
0: Francesco Giacomelli, grazie, avevo già annunciato che c'eri, i nostri amici ascoltatori. Tu stai ascoltando al telefono, vero Francesco? Ci senti?
1: Sì,
0: mi senti bene, ok.
1: Sto ascoltando la radio.
0: Allora, Francesco Giacomelli è molto conosciuto da chi ha ascoltato la radio, chi ascolta la radio, chi ha frequentato le discoteche, perché tu hai un excursus, insomma,
1: 50 anni di carriera.
0: 50 anni di carriera.
1: Prima per gioco con degli amici, dopo è stato più serio perché ho cominciato in una delle primissime radio private.
0: E cioè?
1: Radio Lidi 101, che aveva la sede al Lido di Spina.
0: Ah.
1: Poi al Lido degli Estensi.
0: Wow.
1: Ero in vacanza e mi hanno chiamato, mi hanno preso. Lì è cominciato un programma notturno molto stile alto gradimento.
0: Ho capito.
1: E dopo da lì sono partito per altre radio, non te le cito tutte.
0: E qui nel Veneto, per esempio, qui nel Veneto?
1: Le radio più importanti qui nel Veneto.
0: Dove sei? Dove ti abbiamo ascoltato?
1: Radio Padova.
0: Radio Padova.
1: Radio Gemini, ho fatto anche dei programmi per Radio Gemini e Radio Base.
0: Diciamo che sono proprio quelle più nominate. Sai, anche Radio Gamma 5 ha compiuto 50 anni quest'anno, quindi resistiamo.
1: Guarda che io ogni tanto, tanti anni fa, ascoltavo Gamma 5, ascoltavo Franco.
0: Franco Carraro, sì. Ma sai, Francesco, qui a Radiogramma 5 hanno cominciato un po' tutti quelli più bravi che adesso sono di qua e di là. Cristina Dori è stata qui ospite negli studi qualche tempo fa. E poi, non lo so, Roberto Piragnolo. Ci sono tanti personaggi che hanno cominciato proprio qui nel 1900. Diego Brosio, tutta gente che veramente poi è diventata nelle radio, nelle discoteche. Ecco, e quali discoteche tu hai frequentato, quelle che ti ricordi, cioè che hai nel cuore di più?
1: Le discoteche, più facile dire quelle dove non sono stato.
0: Sei stato dappertutto. Ma nominiamone qualcuna, perché la gente si ricorda, che è bello nominarle.
1: È chiaro, ti cito solo le più importanti, sì, per me, dove ci ho lasciato il cuore.
0: Sì.
1: L'M2, il Lola Lola, Riviera Ponte Romani, sto parlando delle discoteche di Padova.
0: Sì, sì, certo.
1: Ippopotamus, sia a Capo San Piero che Padova.
0: Padova, sì.
1: In pratica l'ho chiuso io perché dopo è diventato bug, dopo ha cambiato ancora situazione. Insomma, tante discoteche, anche l'Angelo Rosa.
0: Grande.
1: Solo che io c'ero quando si chiamava Tuca Tuca.
0: Tuca Tuca.
1: Sono così vecchio che i primi anni 80, fine anni 70.
0: E quindi questa è stata la tua professione anche, proprio?
1: Sì, io ho fatto solo
0: proprio
1: questo.
0: Professione, il DJ, il disc jockey e il radiofonia. Guarda che non è una cosa da tutti, sai, perché non è, c'è stato anche chi è stato che fa questo, cioè abbiamo avuto Michele Galeazzo, che conosciamo, anche Nino Carollo. Ci sono persone che stanno lavorando nell'ambito radio o discoteche, ma è bello perché pochi hanno potuto coronare il sogno come professione. Tu sei uno di quelli che è molto conosciuto.
1: Ho anche cominciato molto presto, sì, proprio agli albori delle radio che delle discoteche. Sono stato fortunato in questo.
0: Certo.
1: E mi sono gettato anima e corpo in questa avventura che io ho fatto in tutta la mia vita, perché è anche una vita abbastanza lunga, perché il mese prossimo compio 69 anni.
0: Wow, è bella età.
1: Io ho fatto sempre solo il disc jockey.
0: Ma è adesso, molto bello.
1: E adesso io non faccio più niente perché purtroppo due anni fa ho avuto dei grossi problemi col cuore. Uh-huh. E grossi problemi col mio diabete. Uh-huh. E trascurato, e ho dovuto fare un'operazione, due bypass, insomma, in poche parole sono andato sotto un treno.
0: Ho capito.
1: E mi sono dovuto fermare per forza, per quindi forza. Adesso io sono un pensionato e anche disabile.
0: Ma in ogni caso tu sì, diciamolo anche scherzosamente, queste cose, la vita professionale ti ha dato molto, ti sta dando ancora molte soddisfazioni. Adesso cosa sei? Un ascoltatore? Cosa ti fa adesso sentire la radio? Tu che l'hai fatta, che cosa pensi adesso girando per l'FM? E che sensazione ti danno le radio oggi?
1: Ti dico una cosa che ti colpirà, magari, okay. Magari ti offenderà, magari dirai, ma
0: no.
1: Che cavolo stai dicendo?
0: No, non preoccuparti.
1: Io ad esempio quando guidavo,
0: sì,
1: in macchina, non ascoltavo mai musica. Io ho sempre ascoltato Rai 1, perché a me è sempre piaciuta la radio parlata, non le radio attuali.
0: Anche a me sì.
1: Le radio attuali, diciamo, quelle più importanti, più ascoltate, sì, più seguite, che in pratica cosa fanno, cosa dicono? Niente.
0: Hai
1: non
0: ragione.
1: Dicono più neanche il titolo della canzone.
0: No, no, ma hai ragione. Guarda, noi
1: non c'è più il contatto col pubblico.
0: No.
1: Mi sembra che tu e voi di Gamma 5 stiate tenendo un po',
0: sì,
1: alto questo discorso.
0: Sì, sì, noi siamo diversi da tutti e per certi momenti anche molto criticati per tutte le cose che sai, però comunque siamo delle persone che sono qui per parlare con quelli che sono dall'altra parte, ecco, quindi ancora facciamo la radio in questo modo e ci piace.
1: Certo.
0: E anch'io sono della tua idea che al giorno d'oggi è tutto omologato, per quanto tu possa ascoltare dagli 88 ai 108, oppure tutte quelle che adesso trasmettono in DAB, che fanno solo musica, è tutto omologato, non riesci più. E poi le belle voci, a me piace anche sentire, alle volte mi sintonizzo su Radio 24 e sento delle cose che possono essere anche di economia oppure non lo so, ma mi piace sentire come pronunciano le parole, cioè sentire le parole. Ed
1: sentire
0: è
1: la radio.
0: È bello, la radio è anche la voce, qualcuno che ti trasmette qualcosa, no?
1: Certo. Non nascondo che io sono stato aiutato molto. Adesso senti una voce di un povero anzianotto, però non nascondo che sono stato aiutato molto da una voce calda, bassa, radiofonica.
0: Certo, questo conta. Sì.
1: E sono stato aiutato anche dall'attrezzatura che avevano le radio, dov'ero, tipo Radio Base e Radio Padova, ragazzi, avevano degli impianti, dei microfoni.
0: Sì, quando tu hai un microfono, ma vai vicino, hai un Orban che ti fa, hai capito, che ti dà come quando registriamo negli studi di registrazione, no? Quando fai le pubblicità, tu hai delle cose che ti fanno venire fuori proprio anche non è che ti modificano la voce, se ce l'hai bella diventa ancora più bella, più morbida, più giusto? Sei stato aiutato, però sai, bisogna avercela questa cosa. Tu avevi questo dono e quindi l'hai regalato a chi ti ascoltava, giusto?
1: Avevo il dono della voce, avevo il dono della passione per la musica, mm-hmm, e mi ha fatto abbandonare quasi subito gli studi di medicina e mi sono lanciato nella musica, perché mi piaceva farla, suonarla. Uh-huh. E io ero il classico babbeo che d'estate portava la chitarra tutti in spiaggia a fare i falò
0: e tu cantavi e suonavi.
1: Suonavo, cantavo, tutti limonavano, a un certo punto con la chitarra in mano.
0: Ho capito. E qual è la musica? Ognuno ha un filone proprio, no, di musica, che cioè che ama, non so, cantautori, musica italiana, black, no, tu avendo fatto discoteca, certamente magari anche un certo tipo, un certo filone di musica tu amerai di più degli altri.
1: Ma diciamo che tralasciando la discoteca, tralasciando anche la radio, la musica a me piace tutta.
0: Condivido.
1: Tutta la musica, c'è qualcosa che mi piace più degli altri. A me, ad esempio, piaceva D'Amatti quando avevo 16-17 anni e stavo cominciando a nascere come disc jockey, mi piaceva la West Coast.
0: Ah, ok.
1: Pierce, Nash e Neil Young, soprattutto Neil Young.
0: Neil Young.
1: E sapevo tutte le sue canzoni, le suonavo e le cantavo.
0: Però.
1: Dopo i soliti grossi nomi di rock, mi piaceva tanto il rock, io diventavo matto per Deep Purple e Led Zeppelin. Per me Led Zeppelin sono stati il gruppo numero uno in assoluto.
0: Di solito chi trasmette alla radio è tu, soprattutto con la tua voce, io mi pare di capire, insomma, imponente, sensuale, calda, avrai sicuramente fatto colpo. Hai conosciuto lì la ragazza che poi hai sposato? Anche è capitato anche a te?
1: In discoteca?
0: O alla radio?
1: Ma in discoteca.
0: Ah, diciamo. in discoteca hai conosciuto quella che sarà poi tua moglie.
1: Sì, ma lei mi ascoltava anche in radio.
0: Ah, vedi, è bello questo.
1: È stato un tutt'uno.
0: È stato un tutt'uno,
1: ormai sono tanti anni che siamo insieme.
0: Questo è bello. Ti ha sempre seguito anche in questa tua avventura, insomma, perché tutto sommato è una bella avventura quella di essere immerso
1: nel bene e nel male, soprattutto nei dolori di questi ultimi 2 anni.
0: Ma questo è importante.
1: Senza di lei sarei morto. La devo ringraziare proprio.
0: Dobbiamo
1: Anna.
0: Vedi, Anna si chiama Anna, tua moglie.
1: Anna. Faccio una dedica. Sì. Anna, ti amo.
0: Che meraviglioso, bello. Francesco Giacomelli, che bella persona. Sei anche, immagino, papà, no? Giusto?
1: Sì, sono

0: tempo. Poi dopo avremo più tardi Paolo Spagnolo, che tu conosci molto bene, no?
1: Certo.
0: La prossima settimana do già un'anticipazione, sarà con noi, conosci bene anche lui, suo fratello Max,
1: certo,
0: che trasmette a Radio Padova. Quindi sono veramente contento di averti sentito. Se ci sarà modo, spero che ci sentiremo ancora. Io ti auguro innanzitutto tutto il bene di questo mondo, perché abbi cura di te, ma so che c'è chi vicino che ti aiuta a aver cura di te.
1: Certo,
0: l'hai appena
1: sono
0: detto.
1: Sono i miei figli, c'è Francesca che ci hanno dentro.
0: Mi fa molto piacere.
1: Questo povero vecchietto.
0: Ma devono essere orgogliose, sai, un papà che ha fatto nella vita questa cosa, che ha vissuto nella musica, è meraviglioso, non è da tutti, hai capito? Devi essere orgoglioso di te, ma soprattutto anche della tua famiglia che hai, veramente. Ti ringrazio Francesco Giacomelli, ci hai dato una grande stasera, hai reso ancora più bella questa serata, e allora vorrei che tu ti immedesimassi, Francesco, di essere alla radio dove vuoi, la radio che intendi tu, e mi annunciassi quello che poi sarà il brano con il quale ci saluteremo, e cioè quello che hai scelto tu.
1: Facciamolo.
0: Vai, vai. Allora io lo metto in onda e tu lo annunci come ti piace.
1: Bene, grazie. Si conclude questo appuntamento sulle frequenze di Radio Gamma 5. Francesco Giacomelli vi saluta e ringrazia di tutto quanto. Ecco a voi Christopher Cross, Ride Like the Wind.
0: Grazie Francesco, un abbraccio, ciao. Grazie.

e allora grazie ancora Francesco Giacomelli. Vi ho già detto ormai che la prossima settimana avremo con noi Max Dupré, eh? E poi è quello che sentirete domani mattina, penso credo dalle 7, no? sulle frequenze di Radio Padova, ma di questo ne parleremo la prossima settimana. Vediamo questo messaggio. Allora, sì, è una bella cosa quella che è la passione per la musica e per la radio, che anche tu, caro amico Mattia di Chioggia, porti nel cuore. Ha detto che anche lui ha fatto lo speaker in diverse emittenti, ed è vero, questa cosa ha il suo fascino con le ragazze. Allora, è vero, è capitato anche a te, però bisogna essere, hai capito, no? E spero che questa passione diventi anche il mio lavoro, lo metto come sogno a mezzanotte. Bene, bene, sì, grande Francesco Giacomelli. Mattia, mai dire mai, guarda che le radio al giorno d'oggi, quelle che ci sono, sono tutte omologate, adesso non occorre che io ti nomini quelle che ci sono, ma sono da una parte e dall'altra due gruppi, e sono praticamente fatte in uno stabile. Ci sono 7-8 emittenti, e lì magari con 7-8-9 speaker tutti girano un po' qua, un po' là, e fanno, poi dopo sono tutte altre cose, non è più come una volta. Però credimi, non mollare il sogno, perché anch'io, vabbè che erano altri tempi, io avevo 14 anni, era nel 1975, ed ho cominciato così, per gioco. Può capitare anche a te, non mollare, perché è importante, e magari, non lo so, potresti anche proporti qui a Radio Gamma 5, che ne so, no? Magari ti proponi. Allora, volevo dire che alle 23 avremo l'appuntamento con lo special, e sarà dedicato a Billy Idol. A Ferragosto c'è un grande appuntamento, tutti in Malga con noi di Radio Gamma 5, ci troviamo alle 10.15 al parcheggio di via Casara numero 8 a Campo Fontana in provincia di Verona, poi saliremo verso Malga Lobbia, e dalle 11 si va alla passeggiata con la guida, alle 13 il pranzo, e ci sarà un menù con una grigliata, ma ci saranno anche altre cose. Se però volete la grigliata, allora prenotatevi entro il 10 di agosto, portando i 20 euro del costo qui in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova. Oppure se uno vuole mangia anche al sacco, non c'è problema. Allora, mi raccomando, se volete informazioni per essere con noi il giorno di Ferragosto nel regno di mucche e marmotte, nel pomeriggio tutti ad ammirare il paesaggio, chiamate 329 00 38 988, perché sarà un Ferragosto molto bello, come sempre, come succede il resto ogni anno con noi di Radio Gamma 5. Rossella, è molto bello che tu abbia ricordato questa bella canzone di Enya.

vediamo se riusciamo a fare un collegamento con i social. Le 23 si blocca sempre tutto, non lo so, ma andava sempre tutto bene, ma qui non funziona. Per quanto riguarda la radio tutto bene, le strumentazioni vanno tutto ok. È proprio il fatto dei social che non, cioè, andava bene fino a 2-3 settimane fa, poi adesso cominci e si blocca. Ma ce l'hanno con me.

Billy Idol, lo special questa sera alle 23. E poi avremo il capotreno, Paolo Spagnolo, che interverrà subito dopo, e il suo treno invece partirà domani sera, mercoledì lui parte, dalle 21, no? fino alla mezzanotte anche lui, penso. Beh, è bello parlare del mondo radio, di quello che è stato, perché stiamo parlando anche prima con Francesco Giacomelli di cose che poi non esistono più, le discoteche, il Vag, l'Hippopotamus, il Tuca Tuca, tutte queste cose che sono state frequentate magari anche da voi che state ascoltando, e però con piacere sentiamo anche quelli che vi hanno fatto ballare in quelle discoteche, e a Padova, ma non solo, anche oltre, no? E magari avete sentito anche alla radio, perché chiaramente Francesco Giacomelli lo sentivate tanti anni fa. Radio Base, Radio Padova, Radio Gemini, ma tanti anni fa, adesso non esiste più, non esistono più queste radio in FM, quelle che esistevano quegli anni, no? Ed è bello parlarne, perché siamo qui, siamo ancora vivi, siamo noi. You are my melody.

Allora, eccoci in diretta. Vediamo se parte la diretta sui social oppure no, oppure si blocca tutto. Vabbè, io ho già avvertito gli amici. Se parte, se... sintonizzatevi sui 94, perché non lo so. Vabbè. Allora, abbiamo Billy Idol con noi. Questa sera uno special particolare, in attesa dell'uomo invisibile di Paolo Spagnolo, che interverrà dopo. Allora, Billy Idol è pseudonimo di William Michael Albert Broad. Mamma, quanti nomi, quanti cognomi. Billy Idol, nato a Londra il 30 novembre del 1955. È più vecchio di me, è un cantante britannico, ma dal 2018 è anche un cittadino statunitense. Bene, Billy Idol è stato dapprima frontman della punk, eccola là, ragazzi, riconnessione, non si può, non mi lasciano fare le dirette, si vede che, ma non so, succede così. E allora, siete sui 94? Va bene, ragazzi, siete tornati qua? Boh, benissimo. Allora, Billy Idol, che si chiama così, William Michael Albert Broad, pensate, una cosa da pazzi. Hanno dei nomi lunghissimi, e poi chiaramente il nome artistico è tutta un'altra cosa. Allora, dapprima è frontman della punk rock band Generation X. Raggiunse grande notorietà durante la sua carriera solista negli anni 80 grazie a brani come White Wedding, Rebel Yell, Eyes Without a Face, che tutti ricordiamo, Dancing with Myself e la bellissima Flash for Fantasy. Billy Idol ha venduto 40 milioni di copie nel mondo, non uno scherzo, Allora, nato a Londra, nel quartiere di Stanmore, da un commerciante, prese il soprannome di Billy Idol nel tardo 1976, ispirato a un episodio che, appunto, ve l'ho detto io prima, questa cosa qua deve essere una cosa che è avvenuta forse a scuola, adesso lo vediamo, nell'adolescenza, quando era a scuola. L'insegnante gli consegnò un compito che lui aveva sbagliato, con sopra la scritta in caratteri cubitali, William is idol. William è un fannullone, perché lui di nome farebbe William, ecco da lì, Billy Idol è un fannullone. Da notare che in inglese entrambi i termini si pronunciano alla stessa maniera, cioè idol, con la differenza che idol significa pigro, ozioso, sfaccendato, mentre idol significa un idolo. Quindi non è Billy idolo, è Billy il fannullone, lo sfaccendato, e questo è l'appellativo che si è meritato a scuola. Nel 1958 la sua famiglia si trasferì a Patchogue, nel New York, per poi far ritorno in Inghilterra 4 anni dopo, quando si stabilirono a Dorking, nel Surrey. Nel frattempo a New York era nata sua sorella Jane. Nel 71 la famiglia Broad si trasferì a Bromley, periferia sud-orientale di Londra, dove Idol frequentò la Ravensbourne School for Boys. In seguito poi frequentò la Worthing High School for Boys, e nell'ottobre 75 Billy Idol si iscrisse alla facoltà di letteratura inglese alla University of Sussex vicino a Brighton, andando a vivere nel campus di East Slope, ma si ritirò, balla caso, dopo un anno. Nel frattempo, negli anni in cui il punk cominciava a sconvolgere le regole del rock e della musica, Idol cominciò la sua carriera musicale. Nel 76 era entrato nei futuri Siouxsie and the Banshee, ed chi se li ricorda, Bromley Contingent of Sex Pistols Fans, un gruppo di fan che seguiva i Sex Pistols nei loro concerti. Fu proprio per un servizio televisivo sui fan dei Sex Pistols nel 77 che Billy Idol si trovò catapultato con una chitarra in mano sul palco insieme ai Chelsea Band Hardcore, guidata da Gene October, e in cui suonavano anche Tony James, già bassista dei London SS e in seguito dei Sig Sig Sputnik, tutti gruppi che ricordiamo abbastanza bene, e il batterista John Towe. Insomma, si è trovato catapultato in questi gruppi punk. Billy Idol, Billy il fannullone. Rebel, rebel, rebel, yeah.

Allora abbiamo, stavo comunicando con Jack. Ok, va bene, ci sentiamo tra poco. E questo è lo special dedicato a Billy Idol, Rebel Yell. Allora, fanullone, Billy fanullone. E ho detto che è stato appellato così dal professore quella volta. Allora, Billy affermò: noi dicevamo l'opposto dei Clash e dei Sex Pistols. Loro contavano no Elvis, Beatles né Rolling Stones, ma noi eravamo onesti su quello che ci piaceva. La verità era che tutti stavamo costruendo la nostra musica sui Beatles e sugli Stones. Non a caso furono uno dei primi gruppi punk a apparire in televisione e a Top of the Pops sulla BBC. I Generation X firmarono con la Chrysalis Records e pubblicarono 3 album, apparendo pure in Rockumentary del 1980. E la produzione si ammorbidì progressivamente, scivolando sul commerciale, però, finché nel gennaio 81 Billy Idol abbandonò il gruppo, che si sciolse, per trasferirsi a New York, dove, guidato dall'abile manager Billy Aucoin, cominciò la sua carriera solistica in collaborazione con Steve Stevens, Phil Fate e Steve Missal. La carriera da solista di Billy Idol cominciò con l'LP Don't Stop dell'81, che conteneva brani come Dancing With Myself e Generation, dei Generation X, originariamente registrato per il loro ultimo album Kiss My Daily, e Money Money, cover di Tommy James and the Shondells. Nel luglio dell'82 uscì il suo album d'esordio, l'eponimo Billy Idol. L'album riscosse un successo inaspettato grazie anche alle hit White Wedding e Dancing With Myself, che fecero di Idol una presenza fissa nelle rotazioni appunto di MTV. Nell'83, nel tentativo di sbarcare anche sul mercato americano, l'etichetta di Billy Idol pubblicò Dancing With Myself negli Stati Uniti con un video diretto da Tob Hooper e che fu trasmesso su MTV. Non per uno, non per due, ma per 6 mesi. Grande successo per Billy. E ve la ricordate questa? Io credo proprio di sì, perché è una delle cose più morbide, forse, di Billy Idol.

quando hai 16 anni puoi fare tutto, puoi avere un mucchio di sogni, tutto è più bello quando hai 16 anni. Billy Idol, lo special dedicato a lui questa sera, però il 6 febbraio del 1990 all'angolo tra Gordon Avenue e Fountain Avenue a Hollywood, Idol fu coinvolto in un serio incidente motociclistico che gli costò quasi una gamba mentre tornava a casa di notte dal suo studio di registrazione. Non si fermò a un segnale di stop e fu centrato da un'auto. Fu necessaria l'applicazione di una placca d'acciaio. Poco prima dell'incidente il regista James Cameron lo aveva selezionato per recitare nella parte di T-1000, il Terminator 2. Il giorno del giudizio aveva già disegnato delle storyboard a sua immagine, ma chiaramente l'incidente poi impedì questa cosa perché non poteva farlo. Billy Idol trascorse un periodo di depressione nel quale iniziò a assumere droghe, sfiorando nel 94 la morte per overdose da GHB. Superato questo brutto periodo si dedicò completamente alla famiglia, essendo divenuto da poco anche papà. Ha scritto una canzone per il fatto di avere amato una donna e avere poi sofferto nel vederla sposare un altro. Nel 96 Billy Idol si è esibito dal vivo come guest star con gli Who in Bell Boy, un successo estratto dalla loro opera rock Quadrophenia, cantando la parte originariamente cantata dal defunto batterista della band Kate Moon. A quasi 12 anni dall'ultimo album registrato in studio, nel 2005 uscì il suo sesto album. È apparso come cantante ospite anche nella canzone Night Crawling dell'album Plastic Hearts di Miley Cyrus, pubblicato nel 2020. E anche per lui nel 2023 gli è stata dedicata una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Chiaramente vorrei dire il contrario. Beh, io credo che non potevamo concludere che con, ve l'aspettavate sicuramente, vero? Che con questa, che è quella che ha colpito il cuore di tutti ancora. Prima volta che l'ho sentita questa, molti anni fa, c'era Cesare Mazzuccato su Radio Padova, l'ha trasmessa lui, Eyes Without a Face, Billy Idol.

0: Eyes Without a Face per concludere lo special questa sera dedicato a Billy Idol. Allora il nostro capotreno è pronto? Possiamo partire? No, cioè, anzi, aspetta un attimo, facciamo una pausa, adesso il treno è in stazione e partirà domani. Paolo, buonasera.
1: Eccoci. Ormai è un appuntamento fisso il nostro, eh?
0: Sì, è bello.
1: Ho sentito con piacere Francesco Giacomelli. Rinnovo i miei auguri per la sua convalescenza, che speriamo, lui sappiamo è una roccia,
0: sì.
1: Speriamo che comunque riprenda con la sua passione,
0: sì,
1: magari
0: sì,
1: non
0: sì.
1: Esagerando, perché faceva delle belle serate che arrivavano anche a notte bella fonda, quasi al mattino, ma magari qualche intervento più breve, ecco,
0: sì.
1: Ma che possa ritornare tranquillamente.
0: Sì, sì, ce l'auguriamo, ce l'auguriamo, in bocca al lupo e che rimettiti presto. Ha anche una bella famiglia che gli è vicino, quindi tutto andrà bene.
1: Certo.
0: Allora io ho già spoilerato.
1: Ho sentito che hai fatto un riferimento a Cesare Mazzucato. Spero magari di portarti anche Cesare.
0: No, ma l'abbiamo già sentito. L'abbiamo già sentito. Sì, Cesare.
1: È stato molto
0: gentile Cesare Mazzucato. Se lo ricordo che molti anni fa, prima volta che ho sentito questo disco, l'ha messo in onda Cesare Mazzucato, era proprio online.
1: Anche a ricordarti dove l'hai sentito, perché io con difficoltà non riuscirei a ricordare dove sento le cose.
0: Questo me lo ricordo proprio. E poi ho spoilerato, visto che prima avevamo Francesco Giacomelli con noi, che la prossima settimana invece avremo un altro grande personaggio della radiofonia, no? Che è Max Dupré.
1: Max, sì.
0: Che ha già ok, ha detto va bene, siamo tutti, sai, quando sentono parlare innanzitutto perché sono così traghettati da Paolo Spagnolo, che ti conoscono personalmente, ma a parte Max Dupré,
1: in qualche modo io li conosco, magari sì, ma li sento, ci sentiamo spesso. Volevo portarti anche un'altra voce che comunque lavora spesso di notte a Birichina, ed è Johnny Zani, ma
0: ecco,
1: avremo modo di portarti anche Giovanni. Ci siamo sentiti oggi per fare due chiacchiere, ha detto che ci troviamo per una pizza, allora ne approfitterò anche per parlare.
0: Sì, anche lui è da molti anni in radio ed è una voce molto conosciuta,
1: sì,
0: anche lui.
1: Era proprio oggi che parlava di pensione, quindi e qui ha lavorato solo ed esclusivamente per la radio.
0: Ah sì, quindi, sì. Ancora, quindi, io mi lo ricordo quando c'era Radio Castelfranco 97.
1: RC 97,
0: sì, me lo ricordo molto bene.
1: Ricordo molto bene che è stata la mia ultima trasmissione, è stata una notte a Radio Castelfranco, RC 97, per l'appunto, al terzo piano, chi se lo ricorda.
0: Sì, me lo ricordo.
1: Praticamente ho fatto la notte lì, alle 7 abbiamo terminato, io e Lady.
0: Lady, me la ricordo Lady. Anche lei, sì.
1: Che ho cercato di rintracciarla, non sono riuscito a rintracciarla, magari se in qualche modo riesco a ritrovarla riporterei anche lei comunque in diretta. Ho finito, abbiamo fatto colazione, sono partito da Castelfranco e ho fatto la prima trasmissione alle 9 del mattino a Radio Padova, quindi ho fatto la notte,
0: quindi la notte là è la prima trasmissione, sì, alle 9 del mattino.
1: Alle 9 del mattino ero a Radio Padova, che ho fatto la prima trasmissione lì, quindi sono passato da una radio all'altra, passando dalla notte al giorno, quindi,
0: tutto diretto, così poi dopo dritto
1: after hour proprio.
0: Erano altri tempi e, come diceva prima, sì, Francesco Giacomelli ha nominato anche lui tante cose che adesso non ci sono più: discoteche, il VAG, l'Ippopotamo,
1: sì,
0: tutto. Però
1: io ricordo dei nomi storici della anche Pino Mappa
0: Radio Base, Radio Base,
1: disco con Pino Mappa Radio Base, Sandy B sempre a Radio Base, che personaggi che comunque hanno fatto la storia della radio, ma ce ne sono tanti che comunque mi rendo conto che il mio cellulare, come qualcuno mi ha detto, non è un cellulare, è una porta aerei, perché dentro ci sono veramente dei nomi potrebbero esplodere da un momento
0: all'altro. Ogni tanto devi fare un backup, lo fai, vero? Perché
1: sì,
0: altrimenti no.
1: Quindi ricordare anche i bei tempi.
0: Sì. Radio Base, mi ricordo, sono andato a visitarla quando ero ancora ragazzino, e lì vicino alla stazione delle Corriere, no? Era?
1: Sì.
0: Su quel palazzo.
1: Angolo e via Trieste, sì. Corso del Popolo, via Trieste.
0: Sì. Pazzesco. Sono cose che la gente che ci ascolta, guarda, che sta veramente, ce lo dicono, è bello sentire queste cose che loro, cioè che la gente ascoltava, conosce questi personaggi, conosceva
1: si faceva radio seduti sulla cassetta della Coca-Cola. Io lavoravo in una radio, adesso era una radio che praticamente era il retro di una officina, di una lucidatura metalli. Allora si lanciava il disco, si usciva, partivano le lucidatrici, lucidavano, poi uscivo, fermi che devo parlare.
0: Pazzesco.
1: Era eccezionale. Cioè, veramente i primordi delle radio.
0: E così è nato, così.
1: Improvvisate, ma che comunque.
0: Su Rai 3, io credo sia stato ieri o l'altro ieri, hanno fatto vedere, domenica, all'una, Vasco Rossi, la prima radio, una delle prime, no, a Modena, Radio Punto Radio. E Vasco Rossi ha spiegato come è nata questa storia, che lui voleva fare la radio, insomma, hanno fatto la radio, hanno cominciato, lui faceva i palinsesti, trasmettevano praticamente giorno e notte, dopo l'hanno anche incendiata questa radio, perché era una radio privata, era una radio, insomma sono state le prime.
1: Ho trascorso una giornata con Vasco Rossi in discoteca.
0: Wow!
1: Al Picchio Rosso, perché ti spiego, nell'80, io avevo appena fatto, Vado al Massimo, che praticamente in camerata con me, a militare, avevo tutti i ragazzi di Modena, ma erano del paese di Vasco, no?
0: Zocca.
1: E praticamente andiamo in discoteca, ma vieni con noi, vabbè. Partiamo da Gorizia, io pensavo che ne so, andiamo a Mestre, andiamo a Venezia, cioè non si arrivava mai
0: da Gorizia.
1: Siamo arrivati a Modena, praticamente siamo entrati alla porta di servizio con Vasco, perché loro erano amici suoi, gli abbiamo aiutato anche a portare i dischi. Sono rimasto in console con lui, veramente una sagoma, perché lui comunque aveva iniziato a studiare psicologia, ma si vedeva che la sfruttava anche, perché morire da ridere con la gente che si scanzonava fra di loro, e lui li spingeva a scanzonarsi, sono le cose che fa il DJ, no? Per pristigare anche la gente. Comunque bei ricordi, sì.
0: Veramente, sì, per questo il fatto che sei stato in console con Vasco Rossi, pazzesco, eh?
1: Sì, ma a quel tempo era un DJ come erano con tanti altri.
0: Sì, era un giovane che cominciava, lui ha detto.
1: Era un DJ, sì, che comunque.
0: Non era nessuno ancora, era lì e voleva fare il disc jockey, poi hanno fatto sta radio, Punto Radio, una delle prime d'Italia, cioè lui ha cominciato così, figurati se non ama la radio Vasco Rossi, è proprio così.
1: Diciamo che comunque è stata anche la radio, ma per tanti artisti la forza di lancio, perché nei periodi importanti i cantanti, gli artisti anche di mezzo mondo passavano per la radio per presentare i propri dischi, perché era l'unico sistema, non c'erano i social,
0: non c'era nulla.
1: Arrivavano i dischi, arrivavano le presentazioni, arrivavano a fare i giri con i vari promoter, i vari PR,
0: certo.
1: io in macchina guidavo alla mia destra avevo Nino Carollo e dietro avevo Derek B. E con me avevo la promoter di Derek B, immagina dove eravamo.
0: Sono cose che succedevano, adesso le promozioni si fanno in altro modo, sì. Adesso
1: poi c'erano anche dei festival che comunque hanno fatto veramente la storia, perché ricordo Vittorio Salvetti, che comunque è stato un'istituzione per i festival musicali, è stato uno dei primi, insieme forse anche al Canta Veneto, Poi è diventato Festival Bar e poi così via, insomma.
0: Ci sono...
1: Poi ci sono state altre versioni che comunque piacevoli o meno, ma comunque si è fatto un po' meno in questo periodo, però,
0: sì, un po' meno. Poi adesso,
1: adesso
0: i giovani...
1: si ritorna un po' a ballare, a far ballare la gente, che va bene anche quello, per carità, però diciamo che anche un'esibizione di cantanti farebbe piacere.
0: Sì.
1: A molti, insomma, ecco.
0: Sì, credo proprio di sì. E invece vedo che televisivamente si vuole riportare quello che Fiorello faceva, no, il karaoke, ma non credo che sia che bucherà lo schermo come è successo. Non vedo un'operazione che cioè, le cose devono rimanere come adesso. Volessimo ritornare indietro nel tempo, le radio adesso sono quelle che sono fatte, tutte omologate,
1: un po' alla Grande Fratello, poche edizioni, dopo
0: basta,
1: chiudere.
0: Basta.
1: Dopo è diventato una copiatura e poi è una forma pubblicitaria probabilmente per tanti,
0: sì.
1: Però non è più la stessa delle prime, perché avevano veramente audience importanti.
0: Ma certo,
1: ma
0: certo.
1: Poi si sono persi e si sono cresciuti anche dei personaggi importanti anche
0: molto,
1: dalle situazioni.
0: Molto importanti.
1: E quindi,
0: ecco. Prima pensa che Francesco Giacomelli diceva che quando lui facendo disc jockey, lavorando alla radio, però quando era in macchina ascoltava Radio 1, tutto è parlato.
1: Sì, ma è guarda che è normale, a volte se si ha bisogno di compagnia, e la compagnia. Mi sono accorto in tante occasioni invece che riesci a fare una quindicina di chilometri senza sentir parlare nessuno in qualche radio importante. È questo che non va bene.
0: No, è vero.
1: Perché,
0: è vero.
1: Perché senti tre brani, la pubblicità, lo speaker che ritorna e dice: sono Radio Pinco Palla, sono le 10:30, benvenuti alla scuola.
0: Tre secondi,
1: cosa vuol dire? Cosa vuol dire? L'orario lo so lo stesso.
0: Esatto. E
1: io
0: mentre
1: dico,
0: poi...
1: Ehi Siri, che ore sono? Lei me lo dice.
0: Mentre poi dall'altro lato, sui 94,8, senti Linus che parla sempre lui, cioè parla sempre. Ecco, quello è un altro tipo di trasmissione che non lo so, personalmente non amo, perché quel tipo di parlato lì così no.
1: Ecco, non voglio aggiungere altro perché comunque qualche conoscenza ce l'ho con Lino, però lui è un po' ecco, se posso dire, un po' saccente, e si sente radiofonicamente.
0: Sì, lui dà questa idea di essere veramente arguto, di essere di sapere, di avere questa facoltà di avere la sapienza, e lui esprime, lo fa sentire. E invece la perfezione, troppa perfezione, disturba, o no?
1: Sì. No, in effetti, qualcuno mi ha detto: ascolta questo speaker, che comunque ha 40 anni di esperienza, e ti dico, sono riuscito ad ascoltarlo 3 minuti.
0: Vedi.
1: Vedi, non riesci ad ascoltarlo, ma è qualcosa di pelle, che se invece uno riesce ad ascoltare per più di 10 minuti, 20 minuti, è già qualcosa di interessante.
0: Vuol dire che ti sta trasmettendo qualcosa, ecco. Perché uno può avere una bella voce, quello che vuoi, però se è troppo troppo troppo troppo impostata. Prima ho visto sui social un commento, come si chiama, Astorri, sai che c'era Paco Astorri una volta, era il direttore di RTL, quando erano ancora a Bergamo.
1: Sì.
0: Allora lui si lamentava prima che ascoltava in macchina con sua moglie Radio Monte Carlo, e che è una radio che è molto raffinata, la musica di Radio Monte Carlo.
1: Ne approfittiamo per salutare Stefano Bragato.
0: Beh sì, Stefano Bragato,
1: amico.
0: Trasmettavamo insieme ancora quando ai tempi, no? Tutte quelle emittenti che erano in zona industriale, c'era Stefano Bragato, trasmetteva lì e l'ho conosciuto. Poi dopo un po' dico, va a Radio Dimensione Suono, no? Dopo un po',
1: sì.
0: E poi è finito lì, è bravo, se non merita,
1: sì,
0: quel
1: sì,
0: posto,
1: sì,
0: ma perché sembra che sia direttore lì di Radio Monte Carlo delle programmazioni, no?
1: Sì, no, lui è proprio,
0: è bravo.
1: Proprio detto è il direttore alla programmazione.
0: Ecco, allora...
1: la musica di Radio Monte Carlo, diciamo che musica come dice lo spot,
0: shotful.
1: Sì, ma comunque musica d'ascolto, ma di tutti i generi.
0: Sì, però ecco,
1: però sempre
0: Paco Astori diceva: mi trovo in macchina e sento questa radio, ogni tanto mettono dei brani che sono degli hit evergreen, così, e si è lamentato perché insomma avevano messo anche Tu di Umberto Tozzi. Ecco, lui dice queste cose, no, non, cioè vuol dire, una radio così come Radio Monte Carlo deve selezionare, niente contro Tu di Umberto Tozzi, che mi piace moltissimo, ma su Radio Monte Carlo, ha detto, dice lui, Paco Astori, non ci sta bene. Non va bene.
1: Questa è un'opinione.
0: È un'opinione.
1: Ma un pezzo, un Umberto Tozzi, magari nella giornata, non credo abbia disturbato o disturbi a nessuno.
0: Però nel senso che lui dice, ma Radio Monte Carlo è una radio che trasmette musica raffinata, per cui ecco, si è lamentato di questo, ecco. Ma forse da Paco Astori possiamo accettarla una critica, perché insomma, voglio dire, adesso lui non so di cosa si occupa, ma credo che si occupi di radio, sai, quelle che si ascoltano in network, no? Quelle radio che tu puoi dire, bene, voglio una radio.
1: Dopo è anche la polemica, è anche per farsi notare.
0: Sì, alle volte
1: secondo me, ma a volte c'erano dei clock radiofonici che, per esempio, dopo la pubblicità mettevano il pezzo dell'elite di storico, dopo la pubblicità partiva un pezzo storico.
0: Sì.
1: Io sono sempre del parere che ogni due o tre pezzi che la gente non conosce, uno che conosce deve andarci per forza,
0: perché altrimenti
1: perché è lì che questo lo conosco, due o tre non li conosco, questo però... lo conosco, e la gente rimane, capito?
0: Sì, devi catturare l'attenzione, sì. Altrimenti
1: poi
0: diventa...
1: è chiaro che la raffinatezza e l'eleganza ti fa fare una scelta.
0: Radio Monte Carlo l'abbiamo sempre conosciuta tutti come una musica di molta di classe, la musica di classe, ed è così
1: grand class Radio Monte Carlo di grand class.
0: Grand class. Ed, allora adesso quello che mi hai detto di mettere in onda è una cosa che abbiamo nominato
1: ma
0: prima.
1: Io mi sono collegato proprio da fratello con Giacomelli, con Francesco, che lui ha parlato di Crosby, Stills, Nash & Young, e ho detto non poteva mancare Crosby, Stills & Nash con un pezzo che si chiama The Dark Star, che è la stella buia, no?
0: E qui andiamo nel 1977, Paolo.
1: Vedi, eravamo giovani.
0: Grazie Paolo Spagnolo.
1: Un abbraccio a tutti, buonanotte.
0: Domani sera Night Train, collegatevi perché il capotreno vi aspetta.
1: La mezzanotte.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Presto, un abbraccio.
1: Ciao Fabio. Ciao.

Crosby, Still Nash. Grazie Paolo Spagnolo, che troveremo la prossima settimana, altri ospiti che parleranno di radio, di discoteche, di del tempo passato, ma che noi conserviamo ancora molto molto vivo. Radio Gramma 5 insieme fino alla mezzanotte, poi vi lascerò con Fabio Turin che vi accompagnerà nella notte, il programma che avete sentito quest'oggi, ma che sarà in replica, così chi se l'è perso potrà risentire le cose interessanti, le interviste. Sostenete Radio Gramma 5, 50 anni insieme a voi, quindi vale la pena che continuiamo ancora a dirvi le cose che altri non vi diranno mai. Qui si sentono cose che hanno il sapore del ma potrebbe essere così, potrebbe essere vero. Poi ognuno ha la mente, deve fare il proprio ragionamento, ma conoscere, sentire, informarsi, questa è la cosa principale. E qui facciamo questo da 50 anni. Sostenete la radio, andate sul sito www.radiogramma5.it e guardate i riferimenti, il conto corrente bancario o postale, e quello che sarà, che arriverà da parte vostra, sarà sempre comunque molto molto importante e sarà gradito per continuare a darvi informazione, voci, musica, compagnia, come stiamo facendo da 50 anni e come facevamo anche una volta, insomma, perché siamo diventati grandi, eravamo giovani, noi siamo meno giovani ma siamo sempre qui su queste frequenze. E una volta, quando eravamo giovani, ascoltavamo anche Neil Young, Heart,

più fortunati avevano la macchina, magari una Dian 6, quelli sai più magari più popolari, o la Renault 4 oppure una Dian, e lì vedevi, non vedevi più la macchina, vedevi un fumo dentro la macchina e poi magari vedevi uscire tre o quattro persone sempre da quella macchina, e magari sentivi anche questa canzone dentro a quella macchina, tu che eri fuori, perché questa era l'epoca anche di Eugenio Finardi, no? È la musica ribelle.

0: qui c'erano ancora basso, batteria quella vera, piano, chitarra
1: e la voce.
0: Please, please, please, mancano 10 minuti alla mezzanotte, please state qui perché a quell'ora, alle 00:00, fermeremo tutto ed esprimeremo un desiderio, preparatevelo, e per cui sarà un desiderio che deve essere chiaramente non rivolto a noi stessi, ma a qualcuno, a qualcun altro chiaramente. So please...

Casey in the Sunshine Band, forse una delle, anzi forse l'unica che è una di quelle canzoni che si ballano vicini insieme in due, perché tutto il resto è molto molto scatenato, per cui è forse impossibile, però questa era l'unica che hanno e questa ci ha preso il cuore. Pochi minuti alla mezzanotte, ma abbiamo giusto il tempo di sentire delle voci.

Per i KC il lento è stato uno dei pochissimi, forse l'unico, mentre per lui, per Russ Ballard Voices, è stato un grande successo, ma forse l'unico, perlomeno di grande successo, che abbiamo potuto ascoltare. Il resto poi è scivolato via. Scivola il tempo? 3 minuti. Toni Braxton. Tutti parlano di te e di lei. E io non avrò pace fino a che non mi darò risposta a questa domanda. Fino a che ci sarà vita. As long as alive.

Toni Braxton. Sono le 00:00, fermi e preparatevi il momento incantato, cioè il desiderio che dovete esprimere solamente a voi stessi, dovete saperlo solo voi, e mi auguro che domani possa avverarsi. Per fare questo avevamo bisogno di totale scollegamento da tutto, e allora con questo buon auspicio che sia veri quello che avete pensato, ci sentiamo la prossima settimana, sempre al martedì dalle 9 fino alla mezzanotte. Tra poco Fabio Turin con voi, con argomenti molto interessanti. Avete sentito quest'oggi? Ve lo siete perso? Beh, allora tra poco avrete modo di risentirlo. Ci sentiamo la prossima settimana, state con noi con Radio Gamma 5.

0: Eccoci qui, buongiorno a tutti, una bella giornata dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turin e questa è la trasmissione Storie della Gente in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Oggi è il 21 luglio e sono lusingato di avere come ospite Massimiliano Max Ungaro, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito, Paolo.
0: Grazie a te di aver accettato, ecco. E per quei pochissimi rari che non ti conoscono ancora, spiego che il tuo percorso a un certo punto ha intersecato varie cose, no? Quindi discipline bionaturali, una ricerca spirituale, la meditazione, la scrittura. Tra l'altro, se non sbaglio, tu hai anche recentemente concluso un corso, quindi sei nel tuo percorso sia da allievo che da maestro. In questo corso hai insegnato le tecniche cranio-sacrali, è durato 4 anni, giusto?
1: Energetica, ma anche la biopranopratica, insomma, diverse cose.
0: Però complimenti, insomma, ecco. In più sei anche conduttore qui in ideatore e conduttore qui in radio di un programma che si chiama Il Bosco dei Sogni, che va in onda ogni martedì dalle 17 alle 19:30. Ecco, quindi insomma fai una tirata oggi.
1: Per venire a trovarti veramente è un piacere e ti faccio veramente tanti complimenti per come conduci, per come sei riuscito a partire praticamente da zero. Non avevi grandi
0: zero proprio.
1: Ti ascolto sempre, sai che ti scrivo, è proprio bello sentirti, hai degli ospiti eccezionali, grandissimi contenuti.
0: Grazie.
1: Quindi ben ritrovato. Mi trovo nella parte opposta.
0: Esatto, ci siamo invertiti i ruoli, no? Un po' allo specchio, come dopo sì, affronteremo.
1: Sono contento di averti trattato con i guanti.
0: Sì, sì, assolutamente. No. No, ma a prescindere, allora, aspetta. Apri il microfono, no, l'avevo aperto. C'era. Prova a dire.
2: Prova. L'emozione del nuovo incontro.
0: Ok, allora sì, ci segnalano, ma adesso è ripreso tutto. Comunque mi ha fatto dei complimenti, quindi no, non.
2: Te li sei autocensurati, pensa.
0: Me li sono autocensurati. Ok. Allora, e oggi però, diciamo, a parte tutto il tuo percorso, parliamo, diciamo, della tua ultima opera letteraria. Prima di questa c'erano già state delle pubblicazioni, tu correggimi se sbaglio perché io come pronuncia sono pessimo, quindi Circles, ok, poi Fiabe Arcane, Quantica, che però era un documentario.
2: È una meditazione audio.
0: Una meditazione audio, ok, e poi siamo arrivati in Aquilone sugli anelli di Saturno, ok. Io ti dico subito, perché appunto ho avuto il piacere di leggere il tuo libro e me lo sono scelto apposta durante un mio periodo di vacanza e quindi non potevo scegliere né libro e anche periodo migliori per farlo, e proprio la prima impressione durante la lettura è stata quella di ritrovare, questo è un mio parere personale, di ritrovare il buon vecchio Stephen King dei primi libri, e in particolare di Cose Preziose e La Metà Oscura, che sono due libri che a me hanno appassionato tantissimo per motivi diversi. Io qua parlo di stile narrativo, quindi non di contenuto.
2: Certo.
0: E anche, se vogliamo, un libro che lui poi aveva scritto a quattro mani con Peter Straub,
2: Il talismano. Io adoro, naturalmente.
0: Ecco, anche lì poi c'era questo, a livello proprio narrativo, passare da una realtà a un'altra dimensione, no? Continuamente, quindi era proprio una cosa molto coinvolgente. E se vogliamo, per certi aspetti anche l'ho ritrovato, o riletto, se vogliamo metterla così, in La solitudine dei numeri primi.
2: Okay.
0: E quando parlo di stile narrativo io intendo proprio quel tipo di scrittura che ad un tratto diventa vorticosa ma profonda, veloce ma dettagliata, e cruda ma anche poetica, no? Una sorta di caos per generare il nuovo. Ok. Io poi ho letto che tu per questo libro ti sei approcciato a questo modo di scrivere diverso da quello dei precedenti che io non ho letto. Com'è stato approcciarsi a questo tipo di scrittura?
2: Ma sai, quando scrivi un libro, insomma, quando crei un'opera, lasci arrivare un'opera, mettiamola così, è una nuova relazione, cioè è un'entità energetica, è una nuova creatura, quindi quello che si viene a stabilire è un rapporto vero e proprio. Quindi se sei dedito all'ascolto, se hai la sensibilità dell'ascolto, nell'entrare in una nuova relazione non è che vai a imporre il tuo punto di vista o imporre la tua personalità, cioè in una nuova relazione senti che cosa si instaura, che magia si crea, che alchimia c'è e contribuisci nel rispetto di questa alchimia insieme all'altra persona o all'altra entità. Quindi sentire dove stava guidando e parlando questa nuova opera in Aquilone sugli anelli di Saturno per me è stato semplice perché sono abituato a stare appunto più nel sentire che nel pensare. E per le mie opere è sempre un po' così, anche con Circles è un libro che mi sono lasciato raccontare, cioè ogni mattina mi svegliavo e mi dicevo, beh, adesso mi metto a scrivere, vediamo cosa mi arriverà oggi, cosa mi verrà raccontato. È divertente perché ci sono molti autori, ad esempio anche che ho avuto ospiti al Bosco dei Sogni come Morozzi, Gianluca Morozzi, che è molto noto dal suo Blackout, hanno tratto anche un film importante. E lui una delle prime cose che mi ha detto è, io parto dal finale, se io non avessi il finale non saprei cosa scrivere. Io invece vi posso garantire che sia in Aquilone sugli anelli di Saturno che Circos, io non sapevo che finale c'era. Cioè, me li vivo giorno per giorno come una normalissima relazione, quindi un nuovo rapporto, e mi lascio stupire da quella magia, da cosa arriva, da cosa si crea. Poi è bello vedere che tutti i puntini comunque vanno
0: Ah, sì.
2: ad unirsi. E in Aquilone sugli anelli di Saturno ho sentito sin da subito che aveva un approccio diverso. Circles è quella parte molto più descrittiva, spirituale, si parla dell'aspetto delle vite passate, dell'incontro dell'anima gemella, di Atlantide, il viaggio dell'anima. E quest'ultimo, invece, che è il mio terzo libro, come l'hai descritto tu, è un caos ordinato o coordinato, perché è una spirale verticale. E tu hai descritto l'umanità, ok? Hai veramente descritto com'è la vita dell'essere umano. Quindi se Circles è quella parte più spirituale, il viaggio dell'anima, in Aquilone sugli anelli di Saturno è proprio entrare nell'umanità vera e propria
0: Eh
2: con la
0: sì. Esatto,
2: sua poesia e con la sua crudezza.
0: sì, infatti io quei passaggi lì li ho molto apprezzati perché sono quelli che ti arrivano come un pugno sullo stomaco e ti mettono per forza di cose a nudo, sempre di fronte a una scelta, perché comunque uno può fare un passettino indietro o proseguire. Però l'ho molto apprezzato. Io apprezzo molto quei libri che ti scavano dentro, no? E in un certo senso penso che anche questo, questa opera tua, abbia fatto fare anche a te una sorta di. Cioè, tu per primo hai fatto un salto, sia perché ti sei comunque approcciato a un nuovo mo modo di scrivere più funzionale a questo tipo di contenuto, perché comunque l'hai esplorato, ti sei lasciato anche tu trasportare. E quindi ti chiedo quanto ti ha mosso dentro la scrittura di questo libro?
2: La prima cosa è che parla attraverso l'esperienza di una qualsiasi un libro, un quadro, un brano musicale, è comunque uno specchio di quello che stai vivendo nella tua realtà, cioè dell'esperienza che stai mettendo in luce. Quindi è chiaro che in questi 5 anni di scrittura, in cui poi c'è stato tanto altro dentro, perché è uscito poi Fiabercane, è arrivata la radio, quindi tante cose, è chiaro che anche la vita un po' ci plasma e ci direziona in un certo senso. Per me è stato divertente, molto molto divertente, perché scoprire questo lato thriller, questo noir, perché parte veramente con una situazione di noir, di thriller, è stato qualcosa che, cioè, se, come dici tu, è accattivante, ti mette la voglia di vedere cosa succede, è perché a me per primo ha dato questo senso qui di vedere cosa cavolo succederà, perché sembra tutto così strano, impossibile. Quello che è fondamentale, nei miei libri c'è sempre un fil rouge, no? L'esperienza dipende un po' anche da come la vuoi accogliere, cioè ti aiuta, ti dà un messaggio, ti trasforma, se se lo accetti, se lo sai accogliere. Quindi anche per la protagonista si parla di uno shock addizionale, quello di cui parla Battiato, quelle cose che ti arrivano tra capo e collo e che o ti stendono o ti costringono a uscire dalla cosiddetta comfort zone. Il discorso della protagonista vale ancora doppio, nel senso che lei non sa di aver già attraversato uno shock addizionale, cioè di essere oltre quella soglia. Quindi non solo non sa di aver subito uno shock, ma si trova in una situazione ancora più confusa di cui non ha nessun punto di riferimento. Ma è quello che ci succede nella vita. Lì siamo costretti veramente a tirar fuori le nostre risorse, i nostri strumenti, a essere nudi di fronte a noi stessi, capire di più chi siamo, dialogare con noi stessi, perché quando fuori è tutto buio, buio completo, l'unica persona, l'unica anima che può fare luce sei tu.
0: Sì. Ma infatti, allora, sempre tornando un po' al dietro le quinte, perché poi questa domanda me la riservo per dopo, che mi aggancio a quelle ultime cose che hai detto. Ti dico, intanto mi è piaciuto, perché insomma è un po' per deformazione personale, io esploro insomma un po' anche il dietro le quinte del libro, no? E allora ti chiedo, quanto tempo ci hai messo per scriverlo?
2: Guarda, giusto questa mattina parlavamo poco fa dell'Abruzzo, della bellezza dell'Abruzzo, sì. Una regione particolare, per certi versi selvaggia, e anche così anche le persone sono un po' più a sé. Sì. Ok. Un mio amico che vive in Abruzzo, questa mattina mi ha mandato un bellissimo messaggio dicendomi mi piace molto come scrive tutto il resto, e ho avuto un'idea. Tu per caso, nel senso, usi qualche programma per trascrivere dagli audio alla parola? E io gli ho risposto, guarda, no, nel senso, io scrivo perché comunque se dovessi mettermi davanti a un registratore e parlare di quello così che mi arriva, manterrei tutto fermo a livello della testa, gola, testa, quindi vabbè, terzo è chakra della corona, chakra del terzo occhio, chakra della gola, punto. Ma scrivere è un approccio diverso, è un approccio più lento che ti dà la possibilità di metabolizzare, di lasciar attraversare tutto il tuo corpo, quindi anche le braccia, le mani, le dita. Sì. Quindi è energia, è luce che arriva e passa attraverso le tue cellule, passa attraverso il cuore, quindi è un'alchimia molto diversa. Poi scrivere, come sai, al di là dell'ispirazione va benissimo, ma come dice Stephen King, o è un qualcosa che fai sempre perché è un muscolo, cioè ogni giorno,
0: certo,
2: o lascia stare. Quindi, ma deve esserci la voglia di fare, cioè deve essere divertimento, deve essere passione. Altri mi hanno scritto, mi hanno chiesto, ma che paletti devo seguire per poter vendere, per poter pubblicare? Io dico, guarda, no, io non ho mai seguito nessun tipo di per vendere devo seguire questi paradigmi. No, certo. Io scrivo quello che sento di scrivere e non ho mai avuto problemi a pubblicare o a essere letto.
0: Ma vedi, questo secondo me è un tarlo di quest'epoca, perché si pensa già a un obiettivo, in questo caso materialistico, rispetto al percorso che è evolutivo. Cioè, quindi si perde la bellezza di poter crescere come hai fatto tu assieme al tuo libro, farti trascinare, trasportare da lui fino a dove dovete andare, e perché per algoritmi, per intelligenza artificiale o per parametri che poi, se uno ci pensa, dico, se funzionassero per tutti avremmo tutti i primi libri nelle classifiche, certo, europee, nei primi posti, o se fosse così facile tutti pubblicheremmo libri che poi vengono venduti a migliaia di copie. Quindi ogni libro secondo me ha la sua storia, il suo percorso, e se uno lo affronta con la massima onestà possibile, cioè quindi anche a livello proprio interiore, come un viaggio interiore, secondo me è una delle esperienze più gratificanti, perché poi è una di quelle esperienze, ma lo affronteremo anche dopo questo argomento, che passano attraverso te per poter arrivare anche agli altri. Ecco, poi mi riferisco a quello che avevi detto prima, io in realtà invece parto sempre dal titolo, non dal finale, quindi non so perché, ma mi vengono queste intuizioni del titolo e su quello poi ci costruisco, okay, il resto del percorso. E ecco, ti chiedo anche questo. Quindi, quanto è autobiografico questo libro?
2: Oh, è stato bello perché sono stato poi ospite anche di Martina e Giordano, no? Anche loro, come te, hanno detto: hai fatto un salto d'ottava scrivendo questo okay. libro, hai cambiato molto anche tu, modo, certo, ma lì si tratta di flessibilità e di saper ascoltare, perché poi si attinge anche un po' al bagaglio culturale personale, no?
0: Certo.
2: Ok. E, diciamo che è stato bello scriverlo proprio avendo la mente libera da ogni aspettativa, come ci siamo detti. Dopodiché quello
0: che arrivava.
2: Arrivava. Tra l'altro ne approfitto per ringraziare Ornella Vettore, che è la pittrice che ha illustrato anche il mio libro Fiabe Arcane,
0: molto
2: e
0: bello.
2: Anche per In Aria Quell'Ora sugli anelli di Saturno ha fatto il simbolo. Ogni capitolo ha il simbolo di Saturno.
0: Mi piace molto la tua scelta stilistica, estetica, e anche a livello di impaginazione e di illustrazione. Mi piace molto. Poi, tra l'altro, c'è questa particolarità che solo il primo e l'ultimo capitolo hanno i numeri, giusto? E quindi è anche un libro dove ci sono dei tuoi significati, dei tuoi dettagli che hai sparso in giro. Ecco. Però a questo proposito ti dico anche. Anche se è un po' eluso la domanda che ti ho fatto, è sulla autobiografico, ma credo che anche un libro di fantascienza sia più autobiografico di un libro quando uno dice la sua biografia, perché comunque può nascondere meglio parti della sua vita in cose che, diciamo, nessuno se le aspetta, mettiamola così. Ti dico, una delle cose che mi ha più... che ho più apprezzato a livello, diciamo, strutturale, mettiamola così, del libro, è il fatto che tu sicuramente nella tua ricerca spirituale hai grandi conoscenze anche da un punto di vista animico, esoterico, conosci la simbologia e sicuramente il libro ne è pregno di queste cose. Però non è inaccessibile a persone come me che non padroneggiano così bene quel tipo di conoscenze. Quindi sostanzialmente è un libro che chiunque può leggere e soprattutto come se tu avessi creato vari strati sovrapposti in maniera tale che ogni lettore possa carpirne il significato che più gli appartiene, possa interpretarlo anche nella maniera che più gli si addice. Ecco, questa è una grande, secondo me, diciamo, potenzialità e anche bravura. Quindi ti chiedo, è voluta tutta questa apertura di interpretazione?
2: Beh, certo che sì, certo che sì. Poi sai, la domanda non è che l'ho elusa.
0: Si ero provocato.
2: No, beh, cioè, nel senso che l'opera è dell'autore finché la scrive. Quindi okay. Chiaramente passando attraverso di noi, attraverso di te, ci sono dei messaggi sottili, delle esperienze, certo. Tutto va benissimo. Poi però è difficile rispondere una volta che è pubblicato, perché veramente diventa di chi la legge e di che specchio vi si ritrova. Certo. Quindi io tenderei sempre a non voler dare troppe risposte in merito, perché è lasciare la bellezza della scoperta o di vedere cosa ogni persona ci trova dentro, perché come hai detto tu è multistrato, senza ombra di dubbio è multistrato. C'è molto simbolismo dentro. Basta già solo vedere la copertina, già è un collegamento diretto col libro, ma sono tutte chiavi vibrazionali di frequenza che sono, cioè, parlano di te, parlano di chi legge, è una tua esperienza, è un tuo viaggio, quindi quello che ti risuona di più è quello che serviva più a te, quello è il messaggio che il libro aveva per te, perché è una partenza dolorosa, di sofferenza, cioè subito sin dall'inizio, che però parla della nostra esperienza di trovarsi all'inferno e non sapere di esserci, ma perché siamo volutamente ciechi, cioè non vogliamo vedere altre realtà, altre possibilità e preferiamo piangerci addosso. Quindi è un viaggio in cui piano piano piano piano si va verso la luce. Poi bisogna vedere tipo di luce ogni persona dentro di sé vuole trovare, vuole vedere, che tipo di messaggio. Quindi diventa veramente un qualcosa di chi lo legge dopo, cioè l'autore è chiamato come con i figli a un certo punto a lasciarli andare.
0: Sì, sono anch'io di questa opinione qua, che a un certo punto i libri prendono vita propria. Io spesso, anche se mi passano un po' per matto, e quando lo dico, dico che io li ascolto, perché comunque a un certo punto cerco di capire attraverso il libro che strada deve prendere, insomma.
2: Quindi assolutamente,
0: magari a volte, anche indipendentemente dall'autore, devo dirgli: guarda, voglio prendere quella direzione lì. Ma infatti io ti chiedo, anche qui un po' alla Marzullo, se tu in questo senso ti senti più autore indiscusso, oppure a tua volta lettore di questo libro, o tramite, per aver portato un meccanismo di esplorazione dell'animo umano ai lettori?
2: Questa domenica, che ero al corso, la quarta giornata del corso di craniosacrale bioenergetica, a Spazio Meravigliosamente Più, mi hanno fatto una domanda simile in un ambito diverso. Gli allievi, che sono sempre curiosi, no? Mi hanno detto: ma tu, Max, sicuramente sei fidanzato. Sono fidanzato o sposato con la mia missione d'anima. Quindi, con tutto l'amore che ci metto nell'aver compreso e capito cosa amo fare, certo, lasciando spazio anche alle novità. Cioè, io radio non avrei mai detto che l'avrei fatta in vita mia, però è una cosa così bella, così carica di possibilità, di condivisione, di sentire un gruppo di persone insieme, quindi è bellissimo, no? Quindi, sposato alla mia missione d'anima e alla vocazione, quindi se per me l'amore è anche scrivere, quindi collaborare con, chiamiamolo, sé superiore o anima o il mio cuore, a lasciare arrivare dei messaggi in forma di parole, di vibrazione, beh, io sono veramente felice.
0: Io ti ho anche, ripeto, ringraziato di averlo scritto. E a tal proposito ti dico che un'altra cosa che mi ha colpito in questo caso è il fatto che tu abbia scelto di assegnare come ruolo a una donna il ruolo di protagonista, no?
2: Certo.
0: Quindi già per lustrare gli anfratti dell'animo umano è complicato. Tu ti sei cimentato in questa impresa titanica di farlo al femminile. E perché questa scelta?
2: Allora, c'è un filo sottile che collega questo terzo libro al primo, che è Circus, il viaggio di un'anima di Atlantide. Ok, non sveliamolo, ma c'è. Mm-hmm. È una sorta di seguito però indipendente, perché come hai fatto tu, l'hai letto da solo, esatto, eppure funziona lo stesso.
0: Certo.
2: Ci sono dei collegamenti molto molto sottili con il primo. Ok. Detto questo, sicuramente poter esplorare, a parte che in ognuno di noi c'è maschile e femminile, ok, ma l'aspetto di una donna, dal mio punto di vista, è dato il libro, che è un libro molto emozionale, molto di scavo interiore, di approfondimento, una donna secondo me ha molte più possibilità, da questo punto di vista, interiori, di sfumature. È molto più emozionale, è molto più in connessione con le sue emozioni, è meno negata a reprimere le emozioni, e quindi in un libro così intimo, profondo e personale, c'è più possibilità di esplorazione attraverso questo range, questa gamma emotiva ed esperienziale. Quindi mi ha permesso più libertà. Poi sai, essendo che il libro adesso viene pubblicato anche in inglese, credo proprio questa settimana qui,
0: wow,
2: e la traduttrice è stata una donna, Cristina, che saluto, anche io lì ero curioso, nel senso, non le ho detto niente, e le mandavo capitolo dopo capitolo e lei proseguiva. Non le ho detto: dimmi cosa ne pensi, sono credibile nell'aver descritto come avrebbe reagito una donna. Lei fino alla fine, poi quando l'ha finito, mi ha detto: Max, bellissimo, mi ha emozionato. Cioè, non mi ha detto: non sei credibile. Come
0: sì, sì.
2: Quindi vuol dire che in qualche modo, dai.
0: No, ma infatti quello che ha, cioè, almeno le mie impressioni sono che dall'altro punto di vista, quindi del lettore, anch'io mi sono immedesimato, che è ancora più particolare, perché tu sei riuscito in questa esplorazione dell'universo femminile e sei riuscito a trasportarla a me che leggo in maniera tale che io potessi comunque immedesimarmi, perché diciamo che c'è questo meccanismo di immedesimazione nel protagonista della storia, soprattutto se racconta le cose in prima persona, e cioè se le vive, diciamo così, e quindi è come se avessi fatto fare anche una sorta di esplorazione, in questo caso profonda, anche a me, questa è molto
2: del femminile e del suo significato archetipico.
0: Esatto.
2: Poi ricordiamoci che i sottotitoli del titolo sono: ci sono 7 stanze, in ogni stanza uno specchio, vivere o morire dipenderà da cosa ci vedi dentro.
0: E quello che si vede dentro determinerà poi il tuo,
2: l'evoluzione del percorso.
0: Sì, però vedi che non per tutti poi è facile affrontare il proprio specchio in quella stanza e nei vari livelli successivi. Cioè ci vuole, poi tra l'altro è un numero che ricorre spesso, perché tu sei 7 anni che conduci il tuo programma, 7 sono le stanze, gli specchi, 7 i gruppi di anelli di Saturno, tra l'altro, giusto?
2: Certo.
0: E quindi insomma...
2: Beh, è proprio scritto nel libro, il 7 ricorre praticamente in ogni paragrafo, c'è in maniera sottile il numero 7 e ha il suo significato.
0: Sì, poi non amo spoilerare, però ti dico...
2: Sì, è un libro che è difficile, cioè, parlarne aggirando, perché se si inizia, dopo lo spoileri, no?
0: Esatto.
2: E quindi è difficile descriverlo stando sui piedi con entrambi, sulla fune, insomma.
0: No, allora, in linea generale posso dire che una delle interpretazioni che gli ho dato io, ovviamente, è che sia anche un percorso... in un certo senso, anzi una possibilità, non un percorso, una possibilità che il lettore, cogliendola, possa innescare a sua volta un meccanismo di mettere in discussione o buttare giù determinati schemi per poter avviare la guarigione. La guarigione in senso lato, che la guarigione può essere anche il rancore che io ho, una ferita emotiva rimarginata, eccetera eccetera. Quindi ecco, io l'ho vista così, come una lettura curativa, se vogliamo, no? E infatti solitamente io considero i libri un libro, per me, per essere un buon libro, deve avere delle caratteristiche. Una, quella di innescare nel lettore il desiderio di girare pagina per sapere cosa succede nel capitolo successivo, e lì l'hai colta proprio in pieno. La seconda, che è ancora più rara, è quella che al termine della lettura il tuo libro mi ha dato quella sensazione di dover come salutare un amico, no? Che è la stessa sensazione che si prova in un breve periodo di vacanza, quando, come è successo a me, conosci delle persone belle, piacevoli, con le quali, diciamo, ti esplori a vicenda, perché comunque in quel breve periodo, insomma, cerchi che l'interazione sia intensa e efficace. E poi devi salutarli, no? Con quel senso un po' anche di malinconia, che dici: avrei voluto che come la vacanza durasse un po' di più, anche la lettura durasse un po' di più, però mi immagino che già superare le 360, adesso non mi ricordo quante di preciso.
2: 378.
0: Ecco, e insomma, sia già stata un'impresa, quindi... ecco, però si unisce anche al fatto che allo stesso tempo viene compensata da... nel momento in cui ho quell'altra sensazione di portarmi dentro un pezzettino di quel libro, no? Quindi l'essenza, mettiamola così, che mi ha dato qualcosa, ecco, e l'ho provato nella lettura del tuo libro. E poi, secondo me, diciamo, il tuo è un libro, perché sennò diventa sempre un esercizio di stile fine a se stesso, no? Quando prima parlavo di stile narrativo, è bello perché ci sono anche tanti talenti in giro da leggere, eccetera eccetera, però i libri devono comunque anche portare un qualcosa.
2: Certo.
0: E nel tuo caso, il libro, la tua opera, ci sono tanti messaggi che porta. I due principali che io ho così colto sono: il primo, la capacità di trasformare quella tua esperienza, anzi il coraggio, diciamo, di sovvertire le cose, quindi abbattere determinati muri, e far sì che quell'esperienza poi mi porti a un livello successivo, a una sorta di salvezza, chiamiamola così, rinascita, e la metto a disposizione, come fai anche tu tu nel tuo programma, perché è un po' tutto collegato, no? La metti a disposizione degli altri, perché io questa cosa qua l'ho colta fin da quando avevi fatto l'intervista per il libro di Radio Gamma 5. E in quell'intervista mi aveva colpito l'aneddoto dove tu, in un periodo particolare della tua vita, avevi ascoltato proprio in un programma della radio questa frase ripetuta tre volte, no? Non aspettare,
2: basta aspettare,
0: basta aspettare, basta aspettare, basta aspettare. E quindi da lì hai dato una sferzata, hai preso il coraggio di modificare le cose, no? Questo poi si ripercuote, perché comunque il tuo programma si chiama Il Bosco dei Sogni, quindi comunque inviti le persone a dire: siete voi gli artefici del vostro destino, avete voi la penna in mano per disegnare,
2: certo,
0: o scrivere il miglior percorso possibile, no? E questo, diciamo, è il primo messaggio. Il secondo che ho colto è quello del perdono, che è un meccanismo dell'umanità, è un atto che è talmente difficile da compiere o da concedere, che però nel momento in cui riesci a farlo, riesci a riceverlo, è talmente salvifico, talmente benefico e potente, che sicuramente ti fa fare un salto, ecco. E in questo caso ti chiedo, nell'ambito del perdono, tu l'hai vissuto sia da ricevente che da donatore?
2: Il perdono è una parola bellissima, parlando di vibrazione, perdono, perdono, ok. Poi sai, parlando del discorso di quello che comunica il libro, di come ti scava dentro, ti viene data un'opportunità, ti viene regalata un'opportunità, gli specchi. Non ha senso arrivare davanti a uno specchio e nasconderti dietro a un dito. Se ti arriva questa opportunità, vediti nudo per quello che sei e parti da lì. Cioè, se vogliamo rinascere a noi stessi, si parte dalla nudità, da arrivare a essere veramente chi siamo a quel punto della nostra vita. Lo dico perché appunto c'è di tutto, e va benissimo che ci sia di tutto. C'è chi scrive per sfoggiare il suo stile, chi scrive per sfogarsi, per lamentarsi, e va bene. Tu hai colto una cosa essenziale del mio movimento vitale, nel senso che quando ti accadono alcune cose e vedi che, volendo, ogni essere umano può dentro di sé trovare lo strumento per reagire, per trovare la sua strada, la sua autoguarigione, vivere una vita migliore, e tu dici: perché allora non poter dare questo esempio? Non imporlo, ma darlo anche a qualcun altro che magari può, certo, cogliere. Quindi che sia radio, che sia una meditazione, una seduta, che siano i miei libri, cioè per me il senso è proprio quello di: dai, se ce l'ho fatta io, puoi farceli anche tu, abbiamo tanti strumenti, cerca di cogliere qual è il tuo, ok? Dopodiché è interessante comprendere questo, che il perdono

0: dire, va bene, vediamo che opportunità c'è. Dovrei riuscire, a volte è difficilissimo, ci vuole tempo, ma vediamo che opportunità c'è. E ti sposti di piano, inizi a comprendere che le cose non arrivano a caso. Se poi ti guardi ancora più in profondità, questa è la mia esperienza personale, mi raccomando. È come se vedi che c'è una parte di te molto più connessa all'universo, a un'intelligenza divina, che quasi quasi quasi ha programmato tutto prima. E allora dici, ma allora non è stata quella persona a farmi uno sgarbo, quella persona è stato uno strumento attraverso il quale io stesso mi sono dato degli input. E secondo me qua parte il perdono, difficilissimo. Ma togliere la responsabilità a, cioè proprio deresponsabilizzare e iniziare a vedere, ma perché allora, se l'anima è così intelligente, se lo spirito è così intelligente, se c'è un prima di programmazione, perché ho scelto di? Vuol dire che mi fidavo di me, che avevo fiducia nelle mie possibilità e risorse e che tutto questo ha un senso per un'evoluzione più profonda.
1: Certo.
0: Ok. Lì inizi veramente a abituare la mente a pensare più in grande, a connettersi al sentire e a uscire fuori dai vecchi schemi di protezione. Quindi non è che non si, tra virgolette, perdona l'altro, sì, no, sì, anche, ma il lavoro è a monte.
1: Certo.
0: Partiamo da noi. Tante volte, parlando anche con le persone, guardandosi indietro, si vedono certe dinamiche che si ripetono, che si ripetono. Eppure le persone sono diverse, non è mai la stessa persona. Quindi, andando ancora più in profondità, c'è un fil rouge che muove tutto. Chi l'ha innescato? Si dice spesso che noi siamo co-creatori dell'universo, no?
1: Certo.
0: Quindi, per la mia esperienza, il perdono è deresponsabilizzare l'esterno e stare più nel centro interiore.
1: Sì, bellissimo, non facile
0: No,
1: perché
0: assolutamente. È una palestra.
1: è una palestra e sì, quindi credo anche che, sai, sia più efficace a volte parlare in termini di evoluzione o ricerca spirituale, crescita spirituale, partendo da narrazioni così carnali, passionali e anche fisiche come hai fatto tu in questa
0: È
1: opera,
0: molto fisica,
1: molto
0: molto
1: fisica
0: fisica. Anche
1: e con delle situazioni
0: toste,
1: che
0: sì.
1: molto molto e che però ci fanno capire come anche nelle cose carnali, negli aspetti più materiali, si nascondano dei segreti, delle chiavi di lettura, delle possibilità di crescita enormi, enormi. Quando invece magari uno dice guarda che tipo di vita che fai, oppure esperienze che hai vissuto, sei lontano anni luce dalla conoscenza, in realtà anche lì, ripeto, nei ghetti dell'umanità si possono trovare, hai voglia di chiavi di lettura, insomma, ecco. Poi, tra l'altro, a proposito di chiavi di lettura, in questo caso cinematografiche, mi sono molto piaciuti i riferimenti che hai fatto nel libro a livello cinematografico. E a parte vi presento Joe Black, che tra l'altro è una pellicola che secondo me richiama molto come meccanismo al tuo libro in un certo senso per certi aspetti, quindi comunque questo viaggio, questa esperienza che fa Anthony Hopkins nel film lo porta insomma a scavare a un certo tipo di trasformazione e soprattutto poi la trasformazione uno si pensa che diventa da bruco a farfalla, non è solo esterna, ma interiore anche nel modo in cui tu vedi le cose,
0: E come le
1: come le
0: vivi?
1: cose. Ecco, però, e lo dico in maniera un po' ironica, con un sorriso, ho apprezzato ancora di più quella di Bruce Willis
0: Certo.
1: in
0: Non
1: The
0: ci si nasconde dietro a nessun
1: Hard. No, ma
0: dito.
1: tra l'altro, guarda, a proposito sempre di dettagli che erano sparsi e che, come ti ho detto nella mia recensione, a un certo punto magicamente mi sono apparsi, no? Non, anche qua non li svelo per non spoilerare, però nel film di Hard Fatalità c'è un riferimento ben preciso anche ai vetri rotti che si conficcano sulla pianta del piede di Bruce Willis, perché lui in quel momento
0: Eh
1: girava a
0: sì.
1: piedi nudi, no? Quindi comunque è un richiamo anche a quel

0: E poi tra l'altro, non so adesso poi te lo chiedo, ma io ad esempio quando mi cimento in un libro mio o aiuto gli autori nel loro percorso, mi viene naturale comunque questa immedesimazione cinematografica, cioè io mi immergo proprio nella storia e mi immagino le scene come se fosse la sceneggiatura di un film prima ancora di lasciarlo depositare nelle pagine. Quindi non so tu che approccio hai in questo senso.
1: Esattamente, nel senso che prima di tutto sono molto visivo, cioè io sin da bambino ho avuto la grandissima fortuna di vedere i colori, cioè quando ascolto un brano musicale mi trasmette dei colori, ok? O anche, non so, i giorni della settimana, ogni giorno per me è un colore, ha un colore. E in più sono musicista, compositore, nel senso che mi piace la composizione musicale. Quindi avere il senso del ritmo, il senso del colore, essendo molto visivo, io l'ho scritto nel commento finale di Naquilone sugli anelli di Saturno, io veramente ho dialogato con la protagonista, cioè per me
0: Che
1: esiste,
0: meraviglia.
1: esisti, cioè è una persona che anzi mi ha messo dei paletti, cioè mi ha detto, ok, farò parte del tuo libro se farò meglio di quanto ha fatto nell'altro libro una persona che abbiamo conosciuto in circus, e soprattutto io non voglio tradire mio marito, cioè proprio è stata che io non voglio tradire in nessun modo. Allora sì, ho promesso subito, ma certo, ma cioè, ci ho girato un po' attorno in realtà, però nei limiti giusti consentiti dalla protagonista. Quindi è stato un dialogo a due, chiusi io e lei veramente nel momento in cui mi dedicavo giornalmente alla scrittura, nel visualizzarla, nel dialogare con lei, con la sua personalità che è molto variegata, molto pungente, ma anche tanto dolce.
0: Eh sì,
1: E
0: Barbara.
1: sì, e lasciare arrivare quello che così, insomma, succedeva, accadeva, io davo gli input, ma lei se li viveva e li reagiva, un po' come fa la vita, insomma, no?
0: A proposito di questo, ti chiedo, sempre nel dietro le quinte, poi ti leggo anche, i messaggi. Questo è un libro che tu hai scritto tutto d'un getto fino alla fine, e poi sei tornato indietro a fare la fase di editing, oppure già mentre scrivevi, mano a mano che arrivavano questi input, tornavi indietro per correggere, aggiungere, modificare, riprendere, o come l'hai vissuto?
1: E come appunto ti ho detto prima, il libro inizia a prendere la sua strada e va. Non torno indietro.
0: Non si mettono
1: Non
0: indietro.
1: torno indietro, cioè non dico, ah, ma questa cosa non corrisponde a quanto ho scritto prima.
0: Ok.
1: Perché veramente è come con Circus, cioè, le cose prendono la loro strada e quasi quasi vanno da sole e io mi lascio accompagnare e guidare. Poi, naturalmente, l'editing, la correzione di bozze è riferita a un controllo di errori grammaticali, di tempi verbali, di approfondimento, su alcuni aspetti, reali. Cioè, non puoi dire, ad esempio, che l'alluminio arrugginisce. L'alluminio ossida, cioè ti devi fare un sacco di domande reali quando scrivi un libro, quindi è più quel passaggio lì. Attenzione, ho scritto che l'alluminio è. Vado a vedere se è vero, se no lo correggo. Ma per il resto non trovo questa problematica del dover. Ah, caspita, però non coincide più. È un andare avanti e fidarsi, molto fidarsi.
0: Sì, beh, ma hai fatto bene a fidarti perché poi, insomma, almeno personalmente ho trovato tutto coerente
1: Un caos organizzato,
0: nel caos
1: come
0: organizzato.
1: l'umanità, eh?
0: Assolutamente sì. E allora ti leggo Andrea Sceriffo da Verona, ma buongiorno Fabio, ti auguro una splendida trasmissione, ma sicuramente lo sarà, e un super saluto anche ai tuoi eventuali grandissimi ospiti. Ciao Max.
1: Ciao Andrea.
0: E ok, qua c'erano per i problemi di prima l'audio. Ciao a te, all'ospite, buona trasmissione, Francesco Del Montello, PS a Max, ci vediamo presto.
1: Benissimo, Francesco, grazie.
0: Ecco, poi un saluto da Luca, un saluto da Luisa e sempre Andrea Sceriffo che aveva scritto anche qua. Ok, e ho visto che c'erano anche due dediche particolari, uno a questa ragazza che evidentemente era speciale, insomma, o è speciale, e poi anche al tuo gatto Birillo. Ok, che rapporto hai tu con i gatti?
1: Ma con la natura in generale, bellissimo, cioè è la più grande connessione che abbiamo con noi stessi, la natura, ed è il più grande maestro che veramente possiamo consultare giorno dopo giorno. Pensa che io lo dico sempre, lo dico anche in diretta quando capita che c'è l'argomento, quando mi è stato proposto qui in radio di condurre un programma tutto mio, ci ho pensato, nel senso che voglio veramente essere visibile così tanto, però ho detto vabbè, le cose arrivano perché devono arrivare, almeno prova. E avevo questo momento di dire come lo intitolo, sapendo già dove volevo andare a parare. E io ogni tanto, così verso sera inoltrata, per stare tranquillo nel silenzio, ho un boschetto vicino a casa mia e me ne sto con i miei alberi, sto abbracciato ai miei, ognuno ha la sua personalità.
0: Che bello.
1: E quindi, riflettendo, come cavolo lo chiamo questo programma radiofonico? Poi, guardando bene con altri occhi, ho detto, ma è il bosco dei sogni, cioè per dire, no, ma è un qualcosa che mi è arrivato lì in piena connessione, quindi gli animali, la natura, cioè noi dobbiamo tornare lì, punto. Cioè non c'è altra strada, lì.
0: Beh, poi in un certo senso, mentre il libro ti accompagnava nella sua direzione, cioè avevi comunque anche il gatto...
1: Diciamo che sì, è stato un incontro molto speciale, perché lui è arrivato da fuori, dal nulla, ok? Ed è stato con me per 5-6 anni, nel senso che lui aveva la sua vita, era indipendente, dormiva sempre non so dove.
0: Come dovrebbe essere un gatto.
1: Sì, sì, nel senso, amicizia, lui era libero, io ero libero, però gli davo da mangiare, stava con me in casa, però poi di notte lui aveva tutte le sue cose. E capitava che al mattino stava con me steso sul divano mentre io scrivevo, ecco, quindi poi di punto in bianco si è ammalato proprio verso la fine del libro. Però è stata una presenza talmente forte, ha rallegrato così tanto la mia vita, che è parte dei miei libri, o anche dei miei libri futuri, c'è in copertina, nel retrocopertina. È una promessa che ho fatto a me stesso, lo terrò sempre nelle copertine dei miei prossimi libri.
0: Ti saluta anche Francesco, buongiorno, buona trasmissione, viva i libri,
1: sì.
0: Da Vicenza. Ma tu in questo momento poi, beh, allora intanto diciamo dove ai radioascoltatori anche dove possono acquistare il tuo libro.
1: Allora, su Amazon Massimiliano Ungaro, in Aquilone sugli anelli di Saturno, e lì trovate anche gli altri due libri, che sono Fiabe Arcane, Magia, okay, Tarocchi e un campo da calcio, e Circles, cerchi in inglese, un viaggio dell'anima di Atlantide, viaggio di un'anima di Atlantide.
0: Li trovano anche eventualmente quando tu comunque fai delle conferenze o i corsi?
1: E soprattutto in presenza, nel senso quando faccio qualche meditazione, qualche corso, eventi, lì li ho sempre con me, per chi è interessato basta che mi contattate, così anche mentre sono al Bosco dei Sogni. Sabato 8 agosto farò una bellissima meditazione in piramide, accompagnato da un maestro di campane tibetane, 2 ore di viaggio interiore intenso in piramide con le stelle cadenti. E
0: che meraviglia!
1: Lì avrò i miei libri, assolutamente, sì.
0: Bellissimo. E, ok, in questo momento stai scrivendo?
1: Sempre. È una cosa incredibile come si è... Quando stavo scrivendo in Aquilone sugli anelli di Saturno avrei dovuto pubblicare prima quello, ma si è presentata la possibilità con casa editrice di pubblicare prima Fiabe Arcane, che li stavo scrivendo pari. Poi da lì in poi adesso ne ho 4 in ballo. Cioè, che dico, quale porto a te? Nel senso, stanno andando, però quale?
0: Sì, ma guarda, io anche lì mi lascio guidare, perché tante volte mi viene l'idea o l'ispirazione, poi magari la metto da parte e dico, magari non è ancora il momento. Come hai detto tu prima, magari faccio un ragionamento, ma poi mi rendo conto che le cose fluiscono, quindi
1: cioè,
0: a un certo punto una cosa viene prima dell'altra per X motivi.
1: Pensa che in Aquilone sugli anelli di Saturno avrei voluto e dovuto pubblicarlo fine 2025, ma si sono create delle cose per cui non è stato possibile, e una no, e due no, e tre no, ho detto ok caro libro, vuoi uscire con la nuova energia del 2026?
0: Quindi, secondo me è una bellissima energia quella del 2026.
1: Quindi proprio ho aspettato volutamente, perché era già pronto, la mezzanotte e un minuto del 2026, per fare click e dire ti pubblico nel 2026.
0: Poi tra l'altro ricordo ai radioascoltatori che dopo aver letto il libro di Massimiliano o anche gli altri libri, lasciate una recensione in Amazon o dove potete, perché è importante anche per un punto di vista vostro diverso quello che avete colto, insomma, ecco. E io ringrazio te Massimiliano per questa intervista che mi hai concesso, e ringrazio ancora di quello che hai scritto.
1: Ma grazie a te, poi il tempo è volato, è sempre bello con te, è una bellissima conversazione. Grazie a te e grazie a tutti dell'ascolto. Ci sentiamo tra 4 ore in diretta qui.

0: Eccoci qui in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5 e prima di presentarvi i prossimi ospiti vi leggo alcuni annunci della radio. Allora, 5 per 1000, è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta... Scusate che c'è ancora un po' di sottofondo oggi musicale. E il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01598090288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. È possibile comunque sostenere la radio anche come cooperativa Gamma 5 effettuando un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 oppure tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campo d'Arcego, l'IBAN è IT20 e 08327 6242, 7 volte 0 223515, oppure portare un contributo direttamente presso la sede in radio agli incaricati preposti, quindi membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio e la cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Ricordiamo che stasera c'è l'appuntamento con Cine Gamma 5, presenta Un mondo in pericolo, un'indagine straordinaria realizzata con tecnologie innovative sulla fenomenale intelligenza e vita sociale delle api, la cui sopravvivenza è inspiegabilmente a rischio. Martedì 21 luglio alle ore 21:30 in sede radio, ma sapete che potete anche arrivare prima. Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, nel pomeriggio stravaccatissimi, in località Lobbia, ai 1350 metri, sabato 15 agosto, tutti in malga, a ispirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona. Poi saliamo presso Malga Lobbia, chiosco Boraccia, dalle ore 11 circa al via La Passeggiata con guida. Alle ore 13 pranzeremo in malga con menù di grigliata con polenta e salsiccia, carne e salata, fagioli e sottaceti e con un attimo di pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar. Euro 20. Ci stanno anche panini e taglieri, oppure portatevi da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni 320 0 329 00 38 988. Per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Poi, sempre per la creazione del gruppo editoriale di edizioni Radio Gamma 5, vi ricordo che stiamo cercando volontari per questo nuovo marchio, in particolare per la grafica, copertina libro, illustrazioni, scusate, editing, correzione, preparazione testo, impaginazione, creazione video, gestione eventi, aiuto logistico, organizzazione amministrativa. Potete inviare una mail a turinfabio@hotmail.it oppure chiamare e inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 7159 717. Vi ricordiamo che F Energia sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto, quindi le ritroviamo a settembre. E poi ci sono alcuni annunci. Allora, cerco urgentemente casa, anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro circa 350-400 euro al mese. Per info franco al 334-320-1392. Poi Le Vibrazioni del Sapere organizza i viaggi esperienziali 2026 nelle piramidi bosniache dal 22 al 29 agosto 2026, oppure in Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026. È un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino al 349 7780 167. Poi ci sono altri annunci che trovate nel sito di ciaobei.org. Vi leggo anche un altro annuncio che è arrivato: per fortuna che ci sei te, che sei uno speaker bravo, invece gli altri non vedono l'ora che sia un po' caldo per andare. No, vabbè, dai, non Adamo, io faccio parte di quelli che insomma cercano il bene della radio. Comunque ti ringrazio per il messaggio, ma sono tutti bravi gli speaker di questa radio. Allora, volevo parlarvi un attimo, prima di presentarvi gli ospiti, di allora Francesco da Vicenza, che è un nostro radioascoltatore, desidera creare una sorta di comunità della radio nella sua zona, quindi zona vicentino, e un po' come erano i gruppi all'epoca di Franco Cararo, che c'era il gruppo di Vicenza, il gruppo di Mestre, il gruppo di Bassano, no? Una sorta di filiale a livello comunitario, diciamo, di questa nostra realtà, ma soprattutto, diciamo, a livello sociale, per poter organizzarsi assieme a venire a vedere un film qui in radio, oppure organizzarsi anche per il gas quando riprenderemo a settembre, spostarsi quando ci sono degli eventi, insomma condividere dei momenti anche, insomma, di supporto. Quindi chi vuole, diciamo, far parte, iniziare a creare questo gruppo, potete mandarmi un messaggio qui in diretta al 334 7102 672, e poi io veicolo il vostro messaggio, il vostro contatto a Francesco, lo ripeterò anche più volte nelle prossime trasmissioni, in maniera tale che, insomma, cerchiamo di far partire questo gruppo di Vicenza per quanto riguarda il popolo di Radio Gamma 5, insomma, ecco. Poi saluto anche Giampaolo Romagnosi, la sua associazione Mignon, grazie per i libri che mi hai portato. Saluto anche Roby L'Alpin, perché la martedì scorso la sua poesia ha aperto il cuore della famiglia di Bassano, quello di Diana e Marcello. E poi saluto anche Dario, che è un ascoltatore che ha compiuto un gesto meraviglioso proprio nei loro confronti. Insomma, sono gesti rari questi. Ringrazio sempre anche Valentina di Carmensita e Spazio Meravigliosamente di Rosà, perché hanno fatto una donazione alla famiglia di Bassano. E vi ricordo poi che domenica prossima, primo pomeriggio, quindi a partire dalle 15 se non sbaglio, il grande Filippo Di Dolo vi delizierà con una selezione musicale afro. E in ultimo dico piena solidarietà a Gianluca Stefani, che è stato querelato dal sindaco Giordani nella sua missione di Salviamo gli alberi, quindi speriamo che questa querela venga ritirata, ma sono sicuro che Luca, quando tornerà dal periodo di pausa, e intervisterà, insomma, il nostro caro Alberto, e poi, insomma, cercherà di capire, Gianluca Stefani, e cercherà di capire meglio la situazione. Ecco, intanto un abbraccio. Allora, adesso io ho il piacere di presentarvi nuovi ospiti di questa ora che passeremo assieme. Allora, vi presento Giusy Fistetto e suo figlio Achille. Benvenuti in radio.
1: Ciao a tutti.
0: E allora, per chi non li conosce, allora dico che Giusy Fistetto è autrice del libro Tu, io e il suono delle campane, e suo figlio Achille, in linea appunto con quello che poi spiegheremo di questo libro, è appassionato dell'arte campanaria, giusto?
2: Esatto.
0: Ecco, e cosa che io non sapevo nemmeno che esistesse prima di leggere il libro di Giusy, insomma, ecco. Però partiamo, facciamo appunto un passo indietro e raccontiamo un attimo ai nostri radioascoltatori di cosa parla questo libro, Giusy.
1: Sì, allora, questo libro parla di 3 anni in particolare della mia vita, che si sono susseguiti dall'avvento, insomma, della seconda gravidanza, perché io ho sia Achille che altri 2 figli che sono Paride e Cassandra, sono 2 gemelli che hanno 11 anni, e quindi da quel momento, diciamo, dalla scoperta della gravidanza, si sono susseguiti, parliamo quindi dal 2015 al 2017, una serie di eventi, diciamo, sfortunati, che sono un po', che ci siamo trovati, insomma, davanti, io personalmente e anche la nostra famiglia. Avventi che riguardano comunque delle problematiche importanti di salute, e quindi voi sapete, insomma, per chi l'ha vissuto, che quando c'è un problema di questo tipo in una famiglia è tutto difficile, no? Poi nel mentre sono arrivati anche questi 2 bambini, quindi è stato difficile affrontare un percorso di cura impegnativo, crescere questi 2 figli, e poi nell'attimo, diciamo, dove cercavamo, insomma, un attimo di respiro in remissione della malattia che ho avuto, e Achille appunto si è ammalato e abbiamo scoperto che lui aveva un linfoma. E
0: sì, quindi diciamo che c'è stato tutto un susseguirsi di avvenimenti dove in qualche modo l'entusiasmo per un avvenimento come può essere quello della gravidanza o la nascita comunque insomma di due gemelli è venuto meno rispetto alla preoccupazione prima per la salute proprio dei due gemelli, perché ci sono state complicazioni alla nascita, e poi non appena diciamo passa un pensiero ne arriva un altro, quindi la tua salute, e che tu diciamo coraggiosamente, ma anche per il bene dei tuoi figli, perché comunque insomma quello era il primo pensiero che avevi in mente, sei andata avanti a spada tratta,
1: un po'
0: da sindacalista quale sei.
1: Non hai tanta scelta però, eh?
0: Non hai tanta scelta, esatto, però insomma sì, allora sì e no, nel senso io non l'ho vissuto per fortuna, però credo che la scelta sia anche una delle alternative, sia quella di abbandonare la lotta, no? Quindi lasciarsi un po' andare.
1: Sì. Probabilmente
0: in quel senso dico che c'è una scelta.
1: Certo, se non avessi la responsabilità dei figli, probabilmente
0: sì, o la
1: sarebbe
0: paura,
1: stata un'opzione.
0: O, esatto.
1: Però quando ti rendi conto che hai un bambino di 6 anni e due che hanno 2 mesi, cioè voglio dire. Infatti c'è stato un primo mese di blackout quando mi è stata diagnosticata questa malattia. Io ricordo proprio un blackout, quindi è stato un mese per me.
0: Cioè che non eri capace di
1: riuscivo ad affrontare, non riuscivo ad alzarmi psicologicamente, non ce la facevo proprio.
0: Certo, ma che poi sono anche situazioni, leggendo il tuo libro, che ti portano anche un po' a rivalutare un po' tutto, no? Nel senso rapporti lavorativi, familiari, di amicizia, perché comunque di fronte alla malattia c'è chi reagisce, parlo degli esterni, rimanendo di supporto, c'è chi magari anche scompare, c'è chi abbandona le maschere e via dicendo, insomma c'è anche chi non è in grado di affrontarla, quindi magari tante persone magari non vanno neanche negli ospedali a trovare le persone care perché non amano entrare in quei posti. Però penso sempre, no, leggendo anche un libro come il tuo, io dico sempre che chi scrive ha il coraggio di scrivere libri sulla propria sul proprio percorso di malattia e poi di guarigione, credo che siano libri che più che a persone che magari vivono anche loro una malattia, sono libri che servono soprattutto a chi non ce l'ha, su come rapportarsi a chi è in ospedale, perché effettivamente viene sempre sottolineato quanto sia importante l'apporto che magari una persona può darti anche con un semplice saluto, una presenza o il fatto di non essere abbandonata da tutti, insomma, ecco,
1: io credo che sia la cosa più importante, Fabio, secondo me, perché tu hai la parte diagnostica, quindi la parte curativa, e lì ovviamente tu non hai tanta scelta, nel senso qualcuno deve curarti, però può funzionare, non può funzionare. Quindi non puoi fare niente, devi attraversare, no, questo passaggio. Poi invece le persone che ti stanno vicino, io credo che siano forse l'unica cosa che ti fa andare avanti. Però ti dico che secondo me questi momenti della vita, queste esperienze, servono per tirare un po' le somme, no? E lì veramente capisci tante cose. Diciamo che io ho fatto molta pulizia nella mia vita, c'è qualcuno che è rimasto, non ti dico di no, ma ho fatto tanta pulizia, oppure ho capito che tanti rapporti erano superficiali, e un rapporto, se è una cosa superficiale, secondo me, se non ti arricchisce, non ha nessuna ragione di esistere in qualsiasi frangente.
0: Sì, a meno che non sia funzionale a se stesso, nel senso che dici ok, so che con quella persona quando ho bisogno anch'io un po' di leggerezza vado a bermi una birra fuori.
1: Però è funzionale comunque.
0: Sì, sì, è funzionale a quello, no? Però magari so che quella persona, che ne so, in un momento, che ne so, di bisogno, sicuramente non è tra quelle che chiamerei per.
1: Certo.
0: Cioè ci sono anche queste, certo, no? Però l'importante secondo me è sempre averne consapevolezza, non per una sorta di giudizio o critica nei loro confronti, perché se quella è la loro natura,
1: no, capisci solo,
0: però almeno
1: di chi
0: capire,
1: ti puoi dire,
0: esatto. Cioè sapere che le cose vanno ognuna, certo, nel proprio posto, no? E quindi tutto questo ovviamente ha portato te, perché secondo me chi fa un passo evolutivo come quello di superare una malattia in un certo senso, da un punto di vista sociale, ha anche ancora più problemi, perché arriva a una consapevolezza e a un vero valore magari della vita che la maggior parte delle persone non hanno. Quindi reintegrarsi, chiamiamola così, in una normalità dove tutto a volte è frenetico, pieno di maschere, non è facile. È
1: estremamente difficile. Io ho trovato molta fatica, io ho fatto molta fatica dopo aver finito le cure a riprendere in mano tutto, cioè, anche perché tu hai una vita che è come quella di prima, fondamentalmente nello svolgersi, ma tu non sei più quello di prima, quindi fai molta fatica a incastrarti là dentro.
0: Sì.
1: È stato un lungo lavoro psicologico.
0: E poi diciamo che, terminato questo lavoro psicologico e fortunatamente avviato il percorso di guarigione, come se non ti fosse, come se non bastasse tutto quello che avevi già vissuto, è subentrato un altro, forse diciamo la prova più difficile, quella appunto di Achille, che ha avuto anche lui un problema di malattia, di salute, insomma.
1: Sì, ecco. la prova più difficile, lo dico sempre.
0: E, però diciamo, in un certo senso forse eri ti sei addestrata con te stessa, nel senso che hai fatto prima, hai vissuto tu sulla tua pelle tutto ciò che poteva essere i pensieri, la sofferenza o le difficoltà vissute anche nella degenza di un ospedale e quant'altro. Ma, e in un certo senso ti sei sentita comunque un pochettino più preparata nei confronti di Achille quando aveva il suo momento di affrontare questa malattia, o da mamma eri completamente anche lì hai avuto un attimo di smarrimento?
1: Beh, certo, allora intanto la malattia dei figli è diversa dalla tua, ti annienta, non ho tanti termini per definirlo. Dopo ovviamente quando vedi che tutto sta andando a rotoli, c'è anche c'era anche mio marito, proprio, che non era completamente in grado di
0: gestirla,
1: assolutamente, cioè io l'ho visto proprio a terra, e là capisci che qualcuno deve fare qualcosa, no? Quindi è toccato ovviamente a me. Però come dire, il fatto di avere la consapevolezza che tuo figlio deve affrontare le stesse cure che hai fatto tu, questo è stato estremamente duro. Poi diciamo che in ospedale mi hanno un po' supportato, sia psicologicamente, perché sono veramente delle persone eccezionali, parlo comunque dell'oncomatologia pediatrica di Padova, delle persone eccezionali, non solo a livello professionale, quindi per quanto riguarda il percorso di cure, ma proprio psicologicamente sono delle persone umane, squisite, che lo fanno comunque, si vede che hanno scelto questo lavoro per amore, quindi sono nate anche delle amicizie in reparto. Lui è stato comunque trattato in maniera sempre coccolato, anche dal punto di vista psicologico, lui come tutti i bambini.
0: Certo.
1: Questa variante credo che faccia tanto la differenza, perché sì, tu non devi nascondere la tua debolezza. Quando loro ti vedono debole, c'è qualcuno che ti sorregge, quindi lì piano piano ce la devi fare, non hai scelta, perché dall'altra parte c'è tuo figlio che ha 8 anni e che ha bisogno di te, quindi non hai scelta.
0: No. E diciamo che questo è un po', abbiamo condensato insomma, ecco, la narrazione all'interno del tuo libro, no? Però oggi diamo tutto un altro tipo di impulso, già lo è il tuo libro, perché comunque è un libro di speranza, di resilienza, di saper reagire, di saper avere anche delle motivazioni che ti spingono ad affrontare meglio la battaglia. Ma visto che oggi abbiamo la preziosa presenza di tuo figlio, diamo anche un senso al titolo del tuo libro, perché il titolo è Tu, Io e il suono delle campane. Quindi tu saresti Achille, io sei tu Giusy e il suono delle campane. Perché c'è questo suono delle campane nel tuo titolo?
1: Perché noi comunque, tu, io e il suono delle campane, siamo stati accomunati da questo destino, quindi da questa esperienza
0: che avete vissuto,
1: un po' difficile. Però il suono delle campane, perché lui da piccolissimo ha sempre sviluppato questo interesse, diciamo, nei confronti del suono delle campane, no?
0: Ma questo interesse nasce così?
1: Allora ti dico, lui aveva 3 anni, cioè, quindi noi andavamo in giro la domenica, andiamo a prenderci il caffè, piuttosto passando per strada suoni un campanile, lui si fermava, quindi abbiamo iniziato con molta calma e con molta perseveranza a farci il giro di tutti i campanili tutte le domeniche mattine, quindi non si poteva prendere il caffè, aspetta che suona prima il campanile, bisognava star là, cioè lui così. Poi abbiamo iniziato con macchine fotografiche, tutte queste cose per lui,
0: cioè,
1: era...
0: che di solito vuol dire è un tipo di suono che
1: non ci fai caso,
0: sì, o non ci fai caso o addirittura ti distanzino, perché quando suonano soprattutto la domenica magari c'è chi dorme e abita vicino al campanile, si sente
1: chiude
0: svegliato,
1: la
0: chiude la porta, oppure se lì non riesce anche a parlare, certo, e via dicendo. Però effettivamente hanno una loro storia, un loro significato, cioè siete che Achille anche inconsciamente o consciamente, non lo so, ha colto qualcosa in più di noi, insomma, ecco,
1: che io non avevo mai considerato comunque,
0: no, ma infatti...
1: prima di quel momento lì, cioè proprio era qualcosa che non ascoltavo
0: quindi avete iniziato a fare
1: il nostro orecchio,
0: a gestire le vostre escursioni domenicali.
1: Era anche comico, sai, perché sono le 9, dai che suona, dobbiamo correre tutto così praticamente.
0: Che bello.
1: Però sono state, cioè, questo interesse che lui ha avuto è stato fondamentale, perché io mi ricordo i 4 mesi di ricovero intenso che abbiamo fatto. Lui è stato a caso pochissimo in 4 mesi, perché comunque lui ha fatto una chemioterapia ad alto impatto, si dice ogni 9 giorni ti fanno un ciclo di chemioterapia. Lui praticamente solo passava, perché vediamo il film delle campane, ascoltiamo le campane.
0: Pazzesco.
1: E loro avevano dei tablet, quindi vedevamo i video, vedevamo tutte queste cose qua, e diciamo che l'ha aiutato a superare un momento estremamente difficile, probabilmente se non ci fosse stato. E noi abbiamo gestito anche la sua cura con la promessa, dai, che andiamo a vedere quello, dai, che andiamo a vedere quell'altro.
0: Un mondo...
1: E ho dovuto mantenere una promessa che mi è costata molto, Fabio, perché io ho molta paura delle altezze e sono dovuta salire in seggiovia per portarlo a Plan de Coron quindi andare a vedere la Concordia, che io avevo una paura matta, però sai, sono quelle promesse che tu fai e ho dovuto farlo.
0: Mamma mia, assolutamente sì. E allora passiamo il microfono ad Achille e ti chiedo, allora innanzitutto faccio un passettino indietro e ti chiedo subito, tu l'hai letto il libro di tua mamma?
2: Certo.
0: Che emozioni ti ha suscitato? Rivivere insomma in parte anche la tua storia.
2: È stato un po' difficile leggerlo, perché nonostante sia un'esperienza che anch'io ho vissuto direttamente, non è stato proprio il meglio, ecco, comunque rileggere quello che ho vissuto, anche come l'ha scritto appunto mia madre. Però comunque è stata una bella lettura, perché mi ha fatto ricordare qualcosa che potevo forse aver dimenticato nel tempo.
0: Qualcosa di prezioso.
2: Esatto.
0: Ma tu è stata una sorpresa? Cioè sapevi che tua mamma stava preparando questo libro o te lo sei trovato lì una volta pubblicato?
2: No, allora in realtà l'avevo capito, un po' me lo stava anche dicendo prima, quando lo aveva scritto qualche anno fa. Poi ovviamente non sapevo quando l'avrebbe pubblicato, se l'avrebbe pubblicato, per un po' non mi aveva più detto niente e alla fine
0: e poi
2: me l'ha detto.
0: Poi si è materializzato.
2: Esatto.
1: Perché abbiamo trovato la persona giusta, che saresti tu, Fabio.
0: No, è proprio una bella storia. Allora, giusto per fare dei riferimenti, all'epoca quella raccontata all'interno del libro, quando tu hai avuto la malattia, quanti anni avevi?
2: 8. Tra gli 8 e i 9.
1: No, okay. 8.
0: 8 anni.
1: Tu l'hai fatti a maggio, ti sei ammalato nel
2: agosto. Esatto, poco prima, è durato tutto finché non ho quasi compiuto 9 anni.
0: Ok, tu adesso invece ne devi compiere o hai già compiuto 17
2: no,
0: anni?
2: No, già compiuti.
0: Già compiuti 17 anni, ok. E che classe fai?
2: Ho appena finito la terza del liceo.
0: Che liceo?
2: Marchesi, io faccio il Marchesi a indirizzo musicale.
0: Ah, però vedi, quindi è sempre attinente alla musicalità, insomma.
2: Esatto.
0: Comunque, ma e questa, diciamo, tua passione per la musica, cioè è andata in concomitanza con quella dell'arte campanaria o si è sviluppata dopo? Cioè...
2: Non proprio. Allora, la mia passione per le campane appunto è iniziata quando avevo 3 anni, è durata tanto, anche adesso ovviamente va avanti. quando ho finito le cure, nello stesso anno, quindi 2018, avevo anche iniziato sia a prendere lezioni per suonare le campane, sia le prime lezioni per fare musica.
0: Cioè, esistono lezioni per suonare le campane?
2: Esatto, proprio nelle parrocchie, in alcune parrocchie.
0: Cioè, questa cosa qua è incredibile. Ma quindi quando si dice arte campanaria è proprio anche il saper suonare la campana.
2: Esatto,
0: no?
2: Anche perché non è per niente facile in realtà per imparare a
0: non
2: suonare.
0: Non è lì andare a sbattere o...
2: Esatto, soprattutto sì, perché sono tecniche diverse per regione e regione. Generalmente ci sono voluti 2 o 3 anni per imparare a suonare bene circa.
0: Che principali tecniche ci sono?
2: Allora, dipende... Dipende dalle regioni, ovviamente. In alcune, per esempio, nelle regioni del sud, le campane di solito sono ferme e le suonano a martello generalmente. Poi qua invece le suoniamo a corda. E nel sistema veronese, appunto, che è diffuso in tutto il Veneto e anche in un po' nelle altre regioni, e si porta la campana, tra virgolette, a bocca. Quindi tutte quante generalmente, e poi c'è un maestro che ha una specie di spartito in cui ogni numero è assegnato a una campana specifica, e quindi è come fosse un direttore d'orchestra che lui chiama le varie campane che suonano nel momento giusto.
0: Ma quindi, scusa, per suonarle devi sempre andare su?
2: No, non andiamo su, di solito quando si entra nel campanile ci sono le corde che vanno, che vanno giù.
0: Ma qui quindi diciamo che in Veneto è più diffusa quella, appunto, di tirare,
2: sì,
0: la corda sostanzialmente.
2: Generalmente,
0: no?
2: Sì.
0: Ok, e quindi ne deriva anche un suono diverso, ovviamente.
2: Esatto.
0: Pazzesco. Ma è così diffusa a livello di, cioè, in ogni parrocchia o comunque associazione?
2: No,
0: o...
2: in realtà non è tanto, cioè,
0: sta
2: un po'
0: sparendo.
2: Sì, negli anni l'arte di suonare le campane è un po' sparita. Ultimamente stava un po' ritornando, anche perché magari qualcuno che è giovane quanto me oppure poco più grande sta cercando di riportare in alcune parrocchie il suono a corda manuale.
0: E cioè?
2: Ci sono le campane che generalmente adesso suonano automaticamente con dei motori, però in alcune parrocchie capita magari che c'è chi...
0: Pure quello decide. Vogliono sostituire,
2: esatto,
0: il campanaro.
2: Esatto, e c'è chi decide poi di andare in certe parrocchie e decide di portare appunto le campane manuali.
0: E comunque, diciamo, è un'arte che viene tramandata all'interno del paese, o ci sono comunque anche scuole o...
2: No, allora, non sempre nel paese, infatti io non è che sono vicino, non sono così vicino a casa mia, cioè io suono a Monte Caldella, che è a 15 minuti di strada. C'è anche magari chi viene da molto più lontano, che magari viene anche da Venezia, per dire.
0: Ma e lì a Monte Caldella tu vai a suonare perché c'è una... proprio nel campanile o perché c'è
2: sì,
0: una...
2: Sì, nel campanile.
0: Ok, quindi tu sei un campanaro?
2: Sì.
0: Ma vedi che non ne avevo mai conosciuto uno... Bellissima questa cosa qua.
1: Poi ci sono anche queste associazioni, loro fanno parte dell'associazione.
0: Ma prima parlavate, mentre ascoltavamo lo stacco musicale, anche di gare che fanno, o
2: esatto,
0: comunque insomma delle esibizioni.
2: Sì, sì. Sì, l'associazione dei campanari veronesi, che ha appunto la sede a Verona, ogni anno organizza alcune gare campanarie e in certi paesi, a loro scelta, dove si incontrano varie squadre di altri paesi, come per esempio noi che siamo andati a fare alcune gare in questi anni.
0: E come si svolge una gara?
2: Allora, in una gara campanaria gli organizzatori della gara, che sono generalmente anche la squadra della destinazione, gestiscono tutta quanta la giuria che decide la posizione poi finale durante le gare, e si suona la stessa suonata che di solito viene scritta appositamente per una gara, e squadra dopo squadra.
0: Quindi con uno spartito, diciamo.
2: Esatto.
0: No?
2: E tutti quelli che sono invitati, tranne ovviamente la squadra del posto che fa da giuria, e poi in base agli errori che si fanno si contano i punti di penalità e si fa la classifica.
0: E cosa si intende per errore? Cioè, nel fatto di aver letto male un passaggio?
2: Allora, quello è un errore meno comune degli altri, ma che comunque è effettivamente abbastanza grave. Magari tiri giù la campana nel momento sbagliato, esatto, quindi magari un ritardo oppure un'anticipazione, dipende, a volte sono più o meno gravi gli errori.
0: Che storia. Quindi diciamo che per quanto durano queste gare?
2: Dipende, generalmente una mezza mattinata oppure una giornata intera.
0: Ma le fate in mezzo al deserto?
2: O... No, ci ritroviamo in una parrocchia, magari si organizza anche per decidere dove andare a mangiare, si sta là.
0: Quindi quelli intorno alla parrocchia mentre fanno la gara delle campane sono lì che
1: mangiano e bevono. Esatto.
0: Mangiano e bevono. No, bellissima questa cosa qua. Ma sai, io poi sono rimasto quando avevamo concordato che veniste in trasmissione. Fatalità, ma non è una fatalità perché coincidenze non esistono, mi vedo un annuncio nei social dove un'associazione, un comune ha messo una taglia di 1.000 euro per chi dà informazioni o recupera, perché ci sono i ladri di campane, cioè ci sono due comuni che adesso mi ero scritto anche da qualche parte, vediamo se ce l'ho, praticamente a Candiana, al Duomo di Candiana hanno rubato una campana che è in provincia di Padova, e di Arquà Polesine, quindi in provincia di Rovigo, e quindi di assicurare i responsabili alla giuria. Cioè, ma... come si fa a rubare una campana?
2: Quello che mi chiedo anche io, perché non è una roba da niente. Il punto è, non so, a volte capita, magari quando delle campane sono nuove e stanno ancora a terra perché devono inaugurarle, allora qualcuno arriva la notte e là è leggermente più facile, tra virgolette.
0: Di che materiale è fatta?
2: Di bronzo?
0: Bronzo? Quindi non so, la faranno fondere per poi, non so, cioè che non riesco a capire il motivo di rubare una campana, pure questa veramente. E quindi poi tu, diciamo, questa è rimasta inalterata nel tempo come passione?
2: Sì, diciamo che negli ultimi anni soprattutto si è unita lentamente alla mia passione generale per la musica.
0: Perché allora immagino che il liceo musicale sia abbastanza, insomma, trattandosi comunque di liceo, ma anche da quello che so c'è anche una selezione per entrarci, comunque insomma ci sono, insomma non è facile, ecco. E loro lo sanno che tu sei un campanaro?
2: No, cioè, lo sanno.
0: Beh, lo sapranno adesso,
2: amici.
0: Se qualcuno
2: lo sa qualche mio amico, glielo ha detto qualcuno, ma non è che l'ho detto a tutti quanti.
0: Ok. E lì, diciamo, nel liceo musicale comunque ci sono un po' di strumenti da suonare, o comunque ognuno poi prosegue con lo strumento che poi magari può aver scelto?
2: Allora dipende. Allora, intanto il primo strumento, cioè quello con il quale si fa l'esame di esecuzione, ovviamente quello rimane per forza.
0: Tu che strumento hai scelto?
2: Io come primo strumento pianoforte.
0: Bello.
2: Poi c'è anche da scegliere il secondo strumento, che generalmente è di un tipo diverso dal primo strumento, e dipende poi, perché si può scegliere all'esame, ma a volte non te lo lasciano scegliere, quindi ti dicono quello strumento non puoi sceglierlo, ma puoi sceglierne altri, oppure in certi casi che non piace tanto alla gente, quando ti obbligano a farne uno determinato e tu non puoi cambiarlo.
0: Beh, ma sai che figo se ti presentavi dicendo io voglio suonare la campana, quindi vediamo vedere che faccia faceva la giuria. E tu adesso, diciamo, hai finito il terzo anno, dicevi, no?
2: Sì.
0: E questo è un percorso di 5 anni, giusto?
2: Esatto.
0: Ok, e c'è un indirizzo oppure sono tutti e 5 continuativi?
2: No, sono tutti abbastanza continuativi, con l'unica differenza che nel quinto anno si abbandona il secondo strumento per focalizzarsi su quello principale.
0: Ok, e lo suoni anche a casa? Ce l'hai?
2: Sì, ho un pianoforte a coda, no, confuso.
1: Verticale.
2: Quello verticale, quello a coda ovviamente costa tanto, quindi
0: è ingombrante.
2: È tanto ingombrante.
0: Ma quello verticale cosa si intende?
2: Quello a muro, dove non è che hai tutta la coda del pianoforte, ma hai soltanto la parte davanti, ecco.
0: Ok, sì, diciamo che anche per esercitare le dita...
2: Beh, sì.
0: Ma nel proseguo, diciamo, del tuo percorso, poi cosa ti vedi?
2: Allora,
0: cioè,
2: dopo...
0: è automatico che dopo, che ne so, liceo musicale tu approdi al conservatorio o...
2: No, non è detto, poi io non è che sono ancora abbastanza sicuro della mia scelta. Penso che potrei andare a fare conservatorio, ma ho anche un'altra scelta, ecco.
0: E questa tua, diciamo così, come ti leggo un messaggio che è arrivato. Ciao Fabio, le campane le ho io a casa. Comunque ho visto una fabbrica dove fanno campane a Innsbruck, in Austria, bellissimo, Filippo D'Adolo. Sì, credo, cioè nel senso, secondo te le fanno anche in Italia o solo magari all'estero, come
2: no
0: dice?
2: No, ce ne sono alcune di fonderie in Italia, solo che alcune hanno chiuso negli anni, invece quella in Innsbruck è una delle più famose al mondo.
0: Ah, quella è più famosa, eh? Ok, sì, sì. Ok. Buono a sapersi. E, no, quindi ti dicevo, cioè questo tuo approccio musicale, partito appunto con l'arte campanaria e poi sviluppatosi anche in quello che fai adesso, quindi il liceo musicale e quant'altro, no? Normalmente è anche associato, a parte il talento espressivo artistico, è anche associato a una sensibilità, perché comunque secondo me un po' tutta l'arte, per esprimerla devi avere anche comunque un certo sentire. E con la tua età, perché tu sei in piena adolescenza, no? Anche se mi sembri molto mite per essere un adolescente, di solito ti vedono sputare fuoco con... ma forse è la mamma sindacalista che ti tiene a bada.
1: No, lui è bravo, dai.
0: No, c'hai anche lo sguardo molto dolce. E questo ti ha come ti pone nei confronti della tua generazione di altri adolescenti? Cioè, ti ha messo un po' di difficoltà, perché comunque per avvicinarsi a volte ai modi di fare degli altri giovani bisogna avere determinati atteggiamenti, oppure questa tua determinazione e passione ti hanno distinto e di conseguenza ti hanno reso attrattivo invece da parte loro?
2: Allora, dipende dal contesto. Generalmente no, perché io non mi trovo tanto con la maggior parte dei ragazzi della mia età, perché sono quello che sono. Però nella mia scuola ho trovato gente che ha i miei stessi gusti, con la quale mi trovo bene e con la quale ovviamente ci scambiamo anche la musica che ascoltiamo, e quindi lì
0: che immagino non
2: bene.
0: Sia quella rap o...
2: No, esatto. No.
0: Ok. E aspetta che ti scrivono anche a Vicenza, c'era Pilla, mi pare, una famosa fonderia d'arte e di campane anche. Ok. E, sì, quindi diciamo che ti crea, diciamo, un po' di distacco da quelli che sono magari, che ne so, i tuoi coetanei di paese, rispetto a quello che invece è l'ambiente un po' più simile a te, cioè dove trovi magari persone in assonanza all'interno della scuola, insomma, giustamente. Ok. Ma e come vedi invece, da un punto di vista sempre sociale, il futuro, vedendo i tuoi coetanei?
2: Allora, sì. non saprei dirti bene come potrebbe essere, dipende poi sempre dal contesto, che è sempre quello che importa effettivamente. Non so, io nella musica potrebbe andare comunque tutto bene, e sempre mi trovo con gente buona, perché non è che sia tanto facile trovare gente anche magari determinata nella musica, ecco, però là potrebbe andare generalmente meglio.
0: Ma per quello che studi e anche per la tua passione, poi diventa scatta in automatico il fatto che magari potete creare un gruppo musicale piuttosto, o è un tipo di musica che non chiama alla formazione di un gruppo musicale?
2: No, dipende, perché nella mia, allora,
0: cioè più quello che classica, diciamo.
2: Allora, il problema della mia scuola è che forse è un po' troppo macchinosa per quanto riguarda la musica. Infatti io conosco anche altra gente che va a un liceo che non c'entra magari niente con la musica, dove però magari si trovano di più a suonare, magari possono anche, ma non per forza l'artistico, anche in uno scientifico, e si trovano, magari possono fare anche dei concerti di fine anno, per dire. Nella mia scuola questa cosa non si può fare, si fanno soltanto i concerti con l'orchestra, solita musica classica oppure adattamenti di musica popolare, ma niente.
0: Secondo
2: di...
0: Secondo te è un limite?
2: Sì, per me, per quanto riguarda me è un limite, fortunatamente non è un limite per chi vede la musica come la vedo io, E infatti io ho fatto, sono in un gruppo con alcuni dei miei amici, alcuni miei compagni di classe, in cui non facciamo musica che di solito si fa al musicale.
0: Che tipo di musica fate?
2: Un po' musica genere più o meno post-punk, quindi un po' che richiama la musica degli anni 80-90, ecco, un po' così, però ci mettiamo anche un po' di più di influenze particolari. Per esempio io sono tanto musica metal e quindi un
0: wow.
2: po' c'è la, un
0: non
2: po' della
0: una
2: mia influenza
0: da ragazzo metal.
2: Lo so,
1: è il lato nascosto.
0: No, però è molto interessante il fatto che questo

0: Dovrò vedere nei prossimi anni quando l'avrò finita e magari quando vado in conservatorio perché stavo pensando là di fare i corsi di composizione. È vero là
1: Ok.
0: che ti insegnano più la composizione classica piuttosto che quella un po' più moderna, quindi dal 1800-1900, però non è detto che non serva, perché per esempio nella musica metal c'è tanto chi fa metal sinfonico, quindi ci mette dentro gli arrangiamenti orchestrali. Ecco, se studio composizione, quella cosa potrebbe servirmi per fare quel tipo di musica.
1: Ma e visto che, cioè, che tu parli di composizione, come la vedi tu da giovane 17enne questo avvento dell'intelligenza artificiale in ambito musicale?
0: Il nemico è proprio un è proprio un
1: Bellissima, il nemico.
0: allora è un
1: Il nemico da abbattere.
0: è un problema nella maggior parte dei casi, perché io non sono dell'idea che l'intelligenza artificiale debba completamente sparire, non per forza, perché in certi casi può anche aiutare. Però mi ricordo soprattutto verso la fine del 2024 e quasi tutto il 2025 ci sono stati grandi problemi nella musica con l'intelligenza artificiale, perché io vedevo sempre più artisti che usavano delle immagini fatte con l'AI, musica addirittura fatta con l'AI. Soltanto recentemente, per esempio, nelle piattaforme per ascoltare la musica si sta risolvendo questo problema.
1: Come?
0: Stanno iniziando a cancellare tutti gli account e tutta la musica che è stata creata esclusivamente con l'intelligenza artificiale.
1: Vedi.
0: E quindi sì, io
1: Ma
0: generalmente
1: dovrebbero
0: preferirei non
1: anche, cioè, a
0: usarla.
1: mio avviso, dovrebbero anche comunque, senza demonizzarla, però dovrebbero anche legalizzarla, regolamentarla
0: Normarla,
1: più che
0: Fabio.
1: altro, eh?
0: Normarla, quello
1: Sì,
0: che
1: normarla,
0: vogliamo.
1: nel senso che voglio dire, anche nei libri, piuttosto che una canzone o via dicendo, a me non interessa se tu l'hai fatta con l'intelligenza artificiale, però me lo devi scrivere, cioè io devo sapere,
0: Infatti.
1: devo avere la garanzia che quel prodotto lì è fatto così, è un po' come leggere gli ingredienti di un cibo, se vado a comprarmi un cibo spazzatura so che se lo voglio mangiare è una mia scelta, così se voglio ascoltare una canzone, non che siano, ripeto, meno belle, perché magari uno ha un'intuizione, grazie a un software riesce a comporre chissà cosa, o attraverso l'intuizione un software riesce a creare un libro. Però io consumatore voglio saperlo e soprattutto dovrebbero anche pensare a un fatto che proprio in termini quantitativi non è possibile immettere nel mercato così tanta musica, così tanta tanti contenuti letterari, musicali, artistici, perché a un certo punto c'è l'esubero, c'è nel senso il mercato si chiude, voglio dire, no?
0: Infatti.
1: Cioè, se tu lasci invece ai ritmi normali di un essere umano che con la sua creatività compone una musica perché a 17 anni ti sei innamorato o perché sei incazzato, allora diciamo quelli vengono prodotti con un ritmo che è umano. Se io invece in un giorno, grazie a un software, produco sette canzoni, c'è qualcosa che non va bene.
0: Infatti il
1: Certo.
0: problema è che poi sono quasi tutte uguali, si somigliano, la voce quando la senti che è generata con l'AI è innaturale, e appunto anche nei testi, cioè i testi sono tutti uguali nell'intelligenza artificiale, perché c'è questa esagerazione di termini o di similitudini, metafore che si capisce che sono fatte con l'intelligenza artificiale a un certo punto,
1: Sì. E
0: soltanto che purtroppo certa gente continua ad ascoltare la
1: la
0: musica così.
1: gente senza educazione, musicale, letteraria, artistica, dopo un certo punto non se ne accorgerà più. È come uno che va tutti i giorni a mangiare
0: Infatti.
1: un panino nelle famose catene fast food e le sue papille gustative sono addormentate, cioè diventano
0: Infatti.
1: incapaci poi di rendersi conto di qualsiasi altra cosa. C'è una radioascoltatrice, Luigina, che salutiamo, che ti scrive: a me piace moltissimo il suono delle campane. Potresti chiedere al tuo ospite dove si possono trovare informazioni in internet su eventi e manifestazioni a riguardo? Grazie mille, Luigina.
0: Allora, e qua in Veneto sicuramente cercando sul sito dell'Associazione Campanari Veronesi dovrebbero esserci. C'è tutto un sito organizzatissimo, quindi credo ci siano anche le tutte le informazioni per quanto riguarda eventi vari e gare.
2: Sì, associazione si chiama Associazione di Suonatori di Campania Sistema Veronese.
0: Esatto.
1: Ok. Zizza scrive: un'ammirazione smisurata per chi sa suonare il pianoforte, ma come si fa a coordinare le 10 dita sui tasti bianchi?

0: e neri, per non parlare di che suona magistralmente ed è cieco. Ciao, ciao Zizza. Allora, abbiamo un minuto. Io intanto ringrazio Giusy.
1: Grazie a voi.
0: E anche Achille, grazie veramente per essere venuto oggi e aver parlato di questo argomento affascinante dell'arte campanaria. Poi Zizza ha mandato anche uno screenshot di come si viene fatta, di come la utilizzano poi quando le rubano, le fondono, fanno i lingotti di bronzo e rame. Ecco, allora vi ricordo che potete acquistare o trovare il libro di Giusy, che si chiama Tu, io e il suono delle campane, quindi questo suo percorso di vita, e oggi avete anche, diciamo, avuto qualche informazione in più sul motivo del termine campane all'interno del titolo, e grazie a tutte le spiegazioni che ci ha dato da Achille. Achille, io a tua volta, a parte che quando ci sarà la possibilità ti vorrei reinvitare per aggiornarmi sui tuoi progressi musicali, e nel frattempo insomma io vi ringrazio di essere venuti qua oggi.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio. Grazie a tutti.
0: Grazie a voi e a presto. Grazie anche a chi ci ha ascoltato fino adesso.

0: Rieccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5. Allora, prima di presentarvi il prossimo ospite, leggo alcuni messaggi arretrati perché sennò dopo vanno nel dimenticatoio. Allora, Max che mi scrive: caro Fabio, grazie di cuore, ho apprezzato molto il tuo modo di condurre, attento, sentito e professionale, con una preparazione che ha saputo accompagnare la conversazione con naturalezza e profondità. È stato un piacere poter condividere il mio percorso, le mie esperienze, ciò che porto avanti da anni, sentendomi accolto da un vero professionista della comunicazione, capace di ascoltare e dare valore alle storie delle persone. Grazie ancora per questa bella opportunità, per la cura che metti nel tuo lavoro. Un caro saluto, Massimiliano. Grazie a te, Massimiliano, e bravo, però a parte che avevo sbagliato a azionare il meccanismo, quindi avevamo perso i tuoi complimenti. No, grazie di cuore a te per esserci stato. Andrea Sceriffo: sempre super interessanti i tuoi ospiti, Fabio, bellissima l'idea di costituire un gruppo della radio a Vicenza, sarebbe bello riuscire a farne anche uno a Verona. Guarda Andrea, poi casomai facciamo partire anche questa tua richiesta, perché ti dico, a proposito di questo che riguarda Francesco, sono già arrivati due nominativi. Infatti ringrazio sia Alberto da Vicenza che anche Maurizio, perché appunto hanno mandato i loro contatti. Ecco, e adesso è arrivato il momento di presentarvi il prossimo ospite. Allora ve lo introduco così: leale partigiano dei classici, insonne appassionato di stilistica e di poesia e, tra le altre cose, laureando in lettere moderne all'Università di Padova. Con lui daremo il via alla nuova rubrica Meditazioni poetiche, uno spazio che dedicheremo alla poesia, a capirne il senso, approfondirne i suoi protagonisti. Vi presento Mirko Rebusso. Benvenuto Mirko.
1: Grazie, grazie.
0: E allora, intanto ti chiedo, così ci facciamo un po' conoscere anche dai nostri radioascoltatori, perché abbiamo dato questo titolo alla rubrica Meditazioni poetiche?
1: Meditazioni poetiche, perché in una lettera del 9 febbraio 1806, famosissima, un giovane Alessandro Manzoni scrive queste poche righe che secondo me sono illuminanti per addentrarci nel campo della poesia, e scrive: «Io credo che la meditazione di ciò che è e di ciò che dovrebbe essere, e l'acerbo sentimento che nasce da questo contrasto, io credo che questo meditare, questo sentire, siano le sorgenti delle migliori opere, sia in verso che in prosa, dei nostri tempi». E io penso che proprio questa combinazione tra il meditare e il sentire sia ciò che racchiude il senso della poesia, ma anche della letteratura. Quindi meditazione in primo luogo, perché quello che faremo noi oggi qui sarà un meditare su che cos'è la poesia, che cosa ancora oggi ha da dirci, se sia morta, ma spoiler no, spoiler no, e che cosa può, che ruolo può avere anche nella nostra vita, perché insomma un conto è avere dei libri così sullo scaffale impolverati, però a quel punto che cosa servono? E quindi ecco che facciamo tutta una serie di domande per dare un ruolo, un valore a questa forma d'arte, che comunque è antichissima.
0: Ma infatti, allora, prendiamola un po' alla larga e prendendo spunto da questo che hai detto adesso, qual è il ruolo dell'arte, prima di tutto in generale, all'interno della società, secondo te?
1: Questa domanda è veramente amplissima e diciamo che ci sono dei ruoli che potrebbe avere oggi l'arte. Magari un tempo aveva un ruolo sacro, quindi legato alla spiritualità, alla religione. Penso che oggi, nell'era moderna, abbia ancora una sua funzione, probabilmente di dire qualche cosa di noi che magari viene relegato a un ambito che raramente emerge ai nostri discorsi tutti i giorni, e quindi ecco che fa affiorare ancora magari degli aspetti della natura umana che difficilmente noi esprimiamo a parole o anche in altre forme di comunicazione. E quindi ecco che ci ricorda una nostra umanità e ci dà modo anche di riflettere su temi importanti, temi centrali, e questi temi, ecco, è bene che siano sempre messi anche in discussione per rimanere vivi.
0: Ma secondo te, quindi, rispetto al passato, dove poteva avere anche una funzione di guida, no? Come hai detto tu, spirituale, religiosa, politica o quant'altro, oggi è più che altro una sorta di termometro della società, cioè è un qualcosa sul quale ci ritroviamo, o serve a noi per elaborare appunto sentimenti e emozioni che in questo periodo possono essere anche molto confusi: rabbia, frustrazione, frenesia della società, eccetera, eccetera. Cioè è più una guida o uno specchio oggi?
1: Se è una guida siamo messi un po' male, se è uno specchio siamo messi peggio, però ecco, forse diciamo c'è anche una spaccatura, no? Tra una forma d'arte relegata a dei circoli molto esclusivi, quindi magari una forma d'arte più vicina alle accademie o anche alle gallerie, che è appannaggio di pochi, e poi dopo invece c'è un'arte mainstream. Forse oggi il ruolo più importante nell'arte l'hanno la musica, il cinema. Forse appunto oggi il cinema è quello che magari un tempo era il teatro o la riunione nei salotti. E ecco che insomma, se guardiamo, se provo a rispondere a questa tua domanda e cerchiamo di guardare nell'arte una guida per noi, magari nel panorama odierno potremmo avere un'impressione un po' di delusione, un po' di spavento, o anche insomma non trovare nessuna figura che emerge, che spicca. E però insomma penso che per avere, ecco, un panorama artistico che ci possa ispirare, dobbiamo anche in primo luogo partire noi alla ricerca di quegli autori, di certo, quelle manifestazioni.
0: Ma allora ti chiedo, giusto per andare adesso più nel dettaglio, cosa non è arte?
1: Cosa non è arte?
0: Perché oggi si passa per arte un po' tutto, no? Cioè,
1: esatto.
0: Qualsiasi cosa.
1: Ma non solo oggi, anzi, se leggiamo lo Zibaldone di Leopardi, già all'inizio dell'Ottocento lui si lamentava, no? No, oggi tutto quanto è arte, tutto quanto. No, se noi consideriamo tutto arte, poi nulla finisce per restare arte, no? E invece penso che non ci sia una risposta definitiva a che cosa sia l'arte e a che cosa